0: alternate, il bicipite diventa il muscolo principale e il quadricipite diventa il muscolo secondario, come si dice protagonista e antagonista. Ora, che cosa succede? Che già il muscolo che fa questo, ma lo fa addirittura quando va a contrasto con l'avversario, quindi deve subire anche un ulteriore stress muscolare e di peso, di quantità di lavoro, dovuto ad un contrasto importante, rischia durante una singola partita di avere delle micro lesioni. Ora, cosa succede? Che quando io ho un infortunio muscolare per un'accelerazione improvvisa, per un cambio di direzione, perché magari lo faccio e il mio sistema nervoso centrale è sovraccaricato di informazioni perché un attimo prima ho dovuto fare un contrasto con un cambio di direzione improvviso, un giro della gestione della palla, ripartenza, do la palla e riparto. Cioè già lì il numero di informazioni nel sistema nervoso centrale è abnorme, quindi a volte ci perdiamo dei gesti, quei gesti diventano un problema. Ecco, quello è un trauma dovuto alla situazione di gioco. È muscolare, certo che è muscolare, ma è
1: Interessante.
0: muscolare dovuto ad una situazione specifica, non ad un cattivo allenamento. Poi ci sono anche quelle situazioni dove quella settimana là in particolare, hai caricato un po' troppo, un giocatore magari ha deciso di non risparmiarlo e l'ha voluto mettere comunque in campo, e beh, è lì ti metti a rischio. Ma quelle sono le situazioni che
1: Rischi
0: ti
1: di più,
0: gestisci con
1: sì.
0: l'allenatore e con lo staff medico, non lo puoi fare da solo e non puoi dare per forza la colpa a qualcuno.
1: No, no, non era per cercare colpevoli, era per capire, e ogni volta che intervieni, caro Mimmo, ci aiuti ad aprire una cella, e a memorizzare sicuramente un contenuto importante legato all'apparazione in generale. Non c'è nessuna specificità riferita a un giocatore di quella squadra o della nostra squadra. Mimmo, cioè, sì, io ti devo lasciare perché ci sono i ragazzi che ti stanno aspettando. Sono
0: Certo.
1: passati qui davanti alla mia postazione, sono a Carovigno, ma 5 minuti e ti raggiungono sul campo. Noi ti salutiamo e ci ritroveremo naturalmente
0: Io
1: per la
0: volevo, mi
1: prossima
0: permette solo un
1: trasferta.
0: saluto? Mi permette solo un saluto?
1: Assolutamente,
0: Se
1: sì.
0: c'è qualche, io volevo salutare gli amici della città di Fasano, dove io sono stato fino a poco tempo fa, perché purtroppo
1: Sì.
0: il ricorso non è stato accolto e quindi la città di Fasano non disputa il campionato di Serie D, e io volevo fare un grande saluto alla città di Fasano perché l'accoglienza è stata stupenda e io personalmente mi sono anche dispiaciuto. Lo voglio fare e faccio un grande in bocca al lupo alla città di Fasano sperando che possa tornare quanto prima a quei campi e a quei campionati che gli spettano. Quindi faccio un grande in bocca al lupo a questa città. Lo faccio perché lo devo di cuore e lo faccio veramente con passione.
1: L'eleganza mi ha mandato un messaggio bello, giusto, da quanto so, anche legato a questa tua ultima esperienza. In bocca al lupo per le prossime di esperienze, in bocca al lupo a quelle che squadre che meritano sul campo, che sudano sul campo e che poi si trovano immischiate in queste situazioni sicuramente spiacevoli. Grazie, grazie
0: Un
1: Mimmo
0: abbraccio.
1: Chelsea, alla prossima.
0: Ciao, ciao.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Noi ci
0: Ciao. Buonanotte.
1: salutiamo, saluto anche gli amici che magari devono cambiare, devono tornare al lavoro, devono tornare in ufficio. Noi salutiamo anche il nostro Costantino, che ritroveremo all'inizio della prossima settimana. E riprendiamo da Torino, anzi riprendono da Torino, Manuel, lo vedo già lì che gira il suo caffè quest'ora, è l'ora del caffè. Io l'ho già preso con l'avvocato De Frede, quindi a tra poco. Perché ci spostiamo a Sassuolo, questo è un tour con Radio Bianconera. Io sono a Carovigno, il biglietto ce l'ho e stasera partecipo a questo evento di mentalità Juve. Cos'è la mentalità Juve? Esiste? Siamo sulla buona strada? E soprattutto, chi è il vostro capitano? Chi è stato il vostro capitano ieri, per eccellenza? Chi dovrebbe farlo oggi, oltre Bremer, che avrà la fascia da capitano? A Sassuolo, col Sassuolo. A tra poco, Manuel, caffè corto e non troppo zucchero. Ci ritroviamo tra pochissimo, andiamo a Sassuolo con chi segue puntualmente il Sassuolo, perché arriverò all'ultima curva di rientro da Carovigno e mi farò raccontare per voi come sta il Sassuolo. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese, da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile. Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico, e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni: Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire: chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio: il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona: Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Julio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
3: Eroi in bianconero.
2: Per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: In fondo sono solo
2: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 8 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
1: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
1: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
2: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Desde la O. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
1: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi, Arvecchie Glorie.
6: Eroi in bianconero.
9: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
10: Ben ritrovati, cose di calcio, ultima mezz'oretta. Oggi anticipiamo di mezz'ora anche perché devo andare a prendere Tacchinardi, devo portarvelo in diretta questa sera. Santarelli si sta mettendo lo smoking, è tutto un incastrarsi. Ben ritrovati, cose di calcio, quindi chi è il vostro capitano oggi, chi lo è stato ieri, se volete rispondere, 340-54-25-324. Tanti McKennie, in questo momento rappresenta un po' l'anima bianconera. Manuel, ben trovato. La regia da Roma è passata a Torino per dimostrarvi che dovunque siate noi vi raggiungiamo, e anche dovunque siamo noi vi raggiungiamo tutti i giorni tra le 8 e le 21. Domani conferenza alle ore 16 per quanto riguarda mister Spalletti, la partita domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ricordando che due ore prima cominciamo con il nostro ricco e lungo prepartita e con tutti i collegamenti del caso per vivere con voi la partita, con la cronaca, i fatti salienti e soprattutto i vostri commenti dei lunghi 90 minuti di partita, con il racconto

0: anche Alessio Tacchinardi. Uno da mentalità Juve, ce la faremo raccontare e magari qualche straccio lo faremo ascoltare anche nel corso di due in bianconero questa sera, in base un po' agli impegni anche dell'ex centrocampista bianconero, che ama la Juventus più di tutti noi e che quindi, proprio perché la ama come noi, almeno come noi, racconta la Juventus per quella che è stata la sua Juventus, racconta e giudica la Juventus per quella che vorrebbe che diventasse, e naturalmente senza dimenticarsi che oramai uno è un opinionista, altro è essere giocatore o dentro e conoscere totalmente la realtà del club. Detto questo, la Juve all'italiana non c'è più, è uno dei temi che abbiamo così avvicinato nella puntata di oggi. Domenica al Mapei Stadium, solo vicario come italiano, e tra l'altro la fascia da capitano portata sul braccio di Locatelli passa sul braccio invece di Bremer. Senza Locatelli, appunto, scatta l'esame per Conminers. Non mi ricordavo questo dato, siamo già in due stagioni a 92 presenze e 8 reti. E poi Sara e McKennie aspettando le ultimissime, ma lì si farà anche un po' di pretattica. Penso che sia fondamentale non rischiare nulla. Il concetto di rischio da parte di Mimmo Celsi torna sempre molto, molto volte e ripetutamente. Quindi riaverli disponibili, forse, entrambi, complicato, ma per averli al meglio e pronti, quantomeno arruolabili, ma per davvero, per entrare, per sopperire a qualche assenza, speriamo che non se ne aggiungano, in vista di giovedì prossimo in Europa League. E detto questo, mi fai ascoltare qualche vocale? Ho visto che ci sono, anche se oggi siamo stati non bravi, non sono stato bravo a stuzzicarvi a dovere, quindi aspettiamo la partita senza stancarci e senza farci male.
1: Buongiorno direttore, buongiorno al grande Mimmo Celsi. Una domanda, lui che è del mestiere, ma ha notato sui movimenti di Colomouani che, pur correndo magari a livello di chilometri molto, perché mi pare che i dati sono notevoli, lo fa con una reattività diversa rispetto a quando venne a gennaio quell'anno? Può essere un ritardo di preparazione dovuto, come anche nella scorsa stagione, il fatto che mi pare che si allenasse con i ragazzi del Paris Saint Germain, non ricordo bene, però può essere questa cosa, il fatto che non è reattivo, non è veloce, cioè corre ma non è veloce come nei tempi passati? Grazie, Valerio Latina.
0: Caro Valerio, visto che non siamo riusciti ad ascoltare il tuo vocale prima, io ne ho approfittato mentre stavi parlando, perché è molto interessante la tua domanda. Bisognerebbe tenere Mimmo Celsi tutta la durata della puntata e della trasmissione. Gli ho girato via messaggio questa tua domanda. Di solito, se non è già in campo e se può concederci qualche secondo, almeno lo spunto della risposta, spero di riuscirtela a dare. Nel frattempo, tra poco andremo a sentire l'esperto del Sassuolo.
2: È pronto,
0: un collega che conosco da tempo. Ah, allora è già pronto, perché lui corre. Mi ha anticipato Sassuolo-Juventus all'inizio del campionato, me l'ha ricordato all'inizio di questa settimana, ci tiene proprio a rivedermi o ad affrontare la Juventus col suo Sassuolo. Luca Bello, 7 Gold, ciao Luca.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Tony, come stai?
0: Sto molto bene, perché oggi ho sbagliato l'uscita per Sassuolo e sono arrivato a Brindisi, ma perché avevo un impegno di lavoro con i tifosi juventini in aereo, a dire il vero, e poi rientro. Quindi non sono riuscito a vedere dall'alto l'allenamento del Sassuolo, e me lo faccio raccontare da te. Come sta il Sassuolo quest'anno? E poi ti chiedo quest'anno... se ti manca già Carnevali, se ti manca o è stato ben sostituito.
3: Beh, diciamo che avete veramente un bel elemento, eh. Siete riusciti a prendere molto probabilmente il migliore che c'è in questo momento sul mercato.

0: pagato come dirigente, perché veramente Giovanni Carnevali è uno che di calcio ne sa tanto, è cresciuto tantissimo a Sassuolo, dove praticamente ha portato il Sassuolo anche in Europa, ma soprattutto lui è entrato come master group perché aveva un'agenzia di comunicazione e poi il dottor Squinzi, lungimirante, ha detto: perché tu non prendi in mano invece il Sassuolo e me lo gestisci a livello dirigenziale? E da lì è partito. Ha fatto un po', diciamo, di confusione il primo anno, devo dire la verità, perché il primo anno che siamo arrivati in Serie A, nel giro, diciamo, della fase del mercato invernale, sono arrivati 11-12 elementi perché eravamo con Di Francesco, che poi fu esonerato e ripreso dopo 5 giornate, eravamo veramente in fondo alla classifica. E poi invece il guizzo giusto di Di Francesco, che si è rimesso in rotta, e da quella volta in poi per 11 anni Sassuolo è stato in Serie A, tranne 2 anni fa appunto lo smacco della Serie B, però diciamo che da lì in poi anche Carnevali è cresciuto tanto, ma soprattutto è riuscito a valorizzare tantissimo i giovani che sono arrivati in casa neroverde e ha fatto delle plusvalenze legittime, fantastiche. Come avete visto anche voi quest'anno nella vostra campagna acquisti, insomma, è riuscito a piazzare giocatori che erano improponibili fino a pochi giorni prima, ecco. Quindi veramente un dirigente che è capace, che è molto attento e soprattutto che si prodiga proprio per la squadra. Sassuolo veramente ha fatto un lavoro che, nonostante tutto che sia andato via, che ora abbiamo il DS Palmieri, che durante il corso di questa campagna acquisti ha dimostrato di essere stato un suo carissimo allievo, perché l'ha seguito per 11 anni, gestendo appunto prima la parte dei giovani del Sassuolo, che fra l'altro hanno vinto anche il campionato italiano un paio d'anni fa. Quindi ha lasciato sicuramente, diciamo, delle situazioni importanti da proseguire, ed è per quello che quest'anno il Sassuolo, a mio umile parere, ha fatto una campagna acquisti veramente eccellente, con giovani di qualità e soprattutto con, diciamo, la verve giusta che piace al mister Aquilani, che è quello appunto di valorizzare insieme a Palmieri i ragazzi che arrivano a Sassuolo. E ce n'è uno che voi conoscete molto bene, che si chiama Agic, che in questo momento sta facendo un furore tremendo a Sassuolo, perché in 4 partite ha fatto 2 gol, un assist di tacco tra l'altro, e in modo particolare ha delle giocate che sono spettacolari. E allora, se non ci fosse il Sassuolo a valorizzare i vostri giocatori come Muharemovic, che siamo riusciti a venderlo a 40 milioni, di cui 20 sono vostri.
1: Questa è una bella domanda, sai, ma che avrei posto io a te, Luca Bello di 7 gol. Vedete, il bello di dialogare è anche con chi ne sa anche più di noi, chi conosce meglio la realtà da sempre dell'avversario. Ecco qui lo spirito un po' di questo incrocio con gli addetti ai lavori che seguono le nostre avversarie. Lo chiedo a te, sai, perché ci riflettiamo spesso. Colgo la tua provocazione, ma è una provocazione che noi proviamo sempre a girare un po' anche ai nostri dirigenti. Da quest'anno ancora non è facile capire del tutto Carnevali, no? Pur riconoscendogli tanta fiducia, pur riconoscendogli competenza, pur riconoscendogli. Senza regalare nulla a lui e al suo staff e agli altri dirigenti, il fatto che debbano sicuramente calarsi col tempo nella realtà Juve. Però ti chiedo, è così facile, è sempre stato facile lanciare un giovane con qualsiasi allenatore quando le cose sono andate bene, male, quando siete poi scivolati in Serie B, o ci sono delle perplessità a volte anche sulla progettualità del Sassuolo? Lo chiedo a te che sei un grande esperto. Uno dei punti di riferimento, mi dicono, le mie spie di Sassuolo.
0: Guarda, questo ti ringrazio. Allora, ti dico, è molto semplice il fatto stesso che comunque la filosofia della famiglia Squinzi è quella, cioè da quando è passato, diciamo così, in mano ai figli, quindi Veronica e Marco. Tra l'altro adesso la D è proprio Veronica, quindi si è calata a 360 gradi nel discorso Sassuolo. Questo per far capire che per la famiglia Squinzi non è solamente una squadra di calcio, ma è la squadra di calcio della famiglia. Per cui questo dà ancora più forza a chi sostiene che magari prima o poi questa nuvola fantastica del Sassuolo possa sparire da un momento all'altro. Non è vero, ci sono delle radici molto solide che sono fatte di cose concrete. Anche quando c'era la di Carnevali, gli investimenti che sono stati fatti sono sempre stati in divenire, cioè con dei ragazzi giovani di qualità che che potevano essere espresse. È ovvio che vicino ai giovani ci vuole sempre comunque, diciamo, un'esperienza che è composta da gente che è anni che fa la categoria. Però nonostante questo, io ti dico la verità, negli ultimi anni era un po' che non vedevo un Sassuolo proiettato molto sul discorso green, perché anche quando c'era l'ex, diciamo, allenatore Grosso, che tra l'altro sappiamo, insomma, purtroppo cosa è successo per lui, purtroppo, per poter rimanere a Sassuolo, però non ha valorizzato molto i giovani lui. L'ultimo che ha valorizzato veramente i giovani è stato De Zerbi. Da De Zerbi in poi è stato veramente tutto vuoto, perché anche Dionisi non era molto propenso a lanciare i giovani, per cui questo discorso di quest'anno a noi piace molto proprio per quel motivo, perché finalmente si è ritornati a credere nei ragazzi giovani. Ad esempio, Cinque Grano, che è un ragazzo che viene dalla primavera del Sassuolo, che è terzino destro, si è fatto male Warevovic, quindi lui ha preso il suo posto, l'ha preso perché doveva essere portato ovviamente in trasferta da qualche altra squadra in Serie C o in Serie B, e invece è rimasto a Sassuolo perché ha dimostrato che può avere la possibilità, quindi è la possibilità che tu dai ai giovani, ma soprattutto a Sassuolo ti puoi anche permettere di sbagliare una partita. È questo che manca molto in mente alla società un pochettino più importanti. A Sassuolo puoi sbagliare una partita, come ha sbagliato la partita anche Cinque Grano, che è stato appunto contro l'Atalanta l'artefice del secondo gol della squadra bergamasca. Però questo cosa ti comporta? Ti comporta il fatto che, ok, puoi sbagliare, ma adesso tu vai a togliere, a 22 anni vai a togliere la maglia da titolare a Cinque Grano, ed è arrivato anche Van de Brandt, che è un giocatore di esperienza, del Come e tutto quanto, però rimane lì lui. Quindi vuol dire che a volte...
1: È una piazza dove puoi sperimentare, cioè si può sperimentare, è una piazza in cui puoi sperimentare, quindi Azic si trova in una situazione dove può mostrare, giocandosi la sua credibilità in 38 giornate, tutto il suo potenziale, cosa che alla Juventus non è stata... Sì, la vedi un po' così? O cos'ha di più Azic? Come lo vedi? Dammi un giudizio allora su di lui e poi chiudiamo sul Sassuolo che affronterà la Juventus domenica.
0: No, allora, la cosa importante da dire è che Azic è un fuoriclasse, cioè nel senso che fai presto a capire quando un giocatore ha dei numeri in più, lo metti in mezzo al campo, sta facendo quello che vuole. Lui ovviamente, grazie anche a Matic, che diciamo così è un po' il padrino, no? Si conoscono, hanno fatto anche una scommessa, perché c'è il figlio di Matic che gioca nella primavera del Sassuolo, ha detto con Azic, se tu fai più gol di mio figlio ti offro una cena, o te mette viceversa, per dire anche l'atmosfera che si crea nell'ambiente del Sassuolo, cioè i vecchi, chiamiamo così, che aiutano i giovani e i giovani che si esprimono senza la pressione. Però questo è un discorso che secondo me Carnevali andrà a fare prima o poi anche da voi, perché è sempre stato molto lungimirante in questo discorso qua, perché comunque fai crescere i giocatori, non possono crescere a Torino, li faccio crescere fuori, ma poi me li porto a casa e ci conto su di loro, perché Agit vi posso dire che veramente, non voglio esaltarmi più di tanto, ma è un giocatore che fa veramente la differenza adesso che ha 20 anni.
1: Quindi Luca Bello, 7 gol, mi stai dicendo due cose in una, che l'anno prossimo torna alla Juve?
0: Ma sicuramente, perché non lo lasciate mica andare via, ma adesso io credo che tutti gli osservatori lì a Torino lo stanno monitorando. Ad esempio anche l'ultima partita c'era uno dei vostri che lo stava guardando, era lì in tribuna stampa con noi e ne parlavamo.
1: Beh, li seguono, lo sappiamo benissimo. Domani sarò a Reggio Emilia, mi farei vedere come osservare dal tuo binocolo tutte le situazioni. Come sta il Sassuolo? Come sta il Sassuolo?
0: Allora, il Sassuolo, sta bene, Tony, sta bene, però abbiamo Bowe che non ha recuperato dall'affaticamento contro il Bologna, Volpato un problema flessore, quindi non sarà della partita, ma molto probabilmente, anzi al 99,9%, in cattedra come centravanti ci sarà Esposito, questo giocatore tanto discusso durante il corso dell'estate, che poi invece alla fine è arrivato in prestito secco a Sassuolo, molto probabilmente verrà riscattato poi a fine stagione. È un giocatore, ecco, diciamo che per tutta la campagna acquisti del Sassuolo è quello che manca ancora all'appello, che c'è l'aspettativa di vederlo, perché è un giocatore importante per noi che ha tanto da dare, e a Sassuolo si è trovato subito bene, non ha avuto assolutamente nessun tipo di problema, l'abbiamo visto lo scorso di partita in Coppa Italia contro il Frosinone, ma è un ragazzo che secondo me può dare delle belle soddisfazioni quest'anno ad Aquilani.
1: E un giudizio sul tuo allenatore nuovo, Aquilani?
0: Allora Aquilani, allora io con tutto il rispetto di Grosso, Grosso diciamo aveva un gioco, per modo di dire, ci ha fatto venire in Serie A, ha fatto un campionato per noi eccellente l'anno scorso, però il suo gioco era molto semplice, cioè profondità alle fasce, cioè Laurete e Berardi e poi quello che succede succede, più o meno era un po' così. Quest'anno invece il gioco di Aquilani si sta facendo vedere, perché sì, ok, le fasce, ma Laurete sta giocando per la squadra, gli inserimenti dei centrocampisti sono quelli che stanno facendo gol in questo momento a Sassuolo, quindi è un gioco molto più corposo che lega tantissimo anche i reparti. Per cui per me lui è veramente molto bravo come allenatore, può stare bene alla squadra e poi ha una particolarità che è quello che dice quello che pensa, che è raro trovarlo negli allenatori. Quando tu fai le interviste, lui se deve dirti una cosa te la dice bene, ma ti dice sempre le cose come stanno.
1: Io ho preso appunti, domani girerò tutto al mio allenatore e che sia un bel Sassuolo Juventus. Grazie a Luca Bello di 7 gol.
0: Grazie a voi ragazzi, buon proseguo e forza Sassuolo.
1: E forza Ju, come l'hai detto? Forza Sassol.
0: Sassol, nel dialetto sassolese. Sassol. Dice così.
1: Ah, ho capito, no, perché ricordo di essere stato nella tua trasmissione, ma ero distratto da altri accenti. Grazie a Luca Bello, 7 gol, forza Juve fino alla fine, let's go, e saluto di Radio Bianconera. Grazie al collega di Sassuolo, grazie anche a voi per la pazienza. Vado a noleggiare lo smoking per questa sera, vi lascio in ottime mani. Avete fatto i compiti perché arriva il prof Dario Ghiringhelli.
2: Direttore, chiedono anche ora stasera, eh? E dove?
1: A che ora?
2: Ci chiedono sulla chat di Twitch.
1: Allora, ci chiedono grande amore Juventus Official Fan Club, grande amore di Carovigno, Brindisi. Contattate sui profili social il club appunto Official Fan Club grande amore di Carovigno in provincia di Brindisi. Dalle 19 c'è un luogo, un punto di ritrovo, trovate tutti sulla loro pagina Instagram, così non dico sciocchezze. Mi dicono che ci saranno degli aperitivi incredibili, ma soprattutto il dopo aperitivo Paolino e Tacchinardi insieme a centrocampo, e chiacchiereremo fino alle 10, mi hanno detto, se ce la facciamo e se non mancheranno gli stuzzichini. Grazie, volevo solo ricordare un piccolo assaggio anche di tutta la Juve che vuoi, perché che cos'è Ghiringhelli senza tutta la Juve che vuole lui e che volete voi? Tra poco vi racconterà quali sono le novità. Ciao Manuel, salutiamo anche la regia di Torino, noi ci ritroveremo poi domani in conferenza alle 16 con l'allenatore, domenica destinazione Sassuolo. E speriamo di tornare col sacchetto pieno di punti a nostro favore, servono. Ciao, let's go.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al Joy Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale, oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica, una vera novità, gran galà della stagione per decretare dai 100 metri al salto in lungo i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio.
7: E rieccoci dunque in studio, questa volta da Torino però, prendiamo le redini dal direttore che ce le ha lanciate direttamente dalla Puglia, abbiamo attraversato letteralmente l'Italia, siamo nello studio di Radio Bianconera di Torino, insieme a Manuel in regia, la voce è quella di uno dei due prof del venerdì pomeriggio, Dario Ghiringhelli, fra poco arriverà poi anche Luigi Schiffo per continuare insieme la programmazione, diciamo standard, che è poi quella del venerdì con il nostro colpo gobbo, per il momento siamo ancora nell'eredità, dicevo, del programma del direttore e insomma le tematiche sono quelle di una Juventus che si sta propinquando a giocare la sua quarta partita di campionato, Juventus che non ha ancora subito sconfitte, ha subito un gol soltanto, ma che purtroppo è un gol che è costato due punti e stava per costarne tre, perché la Juventus ha avuto il merito, se non altro contro il Milan, di lottare davvero per cercare di raggiungere quantomeno il punto del pari. Con quei gol che fanno venire via dallo stadio con un mezzo sorriso, no? Diciamo che poi l'analisi successiva è stata abbondantemente fatta, la partita la Juventus la doveva vincere, sia per come è andata la partita in sé, sia anche proprio per come si è mostrato il Milan in campo. Alla fine del primo tempo non c'era stato neanche un tiro da parte dei rossoneri, gli uomini di Amorim avevano praticamente soltanto difeso la palla, e quelle sono le partite che fanno temere un po' di più, no? Perché tu arrivi alla fine del primo tempo, non hai subito un tiro in porta, dici boh, ma questi saranno veramente così, poi subisci il tiro in porta e la doccia fredda del gol subito insomma dato rischiava di pesare veramente tanto quell'unico tiro in porta subito. Detto questo, la Juve ci ha creduto e poi si è aperta la polemica. Ecco, io vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questa, chiamiamola polemica, che insomma polemica ovviamente positiva in qualche modo, no? Che si è un po' scatenata sia nei tifosi che negli addetti ai lavori, perché c'è chi voleva correre a centrocampo, come ha fatto mi sembra con Seisao, che prende la palla dalle spalle di Maignan, poi torna a centrocampo per andare a battere velocemente e provare ad andare a vincere quella partita che la Juventus probabilmente, come ha detto lo stesso con Seisao nel finale, avrebbe meritato per come ha condotto, la gara, e chi invece si è lasciato, diciamo, inorgoglire, no, dal gol di Gatti e andare a fare l'esultanza sotto la curva. C'era lui, c'era Nico Gonzalez, insomma c'era Douglas Luiz, erano in tanti che sono andati giustamente a esultare, a festeggiare per il pari raggiunto, però chi ha ragione? Forse tutti, forse nessuno, no? Nel senso che ci sta, lo stesso Ravanelli, l'ho sentito intervistato qualche sera fa sulla questione, no? Diceva quel momento lì te lo vuoi godere, tra l'altro Gatti ha segnato sotto la sud, quindi proprio nel cuore pulsante del tifo è andato a prendersi l'abbraccio dei tifosi, sprecando quei 30, 40, 50 secondi che avrebbero magari consentito un'azione in più che in altre partite, come è successo per esempio un anno fa esatto contro il Borussia Dortmund, nei minuti di recupero proprio contro il Borussia, di riuscire ad andare a pareggiare quel 4-4 rocambolesco con fino a pochi minuti dalla fine addirittura sul 4-2 per i tedeschi. Saluto Carparex, buongiorno Dario, scusa, ne approfitto per chiederti riguardo la programmazione di tutta la Juve che vuoi del sabato. Allora guarda, lo diceva proprio il direttore poco fa, così vi diamo gli aggiornamenti. Ci siamo, c'è ancora tutta la Juve che vuoi, ma in una versione, diciamo, non più costante, ma legata alle pause della nazionale. Quindi tutta la Juve che vuoi il sabato ci sarà, in tutti i sabati in cui la Juventus, in cui la Serie A sarà ferma, quindi nelle due settimane, per esempio, che ci saranno adesso fra fine settembre e inizio ottobre, l'ultimo weekend l'ultimo sabato di settembre e il primo di ottobre, con appunto in occasione delle pause per le nazionali della Nations League, ci saremo con un orario tra l'altro leggermente diverso. Così comincio a dirvelo, ma avremo modo poi anche di aggiornarvi e di dirvelo anche più avanti. Non sarà più dalle 13 alle 15, ma dalle 14 alle 16. Slittiamo avanti di un'ora, così come è successo anche col nostro colpo gobbo con Luigi, che è slittato avanti dalle 3 alle 5. Quindi ci siamo, non più tutti i sabati, ma comunque quando ci sarà la pausa per la nazionale. Così ringrazio anche Carparex del messaggio e ne ho approfittato subito. Valerio da Pisa. Ciao Dario, come ha fatto il Como a diventare una grande squadra? A merito di Fabregas, i giocatori sono bravi, ma non certo top player. Guarda Valerio, prendo spunto da questo tuo messaggio proprio anche per ragionare sulla Juve, no? Prima dicevamo di questo Juve-Milan che ha lasciato un po' interdetti perché la Juventus probabilmente meritava di vincere. C'è un Conseisao che l'ha detto lui stesso, no? Deve fare quel passettino lì per spostare la palla di quei 5 centimetri o a destra o a sinistra, perché lui ha preso due pali clamorosi, tutti e due all'Allianz, tutti e due da fuori area, una volta col tiro incrociato, una volta col tiro aperto, no? Nel senso, una volta il palo alla destra del portiere, una volta il palo alla sinistra. Ecco, quando quei tiri entreranno in porta, la Juventus, e lo stesso con Seisao, farà probabilmente quel salto di qualità che ancora ci consentirà di fare probabilmente anche uno step di maturazione, no? Perché il Como in questo momento sta facendo esattamente quello, Valerio, cioè lui ha il Como ha tutti i giocatori che rendono al 200%, diciamo così. E ancora ieri sera la partita che ha giocato contro l'Ipsia è stata una gara clamorosa, veramente clamorosa. È finita 4-1, ma prima del 3-1 dell'Ipsia il Como si era mangiato il potenziale 4-0, cioè poteva farne probabilmente altri 2 se non 3 di gol. È una squadra in fiducia, è una squadra che si diverte, è una squadra che probabilmente non sente la pressione che evidentemente invece ha la Juve addosso. L'altra settimana c'è stata anche un po' la questione, no, di rispondere a Chivu sul fatto che Juve-Milan non è uno scontro diretto, perché sono due squadre che non sono neanche arrivate in Champions, quindi per lui non è uno scontro diretto, a meno che gli scontri diretti non siano quelle, diciamo, delle squadre storiche. Insomma, c'era da dare un po' di risposte anche sul campo. Io credo che la Juve tutto sommato le abbia date. Non è ancora una Juve scintillante, ma è una Juve anche molto menomata da tante defezioni, no? Perché va bene che non ci si può sempre attaccare solo agli assenti, però quando gli assenti si chiamano Yıldız, si chiamano Thuram, si chiamano McKennie, si chiamano anche Sarr, se vogliamo, che è arrivato per sostituire Thuram e ancora non l'abbiamo visto, si chiamano Cambiaso, che a me non fa impazzire, ma stiamo parlando di, lasciamo Sarr che è appena arrivato, ma tutti gli altri erano titolari inamovibili della scorsa stagione e lo sarebbero anche quest'anno se le condizioni fisiche lo consentissero, no? Per cui diventa complicato andare anche ad affrontare una squadra come il Milan, che sta cercando di rinascere esattamente come noi, con così tante defezioni. C'è di buono che quelli che stanno sostituendo stanno facendo bene, perché Nico Gonzalez è tornato, mi sembra, decisamente con tanta voglia di Juve. Si parla addirittura, ieri leggevo, di un potenziale rinnovo del contratto da parte con l'argentino, più che altro per rinnovare il contratto, e addirittura adeguargli l'ingaggio. Si aspetterà magari qualche altra partita per vedere che il suo rendimento possa essere sempre di alto livello, come sta facendo in queste prime gare. C'è un Douglas Luiz che è rinato letteralmente. Apro e chiudo una parentesi, ragazzi, oggi stanno girando un po', sono partita da Tutto Sport, ma le trovate su tanti siti, compreso Bianconera News, no? La chiacchierata, diciamo così, fra Spalletti e Douglas Luiz, che sembra essere quella che ha riacceso un po' la scintilla nel brasiliano, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, è stato convocato da Ancelotti. Probabilmente avrete visto, no, il video social, lui era al telefono in videochiamata con la fidanzata, è scoppiato in lacrime, commosso per la convocazione. Allora, io vi do questa lettura perché l'ho vissuta in prima persona. Noi abbiamo avuto il Douglas Luiz alla Juventus nell'anno in cui appunto lui arriva qui con Alicia Lehmann, eccetera eccetera, ma nell'anno in cui comunque la storia con Alicia Lehmann si finisce, no? E i risvolti extracampo in ragazzi che, come sono di 24, 25, 26 anni, non sono da trascurare completamente. Non vorrei, e ci metto, dico proprio una mia considerazione, che invece una ritrovata serenità, lui adesso è rifidanzato, una sfidanzata che sembra anche volergli molto bene, quindi che si sia anche rasserenato, che questa cosa possa effettivamente in realtà aiutarlo anche in campo. Quindi sono ben contento che lui possa dare alla Juve il contributo che si sperava, e che insomma si possa cercare di arrivare a recuperare un giocatore che sembrava assolutamente ai margini. C'era un po' il rischio di un Arthur 2, invece in questo momento sta abbondantemente reggendo le chiavi del centrocampo. Prendiamo spunto proprio da Bianconera News, che mi fa vedere Manuel in sottofondo. Buone notizie per Sarri, il centrocampista ha lavorato in gruppo. Cambiaso e McKennie ancora a parte, domani alle 16 la conferenza stampa di Spalletti. Questa è l'orario abbastanza canonico delle conferenze nel sabato pre-match day. La Juventus giocherà domenica alle 20:45, tra l'altro originariamente Sassuolo Juventus era stata fissata proprio per domani, no? Per il sabato alle 18, poi gli incastri con l'Europa League l'hanno fatta slittare a domenica alle 20:45. Ecco che allora Sarr potrebbe andare verso una prima convocazione. Dubito che possa essere già schierato titolare, visto che di fatto oggi, o forse ieri, ma mi sembra stamattina, ha svolto il primo allenamento in gruppo, quindi dubito che possa scendere in campo negli undici titolari. Pierluigi da Casalpalocco, sentiamo un po' i vostri pareri. Che piacere risentirti, grazie. Per Luigi Gatti ha giustamente sfogato la rabbia per come viene poco considerato. Il problema sono gli 89 minuti senza troppa cattiveria che Conte sa infondere. Qua riapriamo il capitolo Conte, Pierluigi. Guarda, sì, più che altro fa un po' sorridere il fatto che per Spalletti Gatti sia l'attaccante da inserire nell'ultimo minuto, no? Spalletti contro il Milan fa quello che aveva fatto con la Roma in primavera. Stiamo perdendo 3-2, mancano pochi minuti alla fine della partita, Gatti viene schierato come punta e Gatti fa il gol del 3-3. Contro il Milan stiamo perdendo, Gatti viene inserito a fare la punta e arriva il gol dell'1 pari. Ben venga, finché così, diciamo che non è esattamente quello il mestiere di Gatti. C'è da dire, Pierluigi, che con il Bremer che abbiamo rivisto in queste prime partite, devo dire un Bremer che assolutamente mi sta convincendo e sembra tornato davvero il Bremer di un po' di tempo fa, e con Lukumi che è stato preso proprio per fare il centrale di sinistra, essendo anche mancino, e ha portato via almeno in questo momento completamente il posto a Kelly, effettivamente Gatti diventa fondamentalmente il primo cambio di Bremer, fondamentalmente, visto che Kelly lo è a questo punto naturalmente di Lukumi, con addirittura anche Rugani che alla fine sembrava dovesse partire, poi alla fine non è partito, quindi c'è ancora anche un ulteriore centrale eventualmente da poter schierare. Adesso consideriamo che entriamo nel vivo della stagione, perché da questa settimana la Juve inizia a giocare, come si suol dire, ogni tre giorni, perché giochiamo domenica a Sassuolo, poi giochiamo giovedì in casa contro il NEC e poi rigiochiamo la domenica contro l'Atalanta. Allora ecco che qua inizieranno inevitabilmente le rotazioni, dove si può chiaramente, no? Perché in questo momento, dicevamo prima, la Juve viaggia tra i 7 e i 9 infortunati, sicuramente non è semplicissimo neanche andare a fare le rotazioni. Secondo il tuo parere, sempre Pierluigi, Spalletti riesce a rendere cattivi agonisticamente i giocatori o punta solo sul gioco? Ma no, guarda Pierluigi, non credo, perché dicevamo poco fa, no, proprio della questione di questo dialogo che c'è stato fra lui e Douglas Luiz, a cui veniva chiesto anche una maggiore aggressività a centrocampo, no? Lo stesso Spalletti durante le amichevoli quest'estate diceva che una delle cose che veniva rimproverata a Douglas Luiz era di essere poco aggressivo, di aver poco recupero palla, no? Di essere uno che sa fare i tocchi buoni, ha un piede educato, ha una tecnica importante, ma che poi se perde la palla non la va a rincorrere. In realtà poi pian pianino, insomma, è cresciuto anche da questo punto di vista. Devo dire che anche allo stadio contro il Milan l'altra sera l'ho visto anche rincorrere il giocatore che portava palla, no? Cosa che non siamo abituati a fare. Io personalmente continuo a sostenere che Douglas Luiz è più da centrocampo a 3 che da centrocampo a 2, perché proprio per il tipo di giocatore che è, lo vedo meglio in mezzo a due mastini, come si diceva una volta, due mediani che gli possano coprire un po' le spalle, no? Che potrebbero essere Locatelli e Comenes o Thuram e McKennie, insomma lo vedrei più in mezzo in un centrocampo a 3, perché con lui e Locatelli ho la sensazione che, insomma, se si infila qualcuno un po' in velocità è poi difficile da andare a prendere. Detto questo, effettivamente qualche risposta positiva per il momento la sta dando, soprattutto se davanti poi c'è anche quel tipo di contributo lì, perché per esempio la cattiveria di Nico Gonzalez che abbiamo visto nel gol che fa contro il Parma, ecco lì forse non è Spalletti, forse ce l'ha lui perché vuole dimostrare, speriamo, in tutto l'anno le sue doti, le sue capacità. Ecco, io credo che qualcosa di buono lo si veda. Poi diamogli ancora un attimo di tempo, adesso tanti giocatori sono arrivati anche negli ultimissimi giorni di mercato, qualcuno quasi non si è ancora neanche allenato con la squadra, tra cui Sar, perché è arrivato già praticamente infortunato, Boltemade è arrivato veramente da neanche 10 giorni fondamentalmente, perché anche lì era l'ultimo giorno di mercato. Vediamo, diamogli un attimo di tempo. Carparex ci scrive: sarà un caso, ma Bremer è tornato alla grande non appena il suo killer volontario, ovvero Openda, è andato via. Ecco, questa è una lettura interessante, Carparex. Cioè, parte Openda e Bremer torna sui suoi livelli. No, lì adesso parte le battute che ci stanno, chiaramente. C'è anche una questione del fatto che Bremer, con l'infortunio che ha avuto Bremer, comunque ci va parecchio tempo. È un pochino più curiosa questa sciagura degli infortuni sui tre giocatori cardine, no, della Juve dell'anno scorso e di quest'anno, che stanno fuori tantissimo tempo, perché sia Bremer che Thuram sia Locatelli che Thuram rientreranno a gennaio. Il Diz ancora non si è capito, c'è qualcuno che parla della prossima pausa per la nazionale, quindi intorno a fine novembre, qualcuno prima di Natale, qualcuno non si sbilancia e dice a gennaio pure lì. Praticamente noi a gennaio, senza far mercato, acquistiamo 3 giocatori e che 3 giocatori, mi viene anche da dire, considerando la centralità del loro ruolo. Mi faceva sorridere, faceva una considerazione qualche tempo fa sul fatto che la Juventus avrebbe dovuto basare il suo passato recente, presente e futuro prossimo su questi 3 giocatori che sono Bremer, Thuram e Yıldız, no? Come, diciamo, spina dorsale intorno a cui costruire la squadra, e va a finire che poi Bremer per un anno e mezzo praticamente non c'è stato. Sul finale dell'anno scorso, quando lui più o meno stava tornando, avevano già iniziato a essere mezzi zoppi sia Thuram che Yıldız, infatti hanno finito la stagione in negativo. Lo stesso Yıldız poi anche al mondiale è andato male. Quest'anno che Bremer sembra tornato il Bremer che tutti conoscevamo, ecco che Thuram e Yıldız invece sono fuori per diversi mesi. Ancora Valerio ci dice: buongiorno direttore, era ancora per il direttore ma la leggiamo lo stesso, sono buoni i giocatori che fanno giocare bene una squadra oppure un buon gioco che rende i giocatori normali dei buoni giocatori? Valerio, questa è un'ottima domanda, secondo me è un po' un mix dei due, nel senso che allora i buoni giocatori sicuramente non sono quelli che ti risolvono la partita, perché lì ci va il fenomeno barra campione, no? Però hai anche delle situazioni dove in una squadra come la Juventus anche la giocata del singolo ci può e ci deve stare, no? Perché le squadre forti sono fatte di campioni. Diciamo che se tu riesci a far giocare molto bene una squadra anche non di fenomeni, allora puoi sopperire con il collettivo alla mancanza magari di un leader tecnico e carismatico. Forse in questo caso proprio l'esempio del Como, dove di campione assoluto probabilmente c'è solo Nico Paz, che anche ieri sera ha pazzeggiato, diciamo così, con dei numeri anche in mezzo al campo, però insomma il gioco di Fabregas sicuramente è ottimale evidentemente per i giocatori che ha. Lui è molto bravo ad essersi fatto prendere i giocatori che voleva senza spendere dei soldi enormi, eccetto evidentemente Nico Paz, ma con questo discorso della recompra, praticamente un investimento sicuro quello di Nico Paz, perché al peggio se lo riprenderà il Real ancora un vantaggio economico per il Como, dopo averlo anche utilizzato per un altro anno se non due. Insomma, ci sono un po' di situazioni che vanno prese in considerazione. È chiaro che migliore il bagaglio tecnico dei giocatori che hai, anche un certo tipo di gioco poi ti viene più facilmente. Non puoi fare un gioco di palleggio se hai tutti Fabri Ferrai, voglio dire, no? Come si dice scherzando al bar, se hai giocatori coi piedi montati al contrario puoi proporre tutto il gioco arioso che vuoi, ma non vai da nessuna parte. Buon pomeriggio, grande prof, grazie a Terry troppo buona. Douglas Lewis mi piaceva, continua a piacermi. L'esultanza di Gatti un pochino esagerata, comunque mi è piaciuta, serve la sua grinta in campo, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia. Hai ragione Terry, perché poi c'è un po' anche questa doppia lettura, se vogliamo, no? C'è la voglia comunque di mostrare tutto, di esultare con questo gol rabbioso, è una puntina, no? Da dire sì, forse l'avessimo riportata in centro un po' più in fretta, forse la potevamo anche andare a vincere. Ragazzi, qua la dichiarazione di Amorim è stata clamorosa, no? Lui finisce la partita e dice il Milan non avrebbe meritato di vincere o la Juve non avrebbe meritato di perdere, giratela come volete, ma il pareggio comunque che è arrivato sul filo di lana ci sta persino un po' strettino, no? Perché comunque Vicario parate non ne ha fatte, ha subito un tiro in porta, tra l'altro con la palla che passa in mezzo alle gambe, credo, di Bremer, e Maignan fa almeno due parate importanti, con Seisau colpisce un palo e arriva il gol nel finale. Insomma, se doveva vincere qualcuno sicuramente meritava la Juve, è finita in pari, tutto sommato diciamo che si è evitata la beffa piena. Ci sono dei vocali, Manu? Mi sembra di averne visto arrivare uno, ce l'abbiamo?
8: Buongiorno Dario, buongiorno Manuel, Daniel da Tenerife.
7: Ciao Daniel, buongiorno.
8: Allora, mi sono appena collegato. Vai. La mia risposta è effettivamente la mentalità, quella giusta era quella di prendere il pallone e andare direttamente a centrocampo. Quello vuol dire essere focalizzati sul bene della squadra. Mentre Gatti, che io adoro, evidentemente in quel momento lui, non solo lui, erano focalizzati su quel momento senza pensare al bene della squadra. Detto ciò, ti volevo fare un'altra domanda.
7: Vai.
8: Detto che a me piace il mister, ma vorrei chiederti, si parla sempre di Spalletti che migliora il giocatore, ma fino adesso quale giocatore ha migliorato decisamente sotto le mani del mister?
7: Allora Daniel, parto ancora dal discorso Gatti e ti lancio una controprovocazione, se vuoi, no? E se Gatti fosse stato titolare quella partita lì? Cioè, la mia sensazione è che lui abbia fatto quell'esultanza così rabbiosa, così di pancia, perché è figlia anche, no, di questo poco utilizzo, di questa scarsa considerazione che ha Spalletti di lui, e quindi lui va dentro e dice, infatti lui grida sempre io, dice, cioè, a voler rimarcare il fatto che il gol l'abbia fatto lui e che forse, secondo lui, evidentemente meriterebbe di giocare un pochino di più. Cioè, io ho questo retropensiero che se fosse stato titolare, probabilmente lui, proprio per come vive la Juve anche di pancia, nel senso buono delle cose, avrebbe probabilmente preso la palla e sarebbe tornato a centrocampo per provare ad andare a vincere quella partita. La questione di Spalletti che migliora i giocatori, sì, mi sa che ce la trasciniamo, Daniel, forse già dalla fine della stagione scorsa, no? In questo momento forse paradossalmente quello su cui possiamo dire meglio in assoluto è proprio Douglas Lewis, che sembra un giocatore effettivamente rinato, anche se stiamo parlando di tre partite, ragazzi, tre partite di numero. Leggevo peraltro che se dovesse essere titolare, come sarà inevitabilmente anche banalmente per i numeri, domenica contro il Sassuolo sarebbe la quarta partita titolare consecutiva, cosa che non era mai successa neanche nella sua prima esperienza juventina. Quindi bisogna aspettare un attimo. Al momento, oggi, Douglas Lewis sembra un giocatore effettivamente però anche qua bisogna sempre vedere cosa intendi, Daniel, no, per migliorato, perché diciamo un giocatore che sembra ritornare, no, verso quelle qualità che gli erano state riconosciute quando l'abbiamo comprato dall'Aston Villa e che all'epoca avevano fatto parlare del miglior acquisto a centrocampo in Europa, ok? Quindi stiamo parlando di un giocatore che ha già delle qualità eccelse. E con Cobb Mainers effettivamente non c'è riuscito lui come non c'è riuscito nessun altro, con Cambiaso non ci sta riuscendo nemmeno lui, al punto che adesso addirittura è mezzo infortunato, ma io dubito che Çelik lo vedremo in panchina, se gioca così e soprattutto se Cambiaso gioca come abbiamo visto nell'ultimo periodo. Locatelli era già cresciuto anche nell'anno prima sia con Motta che con Tudor, e Yıldız è sempre fondamentalmente lui, Bremer sappiamo già che è lui. Sono d'accordo con quello che dici, cioè al momento il lavoro sul singolo giocatore ancora non l'abbiamo visto. Lasciamolo lavorare, la stagione è appena iniziata, soprattutto quest'anno non c'è più l'alibi che qualcuno gli consentiva in un certo senso l'anno scorso, del fatto che il mercato non era stato fatto per lui, che lui ha ereditato una squadra che in un certo senso non era sua, che c'erano tutta una serie di cose che ancora potevano non essere, diciamo, cucite addosso lui. Quest'anno la società lo ha abbastanza accontentato sul mercato, lui continua a insistere su Colomboigny e anche qua migliorare non lo so, vediamo se riesce a farlo tornare ai livelli di quando lui arrivò, già anche solo quelli mi basterebbero, quei 6 mesi che ha fatto la Juve per me sono più che sufficienti, mettiamola così rimaniamo in tema di votazioni scolastiche. Andiamo con il notiziario, chiudiamo cose di calcio, perché ne sono abituato a questo switch, quindi chiudiamo cose di calcio e notiziario e ci sentiamo fra pochi minuti con l'inizio poi di Colpo Gobbo. A fra poco.
3: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente e alle comunità politiche di riferimento.
1: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
2: Legge elettorale, la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
1: Medio Oriente, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
2: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
1: Il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
2: Ed è tutto. A più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Logo, ho cambiato la postazione, ho cambiato il sottofondo musicale, la mia faccia e la mia voce sono sempre quelle, perché adesso abbiamo chiuso cose di calcio, iniziamo colpo gobbo, abbiamo già preparato... Sta solo con i miei, vi lamentate, capito? Quando faccio i supplenti degli altri va bene, sono i miei programmi che non vanno bene, va bene. Scherziamo sempre un po' ovviamente con Manu, dicevo abbiamo già la postazione pronta perché a breve dovrebbe poi arrivare anche Luigi Schifo, mi aveva avvisato, sapete siamo due prof con la scuola che inizia lunedì, abbiamo un po' di impegni in alternanza, ma per fortuna siamo in due, quindi riusciamo a essere almeno presenti in uno dei due. Continuiamo i discorsi che stavamo facendo prima, no? Allora leggo Carpares che dice, io ero allo stadio in curva sud, vi dico che anche fosse tornato subito a centrocampo, la Juve dopo il pareggio non sarebbe cambiato nulla in termini di tempo, perché stavano aspettando a livello arbitrale il controllo dell'azione al VAR per verificare eventuale fuorigioco, piuttosto l'arbitro avrebbe dovuto allungare il recupero del tempo perso per riprendere il gioco. In realtà no, Carprex, nel senso che, allora, sul VAR sì, ma i gol non danno recupero, eh? Cioè, se c'è un gol, il gol non consente, l'esultanza dopo il gol non viene recuperata dall'arbitro. Questa è una cosa assolutamente che è da tenere in considerazione, perché anche perché altrimenti una squadra che fa gol a pochi minuti dalla fine della partita potrebbe allungare all'esasperazione l'esultanza per cercare di magari non consentire all'avversario di ripareggiare. Un pochino di più il recupero è durato, perché siamo andati, mi sembra, una cinquantina di secondi oltre quelli che erano, non so più, 6-4 o 5 minuti di recupero che erano stati assegnati, ma probabilmente figli del controllo VAR, che comunque è stato abbastanza veloce, perché comunque l'azione era abbastanza pulita, no? Con Menes che la passa a Locatelli, Locatelli che gliela ripassa, con Menes crossa, c'era proprio solo da valutare la posizione di Gatti, che però arrivava da dietro, e l'eventuale posizione forse di Voltemade che gli era davanti, che poteva essere eventualmente in fuorigioco, ma è stato molto molto rapido. Giovanni dal Brasile, vorrei dire la mia sul caso Gatti. Certo Giovanni, sentiamo, vedi, Dario, la tua analisi è la sola che mi trova in accordo, a me mi fa piacere Giovanni. Non è possibile non tener conto della situazione psicologica di chi non si sente visto dal mister, e poi entra e risolve, e non è la prima volta, e risolve la partita. Insomma, mi sembra che i nostri tifosi stiano diventando un po' troppo polemici, forza Federico. Giovanni dal Brasile, guarda che Giovanni, in realtà non sono stati tanto i tifosi, questa cosa io l'ho letta più su alcuni giornali che più dai tifosi. Poi è chiaro che una volta, perché magari il tifoso lì per lì non ci ha neanche pensato, soprattutto chi era allo stadio, no? Io per primo che ero lì, è vero, no? Poi col senno di poi, tra l'altro sto vedendo proprio in sottofondo le immagini in questo momento del gol di Cissé. In quel momento lì esulti e basta, non ci pensi più di tanto. Poi col senno di poi dici, vabbè, caspita, però anche per come stavamo giocando effettivamente si poteva provare ad andarla anche a vincere. C'è da dire che la Juve dopo il gol di Cissé non è che proprio si sia riversata nella metà campo del Milan, cioè la Juve ha giocato meglio prima del gol dell'1-0 subito, no? Anzi, c'è stato un momento dopo l'1-0 del Milan in cui era il Milan ad aver preso decisamente il campo, e pur senza essere particolarmente pericoloso, perché azioni pericolose non ce ne sono state, dava più la sensazione in Milan di poter eventualmente addirittura fare un secondo gol, o comunque essere più pericoloso di quanto non abbia poi invece fatto la Juve, che effettivamente dopo l'1-0 del Milan io altre azioni particolarmente pericolose, a parte quella del gol, effettivamente non le ricordo. Un messaggio non firmato: questa è la squadra, buoni giocatori, ma servono almeno 3 fuoriclasse per fare il salto di qualità. Basta vedere le altre Juventus, avevamo almeno 4 fuoriclasse e 7 buoni giocatori. Questa è un'analisi che assolutamente ci può stare. Luca che ci dice: una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta. Se prima eravamo da 7º-8º posto con l'assenza di Ildiz, Thuram e Locatelli, rischiamo di fare un girone d'andata da film dell'ora. Orrore. Pensare che c'era Icardi libero, in realtà c'è ancora Icardi libero, perché è ancora svincolato, quindi potenzialmente volendo potrebbe anche ancora essere preso. Riusciamo a mandare un vocale, Manu, al volo, così nel frattempo andiamo anche a cercare a contattare il nostro ospite.
1: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, Luigi non c'è ancora, arriva. Allora,
1: bentornato. Vai. Dario, grazie. Finalmente. Dunque, io sì, ero andato a vedere la gara con il Parma, ho visto da casa quella con il Milan. È mancato secondo me quel qualcosina in più per provarla a vincere questa partita. Bravo Gatti per il gol. Ma detto questo, contro il Sassuolo io ti dico a questo punto alla Ibegovic titolare e proviamo a volte male, perché è veramente tanta tanta roba. Poi mi fai sapere la tua opinione, ma detto questo, Luigi, hai visto perché a Madrid giocano senza lo sponsor? come? Cosa fanno? E poi rompi pallone. Mamma mia, sempre uno peggio dell'altro. Forza Juve.
0: Allora, Luca Luigi non c'è ancora, quindi gli riporto come
2: Ciao, sono
0: sempre.
2: Luigi, tra un po' arrivo.
0: Tra un po' arriva. Luigi sta arrivando, aveva un impegno a scuola, quindi fra poco sarà qua. Ti rispondo sulla prima parte. Non mi hai specificato, però, Luca, se Walter Madde lo vuoi al posto di McKennie, immaginando McKennie titolare, cosa che non sarà perché non si è ancora allenato. Comunque, diciamo come il centrale dei tre trequartisti, o al posto di Kolomwani, perché in realtà Walter Madde può fare entrambe le cose, anzi, probabilmente, almeno per quello che abbiamo imparato a capire di lui, forse addirittura più il McKennie che il Kolomwani, se vogliamo rimanere sui nostri titolari. Quindi non lo so, io in questo momento vedo molto carico Nico e approfitterei della carica di Nico, della sua voglia, della sua grinta, del suo agonismo. Insomma, mi sta piacendo molto. Quindi, se dovessi dirti al posto diciamo di McKennie come centrale, come trequartista centrale, metterei l'argentino in quella che più o meno è la formazione che leggevo anche adesso, no? Nel trio d'attacco dovrebbe essere sempre con Seisao, Nico Gonzalez in mezzo e Alei Begovic al posto di Yıldız, sperando che insomma il ragazzo possa dimostrare le buone qualità che ha fatto vedere in questi anni, perché la Juve ne ha bisogno. Ne parliamo col nostro primo ospite di oggi, Domenico Marchese, La Repubblica. Ciao Domenico, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
3: Ciao Dario, è sempre un piacere anche per me, buongiorno a tutti.
0: La chiedo a te allora la domanda, cioè la risposta, diciamo, che stavo dando a Luca, no? Cioè, nell'ipotesi di mettere Walter Made in campo, ammesso che poi io devo ancora capire qual è la pronuncia corretta di questo ragazzo, lo mettiamo, diciamo, centrale dei trequartisti o al posto di Kolomwani davanti?
3: Ma allora, dico subito che nel momento in cui pronunciamo Volte Made lo capiamo tutti, quindi per me da oggi è Volte
0: Rimaniamo
3: Made,
0: così,
3: finché lui non smentirà questa versione.
0: perfetto.
3: Ci siamo capiti al volo, quindi va benissimo, è l'obiettivo della comunicazione.
0: Certo.
3: Per quanto riguarda invece il campo, secondo me lui è più una seconda punta, o comunque una sorta di trequartista, però difficilmente una punta centrale, ecco, mettiamola in questo modo. A me piacerebbe tanto vederlo, anche perché ragionando e proponendo qualche pezzo alla redazione, non dimentichiamo che Spalletti nel 2005 inventò, tra virgolette, il ruolo di falso 9 per Totti. Quindi stiamo parlando di un allenatore che riesce a vedere e a capire le caratteristiche dei calciatori, detto che Totti e Voltemade non sono paragonabili, chiaramente è semplicemente un parallelo sull'approccio di Spalletti al calcio, quindi la capacità anche di tirare fuori le caratteristiche più utili per il gioco della sua squadra da qualunque calciatore. E secondo me lui ha veramente le possibilità di mettersi in mostra in quella posizione, primo perché davanti avrebbe un centravanti, secondo perché i fianchi avrebbe dei trequartisti, mezzi attaccanti.

0: situazione è, alla fine allora il problema centravanti che voleva Spalletti non l'abbiamo risolto lo stesso, se Woltemade è questa cosa qua.
1: Ma questo era secondo me l'assunto di partenza, nel senso che nel momento in cui cerchi un centravanti e arrivano Woltemade con l'Umoni, evidentemente non hai risolto quel problema, ma probabilmente hai parlato con il tuo allenatore e siete arrivati alla conclusione che si possono comunque ottenere degli ottimi risultati ed essere molto competitivi anche senza avere magari a disposizione un centravanti convenzionale o comunque classico, un centravanti di peso. Ekator ritornerà, però onestamente non credo che abbia né le spalle ancora abbastanza larghe né l'esperienza per poter sorreggere l'attacco della Juve, ecco.
0: Sì, io ho la sensazione forte che se Ekator non fosse stato infortunato alla fine sarebbe partito in prestito, ti dico la verità.
1: È la stessa mia, sì. Sicuramente.
0: Anche se mi ha stupito l'esclusione proprio anche dalla lista Serie A di Milik, perché una volta che ce l'hai non metterlo neanche in lista mi sembra una follia, però lo sapranno loro.
1: Tanto dipende, cioè dipende tanto anche dalla sicurezza e dalla garanzia di non, tra virgolette, buttare via un posto, perché noi sappiamo che Milik è tornato e speriamo che non si faccia mai male, di tutto per lui come persona, perché ne ha passate tantissime. Sì. Detto questo, la certezza non c'è, anzi, ha dimostrato di essere abbastanza fragile, quindi è una scelta che tutto sommato, dopo qualche mese di positività dal punto di vista fisico, magari si può pensare di farlo nella seconda parte.
0: Sì, beh, tu dici piuttosto che rescinderlo subito, lo lasci un po' più tranquillo in ottica che si consolidi, mettiamola così. Senti, Antonio da Padova ci dice: secondo me quest'anno dovremmo puntare come primo obiettivo l'Europa League, tanto lo scudetto non potremo mai vincerlo, il quarto posto quest'anno è molto più difficile della scorsa stagione, anche le caratteristiche di questa squadra sono più adatte a questo tipo di coppa, sei d'accordo?
1: Ma io credo che la Juve debba puntare al massimo possibile, quindi finché si è nelle posizioni a ridosso delle prime, oltretutto pareggiando una partita con il Milan, giocando bene o comunque meglio del Milan, avendo molte più occasioni da gol, credo che in questo momento non si possa, cioè è chiaro, l'Europa League è un percorso fattibile prima di tutto perché le inglesi non sono le inglesi classiche, certo, storiche, certo, che noi conosciamo, per quanto siano due ottime squadre, idem le spagnole, e la Juve ha sicuramente insieme al Milan più storia, più anche più qualità probabilmente di molte squadre, non di tutte, però credo che puntare soltanto all'Europa League possa essere riduttivo. Secondo me bisogna giocarsi la stagione al massimo delle possibilità. La squadra è lunga, Spalletti mi sembra che abbia più o meno capito qual è il potenziale di questo gruppo, quindi io per il momento mi affiderei a pensare a vincere veramente sempre la prossima partita, che sembra un concetto un po' astratto, un po' un modo per nascondersi, però in realtà per la Juve questo è possibile. Io oggi leggevo l'intervista a Padovano in cui sosteneva che la Juve potrebbe essere l'anti-Inter. Secondo me no, perché credo che ci sia la Roma, e se riesce a trovare la quadra a superare la tempesta, anche il Napoli di Allegri mi sembra che abbiano qualcosa in più, o comunque che siano potenziali anti-Juve, però è un punto di vista che non è campato per aria, perché la Juve ha veramente un'ottima rosa, e il problema più grosso in questo momento è soltanto uno, gli infortuni.
0: Certo.
1: Non avere Thuram, Locatelli e Yildiz per dei mesi, fatelo con l'Inter, toglietegli tre giocatori di quel livello, e vediamo se vince tutte le partite.
0: Tra l'altro tu hai citato giustamente Padovano, no? Cioè, il problema è un po' questo di questo momento, siamo chiaramente all'alba della stagione, ma c'è chi parla di Juve anti-Inter e di chi dice faremo fatica la stagione, ma c'è chi parla di Juve anti-Inter e di chi dice faremo fatica ad arrivare quarti. Cioè c'è un po' tanta sproporzione fra le due.
1: Ma certo, ovviamente, perché è una situazione che il tifoso della Juve non ha vissuto tantissime volte nella sua storia, quindi è evidente che lo guarda con un po' più di, alcuni con più pessimismo rispetto ad altri che magari sono un po' più razionale, o magari anche

0: ottimisti. Io credo che davvero guardando la rosa della Juve non si possa pensare che sia una squadra che non può ritenere il quarto posto un qualcosa di quanto di minimo
1: Certo,
0: sindacale per
1: certo,
0: questa
1: certo, certo.
0: stagione. Secondo me ci sono tante squadre forti, ma anche la Juve è forte. Cioè, sono stati spesi 100, 156 milioni, 159 milioni sul mercato, sono tanti, oltretutto sono arrivati calciatori futuribili come Ale Begovic, ma anche calciatori che possono giocare da subito. Sarr non è un rincalzo,
1: Certo.
0: Sarr è un giocatore vero. Quindi va bene non volare con la fantasia, però secondo me bisogna anche essere consapevoli che la Juve è un'ottima squadra.
1: Senti, a proposito, visto che l'hai citato Sar, no? Tu per domenica rischieresti di più Sar che ha fatto solo un paio di allenamenti col gruppo o eventualmente Owusu, di cui tra l'altro si parla anche molto molto bene, che potrebbe diventare in pianta stabile aggregato alla prima squadra, anche ovviamente per le defezioni di Thuram e Locatelli, cioè ci mancano proprio quei giocatori lì.
0: Ma io non. Allora, lo so, non bisognerebbe dirlo perché queste cose bisogna sempre tenersele per
1: Ce
0: sé.
1: le teniamo per noi, dai, dilla lo stesso.
0: No, perché io ho guardato lo storico dei problemi fisici di Sarr
1: Sì.
0: ed è uno storico che vorrei avere io, nel senso, non voglio portargli sfortuna, quindi, però ha saltato pochissime partite nella sua carriera, quindi è un giocatore che ha una resistenza fisica, che ha una poca propensione magari all'infortunio. Detto questo, io sarei più per farlo partire in panchina, ma poi chiaramente. Non voglio dare suggerimento a Spalletti perché non è molto più bravo di me, infinitamente più capace perché il suo lavoro non è il mio. Detto questo, probabilmente se dovessi farlo a un ipotetico fantacalcio con i giocatori veri, lo farei iniziare probabilmente dalla panchina e capirei durante la partita eventualmente la necessità di metterlo. Non fosse necessario, non lo metterei,
1: Certo.
0: ecco,
1: Quindi
0: mettiamola
1: diciamo
0: così.
1: titolari tendenzialmente con Manners e Douglas Luiz, se
0: Sì,
1: manteniamo il 4-2-3-1 di Spalletti, diciamo.
0: tendenzialmente sono anche le indicazioni che vanno, probabilmente potrebbe essere quella la soluzione
1: Sì,
0: più
1: diciamo che per
0: plausibile.
1: domenica forse la formazione potremmo farla anche io e te, no? Perché tanto prendi quelli che stanno in piedi e li
0: Sì,
1: metti in campo.
0: esattamente.
1: Per fortuna almeno uno nel suo ruolo c'è, no? Perché la difesa tutto sommato è a posto, a centrocampo quei due lì ce li hai, davanti c'hai quegli altri tre, ecco la scelta potrebbe essere eventualmente appunto fra Nico Gonzalez e Walt Emade e poi c'è Colomoni, cioè non è che scappi tanto da quella formazione.
0: Sì, infatti, anche se hai detto Alej Begovic, secondo me non è neanche da escludere che possa essere eventualmente Nico da quella
1: Ah,
0: parte,
1: beh, certo.
0: perché
1: Sì, perché aperta e
0: non
1: chiusa
0: che,
1: parentesi anche Bogai fuori, no? Perché siccome va
0: sì,
1: tutto bene in
0: esatto,
1: questo
0: e
1: momento.
0: neanche per poco,
1: Esatto.
0: perché io credo che, ma anche se la partita col Sassuolo non è che sia facile, però sicuramente per l'atteggiamento della squadra di Aquilani è un po' più semplice giocare per un giocatore giovane, dinamico e brillante come Alej Begovic, che però non ha ancora quello spessore. L'altro giorno l'ho visto bene. L'ho visto bene i primi minuti e poi però si è
1: Sì,
0: spento.
1: è
0: Ma
1: vero,
0: come è
1: infatti.
0: normale che
1: Sì.
0: sia, è un ragazzo che no, non è non, non è la questione, è giovane, quindi è scontato che sbagli. No, però è giovane, quindi è scontato che abbia un po' più di difficoltà rispetto a chi è più esperto a mantenere la concentrazione.
1: Sì, beh, ci
0: E
1: sta.
0: quindi le sue prestazioni sono un po' altalenanti. Credo che in questo momento Spalletti, ma l'ha dimostrato anche con le scelte che ha fatto, preferisca avere qualche certezza in più per gettare le basi per un qualcosa di più continuativo, ecco.
1: Senti, invece, questo è un mio pensiero personale, ma volevo sapere cosa ne pensi. Celik sta facendo un inizio di campionato clamoroso, no? Sembra alla Juve da 10 anni, è un'esperienza, cioè, veramente sembra proprio inserito nei meccanismi. E Cambiaso rischia il posto?
0: è cambiato la tua peste.
1: Quindi a prescindere dall'infortunio, tu dici che potrebbe...
0: Sì, credo che Cambiaso possa stia attraversando un momento complicato per lui, però credo anche che purtroppo per la Juve, per gli infortuni, visto che si sono fatti male Boga e Ildiz, ma sotto un certo punto di vista, dove c'è un problema per altri, c'è un'opportunità per chi è ancora in rosa, allora direi che si può anche pensare a Cambiaso esterno alto, dando un pochettino più equilibrio, soprattutto in partite un po' più complicate, un po' tatticamente più complicate. Mi viene in mente Atalanta-Juve con Sarri.
1: Sì.
0: Contro la squadra di Sarri giunto, quindi la partita degli ex. Esattamente.
1: Quelli non proprio quindi, amati, diciamo così.
0: No, infatti. Però devo dire che troppo spesso noi diamo per morti, per ormai in fase calante certi calciatori, e poi scopriamo che da una partita all'altra fanno un gol, fanno magari una bella azione, si sbloccano
1: e riprendono.
0: Sì, perché non stiamo parlando di uno scarso, passatemi il termine, da bar, però stiamo parlando di un giocatore che non sta giocando come ci aveva abituato, probabilmente per questione di continuità. Ci sono tante motivazioni, ma secondo me io non lo darei per finito, ecco.
1: Ok, no, perché siccome oltre a Owusu, no, perché citavamo prima, si parla anche di una pescata di Pagnucco dalla Next Gen, che comunque è sempre un esterno, poi Pagnucco fa sia destra che sinistra, un po' come Celik fondamentalmente, ecco, allora non vorrei che si stesse già cominciando a pensare. Io per esempio ho patito molto il fatto che sia stato venduto Puchka quest'estate, perché mi sembrava uno di quelli forse anche più pronti al salto fra i grandi, poi magari ho sbagliato tutto, però insomma l'idea di cominciare a pensare a un dopo Cambiaso secondo me non è così lontana neanche nei pensieri della società.
0: No, sicuramente. Poi riguardo al discorso Next Gen, secondo me bisogna anche fare una pesare un po', nel senso, fino ad oggi l'unico giocatore che passando dalla Next Gen è stato veramente un giocatore che ha cambiato le sorti della Juventus è stato Ildiz.
1: Sì.
0: Tutti gli altri sono ottimi calciatori, chi più chi meno, però in questo momento stiamo vedendo ad esempio Fagioli che ha problemi a giocare a Firenze,
1: sì.
0: Ha problemi non che non gioca, ha problemi a dimostrare la sua qualità. Possiamo parlare di Miretti, che è un ottimo calciatore ma che alla Juventus ha sempre dato quell'impressione di essere quasi un giocatore da Juve, ma mai un giocatore da Juve. Quindi
1: forse Huijsen, no? Huijsen è l'unico altro che però non ha la Juve ovviamente, ma che sta dimostrando veramente quelle qualità.
0: Sì,
1: lì.
0: È vero, Huijsen ha dimostrato di essere veramente uno dei top in Europa, senza dubbio, ma soprattutto in prospettiva, questo evidentemente, ma già nel presente direi.
1: Sì,
0: che
1: sì, si difende assolutamente, l'abbiamo visto anche l'altra sera, tra l'altro, anche come personalità, diciamo che insomma uno che risponde
0: che non
1: così.
0: Non manda a dire.
1: No, esatto. Domenico, ti devo salutare perché abbiamo già il notiziario che incombe, e grazie mille, come sempre, una bellissima chiacchierata.
0: Grazie a voi, sempre un piacere. A
1: altrettanto, buona giornata, buon lavoro, buon weekend. Allora andiamo col notiziario e fra poco rientriamo in due perché è arrivato anche Luigi Schifo. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14° appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del mondiale dei mondiali di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Colpo Gobbo.

0: Voilà. Informazione tipo.
1: Arrivato.
0: È arrivato anche
1: ascoltavo
0: Luigi.
1: I vostri bei discorsi prima con Domenico sull'utilizzo di... Io adesso dico subito la mia sulla tattica.
0: Giusto.
1: 4-4-2 ragazzi.
0: Via.
1: Se non hai il centravanti non ce lo mettere, questo è molto semplice. Non ce l'hai, non lo metti. La Juve di Conte mica aveva il centravanti classico, aveva le due punte, uno a mezzo destro, mezzo sinistro, che non era il film di
0: infatti sapeva già che arrivavamo
1: di Gigi Andrea, ma mezzo attaccante. E Margherito,
0: esatto, Selle Cavallo, non so se era,
1: no, Selle Cavallo era
0: l'allenatore del pallone.
1: E quindi ne metti uno sul centro-destra, immagino Voltemade, l'altro sul centro-sinistra, immagino Colomoni, e giochi con due ali e due centrali.
0: Ecco, però Spalletti non mi sembra molto morbido su quello, cioè lui c'ha sto 4-2-3-1 e lì vuole
1: però
0: andare.
1: Per quell'uno lì ci andrebbero delle caratteristiche specifiche se giochi solo con uno davanti, mentre se giochi con due cambia un po' le cose, si dividono anche il peso delle marcature. Poi secondo me sei due grandi e grossi così, perché sono tutte e due, vabbè, Voltemade oversize, diciamo, come si dice, però anche Colomoni non è piccolino, no. Con due crostatori come possono essere con Seisao, Nico Gonzalez o Ibegovic dall'altra parte, insomma, secondo me si possono fare delle buone cose cambiando un pochino il modo di giocare, però neanche stravolgendolo alla fine, perché dal 4-2-3-1 al 4-4-2 è più una cosa di come li metti sulla carta che non nella realtà. Però più che altro togliere quel riferimento centrale che magari anche per gli avversari all'inizio può essere un po' un'insidia supplementare, perché ormai la Juve l'hanno studiata così, se tu gli mischi un po' le carte magari li metti più
0: però la domanda è 4-4-2 più o meno il modulo è quello, i giocatori però no, perché se metti sia Voltemade che Colomoni devi togliere uno fra lei, Begovic e Nico Gonzalez e con Seisao.
1: Esatto, sì,
0: e chi togli?
1: Io in questo momento tolgo Alai Begovic e ci metto con Seisao di qua e Nico Gonzalez di là, anche perché Nico al piede caldo vedo,
0: decisamente, anche a me sta piacendo molto.
1: Poi Alai Begovic ha tutto il tempo di venire fuori, poi puoi anche fare, ma è lo stesso, li puoi ricambiare in base anche alla condizione atletica, però mi pare che stiano bene con Seisao e Nico Gonzalez, io andrei con loro.
0: Sì, con Seisao se smette di prendere pali siamo
1: sì, deve
0: contenti.
1: Migliorare quello, però non è che li mira purtroppo,
0: no, certo,
1: succede,
0: certo.
1: Ecco.
0: Un po' di sfortuna. Senti, invece chiedo anche a te, non ho parlato prima con gli ascoltatori a casa e anche in parte con Domenico, la polemica sull'esultanza di Gatti, no? Il fatto che lui dovesse prendere la palla e andare a cercare di vincere la partita,
1: ma insomma, bisogna mettersi anche nei panni di Gatti,
0: certo, infatti poi è venuto fuori quello,
1: perché con Seisao è chiaro che lui è sempre titolare, sempre in campo, motivatissimo. Gatti, chiunque abbia giocato a calcio e abbia vissuto diciamo una situazione di esclusione come quella di Gatti, quando va in campo sa che c'è quella rabbia dentro.
0: Siamo arrivati alla stessa conclusione,
1: esatto. Ma penso che chiunque abbia frequentato qualunque squadra di calcio, anche a livelli infimi, sa benissimo che chi sta fuori per un po', poi quando entra ha delle motivazioni particolari. Ma l'importante, dicevo anche lunedì, è che chi entra, per quanto si senta ai margini, a torto, tutto quello che vuoi, però quando ti dai tutto per la squadra, poi l'esultanza, senti, ognuno faccia quello che gli viene.
0: Ma guarda, Pasquale da Salerno che dice: quanta ipocrisia da parte di questi tifosi. Io al posto di Gattone, dopo un gol del genere, di quell'importanza, avrei fatto molto di più.
1: Perché a Roma aveva quando l'ha fatto a Roma aveva spazio per correre, è andato fin verso i tifosi. Stavolta non c'è spazio, è andato sui cartoni pubblicitari, che non è la che non è la stessa cosa delle balaustre, va ribadito, perché c'è qualcuno che ci prova. Ma comunque, dicevamo anche scherzando lunedì, volevate ammonire sia Gatti che Lautaro, va bene, ammonite, però
0: per
1: Lautaro
0: tutte e due
1: è squalificato. Esatto, questa è un po' la differenza di base.
0: Esatto. Ci sono un po' di vocali che sono arrivati mentre chiacchieravamo con Domenico, Manu, se riusciamo ad ascoltarli così diamo voce.
1: Poi rispondo anche a Luca.
0: Giusto, non bravo.
2: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano.
0: Ciao Fabio.
2: Secondo me l'atteggiamento di Gatti, sia per l'esultanza spropositata, sia per quel dito messo davanti alla bocca dopo il gol, sia per le dichiarazioni dopo, è il vero problema della Juventus. Questi giocatori che mettono davanti a tutto la loro situazione personale, la loro rivalsa personale, che a noi tifosi non ce ne frega niente della loro rivalsa personale, a noi ci interessa quello che deve fare la Juventus. Secondo me dopo il gol di Gatti la situazione psicologica era invertita completamente, e io ci credo che negli ultimi 3 minuti potevamo avere la possibilità anche di farla nostra la partita. Quindi perché perdere tutto questo tempo per una rivalsa personale. Ma avete mai visto McKennie, con tutte le volte che è stato messo in discussione, essere polemico dopo un gol?
1: Ognuno il suo carattere, eh. Io vorrei vedere gli occhi di Gatti, c'era anche un cartone animato gli occhi di Gatti nella faccia di qualche altro suo compagno. Io questo vorrei vedere, onestamente, perché quella rabbia lì è quella che manca a questa squadra, non deve stare lì a raccontarsela. Poi comunque Gatti è quello che all'ultimo secondo della partita è proprio nella propria area a salvare un'azione che poi era ininfluente perché alla fine c'era stato fuori gioco, però non è che ha staccato la spina, ha segnato e se n'è fregato. È durato un po' di più l'esultanza, ragazzi. Io, so, da essere umano, non dico che avrei fatto come Gatti, però insomma capisco che è così, cioè, ognuno ha il suo carattere.
0: Sono chiavi di lettura tutte.
1: Poi non so quest'estate che cosa gli è stato detto, se l'hanno insistito tanto per farlo andare via. È anche vero che McKennie, se facciamo questo paragone, gli ha messo la valigia in mano.
0: Gli avevano già chiuso
1: una volta, l'aveva già spedito anche a Leeds, per dire. Quindi,
0: con il lupo andare via.
1: Occhi di Gatti,
0: eccola.
1: Ecco, gli occhi di Gatti li vorrei vedere in altri giocatori che magari dovrebbero fare gol di mestiere.
0: Che tanto, rimanendo sempre nei Fellini, sono i famosi occhi della tigre di Occhi, esatto, no? In qualche modo. No, è vero. Però allora è tutta una lettura che ci sta. Io sono d'accordo con quello che dice Fabio, nel senso che è vero, lucidamente tu da casa dici io voglio andare a vincere le partite. Però lì ci sono anche delle Ravanelli, che non è proprio l'ultimo arrivato, diceva proprio quello, no? Cioè l'attaccante, il giocatore vive per quel momento lì, e quindi io capisco che abbia voluto goderselo. Poi certo, lucidamente, io sono il primo a dirti avremmo potuto andarla a vincere, però mi metto nei panni di lui che fa quel gol al Del Pari contro il Milan sotto la Sud, ti vai a prendere l'urlo dei tifosi.
1: Ma sì, poi quando è andato a prendersi l'urlo dei tifosi a Roma per il 3-3, nessuno ha detto niente, ci ha messo più tempo perché è andato fino là e è tornato indietro, lì è stato fermo 10 secondi e si è visto di più perché era fermo, però alla fine secondo me se conti l'esultanza di Roma con quella di Torino non credo ci sia grande differenza, ma non è per quello che la Juve non ha vinto la partita, cioè questo vorrei che sia chiaro, nel senso che la Juve non ha vinto perché non ha segnato prima, perché doveva segnare per prima e allora vinceva la partita di sicuro. Poi se avessero annullato il gol del Milan come andava annullato, anche quello avrebbe contribuito al risultato.
0: Allora guarda, ci sono due messaggi che arrivano uno dietro l'altro che dicono esattamente l'opposto uno dell'altro.
1: Questo è il bello della radio.
0: Lorenzo da Roma ci dice: la squadra viene prima di ogni questione personale, l'atteggiamento dopo il gol è stato da provinciale che si vuole salvare. Ivan D'Alecce 10 secondi dopo ci scrive: sull'esultanza di Gatti meno male che c'è stata, dopo il gol fra le due squadre è sembrato più il Milan quello più vicino a fare un altro gol. Ivan D'Alecce, infatti poi qualcun altro ci dice se invece l'avessimo preso il gol del
1: ma sì, perché quando le partite nascono storte i giocatori ci hanno questa sensazione, no? Dice oggi per quanto ne facciamo è già tanto se pareggiamo, perché te ne accorgi in campo, hai quella sensazione lì, è il palo, è il portiere, è quello che non va, è l'arbitro che non va a rivedere al VAR il gol da annullare, eccetera eccetera. Dice beh, hai fatto pari, cerchiamo di non compromettere almeno il pareggio. Questo potrebbe essere una spiegazione, ma non era quello nella testa di Gatti. La testa di Gatti c'era di esultare con rabbia e dare secondo me anche un messaggio alla squadra, per dire ragazzi serve di essere più cattivi, perché alla fine questo è il messaggio secondo me che Gatti con il suo atteggiamento ha voluto dare alla squadra, che poi a parole è quello che ha detto Locatelli per la centesima volta negli ultimi due anni, dopo la partita razionalmente ha detto dobbiamo essere più cattivi, e lui l'ha detto coi fatti secondo me, ecco,
0: poi. assolutamente. Guarda, approfitto solo di questo messaggio di Doni, perché l'ho già detto alle 2:30 quando sono subentrato al direttore, no? Perché mi dà il bentornato con la settimana di ritardo e poi chiede oltre al venerdì quando mi può ascoltare. Lo dicevo proprio prima, vi confermiamo quello che avevamo già anticipato un paio di settimane fa: nelle settimane in cui non c'è il campionato, quindi in corrispondenza delle pause per la nazionale, ci sarà di nuovo, tornerà comunque tutta la Juve che vuoi, quindi nei sabati delle pause della nazionale comunque ci sarò proprio per tenervi compagnia anche senza la Juve, quindi
1: tra poco, diciamo.
0: Tra poco, fra un paio di settimane, esatto. Con uno piccolo slittamento in orario, lo dicevo già prima così lo ricordiamo, invece che dall'1 alle 3 sarà dalle 2 alle 4, quindi dalle 14 alle 16, però ci siamo.
1: Oh, invece visto che Luca mi aveva interpellato prima,
0: sì,
1: e mi ha risposto Manuel invece mia, ho visto, mi ha fatto benissimo che stavo arrivando, e adesso che sono arrivato gli rispondo. La domanda era sugli sponsor, giusto?
0: Sì, sull'assenza degli sponsor sulle maglie dell'Inter a Madrid.
1: Ma perché, allora sai come funzionano le cose in Italia, no? Da noi c'è sempre modo di aggirare l'ostacolo, di saltarlo a seconda dei punti di vista. È chiaro che quelli sono sponsor di siti di scommesse, è chiaro come il sole. è un cavillo giuridico che in Italia vale e altrove dicono, ma non scherziamo nemmeno, cioè che quei due siti internet lì, quello dell'Inter e quello della Roma, sarebbero siti di informazione sportiva. Basta andarci per capire che non è così, perché sono siti aperti apposta per rilanciare, per poter fare questa sponsorizzazione. Ma secondo me il grande tema è un altro, cioè le due società da chi prendono i soldi? Dal sito internet di informazione o dall'agenzia di scommesse? Perché questo è il tema di base, secondo me, che nessuno vuole affrontare. Poi dopodiché è legale, perché la GCOM l'ha detto, però c'è sempre l'idea che siamo in Italia,
0: è il solito discorso, fatta la legge,
1: hai trovato l'inganno,
0: ho gabbato lo santo,
1: anche quello.
0: Vattela Pesca ci dice, il nostro Pippo della Germania: i nostri giocatori sono tutti abbastanza talentuosi e se giocassero ovunque darebbero il meglio, purtroppo la Juventus dà soggezione, perdono la voglia di divertirsi giocando, vedi Como, dice tra virgolette, e non tirano in porta per paura di sbagliare, tranne con Seisao.
1: Lui però tira in porta.
0: Che tira sempre.
1: No vabbè, anche Oltemare ha tirato in porta.
0: Sì, cioè, sì.
1: No.
0: Ha fatto una bella azione lì, si è girato in poco spazio.
1: Per essere così alto ci ha messo poco, diciamo, a girarsi, e quindi no, abbiamo visto Nico González tirare in porta. No, non è che non tirano in porta, bisogna vedere anche la qualità del tiro in porta, questo sì, perché leggevo delle statistiche lunedì che sono abbastanza chiare, cioè la Juve fa un gol ogni 5 tiri in porta, le altre fanno un gol ogni 3 tiri in porta, quelle che sono davanti in classifica. E questa è una statistica che dipende fondamentalmente dalla qualità di chi tira in porta. Non è che tu, l'allenatore può fare di tutto per fare in modo che la squadra tiri in porta il più possibile, dopodiché se il tiro è fatto in male, per dire, il tiro di Nico González, quello parato da Maignan, è un tiro in cui lui ha cercato forse il giro all'incrocio e l'ha presa male, forse lì un tiro dritto per dritto sul secondo palo è più efficace in quel momento lì, però poi magari più al palo, tanto per cambiare non si può dire, diciamo che nella classifica dei pali la Juve è in testa.
0: Tra l'altro dicevo prima, no, che Chico con Seisao prende due pali, uno tira provando a incrociare e prende il palo di qui, l'altro tirando aperto e prende il palo di là, e insomma
1: verrà il momento in cui
0: gli allarghiamo un po' le porte che potrebbe anche essere un'idea, che vediamo anche più gol,
1: ma verrà il momento in cui fa palo gol, come è stata la traversa gol di Gatti.
0: Esatto. Sì, pensa se prendeva attraverso anche Gatti, era ancora lì che tremava. Ci sono altri vocali, ascoltiamoli.
3: Ciao ragazzi, allora noi siamo la Juve, non siamo il Lecce, il Monza, non ci dobbiamo salvare.
1: Giusto.
3: Dopo quel gol bisognava portare subito la palla a centrocampo, non ci sono giustificazioni, anche perché se porti subito il pallone a centrocampo tu all'avversario dai un segnale. In questo modo il segnale che abbiamo dato con quell'esultanza a noi ci sta bene così, e questo non va bene. Alla Juve questa cosa qua non deve più succedere. Lorenzo da Roma.
1: Ma chi ce l'aveva il pallone in quel momento lì? Non ce l'aveva mica Gatti?
0: No, ce l'aveva con Seisao, che però è andato, lui è andato effettivamente a centrocampo. Però questo torna a quello che dicevamo prima, no? Probabilmente figlio anche di una situazione psicologica, perché infatti io prima dicevo, se Gatti fosse stato titolare, probabilmente avrebbe fatto come con Seisao, prendeva la palla e andava a centrocampo. Questa cosa che entra nei minuti di recupero dopo l'estate,
1: cioè invece di essere
0: mercato,
1: qua contento che uno stopper va a fare il centravanti gli ultimi 3 minuti, ti salva capra e cavoli, stiamo a discutere se ha fatto bene o no. Cioè io ribalterei la questione, cioè ringraziamo il cielo che Gatti ha fatto gol, perché se non faceva quel gol lì la Juve la partita l'aveva persa, punto e basta, è inutile stare lì a raccontarsi. Poi probabilmente la prossima volta anche lui sarà catechizzato, perché ho visto che anche Spalletti ha fatto ampi cenni, è andato a centrocampo, quindi questo argomento sicuramente l'allenatore lo porterà alla squadra, però non mi pare questo il centro della vicenda. Cioè ringraziamo Gatti che è entrato con la testa giusta nel vero senso della parola e ha fatto il gol che ha salvato la capra e i cavoli, come si dice.
0: Esatto. Senti, ma chiedo anche a te, come lo sostituiamo anche Locatelli a questo punto? Cioè ci fidiamo di Sar, che non è ancora allenato pienamente coi compagni, o andiamo a pescare l'Owusu di turno?
1: Beh, Owusu penso che verrà pescato comunque, è comunque un ragazzone di 21 anni, di 1,90 m, che noi consideriamo tutti giovani, però 21 anni nel resto d'Europa è già un po' che giocano in Serie A, quindi se è stato aggregato alla squadra le qualità ce l'ha. In questo momento credo che giocherà con Mainers, con almeno questa partita col Sassuolo, perché comunque Sara ha fatto un allenamento e mezzo, non credo che possa giocare 90 minuti. Poi l'altra prospettiva secondo me è quello di valutare se l'assenza di Locatelli toglie troppo equilibrio alla squadra, perché adesso Locatelli, non apriamo anche il tema Locatelli, so che piace, non importa, però effettivamente è l'unico che ha quelle caratteristiche che dà equilibrio alla squadra. Ora è da capire se la squadra resta equilibrata giocando a due anche senza Locatelli, Questo secondo me è il tema che deve capire già con il Sassuolo, perché sennò piuttosto ne fai 4-3-3, ne metti uno in più a centrocampo.
0: Esatto, che secondo me è anche un'ipotesi plausibile, nell'ottica che dicevo anche prima, secondo me Douglas Luiz è più da centrocampo 3 che da centrocampo 2, no? Con due, con i famosi due mastini
1: se
0: vicini.
1: Se torna McKennie, ci metti McKennie da una parte, uno tra Sarko, Meyners o chi c'è dall'altra, e Douglas Luiz è tre attaccanti.
0: Esatto.
1: Infatti, o uno dietro due punti.
0: No, ma infatti sì, 4-3-1-2, sì, una roba del genere. Vedi, per esempio, Carmine Dall'Aquila dice: con il 4-2-3-1 i due centrali devono avere le caratteristiche di Pirlo e Gattuso, quindi uno che è legna e uno che è imposta.
1: Non abbiamo né uno né l'altro, esatto, questa notizia.
0: E infatti dice: uno incontrista e uno che recupera le palle, e l'altro metodista che fa il gioco. Poi ci serve 10 dentro la punta. Con Coop, Douglas Luiz e McGennie, lo chiama, non so se è un errore di stampa di scrittura o se l'ha fatto apposta. Chi è che fa chi? Sì, è un po'
1: Il regista dovrebbe essere Douglas Luiz, comunque.
0: Sì, diciamo che Douglas Luiz dovrebbe essere Pirlo, Coop dovrebbe essere Gattuso.
1: E lì già crolla il infatti, secondo me, con questi tre devi fare centrocampo a tre.
0: Esatto.
1: E poi gli metti tre davanti. Uno che potrebbe essere Nico Gonzalez o Alai Begovic in questo momento, per quando tornerà Yıldız, potrà essere lui. E i due attaccanti che secondo me devono giocare mezzo destro, mezzo sinistro.
0: Col problema che in questo momento McKennie non c'è. Perché non c'è neanche lui.
1: Adesso c'è la super emergenza, per cui magari fai 4-4-2 col Sassuolo. Ripeto, valutando nel corso della partita se è una cosa che si può reggere, perché con Meyners le cose migliori le ha sempre fatte in avanti, non in mediana. Ecco, lì è un tema importante, se no ci metti dentro subito Owusu. Fai il 4-3-3 e tanti saluti.
0: Che comunque Owusu, leggevo, c'ha 20 anni, no? Nel senso che lì, quello che dicevi tu prima, non è a 16, non è l'immobile.
1: Ma poi 1,90 m, un bestione, è sempre stato aggregato alla squadra, anche se non sbaglio, anche in Australia, quindi i meccanismi li conosce, gli allenamenti li ha fatti. È giusto se Spalletti decide di farlo giocare, che non si sappia fino a, che lui lo sappia quando deve entrare in campo, diciamo così, che è titolare, così non accumula tensioni, perché fanno scherzi e via, beata incoscienza. Ogni tanto qualche ragazzo, ripeto, ha 21 anni, ha la stessa età di Yıldız alla fine.
0: Sì, forse uno in me, non lo so. Perché Yıldız è 2005, sicuro,
1: Lui è 2006 forse, sì.
0: Sì, 2006.
1: Diciamo che 2006. Alai Begovic anche di quella generazione.
0: Alai Begovic è 2007 addirittura, appunto. Deve ancora farne 19.
1: Quindi si può, non è vietato.
0: Rispondo al volo a ma in realtà l'ho già risposto. Domenica McKennie non lo vediamo in campo, perché non si è ancora allenato neanche con la squadra oggi. Ha fatto ancora personalizzato sia lui che Cambiaso. È rientrato invece Sar, quello che dicevamo prima.
1: Sì, e poi anche lei dice: se non era per Gatti portavamo a casa 0 punti. Partiamo dalla premessa. Se non ci fosse stato Gatti, quel cross lì passava sopra a chi c'era lì, Voltemade, sopra a chi c'era, quello
0: forse con Umanisti, che io a un certo punto ero convinto fosse uscito, tra l'altro
1: invece era rimasto lì e quindi se non fosse sbucato il gattone dietro agli altri due, quel pallone lì avrebbe preso la difesa, insomma. Abbiamo ancora dei vocali, che dici?
0: Vai.
4: Ciao Gigi, ciao Dario, sono Roberto da Bologna.
0: Ciao Roberto.
4: Per la sostituzione di Locatelli, no?
0: Sì.
4: Noi abbiamo un giocatore come Gatti, che per legittimi motivi l'allenatore nel suo ruolo lo ha posto indietro nelle gerarchie, è una riserva, è dietro anche a Kelly, che però ha delle qualità, no? A livello di grinta, a livello uno che i contrasti non si tira indietro, entra in scivolata. In virtù proprio dell'emergenza che abbiamo, un allenatore illuminato non potrebbe provare a impostare Gatti al posto di Locatelli? Cioè, ne abbiamo visti, no, in passato. Abbiamo visto De Zaghi, che è diventato da difensore centrale,
0: Tudor l'attaccante,
4: da giocatore davanti alla difesa. Ma ultimamente anche Rodri era un difensore centrale, è diventato il miglior centrocampista del mondo, cioè si potrebbe provare. Fra l'altro il suo imprinting è di giocatore di centrocampo.
0: Allora, intanto ringraziamo Roberto per averci portato a passeggio per Bologna, perché si sentiva il rumore dei passi,
1: i portici di Bologna,
0: ci mandava il vocale.
1: No, diciamo che Gatti non so se abbia il passo onestamente del centrocampista, perché lui cioè chi è che, quali difensori hanno giocato la, vabbè, in effetti Tudor qualche volta aveva giocato da mediano, è anche vero che in emergenza Locatelli viceversa aveva giocato difensore centrale, quindi però sono situazioni di emergenza. Se non avessi proprio nessuno, potresti provare Gatti, potresti provare Calulu, non lo so, qualcuno, Cambiaso. Adesso però è fuori anche lui, quindi ce lo teniamo. No, Gatti, credo che il gioco delle coppie sia Bremer, Gatti e Lukumi, Kelly, quindi mi aspetto che
0: sì.
1: Gatti è il vice Bremer, quindi giocherà poco, sì, ovviamente giocherà, immagino, magari contro il NEC in Europa League. E Kelly è il vice Lukumi, credo che questo sia nelle... Dopodiché, se per una volta ne metti uno dei centrali a centrocampo, non so quale, onestamente, per caratteristiche ci stia meglio.
0: Più che altro perché, oltre al passo, secondo me anche il piede da centrocampista che gli manca un po', no? Cioè, io avevo all'anno scorso, credo, ma avevo lanciato l'ipotesi di un Gatti terzino, perché comunque la falcata,
1: Barzagli,
0: sì,
1: diciamo.
0: Esatto, la falcata ce l'ha, i cross tutto sommato ce l'ha, ogni tanto c'è anche il tiro da fuori che prova la bombazza da fuori, però centrocampista proprio in mezzo al campo di quello che deve pasturare il gioco, sinceramente faccio un pochino più fatica.
1: Magari un Bonucci con quelle caratteristiche lì, sì, perché comunque gli imposti un po' più avanti, sei dietro le spalle coperte, lo puoi fare. Onestamente non lo so, bisognerebbe vedere gli allenamenti se funziona, però non penso che sia questo nella testa di Spalletti, diciamo così. Oh, Andrea ci chiede il rigorista.
0: E sai che stavo guardando, stavo leggendo proprio, sì, perché Locatelli non c'è, Ildiz neanche.
1: Credo Douglas Lewis.
0: Sì, potrebbe essere Douglas Lewis, se no, tornando
1: Colomboani.
0: O Colo, vero, quando c'era Colo alla
1: Nico
0: Juve,
1: Gonzalez li tira.
0: Sì, direi che ce li abbiamo. Dovrebbe, quando torna, forse anche McKennie, credo che potrebbe essere un tiratore, però sì, diciamo che di quelli che vanno potenzialmente in campo, forse Colo e Nico e Douglas
1: anche
0: sono
1: Douglas,
0: i tre
1: più papabili.
0: Intanto bisogna che ce li diano.
1: Quest'anno ne danno pochissimi in generale, figurarsi alla Juve.
0: Partiamo dal presupposto che ce li devono dare, poi ci poniamo il problema.
1: Quest'anno siamo passati da un estremo all'altro, di chi li tira. Da tutti i rigori a niente rigori.
0: Esatto.
1: È così. Ho visto quello che Lecce, ragazzi, se non era rigore,
0: no,
1: quello lì,
0: ma quello è clamoroso. Ma poi è sui minuti finali, cioè lì veramente puoi portare a casa un punto. E non ho capito come potesse non essere a rigore quello, perché non c'era veramente tutto.
1: Assolutamente. Abbiamo ancora un vocale. Che dici, Don Manuel? Baciamo le mani.
5: Ciao ragazzi, dagli 88.
1: Grande.
5: Guarda, io al di là degli infortuni, al di là di Gatti, al di là delle polemiche, al di là di tutto, non vedo comunque quel ghigno, quella
1: gli occhi di
5: quella tigna per provare a vincere la partita. Questa squadra manca non lo so, qualcosa di personalità. Quella ricerca del gol mancherà qualcosa, non lo so, ancora non mi convince. Forza Juve.
0: Ma la personalità si guadagna anche sul campo, no? In qualche modo.
1: Beh, sì, non è una cosa che si allena, nel senso che comunque storicamente la Juve ha sempre avuto giocatori di grande personalità, che in questa squadra obiettivamente uno fa difficoltà a vedere. Sì, ce n'è grandi interpreti del ruolo come Bremer, come insomma questi giocatori qua, sicuramente Douglas Lewis e Nico Gonzalez, secondo me la personalità ce la possono mettere, anche se Douglas Lewis a modo suo, perché è un giocatore un po' particolare da quel punto di vista lì. Voglio capire bene Voltemade da questo punto di vista che cosa può dare alla squadra, però insomma questi sono, Calulu è uno che la personalità ce l'ha,
0: sì, decisamente,
1: Celik altro che se
0: sì.
1: ce l'ha,
0: Nico ce l'ha, infatti per fortuna che è rimasto,
1: quindi quei 3-4 lì sicuramente possono, Gatti,
0: ma Bremer anche,
1: insomma la personalità di questi giocatori non è in discussione, gli altri, anche Lukumi mi sembra uno
0: Sì, uno dei motivi per cui Spalletti insisteva molto per portarlo, lui spesso ha parlato, no, della gara sudamericana di Lukumi, che poteva essere,
1: quindi se già ne mettiamo 4-5 che iniziano a migliorare, certo sono tutti da centrocampo indietro.
0: Guarda, a modo suo, anche con Seisao, se vuoi, perché
1: sì,
0: con Seisao comunque uno che ti punta sempre per 95 minuti su 95, vuol dire che insomma un po' di ego ce l'ha, perché
1: sì, personalità sì, e però manca secondo me quella cattiveria nel tiro in porta, fondamentalmente. Quando vedo tirare male della Roma, ci vedo una cattiveria che non vedo quando vedo tirare altri della Juve, senza voler fare paragoni particolari. Quindi quello lì, quando tirava Tevez, sapevi con quella cattiveria, poi lascia perdere che Tevez aveva anche i piedi da
0: veniva
1: Tevez,
0: giù la porta, sì.
1: Quando tirava Quagliarella, tirava deciso per fare gol, insomma hai la sensazione che questi giocatori tirino in porta tecnicamente anche bene, però manca sempre quel centimetrino, quel tempo, quel mezzo secondo che che è quello che fa. Sì, la
0: no, non farmi ripensare all'ultimo tiro che abbiamo visto di David, che sparacchia malamente in curva. Matteo Pesca ci dice, però ti chiedo, così poi magari sì, approfittiamo anche della pausa, dice: non dimentichiamoci che Allegri fece entrare un next gen in coppa che segnò facendoci avanzare nel torneo. Non, sì, non ricordo.
1: Oh, mamma mia, l'abbiamo evocato l'altra volta.
0: Sì, non sì, ricordo. Sì,
1: adesso vado a cercare, che ha fatto il gol contro, cos'era, il Siena, l'avversario, il 3-2.
0: Ah, in Coppa Italia allora. In Coppa Italia, ah, scusami, sì, scusami, sì, pensavo.
1: In Coppa Italia, sì, sì, adesso lo vado a ricercare. L'altra volta l'avevo anche evocato, peraltro, confondendo con un altro, quindi comunque sì, adesso andiamo a cercarlo. Invece per la seconda ora, visto che l'altra volta è piaciuto il tema,
0: sì, è vero, bravo,
1: extra campo, l'altra volta andavamo sulle cose che andavano di moda, le bibite
0: reduci degli anni 80,
1: invece venendo qua in macchina, no, che con tutte queste cose automatiche eccetera, che adesso le macchine si guidano quasi da sole, mi è venuto in mente, ma qual è la prima macchina che avete guidato? Che caratteristiche aveva quella macchina lì? Manuel, che macchina è la prima che hai guidato? Tu, la prima macchina che hai guidato tu, qual è stata?
0: Non te la ricordo. La mia era la primissima serie della Punto, me l'aveva regalata mia nonna per i 18 anni, la primissima Punto.
6: Una Panda, se non sbaglio.
1: Ma quella sì, tipo ma... Italia 90, quella con i cerchioni, col pallone, quella lì.
6: Sì, ma tanto tempo.
1: La Panda 30 o la Panda 45.
6: La patente.
1: Ecco, non si dice,
6: No, era di mia sorella.
1: Ah, beh, allora.
0: Io gli rubavo... La patente era di
6: sorella. Io gli le chiavi.
1: Io invece la 127 di mia nonna. Beh, vedi che macchina, ragazzi. Ma quelle lì andavano avanti anche se toglievi i piezi dal motore, andavano avanti lo stesso, loro erano... Tarate così. Bene, detto ciò, poi vi chiediamo anche, invece, visto che siamo senza centrocampisti, quale centrocampista del passato ci mettereste in questa Juve qua?
6: Dobbiamo ufficialmente dichiarare il momento a Marcord.
1: Il momento a Marcord, sì, esatto, due esatto. A Marcord, uno sulle automobili e l'altro sui centrocampisti.
0: Adesso pensa una sigla, perché lo faremo spesso in questo momento.
1: A Marcord.
6: A Marcord.
1: A proposito.
7: Colpo Gobbo.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
1: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
2: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino. Personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo ai funerali di Stato.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina.
1: Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
2: Era a bordo della sua furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
1: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
8: Eccoci, eccoci, torniamo con le vostre macchine.
9: Le macchine,
8: la
9: le
8: domanda
9: macchine
8: di Gigi è piaciuta tantissimo.
9: La Ritmo bianca con fascioni neri, beh giusto, sono bianco-nera.
8: Ce l'aveva mia mamma la Ritmo.
9: Questa qui è Andrea da Osimo, e invece poi aspetta che andiamo a cercarne altre, perché sì, ho visto che qualcun altro l'ha scritto.
8: Giovanni dal Brasile, prima macchina la 500 di mamma con il cambio da fare con una famosa doppietta, che mia mamma mi aveva insegnato tra l'altro, giustamente.
9: E invece Albino da Morciano, la prima auto, ogni tanto la 124 S sarà super o special, non so più, di mio padre, e poi la 1, la 1 sì. Poi non l'ha più rifatta la 1.
8: È perché è diventata poche... la Punto. L'hanno convertita. Punto.
9: Comunque quella un po' manca. Diciamo che poi c'era quella l'aria per far partire le macchine.
8: Sì, è vero, è vero, è vero.
9: Che tiravi l'aria.
10: Che tu giravi e poi tiravi la leva in basso vicino al cambio.
9: La doppietta. Altri tempi. Però se hai imparato a guidare quelle, queste qui... in pantofole proprio, basta non fare i cretini,
8: sì,
9: insomma.
8: Sì.
9: Dunque, invece sul discorso dei tiri in porta della cattiveria, il nostro amico Andrea da Milazzo ci va giù pesante, diceva: beh, l'unica differenza con i Quagliarella, Tevez, Marchisio, Pogba eccetera, che quelli erano di un altro livello.
8: Così, giusto per farla facile.
9: Non volevo dire proprio così, diciamo che sul tiro in porta erano un po' più cattivi di sicuro, o Marchisio aveva proprio gusto del torinese, secondo me, di quello che ti ho fregato, quel gol che fa l'Inter col pallonettino sul portiere, col tocco sotto, quello lì è proprio il gusto della beffa,
8: in quello che adesso è il grande Torino, nell'intercapedine fra il delle Alpi e l'Allianz, fondamentalmente,
9: esatto,
8: nel periodo di ristrutturazione.
9: In quel periodo.
8: Alberto da Corridone, ragazzi, per fortuna che abbiamo 7 punti, pensa se ne avessimo avuti 5, sai gli Spalletti auti, prima di essere positivi dobbiamo essere noi tifosi e spingere questa squadra, la rosa è lunga e può sopperire a queste assenze. Sì, sono tante però, Alberto, cioè soprattutto sono quelle veramente più importanti, che poi per carità ce la possiamo fare sicuramente dei punti. Diciamo che con Thuram, Yıldız, Locatelli, Boga, magari lo stesso Hecator, insomma qualcosina in più potevi farlo.
9: Ma di sicuro, diciamo, le assenze pesanti sono Yıldız, Thuram e
8: Locatelli.
9: Sono tre titolari dell'anno scorso.
8: Che 3 su 10 di movimento non sono proprio pochi.
9: Poi comunque giocatori in ruoli molto importanti. Ecco che ci dicono chi era il ragazzo che aveva detto, che Rafià in effetti contro il Genoa. Vedi che era un 3-2 supplementari, che aveva segnato Melegoni nel Genoa, che fece una gran partita. Ed ora è in next del 99, non potrebbe essere promosso lui in prima squadra. Può darsi, ma non è quel tipo, cioè è una mezza punta Rafià, se non mi ricordo male.
8: Del 99 non può essere gen, no.
9: Beh, adesso vado a cercare dove gioca Rafiata.
8: 99 c'ha 27 anni.
9: È vero,
8: credo.
9: Che non tutti devono essere
8: under 23. Ci sono i famosi over, come si chiamava, Pecorino, no?
9: Guerra.
8: Certo. Guarda, Pierluigi, intanto mentre tu cerchi, A 112 Elite con
9: bella la 112.
8: Pierluigi, terribile, dice. La 112 cos'era? Un innocenti? Era
9: innocenti. La 112 non ho... L'innocenti era innocenti, che poi l'hanno venduta dopo, come tante cose in Italia hanno cambiato poi le cose. Mi dice che qua è dell'Esperance in Francia, forse, non so.
8: Rafià, sì, ma mi sembrava che fosse...
9: Dice, a meno squadra che non, Esperance.
8: A meno che non sia Melegoni.
9: No, l'anno scorso è stato a Lecce, che ha fatto anche un gol.
8: È vero, me lo ricordo anche.
9: Prima al Pescara, alla Juventus Next Gen nel 22-23, adesso non più, adesso gioca nell'Esperance... Non dico di cosa, che c'è una canzone carina, ma non si può fare.
8: Massi da Imola ci dice la sua seconda macchina, non so perché, il Bix bianco, fantastico, che si alzava e si abbassava. La prima è una R4, beh, la Renault 4.
9: La Renault 4, ragazzi, storica, è un pezzo di storia. Chissà. Attila Malfatti, ciao Attila.
11: Ciao Luigi, buon pomeriggio a tutti.
9: Ci stiamo divertendo, prima di parlare di cose serie di calcio, si stanno divertendo a ricordare qual è la prima macchina che abbiamo guidato. Ne stanno venendo fuori dei bei ricordi, dalla A112, la 124, la 127.
11: Io la Bianchina.
9: La Bianchina di Fantozzi. Grandissima. Ma secondo te c'è questa nuvola di Fantozzi su Spalletti in questo momento, con tutti questi infortuni, o c'è una ragione? Perché la gran parte sono traumatici, però questo va detto, ecco.
11: Quindi traumatici purtroppo capitano, anche perché il calcio oggi e le partite, come si vede anche in Champions, sono basate molto sul ritmo e sull'intensità, quindi tanti scontri fisici, tanti duelli, e quindi infortuni traumatici secondo me dipendono da quello. Poi nel caso degli infortuni muscolari invece poi bisognerebbe andare a valutare ogni singolo caso a livello fisico, a volte ci sta anche che magari i giocatori che vengono anche da altri campionati non sono abituati a determinati ritmi di allenamento, ma nel caso della Juve, come tu hai detto, mi sembra che più che altro gli infortuni siano traumatici e non muscolari.
9: Sì, l'unico sì, è Boga. Perché poi è Cator, vabbè, si è infortunato già durante la preparazione, e invece Sarri è arrivato già così dall'Inghilterra, quindi vuol dire l'unico muscolare è Boga in pratica, tutti gli altri sono
11: quello, diciamo che ci può stare, certo. Diciamo, un infortunio muscolare insomma può capitare, dai.
8: Senti, Attila, c'è una Anna Maria Bianconera, Anna Bianconera, scusami, ci chiede su Twitch: ma Spalletti valorizza i giovani?
11: Spalletti valorizza i giovani. Spalletti, secondo me, è un allenatore che, e questo è un aspetto sul quale sono molto d'accordo, che fa giocare quelli che lui reputa più bravi. Quindi, secondo me, lui non interessa molto se uno ha 30 anni o uno ha 18. E come giusto che sia, fa giocare quello che secondo lui è più utile o può dare un rendimento, un alto rendimento alla squadra. Da quello che percepisco leggendo, diciamo, o seguendo conferenze e interviste, mi sembra che sia attento comunque anche alle sorti dell'Under 23 e della Primavera Bianconera. Già dall'anno scorso mi sembra che sia stato visto in alcune occasioni a vedere i giovani giocatori della Juventus. Poi è chiaro che per inserire un giocatore in un contesto come quello della Juventus bisogna dimostrare qualità importanti. Non penso che al momento la Juventus nel suo settore giovanile o nell'Under 23 abbia dei giocatori che siano immediatamente pronti per giocare in prima squadra. Questo è quello che penso io al momento. Poi in prospettiva sicuramente ci saranno, ma al momento, se dovessi dire un giocatore del settore giovanile pronto come magari quelli del Barcellona per essere messo in campo da titolare nella Juventus, al momento ti dico di no.
9: Sì, diciamo che giovani la Juve ce li ha, sono Yildiz, sono Laibegovic, ma non vengono dal settore giovanile. Beh, Yildiz ci si è passato,
11: Yildiz ha fatto un percorso
9: primavera.
11: Lì si parla, Luigi, di giocatori che comunque Yildiz per esempio ha fatto un percorso, era al Bayern di Monaco, è stata acquistata e ha iniziato a giocare alle Juve in primavera. Però si parla di un fenomeno.
9: Certo.
11: Alija Begovic è giovane, ma è stato comprato dopo che ha eliminato l'Italia dalle qualificazioni al mondiale. Sì. Quindi sono giovani d'età, ma non giovani calciatori.
9: Non di esperienza, diciamo così.
11: Sono giocatori pronti, come ti dicevo prima, per giocare a grandi livelli.
9: E secondo te Licina può diventare uno di questi, visto che la Cremonese è partito col botto, insomma, in Serie B, che è diversa dalla C, diversa anche dalla A, per carità. Lo mettiamo su quale piano, secondo te?
11: Ma ha iniziato un percorso, ecco, diciamo, ha iniziato un percorso. Chiaramente la Cremonese è un'ottima società, una società che diversa come contesto rispetto alla Juventus, però è una società dove tra l'altro è cresciuto anche Fagioli, che ha sempre lavorato con giocatori giovani, ma sai, sono contesti diversi. Luigi, la Cremonese è quasi obbligata, no, a fare questo tipo di strategia. Perché comunque anche le squadre di Serie B, in Serie B e in Serie A degli ultimi anni, dove comunque la Cremonese ha primeggiato, ha vinto campionati e comunque ha fatto sempre delle figure più che degne in Serie A, è una squadra come c'è il Lecce, come c'è il Sassuolo, dove sull'impianto della rosa della prima squadra ci sono i 7, 8, 10, 11 giocatori esperti, e poi gioco forza devi mettere dei giocatori giovani e metterli in grado di dimostrare le proprie qualità per poi fare il salto eventualmente e andare in club più importanti. Invece Juventus, Milan, Inter, se un giovane per far giocare i giovani, questi giovani devono essere pronti, cioè devono essere pronti a fare quello che fa non dico Yamil Yamal nel Barcellona, però i vari Rodri, Pedri, Kubacic, insomma giocatori che attraverso il percorso al settore giovanile vengono resi pronti per giocare in prima squadra.
8: Ecco, Attila, parlavi giustamente di un'ossatura di un certo tipo, no? Per poter inserire i giovani. E il problema forse della Juve di questi ultimi anni è proprio che i giocatori con più anzianità hanno al massimo 6 anni di Juve sulle spalle, e mi riferisco in questo caso a McKennie, che spesso è stato più mandato via che tenuto. Poi c'è Locatelli, che mi sembra sia arrivato nel 2021. Manca forse un po' di storia nello spogliatoio in questa Juve?
11: Secondo me sì, perché comunque sai, la storia dei risultati e la storia delle grandi società lo determinano i fatti, no? I fatti come sono.

0: contano tanto. Diciamo l'ultima grande Juventus, per farci intendere, quella di Chiellini, Barzagli, Buffon, no? È una Juve che è cresciuta col tempo, perché non ci dimentichiamo che anche Chiellini, quando è arrivato da ragazzo, ha giocato per tanti anni in una Juve, non ha mai vinto nulla. Poi
1: Vero.
0: dopo, quando è arrivato Antonio Conte, ha iniziato a vincere, ma lui è arrivato molto prima. Quindi gli anni di militanza sono pesati dopo, no? Perché comunque anche lui stesso, che è stato capitano della Juve per tanti anni, non ha mai vinto niente.
1: Ecco, invece ti giro la considerazione del nostro amico Vittorio, che si dice un po' preoccupato dal centrocampo Douglas Luiz Coop Meiners, cioè che in pratica l'assenza di Locatelli tolga comunque equilibrio alla squadra. Secondo te può giocare lo stesso a due con questi due, perché questi sono rimasti in questo momento, oppure deve inventarsi qualcosa a livello tattico?
0: Secondo me no, e ti spiego perché. Perché nel calcio ci vuole equilibrio, e l'equilibrio è dato dal gioco senza palla. Mi spiego meglio: un giocatore più tempo che passa in campo senza palla che con la palla, no? Basta guardare le statistiche, basta prendere un cronometro e prendere un giocatore e vedere, facendo start e stop, quanti minuti tiene il pallone tra i piedi nell'arco, mettiamo, di 95 minuti. Per cui con Meiners e Douglas Luiz, che sono due ottimi giocatori, comunque giocatori di grande qualità, però secondo me non sono, diciamo, il loro punto di forza non è tanto la fase di non possesso, anche se con Meiners, quando era all'Atalanta, comunque era un giocatore che copriva campo e correva per tanti chilometri a partita, ma lì c'era un sistema di gioco completamente diverso da quello della Juventus. Per cui sì, ti dico, loro due insieme possono giocare, ma secondo me hanno bisogno di un giocatore, come ti ricordi, ne avevamo parlato, no, qualche tempo fa, diciamo un Deschamps davanti alla difesa, per farti un esempio, che comunque aiuta la fase difensiva e in fase di impostazione dà supporto a giocatori, diciamo, di corsa, di inserimento, come possono essere Douglas Luiz e con Meiners.
1: E tu chi ci metteresti adesso, visto che mancano tutti praticamente? Lì bisogna inventarsi qualcuno dalla difesa a fare quel ruolo lì?
0: Lì in questo momento non è di semplice soluzione, essendo andato via anche Miretti. Miretti poteva essere un giocatore, è un giocatore un pochino più eclettico, un pochino che può ricoprire un pochino di più tutti i ruoli, secondo me. L'unico che in questo momento, per caratteristiche, potrebbe starci lì davanti è McKennie, perché comunque McKennie nei suoi anni alla Juve ha ricoperto più ruoli. Mi sembra un giocatore che copre campo e che comunque anche in fase di interdizione è un giocatore sempre presente. Mi viene in mente lui in questo momento qui, altri non saprei dirtene.
2: Ecco, senti, però proprio a proposito sempre di questa, diciamo, anzianità e anche attaccamento alla Juve in qualche modo, no? Quest'estate il mercato della Juve è stato fatto anche un po' in parte dagli ex giocatori, perché Alibegovic arriva
1: Da
2: con la
1: Pjanic.
2: supervisione di Pjanic, Grabara arriva con la supervisione di Szczęsny, quindi c'è comunque anche ancora un legame, no, tra i vecchi giocatori, penso soprattutto a Szczęsny, che non è che proprio sia stato salutato bene dalla Juve, è stato quasi mandato via, però evidentemente c'è qualcosa che tiene legati questi giocatori. Giocatore della società.
0: No, assolutamente sì, ma ci sono tantissimi giocatori del passato che comunque hanno smesso di giocare e che sono rimasti a vivere a Torino. Sicuramente per tanti giocatori la Juventus è qualcosa che ti rimane dentro, no? Dipende sempre come le vivi le situazioni. Szczęsny, comunque, è vero che, diciamo, il suo addio non è stato limpidissimo, però è un giocatore che ha dato tanto, che ha vinto e che comunque è stato partecipe di un gruppo che ha ottenuto dei risultati. Stessa cosa dicasi per altri, per cui penso che quello di cui parlavamo prima, la forza della Juve è sempre stata avere al suo interno dei giocatori che avevano un grande senso d'appartenenza, e questo senso d'appartenenza se lo sono sempre portati dietro per tutta la vita. Ecco questo. Andiamo un pochino a quello che era il discorso di prima. secondo me.
1: Quindi detto che a centrocampo non è che ci siano grandi soluzioni, se non magari che gli esterni diano una mano in più indietro, perché a questo punto per riequilibrare un po' forse serve quello. Ti chiedo l'attacco, no? Questo Voltemade con Colomouani, che Spalletti ha detto li vedremo assieme, possono giocare assieme. Nessuno dei due è un centravanti puro. Non è che bisogna pensare.

0: pensare a un modulo che finisce per due invece che a uno che finisce per uno?
1: Secondo me sì, perché comunque Voltemade, levate la parentesi a Stoccarda dove ha fatto 18 gol in 36 partite, non mi sembra un stromboliere, perché anche nell'esperienza precedente al Werder Bremen aveva segnato 2 gol in 30 partite e al Newcastle ha fatto 11 gol in 53 partite. Quindi al di là di chi lavora con gli algoritmi che lasciano secondo me il tempo che trovano, poi ci sono le statistiche, ci sono i numeri e i numeri difficilmente, insomma, dicono bugie. Per cui se andiamo a vedere anche Colomboigny, è un giocatore che nell'ultima esperienza al Tottenham ha fatto 5 gol in 41 partite e alla Juve aveva fatto 10 gol. Ecco, la Juve in 22 partite aveva fatto 10 gol, ma non è anche lui uno che ha 20-25 gol nelle gambe, cioè nelle sue caratteristiche al momento, fermo restando che poi ci sono dei giocatori che poi improvvisamente esplodono e ti possono segnare ogni partita. Per cui sono d'accordo con te che magari l'attacco con due centravanti potrebbe magari consentire alla Juve di essere un pochino più, diciamo, incisiva in fase offensiva. Sì, sono d'accordo su questo.
2: Come si affronta il Sassuolo, Attila? Perché comunque è una squadra sempre tignosa, che gioca bene, il campo è particolarmente ostico storicamente per la Juve, ci fu quella clamorosa sconfitta ancora della Juve di Allegri da cui poi partì quella clamorosa rimonta che ci portò allo scudetto, è una squadra sempre difficile da affrontare, poi giocano bene.
1: Sì, Sassuolo è una squadra complicata da affrontare perché è una squadra che ha una sua precisa identità, una squadra che ha sempre giocato 4-3-3 o 4-2-3-1, è una squadra dove ci sono giocatori esperti, quello che dicevamo prima, giocatori esperti di supporto a giovani che comunque hanno delle qualità, hanno dei giocatori veramente importanti e forti come Matic davanti alla difesa, il ruolo di cui parlavamo prima, hanno Laurenté, hanno Berardi che comunque è sempre un campione, hanno Hadžić, Lipani, insomma, è detto bene, è una squadra che va affrontata con grande attenzione e grande aggressività, perché sono giocatori molto bravi nel palleggio, sono giocatori molto bravi a difendere, no? Anche in zona mediana, quindi questo 4-3-3 che diventa un 4-5-1 bello compatto e ripartono veloci in avanti. Hanno giocatori che giocano insieme da tanto tempo e poi soprattutto il vantaggio del Sassuolo che è un ambiente molto tranquillo nel quale c'è la possibilità anche di sbagliare, di crescere con calma e di fare un percorso, diciamo, step by step senza avere grandissime pressioni. E penso che la forza di questo club sia proprio questa qui, per cui giocare senza tante pressioni ti permette comunque di poter esprimere un calcio, diciamo, brillante, un calcio senza assilli, no? Dove ognuno può mettere in mostra le proprie qualità. Per cui penso che la cosa più importante sia quella di organizzare bene la fase di non possesso e soprattutto penso che il Sassuolo possa soffrire una pressione, diciamo, parliamo una pressione nella propria metà campo feroce, in quel caso potrebbe andare in difficoltà. È una squadra che non bisogna lasciar giocare, secondo me.
0: E sarà una partita speciale naturalmente per Carnevali, è la sua
2: Certo.
0: partita questa naturalmente, e ti chiedo proprio una valutazione, cioè io vedo il lavoro che ha fatto Carnevali con tutti gli altri, Massara, Ottolini, anche Chiellini ci avrà messo le sue, lo interpreto così, cioè nei limiti dei paletti che sappiamo essere stati particolarmente vincolanti quest'anno, hanno voluto secondo me creare un organico con un po' più di ricambi rispetto all'anno scorso, in modo che la squadra possa ogni 3 giorni mettere in campo più o meno lo stesso livello, che è quello che è mancato fondamentalmente nella scorsa stagione, secondo me, al di là del suicidio finale, di certe questioni arbitrali, calendario, eccetera. Però si vedeva proprio quello, cioè quando toglievi quei 12-13, la squadra iniziava a risentirne. Mi pare che quest'anno, adesso, al di là di tutti gli infortuni incredibili che sono successi nell'ultimo periodo, però che il lavoro sia stato fatto in quella direzione lì, cioè io ho Lucumì che posso alternare con Kelly, no? Ho Douglas Luiz in più a centrocampo, Nico Gonzalez in più lì, ho un centravanti in più rispetto all'anno scorso, eccetera.
1: Sì, sicuramente a livello numerico e anche come intercambiabilità dei ruoli sono d'accordo con quello che hai detto te. Questo in difesa e davanti, e soprattutto sugli esterni, ci sono tante soluzioni. Nel mezzo al campo, secondo me, tanto dipenderà da come da Thuram, perché secondo me lui è un giocatore che all'inizio della sua esperienza, quando è arrivato, ha fatto intravedere delle qualità veramente importanti. Vero. Adesso un pochino in calo, ha avuto qualche infortunio, non è riuscito più a stare al 100% fisicamente. Sì, direi che l'indirizzo della sua età è stato quello. È chiaro che poi ci sono anche un po' di punti, non dico di punti interrogativi, perché i giocatori sono tutti di qualità, però bisogna vedere anche Ekator come si inserirà, Voltemade come si inserirà, Bogan giocatore forte, peccato che ora si è fatto male, Nico Gonzalez a me piace molto, però poi gli altri secondo me bisogna che trovino il ritmo, no? per avere proprio questa intercambiabilità, perché chiaramente poi c'è Yildiz che fuori, quando rientrerà sicuramente sarà fondamentale per la Juve, però al momento è vero che c'è un buon numero di giocatori, un buon numero di ricambi, ma poi dopo questi giocatori devono dimostrare di poter giocare alla Juve e di poter affrontare una partita ogni 3 giorni.
2: Mi dai un parere in chiusura, Atila, su Aquilani? Ti piace come allenatore il percorso che sta facendo?
1: Aquilani mi piace moltissimo. Mm. L'ho seguito a Pisa, aveva fatto molto bene, l'avevano un po' contestato, ma aveva già fatto intravedere delle ottime cose. C'è da considerare che aveva fatto tutto un percorso di settore giovanile importante alla Fiorentina, sì, dove oltre a far crescere i giovani ha ottenuto anche degli ottimi risultati. L'anno scorso a Catanzaro secondo me ha fatto un capolavoro, non tanto perché è arrivato a un gol dalla Serie A, che quella è stata anche un po' di sfortuna, perché comunque 2-0 ha perso in casa col Monza, ha vinto 2-0 a Monza e poteva fare anche segnare anche il terzo gol, quindi se l'è andata a giocare nonostante avesse perso la prima finale in casa. Ma la cosa che mi ha favorevolmente impressionato di Alberto Aquilani è che è stato molto coerente, che ha proseguito su quelli che sono le sue idee e i principi da trasmettere alla sua squadra, è andata avanti. E il Catanzaro l'anno scorso ha fatto un percorso eccezionale, perché comunque all'inizio ha avuto anche qualche difficoltà, ma lui ha continuato a lavorare, mettere in campo nella testa dei giocatori i propri principi di gioco e ha ottenuto dei risultati eccezionali, non solo a livello numerico ma anche a livello di crescita dei giocatori, perché se guardi Favasulli era con lui non c'è più Pig, Liberali è andato al Como e lo voleva tutta Italia e non solo, anche mezza Europa, e aveva creato a Catanzaro veramente una squadra che giocava molto bene, brillante, cattiva, aggressiva, determinata. E quest'anno bisogna dire che col Sassuolo è partito bene, perché comunque Sassuolo, una squadra che ha cambiato parecchio, è partita in ritiro che ancora non era completa, però tutte le partite che ha disputato, cioè a Bergamo con l'Atalanta ha perso 2-1, ma se l'è giocata fino in fondo, giocando anche molto bene. Poi è andata a giocare la seconda giornata, ha fatto un'ottima partita col Torino in casa ed ha vinto. Comunque il Torino ha vinto anche a Firenze, e l'ultima partita ha fatto 2-2 col Bologna, quindi è una squadra a Filani che un allenatore mi piace molto sia lui, e mi piace molto anche Abate del Torino, che ho seguito nel suo percorso, prima di settore giovanile al Milan, poi alla Ternana, alla Juve Stabia. Sono due allenatori che secondo me faranno una grande strada, e glielo auguro, perché sono anche ragazzi in gamba e molto coerenti.
0: Grazie, Attila.
2: Grazie mille.
0: Alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, buon pomeriggio. A presto, in bocca
2: al lupo. Ciao, grazie ancora.
0: Tra l'altro Aquilani è stato anche un breve ex della Juve, si è fatto 2010-2011, la Juve dei settimi posti.
2: È vero.
0: Ha mancato lo stadio, quell'anno lì poi fa il passaggio al Milan, dice adesso vado a vincere lo scudetto, e invece è arrivato Conte. Tac, ciao Palì. Dai, abbiamo un sacco di messaggi.
2: Sì, sì, tantissimi.
0: Tra poco.
3: Colpo Gobbo. pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e Adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo,

0: bello, bello questo stacchetto, mi piace sempre tanto.
1: Sempre molto bello, un po' mi ha preoccupato quello che ha detto Attica, cioè non c'è speranza per il centrocampo. Dice quelli sono
2: finché
1: quelli,
2: non, esatto, finché non tornano, finché non torna quelli buoni, tra virgolette.
1: Vediamo Sar se può dare una mano, magari, dai, però dai. Mi sembra anche lui non proprio uno alla Locatelli, uno più da box to box, come
0: ieri
1: si dice.
0: C'era il titolo di tutto sport che era Sarà quel che Sar. Ogni tanto questi titoli mi fanno sorridere.
1: Sì, anche la nuvoletta di Spalletti era bella l'altro giorno. Sì, diciamo che tutto sport si è scatenato in questi giorni. Oh, la carrellata delle prime automobili guidate. Vai. Allora, Pierluigi A112 Elite color beige, terribile, ci dice lui. Sì, però l'altro, la 112 filava, se non mi ricordo, c'era un mio amico quando andavamo con la sua, ci divertivamo. Poi una Citroen 2 cavalli 600 con bandiera di Jim Morrison attaccata sotto la capota. Stefano, qua siamo
0: ai dettagli,
1: altra categoria qui. Poi c'è un lungo messaggio di Max.
0: Sì, sì, l'avevamo letto prima, che ci dava la Imola, sia la seconda che la prima, che la prima macchina.
1: E poi il Porsche, però, grazie.
0: Ammazza, prima macchina Porsche, niente male.
1: Il primo Porsche, dopo che hai guidato qualunque cosa, puoi guidare la Porsche. Secondo me questi passaggi intermedi andavano fatti. Vuoi leggere qualcuno te che ce n'è ancora?
0: Sì, allora, Santo da Mascalucia, in provincia di Catania, Mangiolino, forse l'avevi già letto questo, non Cabriolet del 1977, Ross dalla Sardegna, io e la Fiat 126 color giallo limone, un vero pugno nell'occhio, ci dice, e poi ci dice siete mitici, grazie Ross, fa piacere.
1: Poi abbiamo Fabio da Roma, sì. Ho 60 anni, all'epoca una 500 blu sgarrupata targata Roma B, quella la dovevi tenere per i musei, Roma
0: attenzione,
1: B.
0: Attenzione, questo di Vittorio l'abbiamo già letto.
1: Poi allora, abbiamo
0: Enrico da Modica, io sono del 97, beato te, ma la macchina con cui ho imparato a guidare era una mitica Renault 5.
1: È bella la Renault 5, adesso l'ha rifatta.
0: Per quanto riguarda il centrocampista che mi manca, per me un marchise in questa squadra ci vorrebbe come il pane, così insomma facciamo sacro, sacro profano.
1: La Renault 5 no, non era lo squalo era un'altra,
0: non mi ricordo,
1: vabbè non importa. Poi Lanci sì, lo squalo era quella lì, forse quella che ci diceva prima il nostro amico. Poi Lancia Prisma, l'abbiamo detto, ce l'aveva detto, ah no, forse non l'abbiamo
0: no,
1: detto,
0: non credo, Terni. No, Terni.
1: Lancia Prisma bianco latte di mio padre, 3 ore per parcheggiare, ma molto utile a caricare amici il sabato sera.
0: La Prisma ce l'aveva anche mio papà,
1: ma io ricordo le parcheggi con la 127, ragazzi, con quel il cambio da camion, quello lungo, no, così, che dovevi cristonare non poco per mettere, azzeccare la retromarcia e poi fare la manovra. Diciamo. Poi vabbè, questa è il 500 blu, penso che sia lo stesso di prima.
0: Sì, direi Roma di sì, B, perché è la stessa targa. Gildo d'Ancona, stupendo. Questo è anche per capire il gusto dell'epoca. Sì. Ritmo blu, 3 porte con interni marroni, orrenda. Scritto da lui, Scritto da...
1: La Ritmo era veramente una macchina a tratti inquietante,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, sì. Però era un'altra di quelle che viaggiava, cioè non si fermava veramente, veramente mai.
1: C'era anche la famosa barzelletta dei carabinieri, no? Ha puntato, sì. Che macchina hai comprato? Ritmo. Appuntato, che macchina hai comprato? Quella lì.
0: Poi l'auto bianchi, la 112 era dell'auto bianchi, vedi, bravo Cristian, hai ragione.
1: Però dice, io avevo la 126 rigorosamente raffreddata d'aria, poi fece la 126 bis con radiatore a liquido che fu un disastro, si rompeva ogni 3x2, mitica la doppietta, aria d'accensione ed accensione vicini, mitica, Cristian da Campobasso era questo. Poi la 850, la 850 c'era la mia nonna prima della 127,
0: grande Gianni,
1: quello con i fari rotondi dietro.
0: E Severino dalla Val Camonica, io ho imparato a guidare con la Fiat 131 Super Mirafiori di mio padre, ragazzi, che macchine,
1: che macchine. Lancia Beta Coupé con Sciarpa Juventus 1982, belli hanno giusto. Giusto. Era anche campione del mondo quella Juve lì, insomma.
0: Giusto.
1: Bene, vabbè, abbiamo fatto una bella carrellata. Sì, quante macchine, sì. Molte di queste non ci sono neanche
0: no,
1: più.
0: No,
3: prima si parlava della Innocenti,
1: sì.
3: Ma la Innocenti, infatti, non era la 112, era la Mini Innocenti.
1: La Mini, bravo, che poi hanno venduto alla Cooper lì.
0: Esatto,
1: venduta di là. Dunque, abbiamo dei vocali per caso ancora da sentire, caro Manuel? Guarda un po', se no
0: andiamoci anche su Twitch che ci scrivono. Vai.
4: Io metterei a centrocampo del passato Beppe Furino.
1: Ah, sì.
4: Certamente un giocatore simbolo della Juve, ma soprattutto che gettava in campo tutto se stesso. Beppe Furino, grande capitano della Juve degli anni 70-80. Forza Beppe Furino, speriamo in buona sorte pure per lui. Forza Juve sempre.
1: Furino, sì, poi subentrato a lui Bonini dopo, con Platini, che erano i polmoni di Platini, insomma. È quel tipo di giocatore lì che manca alla Juve. Vogliamo metterci Edgar Davids per arrivare più vicino a noi, insomma, quel tipo lì.
0: Un Deschamps.
1: Uno che arriva lì, roncola giusto, tiene la posizione, eccetera, eccetera. Purtroppo, in questo organico già, beh, Locatelli metterlo su questo livello, non me ne voglio Locatelli, non me la sento di metterlo su quel livello di questi qua, però insomma come tipo di giocatore è quello. Continuano ad arrivare macchine su macchine su macchine.
0: Partiamo dallo slogan, Renault 4 all'avventura, una macchina super sicura. Michele da Gorizia, grazie Michele per questa memoria
3: io
0: storica.
3: Io ricordo la prima volta che l'ho guidata, col cambio quello centrale.
1: Sì, sì, quello davanti.
3: All'altezza Cruzco. Sì. Come non vai, perché sembrava facile, ma non era facile.
1: Oh, lo squalo era la Citroën DS Pallas, guarda Severino, bravo, ecco, vedi che c'era uno squalo da qualche parte, 128 coupé, ce lo dice sia qui che lì, credo,
0: sì,
1: il nostro big.
0: Direi che lui, il nick è lo stesso, e salutiamo Angelo ovviamente che ci saluta. Poi tornando invece alle cose di campo, così saltiamo un po' anche qua, Anna Bianconera ci dice su Twitch che effettivamente Kenny non recupera per questa settimana, ne avevamo parlato, però poi lei dice dovevamo essere furbi e prendere Nico Paz. Però Nico Paz, cioè, non è che lo potevi prendere quest'anno, cioè quest'anno l'unica squadra in cui si era parlato potesse andare Nico Paz che non fosse la conferma al Como era eventualmente l'Inter, no? Poi infatti insomma si è parlato anche del mercato dell'Inter un po' particolare, però Nico Paz quest'anno, ragazzi, il Sassuolo il Como ha pagato 60 milioni mi sembra con la recompra 80,
1: quindi alla fine ci guadagnerà, che valorizza il giocatore, in questo caso paga il Real.
0: Non sarebbe stato facilissimo prenderlo.
1: Tra l'altro, visto che Huizen o chi per esso, insomma, come lo vogliamo pronunciare, ha fatto esplodere i tifosi della Juve con quello che ha detto a Barella e a Lautaro.
0: Quasi come se fosse ancora il giocatore
1: anzi
0: della
1: più,
0: Juve.
1: Più, perché quando era la Juve non ha avuto... In italiano, sì, ma perché lui è stato...
0: Ah, lui parlava benissimo italiano.
1: Infatti, e quindi uno
3: diceva,
1: dei...
3: Stai zitto.
1: Sì, e ha aggiunto anche dell'altro, ma ecco anche quello che ha detto a Lautaro, insomma, rispetto per il Real, che non ha perso una finale 5-0, anche quello,
0: esatto.
1: Cose così, che a proposito di Real Madrid, no, la Juve non aveva la possibilità di prendere Nico Paz, forse l'anno prima, quando è andato subito al Como, allora però è un'operazione, sarebbe stata un'operazione alla Morata, in cui tu prendi un giocatore 2 anni... e poi loro se lo riprendono, glielo valorizzi, per carità.
0: Sì. Poi lo prendi, ti dicono ma noi non possiamo fare la squadra che valorizza i giocatori per gli altri, perché poi tanto questi discorsi li sentiamo.
1: È così, è così. Però dà un po' anche la dimensione di quello che si può fare in Italia in questo momento, considerando che il Como, ragazzi, i soldi ce l'ha, e comunque non è che è una squadra che non ha soldi.
0: Certo,
1: li spende bene, questo gli va riconosciuto, perché è una squadra fatta, diciamo, su misura per il suo allenatore, con giocatori tutti intercambiabili. Credo che questo Como possa arrivare parecchio in alto. Ho visto che il Buon Butti gli ha preparato un bel menù. A un certo punto hanno di seguito, nella stessa settimana, Barcellona, Manchester City e Roma.
0: Giusto.
1: Una dopo ogni 3 giorni.
0: Beh, però diciamo che su Barcellona e Manchester City non c'entra Butti, dai. Mettiamo.
1: No, però gli ha messo la Roma lì in mezzo, dice nel dubbio. Però ha un bel calendarietto.
0: Sì, Roma che tra l'altro secondo me è fortissima quest'anno. Io continuo a ritenere che sia forse la vera anti-Inter, per me potrebbe essere veramente la Roma.
3: Tornando al Como, occhio al presidente che ha dichiarato che Salerno è una piazza interessante.
1: Quindi si compra pure la Salernitana.
3: Chissà.
0: Così la prende di Lotito e la Salernitana. Non è la seconda squadra di Lotito e la Salernitana.
3: Non più, però era
0: la squadra.
1: Però so che questo qui voleva prendere il Bari in origine.
3: Anche.
0: Ma sono sempre le stesse squadre, tra l'altro. Che...
1: Il Bari è perché sono quelli che hanno gli stadi, ma non i proprietari, diciamo. Poi è arrivato De Laurentiis e hanno preferito darla a un imprenditore italiano, diciamo così. Ecco. Dice, ma questo chissà chi è, cosa fa, e si vede cosa fa. E tra l'altro un caso particolare, quello del Como sicuramente, che va anche sottolineato e applaudito rispetto a chi spende soldi a volte un po' a vanvera, senza riferimento a nessuno. Il Como mi sembra che li spenda giusti, ecco.
0: Senti, giusto per tornare un po' sulle polemiche arbitrali, sempre Anna Bianconera ci dice vi piace Fabregas, vi piacerebbe la Juve, e poi dice butti 400 ore di riposo in più all'Inter. In realtà rispetto alla Juve sono 100 le ore di riposo.
1: Sì, 4 giorni.
0: Sì, sono 4 giorni abbondanti, però sì, questa cosa sicuramente è una delle cose che ha fatto scalpore, no? Questa disparità di trattamento. Tra l'altro l'altro figlia già di, malpensamenti estivi, no? Sì. Sui calendari, il primo calendario che viene fuori, 100 ore di vantaggio dell'Inter.
1: Allora, questo è il rischio che si corre quando viene fuori una cosa come quella che è venuta quest'estate e si fa finta di niente.
0: Esatto.
1: Tu dovevi semplicemente prendere, butti, di senti, fai un'altra cosa, vai da un'altra parte, non è che ti lasci in mezzo a una strada, il calendario lo fa qualcun altro quest'anno. Oppure, ancora meglio, dici, senti un po', esplicita i criteri che metti nel calendario, così tutti sanno esattamente da dove si parte, perché qualche dubbio può venire, soprattutto, e questo un po', tra l'altro c'è uno youtuber o cose del genere, Xer, non so come si dica adesso, che ha fatto una statistica, romagnolo, che mi ha fatto morire da ridere, su che squadre si incontrano quando ci sono le due partite decisive di Champions nella stessa settimana. Le ultime due del girone sono a distanza di una settimana. Sì. E l'Inter tre volte su tre, da quando c'è questo super classifica show di Champions, ha incontrato neopromosse.
0: È giusto.
1: Lecce, Pisa, e quest'anno tocca al Venezia. Vai a vedere le altre, a nessun altro. Quindi il criterio messo dentro l'algoritmo non è mettiamo una da medio-bassa classifica a chi è impegnato in Champions in quel momento, mettiamo una neopromossa all'Inter. È una cosa un po' diversa come criterio, sì, diciamo.
0: Decise, anche perché una volta capita la seconda passi, la terza comincia a venire vagamente sospetto che, dice, che sia fatto apposta.
1: Oh, dunque, ho iniziato sull'Alfetta Quadrifoglio, attenzione, oro 2000 di mio padre, scuola guida sull'appunto, e poi vecchia 500 per 6 mesi, per poi comprare la mia prima macchina, la Fiesta del 90, la Fiesta Fila, ragazzi. Sì. Nico da Cagliari, bravo Nico.
0: E invece Raffaele da Battipaglia, ci diceva già che la Renault 19 era lo squalo, sì. E invece Mirko da Sabaudia, io sono del 76, io un paio d'anni più di me, Mirko, e ho imparato a guidare con la Renault 14 di mio padre, che all'epoca a me sembrava bellissima, ma in realtà era la versione francese della Ritmo. La mia prima macchina invece è stata l'Auto Bianchi Y10, la grande
1: Già, la tagliata dritta dietro.
0: Sì, esatto, sì. Col che aveva il cofano, il portellone.
1: Ci stava la borsa da calcio, basta.
0: Ma che poi aveva il portellone di colore diverso alla carrozzeria, era color viola fiorentina, mi vergognavo come un ladro.
1: Mirko da Sabauda, va bene. Giovanni da Brasile torna sul campo, giustamente. Sì. Leggo che Spallettone chiamerà anche Konaté, tanta roba, che ne pensate? È un esterno però questo, centrocampista, sì. Quindi può darsi. Vediamo,
0: Che mancando Boga, mancando tanti esterni.
1: E Cator, ci sta.
0: Diciamo che abbiamo capito che a Spalletti Zegrova proprio non è che faccia impazzire. Ecco.
1: Sì, ho visto che hanno postato in settimana un suo bel gol in allenamento, ma non so cosa voglia dire questo. A parte che credo che Konaté giochi a sinistra comunque, mentre Zegrova a destra. Sì. Ecco, però di là hai comunque, diciamo che qua la coppia è a destra, se vogliamo dire, Nico Gonzalez con Seisao. Sì. A sinistra lei Begovic, però ci può mettere anche Nico Gonzalez, e adesso c'è anche Konaté. Però ribadisco, mi preoccupa un po' quello che ha detto Attila, che secondo lui nell'organico della Juve non c'è un equilibratore come Locatelli. E quindi lì i casi sono due: o ne metti uno in più a centrocampo e togli un giocatore offensivo, però non lo so, perché così di colpo cambiare modulo ci devi lavorare un po', ecco, o se no i due esterni devono farsi un po' più il mazzo, ecco.
0: Prendo spunto dal slide, insomma dal sovraimpressione che vediamo di Bianconera News. Bremer capitano ad interim, sì, no? Nel senso che Locatelli non c'è, McKennie nemmeno, che in realtà è il più anziano, lo dicevamo prima del gruppo. Fascia sul braccio di Bremer, sei d'accordo Gigi con questa?
1: Sì, assolutamente, in questo gruppo qui non vedo chi altro possa farlo, penso anche per anzianità.
0: Sì, ormai
1: anche Kalulu secondo me è uno che il capitano lo può fare, però in anzianità ci sta Bremer, insomma, poi anche come valore.
0: Manca anche Illis, tra l'altro, no? Che è un altro di quelli che ogni tanto l'anno scorso l'ha anche vestita la fascia.
1: Sicuramente è così, non so il vice chi possa farlo, vediamo. Questo potrebbe essere il dubbio, perché tutti gli altri più o meno sono pari come anzianità, direi.
0: Sì.
1: Forse Kalulu stesso.
0: Direi che anche per tipologia di giocatore, anche di personalità, forse Kalulu ci potrebbe stare come vice capitano.
1: Come vice capitano, perché sennò non so chi altro lo possa fare, onestamente, vedremo. Cosa sarà, perché ancora questa Ezio, sono del 61, ho imparato a guidare sui 500 giardinette, poi 600, la mia prima auto 500, per poi passare all'Alfa Sud, verde pisello di mio padre. Che colori,
2: che colori che c'erano, ragazzi. Sì, è vero. Che esperienza.
1: È un'esperienza di vita. A lui, lei, a chi è che ce lo scrive? Angela, che dovrebbe la fascia di capitano, ha super Consei Sao.
2: Eh sì, Angela è una super fan di Consei Sao.
1: Però lì come anzianità siamo ancora un po' freschi, diciamo, sì, se sì. Vale quel criterio lì.
2: Sì, e poi Carperex si dice, Milik potrebbe prendere il posto di Locatelli nella lista Serie A, cosa ne sapete? Sapete poco. Ti dico la verità, Carperex, però diciamo che logicamente ci sta, nel senso che se Locatelli davvero rientra a gennaio come sembra e Milik non è stato inserito in rosa, il posto è libero e quindi a questo punto Milik diciamo che non porta via più il posto a nessuno e si potrebbe reinserire. Non so con che umore da parte di Arek, però insomma sì, potenzialmente ci sta.
1: Sì, vediamo, non so quale sia stata la gestione di Milik onestamente nel corso dell'estate, cioè se gli hanno chiesto in tutti i modi di andare via, di rescindere, secondo me non lo reintegrano perché l'obiettivo è che a gennaio,
2: però potenzialmente può giocare la Coppa Italia, attenzione che la Coppa Italia sì.
1: La può giocare la Coppa Italia, ce l'hai di riserva, no, non lo so, ripeto, questa è una politica societaria che ignoro, cioè se l'obiettivo è liberarsi tra virgolette dell'ingaggio di Milik perché ormai si è deciso che non è sufficientemente affidabile, se lo reintegri l'obiettivo è fallito ovviamente.
2: Penso
1: che se invece lo tieni fuori tu da tutto fino a gennaio, magari è la prima offerta che gli arriva, lo può prendere, ecco.
2: Allora, Fabio da Roma la pensa come me, guarda, dice, mi dispiace non aver chiesto Datile, ma lo chiedo a voi, perché Spalletti non gioca a tre a centrocampo? Per me lui si darebbe il meglio con due giocatori lati.
1: L'abbiamo
2: guarda,
1: detto
2: Fabio,
1: prima. L'abbiamo
2: detto più o meno un'ora fa, potrebbe essere veramente il nostro regista ottimale, come fece a suo tempo con Lobotka. Quello che dicevo io prima, con Douglas Luiz in mezzo e poi gli metti Thuram e Locatelli di fianco, o McKennie e Cobb Manners di fianco, quelli che hai a disposizione.
1: Adesso ci metti Cobb Manners e uno.
2: E un altro. però sì, gusto, anch'io sono d'accordo sull'idea che Douglas Luiz sia meglio in un centrocampo a tre che a due.
1: Non solo, ma secondo me anche davanti, ripeto, col fatto che la Juve il centravanti non ce l'ha, se giochi con i tre di centrocampo per forza o fai il tridente e non più il 2-3-1, quindi un attaccante in meno, o fai il rifinitore dietro due punte, che secondo me può anche essere che lo faccia, perché tipo Nico Gonzalez con Columani e Voltemade è una cosa che si può fare anche adesso, però tieni fuori con Consei Sao e in questo momento non so se è una cosa fattibile.
2: Non è fattibile perché in certi momenti della partita siamo tornati al vecchio schema palla con Consei Sao speriamo che si inventi qualcosa.
1: Che non va bene, insomma. Poi che abbiamo ancora?
2: No, ci sono sempre dei colori curiosi. Pierluigi da Gelsenkirchen che dice: nato nel 70, io ho avuto una Fiat 128 azzurrina. Già ai tempi, fuori produzione, andava come una tartaruga, ma viveva come un Ferrari. Meraviglioso.
1: Che macchine, anche la 132 Aragosta.
2: Aragosta, vedi che colori sono quelli.
1: Anna, che sono colori che per fortuna sono andati a estinguersi, diciamo, nel corso del tempo. Andrea da Roma dice: allora possiamo fare capitano Arek. Adesso non esageriamo, come anzianità, sì. Nel senso che Ormai credo che insieme a chi? A Locatelli forse è quello più
2: in teoria in questo momento quello più vecchio e più anziano è vabbè a parte Rugani che quest'anno è in rosa,
1: è vero, Rugani,
2: c'è Rugani che però non gioca mai, credo che sia McKennie comunque perché è arrivato l'anno prima rispetto a Locatelli.
1: Secondo Anna, ecco, l'evoluzione del gioco della Juve è stata da palla quadrato a palla con ecco, più o meno
2: diciamo
1: in alcuni momenti perché secondo me, ripeto, puntare tanto su Consei Sao perché specie inizio stagione anche entra in forma subito eccetera, e poi ha certe caratteristiche, va bene, però se il prodotto è un gol degli attaccanti ogni non so quante partite non va più bene, bisogna trovare delle strade alternative senza voler mettere la croce su Consei Sao perché è sicuramente una risorsa importante della squadra, però un conto è se tu Juventus ti affidi a Zidane, a Roberto Baggio, cioè a dei giocatori che poi in effetti sono quelli che ti vincono le partite. Consei Sao non è quello che ti vince le partite, ti fa fare tante cose ma non ti fa vincere le partite.
2: Allora guarda, pensavo da più tempo ma in realtà Milik è in rosa dal 1 luglio 2023.
1: Quindi sembra tanti anni perché ne parliamo sempre per...
2: Però effettivamente io anche pensavo fosse di più, scadenza contratto 30 giugno 2027, quindi giugno dell'anno prossimo, esatto, quindi probabilmente lo staranno cercando di accompagnare all'uscita, credo. Valore attuale secondo Transfer Market 1,5 milioni.
1: Mamma mia, ci ha mandato una Simca, una foto di una Simca. Che targata Reggio Calabria.
0: Non so neanche che cosa sia la Simca.
1: Ma io mi ricordo che c'era recentemente una Matra Simca, che era una macchina che ancora circolava qualche decennio fa. Questa qui però che ci ha mandato la foto Mimmo.
3: Simca famosissima.
1: La Matra Simca.
0: Ma eccola qua. Adesso è arrivata anche quella, perché mi è arrivata con qualche secondo.
1: Quella onestamente non l'ho mai vista, ma è targata Reggio di Calabria, tra l'altro.
3: Un'altra che mi ricordo perché ce l'aveva mio zio, non so se te la ricordo. Gigi forse se la ricorda. La Horizontal Bo.
1: Come no? Che era la versione identica alla Matra Simca, guarda qualche cultura di automobili antiche, quelle lì, è quella che aveva quella parte davanti lunghissima, che non finiva mai, quei motori lunghi. Poi, dai che Carnevali terrà in caldo grosso con il suo 4-3-3 dopo la sosta, dai, non esageriamo.
0: Tra l'altro l'hai sentita le potenziali parole che sembra che Grosso abbia detto a Paratici?
1: Ho visto che ha litigato, ma non so cosa gli ha detto.
0: Sta uscendo questo gran polverone perché pare che lui si sia lamentato del mercato poi che ha fatto Paratici, che secondo me tra l'altro invece ha fatto un mercato clamoroso, dicendo una frase del tipo io questi non li alleno. Cioè,
1: come disse Sarri.
0: Tipo Sarri, esatto. Ecco, qualcuno infatti parla anche di una frase tipo quella, cioè io questi non li alleno, nel senso che non ho capito se o non erano i giocatori che voleva lui o li ha trovati particolarmente svogliati, quello
1: o
0: che
1: ce li aveva contro,
0: o ce li aveva contro, cosa che può anche essere, anche perché ne ha perse 3-3 prendendo una carrettata di gol da chiunque e insomma esonerato dopo 3 giornate.
3: Poi ha venduto comunque sia Gudmundsson che Ken.
0: Tra le altre cose. Sì, hanno comprato, ma gli hanno anche venduto forse 2 giocatori più rappresentativi.
1: Sì, poi Ken proprio fine mercato, così che non l'hanno potuto.
0: Beh, lì si è un po' messo di traverso lui, da quel che so era lui che voleva andare.
1: Sì, un po' che si capiva che Ken voleva andare al Como, ma probabilmente dall'altra parte Grosso dice vabbè, ma io...
3: Tra l'altro Gudmundsson l'ho scoperto guardando... Per caso
0: la partita che è entrato e ha segnato.
1: Ma visto la Lazio ha fatto 2 colpetti mica da ridere.
0: Sì, sul finale sembrava una squadraccia, invece si era drizzata.
1: Sono contento per Gattuso, perché è una persona vera, insomma. Quindi
0: sì, chissà se riuscirà a riportare qualcuno. Lo sa, le dichiarazioni di Gattuso sono state anche abbastanza forti. Dice sembra di giocare col Covid. C'ha ragione, anche perché l'Olimpico è gigantesco.
1: Loro hanno 4.000 abbonati. Mi sembra una cosa
0: su 80.000 posti che ha lo stadio. Cioè, credo
3: adesso
0: che sia.
3: Arriva il Milan,
0: però sarà tutto rosso-nero.
1: Quando arrivano quelle squadre lì, sì, che riempiono loro, dici tu. Dunque, abbiamo dei vocali, credo, in chiusura, forse uno riusciamo a mandarlo, ma sì, vai, così, chiudiamola.
5: Che era la versione... Ragazzi, Vincenzo da Latina.
0: Ciao Vincenzo.
5: Ma la Prince, che poi tutti quelli che avevano la Prince erano del Milan, anni 70.
0: Questa associazione macchina tifo mi piace.
1: Questa mi mancava che fossero tutti del Milan.
0: Gianlu Big su Twitch ci dice la Simca, non sapevi qual era la parte davanti e quella dietro. E Carpress ci aggiunge che Ken guadagna 6 milioni e mezzo al Como.
1: Appunto,
0: questo passaggio mi mancava.
1: Guadagnano bene al Como, vanno in Champions. È stato fortemente motivato, diciamo, da andare. Bene, credo che siamo andati in chiusura, caro il mio Dario.
0: Le leggo ancora di colori. Anna Bianconera che dice che aveva anche una Simca verdina suo padre, qualcosa del genere, quindi insomma siamo ancora la Niva della Lada, il SUV che aveva stessa strumentazione della Fiat 131. Ragazzi, stiamo riscoprendo macchine.
1: Quella lì era una Jeep, ce l'aveva uno che aveva una cooperativa di formaggi dove ho fatto io il servizio civile.
0: Chiudiamo con questo. Paratici ha preso di tutto tranne per fare il modulo di Grosso, non aveva gli esterni, cosa che abbiamo noi. Quindi Grosso
1: qua e Spalletti là. No,
0: non so se è lo stesso che diceva prima che Grosso arriverà alla Juve. Vediamo se era lo stesso. Dunque, è lo stesso.
1: C'è della pervicacia. Adesso speriamo che per il Sassuolo bastino 2 centrocampisti, o se no, che Spalletti si inventa qualcosa.
0: E va a giocare lui.
1: Si mette dentro lui. Grazie a tutti.
0: Ciao, ci vediamo
1: alla
0: venerdì
1: prossima. Noi ci sentiamo lunedì. Ciao Manuel.
6: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
7: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Chissà quale Juventus schiererà Luciano Spalletti. Comunque andrà, ve la dico subito, sarà metà squadra di Giuntoli, metà squadra di Carnevali, o meglio del lavoro di Giuntoli e metà squadra del lavoro di Carnevali, sostanzialmente cancellato senza se senza ma il lavoro di Comolli, che rimane un brutto ricordo ormai, no? E anche, diciamo così, un po' di rimpianto per averlo preso, per aver sprecato di fatto un anno. Fallimenti sul mercato, in primis Openda e David, e soprattutto, anzi anche senza soprattutto, una scarsa empatia con tutto il mondo bianconero. Dopodiché vi dico perché vi sto parlando di questo, non perché voglia sponsorizzare il mio podcast che tra una ventina di minuti pubblicherò su Bianconera News, perché stamattina riflettevo mentre ero su Bianconera News, appunto, a fare dei pezzi, leggendo i nomi, alla fine 5 più o meno giocatori sono stati presi da Giuntoli, gli altri da Carnevali. Ho fatto anche una sorta di analisi su Colomani, perché alla fine ho scritto e Colomani, diciamo così, idealmente potremmo dividerlo a metà, perché in prestito l'ho preso Giuntoli e poi lo ha preso a titolo, mi viene da ridere, a titolo definitivo invece Carnevali, dopo una lunga trattativa frutto del fallimento dell'anno precedente. Indovinate di chi? Di Comolli. Fa anche rima. Quindi sarà una Juventus comunque sia, speriamo, competitiva. Si è allenato totalmente con il gruppo Papesar, lo sapete, quindi presumo che sarà convocato domani, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ci dirà tutto, probabilmente ci dirà anche probabilmente che McKennie non è ancora disponibile, secondo me potrebbe essere invece recuperato per la sfida di giovedì prossimo in Europa League, e non sarà disponibile nemmeno Cambiaso, perché addirittura per lui i tempi saranno un po' più lunghi, quindi immagino che la distorsione alla caviglia sia un po' più grave, diciamo così, del previsto. E c'è questa sorta di discussione su quale formazione potrà schierare Spalletti. Ora 4-2-3-1, ok, se dovesse schierare il 4-2-3-1, la difesa, portiere compreso, è scontata e la sappiamo: Vicario, Calulu, Bremer, Lukumi, e a sinistra Celik. Invece il centrocampo sarà totalmente giuntoliano, cioè Douglas Luiz e Coop Mendes, due ex esuberi ormai, perché non sono più esuberi, reduci Douglas Luiz da prestazioni, diciamo così, sufficienti alcune, più che sufficienti altre, ma anche, diciamo così, rivitalizzato ulteriormente dalla convocazione di Ancelotti dopo 2 anni. Pensate che il Brasile ha riconvocato questo ragazzo, che si è messo anche a piangere in collegamento Instagram con la sua fidanzata. E Coop Mendes reduce invece da un gol e un assist, chissà, magari potrebbe essere anche lui il secondo acquisto tra virgolette di questa Juventus. Poi però i dubbi, i punti interrogativi arrivano tra la tre quarti e l'attacco, o meglio, se dovesse confermare le precedenti formazioni, Spalletti la precedente contro il Milan, che schiererebbe con Sesao, Nico Gonzalez e Ale Begovic, con Colomani terminale offensivo. Ma io ho l'impressione, e questa è l'altra ipotesi, ma anche una mia impressione, che alla fine lanci il tedescone Voltemade, perché ha detto possono convivere lui e Colomani nel caso avvenisse questo. Lo stesso tedesco, ex Newcastle, giocherebbe centrale nella linea della tre quarti, minuti, e a questo punto Alebegovic partirebbe dalla panchina con lo spostamento a sinistra di Nico Gonzalez. Ipotesi, poi magari ci sorprende tutti e per esempio potrebbe schierare la difesa a 3, ma poi mi viene da pensare, se già c'è penuria di centrocampisti, è vero che Çelik potrebbe essere adattato sulla linea dei centrocampisti, in ipotetica mediana a 4, no? A destra Çelik, al centro Douglas Luiz e Koopmeiners, a sinistra io non lo so se Pape Sarr sia in grado di giocare dall'inizio, non lo so francamente, e quindi staremo a vedere. Io credo che alla fine lui confermi il 4-2-3-1, però attenzione perché è abbastanza sbilanciato e chiederei nel caso un lavoro straordinario agli esterni della tre quarti, ok? Quindi con Sesau e Alabegovic, oppure con Sesau e Nico Gonzalez, ma in realtà anche il tedesco potrebbe da centrale, però sapete che sono molto importanti in un 4-2-3-1 i due esterni della tre quarti, appunto. Quindi staremo a vedere cosa accadrà. Questa sera abbiamo Mario Mattioli e poi un collega di Radio Bruno che si occupa di Sassuolo, per capire anche che aria tira nella squadra dell'Osannato, insomma dell'elogiato, l'ho detto anche ieri, Aquilani. Volpato è out, lo sapevamo, poi ci dirà anche lui magari altre possibili scelte della squadra emiliana. A proposito dell'attacco della Juventus, si sta discutendo tanto, ha parlato uno che di attaccanti se ne intende e ha giocato anche nella Juventus, nella Roma, nella Fiorentina, campione del mondo del 2006, parliamo di Luca Toni. Lui ha detto mi piace tra Voltemade e Colomani, mi piace più il secondo, è più attaccante, insomma, secondo me Voltemade è più bravo a giocare per la squadra, è meno ignorante tra virgolette in area di rigore. Io per esempio non sono molto d'accordo su questo, anzi io auspicherei che Colomani diventasse più ignorante, visto che si parla di lui comunque ancora come terminale offensivo. Dite ovviamente la vostra di tutto quello che stiamo dicendo. Anche questa riflessione su Giuntoli, che l'abbiamo criticato un po' tutti, ok? Poi alla fine, a distanza di un anno e mezzo, eccetera, lui ha anche ironizzato la scorsa settimana. Ho visto che i miei acquisti nella Juventus adesso giocano e sono molto contento di questo. Ha fatto una battuta, ci mancherebbe altro. È pur vero però che analizzando, adesso poi vi continuo a leggere le parole di Toni, è pur vero che se voi ci riflettete, quando Giuntoli fece la campagna acquisti, ragazzi, ma chi non era contento di Koopmeiners, che in quel momento era tra i più forti centrocampisti del campionato? Ragazzi, chi non era contento di Douglas Luiz, che fu premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League? Io lo conoscevo a stento, nemmeno lo conoscevo più di tanto. Chi seguiva la Premier mi disse: guarda che la Juventus ha preso un centrocampista forte. Tutto sommato, alla fine non era male anche Nico Gonzalez, che vi posso dire, dei tre nella prima fase juventina, forse è quello che qualcosina ha fatto, però furono anche pagati 61, 51 e 40 milioni. Così come ha preso Calulu, con Sesau, alla fine ragazzi, Giuntoli bisogna in un certo senso rivalutarlo. Secondo me l'errore vero dell'era giuntoliana, intanto la scelta dell'allenatore Motta, ma anche lì, no? Era l'emergente, aveva portato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League, quindi prende il giovane più bravo, ok? Però poi si è rivelato tutt'altro, ma non tanto a livello tattico, che pure sarebbe stato da discutere per le scelte che faceva, ma anche, diciamo, di empatia, come lo stesso Comolli, no? Al di là del fatto che ha sbagliato tanti acquisti, non è mai sbocciata tra Comolli e il mondo bianconero, il pianeta bianconero, l'empatia, perché a me hanno raccontato delle cose veramente clamorose, tipo che lui non parlava quasi con nessuno, anche allo stadio era un po' isolato, lui e la moglie, non era con gli altri dirigenti, eppure insomma era l'amministratore delegato. E qui l'errore di Elkan, che intanto non so chi gliel'abbia consigliato, quindi la scelta sbagliata, ma al limite se te lo consigliano puoi anche tra virgolette sbagliare, ma soprattutto il fatto è avvenuto anche con Giuntoli, in questo caso ancora di più con Comolli, che gli affidò tutto praticamente, una sorta di plenipotenziario. E nella Juventus non può funzionare così, anzi non nella Juventus, in qualsiasi club, società di un certo livello bisogna strutturare la società, come adesso Carnevali, amministratore delegato, Massara, direttore tecnico, e Ottolini, direttore sportivo, cioè una sorta di triade del terzo millennio, chiamiamola così. E quindi questo è un po' il succo del discorso. Vi dicevo di Toni, lui dice: mi piace più Colomani rispetto a Voltemade, perché il tedesco è meno ignorante in area di rigore. Io ripeto, su questo ho qualche dubbio, ma magari Spalletti sarà bravo a farlo diventare più cattivo. Poi sono sincero, mi è dispiaciuto quando è stato attaccato Colomani. Non puoi attaccarlo dopo due giornate, ci sta partire male, te lo devi coccolare. Io da ex attaccante dico che sentirsi così nei momenti difficili poi rendi di più, specialmente quando passa il momento difficile. Questo poi insomma dice che la Roma potrebbe essere vivere di entusiasmo e forse contendere lo scudetto all'Inter. In realtà anche Padovano in un'intervista ha parlato anche a Sky Sport, anche in un'intervista su qualche giornale, ha detto che secondo lui, a lui lo fa per spirito, diciamo così, di tifo, no? Di amore per la Juventus, ha detto: secondo me la Juventus può essere in grado di contendere lo scudetto all'Inter. Va un po' in controtendenza rispetto all'idea di molti, che è anche la mia, cioè ad oggi ragazzi, poi nel calcio lo sapete che può succedere di tutto, può darsi anche che succeda qualcosa di importante, però adesso come adesso la vedo un po' dura per la Juventus lottare per lo scudetto. Anzi, speriamo che invece riesca ad avere un posto, diciamo, in maniera tranquilla, un posto in Champions League, ma non è semplice nemmeno questo discorso qui, perché c'è il Como che ormai io non lo definirei nemmeno

11, invece domenica, se verrà schierata la formazione che più o meno si profila, ma anche con eventuali cambi, che c'è qualche ballottaggio, no? Per esempio tra Alaibegovic e Voltemade, la Juventus avrà soltanto un italiano in campo, cioè Vicario. Eppure mi ricordo che si parlava della possibilità, anzi quasi della necessità, se vogliamo, no? Di ricomporre uno zoccolo duro italiano. Lo ha detto lo stesso Elkan, però evidentemente è molto difficile adesso per qualsiasi club, secondo me, della Serie A, ricostituire uno zoccolo duro, almeno di un certo livello, uno zoccolo duro appunto italiano. Parlavamo di Sarr, Pape Sarr. Ora è chiaro che se lui verrà convocato, io presumo che parta dalla panchina, perché lui è stato è arrivato infortunato sostanzialmente, perché nell'ultima parte della Premier League ha avuto un problema muscolare e se l'è trascinato, tant'è che nella Juventus non ha fatto nemmeno un minuto, non è stato mai convocato. Speriamo che invece domani venga convocato e che possa anche fare qualche minuto in corso d'opera, perché no? Infatti Sky Sport dice che il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina. Sicuramente verrà convocato, perché se tu rientri in gruppo, ti rialleni in gruppo, vuol dire che sei disponibile, che non è poi sinonimo di impiego sicuro, e soprattutto dall'inizio, aggiungerei. Sky Sport dice: il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina nella sfida contro il Sassuolo. Non si tratterà quindi di una convocazione di facciata, ma di un'opzione concreta a disposizione di Spalletti, che potrà eventualmente contare sul suo inserimento a gara in corso qualora la partita lo richiedesse. Diciamo che Sarr, come caratteristiche, è un box box, un po' come Thuram, se vogliamo dirla tutta, no? Quindi sarebbe una sorta di sostituto quasi naturale del francese, che come sapete è out, rientrerà, qualcuno dice gennaio, secondo me, da quello che ho capito, io lo spero, per carità, ma mi pare che poi saranno un po' più lunghi i tempi di recupero e quindi di rientro. Il senegalese sarà una risorsa preziosa, visto che il suo centrocampo è molto ridotto all'osso a causa dei tanti infortuni che stanno colpendo la Juventus in questo avvio di stagione. Ricordiamolo, ovviamente Thuram, Locatelli e il Diz sono quelli che staranno fuori per tanto tempo, e poi ci sono quelli che rientreranno sicuramente prima di Cambiaso, vi ho già detto. Ci sono poi Ekator e Boga, insomma anche altri due che in attacco farebbero comodo, però bene o male in attacco tra tre quarti e terminale offensivo le scelte può farle, non tantissime, però può farle Spalletti. A proposito di scelte, ecco, mi viene da pensare che Ekator, con l'infortunio del Diz, dovrebbe, diciamo così, cogliere l'occasione per dirci se veramente può essere anche il futuro della Juventus oltre che il presente. Cioè lui dovrebbe fare come il Diz, dimostrare, però è chiaro, devi essere impiegato, devi avere la possibilità, sicuramente i mezzi li ha questo ragazzo, ma da qui a definirlo e a schierarlo titolare fisso ci vuole. Infatti non a caso è in, diciamo così, proprio in ballottaggio con lo stesso Voltemade. A proposito degli attaccanti della Juventus, perché sostanzialmente è ancora della Juventus, parliamo di David, non è andato benissimo in quel pezzo di gara che ha fatto in Champions League, però insomma da Madrid fanno sapere che il Cholo Simeone a tutti i costi ci crede. Lui ha detto palesemente: deve tornare, e può farlo, deve tornare quello che abbiamo visto a Lille. Sembra che abbia iniziato lì ai Colchoneros su un lavoro personalizzato, mirato per ritornare in forma, intanto dal punto di vista fisico, dopodiché magari se cresci fisicamente certamente puoi migliorare anche sotto il profilo tecnico. Però io il discorso di Davide, che sicuramente non è che fosse la sua forma fisica fosse eccelsa, però il problema alla Juventus, per quanto mi riguarda, per quello che ho capito io, per quello che ho intuito, per quello che ho percepito, è stato soprattutto di natura mentale. Cioè questo benedetto o maledetto, fate un po' voi, peso della maglia lo ha sentito troppo, ma non è l'unico. Anche in altri casi, lo stesso Cop Manners, del resto, al terzo anno questo, speriamo che piano piano si sia un po' alleggerito.

0: questa maglia addosso a Cop Meners, e magari il gol e poi l'assist siano di buon auspicio affinché possa rivitalizzarsi questo calciatore. Vi devo confessare, non so voi, ditemelo, se siete preoccupati quanto il fatto di, se si gioca a due, Douglas Luiz e lui, cioè Cop Meners, non è che siano proprio il massimo, soprattutto in fase, mi viene da dire, di protezione della difesa, perché come appoggio alla parte offensiva, ok, però poi devi interdire, devi rompere le azioni avversarie, devi evitare che ripartano, per esempio, in caso di, appunto, di contropiede. Quindi sono due che non hanno proprio nelle corde queste caratteristiche, quindi serve una mano, io insisto, è fondamentale la mano degli attaccanti, soprattutto dei trequartisti esterni. Parlavamo di Douglas Luiz, io gli vogliamo dare questo certificato di rinascita o no a Douglas Luiz? Ora è chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di nessuno dei centrocampisti che avevano una volta la Juventus, ma rispetto al primo, Douglas Luiz certamente è un altro calciatore, e quindi sarà importante anche il suo apporto, perché tecnicamente, insieme a Ildiz e forse anche a Alabegovic, credo sia il migliore, uno dei migliori sicuramente. Lui spesso vede dei pertugi per poi innescare gli avversari, i compagni di squadra, e quindi eludere gli interventi degli avversari che altri non vedono. Cioè i giocatori forti tecnicamente hanno questo in più. Io mi ricordo Francesco Totti, qui però stiamo parlando di eccellenze assolute, cioè alcune volte non guardava nemmeno dove tirava, perché aveva già visto, a differenza di altri calciatori, ma qualche volta anche i compagni rimanevano, aveva già visto dove mandare la palla, dove e come servire il compagno. Questi giocatori forti tecnicamente ce l'hanno questa cosa qui, però poi per esempio deve crescere molto Douglas Luiz proprio a livello di sostanza, di muscoli, perché lì davanti sì, devi tra virgolette fare regia, ma devi anche essere aggressivo nei confronti dell'avversario. Eppure il calciatore che nelle prime partite, se non il primo, forse il secondo, ma forse il primo addirittura, è quello che ha fatto più chilometri di tutti, è chiaro che devi correre in un certo modo. Allora ascoltiamo qualche amico da casa, vai Gabri.
1: Eccomi, Michele da Casali.
0: Oh Michele,
1: succede sempre più spesso che parte dei tifosi della Juventus si fanno catturare da un certo tipo di narrativa che oggi vuole descrivere il Como come l'unico modo per fare il calcio.
0: No.
1: E il futuro è rappresentato dal Como, il modello Como diventa il modello da seguire.
0: Io non sono d'accordo.
1: Nulla contro, io sono il primo a fare i complimenti al Como se li meritano, eccezionale, straordinari, tutto quello che volete, competenza, non ci sono dubbi su questo, ma il Como, la realtà Como è una cosa, la realtà Juventus è un'altra, è differente. Si possono magari copiare alcuni metodi, e intendo soprattutto la competenza di andare a cercare certi giocatori e pagarli il prezzo giusto, però è il Como. Noi ci abbiamo provato in parte con Thiago Motta, non è andata bene quell'esperimento. Il Como è una cosa, la Juve, il Real, il Bayern, il City e chi volete voi sono un'altra realtà dove si deve vincere, capito? Non è il discorso del Como, se vinco bene, se non vinco amen, andiamo avanti con un certo tipo di progetto, cioè lì lo puoi fare. A Como la Juve è un'altra cosa. Un abbraccio.
0: Allora Michele, io sono, non so, magari avrei ascoltato, letto qualcuno, qualche addetto ai lavori, ma io non la penso assolutamente così sul fatto che il modello Como, secondo me non esiste un modello, o meglio, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto ai calciatori. Oggettivamente però il Como gioca bene, e ripeto, quando giochi bene e prendi pochi gol, mi ricordo sempre il Napoli di Spalletti, campione d'Italia, è una grossa virtù quella, però non significa che puoi giocare solo in quel modo, perché magari tu hai dei calciatori che hanno delle caratteristiche che invece non ti permettono di giocare in quel modo. Io ho letto, anzi ho ascoltato, devo dirvi, proprio mentre venivo qua, un reel in cui c'era un'intervista di Zazzaroni Corriere dello Sport, proprio a Fabregas. Lui ha detto: noi abbiamo, perché gli ha detto, i tuoi calciatori palleggiano molto bene, possesso palle, eccetera, che non significa sterile quello del Como. Anzi, ve la dico tutta: quando deve fare la fase difensiva il Como, non mette il pullman come qualche altro allenatore. Comunque la linea alta è spesso la parte, la fase difensiva la fa attraverso il palleggio, quando vuole rallentare un po', cioè ha questa capacità, secondo me, il Como. Però ti dicevo, Michele, per farti, per rispondere anche alla tua, al tuo messaggio, è chiaro che il Como è una cosa e la Juventus è un'altra, ci mancherebbe. E così come nel Como, Fabregas ha potuto fare un po' non quello che voleva, ma già è stato dirigente, allenatore in seconda, quindi hanno fatto un progetto insieme. Cioè lui ha detto: noi abbiamo preso determinati calciatori perché avevamo in mente questo tipo di calcio, rispondendo a Zazzaroni. Ti invito ad andarla ad ascoltare. Quindi per me è quasi normale che giochiamo così, perché sono dei calciatori adatti per questo tipo di situazione. Poi è chiaro che un conto sei a Como, un lago di Como, un conto sei nella Juventus, nella Roma, nel Milan, nell'Inter, dove le pressioni sono multiple. Quindi lì non puoi sbagliare. Cioè, l'anno scorso il Como meritatamente è andato in Champions League, meritatamente, però se non fosse andato non sarebbe successo nulla. Cioè non avrebbero fatto, non ci, perché a Como non credo ci sia una radio che parli solo di Como, forse sì, ma a Roma ce ne sono 10 che parlano di Roma, 7 di Lazio per esempio. A Torino non ci sono tante radio che parlano di Juve, ma la Juve è storicamente un club che ti mette pressione, maglia pesante. Il Milan uguale, a Napoli adesso, se, ve lo dico subito, già ho sentito qualche scricchiolio: se Allegri non vince la prossima partita, mi pare col Bologna, giusto, boh, non mi ricordo con chi giocano col Bologna, cioè se non vince la prossima partita Allegri, ma lo massacreranno, ve lo dico subito, anche perché una parte dei tifosi non era contenti del suo arrivo. Quindi sono d'accordo sulla diversità di club, quindi di pressioni. Questo però nulla toglie al Como, che gioca molto molto bene. Bisogna essere onesti su questo. Allora, siamo giunti al primo break, caro Gabri Latini. Tra poco con noi Mario Mattioli.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Va benissimo, caro Gabri, nel caso lo chiamiamo telefonicamente. C'è un messaggio, non so, è strano perché no, ma I'm sorry, pensavo ti volessi scusare per la lunghezza di questo messaggio. Mi chiamo Adnan Aziz, calciatore internazionale beninese. Under 23, attualmente milito in Italia. Ho preparato un articolo completo che racconta il mio percorso nel calcio. Comunque qui non siamo l'ufficio del personale, resta a vostra completa disposizione, attendo con piacere un vostro gentile riscontro, cordiali saluti, bla bla bla. Vabbè, non siamo, diciamo, noi siamo la radio, non ci occupiamo di selezionare, almeno per il momento, diciamo così, personale eccetera. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, e infatti lo stavo per dire, mai anticipato, ma va bene così. Valerio, prendo spunto dal tuo messaggio. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, proprio l'11 settembre, ci fu la prima partita allo Juventus Stadium contro il Parma. Si vinse 4-1. Noto subito la rabbia che mettevano in campo. Grazie, eccolo là. Ragazzi, ma riusciremo a fare una puntata senza citare Antonio Conte? Io l'ho dovuto citare per forza per quella formazione lì, Valerio da Pisa. Allora, vi ricordate quella partita? Chi è stato a fare il primo gol nelle partite ufficiali allo stadio? Io me lo ricordo. Quella partita contro chi fu? Quanto finì il primo gol in assoluto? Chi l'ha segnato? Io lo so. Vediamo se vi ricordate anche voi. Aurelio, bentornato. È un po' che non ti leggevo e ascoltavo. Salve Quintiliano, Grit Show. Aurelio dal New Jersey. Con tutto rispetto, quindi una cosa negativa già, che le posso portare, non mi risulta che Duke Soluzzi sia stato nominato migliore centrocampista della Premier per 2 anni consecutivi. In realtà è stato nominato miglior giocatore della Aston Villa nella stagione 2022-2023. Aurelio, a me è stato detto che è stato tra i più nominato tra i primi centrocampisti, sicuramente. Guarda Gabri, chiamalo telefonico, se non, visto che non risponde, diciamo così, che non risponde all'email. E intanto sentiamo qualche amico anche, dai.
1: Quinto, buonasera, Massimo da Prato. Allora, sì, voglio dire due cose. La prima, non capisco questa poca elasticità mentale, questa fissazione di Spalletti nel voler schierare a tutti i costi un centrocampo con 2 uomini. Boh, a me pare veramente qualcosa di inconcepibile, anche perché voglio dire, i moduli vanno cambiati in base alla situazione che si presenta in campo, agli avversari,
0: anche, cioè, al numero di giocatori disponibili.
1: Così, fossilizzarsi su questo modulo mi sembra davvero, denoti poca intelligenza. E poi altra cosa importante, rapidamente, il discorso del peso della maglia Juve. Ma voglio dire, non c'è condizione mentale migliore? Sono 6 anni che praticamente non vinciamo niente, quindi voglio dire, che peso può avere questa maglia? È leggerissima questa maglia. Un saluto.
0: Allora, due cose, grazie intanto Massimo. Sulla prima, sì, puoi anche aver ragione. Io per esempio ogni tanto lo dico, no, sarei anche un fautore del 4-3-3 o comunque di un centrocampo a 3. Però intanto ce l'ha lui tutti i giorni i calciatori. Ma attenzione, in questo preciso momento purtroppo c'è un'emergenza. Quindi anche se lui avesse o volesse magari variare modulo, la vedrei un po' dura, perché significa soprattutto toccare il centrocampo. Effettivamente il centrocampo a 2, se non hai, io insisto su questo punto, il 4-2-3-1, per poterlo sostenere devi avere i 2 esterni della tre quarti in grado di farti una fase di non possesso notevole. Devi avere i Cuadrado, che peraltro è tornato in Colombia, tra l'altro in bocca al lupo, non so se la squadra dove è andato abbia la maglia nerazzurra, visto che insomma tutte maglie nerazzurre dopo la Juventus, scherzo ovviamente. Devi avere il Cuadrado di turno e il Mandzukic di turno, che però non hai, perché hai Begovic, con Cesao, lo stesso Nico Gonzalez, cioè non è che abbiano tutte queste caratteristiche di ripiegare dietro, cioè quindi dare una mano importante. E aggiungo, se domenica veramente, come credo si stia profilando, tu schieri, tu Spalletti, il 4-2-3-1, i due, come ho detto, sono Douglas Luiz e Coppa Menes, che non sono proprio due fenomeni nell'interdire l'azione avversaria. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera caro Mario. Allora, sei preoccupato quanto rispetto a questa emergenza in casa Juventus che costringerà Spalletti a cambiare qualcosa secondo te?
2: Ma non sono preoccupato, nel senso che insomma sono cose che accadono durante un campionato, anche se ne stanno accadendo un po' troppe.
0: Ma
2: io penso che la cosa particolare è che qui dovranno giocare per salvare la baracca due giocatori che erano stati venduti praticamente.
0: Sì.
2: Per cui è una cosa abbastanza singolare che ci si debba affidare a due giocatori venduti, venduti nel senso, attenzione, ceduti.
0: Erano degli esuberi, insomma, dai.
2: Non voglio essere frainteso. Beh, esuberi perché Dagasuiz, che è catalato, è un giocatore
0: sì, certo,
2: buono, però ha dei ritmi. Io pensavo che con quell'anno che stanno un pochino fuori, pensavo che si fosse un pochino rimesso in sesto, ma non ha cambiato un pochino questo suo andamento lento. È strano perché quando era all'estero giocava un pochino più veloce, però evidentemente seguire le direttive dell'allenatore gli rimane più difficile in questo caso. Con Mainz rimarrà un mistero glorioso, perché quello che è arrivato in bianconero è ben diverso da quello che eravamo abituati a conoscere, ma è un anno che lo stiamo dicendo, un anno e mezzo che lo stiamo dicendo, per cui io ho sperato durante l'estate che Gasperini lo prendesse a Roma per capire bene,
0: certo,
2: la realtà di questo giocatore, che poi non è l'ultimo arrivato, perché poi lo vedi che quando hai il pallone
0: con i piedi,
2: certo, come mai non riesca. Però tutto ciò premesso noi siamo ridotti da affidarci a due giocatori che erano due esuberi in cessione, sono rimasti per fortuna, altrimenti non so chi potesse giocare.
0: Sì è vero. Ma Mario, mi dai l'occasione con questa tua risposta, perché stavo io a mia volta rispondendo, poi mi ha detto la regia che eri pronto, a Massimo, un amico da Prato, un radioascoltatore, che aveva detto parliamo spesso di peso della maglia della Juventus, ma qui non si vince da 6 anni, ormai è diventata leggera questa maglia. Secondo te è vero?
2: Beh, oddio, non ha tutti i torti, perché pensiamo al calcio italiano. C'è Romano, quel ragazzo che gioca nel Cagliari, che ha deciso di giocare con la cittadinanza italiana.
0: Rispetto alla Svizzera, giusto? No? Rispetto alla Svizzera.
2: Ma fino a qualche tempo fa, ma era una cosa che neanche ci si pensava, perché è chiaro che sceglievano l'Italia, solo che l'Italia sono quanti anni? Ormai sono 40 anni che non va a fare i mondiali, più o meno. Ho dato una cifra così,
0: sì,
2: all'ingrosso. Le squadre di club di italiano hanno ben poco. Lo stesso Como, ieri ne ha messi due, ma Ken 25-28 minuti dal termine e Ricci a 5 minuti dal termine, altrimenti una squadra completamente straniera. Come il Lecce, come... Beh, io la mia statistica che faccio dal 2013 manca uno 0, per arrivare a 80% di stranieri nel nostro campionato. Per
0: Mamma
2: cui,
0: mia!
2: Per cui è una cosa abbastanza grave. E non so, i motivi ci sono chiaramente, no? I motivi sono strettamente economici. Un giocatore proveniente da qualsiasi stato africano che viene in Italia magari viene pagato 300.000, 400, 500.000 euro, lo metti in una squadra, poi metti caso che si fa una, due, tre partite in Serie A, ecco qua che già vale 6 milioni, 4 milioni, 5, 6 milioni, per cui l'affare è già fatto. Solo che giocatore, io sto vedendo tanti giocatori di colore soprattutto che vengono da fuori, ma per dirla alla romana, ma sono delle pippe infami. Ragazzi, ma stiamo a scherzare? Se questo poi deve essere il calcio italiano, il calcio che si gioca in Italia, beh, poi è chiaro che nelle coppe internazionali devi aspettare il momento che ci sia una squadra formata da tutti stranieri per cercare di andare un po' avanti.
0: E che l'Italia non va ai mondiali per 3 volte consecutive, no? Anche.
2: Eh beh, sì, ho detto 40 anni, ma insomma. No, qui c'è gente che la prima volta che l'Italia non è andata ai mondiali aveva 5-6 anni, e gente che è arrivata a 20-22 anni che non sa cosa voglia dire l'Italia al mondiale.
0: Mamma mia, è vero.
2: La realtà è questa.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Poi che, ma noi pensiamo che ai prossimi ci andremo?
0: Io non ne so, non ne sono certo, Mario. Ah, oddio, se ampli a 64 squadre, Infantino, ammesso che non lo caccino, diciamo così, forse qualche possibilità in più c'è per l'Italia.
2: Preferirei 128.
0: Esatto, per essere sicuri, Mario. Senti, invece, Mario, c'è un'altra un'altra. Quindi tu, diciamo così, mi pare di capire che non credi alla che sia rinato, diciamo così, Douglas Luiz, giusto? Oppure ancora dei dubbi? Vuoi aspettare?
2: No, ma è un buon giocatore.
0: Però resta sempre lento, dici tu.
2: Quello che serve alla Juve. La Juve deve ritornare a essere la Juve. Douglas Luiz è un giocatore che il pallone lo sa saltare.
0: Certo, tecnicamente.
2: Però non riesce a velocizzare quegli inserimenti. Per lui è l'unico comunque lì dentro che riesce a dare un'infiltrata verticale dove la deve mettere.
0: Sì, è vero.
2: Però ci pensa sempre una volta in più. È un difetto, sì, difetto forse, però per il nostro calcio sì, non lo so. Mi piace molto. Posso rispondere un attimo?
0: Vai. No, nel frattempo vi dico che ha parlato Francesco Totti. Quando parla Totti bisogna sempre comunque riportarlo, perché Francesco Totti, criteri di selezione dell'importanza del personaggio. Non voglio fare scuola di giornalismo. Ci sei, Mario? Eccoci.
2: Sono qua.
0: Ah, stavi dicendo un po' troppo lento, e quindi sono d'accordo con te, dovrebbe velocizzare un po'. Sì.
2: Forse ha paura di sbagliare, può essere. Però ragazzi, comunque... oddio, in questo momento è meglio averlo che non averlo.
0: Certo. Invece, Mario,
2: spero sempre che torni lui. Io ero un ammiratore di Douglas Luiz quando la Juve lo prese e fece i salti, perché insomma lo vedevo giocare all'estero ed era
0: tra i migliori. Sì, tra i migliori, è vero. Senti, Mario, invece l'altra discussione in atto nel mondo bianconero è relativa all'attacco. Colomani, 3 partite, 0 gol, 2 insomma prestazioni quantomeno rivedibili, diciamo così. Però poi è stato preso questo tedesco Voltemade. Domenica, se dipendesse da te, come chi schiereresti in attacco? Perché si sta parlando anche dell'ipotesi di schierarli insieme. Peraltro, aggiungo io, nessuno dei due è un 9 vero, insomma sono 2 9 e mezzo, mi verrebbe da dire, insieme fanno 18. Tu come schiereresti l'attacco della Juve tra tre quarti e punta, diciamo così?
2: Con il Milan Colomani ha toccato 3 palle di pari in tutto, anche se c'era una irregolarità su di lui nel gol.
0: Sì, nel gol, vero.
2: Certo. Io mi hanno fischiato, hanno annullato dei gol meno gravi di questo, con falli meno gravi 20 minuti prima, insomma, per cui come schiereresti? Io metterei Colomoni nel ruolo che lui ha sempre giocato, non Italia, nelle squadre straniere, laterale a sinistra, dove ha fatto anche quando era a Juve l'anno scorso, però non lo so. Mi dà questa immagine di insipienza generale che non capisco. Watermeda Made, tedescone, con i piedi è bravo, il pallone lo sa trattare, vediamolo com'è. È chiaro che con quel fisico che ha devi giocare centrale, un pivot.
0: Sì.
2: Come non ce ne sono, ma anche lui però non è abituato a giocare punta centrale fissa, però si deve adeguare, perché lo vedo sicuramente meglio di Colomoni. Se deve giocare Colo, lo metti esterno a sinistra, ma io non lo farei giocare proprio.
0: Punto. Ah, ecco. E invece poi mi sembra di capire che sia invece rinato Nico Gonzalez, o meglio, aveva fatto un'ottima stagione all'Atletico Madrid, voleva tornare all'Atletico e restarci, salvo poi invece rimanere alla Juventus, e io ti aggiungo, convinto da Spalletti. Potrebbe essere però un'arma importante lui, no? Sulla 3-4.
2: Lo vedo un tantino più vivace.
0: Almeno quello, esatto.
2: Più vivace, ma soprattutto più convinto. Più convinto di se stesso, e anche io ho avuto lo stesso pensiero, diciamo, che però in questi sprazzi di gioco, che di partite che ha fatto, sinceramente, anche se non sono un grandissimo estimatore, ma sinceramente l'ho visto più determinato. Esatto. Un giocatore che probabilmente crede maggiormente in se stesso, in quello che sta facendo in questo momento in Italia e nella Juve in particolare. È probabile che sia così, spero.
0: E invece la certezza, Mario, possiamo dirlo almeno questo, della Juventus di Spalletti, è la difesa, no? Il reparto difensivo.
2: Beh, sì, sì, sicuramente sì. Anche il portiere, lo conosciamo, è convincente, per cui anche nei primi interventi che ha fatto non è che abbia pagato lo scotto della maglia, no? Come si dice. Ma la difesa, per fortuna, va. Bremer si è ripreso, sì, completamente, per cui è tornato a essere lui. Gli abbiamo visto fare anche alcuni interventi da Bremer. Certamente, almeno regge la difesa, dici tu, almeno regge la difesa.
0: Sì, certo. Almeno questo qui, c'è Lukumi, che comunque è uno molto...
2: Lo conosciamo, è un giocatore ottimo. Però quello che dico io, sono 3 anni che non si riesce a trovare una punta.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
2: Il primo sprazzo di Vlahovic, che poi è scomparso nelle sue nevrosi, non abbiamo più avuto una punta.
0: È vero.
2: Per cui insomma, non lo so, speriamo, perché anche come lo chiamano qui a Roma, il Sellerone,
0: sì.
2: sì, è un buon giocatore sicuramente, ma... Noi stiamo parlando della Juventus, e questa è la cosa che mi scoraggia.
0: Sì.
2: Non lo so, guardate, poi tutto può accadere, tutto può succedere, c'è anche un film, però non lo so, non credo che qua possa accadere qualche cosa. Io ho già paura per domenica, no, sabato.
0: Domenica col Sassuolo. Domenica sera, sì. Mario, l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, oggi stavo facendo un'analisi della Juventus, che probabilmente scenderà in campo appunto contro il Sassuolo, ma comunque in generale di questa Juventus, e pensa che alla fine ho scoperto, non era difficile, però insomma mi è saltato all'occhio, che metà squadra sono acquisti di Giuntoli e metà, diciamo così, di Carnevali, cancellato completamente come lì, di cui abbiamo parlato io e te un giorno, qualcuno ha detto ma possibile Mario, e poi avevi ragione su alcune cose, quindi diciamo che bisogna rivalutare Giuntoli secondo te?
2: Beh, ma qui parliamo però di Douglas Luiz e di Kumainers,
0: però Calulli l'aveva preso Giuntoli, con Sessao Giuntoli, del resto anche Colomani
2: con Sessao, sono d'accordo, quest'anno poi ha cominciato alla stragrande, e magari guai se non ci fosse lui là davanti, che almeno viene fuori bene, salta l'uomo, converge, tira. Oh ragazzi, l'ultimo turno in campionato ha fatto una partita straordinaria, lui meno male che c'è con Sessao, ma poi non è che c'è da rivalutare, sai. La disponibilità economica in cui ti mette la Juventus, sbagliare non è umano, non è normale, per cui non lo so, poi sai, sono tutti operatori del mercato attuale, di cui si fa fatica a conoscere le caratteristiche, sinceramente, no?
0: Sì, certo.
2: Per cui speriamo che questi ultimi acquisti, Carnevali io lo conosco da prima del Sassuolo,
0: sì,
2: quando si interessava soltanto di pallavolo femminile in particolare, poi l'ho sempre seguito perché ero amico, purtroppo dico ero, dei signori Squinzi, proprietari del, sì, Sassuolo, della Mattei, sì, certo. Era sempre lavorato da solo, nel senso, sì, indirizzato bene da Giorgio Squinzi, grandissimo personaggio, purtroppo che non c'è più assieme alla consorte, purtroppo. E adesso io aspetterei, cioè non puoi giudicarlo adesso Cannerani, nel Sassuolo ha fatto molto bene, però sai, fare bene nel Sassuolo può dire la vocina là dietro, è facile, nel senso se fai male non nessuno ti tira le pietre.
0: Esatto.
2: Chi era Antoine, vero? Se ti tiro le pietre. Per cui, il cantante intendo. Per cui aspettiamo un momento, qualche, si è mosso abbastanza bene. Non ho capito questa folle corsa a rivolere Colomani, questo non l'ho capito.
0: Questo nemmeno io, francamente.
2: Con i soldi non riesco neanche a sentirlo per capire bene che cosa c'è, perché lì non può essere spendere tutti quei soldi per il valore calcistico dell'atleta, del calciatore. Non lo so, sarebbe...
0: Sono d'accordo.
2: Però anche Vatermale, non lo so.
0: Staremo a vedere, dai.
2: Io non lo conoscevo, l'ho visto una volta giocare forse, ma non ci avevo fatto caso, seguivo altri giocatori, ho visto questo alto 2 metri, un battuso e lo noti perché è così lungo, ma non mi ha fatto nessuna impressione. Speriamo che Giovanni Cannerani abbia avuto ragione. Speriamo.
0: E vediamo.
2: Però poi quando riuscirò a parlargli,
0: poi me lo
2: ti mando un messaggio.
0: Esatto, me lo fai sapere. Mario, l'ultima secca. Cancellato come lì, però, che è stata una sorta di, tra virgolette, disgrazia sportiva per la Juventus, possiamo dirlo questo, manageriale.
2: No, in maniera più assoluta.
0: Ecco, no, perché mi ricordo lo dicesti in tempi non sospetti tu e qualcuno
2: certo.
0: No, qualcuno si arrabbiò anche qui e poi quando accadde quel che accadde disse avete visto, io ma cosa aveva detto Mario, io me lo ricordo, alcuni radioascoltatori ma no qua là no, invece è così alla fine, vabbè, comunque sia è andata, purtroppo c'è il rimpianto per aver sprecato un anno e anche tanti soldi perché è stato pure ben pagato per i suoi danni. Mario, grazie mille, buon fine settimana, buona Juventus e alla prossima, grazie.
2: Buona serata a tutti.
0: Grazie a te, un abbraccio. Ciao. Grazie. Come l'ha definita la romana Gabri? Mamma mia, va bene, allora, salve Quintiliano, ah no, stavo leggendo Totti, no, date a Totti quel che è di Totti. Allora, presenta il World League Padel Tour, ormai giocano tutti a padel questi ex calciatori. Totti ha parlato di Roma e dell'ex bianconero Dybala. Siamo partiti con l'acceleratore schiacciato, spero che possa continuare tutto così. Le somme le tireremo a febbraio-marzo. Dybala male nella coppia più forte della Serie A? Una delle più forti, dice Totti. Sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio. Con Dybala mi capirei anch'io. Spero che possano continuare così. Paolo sta facendo un grande inizio di campionato dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo. Se continuerà così, tanta roba. Ovviamente non ha detto la parola scudetto, ma secondo me Totti un pensierino ce lo farebbe allo scudetto. Attualmente... se dovessimo trovare, a proposito, un anti-Inter, un giornale oggi scriveva primo tentativo di fuga dell'Inter. Ora io capisco che magari ormai l'Inter va elogiata sempre anche quando perde, no? Con il Real Madrid, testa alta, eccetera, ma la quarta giornata con due squadre, con l'Inter sta insieme ad altre squadre come punteggio, non puoi dire tentativo di fuga, anche se per esempio l'Inter dovesse vincere e quelle che adesso sono insieme all'Inter perdere, ma andrebbe a +3, ragazzi, prima fuga a me pare esagerato. Anche i colleghi, insomma, il giornalismo è un'altra cosa, capisco che sensazionalismo, bisogna per forza elogiare, però c'è anche un limite, altro che fuga. Siamo giunti al break, tra poco vi dicevo ci collegheremo con un Seghedoni, con un collega di Radio Bruno che segue ovviamente il Sassuolo, quindi faremo un blitz in casa nero-verde, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
5: Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco.
5: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, mi verrebbe da fare, voi sapete che io sono un titolista nato, no? Mi verrebbe da fare un titolo: la Roma spinge Conte in Turchia. E vi spiego anche perché. Allora, voi sapete benissimo che alla fine del match tra il Fenerbahce e la Roma, l'allenatore si è dimesso dai turchi perché gli è arrivata una bottiglietta, giusto? Una bottiglietta in testa, ma credo ci fossero un po' di cose pregresse. Comunque si è dimesso, ok? Allora, sto leggendo da Tutto Juve, secondo come riporta intanto l'allenatore Kartal Ismail, l'ex allenatore ormai del Fenerbahce, giustamente il Fenerbahce sta già provvedendo per trovare il sostituto, no? E allora, secondo Bein Sport, il primo nome nella lista, udite udite, sarebbe quello di Antonio Conte, e pare che nelle prossime ore sarà tentato un primo approccio con l'ex Juve, rimasto senza squadra dopo la fine dell'esperienza a Napoli. Un modo per il Fenerbahce anche di puntare in alto con un tecnico che rilancerebbe le ambizioni del club fin da questo inizio di stagione. Quindi diciamo così che il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire Kartal Ismail, che si è dimesso al termine del match contro la Roma. Quindi insomma, chi vuole Conte alla Juventus, nel caso dovrà rassegnarsi, ecco, diciamo così. Stavamo parlando prima con Mario Mattioli, no, del discorso l'Italia, i giovani, il calcio, anche il messaggio prima di Michele, il modello Como, che secondo me relativo al discorso modello, meglio, sì, ci può essere un modello, però poi ogni allenatore, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto, e questa è la mia idea, alle caratteristiche dei calciatori che ha. Se ci sono, ormai praticamente non c'è quasi più, però se ci sono calciatori da ripartenza, non voglio dire contropiede, altrimenti magari è un termine troppo atavico, magari si gioca un po' più di ripartenza, perché alcune volte anche il Como per esempio gioca di ripartenza, fermo restando che predilige il gioco offensivo, possesso palla non sterile ovviamente, anzi alcune volte intanto ai fini dell'attacco, ma poi possesso palla, ma soprattutto la linea alta alcune volte la utilizza nella fase difensiva. Vi ho promesso di fare un blitz in casa Sassuolo e lo facciamo con il nostro collega Paolo Seghedoni di Radio Bruno. Ciao Paolo.
6: Buonasera, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente.
0: E grazie di essere qui con noi. Allora, caro Paolo, io ho letto in questi giorni tanti elogi. Partiamo da qui. Tanti elogi ad Aquilani, no? Il tecnico del Sassuolo. Ma è veramente bravo questo ragazzo, che peraltro è passato anche per la Juventus, ovviamente da giocatore.
6: Aquilani ovviamente è molto presto per poterlo giudicare in Serie A, ha fatto soltanto insomma queste tre partite, certo. E questo inizio di stagione, però insomma diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è che sia effettivamente un buongiorno. Viene da una stagione molto buona, come tutti sapete, in Serie B con il Catanzaro, dove ha fatto oggettivamente davvero una stagione superlativa, considerando anche appunto la squadra che aveva a disposizione, la rosa che aveva a disposizione, ha sfiorato addirittura la promozione in Serie A, i playoff, e si è messo subito nella giusta postura, ha preso una squadra già piuttosto definita, con alcuni giovani che stanno crescendo e che stavano già crescendo lo scorso anno con Fabio Grosso, con una interaiatura consolidata, perché sono atleti insomma anche di esperienza e comunque che conoscono bene il campionato italiano e che a Sassuolo hanno già fatto molto bene, e si è messo insomma a disposizione di questa interaiatura senza stravolgere nulla per il momento, e mettendosi su un solco che è già piuttosto consolidato,
0: tracciato, raccogliendo poi 4 punti in 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Juventus, caro Paolo, perché dovrebbe, tra virgolette, ma non troppo direi, preoccuparsi? Cioè, quale Sassuolo si troverà di fronte?
6: Dovrebbe preoccuparsi perché il Sassuolo ha 4 punti, ma è arrivato davvero a un soffio dall'averne 6, perché la partita contro il Bologna è stato raggiunto nel finale, e tutto sommato insomma i punti avrebbe sicuramente meritato di più rispetto alla squadra di Tedesco, e questo per dire che insomma il Sassuolo è già insomma una squadra che ha iniziato molto bene la stagione, e poi perché appunto in questo gruppo di atleti già di per sé insomma ci sono alcuni giovani che stanno crescendo molto bene, per fare insomma un nome caro sicuramente ai tifosi juventini, lo stesso Arzic, penso a Baccolà che sarà assente perché anche lui è a forte rischio, ma per fare qualche nome, e poi perché il Sassuolo è ancora la squadra, è forse soprattutto la squadra di Berardi, la squadra di Oriente, la squadra di Torsvet, insomma la squadra di giocatori che non hanno più bisogno di presentazioni.
0: Esatto.
6: Lo stesso Torsvet, tanto per stare sul nome che è stato più in chiave mercato, più chiacchierato fino alla fine per andare a Firenze, poi insomma come sapete è rimasto a Sassuolo, non ha ancora iniziato dal primo minuto nessuna partita, dovrebbe farlo domenica sera, e insomma è un giocatore che anche ai mondiali si è messo in luce, insomma un giocatore di grande sostanza. Credo che insomma il Sassuolo appunto sia un bel mix, ecco, e Aquilani per ora lo sta portando avanti con idee interessanti, ma appunto su, come dicevi prima anche tu, sul solco tracciato negli anni scorsi, non solo da Grosso, insomma Sassuolo ha un po' di storia alle spalle, peraltro insomma una storia che ha fatto Giovanni Carnevali.
0: Esatto, e lì volevo arrivare la prima da ex di Carnevali, no?
6: Esatto, forse sbaglierà a posizionarsi. È un grande classico di queste partite, ma no, insomma Carnevali oggettivamente, insomma Sassuolo ha fatto molto bene e ha diciamo così dato la sua impronta non solo al campo, non solo dal punto di vista tecnico, insomma scegliendo insieme ovviamente ai collaboratori che ha avuto, gli allenatori, insomma i giocatori, ma
0: anche societario,
6: dal punto
0: no?
6: di vista societario, esatto. Dirigenziale, certo, se, cioè, Giovanni Carnevali ha insomma costruito un Sassuolo su immagine e somiglianza, potremmo dire dal punto di vista societario, la società ha avuto l'intelligenza, ecco, di andare a prendere un amministratore delegato, insomma un direttore come, oltre a Palmieri naturalmente, un direttore generale come Fabris, che era già stato a Sassuolo ed era già stato con Carnevali, e poi appunto con Veronica Squinzi come amministratrice delegata che rappresenta la continuità con la proprietà. Quindi anche in questo insomma la società Sassuolo ha saputo muoversi bene, credo, dopo insomma un passaggio, quello della partenza di Carnevali, che ovviamente non poteva essere indolore.
0: Esatto. E allora, visto che io mi ricordo quando arrivò Carnevali alla Juventus, diversi radioascoltatori, ma anche in generale tifosi della Juventus, forse anche qualche addetto ai lavori, ha detto e diceva, pensava, sì, ho capito, Carnevali ha fatto il Sassuolo eccetera, però un conto lavorare nel Sassuolo, altro discorso se poi vai nella Juventus. Secondo te invece la Juventus ha fatto un ottimo acquisto con questo manager, che peraltro è di scuola di Marotta, lo sappiamo benissimo?
6: Sì, allora Giovanni Carnevali, che peraltro insomma appunto ho avuto modo di conoscere in questi anni, sicuramente è un ottimo manager. È chiaro che è vero che lavorare a Sassuolo e lavorare in un club globale, insomma in un brand globale come la Juventus, non può essere la stessa cosa. Penso però che sia una persona molto intelligente e che avrà la capacità di capire insomma appunto il luogo dove è finito, la società dov'è, e che appunto avrà la capacità, penso che ce l'abbia già avuta insomma, e la affinerà, di rapportarsi diciamo così con un ambiente che non è più e non può essere evidentemente tutto a sua
0: immagine e somiglianza,
6: la sua impronta, non può avere tutta la sua impronta una società come la Juventus rispetto a una società molto diversa come il Sassuolo, che insomma per mille motivi è una realtà molto peculiare insomma del calcio italiano. Credo però appunto che Giovanni sia una persona molto intelligente, con la capacità appunto di porsi nel modo giusto, tenendo presente appunto che ha avuto anche insomma dei maestri importanti, hai citato ovviamente Marotta, e anche che a Sassuolo appunto nel tempo è cresciuto come manager. Mm-hmm. È arrivato all'inizio della Serie A, quando c'era Nereo Bonato come direttore generale, che poi insomma, dopo un anno di affiancamento, di fatto insomma, andò in altre società, che aveva in un qualche modo già dato un'impronta al Sassuolo, Carnevali l'ha diciamo resa più moderna, col tempo l'ha appunto affinata, e credo che la cosa importante sia dargli un minimo di tempo e un po' di fiducia. Questo credo che debba capitare con tutti. È chiaro che essere alla Juventus insomma è un altro campionato, è un altro sport, ma credo che Giovanni possa fare molto bene.
0: prima hai citato Bacolà, che insomma mi pare fosse diciamo nel mirino della Juventus nell'ultimo mercato. C'è la, secondo te, la Juventus, quindi Carnevali, in questo caso il Sassuolo, si sono detti ci rivediamo per Bacolà, anche alla luce poi del passaggio in prestito di Azic al Sassuolo stesso? Secondo te c'è la possibilità che la Juventus torni su questo ragazzo?
6: Allora, qui diciamo così, sfondi una porta abbastanza aperta parlando con me di Bacolà, perché ho una, insomma, come dire, una predilezione per questo,
0: piace
6: questo
0: molto anche a me. Sì, sì.
6: È chiaro che è un è ancora un potenziale, insomma, non è ancora un calciatore fatto e finito per certe squadre. Da un certo punto di vista lo paragono con un giocatore diverso, ma insomma con qualche come potenzialità a Ismail Koné, che purtroppo appunto si è infortunato durante i mondiali, sì, questo fortissimo infortunio con il Canada, che è un altro ragazzo giovane arrivato a Sassuolo con alle spalle insomma anche un periodo un po' turbolento, e Sassuolo ha un po' questa capacità di rigenerare anche calciatori che insomma forse hanno bisogno di un passaggio un po' più tranquillo, tra virgolette. Bacolà non è arrivato con questo modo, ma insomma io credo che possa diventare un grande calciatore, ha bisogno di un po' di tempo. Credo che andare di vento subito forse non gli avrebbe fatto bene, fare una stagione a suo può essere il viatico
0: meglio sì.
6: Per fare un salto di qualità importante.
0: Secondo te l'ultima, prima di salutarti, tornando un po' a domenica sul campo, la Juventus dovrà avere paura soprattutto di, cioè mi spiego, per esempio Azic che è in ottima forma, o in generale del Sassuolo come gioco? Perché per esempio tu lo sai, la Juventus arriverà in casa del Sassuolo in emergenza, con un'emergenza importante, si parla di 4-2-3-1, qualcuno dice ma com'è possibile, forse è meglio un centrocampo a 3, quindi insomma dovrà stare attenta soprattutto a chi o a cosa la Juventus domenica.
6: Allora, il Sassuolo, questo impianto punto definito, e credo che sia sempre prudente, credo che Spalletti lo sa sicuramente, prima di coprire le individualità che pure ci sono appunto da questo intanto modello che è molto definito e molto e porta insomma anche atleti magari non in quel momento in ottime condizioni comunque a fare bene. Dopodiché è vero che ci sono alcune individualità, insomma, e non si può non citare sempre Berardi, perché in ogni caso se sta bene Berardi, certo, è un giocatore che qualcosa di importante può sempre
0: farlo,
6: cavare fuori, e appunto Azic che ha avuto un impatto, devo dire, molto positivo. Se devo dire un altro nome che fino adesso è rimasto un pochino più coperto, Volpato appunto ha avuto un ottimo avvio, ma probabilmente, cioè, potrebbe non esserci, o comunque sicuramente non partire dall'inizio perché non è al meglio. Io mi aspetto molto da Lorientè, che è un giocatore da grande partita, ecco, da grande avversario, ed è insomma il francese, ha sempre il colpo in canna. Mi aspetto una grande partita di Lorientè.
0: Staremo a vedere. Paolo, grazie mille e buon weekend. Grazie.
6: Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie, un abbraccio. Paolo Seghedoni di Radio Bruno, che si occupa molto di Sassuolo, peraltro ha scritto anche un libro anni fa sul Sassuolo, quando esplose, diciamo così, il Sassuolo, c'era ancora il patron Squinzi, che è stato ovviamente l'artefice di questo decollo del Sassuolo stesso, che poi ricordiamolo qualche anno fa è andato in Serie B, poi è tornato di nuovo in Serie A, e ovviamente, come giustamente ricordava il collega, molto ha dato lo stesso Giuntoli. Ha dei giocatori, a parte i vecchi tra virgolette, in primis Berardi, che ha fatto anche male alla Juventus in passato, questi giovani molto interessanti. Questo ragazzo Bacolà è forte, la Juventus aveva messo gli occhi su di lui, ma io temo, a meno che, ripeto, vista la presenza adesso alla Juventus di Carnevali, non abbia una via preferenziale la stessa Juve, temo che a giugno ci sarà una sorta di asta, perché credo che su questo giocatore francese ci siano altri club, però magari non lo possiamo sapere, perché Azic è in prestito al Sassuolo, non sappiamo se ci sarà stata una sorta di stretta di mano tra amici rispetto a Bagolà. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che la Juventus domenica deve stare comunque attenta, ma la Juventus deve stare attenta secondo me soprattutto a se stessa, cioè io ogni partita che gioca la Juventus adesso non è che sia tranquillo, anche se però alcune ha quasi l'obbligo di vincerlo, no? Domenica non ha l'obbligo, ma insomma poco ci manca, lo deve battere il Sassuolo, ma non è semplice, perché comunque sia il Sassuolo è già definito, come diceva Paolo poco fa, e comunque la Juventus è in emergenza, speriamo che si sblocchi con Romania, ecco, mi viene da dire.

0: A te ti chiedevano 50 milioni, a 50 milioni ti hanno dato Coop Miners, quello forte era Lookman. Te non hai più un bacino di giocatori da poter attingere come erano gli Asamoah, come erano tutti quei giocatori che compravi dalle squadre medio-basse, che ora non te li vendono più. Se li vendono li devi pagare, strapagare, anche se sei la Juve. Te non hai più il sistema di acquisto di giocatori semiforti che fai diventare forti, perché ti vengono tutti contro. E il nostro problema è questo, e finché te hai Elkan lassù, te tutti gli anni non hai soldi, non puoi fare mercato e aspetti gli ultimi 2 o 3 giorni per comprare i giocatori per coprire i buchi. Il nostro problema è questo, e anche quest'anno ti ritrovi nella solita situazione. Alex.
1: Ciao Alex, guarda, io non sono proprio totalmente d'accordo, cioè mi spiego. Secondo me il problema della Juventus non è che c'è un complotto contro la Juventus, per cui se tu gli chiedi Latini ti chiedono 60 milioni, vogliono 60 milioni, se Latini viene chiesto dalla Roma magari 30, non solo perché è tifoso giallorosso, no, faccio un esempio. Secondo me è proprio la Juventus che non ha più potere contrattuale rispetto al passato, in parte anche perché non sta vincendo più, ha meno appeal e in parte anche per il discorso economico-finanziario. Questo non do dobbiamo dimenticarlo. Però aggiungo che probabilmente rispetto agli ultimi anni in cui sono stati fatti degli errori, Comon lì, ragazzi, è stato veramente un anno, una disfatta Comon lì alla Juventus. È stato veramente, tra l'altro, con un anno perso, tanti soldi persi, perché poi gli è stata una buonuscita, mi pare, di 4-5 milioni, oltre a quello che ha preso durante la stagione. Però lasciamo perdere. Però mi pare di capire, almeno in questa prima sessione di mercato, che con Carnevali sotto questo aspetto sia cambiata un po' l'aria, o meglio, Di Gregorio fa la sparata, il suo agente Di Gregorio è andato via, a parte che credo che andasse via comunque, però mi ricordo che all'inizio ha detto sì, vado via solo se trovo una squadra di mio gradimento, via. Nico Gonzalez era convinto a tutti i costi, aveva chiesto di tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid voleva fare un'offerta molto bassa, stava aspettando gli ultimi giorni di mercato, perché rispetto ai 32 milioni iniziali, oggetto del primo accordo rispetto al quale ci sarebbe stato l'obbligo di riscatto, un determinato numero di presenze del giocatore, che poi non è avvenuto, secondo me apposta, fermo restando che si è infortunato l'argentino. Lui, l'Atletico, pensava di bussare alla porta, e invece di 32 inizialmente pattuiti per l'accordo appunto originario, di dartene 22. La Juventus ha detto no, 22 io non te lo do. Ovviamente, mi devi dare almeno 28, proprio meno di 25 non. E alla fine è rimasto Nico Gonzalez, cioè si sta un po', tra virgolette, cioè non si sta facendo più sottomettere la Juventus dalle esigenze degli interlocutori sul fronte del mercato. E credo che queste siano delle capacità dello stesso Carnevali, relazionali e anche di trattative. Detto questo, vi ripeto, la Juventus purtroppo ha ragione sul discorso che alcuni calciatori magari li devi pagare. Non ha la disponibilità finanziaria, economico-finanziaria di un tempo, ma non dipende solo da Elkan, cioè solo da Elkan, che sicuramente ha fatto degli errori, secondo me, soprattutto nella scelta del management degli ultimi anni, salvo in questa stagione. Dipende proprio da una forza contrattuale palesemente e fisiologicamente diminuita per i motivi che abbiamo detto sopra, no? La Juventus non vince più, non ha più forza, non ha più potere, tra virgolette, anche politico, se vogliamo, in questo caso però sul fronte del mercato, e quindi alcuni calciatori non riesce a prenderli. Però insisto, credo e spero di non sbagliarmi, poi magari senza Champions League la forza è ancora inferiore rispetto, no, a quando invece tu incassavi minimo 60 milioni per la Champions League. Spero invece che questa tendenza con Carnevali stia cambiando. Qualcosina l'abbiamo già vista. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Radio Bianconera.

0: Barbera, nati per vincere.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Allora, cari amici, a me fate un po' ridere, per non dire altro, quando volete fare i professori, ok? Tale Francesco mi scrive, a caratteri cubitali, Barcolà, quindi, non Bacolà. Primo è Bacolà, secondo, caro professor Francesco, non so quale sia il tuo cognome, altrimenti ti avrei chiamato per cognome, Bacolà. Con la K, peraltro, quindi Bacolà con la K è quello che ho detto io. Bacolà, ovviamente correttamente pronunciato. Barcolà è un altro giocatore, è un attaccante che è stato fino all'anno scorso nel Paris Saint-Germain e adesso nel Liverpool. Quindi, prima di fare i professori, cercate di riflettere, connettete il cervello ogni tanto. Perché è semplice fare così, noi i boss, perché sbagliamo tutti, io per primo, però in questo caso no. Poi scrivi così come se uno, lettere maiuscole, Barcolà, con gli asterischi. Quindi, caro Francesco, studia prima di richiamare gli altri agli errori che non fanno, che fai tu invece. Vai, Gabri.
1: Ciao, buonasera, Radio Bianconera. Leonardo da Roma, stavo sentendo un po' di tifosi juventini, come lo sono io, che dicono che la Juve non c'ha più appeal, non c'ha più qui, perciò diciamo non fa dei mercati validi perché Elkan non caccia i soldi. Io dico soltanto il problema della Juve questo è il problema della Juve, che gli ultimi 4-5 anni ha sperperato
0: sono stati sbagliati gli investimenti,
1: centinaia e centinaia di milioni per delle super pippe. Ma a colpa di chi è? A
0: solo Mattioli può dire.
1: Elkan non gli può dire niente, a me non è simpatico, non gli può dire niente, quello ha cacciato i soldi. È che l'altri che l'hanno sperperati, Giuntoli, a me mi è venuto pure il dubbio che o facesse apposta, Giuntoli. Non parlavamo di Comulli, ma non stavamo a parlare manco di sto carnevale che ti ha preso quest'altro brocco che io speravo che non lo comprava, de Colomani. Ma cioè, veramente, non è che non c'è, sperpera. Forza Juve, che ne pensate? Che ne pensiamo? Forza Juve sempre, ciao.
0: Grazie, penso che allora, al di là di Elkan, io ripeto, secondo me gli errori di Elkan, che Elkan non è uno proprio esperto di calcio, mettiamola così, è stato la nomina di alcuni management, della dirigenza. Quest'anno fortunatamente la società è strutturata. Non sono d'accordo quando tu dici di Giuntoli, perché si è speso dei soldi, però adesso guarda caso, sperando che poi però si continui, comunque i giocatori che ha preso Giuntoli giocano, al di là di Douglas Luiz e Cop Meners, che spero, ripeto, veramente siano rivitalizzati, in particolare il brasiliano già qualcosa di più ha dimostrato. Comunque Cop Meners un gol e un assist, anche se io non mi fido sulla sua risurrezione, chiamiamola così. Però ve le ho fatte prima, io ho fatto il podcast, andatelo ad ascoltare e a leggere su Bianconera News. La squadra che scenderà in campo domenica contro Sassuolo, ma in generale quelle che scenderanno in campo, perché queste sono metà sono acquisti di Giuntoli, tra i quali io non è che voglia difendere Giuntoli, però poi stamane proprio mi è venuto all'occhio e quindi ci ho fatto il podcast, e l'altra metà è di Carnevali. Quindi di fatto l'errore vero, che sarà un brutto ricordo, è Comolli, perché Calulu è di Giuntoli, Conceição è di Giuntoli, Douglas Luiz è di Giuntoli, Cop Meners è di Giuntoli, Nico Gonzalez è di Giuntoli. Stiamo già parlando di 5 calciatori sono metà squadra, perché poi togliamo il portiere, che in questo caso è targato invece Carnevali, gestione Carnevali, come altri calciatori che probabilmente saranno in campo domenica. Questo per dire che bisogna rivalutarlo sotto questo aspetto, Giuntoli. Ok, sperando, ripeto, però, che Douglas Luiz e Cop Meners veramente no, siano dei nuovi tra virgolette acquisti. E su invece Colomani ho fatto un discorso anche simpatico, no? Ho detto un po' a metà, dai, perché Giuntoli l'ha preso 6 mesi in prestito, poi è subentrato come lì, trattativa, ha discusso con il Paris Saint-Germain, non so cosa abbia combinato, è stato ripreso poi l'affare da Carnevale, quindi a metà, diciamo che Giunto l'ha preso in prestito, ha concluso l'affare poi prendendolo a titolo definitivo, secondo me con un investimento troppo elevato, io lo dico, Carnevale, quindi Colomani lo possiamo dividere, dai, Colo magari di Giunto, le Muani e di Carnevale, scherzandoci sopra. Quindi io non sono d'accordo sul discorso che fai tu, che accosti Giuntoli. Secondo me l'errore grave di Elkan, gli errori, le scelte di alcune dirigenze, ma per esempio in Giuntoli, io insisto, Giuntoli non è oggettivamente uno incapace, è un uomo di calcio, ok? Però poi se tu, e qui è l'errore di Elkan, gli dici a Giuntoli, tu mandi una lettera a tutti gli azionisti e dici il futuro della Juventus sarà scandito da Cristiano Giuntoli. Non può essere una sola persona a scandire il futuro di una società importante come la Juventus, ma anche di altre società di Serie A a livelli alti, devono essere strutturate come sono tutte le società, altrimenti uno da solo non fa nulla. Errore ancora più grave, intanto prenderlo come lì e anche a lui, prima come direttore generale e poi addirittura come amministratore delegato plenipotenziario sostanzialmente anche lui, ma lui già non c'entrava nulla con la Juventus secondo me, ma non so nemmeno se c'entri col calcio, boh, non lo so. Dopodiché gli dai anche tutto il potere e non va bene così, invece quest'anno è strutturata la situazione, questa è un po' la differenza secondo me. Vai Gabri.
2: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Io sono quasi sempre d'accordo con quanto affermi, però quando stasera ti sento dire che Colomani e il tedesco sono 2,95,
0: secondo me,
2: quindi
0: sì,
2: messi assieme farebbero un bel 18,
0: no,
2: beh,
0: un
2: non
0: bel...
2: posso non essere contrario a quanto dici, perché 2,95 fa un 19.
0: Ah sì, c'era il taglio, ma questo, è vero,
2: sappiamo
0: bravo,
2: tutti che Quintiliano era un grandissimo oratore, un maestro di retorica, ma non era certo Pitagora.
0: Bravo.
2: Vabbè, a parte gli scherzi,
0: l'ha fatto bene,
2: cosa ne pensi se potessero giocare davvero in un 4-4-2, visto che nessuno dei due è proprio un centravanti purissimo? Non credi che potrebbe essere una soluzione?
0: Guarda, ciao. Io grazie, intanto è vero, no, ma io in matematica non voglio usare il termine di Mattioli, però quello ero in matematica, una puntini puntini, scarso vero, scarso vero. Infatti Quintiliano era un oratore giuridico. No, invece mi piace molto il tuo messaggio, 9-9-18, non mi ha corretto nemmeno Latini, che è distratto, sta pensando alla Roma da scudetto evidentemente. 9-9-18, no, 9,5-9,5, ah no, perché pensavo al 9, 9-9-18, invece 9,5-9,5-19. Ma insieme io intendo questo. Secondo me, attenzione, intanto credo, se ne era parlato un po' ieri, qualcuno ha detto ma un 4-4-2, ormai il 4-4-2 è vituperato, cioè sembra proprio una sorta di delitto calcistico giocare con questo modulo. Detto che, come sosteneva, una delle poche cose giuste che ha detto da quando lo conosco come allenatore, Simone Inzaghi, quando allenava la Lazio, mi ricordo che si parlava del 3-5-2 suo rispetto a quello di Conte. Venivano accostati i due moduli, no? E lui disse: guardate, che secondo me i moduli, cioè i numeri, sono sostanzialmente relativi. Bisogna capire e vedere come uno interpreta il modulo, che è un po' quello che risponde anche Spalletti quando gli dicono: allora, mister, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1. Lui dice: ragazzi, inutile mi riconotiate i moduli con i numeri, perché dipende dagli spazi che occupano e come i vari calciatori. Quindi ti dico che, detto che, secondo me Spalletti non schiererà mai, sarei molto molto sorpreso, il 4-4-2, loro due io non li vedo insieme eventualmente, appunto, come prima e seconda punta, più invece in un 4-2-3-1, cioè uno dietro e l'altro davanti. In questo caso magari Voltemade può giostrare al centro della linea della tre quarti dietro a Colomani. Detto che è quasi scontato, no? Mi verrebbe anche da aggiungere che possono anche scambiarsi viste le loro caratteristiche, perché Colomani secondo me potrebbe giocare per esempio anche esterno in un tridente offensivo vero, cioè vero intendo lineare, con al centro un centravanti, lui a destra o a sinistra secondo me, ma può giocare anche sulla tre quarti. Quindi insieme sì, ma non in un 4-4-2 che, insisto, secondo me Spalletti non schiererebbe mai. Comunque complimenti per il messaggio, è vero, matematica Ma hai beccato? Avevo pochissimo, cioè avevo la sufficienza, ma non mi piaceva proprio, la odio. Infatti anche mia figlia ha ripreso un po' da me matematica, la odia. Vai, Gabri.
3: Buonasera Quintiliano, Stefano da Bergamo.
0: Ciao.
3: Ma purtroppo in Italia è così, l'allenatore se non ottiene risultati da subito viene cacciato. Guarda la Fiorentina, avevano puntato su un allenatore giovane per una carriera, un percorso lungo e duraturo, 3 sconfitte e l'hanno mandato via. E in che maniera l'hanno mandato via? E lo stesso discorso vale anche per noi. Motta, 2 sconfitte clamorose contro Atalanta e Fiorentina ed è stato cacciato. E la stessa cosa può capitare ad Allegri se continua a perdere con il Napoli, sicuramente, anche perché poi la piazza napoletana, gli allenatori che giocano con il pullman davanti alla porta non piacciono, sono ancora più esigenti rispetto a noi. E lo stesso capiterà a Spalletti, perché se Spalletti non ottiene i risultati, noi siamo un po' più pazienti come società, ma comunque sia, a fine stagione lo manderanno via. Questa è la legge del calcio, e sono pagati profumatamente anche per correre questi rischi, diciamo, anche queste cose.
0: Ah certo, su questo non c'è dubbio, però secondo me, no, grazie intanto Stefano, gli accostamenti non sono pertinenti, mi spiego. Grosso, 3 giornate, ma i risultati di Grosso purtroppo, tra l'altro io lo ritenevo, forse ancora lo ritengo, uno dei giovani più bravi, però evidentemente qualcosa non è andato. Però Grosso dopo 3 giornate, ma con dei risultati clamorosamente scandalosi, possiamo dirlo, forse non poteva fare a meno la Fiorentina di mandarlo via. Idem il discorso di Allegri, se dovesse andare male, secondo me, ripeto, ho l'impressione che se dovesse non vincere, se non addirittura perdere, farebbe una brutta fine. Però stiamo parlando di 3-4, nel caso di Allegri eventualmente 4. Un po' diverso il discorso di Spalletti, perché ha già fatto un anno, questo è il primo che inizia, che prende la squadra dall'inizio, però sono d'accordo con te, se dovesse fallire è chiaro, andrebbe a casa. Anzi, ve la dico tutta, perché io sono un estimatore di Spalletti, ma siccome non sono innamorato delle mie, non tifo per le mie idee, quindi per Spalletti, ma tifo per la Juventus, togliendo poi i vestiti da giornalista, vi dico che se si comincia a vedere un'aria brutta, speriamo di no, che la Juventus magari rischia di non andare in Champions League, anche anzitempo potrebbe essere mandato via Spalletti. Ci mancherebbe. No, ma io sono d'accordo con te Stefano, non sono stupito, cioè non è che ho detto farebbe male il Napoli mandare via Allegri, oppure la Fiorentina non poteva farne a meno. Tra l'altro c'è anche una sorta di, ci sono degli attriti, bisogna vedere come andrà a finire la questione Grosso. La Fiorentina, da quello che leggo, potrebbe mandarlo via per giusta causa, ma leggo proprio poco fa a DAZN ha parlato proprio Fabio Paratici, no? Direttore sportivo della Fiorentina, che lo ricordiamo ha ripreso Vanoli prima della sfida contro il Venezia che è in programma questa sera. Sull'esonero di Fabio Grosso ha detto: la decisione è maturata dopo un confronto con l'allenatore, dove ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non dovevamo insistere con questo allenatore e siamo andati in un'altra direzione. Abbiamo senso di appartenenza verso i nostri datori di lavoro e verso milioni di tifosi. Per quanto ci riguarda prenderemo sempre decisioni che in quel momento sono per il bene del club, non perché sia fashion la decisione, dice Paratici. Ho sempre fatto il bene del club e in questo caso quella era la cosa da fare. Quindi staremo a vedere, perché mi pare che ci siano degli attriti, ripeto, pare che ci sia stata la notte dell'ultima partita, ci sono state delle discussioni e anche parole non proprio, diciamo, ortodosse da parte, da quello che ho letto, poi non è che ero lì, da parte di Grosso, tant'è che la Fiorentina, ripeto, pare stia valutando l'ipotesi di licenziamento per giusta causa. La vedo un po' dura con gli allenatori essere licenziati per giusta causa, però insomma sono cose viola, solo che siccome Stefano ha toccato l'argomento ci tenevo perché è uscita proprio adesso, ha parlato poco fa Paradice al microfono di DAZN nel classico prepartita. Vai Gabri.
4: Ciao Quintiliano Gabriele, sul poter contendere per lo scudetto, come dice anche il grande Padovano, ma noi siamo all'altezza dell'Inter stesso. Io l'ho vista una mezz'oretta col Real Madrid, insomma, direi tutto quanto, la squadra in campo mi sembra che ci stai anche bene, e soprattutto questi tirano proprio in porta, e poi hanno contato un portiere che un paio interessanti ne ha presi. E, stando a Roma, sono cresciuto con lo scudetto vinto ad agosto. Sì. Non è che nel declino che viviamo da tanti anni si arrivi anche a vincere gli scudetti ad agosto, no, lo dico ovviamente come provocazione, insomma, piedi per terra. Poi la frase che diciamo tutti, no, mettendo le famose mani avanti, magari vinciamo lo scudetto, per carità, però la strada mi sembra ancora molto molto molto lunga. Poi l'ottimismo ci mancherebbe. Ciao, buon lavoro.
0: Ma stai parlando, non ho capito nulla, della Juve, dell'Inter, non ho capito bene. Prima ho parlato dell'Inter che ha fatto bene con Real, sicuramente ha parlato Courtois, però ti assicuro, l'ho visto anch'io, purtroppo tornando a casa posso vedere solo i secondi tempi delle partite di Coppa. Se avesse voluto, o meglio, se fosse stato un po' più preciso, il Real a un certo punto avrebbe fatto 5-6 gol, però anche l'Inter poteva certamente segnare. La prima parte male, diciamo così, il Real, però poi a un certo punto vedeva che ogni volta che andavano avanti potevano segnare, se non divorati dei gol importanti. Ora, questo è un discorso dell'Inter. Sullo scudetto d'agosto, sì, è tipico della Roma, però non ho capito cosa c'entri la Juventus con lo scudetto. Boh, vabbè. Allora, Francesco mi dice: scusami Quinti, mi sono collegato tardi, ho perso un'occasione per stare zitto. No, mica ti devi scusare, Francesco. Al di là che non c'entra nulla l'essersi collegati tardi con la pronuncia di un giocatore, che secondo me, prima di scrivere a caratteri cubitali barcola come se uno fosse, no, pensaci bene, magari non conosci i calciatori, o meglio, Barcola è quello che giocava al Paris Saint Germain, tutto qua. Allora, direi a Paratici che non è più alla Juve, milioni di tifosi a Firenze, davvero valgono i doppioni? Ah sì, per quello che ha detto, vabbè, effettivamente, vabbè, è stata una cosa che ha detto così. Allora, poi pure io Bologna di Motta, scritto male Adriano, pure il Bologna di Motta giocava bene, poi alla Juve quello che si può fare al Como, alla Fiorentina, a Sassuolo non si può fare, alla Juve se arrivi secondo hai fallito, immaginiamo sesto. Sì, è vero Adriano, forse alla Juve di qualche tempo fa, secondo me così a naso, se alla Juventus almeno questa arrivi tra le prime quattro non hai fallito, nel senso che adesso come adesso è difficile che si possa competere per lo scudetto. Poi, per carità, come diceva Gabriele, credo che si riferisse a questo forse, e come ha detto Padovano, dice che la Juventus può competere con l'Inter. Ad oggi no, ma sai, nel percorso della stagione può accadere di tutto. Però, ripeto, non credo che il discorso di Motta giocava bene, cioè adesso è un po' cambiato anche il discorso di Juventus. Sì, sulla carta, se tu ascolti, qui spesso li ospiti, no, i calciatori della Juve che furono quelle vere nel senso di forti, veramente forti, erano quelle Juventus, ti dicono no, Juventus deve partire per vincere lo scudetto, che poi mentalmente può accadere anche adesso, perché punti al massimo per raggiungere il minimo sindacale, che in questo caso, insisto, è la qualificazione in Champions League. Poi Giovanni dal Brasile dice: anch'io voglio essere selezionato, manda un curriculum Giovanni. Poi ciao Quintiliano, faresti giocare Voltemade e Colomani, Alessandro da Tormina. Alessandro, cosa devo dirti? Sì, forse non dall'inizio, ridiamo fiducia all'inizio, sto parlando di domenica, all'inizio ridò fiducia a sinistra ad Alai Begovic e poi vediamo come procede, come va. Però sì, ci può stare, possono giocare insieme, però Colomani deve assolutamente darsi una svegliata. Vai Gabri.
5: Ciao Quinti, Leonardo Roma. Allora innanzitutto grazie che hai esordito la tua trasmissione parlando di Juve e di formazioni. Da stamattina ho assistito a Radio Lago di Como e poi per finire con i discorsi e le comparazioni con la società, quei problemi, eccetera, veramente ne ho qualcosa pieno, dai, aggiungilo tu il termine, non voglio essere scurrile.
0: Nemmeno io.
5: Ti dico una cosa, per quanto riguarda la formazione, può darsi che torna Kelly in coppia con Bremer contro il Sassuolo. Dico questo perché Kelly è squalificato in Europa League e magari nell'ottica proprio di poter fare un po' di turnover, far risparmiare le forze, magari si potrebbe fare questa cosa.
0: Può da, sì, ecco, c'è anche, sì, si può anche fare un ragionamento di, tra virgolette, turnover in ottica Europa League. Però io ho l'impressione che Spalletti, quando prende fiducia su un calciatore, boh, non lo so, vediamo, può darsi anche Kelly, per carità, staremo a vedere. Fare giocare. Ah, questa la. Allora, Giuntoli ha fallito clamorosamente senza scuse. Mezza partita sufficiente di Coppa Venezia e due clausole che dovevano essere venduti a tutti i costi, anche se facessero due stagioni da otto, sarebbero sempre appena sufficienti come investimento totale. Lo stesso discorso per l'inguardabile Cambiaso, giocatori che però non l'ha preso Giuntoli. Giocatori sopravvalutati da mandare via ad ogni costo. E qualcuno discute Gatti, è veramente incredibile. Mario Kempes, però attenzione, non sono solo Douglas Luiz e Coop Meners gli acquisti di Giuntoli, eh. Se vai a rivedere un po' la lista, sono un po' di più. Te l'ho citati prima, te l'ho elencati prima. Buonasera, ma ripeto: a me non interessa difendere Giuntoli. Io non faccio i partiti, sventolo bandiere. Dico delle cose oggettive, anche per questione di onestà. Buonasera, Quintiliano. Qualche anno fa c'era l'Atalanta a far sognare, poi il Bologna o il Como, ma la Juve è tutta. Altra storia, ora ci lecchiamo le ferite per i disastri degli ultimi anni, ma torneremo a guardare tutti dall'alto. Speriamo, guarda, è l'auspicio che ho. Vai, Gabri.
6: Ciao Carlo da Torino, sulla
0: Ciao.
6: formazione io vi dico una cosa, occhio ad un 3-4-2-1 perché
0: L'ho
6: per
0: detto prima.
6: proteggersi da una mediana senza incontristi ma con diciamo un regista, un incursore, è probabile che magari si copra più dietro inserendo un altro centrale con Kalulu a destra, Çelik a sinistra e Nico Gonzalez e Conceição dietro all'unica punta, anche perché mettendo due punte subito non avrebbe più nessuna alternativa in panchina.
0: Nico Gonzalez, sì, però poi bisogna capire quanti ne hai a disposizione. Cioè, tu dici fai un 3, però dietro anch'io come ipotesi non estrema, però diciamo così una piccola possibilità. 3-4-2-1, i quattro sarebbero Çelik a destra, Douglas Luiz, Coop Meyners, e a sinistra chi ci mettiamo? Non lo so, fai un po' tu. Boh, vediamo, dai, vediamo quello che ci riserverà Spalletti. Magari fa una spallettata delle sue, non so quale possa essere però adesso. La disgrazia non è stato come lì, ma chi ce l'ha messo dandogli pieni poteri? Marco, infatti ho detto che ha sbagliato Elkan a prenderlo innanzitutto come lì, ma soprattutto poi a dargli pieni poteri. Però poi è stata purtroppo una disgrazia come lì. Per quello che non ha fatto la Juventus. Quindi, cosa dici di quelli che non volevano Locatelli e non facevano altro che offenderlo? Loro saranno contenti visto che lo sostituirà Coop Meyners. Tony da Sanremo. Guarda, Tony, ti dico la verità. L'altro giorno mi sono molto arrabbiato, ma al di là di chi lo sostituirà, non esiste proprio che tu gioisci, esulti, perché un calciatore che a te non piace andrà sotto i ferri, cioè verrà operato. Stiamo parlando comunque di un giocatore della Juventus. In ogni caso, di un ragazzo, io lo farei per qualsiasi calciatore, anche di un'altra squadra. Non esiste proprio gioire per le disgrazie altrui. Un calciatore che starà fuori per 6 mesi. Vai, vai, Gabri.
7: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
0: Oi, Bruno.
7: Che squadra sarà? Ma io spero che in qualche modo vinciamo, non mi interessa in qualche modo, non arrivare alla sosta con queste vittorie in Coppa, questa è l'Atalanta. Dobbiamo fare 3 vittorie, c'è poco da fare, questi, con Sassuolo, in Europa League e in campionato con l'Atalanta. E poi magari recuperiamo qualcuno, no? Già recuperando McKennie sarebbe già un bel colpetto, eh? E poi pian piano magari recuperiamo un po' tutti, entro in forma magari i ragazzini, entro anche un po' meno i meccanismi. Questo è importante. Guarda, ti dirò, cambiamo discorso, che ieri sera quando ho visto il Como entrare in campo mi è venuta un po' una fitta al cuore, eh? E ho detto, ma porca miseria, facciamo questi con uno stadio da 10.000 persone e noi non siamo in Champions. Ti giuro, ma ho avuto un momento un po' così. Però se la siamo cercata, sì, anche colpa dei giocatori, colpa di Nino Spalletti, che bisogna sempre ricordarlo, purtroppo è andata così. Adesso devono svegliarsi e far vedere chi è la Juve. Sveglia ragazzi, sveglia!
0: Sì, Bruno, hai ragione, però io il Como purtroppo ha meritato, a discapito della Juventus che si è suicidata l'anno scorso, si è suicidata in chiave Champions League, e a me invece qualcuno ha detto no perché così siete provinciali, a me il fatto, io invece ho avuto un piccolo sussulto quando c'è stato il sorteggio per quando è stato il sorteggio della Juventus per l'Europa League, perché comunque ragazzi giocare in Europa League per la Juventus è qualcosa di... Però dobbiamo abituarci, anzi, casomai anche puntarci, caro, caro Gabriele Latini. Allora, Gabri, ci vediamo lunedì, ci sei? No? No, non ci sei. Non lo sappiamo. Grazie a te per il supporto alla regia, grazie a tutti voi. Non dimenticate, domani comunque sabato saremo in onda. No, domani siamo in onda, Gabri. Domenica... ci sarà colpo di tacco, che non ci sarò io questa volta, però ovviamente seguite Radio Bianconera. Grazie di nuovo a Gabri Latini, grazie a tutti voi e buona serata soprattutto. Ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
10: So oggi pomeriggio se prendermela con sì. Alessandro Santarelli.
11: Ma cosa vuoi da me?
10: Quintiliano Giampietro o con la donna e le donne delle pulizie che sono venute a fare le pulizie oggi?
11: Perché?
10: Non vedo il foglio con il disegno di Walter Mate.
11: Te l'hanno buttato via.
10: E non, era un disegno perfetto che raccontava un'azione.
11: Sì, poi ogni giorno si allungava di
10: più. Ogni giorno gli aggiungevamo 2-3 sì. centimetri in più.
11: E gliene toglievi da un'altra parte.
10: A con sei soldi. Si riduceva sempre di più. Signore e signori, Sar ha recuperato e questa
11: ora è allarga.
10: No, ha recuperato.
11: È a disposizione.
10: Allora, ieri panchina. Ha fatto mezzo allenamento. Sì. Oggi lo ha fatto intero, almeno uno ce lo portiamo in panchina.
11: Io però guarda, ho
10: l'infortunio
11: fatto,
10: muscolare sì. di McKenny continua.
11: Infatti mi piace di così, nei miei canali social.
10: Nei tuoi canali uno?
11: Sì, mi piace.
10: Ah no, perché
11: no,
10: poi c'è Instagram.
11: Ho appena faccio anche TikTok. Ho appena fatto
10: ancora
11: un video.
10: Ancora fai di TikTok? Certo. Io pensavo che hai rinunciato a TikTok.
11: No, no, mica so piccari.
10: No, ma lui rinuncia a niente.
11: Mica su Piccari.
10: Ma perché ce l'ho il follower?
11: No, appunto, cioè se va avanti Piccari, va avanti anch'io.
10: Perché c'ha TikTok Piccari?
11: No, ma fa probabilmente. E c'ha pure TikTok. No, ho appena postato un video appunto che era un'ora po' fa. Il tema. Ma perché da noi un infortunio muscolare diventa, cioè un affaticamento diventa praticamente una serie televisiva?
10: Perché non è un affaticamento.
11: Oh, allora la domanda è perché non dirlo?
10: Perché come detto perché così Mirko fai ieri, peggio. Forse ogni tanto una bugia bianca. Sì, però
11: sì, ma
10: la
11: così
10: gente
11: fai
10: dice,
11: peggio.
10: Capito, ma...
11: Così è peggio. Ma perché se tu dici ha un affaticamento, bene, allora sta fuori una domenica, vabbè, dai, ci sta per recuperare. Sta fuori due, già quando sta fuori due settimane, e non solo, già quando dopo tre settimane continua ad allenarsi a parte, nessuno di noi qua è stupido, no? A parte Latini. Ciao Gabri, bentornato.
10: Ciao Gabri.
11: Gabri, io e te abbiamo passato un'estate che porteremo sempre nel cuore, perché quello che abbiamo passato quando tu maledetto eri in ferie,
10: io non c'ero, che passato.
11: Tre mesi e io e Gabriele a 40 mesi. Gradi la mattina in Burati, eravamo io Gabriele e Fabio Tozzi, perché qua, c'è nessun altro.
10: La verità è che qua l'unico che si può lamentare è proprio Latini.
11: Ci ha unito,
10: perché si è fatto la parte calda da senza nulla con me mentre tu eri.
11: Vedi, giustamente un amico
10: scoperto.
11: Dice: Piccari mostra le sue moto e le avventure da bikers. È vero, sì, è vero, è vero. Sì, Piccari sì, su sì, quello sì, è il numero sì, uno. Sì. Però ti dico, no? alla fine vieni sgamato. Quindi tutto vero, c'è la privacy. Ma vedi,
10: Vincenzo, ma domani lo chiederanno in conferenza.
11: Sì, la privacy io la capisco molto sulla vicenda Milik.
10: Sì, a proposito di Milik, ci chiedete che possa, può giocare lui, ma non è in lista. E
11: non è in lista.
10: Non può giocare nemmeno un minuto.
11: In alcune situazioni la capisco, e non solo, dico che è giusto. Ma su un affaticamento lesione, tu mi puoi raccontare che è un affaticamento?
10: Sì,
11: una settimana, due. Quando alla terza settimana il ragazzo si continua a allenare fuori dal gruppo, dai, su.
10: Noi aspettiamo che invece sia fuori dal tunnel più che fuori dal gruppo del risentimento muscolare, perché chiaramente uno si fa delle domande, dice già, anche perché già siamo in grande emergenza. Quindi uno dice, vabbè, mi fate capire quando recupera, basta dirlo dopo la sosta.
11: Ha avuto una lesione.
10: È stato sfortunato, ragazzi, è stato sfortunato. Comunque, vabbè, la buona notizia è che Sar, almeno per la panchina, ci sarà. Poi l'idea.
11: Pape Mate Sar.
10: Dillo più veloce.
11: Pape Mate Sar.
10: Più veloce.
11: Pape Mate Sar.
10: Più veloce.
11: Sar Pape Mate.
10: Proprio. Fai. Ambarabacicicco Coppa Pape Mate Sar.
11: Vai, Marangia.
10: Comunque, va bene. Alla fine, diciamo, l'obiettivo sarà qualche minuto con il Sassuolo nel finale.
11: Spero, sì. Spero.
10: Un tempo con il NEC.
11: E titolare.
10: Ed è possibilmente se ha.
11: Sì.
10: Un tempo non titolare, un tempo con l'Atalanta. Ora o da titolare per 60 minuti o magari nel secondo tempo per i minuti finali.
11: Sperando, Vincenzo, che faccia come Ekator. Perché ricordiamo che Ekator si è poi infortunato in amichevole.
10: Sì, però lì era una questione muscolare. Qua ha recuperato dall'infortunio, semplicemente ha rifatto la preparazione affrettandola un pochettino. Quindi la speranza appunto è che sia tra i convocati e che possa giocare qualche minuto. Chiaramente però devi... Io poi ho fatto l'editoriale che domani uscirà su tutto
11: io. Che io non leggerò. Nel frattempo, Gabri, c'è un invito per te. Perché Gabriele Attivoli ti dice: Gabri, stasera suono al Cosmico a Villa Adriana. Passa per una birra. Ha detto che passa.
10: Passa.
11: Bello. Sì.
10: Poi ce la porti pure qua la birra?
11: No, ce l'abbiamo. Post cena passa. Vedi che è bello.
10: Bravo,
11: ce la portò al grande Fabrizio.
10: È vero, ce l'abbiamo ancora, il grande, ma penso che sarà oramai sarà ritornata patata quella
11: perché
10: birra.
11: Non ci sono io.
10: Altrimenti no, era finita in un
11: avevo
10: attimo.
11: Avevo bevuto anche vetro.
10: Tutto. Comunque dicevo, domani su tutto io uscirà questo approfondimento nel quale dico: ottimizzare o cambiare? Perché l'obiettivo in questo momento in casa Juventus le strade sono queste. Ottimizzare significa: mi è rimasto con Miners, c'ho comunque Douglas Luiz in sesto, ho recuperato Sar, io non cambio nulla. 4-2-3-1 con Miners e Douglas Luiz, e magari li responsabilizzo anche e gli do la titolarità anche nella gara con il NEC e gli faccio sentire il profumo dell'Atalanta. E faccio sì che magari questi due giocatori, uno già parzialmente sembra darti qualcosa in più, Douglas Luiz, l'altro ha dato segnali di vita con Miners, possano nell'essere responsabilizzati tirare fuori qualcosa. Io così ottimizzo, cioè recupero o metto in campo i giocatori che possono sostituire gli infortunati, li recupero nel loro valore, in particolare con Miners, che tanto la titolarità più o meno Douglas Luiz già se l'è conquistata, e mi creo un ulteriore valore. Cioè dico, poi recupererà Sar, recupererà McKennie, molto in là nell'anno recupererà anche Locatelli, ma io intanto ho recuperato come prestazioni con Miners. L'altra soluzione è cambiare, e sul cambiamento ne abbiamo fatto, abbiamo dato i numeri, ne abbiamo senza la parola ieri.
11: Dati numeri.
10: Cambio il modulo e cerco di risolvere in un altro modo. Altra cosa che sta prendendo corpo, io finché non vedo non ci credo, è l'ipotesi di vedere nei tre dietro l'attaccante Woltemade. Quindi prende corpo l'ipotesi che non giocherà Alaibegovic, ma che giocheranno Nico, Woltemade con Sessão alle spalle di Colomani. Vi piacerebbe? Ti piacerebbe? Ti stuzzicherebbe?
11: Tanto comunque, Gabriele, abbiamo fatto dei danni enormi, no? Perché un amico ci ha scritto se la birra è di Fabio Tozzi. Io mi rendo conto che abbiamo fatto dei danni enormi, ma vi vogliamo un bene dell'anima. Allora, senti Vincenzo, sono curioso domani ore 16 di ascoltare Luciano Spalletti. Perché? Perché intanto mi auguro che, e sicuramente verranno fatte, poi vi ricordo sempre
12: che le domande uno vorrebbe sempre farle, non sempre viene concesso di farle, perché poi io le ma che domande sono? Perché poi diventano tutti ovviamente giornalisti. Spesso le domande che uno vuol fare non vengono, o non viene risposto, oppure non dico che viene chiesto prima, ma quasi. Però io mi aspetto domani di sentire alcune domande. Una di queste, al di là poi degli infortuni, è se, cioè io domani farei questa domanda a Spalletti se fossi in conferenza stampa: mister, ma lei si è un po' pentito? Lui solitamente mi risponderebbe di no, però le farei delle dichiarazioni fatte su Colomani. Perché? Perché lei in questo momento si è un po' impiccato su questa storia, e ti spiego perché. Perché a me il tipo di formazione che tu hai ipotizzato a me non fa impazzire. Io domani, cioè domenica, onestamente darei un turno di riposo a Colomani e giocherei con Oltemare. Poi c'ho l'Europa League e cambio. Questo non vuol dire che Colomani deve fare 90 minuti di panchina, ci mancherebbe altro. Ma come ti dicevo ieri, e ci ritorno su questo concetto, se tu mi fai tre partite male, e non è che io sono costretto a rimetterti in campo per legge divina, ma ti ci sei impiccato su questa dichiarazione.
10: Allora,
12: ti ci sei impiccato, quindi la risposta al tuo quesito è no. Perché la vedo molto più naturale, Vincenzo, con una delle due punte davanti e Nico dietro, Alibegovic e con Cesao.
10: Io direi che alle 17:15, anche se qui in studio sono ancora le 16:15 per ovvi motivi, abbiamo tirato fuori il tema che può essere quello principale di questa puntata. Perché
12: poi rispondo a questo amico giustamente, che ieri mi hanno anche fatto vedere il video, e devo rispondere sulla questione Spalletti Massara. Ringrazio il mio che mi ha fatto vedere il video, 412 follower. Cioè questa cosa ha tirato fuori un tizio che ha 412 follower.
10: Sì. Adesso voi
12: veramente... ora però vi rispondiamo a questo.
10: Ora vi rispondiamo.
12: Assolutamente. Grazie, grazie.
10: Parliamo di cose serie e poi di buffonate. Allora, cose serie. Se tu fai questa domanda Spalletti ovviamente non ti risponde, ma secondo me sarebbe... Qua per una volta vado contro la tua visione.
12: Devi andare.
10: Vado, certo. Siamo sempre d'accordo.
12: Facciamo il dibattito apposta.
10: Allora, no, però attenzione, perché questa è una diatriba che secondo me anche voi, anzi dividetevi già da adesso, è importante. Un giocatore devi, nei confronti di un giocatore che fino adesso non rende, devi insistere, perché altrimenti dici vabbè, mo le prime tre partite ci può stare, è rientrato in meccanismi nuovi, Juventus, il caldo, quello che vuoi, però magari lui contro il Sassuolo segna, io ho l'attaccante, non lo deprimo, non lo mando in panchina, non mando un segnale di fallimento.
12: Sono convinto che segnerà.
10: Sono convinto che segnerà. Oppure sulla scia, ecco perché poi è giusta anche la tua visione, sulla scia del fatto che per anni proviamo con Cop Miners, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Douglas, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Tizio, Caio, Sempronio, prima o poi ci riuscirà, e non ci sono mai riusciti. Allora siete più dell'idea: no, io da questo momento in avanti, se ne sbaglio una, due, tre di fila, io ti dico ok, spazio a qualcun altro. Io sono dell'idea che non è l'attaccante dei sogni, ma non è neanche quello che abbiamo visto fino adesso con Colomani. È che lui ha fame di farsi vedere e sono convinto che lui deve giocare, deve segnare. Poi è chiaro, ci sarà un limite che per adesso io non vedo ancora, quindi cominciate a vedere.
12: E a me piace quel limite, lo vedete oppure no. A me piace e ci sta ed è corretta, vedi, non riusciamo mai a dividerci, prima o poi non dividerci, tanto ci insultiamo tutti i giorni per cercare qualcosa. Mi fai schifo, Marangio,
10: sei una materia organica indefinita proprio.
12: però vedi, nella situazione in cui noi siamo, cioè la Juve ha due attaccanti, due, quindi se io ti do un turno di riposo domenica, e guarda, scommetto che lui domenica segna, me lo sento, però se io ti do un turno di riposo e poi comunque giochi giovedì, tu non te la devi prendere a male, perché sennò vuol dire che tu a livello mentale sei nato con Miners. E si ritorna al ragionamento che faceva Lorenzo, che poi sentiremo la prossima settimana, che mi dice magari con Miners adesso gioca meglio perché non si sente più pressione. Benissimo, e allora cosa faccio se io, e ripeto, non è che ce n'ho quattro, no, per cui sai, ti metto in panchina, rischio di non giocare più, no, ti metto in panchina questa volta perché, semplicemente perché hai iniziato la preparazione dopo, non sei ancora entrato nei meccanismi, oppure perché mi è arrivato il tedescone e lo voglio vedere davanti una volta, poi però sicuramente al 65esimo entri, o se tu dovessi fare
11: 80 minuti in panchina, poi c'è la partita con il NEC per riprenderti. Allora io dico, dove sbaglia Spalletti? Dove sbaglia Spalletti? È nel fare determinate dichiarazioni. Perché ora lui, domenica, al di là di come si è allenato tutta la settimana, e sono convinto che si è allenato bene, lo deve far giocare, perché sennò cosa dici?
10: No, no, impiccarsi è sbagliato. Incaponirsi può essere sbagliato. Mollare può essere sbagliato. E allora, come al solito, è una questione di tempi. Questo è il momento in cui, secondo me, devi insistere.
11: Sì, per carità.
10: Poi tanto arriva
11: però
10: l'Atalanta.
11: Però non ti inventare, Vincenzo, secondo me, cose non te,
10: No, no, no,
11: Spalletti.
10: lo so.
11: Perché giocare con Colomani e Voltemare, per me, è una forzatura.
10: A meno che tu non la fai passare. Perché poi ti dico anche un'altra cosa. Io non gli fai fare una partita da titolare all'Ebekovic, già lo togli eventualmente. Io questo non lo farei. Cioè, io darei, allora, ho scelto finalmente di dare spazio all'Ebekovic. Manca Ildiz, se l'Ebekovic gioca proprio in quel ruolo là. Io insisto e lo faccio giocare. Nico sta giocando comunque bene, ha avuto un ottimo impatto col Parma, ha fatto una partita di grande sacrificio col Milan, magari col Sassuolo può avanzare qualche metro e riportarmi al gol, benissimo. Voltemade può essere l'alternativa a gara in corso, però io parto per adesso con Colomani, non vedo ancora il momento di panchinarlo. Gli do Sassuolo, cioè gli do la partita con l'Atalanta, magari in Europa League potrei dare spazio più a Voltemade e poi lo faccio entrare nella ripresa, così gli faccio digerire eventualmente che si può creare un'alternanza. Lo
12: che ci deve essere
10: all'alternanza.
12: Vincenzo, guarda, però ritorno su un concetto, condivido, poi spieghiamo anche quella cosa di prima.
10: Sì.
12: La partita di Reggio Emilia, non dico che è una partita determinante, decisiva, ci mancherebbe, siamo alla quarta giornata di campionato, però è una partita che tu devi vincere a tutti i costi, Vincenzo, a tutti i costi. Un pareggio a Reggio Emilia e non va bene, non va bene. Quindi tu devi ragionare, secondo me, poi giocherà Colomani e farà gol, ma su quello che hai visto in settimana. E se il giocatore ha dato delle risposte, allora gioca. Ma se il giocatore non ti ha dato delle risposte, per me non gioca. Ma parlo di chiunque, parlo di Gabriele, faccio sempre Gabriele. Se Gabriele mi ha fatto la settimana a metà o l'ho visto un pochino giù di morale e di corda, io non lo faccio giocare, perché già questa partita vuol dire, perché poi c'è l'Atalanta, poi c'è l'inizio Europa League, però ti dico, paradossalmente, no, l'Europa League devi vincere, però tiri fuori un pareggio, sei sempre in tempo per... Qui immagina che l'Inter, mamma mia, come sono permaloso gli interisti,
10: ma ragazzi, sono una... mamma mia,
12: se offende qualcuno, se dico che sono una razza,
10: siete proprio, ma... siete, ragazzi, di una noia l'Inter... mortale.
12: Io però ti dico una cosa, se non ci fossero andrebbero a mentarsi, perché ho letto delle cose sul post che ho fatto ieri, cioè sono incredibili, riescono a argomentare.
10: No, non gli puoi dire niente,
12: non gli puoi dire
10: anche
12: niente.
10: Qualche comunque fenomeno che aveva la mano lesta poi commenta,
12: sì, anche sotto quello... i post.
10: E te l'ho detto.
12: Sì. Però ti dico, l'interismo è veramente una razza protetta.
10: Sì, non puoi dire.
12: No, bisogna
10: nulla.
12: Proteggerli, perché
10: non
12: guardate,
10: nulla.
12: Se in questo mondo ci fossero gli interisti, ma chi si piglierebbe in giro? No. E voi ogni mattina che vi alzate, ragazzi, pensate: oh, potevo essere interista.
10: Pensa un po'.
12: E quindi ringraziate il cielo per questo.
10: Ma proprio abbracciatevi.
12: Torno al ragionamento. Vedi, mi sono dimenticato. Ah, ecco. Tu immagina che domenica loro battono l'Udinese,
10: sì,
12: e lo batteranno.
10: Vabbè.
12: Che la Roma magari va a vincere,
10: come la
12: Roma vince a Torino, e tu magari pareggi e sei già a 5 punti.
10: Sei a 5 punti.
12: Ma... non devi vincere lo scudetto, non è affar nostro, perché lo scudetto
10: no,
12: è affar loro,
10: però...
12: purtroppo. Però daresti già un brutto segnale.
10: Quando cominci una corsa, se tu inciampi subito,
12: bravo,
10: gli altri stanno correndo,
12: bravo,
10: recuperarli diventa
12: impossibile. Lo vedi,
10: Se tu corri insieme a loro e poi ogni tanto cadi, sai che cadono anche loro, resti più o meno testa a testa. Quindi la Juventus all'inizio non lo deve sbagliare. E non l'ha sbagliato.
12: È una tappa.
10: Sì. E non lo ha sbagliato fino ad ora, perché tutto sommato queste tre partite, se avessimo tirato fuori una statistica, stanno bene 7 punti,
12: sì,
10: in queste,
12: io
10: tre
12: detto,
10: partite.
12: No, ma l'avevo detto anche prima.
10: Ci
12: poi
10: stava.
12: Sai come si sviluppa la partita con Milan, ti girano anche
10: ti
12: un girano po'
10: le scatole, però ci devi mettere gli infortuni, che è anche un'altra cosa.
12: Lo so, giustissimo, ma nel computo di queste prime 4 giornate odio fare le tabelle, per l'amor di Dio, ma se vedevo un pareggio lo vedevo lì. a Reggio Emilia tu devi andare a vincere, poi il calcio, tutto quello che vogliamo, ma se vuoi essere una Juve ambiziosa anche per il quarto posto, e tu li devi andare a vincere.
10: Devi andare a vincere, e adesso al Mapei bisogna trovare la chiave giusta per arrivare alla vittoria. Dai, racconti, smontiamo quella favoletta.
12: Sì, perché... tre cose. Prima, Milik è fuori lista, ragazzi.
10: Sì, no,
12: e
10: ci
12: non
10: chiedono
12: può
10: se
12: essere...
10: casomai, visto l'infortunio di Locatelli, può essere sostituito.
12: Se, sì, qua, grave infortunio.
10: In teoria
12: sì.
10: È tenuto grave, è grave, sì, grave
12: sì, però,
10: però
12: non
10: tu...
12: lo rimettono Milik,
10: no,
12: a meno quello che ci risulta.
10: Perché più che altro tu avresti bisogno di, di un centrocampista, piuttosto. Io non so se Ouzou era stato inserito eventualmente.
12: Sì, sì. Beh, sì. Ouzou è un giovane, quindi,
10: sì, quindi lo puoi, esatto. Okay, giusto, è vero. Quindi chiaramente magari si tengono una posizione per un centrocampista qualora tu a gennaio riuscissi a fare qualcosa, secondo me, però insomma andiamo avanti.
12: Poi altra cosa, colpo di tacco, ragazzi, comincia sempre alla solita ora, quindi domenica comincerà la partita alle 20:45, cioè Chiara dalle 16 alle 20, alle 20:10 noi entriamo dentro la trasmissione di Chiara, facciamo una breve introduzione, poi Chiara finisce alle 20:15 e poi partiamo noi, quindi di fatto è sempre alla solita ora, perché come avete visto vi regaliamo mezz'ora in più di post partita, che ho visto è stato molto ben accolto, perché c'è una marea di messaggi che arrivano fino a mezzanotte e mezzo, quindi
10: tu pensa se lo facevamo anche nella partita delle 4 del mattino,
12: sì, appunto, eravamo distrutti, per cui Chiara Aleati fondamentalmente sta in diretta fino alle 20:30, 20:20, ma noi siamo già connessi. L'altra cosa, allora, ci avete raccontato che ieri qualcuno aveva detto che c'era stata addirittura una rissa,
10: sì,
12: rissa
10: con l'intervento della polizia.
12: Con l'intervento della polizia, no, è terribile, Gabri, ma purtroppo no, è tutto vero.
10: C'è gente che
12: tra Spalletti e Massara, che poi Elkan aveva detto che avrebbe esonerato
10: dando testate a destra e a sinistra.
12: Quello
10: non l'ha detto.
12: Un amico,
13: la polizia che arriva a casa e vi arresta.
12: Questo subito. Ieri un amico, giustamente preoccupato, ha scritto e mi ha fatto vedere il video. Ragazzi, io capisco tutto. Poi
10: tu
12: magari è successo. Sì, ho visto il video. Poi è successo e non sappiamo niente. Sì. L'ha soltanto lui. Io vi dico soltanto una cosa: che il video inizia dicendo mi ha telefonato a Dani. Mi ha mandato un messaggio a Dani e mi ha detto che è successo questo. A Dani, a Dani.
10: Io veramente guardo.
12: E io lì mi sono fermato.
10: Il mondo social.
12: Poi, ragazzi, sicuramente.
13: No, poi qui bisognerà querelare.
12: Poi, sì. No, ma poi sicuramente è così.
10: Sì, sì, sì.
12: Poi ho visto, per carità, vale tutto, 400 follower, ma va bene, io rispetto, sì, tutti, sì. Ci mancherebbe altro. Noi nemmeno abbiamo fatto la domanda perché ci avrebbero portato via a fare una domanda, sì, del genere. Poi, giustamente, sì, poi giustamente è successa la rissa, è intervenuta la polizia, noi non lo sappiamo e Spalletti verrà esonerato. Può darsi, ragazzi, il mondo social però è bello, insomma. A noi ci risulta niente,
10: no,
12: e ripeto, neppure abbiamo fatto la domanda. Poi però, se è così, gli faremo i complimenti, sì, e magari, sì, non, sì, vi chiamerà di bianconera, perché, sì, io con Adani, cioè, non ci parlo. Se ci parli?
10: No, ma non credo neanche che Adani parli con
12: Adani, sapeva
10: con Sara.
12: Sì, sì, e ha mandato il messaggio a questo qui e poi ti faccio vedere il video.
10: Ah, certo, l'ha mandato a Massara, sì, non alla Rai. Cioè a questo, ma
12: allora,
10: alla Rai.
12: Il punto è, ti ripeto, c'ho il video. Mm. Beh, ripeto, dico col massimo rispetto,
10: sì,
12: ci mancherebbe,
10: sì, sì,
12: altro.
10: No, va bene, certo.
12: Stamattina ho ricevuto un messaggio di Adani che mi ha detto:
10: ma non è che era Tringali quello di qui.
12: No, aspetta a divulgarlo. Poi pare che Adani gli abbia detto divulgalo. E lui ci ha raccontato che, ripeto, se è una notizia lo inviteremo sicuramente, detto che c'è stata la lite tra Massara e Spalletti, che sono quasi arrivati alle mani, e che Elkan è scontento di Spalletti, sta pensando all'esonero, e poi questa rissa lo ha convinto a mandarlo via.
14: Che vinca il migliore.
10: Sì, sì, esatto, bravo.
12: Io l'ho interpretata così, però ripeto, sì, io non, magari lui ha le notizie e non ce l'abbiamo.
10: Sì. Va bene, io mi tengo i miei pensieri perché sennò poi posso diventare sgradevole, ma per me sono sgradevoli altre cose, tante altre cose.
12: Sì,
10: ma
12: però
10: va bene,
12: vedi
10: così.
12: Vincenzo,
10: no, tu riesci tutto
12: io poese. Dico, quando lo fai comunque con serenità, sì, senza pensare di essere... Va bene, il mondo dei social è bello perché sdogana un po' tutti. Poi è chiaro che io capisco il tifoso che poi dice, oh, ma sarà vero, non sarà vero. È chiaro che... magari dici no, sarà vero, perché una cosa dell'attendibilità anche a vedere, no, il numero di follower, che cioè il lavoro che fai, però finché siamo su questi livelli, allora, quando c'era il lavandaio quello era da prendere, da rinchiudere nella lavatrice, sì, e fargli la centrifuga,
10: all'inizio ci credeva,
12: e tirarlo
10: però,
12: fuori, bene, esatto, lì fai del male, però Vincenzo, qui io sinceramente
11: Non c'ho da dire niente, perché i social sono anche questi.
10: Sì, vabbè, diciamo che è una generazione nella quale è più facile pensare, ma questo lo dico in generale, non a proposito di questa persona. Mi faccio dei video per guadagnare soldi sui social piuttosto che andare a fare la gavetta dentro un portale di informazione, prendermi tesserini, imparare la deontologia professionale, il rispetto delle fonti, il lavoro sulle fonti, la conferma e la verifica delle fonti, la verifica delle notizie e il rispetto degli utenti che leggono le mie notizie.
15: È già fatto!
10: Ok, perfetto. Comunque diciamo che è più facile, no, è una via più accessibile. Se adesso su Bianconera News o su Tutto Juve noi chiedessimo la collaborazione da parte di qualcuno che vuole cominciare questo percorso, il 90% ti dice: qual è il contratto? Io quando, e Alessandro, quando abbiamo cominciato, dicevo,
12: ti dico che pagavo io, ma, sì, quasi, ma quasi, e comunque prendevi in euro.
10: Pagavo io, perché io andavo io per le strade a spese mie a fare la gavetta, le interviste, di qualunque cosa, mi fracicavo di acqua, ma mi abbeveravo a quella che era una formazione che adesso non si fa più, perché adesso uno dice: senti, se tu non mi paghi, io basta che faccio un video dove dico che Spalletti ha tentato di ammazzare che ne so, Totonno, che Totonno è andato là, è nato la gente comunque bene o male mi segue, anche se mi deve dire: che sciocchezza che hai detto, quello è un gettone per me. Che cosa mi offri di più? Niente, perché noi facciamo le cose in maniera seria. Ma questo dico a prescindere, non per questo,
12: sì,
10: video qua.
12: Però Vincenzo,
10: i tempi sono questi.
12: Perché comunque poi parliamo di cose più serie, non che non lo sia questo.
10: No, però, no, perché questo guarda,
12: è un tema.
10: Può sembrare una sciocchezza, però noi vi stiamo aprendo gli occhi anche su qualcosa. Ripeto, a prescindere dal personaggio in questione. Io quando torno a casa, a Napoli intendo, no? E tornerò adesso questo weekend, mi troverò sicuramente mio padre che mi dirà qualcosa tipo: ma quindi Conte torna a Napoli? Che è una follia, no? Però perché lui sui social, bravo, ha letto quello che ho, bravo, parlato con lo zio Tonino che mi ha detto: ha visto Conte torna indietro, faccio io risolvo. E quindi, però, chiaramente una persona di una certa età o una persona sprovveduta tendenzialmente dà del buono quando tu impacchetti una notizia, esatto, come se fosse vera, dici: ah cavolo, beh, ci devo credere.
12: Esatto, ma perché, Vincenzo? Che insomma, guarda, io al di là della penso, no, della persona più o meno anziana, noi siamo anziani, cioè io sono anziano, quindi mi reputo fra quelli. Però è anche la, cioè, tu hai le giornate frenetiche, arrivi a casa, hai cenato, ti metti sul divano e, come dicono i giovani, scrolli. E se trovi uno che ti dice, chiunque esso sia, oggi appunto Massara ha dato un ciaffone a Spalletti, tu ti ci fermi un secondo e magari dici: oh, è vero. Allora, questo è il mondo dei social, che da un lato, sì, ha dato una mazzata importante a tutta l'informazione. Poi,
10: sì, però anche l'informazione a volte va dietro a delle cose fake, bravissimo, dei social, e
12: bravissimo,
10: quindi si fa del male.
12: Si fa del male, si fa del male. Cosa ho fatto, sì, io quest'estate?
10: Di marzo.
12: Ah, ma sì, ma vedi, sì, però, vedi,
10: però ti fregano,
12: certo,
10: esatto,
12: ti fregano, esatto, perché però c'è l'account quello di marzo invece che di Marzio. E se magari non ci stai attento, io l'avevo scritto nella
10: c'è
12: chat, ragazzi,
10: c'è caduta Maria Grazia, c'è caduta,
12: capisci, sì, però, allora, però, se te vedi, sì, uno come ha scritto poi quello che mi ha mandato, dice: però ci ha messo la faccia, te dice: ci mette la faccia.
10: Sì, ho capito, ha messo
12: poi,
10: la
12: però,
10: pasta,
12: ragazzi,
10: se non è vero, tra un mese manco se lo ricordano più, magari racconterà un'altra cosa, andranno a sentire lo stesso, eccetera. Ripeto, nulla contro il tizio,
12: ma
10: che manco l'ho vista
12: questa
10: cosa, però ti racconto una cosa brevemente e ci fermiamo. Sì. Tu nel frattempo elabora il tuo quesito. Noi veniamo dalla generazione in cui c'è

0: infiammerebbe la gente, un litigio tra
1: Spalletti e Massa.
0: Beh, uno, due, tre, allora faccio un post in cui mi invento che è successa questa cosa, un post in cui mi faccio l'interazione, a fine giornata sono 70 euro.
2: Baci, sì, non, baci, funziona, non funziona sempre così, perché sai come funziona il numero dei follower e tutto. Però
0: sì,
2: ci provi,
0: tu facendo certo. Così cominci e poi facendo così con l'interazione arrivi a un tot.
2: Va bene,
0: tutti
2: ragazzi,
0: tranne uno.
2: Sì, no, lì appunto. Però non si arrende.
0: Non si arrende.
2: Ragazzi, è semplice, il quesito è molto semplice. Che sarà un po' l'introduzione della puntata. Io sono contrario, Vincenzo è favorevole. Woltemade, Colomani insieme. È la scala giusta?
0: Ho detto
2: sì,
0: questo
2: no?
0: Però.
2: No, tu hai detto che sei d'accordo.
0: Io sono...
2: Ti hai detto che sei d'accordo.
0: No.
2: Io sono contrario,
0: ma
2: ditecelo.
0: Ma parlo di un'altra cosa io.
2: Lui ha detto che è d'accordo. Io sono contrario, ditecelo.
0: Gliela passo, ma non era così.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: C'è un'ultima ora, perché sì. Mi ha telefonato poco fa Totonno, sì. Mi ha detto, ti autorizzo a dirlo, che Woltemade è cresciuto di altri 5 centimetri.
2: Ma quale parte di ciao Le Vincenzo, potrebbero giocare tranquillamente assieme, però la squadra deve cambiare atteggiamento, bisogna essere più intensi e verticali. Ale da Taormina, buonasera ragazzi, per me la legittimazione di certi personaggi social è dovuta all'immissione di notizie da parte di certe testate giornalistiche, così nella loro perdita di credibilità si infiltra il mondo delle fake news. Guarda Alberto all'Ogliastra, ne stavo parlando proprio con Vincenzo prima rispetto ad una testata giornalistica che va dietro a queste situazioni qua. Ottima riflessione. Per me ok Woltemade o Colo, sicuramente non tolgo Alebegovic, se lo toglie non capisce nulla, cioè questo è l'unico nei 10 migliori giovani, a lui non piace. Io Andrea ora al di là capisce o non capisce, però non lo tolgo nemmeno io. Però sai, se non toglie Alebegovic, come fa a farli giocare a tutti?
0: No, non li può far giocare tutti, a meno che no, tutti quanti no, a meno che non sposti Nico a sinistra e metti, però comunque anche lì se sposti Nico a sinistra.
2: Ottima riflessione anche di Greg, già col centrocampo a due Luiz Cop passerà la qualunque, figuriamoci con Woltemade in tre quarti, dai, non può, cioè, secondo me non può, tanto è vero che quando abbiamo giocato col Milan con Nico lì dietro, Nico ha fatto un ottimo primo tempo, ma il secondo era distrutto perché aveva fatto un lavoro di copertura.
0: Beh, poi una cosa è il Milan, una cosa è il Sassuolo, ho detto che Aquilani sta facendo un ottimo lavoro ed è una squadra a cui prestare grande attenzione. Però io mantengo le riserve, poi verremo sbugiardati, più che altro per il fatto che magari se tu vuoi un cambio in attacco, quello c'hai.
2: Appunto.
0: Sì, puoi mettere alla Begovic, ma non è una prima punta. No. Quindi se metti in campo.

0: tempo col tema dei colomani dal primo momento, uno resta, magari l'altro esce, ma non lo so.
1: Gaetano dice: la strada giusta è vincere convincendo. Sono d'accordo. Riflessione del nostro amico Severino. Ragazzi, premesso che la vostra professionalità è indiscussa, e di questo ti ringraziamo. Grazie. Non è un tesserino che fa il giornalista. No, ci sono giornalisti iscritti all'ordine che fanno informazione peggiore di molti youtuber, e non parlo solo di calcio. Per inciso, dei giornalisti esiste solo in Italia e in Turchia. Guarda,
0: no, allora qui apri un'altra parentesi.
1: Qui apri un'altra parentesi.
0: Poi andiamo all'articolo 21 della Costituzione, che ti dice che c'è libertà di giudizio e di parola, quindi potresti anche, è giusto non avere un ordine, soprattutto se non ti tutela in maniera totale e corretta.
1: Sì, appunto. Però
0: se non regolamenta, se non, però
1: per prende soldi,
0: sì, tipo, o per fare i corti, tutto a posto, perfetto. Le altre parti no. Vabbè. C'era per esempio Enzo Biagi, che per me è stata un'istituzione, no? Che lui è rimasto pubblicista, non ha voluto diventare professionista, si era presa e ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono professionisti, e prima ne parlavamo di un altro che mo fa il fenomeno, magari.
1: Sì, ma lui non è professionista, però.
0: No, ma non quello là, quell'altro che è stato cacciato dalla conferenza stampa, che non venne portato.
1: Ah, per l'amor di Dio, sì.
0: Che magari anni di studio, copo, dopo alla fine messo alla berlina da tutti, vai sui social e cominci a sparare a zero sempre sulla stessa squadra, perché il tuo guadagno diventa anche l'interazione col tesserino in mano. Quindi quello che dice Severino sicuramente è una cosa giusta.
1: Vai Fede,
0: però
1: Rossi, Gabri, Latini, tutti.
0: Di dire, come consiglio ai ragazzi che magari ancora, chissà per quale motivo oscuro, vogliono fare questo mestiere, che cominciassero dalle basi, dalla gavetta, in una redazione seria, perché poi quello ti fa crescere veramente e ti fa prendere le soddisfazioni. Però esatto. Poi ci sono le scorciatoie per guadagnare e fai quello.
1: Vai.
2: Sì, da Michele da Napoli. Ragazzi, ma io piuttosto che ascoltare questi filosofi del calcio che non sapevano fare manco due palle in C quando giocavano, trovo molto più interessante ascoltare il rumore dell'acqua che scende dopo aver tirato lo sciacquone. Ma per cortesia, ma stessero zitti. Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele. Vai, Gabri.
3: Buongiorno Bianconera, Ali da Collegno.
1: Ciao.
3: Ma io spero di sbagliarmi, ma con Miners e Douglas Lewis in mezzo al campo
1: paura.
3: A due,
1: Ale, a me fanno
3: ho paura, davvero tanta paura di zero filtro. E già a centrocampo siamo una delle squadre più scarse della Serie A. Io ho dei forti dubbi, davvero davvero forti dubbi. Spero
1: Guarda,
3: di sbagliarmi.
1: Io ho la tua stessa paura, intanto ti saluto e ti abbraccio. Ho la tua stessa paura, dopodiché la voglio esorcizzare così. Entrambi hanno nuovamente una grandissima occasione, quella intanto di riprendersi la Juve. Dice: gliene può fregare, non ne può fregare. Credo che l'interesse a tutte e due. Tra l'altro, uno è stato anche convocato alla nazionale. E ho letto con interesse quell'indiscrezione dove pare che, insomma, sia stato molto utile il colloquio con Spalletti, che ha rivitalizzato Douglas. Ci voglio credere. L'altro, dopo due anni di presenze così, io lo ricordo, in questo senso, se dovessi ricordare Koeman, lo ricordo per la doppietta col Galatasaray, ti ricordi? Eravamo
0: pazziti.
1: Però non ha mai avuto, continuità, un parolone forte per lui, non c'è mai stato. Perciò hanno questa grande occasione. Magari, come dice Lorenzo, non c'hanno più la pressione entrambi, uno è più libero di testa, l'altro non c'ha più la pressione. Io, Ale, condividendo il tuo messaggio, perché anch'io ho paura, però voglio essere per una volta positivo, e in questo torno a rilanciare quello che è il ruolo fondamentale di Locatelli, perché Locatelli proprio quello faceva, cioè andare a far filtro per lasciare uno dei due, cioè Luiz, più libero. Adesso questo ci viene a mancare.
0: Allora, due riflessioni. Una ce la tira giù anche Fabio, che ci sta ascoltando e salutiamo, che dice: però vedi che c'è quella tendenza da parte del tifoso di avere paura a scoprirsi, quindi diventa una questione quasi di mentalità anche nel tifoso. Sai che dice, in generale uno dice apprezza quelli che attaccano sempre, però tiri fuori questa cosa.
1: Però
0: qui
1: Vincenzo ti rendi conto che hai due,
0: sì, sono
1: che
0: d'accordo.
1: Ti devi far segnare la croce.
0: Sono d'accordo. Io invece voglio, sbaglierò, poi darò le testate contro il muro, prendetevela anche con me come se le avessi messi in campo io. Io voglio, ho la sensazione che oltre a Douglas Lewis possa essere l'anno giusto di Combiners, o comunque possano esserci degli indizi giusti di Combiners, e magari che questa responsabilità importante che gli verrà data, cioè di fare il lavoro di Locatelli e magari anche metterci qualcosina in più, lui possa farla. Poi la Juventus ha un'altra aspetto che ti può far preoccupare di meno, cioè se la Juventus fa quello che sa fare, cioè ti aggredisce con la difesa alta, tu quasi non hai bisogno. Se tu lavori come ha lavorato per esempio il Napoli contro l'Arsenal, perché era quasi obbligato a farlo, e devi aspettare quei due lì davanti, se fanno passare è un problema. Se tu invece fai una partita in cui aggredisci, recuperi, poco come ha fatto il Como ieri, oggettivamente a me mi ha impressionato il Como ieri, devo dire.
1: Poi ti dico un paio di cose.
0: Devo dire che mi ha impressionato. Però se io vado a recuperare immediatamente palla, anche se davanti non ho il Locatelli, posso giocare anche con Combiners, e con il piede di Combiners che comunque è preciso, posso chiedere a Lukumi, senza cambiargli il ruolo in campo, di essere un po' più presente nell'aggressione a centrocampo, e quindi io quella diga me la costruisco quasi quasi con i miei stessi difensori. Non so se capisce.
1: Ho capito. Pensa. Allora, parto dal Como. Io confesso una cosa, che rispetto all'anno scorso io mi sto innamorando di Fabregas.
0: A me mi hanno fatto impazzire ieri,
1: perché Fabregas ha capito che in questo giochino
0: c'è anche la difesa, certo.
1: C'è anche la difesa.
0: Però
1: e
0: come
1: a
0: la
1: me...
0: interpreta?
1: Bravo. E la scintilla mi è scoccata a Napoli, dove ho visto un allenatore che ha detto basta, ora non c'è più bisogno che mi specchio e faccio quanto sono bello e bravo, adesso voglio portare a casa qualcosa. E il Como è cambiato da così a così. Poi c'è un'altra cosa che mi ha impressionato.
0: Da così a così, cioè nel senso non ha cambiato la sua indole,
1: ma certo,
0: l'ha perfezionata.
1: Bravissimo, perché ha capito che il risultato è importante.
0: L'ha completata,
1: a differenza
0: sai
1: di...
0: Sai quando gli è nata sta cosa, secondo me? Quando perse 3-1 in casa col Milan.
1: Perché il risultato conta, perché le vittorie contano. Poi ho ascoltato attentamente l'intervista in un podcast che ha fatto con Capelli Belli, Belli Capelli Zazzaroni, dove racconta tutta una serie di cose, vi invito ad ascoltarla, del suo modo di preparare la squadra, del suo modo di lavorare con la squadra, dove fondamentalmente ti dice, guarda, c'è bisogno di tenere la squadra 3 ore sul campo. Basta tenere 1 ora e mezzo, ma quell'ora e mezzo deve essere di intensità vera, dove giochi sempre con il pallone, dove crei l'identità della squadra. Bellissimo. Io mi sto innamorando di Fabregas,
0: perché a differenza dei Santoni, il De Zerbi,
1: bravo,
0: di
1: turno, bravo,
0: questo è uno che ha dei principi,
1: certo,
0: è uno
1: e che sa
0: che
1: la vittoria conta,
0: ed è uno che è qua, per esempio, neanche i grandi lo fanno, ecco perché secondo me sta scavalcando i grandi. È uno che mette in discussione i suoi
1: principi. Certamente, certamente.
0: Ieri l'unica sbavatura difensiva è stata sul gol, ma quelli con Maximovic hanno messo la palla all'incrocio. Maximovic c'ha un piede, era l'esordio in Champions.
1: Poteva finire 6-1, Vincenzo.
0: Ma poteva finire 6-1. L'aggressione, l'essere compatti, il ripartire
1: però,
0: la squadra, il non rinunciare.
1: Bellissimo. Io spero che Fabregas possa essere il prossimo allenatore della Juventus. Ci credo poco.
0: Sì.
1: Ma me lo augurerei.
0: Sì, poi anche
1: che,
0: lì.
1: Altro che Conte.
0: Sì, bravo, okay. Bravo.
1: Altro che Conte.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo.
1: Grazie. Grazie. Basta.
0: Basta.
1: Basta.
0: Però anche lì poi dovrà fare un ulteriore lavoro su
1: sì,
0: se stesso,
1: ma
0: perché passare
1: guarda,
0: da
1: sì, ma la scelta che ha fatto, a parte lui azionista del Como,
0: certo,
1: di rimanere a un Como che ha alzato pesantemente l'asticella, è tanta roba.
0: Certo.
1: È tanta,
0: certo.
1: E meno male non è andato a Cartolandia,
0: no,
1: perché se andava a Cartolandia
0: erano
1: era un cavolo.
0: Erano uguali. Però comunque l'ha rifiutata e l'ha scattata. Altro motivo per il quale bravo.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Ah, però era il piano C.
1: Sì, piano C, piano C. Torno al ragionamento che hai fatto sulla partita di domenica. Purtroppo, per fortuna, il calcio è fatto di due fasi. A meno che tu tenga il pallone 90% possesso palla, ma non penso tu lo possa fare. Allora, tu puoi tenere anche il pallone il 60-70%, un po' come ha fatto il fenomeno di Kivu a Magrini, poi a testa alta.
0: Bravi! Bravi!
1: Però l'avete presa nel cioppo. Ma
0: quello gli ha dato 6,5.
1: Sì, vabbè. Ma se in quel 30%, ok, tu fai passare, come diceva l'amico di prima, la qualunque da metà campo, so cavoli. Allora, io voglia avere questa fiducia e ce l'ho su questa coppia di centrocampisti. Però se ti dovessi dire che mi fa dormire sonni tranquilli, non nella fase di aggressione nostra, ma nella fase di difesa, a me preoccupa molto. Se c'è Locatelli sono molto più sereno. Locatelli non c'è,
0: si può fare a meno. Noi dobbiamo entrare in quest'ottica che possiamo fare a meno di Locatelli, magari un po' meno a meno di Yıldız. Magari ci farebbe più comodo il dinamismo di Thuram, magari lo recuperiamo con Sarr. Però dobbiamo, secondo me, più che altro preoccuparci dell'assenza di altri centrocampisti. Quindi se recuperiamo Sarri io non ho problemi ad aspettare Locatelli, ti dico la verità.
1: Io devo vedere in campo Sarri,
0: sì,
1: onestamente,
0: sì,
1: devo vedere,
0: sì,
1: in campo.
0: Però io ho visto in campo anche Locatelli, che mi ha dato grande copertura, grande partecipazione. Non è stato sempre perfetto, comunque non è perfetto nella mia idea. Già se recuperasse il miglior Thuram e recupererà presumibilmente prima di Locatelli, io posso aspettarlo serenamente Locatelli.
1: Thuram? Sì. Thuram a gennaio,
0: sì, ma comunque prima
1: gennaio.
0: Di sì, no, io ti dico già Thuram,
1: sì,
0: posto,
1: sì,
0: di
1: sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: se Sarra fa bene sono contento e mi sento tranquillo. E ieri quando guardavo il Como mi è venuta una domanda, ma cioè una riflessione, mi sono venuti i brividi, ve la pongo a voi. Ma tu 7 anni fa, se ti avessero detto che tu giocavi l'Europa League dopo anni di difficoltà, e il Como in Champions, e il Como non in Champions per caso, ma perché eri in Champions e vinceva anche all'esordio, con squadre con le quali tu magari ci hai dovuto mettere il massimo dell'impegno, come Juventus in questi anni con l'Ipsia per esempio, per riuscire a vincere, ci avresti creduto o no?
1: No,
0: no, ovviamente no. Non solo, avremmo riso in faccia a chi ce l'avrebbe detto, però insomma il discorso qual è? Ci siamo chiesti tante volte dove ci siamo persi noi.
1: Ma io lo so benissimo che ci siamo persi.
0: Sì, e lo so anche io.
1: E le conferme mi arrivano anche vedendo alcuni dirigenti in questo momento in altre squadre.
0: Sì, nel frattempo, lo so, nel frattempo però è successo anche altro. Si è mescolata la corrente nel calcio. Cioè nel frattempo il calcio è cambiato e noi abbiamo ripreso Allegri, che veniva... dopo 2 anni in cui nel frattempo erano arrivati 5 cambi, lui non li aveva ancora digeriti e ha fatto fatica a farlo. Poi siamo passati a Thiago Motta, che doveva darti un cambio di tendenza, ma abbiamo sbagliato il santone, diciamo così, in un momento in cui poi siamo passati, insomma ci siamo smarriti per strada, e mentre ci siamo smarriti per strada il calcio evolveva verso un qualcosa di diverso. Io ieri quando guardavo il Como dicevo: com'è possibile che la Juventus, giochi in Europa League, e quasi quasi ci dobbiamo preoccupare del NEC o della Z Alkmaar, mentre il Como gioca in Champions League e gioca la sua prima partita in 119 anni di storia, come se ci avesse sempre giocato, guardando in faccia l'avversario. E allora tu dici: ma Marangio, dove vuole andare a parare? In una cosa semplice: perché loro hanno, senza avere Messi in squadra, questa capacità, e noi questa capacità non riusciamo a farla riemergere, perché appartiene alla storia della Juve?
1: Credo 3 motivi.
0: Vai.
1: Poi vedo tante domande che ha stuzzicato questa domanda.
0: Ma il tema che ha
1: stuzzicato. Il primo: la proprietà del Como è una proprietà molto solida.
0: Benissimo.
1: Che fino a questo, aspetta, mi fa, che fino a questo ha potuto spendere e espandere senza problemi. Adesso cominciano a averli, però ha potuto spendere e espandere. Primo.
0: Ha fatto la curva in un mese.
1: Sì, infatti. Due: la continuità del progetto. Perché io qui ritorno al concetto che i tifosi, tanti, vorrebbero già ricambiare Spalletti. Mm. Cambiare allenatore ogni 6 mesi è un colpo alle palle. Per gli uomini e per le donne, so dove, insomma, nel sedere. Perché vuol dire che tu non dai un briciolo di continuità ad un progetto. Poi io detesto la parola progetto, ma non dai un minimo di continuità, non dai la possibilità di crescere, non dai la possibilità di sbagliare e imparare, non dai la possibilità ai calciatori di capire cosa diavolo vogliono gli allenatori. Quindi cambiare allenatore ogni 6 mesi, come ha fatto la Juve da 6 anni a questa parte, mi dici dove ti porta?
0: Da nessuna
1: questo
0: parte, solo
1: è
0: in uno sperpero di soldi. Però su questo ti apro già la parentesi quadra.
1: Sì.
0: Il Como c'ha Fabregas da 3 anni.
1: Da 3 anni. Infatti i frutti li comincio a vedere adesso.
0: Sì.
1: L'anno scorso, adesso, il primo anno.
0: Aspetta. primo anno promozione storica,
1: sì.
0: Il secondo anno Champions
1: consolidamento
0: storica. Quindi il terzo anno ti vinco le soldi in Champions e sono stabili.
1: E sono già tre anni di crescita,
0: ma hai fatto, in ogni anno hai dato qualcosa. La Juventus
1: vero
0: con
1: Vincenzo,
0: un allenatore quanto ci ha messo a dire oh, però quest'anno, cioè noi partiamo, era progetto anno zero, poi è diventato
1: sì,
0: meno uno,
1: io però,
0: poi di nuovo zero,
1: io però
0: ora
1: ritorno
0: uno.
1: Al concetto, Vincenzo,
0: perché hai cambiato
1: e ti paragoni i nostri 9 anni ai 3 anni del Como, cioè ovviamente sono due cose totalmente diverse, ma in quei 9 anni noi, al di là poi del fuggiasco, però abbiamo sempre avuto una continuità di progetto, ok?
0: Aziendale.
1: Bravo. E in quei 9 anni mi dici quante rivoluzioni a livello dirigenziale e di allenatori ci sono state? Poche.
0: Una e ti è costata cara quando hai mandato via Marotta. Bravissimo.
1: Però eri talmente forte e avevi gettato delle basi talmente forti che tutti gli altri ti venivano a sbattere contro. Ed ecco il male che ci siamo creati in casa, perché a quel punto sei cominciato a dire io Andrea Agnelli, che adoro, ho bisogno di allenatore, senti Pirlo, vieni a fare l'allenatore, io Paratici, io posso fare il direttore generale? No, perché Paratici, e te lo dimostra il casino Fiorentina, è un ottimo direttore sportivo, ma un pessimo direttore generale.
0: A Firenze stanno dicendo quello che noi vi raccontiamo
1: da anni.
0: Che a Firenze, ne parlavo con i colleghi, i tifosi e gli addetti ai lavori stanno dicendo: Paratici può anche scoprire i giocatori, ma sta facendo dei casini dal punto di vista amministrativo.
1: Ma non solo, ha costruito una marmellata di squadra.
0: Sì.
1: Dove ho letto oggi Grosso, che per me è un fallimento totale. Io non lo stimo Grosso come allenatore. Poi l'anno scorso ha fatto bene, ma hai visto anche qua il cambio Sassuolo-Fiorentina. Ma a dire questo, io Grosso non lo stimo. Non è un allenatore che stimo, per l'amor di Dio. Ha giocato con noi, ma non lo stimo. Però quando leggo che lui ti chiedeva, cioè Grosso, visto che lo hai cercato te, ma ne doveva Noli, ti cercava un giocatore alla Matic per coprire più la difesa e ti presenti con Mastantuono, è chiaro che Mastantuono è molto più forte, ma non è il giocatore che ti ha chiesto l'allenatore. Quindi vuol dire che Paratici è un bravissimo DS, ma un pessimo direttore generale, perché se tu, come dici te, sperperi i soldi, butti dentro 20 giocatori, così, perché li ho presi? Ecco il risultato. Poi stasera Fiorentina a Venezia vince e si riprenderà, ma lì abbiamo cominciato a ritornare al ragionamento Como. Il Como poi non so se si sgonfierà o meno, se questi si romperanno le scatole, magari compreranno un'altra squadra, non lo so, però da 3 anni allo stesso allenatore, da 3 anni agli stessi dirigenti, da 3 anni alla stessa proprietà, eccola, ce l'abbiamo anche noi. Ed ecco i risultati, perché poi Vincenzo tu mi insegni che quando le cose vanno bene anche De Sciglio faceva gol al Barcellona.
0: Sono d'accordo, perché tu entri a far parte di un sistema chiuso, solido, consolidato. Questo sistema però ha bisogno anche che sia costruito con competenza.
1: Certo.
0: Perché quello
1: certo.
0: Che ha funzionato nella società del Como non è solo i soldi spesi, che ne hanno spesi tanti, ma li hanno spesi
1: conoscenza.
0: Bene, li hanno spesi bene. La Juventus, che aveva la struttura competente, era quella che Conte t'appendeva, ricordatevelo sempre, t'appendeva all'improvviso a luglio? La struttura competente
1: se ne
0: dice,
1: frega e chiama Allegri.
0: Allegri. Mentre tutti, tranne noi, fischi, ortaggi, tant'è che Allegri dovette entrare dal retro dell'Allianz, lui aveva visto giusto. Ma attenzione, aveva visto semplicemente giusto o... Allegri era facilitato anche dal fatto che c'era un'identità
1: chiaro che aveva costruito Conte.
0: Benissimo.
1: E questo non lo toglie nessuno.
0: Benissimo.
1: Perché è vero che lui inizia ricalcando quello che aveva fatto Conte,
0: poi ci mette il suo in una squadra identitaria che funziona. Poi che succede? Va via Allegri perché tu decidi di prendere Sarri
1: e lì comincia la caduta.
0: I campioni li avevi presi, avevi preso Ronaldo che ti ha portato il sogno, ma anche una dipendenza da lui.
1: Certo.
0: E hai cominciato a mandare via dei giocatori che comunque avevano contribuito ad arrivare a quel sogno, gli Higuain di turno, e hai smontato anche un po' il centrocampo. Poi è arrivato Sarri che ha cominciato a mescolare un po' le cose, buttando delle idee un po' qua, un po' là, non sgangherando quello che era un'identità, anzi sporcando, distruggendola, così come anche separandosi Marotta e Paratici avevano contribuito
1: certo.
0: a fare.
1: Bravissimo.
0: E da lì noi ci siamo persi.
1: Ma per forza, Vincenzo, ma ti ripeto,
0: perché è stata un'escalation,
1: un'escalation negativa, senza dimenticare il fatto che poi è arrivato Chinè, ma lasciamo perdere. Ma Chinè o non Chinè, noi abbiamo preso una china, così da Chinè vado a china, pericolosa, perché quando Paratici e Nedved, ma in particolar modo Paratici, anche Nedved, ma Paratici è convinto di arrivare a Guardiola, che c'era convinto soltanto lui di arrivare a Guardiola, e si presenta per disperazione poi con Sarri, diciamoci cose come stanno, se te vuoi prendere Guardiola e ti presenti con Sarri, noi eravamo all'ottavo, avevamo detto l'ottavo scudetto consecutivo, no, no, l'ottavo, no, perché non prima di vincere, okay, lo scalcolatore, sì. E Allegri ti dice che era ancora l'Allegri che io stimavo, cioè lo stimo sempre perché gli voglio bene, ma oggi è un altro Allegri, ok? Ti dice questa squadra è a fine ciclo, allora voglio cambiare uno, due. Ti ricordi c'era Dybala, sì, in quella lista, c'era Pjanic, perché aveva capito che quella squadra lì ormai era arrivata al top e per la prima volta in 8 anni eri pronto a fare una rivoluzione, perché gli altri anni tu implementavi.
0: Sì, sì, sì, era poi, un ciclo che cambiava.
1: Che cambiava. Noi eravamo abituati a riprendere sempre Caceres, no? Perché poi si fuori, ma era quella su una struttura che era di cemento armato. Poi decidono, perché lì Agnelli comincia a pensare di poter toccare il sole, dice guarda, a Paratici, io ho altre cose a cui pensare, mi vuoi mandare via Allegri? Non lo farei mai, però lo vuoi mandare via, ti prende responsabilità, se dici, per chi mi porti? Guardiola. Poi Guardiola t'appende, perché t'appende, e te sei costretto ad andare a Baku, perché quel signore, perché poi le cose hanno ricostruite fino in fondo, quel signore non voleva venire alla Juventus e fu costretto Andrea Agnelli ad andare alla finale dell'Europa League a Baku a pregare lo scaccolatore. Da lì è finito tutto, Vincenzo.
0: Dopo che tu eri andato a prendere Ronaldo, sì, da lì è finito,
1: da lì è finito tutto,
0: tutto
1: ed è, perché ha dato a Paratici competenze che benissimo non ha, perché come io ce l'ho con Giuntoli, che ha fatto peggio di Paratici, per l'amor di Dio, ha fatto molto peggio, ma riconosco che Paratici è stata una delle prime situazioni che hanno distrutto la Juventus,
0: perché poi ci hanno voluto buttare giù, perché si sono inventati una storia, però qualche cosa sgangherata nasceva da quella gestione là. La domanda che ci dobbiamo porre, che vi poniamo, ci fermiamo e torniamo, è: questa neonata società può nella sua continuità ristabilire quel principio di forza identitaria della Juventus?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Bisognerebbe essere il Mago Telma.
0: A lungo andare.
1: Ora chiamo il Mago Telma.
0: Pensateci, rispondeteci, noi ci pensiamo e sì, vi rispondiamo.
1: Chiamo il Mago Telma. Vai.
4: Due colori, due voci.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, bel tema è venuto fuori, però volevo fare subito. Nel frattempo, ecco, ci prendiamo nei momenti di pausa il tempo per andare a verificare. Milik non può sostituire in lista Locatelli, perché Locatelli è un giocatore del prodotto del vivaio, quindi può essere sostituito solo con un giocatore del prodotto vivaio cresciuto in Italia, non necessariamente della Juventus, di più di 22 anni. Quindi Milik chiaramente non può prendere il suo posto.
1: Buonasera ragazzi, Cannavale e Massara, senza dimenticare Ottolini, sono persone serie e competenti, però per me, per la rinascita definitiva, passano almeno 3 anni di qualificazione alla Champions e do una continuità tecnica a questi Gianni da Milano. Il primo errore di Parati c'è stato quello di andare via Marotta in quanto troppo anziano, lo ricordiamo. Se ci lasciano lavorare almeno 3 anni in pace, tutti i tifosi compresi. Alessandro a Taranto, d'accordissimo con questo. Poi Salvatore dice, per non parlare della stagione di Pirlo, vi dico solo un nome a proposito di Parati, Cigliattere. Vedi Salvatore, me lo ricordo molto bene, ma lì si torna al suo discorso di quando sei schiavo dei procuratori. Lì noi, ricordiamoci che era il primo anno di Allegri, del ritorno di Allegri, e alla seconda giornata di campionato se ne va Ronaldo e noi rimaniamo con una mano davanti e una mano dietro. Si affidano a Mino, che gli dice ok, io ti riporto Ken, che la reduce, tra l'altro era un'ottima stagione a Paris Saint Germain, però ti prendi anche Iattare. Però hai ragione,
0: E poi il danno fu fatto, diciamo, quindi sì, bisogna avere comunque, secondo te, quindi questa società, io sono d'accordo col messaggio dei nostri amici, intanto la continuità,
1: vanno lasciati lavorare, Vincenzo, però vedi, ha ragione l'amico da
0: noi
1: Taranto,
0: raccontiamo che litigano, noi raccontiamo
1: sì, litigano, si picchiano,
0: poi anche loro ci mettono un po' del loro, perché poi anche l'allenatore deve, vedi, Carnevali puntualizza sempre e fa bene che c'è unità di intenti. Poi magari non c'è, perché non ci deve essere, ci deve essere il confronto e quello fa crescere. Però lui dice c'è unità di intenti. Se Spalletti, che pure dice no, ci troviamo bene, eccetera, però continua a evidenziare la Begovic, l'ha voluto Tizio, questa io volevo.
1: Sbaglia.
0: Certo.
1: Ma vedi, Vincenzo, poi sentiamo gli amici. Noi, quando l'amico scrive, l'amico da Taranto, che anche i tifosi devono fare la loro parte, anche se poi il tifoso fa il tifoso, e quindi ha più o meno sempre ragione, quasi sempre. Però se noi continuiamo a pensare, ma via, speriamo di perdere, così si cambia un altro allenatore, e poi via quello, via quell'altro, non costruisci una mazza. E allora, se anche non vi va bene Spalletti, se non vi piace Massara, se non vi piace Cane, in questo momento ci devono andare bene, perché altrimenti quella continuità che ci può permettere di gettare alcune basi viene meno. Dopodiché, prima c'era un amico che diceva sempre in qualche messaggio di qualche tempo fa, diceva guardate ragazzi, di qualche tempo fa, di un'ora fa, cioè, guardate che tanto riferito a quella stupidaggine di prima della fake news, finché ci sarà Conte questo sarà pane quotidiano, ed è vero, finché c'è Conte in giro. Però al netto di questo è normale, Vincenzo, che se si dovesse affondare, speriamo di no, un provvedimento, certo, lo devi prendere. Ma se noi riuscissimo ad arrivare in fondo a questa stagione, che non è iniziata benissimo sul fronte degli infortuni, con una certa serenità, il che vuol dire che Lotti in Italia, Lotti in Europa, e poi giustamente a giugno tiri le somme e dici vada avanti, oppure Luciano, siamo stati bene, ci siamo piaciuti, abbiamo vinto l'Europa League, però abbiamo altre idee. Ma arriviamo almeno a giugno.
0: Sì. Basta cambiare in corsa, basta parlare di divisioni, basta far trapelare divisioni. È perché sono le divisioni che ti hanno divorato dentro. Noi siamo stati letteralmente divorati dall'interno. Un po'
1: bravo,
0: abbiamo portato dentro i famosi cavalli di Troia, un po' ci hanno messo i giocatori, perché quelli che abbiamo avuto soprattutto
1: perché
0: negli ultimi anni,
1: non abbiamo preso i giocatori da Juve. Vincenzo, te ieri hai fatto quella domanda cattivissima, ma c'era tanto su quella domanda, c'era tanto su quella domanda. Poi leggevo alcuni amici che dicevano rispetto a Fabregas, però diciamo così anche di Motta, no, per me sono due cose totalmente diverse. Ho messo un Motta, io non sono mai stato, vedi, un grande fan di Motta, perché? E mi si era acceso i campanelli perché parlando con chi il calcio lo vive veramente, ok? Quando ci dissero guardate sì, che sì, è morta sì. A Bologna intanto ha chiuso gli spogliatoi a tutti, ha litigato con Sartori, guardate che non è un personaggio, e infatti
0: si è rivelato tale, e soprattutto l'hai raccontato tu prima, Fabregas ha messo in discussione dei suoi principi,
1: esatto,
0: che lui e Motta,
1: che Motta non ha mai messo in discussione,
0: ma neanche Mo li mette,
1: ma no,
0: per lui era ancora l'allenatore giusto per, infatti chi l'ha chiamato?
1: Nessuno. Ma se tu non metti in discussione i tuoi principi, ma io dico in generale nella vita, Vincenzo, non cresci mai. A me la crescita di Fabregas dall'anno scorso a quest'anno ha stupito. Mi ha stupito.
0: Sì, sì.
1: E io faccio il tipo per il Como quest'anno. Prima ti avevo detto che li gufo. No, onestamente, no, io gufo a morte l'Inter, l'Atalanta.
0: La Roma.
1: Ma visto a Roma si fa male nessuno.
0: Ieri con ha fatto un brivido. Non era niente.
1: Ma Dybala farà 60 partite, tranquilli. E Malen anche, va a fare anche la spesa. Ma detto questo, a me ha stupito. E non vedo l'essere rigido di Motta. Non lo vedo in Fabregas. Non lo vedo, sinceramente. Poi, tanto Fabregas l'anno prossimo arriva alla Juventus. Quindi, prego, Gabri. Arriva, se no vado, se si è piantato vado contestuale.
2: Ciao Radio Bianconera, Andrea D'Osimo. Ciao. Allora, la domanda è se l'attuale società può ripercorrere certi fasti. Sicuramente questa struttura societaria con Carnevali, con Massara, con Ottolini e se vogliamo anche con Spalletti, mettiamoci pure lui perché comunque lui è un po' più manager all'inglese rispetto ad altri allenatori per l'esperienza che ha. A mio avviso è in questo momento la configurazione migliore che potevamo trovare.
1: Credo anch'io.
2: Io aggiungerei anche la figura di un presidente un po' più partecipe, anche se capisco che essendo Carnevali comunque una figura centrale, aggiungere anche un presidente che ha delle competenze calcistiche ulteriori,
1: lo capisco.
2: Faccio un esempio un po' per assurdo, Alessandro Del Piero, piuttosto che qualcuno del genere, ecco, sarebbe un po' complesso.
1: Analisi molto lucida questa, molto lucida, molto interessante. Noi ragazzi, quest'estate abbiamo un presidente,
0: ne abbiamo parlato spesso, rappresentativo ma non attuativo. Però passo dopo passo, perché per esempio è stata fatta già una profonda rivoluzione ancora una volta quest'anno, e secondo me rispetto a sia Giuntoli che a Comolli abbiamo una struttura che funziona, che può funzionare se la lasciamo lavorare, se lavora Carnevali che controlla i conti, definisce le operazioni, Massara che ha le intuizioni, le propone, lavora con Ottolini che ha le sue conoscenze, in sinergia con l'allenatore di turno, senza doverlo accontentare sul nome preciso, ma cercando di trovare il giocatore pertinente. Dopodiché, per adesso è andato tutto bene, tranne gli infortuni, che sono comunque sempre quell'aspetto incalcolabile, no? All'interno di una stagione. Diamoci gli step anche in questo caso, però comunque vada, io credo che questa società meriti di dover lavorare uno, due, sì, tre anni con continuità.
1: Allora, c'è questo bello messaggio anche di Massimo Rivamonte che dice: Marotta sta comprando una squadra satellite, sì, con Octri anche lì, vabbè, siamo aperti. Mi pare abbia capito che l'Inter è vecchia ed è questo il problema di oggi con le grandi d'Europa. Credo che abbia anche capito, senti questa riflessione interessante, la difficoltà della Juve a capitalizzare il lavoro della Next Gen. Serve un passaggio intermedio per portare i giocatori in prima squadra. La domanda è: stiamo perdendo il passo? Guarda, molto stimolante questo messaggio, complimenti. Allora, io qui aprirei un capitolo sulla Next Gen. Secondo me sulla Next Gen si è fatta tanta letteratura, ma ritorno al concetto di Mirko di ieri: tutti bravi in Serie C.
0: Sì, e guarda caso quelli...
1: Licina va in B.
0: Sì, no, in generale quelli che non erano da Next Gen quasi non l'hanno fatta. Licina subito in B.
1: E Ildiz
0: l'ha saltata a pie pari.
1: Ora,
0: quindi quelli erano
1: l'amico dice: è giusto investire su Next Gen? Io dico di sì.
0: Sì.
1: Continuo a dire di sì. Però con due però. Uno, noi non abbiamo la mentalità per affrontare questi tipi di campionato. Io ritengo stupide, sinceramente, lo dico perché hanno fatto anche i tifosi del Livorno, quindi me ne frega niente. Domenica continua a fare le proteste contro le squadre B. Allora vorrei dire a questi geni che fanno le proteste, perché invece vedere squadre che si iscrivono e non finiscono il campionato è meglio? È meglio?
0: Direi di no.
1: Però, no, però noi siamo in una realtà, Vincenzo, dove quando va la Juve o magari anche la stessa Inter Next Gen o l'Atalanta Next Gen, il Milan non so più se c'è, no, perché è retrocesso.
0: È retrocesso.
1: Milan futuro. E vanno a giocare in realtà di Serie C, li fanno le proteste, ah, il calcio moderno, però vi sta bene invece, furbacchioni, fare il campionato partire a 18 fino a 16 perché due saltano. Allora vediamo di rinforzare le istituzioni, e se a rinforzare le istituzioni servono le squadre che almeno sapete che cominciano il campionato e lo finiscono e non lo falsano, allora usciamo da queste stupidaggini. Fanno, no, visto che fosse Livorno, non facciamo lo sciopero di 15 minuti. Bravi, fatelo invece contro l'altro anno che c'era a Rimini, che l'hanno fatto iscrivere e poi il campionato è finito a 17. Quindi, bravo, bravi, bravissimo, togli 3 punti. Quello vi va bene? È questo che volete? Benissimo. Perciò, uno non è la mentalità, Vincenzo, no. Perché lo vedi che non c'è. Perciò, io ti dico a un certo punto, secondo me, dovrebbero toglierle. Perché tanto non c'è la mentalità. Uno, due. Si va poi a instillare nel tifoso, cioè, ah, noi ci abbiamo Ovuso, che io mi auguro sia un fenomeno. Ma un conto è giocare in Serie C con Livorno. Un conto è andare a giocare già domenica a Sassuolo, porca di quella miseria.
0: Dopodiché,
1: noi ci abbiamo l'esperienza, facciamo giocare la Next Gen. Io cambiato in questo senso, non lo posso vedere quando entra in campo. Ma non lo cambierei mai con Next Gen. E aggiungo, perché poi questo tema mi stimola, Daffara, hai visto quante partite ha fatto Fiorentino Massara?
0: No, neanche una.
1: Zero,
0: poi è chiaro.
1: Zero,
0: che
1: perché poi
0: è vero anche che in Italia manca la cultura del cercare di dare spazio ai giovani prima che mi attacchi, manca il coraggio.
1: Sì, ma se aspetta, sono forti, Vincenzo,
0: sono d'accordo. Secondo te, caso estremo, Lamine Yamal l'avrebbero fatto subito, gli avrebbero dato subito, sì, lo spazio. Però ti ricordo che quando arrivò il rappresentante di Haaland da noi,
1: c'era Sarri per fortuna.
0: Ho capito, in Italia alla Juventus dissero comincia con la Next Gen.
1: Cioè, per fortuna
0: quindi
1: c'era
0: ti
1: Sarri,
0: manca, però ti manca
1: però
0: il fiuto.
1: Però quando li vedi i fenomeni, i giocatori che hanno qualcosa in più, li vedi, Vincenzo.
0: Qualcuno secondo me non lo vede.
1: E lì c'era Sarri, se l'ha
0: lo
1: visto
0: so,
1: lui.
0: Qualcuno secondo me
1: di
0: in
1: Dio.
0: Italia non lo vede. Cioè tu devi vedere le stimmate anche del campione.
1: Sono d'accordo con te.
0: Le stimmate sono momento quelle più difficili da percepire,
1: Vincenzo, ma in un momento come questo, no?
0: Perché
1: e torno alla Juventus, dove un amico prima scrive tutto bello anche al Como, dice però al Como se pareggi nessuno ti dice niente, alla Juve se noi pareggiamo, sì, domenica a Reggio Emilia ci incavoliamo. Beh, io ti porto sempre l'esempio di Miretti.
0: Ok, Miretti, sono d'accordo con te.
1: È l'ultimo esempio, non lo volevano più vedere in campo.
0: Se c'è un
1: ed è un buon giocatore Miretti, Vincenzo,
0: sì,
1: eh?
0: Che però non è da Juve, sarà capito, io lo dico da tempo, ma non perché lo dicevo io, che si vedeva secondo me. Però comunque, se viene un aspirante speaker di Radio Bianconera, no, giovane, ma tu ne percepisci il talento,
1: Lucio
0: no,
1: lo butto dentro,
0: uno ancora più giovane, uno giovane, diciamo che ne percepisci il talento e lo butti subito dentro a far colpo di tacco, che è la più complicata trasmissione che
1: sì,
0: c'è, ok. Tu pensi che questo subito fai buchi a terra, fa
1: no,
0: una missione come te? No. Però gliene fai fare una, poi gliene fai fare due, alla terza sbaglia,
1: bene,
0: alla quarta
1: vedo
0: diventa,
1: talento,
0: alla quarta.
1: Però
0: esatto,
1: vedo il talento.
0: E secondo me il talento qua non si riesce nemmeno a, perché non abbiamo il tempo di aspettarlo, anche il talento. No, non li devi
1: Vincenzo,
0: buttare.
1: Ma te
0: non li devi buttare nella,
1: okay,
0: mischia,
1: benissimo,
0: sono d'accordo.
1: Abbiamo
0: Ngonghe di cui parlavamo là, che lo buttassi,
1: ma quanti
0: in una partita,
1: ne volevamo noi?
0: Ma non li sappiamo secondo me neanche né vedere né
1: ma
0: sfruttare.
1: Li bruciamo noi stessi, Vincenzo. Il caso eclatante è Miretti, volevano tutti Miretti alla terza partita di campionato e te lo sai,
0: sì, sì,
1: non lo volevano più vedere in campo. Allora oggi vogliamo tutti Ovuso e io non vedo l'ora di vederlo, ma i primi a bruciarli siamo noi tifosi, Vincenzo,
0: sì, sì, sì. Ma infatti io parlo di tutti
1: e lo
0: sistema.
1: Fai alla Juve,
0: parlo di tutti
1: se
0: il
1: lo,
0: sistema
1: al Como forse riesce. riesce a farlo di più, perché qui si vuole, com'è la moglie piena e la botte ubriaca, o il contrario, non lo so, come, non sono un genio dei proverbi, quindi si vuole vincere con i giovani. Però se i giovani, hai fatto l'esempio di Ngonge, me lo ricordo quella storia lì di Ngonge, cioè, abbiamo un fenomeno, però poi va a Napoli, fa quella roba
0: nella
1: lì
0: partita più, bisogna scegliere anche il momento in cui mettere un giocatore giovane, secondo me. Lo stesso Ildiz che ha fatto il salto, e noi all'inizio quasi ci interrogavamo, ma siamo sicuri? L'abbiamo aspettato perché ne abbiamo visto il talento, Ildiz è venuto fuori.
1: E allora anche qui ci ribatto il ragionamento, Vincenzo. Ildiz, quando Terry fa 7 mesi di ferie, con le palle dentro l'acqua, sì, vero? Vero.
0: Mo so 7.
1: I tifosi della Juve, vendiamo Ildiz, perché? Perché ancora non abbiamo visto. E dovete essere onesti, ragazzi, io vi dicevo, ma se vendiamo anche Ildiz, però oggi... Se dici, il tema era anche a 100 milioni vendiamolo.
0: Sì, ma
1: e poi vuoi Ngonge.
0: Però dobbiamo fare questa distinzione. Allora, prima di tutto, una società seria e forte del tifoso non dico che se ne frega, ma dice la squadra la faccio io, è mestiere mio, non mi faccio fare vox populi la squadra, e ci mancherebbe. Io ti parlo della società che non ha il fiuto nel carpire in un giocatore giovane le potenzialità e di farlo crescere nel modo giusto. Perché forse le idee di Allegri erano un po' troppo di freno. Perché Allegri diceva, sì, questo fa prima 2 anni in esperienza in una squadra di Serie C, poi 1 anno buono in Serie B, poi uno in una... E poi arriva vecchio a quel punto. E allora siamo un po' indietro.
1: Però, per esempio, Bertesaghi l'anno scorso l'ha preso e l'ha fatto giocare subito. Perché evidentemente ha visto il talento.
0: No, perché non c'era più nessuno.
1: No, perché poco doveva farlo giocare.
0: E dopo, dopo è venuto fuori, Vergara che è venuto fuori e tanti altri. Secondo me un po' il coraggio manca e un po' molto la pazienza manca anche nel sapere aspettare i giocatori.
1: Bravo! Ma è primo, e qui invito i tifosi, ma in maniera amichevole, abbracciando tutti, a farsi anche un esame di coscienza.
0: Certo.
1: È perché noi vogliamo il giovane, bravo, fortissimo, che a 17 anni gioca, però se sbaglia prima di partire sta in panchina. Così diventa difficile, oppure così diventa semplice. E ti dico anche un'altra cosa, io tutti sti talenti non li vedo, mi sbaglierò, il Diz sembrava di vederlo, e infatti non ci abbiamo visto male, anche se una buona parte dei tifosi lo volevano vendere. Licina, beh, sembra uno che ha qualcosa in più, e infatti è stato mandato in Serie B. Io però tutti sti fenomeni io non li vedo, ma forse è colpa mia, perché come scriveva prima un amico, sembra, e hai ragione, sembra di essere al circolo degli anziani quando si ricordava le cose belle e invece dobbiamo proiettarci sul futuro. Hai non ragione, hai stra ragione, è giustissimo. Forse quindi io sono abituato a un calcio dove 18enni forti ne abbiamo visti. Onestamente io in Italia, nel nostro campionato, tutti questi giovani forti non li vedo. Da dire che oggi si possono meritare la maglia della Juventus, io non li vedo, non li vedo.
0: Non li vedo perché non li facciamo giocare, perché per esempio Licina io me lo sarei tenuto. Per esempio,
1: sì, ha voglia.
0: No, Licina io me lo sarei per dire tenuto. C'è stata anche la pressione di Ildiz, ma non ci abbiamo voluto credere. O forse magari detto, non avrebbe potuto giocare, magari ora gli sarebbe tornato utile. È lì che manca il coraggio, secondo me. Vedi, io nel precampionato l'ho visto, no? Però poi lascia stare il tifoso, lascia stare anche il giornalista. Il dirigente di turno ti dice: sì, vabbè, diciamo nelle amichevoli estive un conto, poi quando comincia il campionato vediamo. Però è là che ti manca quel pizzico di coraggio.
1: Ma Alebegovic è giovanissimo
0: e non lo fanno giocare. E quello non è un tuo prodotto del vivaio, quello però l'hai preso a 30
1: milioni. Io qui, Vincenzo, ti ribarto il ragionamento. Ecator. Ok? È stato messo Ecator oggi, e voi che siete no onesti intellettualmente di più, mi darete ragione. La prima cosa che ti dicono i tifosi della Juve è: ma era necessario fare un investimento di 18 milioni su Ecator quando sapevi che avevi tutti sti paletti? È giovane, è italiano, sembra forte. E poi, per carità, se è fortunato, tutto quello che vuoi. Però la prima cosa che dice: io credo che oggi, per tornare a vincere, la Juve deve sì coltivare i suoi giovani in casa, ci mancherebbe altro, perché il futuro sono loro. E quando è arrivata Alebegovic io sono stato felicissimo, poi deve dimostrare, ma sono felicissimo perché è il futuro. E ti dico di più, secondo me è un pre per dire che l'anno prossimo il Diz può partire. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, ma io la vedo così.
0: Intanto però
1: ti sei preso uno forte,
0: sì.
1: Però per vincere e bisogna trovare anche i giocatori fatti e finiti, Vincenzo, quelli che ti prendono la squadra. Quando tu cerchi il leader in questa squadra, anch'io, e non li vedo.
0: No, il leader poi comunque te lo devi anche costruire in casa, nel senso che non ti trovi il giovane lì dentro che ti vedi alla Begovic, che già è un passo avanti rispetto a quelli della next gen, del vivaio, eccetera. È uno che ha giocato in nazionale, è uno che ha fatto il mondiale, lo ha fatto anche bene, e però gioca un po' in punta di piedi perché sente il peso della maglia. Però anche lì, se io quando lo prendo continuo a dire l'ha voluto quello, faccio giocato, e magari adesso già nella prossima partita metto Woltemade, Nico con Sesau e lo lascio in panchina, ma questi quando la prendono la fiducia? Quando prendono continuità? Tu dici verrà per poi vendere un domani Ildiz, dovrebbe giocare tutte le partite allora, perché gioca nel ruolo di Ildiz.
1: Io credo tanto
0: in Ale Begovic, per me è fortissimo.
1: Però poi ce devi mostrare.
0: Lavoriamoci,
1: però dobbiamo avere anche pazienza con lui.
0: Sì, pazienza significa non aspettarlo.
1: I tifosi ce l'hanno, ho
0: capito. In campo, cioè nel senso, lui in campo secondo me ha fatto già delle ottime cose, un po' timido, ma se io gioco 1, 2, 3, 4 alla quinta, sì, perché comunque non perde un pallone. Io l'ho visto non perdere un pallone, poi doveva dare una mano a destra, andava a dare una mano a destra, si spostava al centro, recuperava. La tecnica ce l'ha, è uno che ha avuto già un ottimo impatto, secondo me. Poi è chiaro, il tifoso dice sì, ma se non mi ha segnato, sì, ma se non ha deciso, sì, ma allora chi è? Un altro scappato di casa. No,
1: lui è forte. E giustamente dice Fabrizio, capisco che adesso ci sono gli ingiocabili, ma io dalla mia cameretta il poster della Juve degli Invincibili non lo tolgo mai. Hai ragione, ma che Juve era quella?
0: Vabbè.
1: Che Juve era quella?
0: Costruita nel tempo. E con fiducia.
1: Dai, pausa, torniamo subito.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, il nostro amico
1: abbiamo
0: dice
1: un sacco
0: che
1: di messaggi il leader, anche di vocali,
0: sì, sì. Il leader in squadra c'è, vi faccio arrabbiare Gatti. Gianni Amia, non ci farei mai arrabbiare, no, non ci farete mai arrabbiare. Ognuno
1: io li voglio bene a Gatti,
0: leader,
1: deve solo pensare bene più alla squadra e meno ai suoi fatti personali.
0: Sì,
1: secondo me,
0: sì.
1: Però hai ragione.
0: È tutto là.
1: Ha un carattere importante, però deve pensare più alla Juve. Mi dispiace dirlo.
0: Allora,
1: ma l'amico dice una cosa corretta.
0: No. Con tutto il rispetto per l'amico,
1: allora, no, sul carattere,
0: ha
1: ragionissimo.
0: Però,
1: e sul leader potrebbe esserlo,
0: no, è quello il punto.
1: Ho detto potrebbe, se pensasse più alla Juve, non ai fatti
0: e
1: suoi,
0: non
1: sì.
0: Lo fa per indole,
1: lo so.
0: Non lo è. Il leader non si impone, il leader viene scelto dal
1: sì,
0: gruppo.
1: È vero.
0: lui è uno che vorrebbe imporsi leader, vorrebbe imporsi capitano, perché c'ha la Juve nel cuore, io questo glielo riconosco, perché Juventino fracico, io questo glielo riconosco, perché ci mette la tigna, la cattiveria che certo. molti altri non ci mettono, io questo lo riconosco. Però se io voglio bene alla Juve più che a me stesso, io sfondo la porta, la prendo, torno a centrocampo e dico adesso andiamo a fare il secondo e poi il terzo, anche se mancano tre secondi. Non mando al diavolo sì, i miei compagni che mi stanno dicendo dai.
1: Ma vedi Vincenzo, il problema
0: anche è... Spalletti, poi non l'abbiamo, l'ha fatto del bordocampo di Dazon che sì, continuava a dire stiamo a perdere tempo.
1: E lì vedi che c'è il Conceição che non ce la fa a prenderlo.
0: Che devi fare?
1: Però ci fosse stato il Mandzukic lo ribaltava, diceva andiamo a prendere il pallone.
0: Col colletto lo metteva là.
1: Sentiamo un po' di vocali, dai.
5: Sì, sono Luca B da Roma.
1: Ciao Luca.
5: Ho appena letto la notizia che Simeone sta facendo degli allenamenti personalizzati per rivitalizzare David. Ma magari riesce a fare il miracolo come ha fatto con Nico Gonzalez e l'anno prossimo l'attaccante ce l'abbiamo e non ci dobbiamo più preoccupare. Che dici?
1: Luca, io ci
0: credo, ragazzi,
1: io ci sorrido, ma penso anche una cosa non sorridendoci più. Certo, per Fabrizio si deve inventare qualche altro appellativo, perché Frank e Ciccio non ce l'abbiamo più, quindi no. Fabrizio mettiti al lavoro. Però io credo che nel ragazzo sia successo qualcosa, perché non l'ho mai ritenuto un fenomeno, ma non può essere meno quello che abbiamo visto a Torino.
0: Però abbiamo detto la stessa cosa di Open Day, la stessa cosa di Combiners, la stessa cosa di mille giocatori.
1: Io ti dico che a lui è successo qualcosa.
0: Che gli fanno?
1: Non lo so, non lo so.
0: Che cosa può mai succedere? Semplicemente,
1: so.
0: Secondo me, semplicemente, molti giocatori funzionano in determinate comfort zone. Quando le sposti, quando si alza il livello, le aspettative, questi giocatori non funzionano. Quando, perché non funzionano? Perché
1: allora non funziona nemmeno l'Atletico Madrid, Vincenzo.
0: E infatti non funziona per ora, vediamo se funzionerà, ma secondo me non funzionerà neanche l'Atletico Madrid, perché là ci sono aspettative importanti, perché là ti chiedono tanto, perché là devi essere carico a pallettoni, perché là devi avere una faccia diversa. E ora l'allenamento personalizzato lo chiudi in una stanza e lo prendi a schiaffi finché non si sveglia, credo, ma puoi fare tutti gli allenamenti personalizzati che vuoi, ma deve nascere da te quello spunto. Se non nasce, perché non ce l'hai, ed è lì che devi andare a intercettare il giocatore da Juve, da Atletico Madrid, da Barcellona, da Real Madrid. Ne puoi sbagliare uno, ne puoi sbagliare due, ne hanno sbagliati tanti Marotta, Paratici, ne ha sbagliati tanti Giuntoli, ne ha sbagliati Comolli, ne sbaglieranno Carnevali, Massara, eccetera. Però tu tra gli errori devi azzeccarne 5 o 6 in proporzione e andare a intercettare quello che è da Juve, cioè non da Juve solo tecnicamente, ma da Juve come disposizione al lavoro, come forza caratteriale, come fame, come capacità di personalità di mantenere la pressione di un ambiente, di una piazza, di tutto. Lo so che è difficile, perché ci sono alcuni valori che sono quantificabili, altri che non sono quantificabili, però
1: sono d'accordo con Vincenzo. Se Gatti pensa alle sue vincite personali non è un leader, scrive Enrico. Mentre Antonello da Siracusa dice: la Juve deve tornare a investire sui giovani calciatori, sia italiani che stranieri, da far maturare attraverso i prestiti in società di Serie A e Serie B, in squadre di caratura superiore rispetto al livello della Lega Pro. E anche questo è un tema, sì, Antonello. Infatti con Licina hanno deciso di mandarla a Cremona, peraltro nonostante il maestro Giampaolo, che è veramente stato cacciato in una maniera, beh, a
0: se
1: me fa anche caccia. Tenerezza.
0: Sì,
1: cioè,
0: si comincia a fare un po' tenerezza.
1: Sì. Allora, ti dico anche una cosa, per la crescita di Licina sono contento che Giampaolo non ci sia. Anche se è un buonissimo allenatore, il problema è che lui si è perso in mille rivoli. Però la Cremonese è una squadra fatta a vincere quest'anno.
0: Sì.
1: Poro maestro, sì. Cioè, ti batte il
0: tra l'altro
1: Parma,
0: la promozione la ottenne con Pecchia, proprio perché la Cremonese sono
1: sì, e poi
0: che
1: Pecchia,
0: poi Pecchia decise di restare in Serie B, che
1: intelligente,
0: disse, io no,
1: che
0: non mi sento pronto per
1: preso
0: la Serie
1: Alvini,
0: preso
1: preso
0: Alvini, sì.
1: Alvini, ottimo allenatore tra l'altro, e spero che si salvi il Frosinone,
0: sì,
1: prego.
0: Sì.
6: Buongiorno Alfredo da Torino, rispondo alla domanda di Maraggio. No, questa società finché avrà dei dirigenti come questi che ci sono adesso, come Ferrero, Chiellini, non potrà mai risolvere. Ci va una società forte, ci vanno dei dirigenti forti, perché al minimo alzare la testa ci castigano. E poi cosa succede? Che ci levano 15 punti delle plusvalenze, che ci fanno un'altra calciopoli.
1: Chiellini su
6: questa società deve diventare forte politicamente.
1: E infatti abbiamo preso Carnevali apposta.
0: Questa funzione dovrebbe Chiellini averla.
1: E Ferrero, ragazzi, Ferrero, voi vi siete incaponiti su Ferrero e io lo capisco da un certo punto di vista. Ferrero è un presidente d'immagine, ok? Ma il lavoro sporco e duro lo fanno Carnevali a livello

0: 4 mesi.
1: Lo so.
0: E io c'avevo fiducia, perché dopo i disastri di Giunto le avrei preso anche Latini. Anzi, Latini avrebbe fatto molto bene. Quindi qua ho detto meno male, pur di levarmi dalle scatole Giunto. Ma dopo un mese si sarà capito che questo... Vabbè, ce lo perdo. Vai.
1: Tini mai.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Giorgio Di Foligno.
0: Ciao Giorgio. Ciao.
2: Per me, soltanto Andrea Agnelli può ristabilire le cose e può far diventare grande la Juventus. Soltanto il nostro Andrea Agnelli.
1: Però io voglio dire una cosa, siccome non possiamo sempre pensare che solo un uomo possa, che un giorno tra 200 anni Andrea passerà miglior vita, e allora se dipende da una
0: Agnelli,
1: tra 200 anni se
0: moriamo prima
1: se,
0: noi
1: se dipende da un unico uomo, così come molti danno questo potere a Conte di essere l'unico allenatore che può allenare, ma anche lui tra 300 anni passerà miglior vita, allora bisogna cominciare
0: nell'immediato, però Vincenzo.
1: Sì, ho capito, però poi magari tra 200 anni servi Agnelli. Torniamo a quello. Io dico una cosa, che ho poi detto tra 200 anni, ma magari succede domani. Cioè, questo no. Senso qua volevo intendere.
0: Baraggio, no, sei no, entrato no, in un loop. No. Musica!
1: Perché sto dicendo questo. Non bisogna concentrarsi su Andrea, perché noi Andrea lo adoriamo, eccetera. Ma sulle cose, sugli aspetti che Andrea, oppure che Conte, per chi vi piace, ha e che possono essere portati da una persona che può fare quello. Perché per me, per esempio, dandogli il tempo a Carnevali, che entri un po' ancora dentro nei meccanismi, lui ha le potenzialità che aveva Andrea. Chiaramente Andrea, juventino nel midollo, ti dava quel qualcosa in più. Andrea pativa, soffriva. Carnevali, secondo me, ha quegli aspetti manageriali di illuminazione, di intuizione che Andrea aveva in maniera diversa, ma ce li ha. Quindi per me va bene lui. L'allenatore Spalletti, secondo me, ce le ha le doti di caricare l'ambiente, di migliorare i giocatori, di trovare soluzioni. Poi se non lo fa, si cambierà a fine anno, non a stagione in corso, l'allenatore. Però ecco, più che stare sempre sugli stessi nomi, cerchiamo di capire cosa hanno portato quei nomi, quali erano le competenze di quei nomi e se quelle competenze possono essere ripristinate anche con altri uomini.
0: Ciao Alessandro, ma se ci mettiamo Platini o Del Piero al posto di Ferrara non è meglio? Allora, questa è una vecchia storia. Sì, allora, punto primo, ma secondo voi Del Piero poi l'accetta sto carica? Non lo so, Platini l'accetta? A me hanno detto di no. Sicuramente è meglio, ma figurati, io Del Piero lo vorrei vedere soltanto per il piacere. Lo porto qui Del Piero, figuriamoci. Però ci sono anche momenti e momenti. Sarebbe una cosa da fare. Immagino però che se Ferrero è ancora lì e Ferrero non vede l'ora di tornare a fare il tifoso, dei motivi ci saranno. Poi è chiaro, Cristian, che sarebbe molto meglio, ti ripeto, soltanto per vederlo. Vedi il Royal Box, vedi Del Piero. Cioè, ragazzi, mi sa per il cuore.
1: No, ma certo, ma certo che il nostro desiderio è comunque questo. Diciamo che però non è una priorità al momento. Perché noi,
0: al momento no.
1: Perché anche che lui torna, io sono sicuro che trasmetterebbe tanto all'interno del gruppo, dello spogliatoio e anche a livello istituzionale. Però noi adesso dobbiamo partire proprio dalle basi, la squadra che deve funzionare, l'allenatore che deve dare qualcosa, gli acquisti giusti, gli uomini da Juve, e poi vedrete che piano piano sarà quasi una conseguenza naturale, secondo me.
0: Sì. Ma credo anche, Cristian, che in un futuro neppure troppo remoto ci sarà la possibilità di recuperare Del Piero all'interno della Juventus. Ripeto sempre, ma a lui mollerebbe tutto quello che fa per venire a far presidente della Juventus? Penso di sì, ma mica ne ho la certezza.
1: No, poi chiaramente vorrebbe un ruolo più attuativo. Platini, per esempio, ha detto che in altri tempi sia adesso no.
0: Io mi ricordo quest'estate quando ho parlato con Massimo Bonini, che lui lo sente settimanalmente addirittura, infatti ha detto magari una volta, mi piacerebbe, e lui ha detto io alla Juventus in questo momento non devo fare il presidente. Lui adesso deve buttare giù
1: Infantino
0: e noi siamo con lui.
1: Certo.
0: Noi siamo con lui.
1: Però lui non se la sente, l'ha detto lui, quindi.
0: Lui non se la sente. Del Piero forse non gli è stato nemmeno mai chiesto, perché lui ha detto non gli è mai stato avanzato questa ipotesi. Però ragazzi, Del Piero fa l'opinionista Sky e guadagna un sacco di soldi.
1: Comunque è un ambassador
0: della Juve. C'ha una marea di interessi.

0: perché Del Piero è anche un grande imprenditore, però è chiaro che vederlo lì ti darebbe una sensazione, una bella sensazione.
1: E non da tifoso, ma da rappresentante, esatto, della Juventus.
0: Esatto, esatto. Vai Fede.
1: Fede.
2: Fede, sì, Fede. Ragazzi, con tutto il bene che gli si possa volere, perché è sempre lui che caccia le palanche quando ci sono da fare, da aggiustare i bilanci, però finché ci sarà l'algido americano alla guida e il suo socio Ferrero, ho paura che non ricostruiremo niente. Guardate la Ferrari. Ciao.
1: Io su questa cosa qua
0: lui a me pare un po' un luogo comune, sì, questo, ma non per andare contro il messaggio dell'amico,
1: ma è diventato esattamente,
0: che è stato molto onesto, perché tu mette le palanche, sì, però è diventato il baluardo di chi dice finché c'è Elkan. Ragazzi, Elkan ha sbagliato tanto, perché se no non siamo onesti, però secondo me questa volta ha veramente ammesso i suoi errori e ha delegato, credo, alle persone giuste. Poi anche lì, finché ci sarà lui, bene, se ne va, sono contento. Chi viene?
1: No, ma al di là di questo,
0: no, ma io te lo pongo, Vincenzo. Lo so, chi prende la Juve? Ma e chi? Non mi dite la questione Titer. Chi prende la Juve?
1: Capito. È quello
0: quanto,
1: il punto.
0: Quanto ci vuole per prendere la Juve?
1: Tanto, ma
0: 500
1: là,
0: milioni? Magari.
1: No, ma quando
0: sto scherzando.
1: Manco una, cioè, però lo prendi, e quello è il luogo comune. Hai ragione tu. Perché anche qui, prima di parlare del presidente, ho detto pensiamo alla ricostruzione della squadra, che è la base. Prima, addirittura qua facciamo un passo ancora più in alto, la proprietà. Ma la proprietà, come vi abbiamo sempre raccontato, ve l'ha raccontato Carnevali, i soldi ci sono, ma ci sono i paletti. Non è che viene un grandissimo imprenditore pieno di soldi e ti dice vabbè, risolviamo, prendiamo. Lo stesso Suarso viene, ma...
0: Ma Suarso adesso deve cominciare anche lui a fare conti con...
1: Li farà, li dovrà
0: se
1: fare
0: viene
1: conti.
0: Suarso, per
1: Suarso,
0: amor di Dio.
1: Ho capito, Suarso, viene Suarso, vieni. Ma... Sì, vieni.
0: Io sono contento se viene.
1: Noi veniamo a fare le pulizie a casa tua. Però,
0: certo.
1: Però anche lì, lui però ha bisogno di una struttura. Non è Suarso che fa la squadra. Non è Suarso che... Il proprietario è quello che caccia i din-din.
0: Le palanche, come detto.
1: Le palanche, perfetto. Poi è il presidente barra amministratore delegato che si prende l'onere di distribuire quelle palanche,
0: perché
1: in valori.
0: Ritorna al ragionamento: quando c'era Andrea, il bancomat lo caricava John? Cioè, non dimentichiamo mai sta cosina, che il bancomat poi lui le spendeva bene, ma il bancomat lo riempiva John. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Non dobbiamo dimenticarlo. Quindi l'amico non dice una cosa sbagliata. Ferrari, so che va male anche quest'anno, insomma è un disastro. Bene, John Elkann è il male della Juventus? Questo io non riesco a dirlo, sinceramente. È il miglior proprietario che ci potesse capitare? Come competenze forse no, però come palanche non mi lamento, sinceramente. Viene Suarso? Sono contento. Suarso, vuoi venire a prendere la Juve? Ma soprattutto Elkann, gliela vendi? Perché a me balena un'idea nella testa, Vincenzo. A me balena un'idea nella testa.
1: Che ti balena nella testa?
0: Non ti dimenticare mai che i due figli di John sono ultra della Juve. No,
1: lo so,
0: tifosi. Sono ultra. E allora, chi mi dice che magari fra 4, 5, 6 anni uno dei due... Credo Oceano sia quello più ultra, che, come mi dice Antonio, vorrebbe andare in curva, ma il padre non ce lo manda. Che diventi lui presidente della Juventus. In fondo Andrea, quando è venuto alla Juve, era ragazzino, eh?
1: Però Andrea, e questa è una cosa importante, Andrea era si stato abbeverava, certo, dallo zio, grande competente di calcio,
0: ma lui si sta abbeverando comunque
1: dall'imprenditore papà, non dal conoscitore di calcio.
0: Te però
1: papà,
0: mettici,
1: sì,
0: lo spirito ultra che mi ricorda un po' Andrea,
1: sì,
0: e insomma un minimo ce l'avrà.
1: È chiaro che se
0: io
1: tu
0: muoio sereno se Oceano, sì, fa il presidente,
1: sì,
0: della Juve.
1: Se tu lo avvii anche a una stagione di preparazione, cioè a una crescita accanto a uomini che ti sanno spiegare,
0: bravissimo,
1: la Juve, Andrea è nato.
0: Andrea è cresciuto a fianco dell'avvocato, andava allo stadio insieme.
1: Aveva a che fare, chiaro, con l'avvocato, aveva a che fare con Boniperti, aveva a che più in là anche con.
0: Però noi, Vincenzo, che ne sappiamo oggi
1: come
0: passa le giornate Oceano?
1: Magari va adesso studia, poi.
0: Ma non ridere. Magari fa quello che deve fare e poi il pomeriggio va con Carnevale, va a Annusa, non lo so, però è un'idea che a me balena.
1: Sì, ci può stare, però ecco, stiamo continuando a guardare secondo me troppo avanti.
0: Per l'amor di Dio, Vincenzo, ma prima di fare salti nel vuoto.
1: No, ma io salti nel vuoto.
0: Io voglio morire con la Juve che è in mani salde. Io voglio morire così.
1: No, ma salti nel vuoto non ne faremo mai, perché secondo me comunque sia Elkan la terrà per quanto possibile. Innanzitutto, se dovesse mai dover far entrare nuovi investitori, ma non vendendo tutta la sua quota, lo farà quando la Juventus tornerà a vincere. Ma è una promessa fatta allo zio, resta un affare di famiglia.
0: Prego.
3: Ciao ragazzi, ministro Lucca.
0: Ciao caro.
3: Mi sono appena collegato, sento che il tema è la società, è la dirigenza. Io non so, io penso che Del Piero, se gli venisse proposto il ruolo di presidente con poteri decisionali, probabilmente ci penserebbe, se non altro, ecco, ma solo in quel modo lì, perché altrimenti lui di cose da fare neanche troppe, mi pare. Platini, e io l'ho sentito in un'intervista, è stato molto netto nel dire che lui non sarà il presidente della Juve. E non ha lasciato possibilità.
0: Ma io sono d'accordo con quella che hai detto.
3: Credo che in questo momento manchi ancora alla Juve è un pizzico di peso nelle stanze dei bottoni.
0: Bravo. E non per niente abbiamo preso Carnevali. Cioè, in tutto questo ragionamento che ci ha portato via la puntata, e abbiamo parlato poco di Sassuolo, ma tanto ci ritroviamo domenica alla vigilia della partita, insomma, poche ore della partita con Chiara e poi con colpo di tacco. Noi ci siamo concentrati su quelli che da mettere palanche, ce l'abbiamo, bene, dobbiamo lavorare su quelli che le gestiscono le palanche, e secondo me sono stati fatti dei passi avanti importanti.
1: È quello, io per questo sto dicendo, non guardiamo troppo avanti, non guardiamo, perché noi no, siamo passati da, avevamo Giuntoli che faceva tutto, un disastro, a Comolli che accentrava tutto, non diceva una parola in italiano, via Comolli. In una notte arriva Carnevali, la notte dopo arriva Massara, resta Ottolini, tutti contenti, finalmente una società Juve, ma il presidente. Ah, il presidente, diciamo, sì, però per adesso non è il momento, ma il proprietario. Cioè, secondo me poi...
0: Vedete, quando parlavamo prima, a inizio trasmissione, anzi una seconda ora, a dire la verità, del miracolo Como, che Vincenzo ha lanciato un tema oggi straordinario.
1: Il Como anche... che l'ha lanciato.
0: Sì, però capito, cioè, ci ha dato in là una discussione molto bella. Ma anche lì c'hanno proprietà, dirigenti, allenatore, squadra. Se noi ogni anno vogliamo cambiare un tassello, e l'abbiamo fatto, ragazzi, ma guardate, banalmente, a noi se si cambiasse allenatore ogni 6 mesi, e per i social e per la radio, è la cosa più bella del mondo. Perché stai a parlare sempre, ma è contro la Juve. È questa mentalità, è contro la Juve. La Juve ha bisogno di stabilità, di passare un anno, intanto nemmeno 6 mesi, un anno di stabilità con questo allenatore, con questa squadra che purtroppo non è stata rinforzata come volevamo, magari senza infortuni, e concentrarci sul campo, non mandiamo via l'allenatore e poi Massara non va bene e poi Carnevali però amico di Marotta. Perché se no veramente, Vincenzo, noi non costruiamo mai.
1: No.
0: È la storia di questi 6 anni. Ragazzi, noi siamo diventati peggio del povero Zamparini, che cambiava allenatore ogni 6 mesi.
1: E tu devi...
0: In 6 anni quanti ne abbiamo presi?
1: E tu devi ritornare ad avere una stabilità. Ora, non voglio fare esempi che mi danno un fastidio epidermico.
0: Sì, ho capito.
1: Però
0: ho capito.
1: Quelli là hanno salutato Inzaghi. Può essere un salto nel vuoto. Hanno preso Kivu, che secondo me non è un allenatore straordinario, perché non si è inventato niente.
0: Per me è mediocre. Perfetto. E lo vedrai, ma c'è la stabilità della squadra.
1: Bravo. Quindi se lui entra in un mondo Juventus, penso che durava 6 mesi, forse sì, quanto Tudor o
0: peggio
1: quanto
0: di Motta,
1: Motta.
0: Faceva peggio di Motta.
1: Entri in un sistema che funziona, poi lasciamo sta protetto eccetera eccetera, va bene, e quindi fai il minimo indispensabile e passi per grande allenatore, ma non cambi una continuazione, vai avanti con lui. Il Napoli si è perso nell'anno in cui vince lo scudetto Spalletti, sono andati alla ricerca di un allenatore sbagliato, esatto. Garcia, cambio, il medico di famiglia Mazzarri, cambio, chi era lì, non mi ricordo,
0: Calzona,
1: l'amico di Mirko,
0: che ci ha battuto però.
1: E arrivi decimo, poi prendo Conte, cambio, prendo Allegri. Quella fatta veramente. Ma via Conte, avete italiano. Aspetta, per carità, magari avrà delle belle idee, eccetera. Fammi sta quieta, prendo Allegri. Perché comunque vada, piaccia o non piaccia, lui ti dà una stabilità.
0: Certo.
1: Noi siamo passati appunto da a un certo punto prendere Motta, poi facciamo Tudor. Sì, conserviamo Tudor un mese.
0: Ma
1: c'è il mondiale.
0: Questo da cosa dipende, Vincenzo?
1: Da una società,
0: da
1: che
0: una
1: non
0: società
1: aveva struttura.
0: Bravissimo, oh. Debole, confusa. Di personaggi che pensavano di essere arrivati loro come la panacea di tutti i mali, da Giuntoli a Motta all'altra sciagura, perché
1: dico
0: lo dico
1: cosa,
0: con tutto rispetto, ma come lì è stata una sciagura per la squadra e per i conti, dilla.
1: E ti dico anche un'altra cosa,
0: e taci per sempre.
1: Così come ci sono, siamo finiti nei guai perché passati in mano ad allenatori e dirigenti che pensavano di avere la soluzione tra le mani, anche alcuni giocatori,
0: ma chiaro,
1: qualcuno che ancora c'è,
0: bravo,
1: pensa,
0: ma sono
1: di
0: d'accordo
1: essere
0: con te,
1: la soluzione
0: sono
1: del male,
0: d'accordo con te,
1: è quello sbagliato, quello è l'errore.
0: Ma allora,
1: tu devi essere consapevole che la soluzione sta nel funzionamento del gruppo.
0: Vincenzo, io chiudo questa puntata, è molto bella grazie alla tua intuizione del tema, dicendo quello che io anche mi auspico. Può essere forte, ma me l'auspico. Io mi auguro un anno di stabilità con qualche successo, e se l'anno prossimo noi si deve cambiare allenatore e sacrificare qualche giocatore per ritornare a portare giocatori con la G maiuscola, io sono pronto.
1: Ah certo, sono
0: pronto. Io sono pronto a cambiare allenatore e ti dico anche giocatori, tutti,
1: sì.
0: Perché non c'è nessuno, cioè il Diz mi piacerebbe il cuore, ma se quello con dei dirigenti con la D maiuscola e non con Giuntoli barra Comolli, io sono pronto a dargli questa fiducia, sì, però sì, voglio passare quest'anno di costruzione, possibilmente di qualche vittoria, e poi l'anno prossimo finalmente battere pugni,
1: certo,
0: sul tavolo.
1: Certo, no, non aggiungo altro. È stata una bella puntata.
0: Bella, ragazzi,
1: adesso...
0: domenica vi aspetto dalle 20, dalle 18 invece ci sarà Chiara. Ora arriva Quintiliano.
1: Ora c'è Quintiliano.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Ci andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, ok, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, Che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è un
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte, e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5 o 6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo il
1: in Europa
0: campionato, solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Capitali sono già stati
1: comunque, no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta, sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, è un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andato a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera. Però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in area. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto, molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: Il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5 o 6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso È un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se sono
0: No, hanno solo il
1: in Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente il Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente. Ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: filtro non sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: È morta a Sinalunga, nella Senesi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché è rimasta intrappolata.
1: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
0: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
1: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
0: Lo sport, debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340-54-25-324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno RBM, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

RVL, chi vi parla è Fabio Zaccaria. Oggi, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, rassegna stampa tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti riguardanti la Juventus, ma non solo. Vi ricordo quindi di seguire l'appuntamento ogni giorno della settimana. Tante news anche oggi, solo su Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci, fateci sapere un po' la vostra opinione al 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera. Partirei oggi con i primi risultati della Champions League, perché è terminata ufficialmente la prima giornata della League Phase di Champions League. Hanno giocato l'Inter, ha giocato la Roma, ha giocato il Como e ha giocato tutte insomma le squadre italiane, ha giocato anche il Napoli Allegri, che ha perso nuovamente. Nell'ultima giornata, cioè quella di ieri, hanno disputato le rispettive partite. Prima la Roma alle 18.45 pareggiando 1-1 con il Fenerbahce, e poi ha giocato il Como e ha vinto la squadra di Fabregas. Quindi partirei con i risultati prima di buttarci poi a capofitto sui quotidiani sportivi, perché ci sono un sacco di notizie, un sacco di aggiornamenti anche nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre. Attenzione, perché questo 11 settembre tenetevelo a mente, perché più tardi vi racconterò qualche piccola chicca riguardante questa data, ma vi riporto indietro a 15 anni fa e magari vi sblocco anche qualche bel ricordo del passato bianconero. Partirei dunque con i risultati di questa giornata di Champions League di ieri, insomma di giovedì 10 settembre. Come vi aggiornavo prima, il Fenerbahce ha pareggiato 1-1 con la Roma. Al gol iniziale di Cristante ha pareggiato i conti Brown nel corso del secondo tempo, poi anche un rigore

0: evocato per i giallorossi, che insomma sono fermati dopo tre vittorie consecutive in campionato. Arriva il primo, tra virgolette, stop per la squadra di Gasperini in Champions League, una partita non facile come quella in Turchia, che alla fine la Roma riesce comunque a portare a casa un buon punto nel corso della fase di Champions League. Il PSV Eindhoven con lo stesso risultato, dunque 1-1 in casa, ha pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk. Il Bayern Monaco si presenta subito con un 5-0 al Bodo Glimt, la squadra che l'anno scorso eliminò, se vi ricordate, l'Inter dalla Champions League. Tutti i gol nell'arco del secondo tempo, pensate un po', dal 47esimo del secondo tempo fino all'ultimo gol di Olise al 92esimo. Il Bayern 5 gol nel secondo tempo e insomma archivia la pratica norvegese alla prima giornata di Champions League. Il Como, come vi aggiornavo prima, ha vinto 4-1 in casa la squadra di Fabregas, unica italiana a vincere in questa prima giornata all'esordio storico per ilariani nella massima competizione europea. 4-1 la prima gara appunto dei ragazzi di Fabregas. Blocca il punteggio Baturina, Martin Baturina, il croato, raddoppia Duvikas, il bomber greco, pareggia, o meglio accorge le distanze Maximovic, classe 2007 dell'Lipsia, anche cercato nelle passate stagioni proprio dalla Juventus, attenzione perché un ragazzo molto interessante. Chiudono le pratiche nel corso del secondo tempo ancora Diao e poi Perrone all'ultimo, insomma chiude i conti di una gara già ampiamente avviata nel corso del primo tempo. Dunque tre punti per la squadra di Fabregas, che avvia nel miglior modo possibile il suo percorso in Champions League. Chi ha vinto anche abbastanza largamente è il Manchester United, che ritorna a disputare la massima competizione europea, 4-0 insomma alla prima giornata contro il Baku, gara non estremamente difficile come abbiamo visto altri italiani. Insomma ha segnato anche Bruno Fernandes e anche Sesco, se vi ricordate, qualche anno fa fece una grande partita contro la Juventus in quell'Ipsia famoso che oggi ritorna. Insomma giocava anche Openda, che oggi la Juve dà in prestito a Lione per rigenerarsi. Ultima gara della giornata è il Lens, che è riuscito a vincere, squadra francese, in Repubblica Ceca per 3-2, gara incredibile che si è risvoltata negli ultimi minuti e garantisce dunque ai francesi i primi tre punti di questa competizione. Volevo dire, insomma, fare questa anche opinione con voi, ma avete visto queste gare di Champions, nonostante la Juve insomma non partecipi alla massima competizione? C'è qualche squadra o qualche giocatore in particolare che vedreste bene la Juventus? E se delle italiane che avete visto disputare la Champions notate tanta differenza rispetto alla Juventus di quest'anno, fatecelo sapere appunto con un commento qui a Radio Bianconera. Siamo pronti a confrontarci, ad approfondire insieme insomma tutte le notizie. Vi ricordo il numero 340 54 25 324. Insomma, per tutti gli aggiornamenti fateci sapere anche quella che è la vostra opinione. Come vi raccontavo in precedenza, anche perché poi tra l'altro ci avviciniamo, perché oggi finisce la Champions League e si parte subito con la Serie A. Oggi la prima giornata, si riparte meglio con la quarta giornata di Serie A, il quarto turno questa sera si ricomincia, quindi per tutti i fantallenatori all'ascolto ce ne fossero, ricordatevi anche di schierare la formazione perché si parte appunto questa sera. Quello che volevo raccontarvi è sbloccarvi un po' un ricordo, perché torniamo alla Serie A, ci avviciniamo anche a Sassuolo-Juventus, gara decisiva subito, anche vista la situazione di infortuni che continua a tenere banco in casa Juventus, e sbloccarvi un ricordo di 15 anni fa. Come vi raccontavo in precedenza, ne parla anche la Juventus sul suo sito ufficiale, scusate. Volevo raccontarvi appunto perché 15 anni fa si disputa giustamente l'11 settembre del 2011 la prima gara ufficiale al Allianz Stadium. La Juventus di allora Antonio Conte batte 4-1 il Parma in casa. Se vi ricordate il primo gol di Lichtsteiner, storico all'epoca, che sblocca appunto la partita su un assist meraviglioso di Pirlo. Ecco, 4-1 il punteggio finale. Ne parla anche la Juventus, ne ha aggiornato appunto sul suo sito ufficiale la Juventus di questa notizia. Adesso vado a prenderla in maniera integrale, giusto per sbloccarvi questo ricordo che tanto bene insomma aveva lasciato sperare questa Juventus, anche perché tra l'altro proprio da quella vittoria poi inizia questo ciclo di 9 scudetti consecutivi con Conte, con Allegri, poi con Sarri, insomma un ciclo veramente vincente che poi ha aperto veramente la pista ad una squadra che rimarrà nella storia. 11 settembre 2011 si legge sul sito della Juventus, la prima ufficiale all'Allianz Stadium. 15 anni fa iniziava una nuova era, a pochi giorni dall'inaugurazione dello Juventus Stadium, così si chiamava ancora all'epoca, ora è cambiato insomma questo nome. La nuova casa bianconera si preparava a vivere per la prima volta l'emozione di una partita ufficiale. Era l'11 settembre del 2011, una data destinata a entrare nella storia del club. La prima volta in cui si mette piede nella propria casa è impossibile da dimenticare. Era l'8 settembre, chiaramente il giorno in cui viene inaugurato, e qualche giorno dopo l'11 arriva anche la prima partita ufficiale. Era all'epoca la seconda giornata del campionato di Serie A, 2011-2012, la Juve arriva da 2 settimi posti consecutivi area di rivoluzione arriva proprio Antonio Conte per Juventino Doc, Bianco-Nero Doc, per riportare anche un po' di spirito nello spogliatoio, e si rivolgerà e tornerà a vincere proprio da quella scelta anche tecnica. Dicevo, era la seconda giornata di campionato, Juventus-Parma, il risultato è impresso nella memoria di tutti come ogni istante di quella partita. I gol di Lichtsteiner, come vi anticipavo prima, Pepe, Vidal e Marchisio. Attenzione perché vanno in gol praticamente tre centrocampisti su quattro, attenzione perché è proprio anche oggi tiene banco il tema dei centrocampisti, ma non per quanto riguarda i risultati o i gol, ma per quanto riguarda purtroppo gli infortuni. Quali di questi giocatori che aveva segnato in quella gara, secondo voi, ad oggi farebbe comodo alla squadra di Spalletti? Perché ce ne sono veramente di interessanti. Anche il gol avversario, perché si aggiunge anche questa cosa, in realtà riporta un po' di bianco-nero, perché l'unica rete segnata dal Parma, si legge, non poteva che arrivare da un ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, e che poi ha esordito anche nella Juventus, per poi fare ritorno anche successivamente proprio alla Juve, perché arriva da parte di Sebastian Giovinco. Quindi poi troverete anche tutte le immagini di quella gara, insomma, storica, che rimane un po' nel cuore dei bianconeri, perché da lì si apre appunto un ciclo di vittorie, un ciclo vincente per Conte, ma in generale per la Juventus, che negli anni successivi domina la Serie A e insomma riesce anche a ottenere grandi risultati nelle massime competizioni europee, soprattutto in Champions League, poi anche con Max Allegri. Sempre sul sito della Juventus, ripartiamo veloci, saltiamo, perché la preparazione è quella della gara contro il Sassuolo, gara subito decisiva perché la Juventus è in emergenza, l'abbiamo ricordato, tanti infortuni, Locatelli si è fatto male, tra l'altro proprio ex Sassuolo, dovrà stare fuori per diversi mesi, si parla di 5 dopo il suo intervento chirurgico, così come Idis, che dovrà stare fuori per almeno 3 mesi, i box anche Ekator, insomma situazione complicata anche per Thuram, che sarà fuori 4 mesi. Si aggiungono ad oggi le pedine che mancano, perché Cambiaso non ce la farà in vista del Sassuolo, probabilmente si recupererà McKennie, ma di questo ve ne parlerò più avanti. Sempre sul sito della Juve vi racconto quelli che sono gli ultimi precedenti della Juventus contro il Sassuolo. Prima vi parlo dello stato di forma delle due squadre, perché è interessante analizzare come le due squadre arrivano a questa partita, prima di buttarci su tutti i precedenti di questa sfida, che si preannuncia molto interessante e che sempre ha riportato molti gol nell'arco delle stagioni. Vado a leggervi insomma quello che riporta insomma i dati, anche un po' le statistiche che ci ricordano qual è il momento delle due squadre. Allora, il Sassuolo arriva innanzitutto da un pareggio per 2-2 contro il Bologna, questa è l'ultima partita disputata, ha vinto anche in settimana, attenzione perché il Sassuolo ha un'altra gara in realtà sulle gambe, perché ha giocato e vinto in settimana anche in Coppa Italia contro il Frosinone ai rigori, e poi ha vinto contro il Torino per poi perdere insomma la prima di campionato contro l'Atalanta, andiamo a ritroso in questo caso, quindi Sassuolo che ha in realtà una gara in più sulle gambe, come vi raccontavo prima. Attenzione perché nel Sassuolo gioca proprio Azic, che ha segnato l'ultima gara di campionato, ha fatto anche molto bene in Coppa Italia, ragazzo che la Juventus, classe 2006 montenegrino, che ha prestato proprio al Sassuolo in vista di questa stagione per poter crescere. Secondo voi, mi rivolgo ancora a chi ci sta ascoltando in questo momento, poteva già fare comodo la prima squadra, vista anche poi sfortunatamente quella che è stata la, insomma, quello che ci ha riportato la situazione infortuni emergenziale in questo momento? Avrebbe potuto fare comodo in questo momento Azic già in una squadra come la Juventus, oppure è giusto che il ragazzo sia stato mandato in prestito, dunque a farsi le ossa in una squadra comunque già molto importante come il Sassuolo, che disputa la Serie A a buon livello e dà sempre spazio insomma ai ragazzi giovani? L'abbiamo visto l'anno scorso con Muharemovic, che poi si è rivelato essere una plusvalenza importante e per il Sassuolo e per la Juventus, perché si sono spartite poi insomma i soldi ricavati dalla sua cessione in Inghilterra al Leeds. Vado a leggervi anche l'ultima gara della Juventus, dovreste saperle, comunque io ve le ricordo. Prima giornata di campionato si vince contro il Frosinone 1-0, neopromossa, poi si vince nuovamente contro il Parma in casa 2-0 e poi arriva il primo pareggio, perché la Juventus pareggia 1-1 in casa contro il Milan, insomma una gara che riesce a riaprire negli ultimi minuti, negli ultimi secondi della gara, Gatti, ecco, decisivo negli ultimi minuti, anche grazie a grande cuore, grande spirito, grande coraggio del difensore bianconero, che ha sempre mostrato insomma questa grande volontà di tirarsi fuori dalle polemiche, dalle critiche e risultare sempre decisivo in alcuni momenti. Attenzione perché ci sono alcuni giocatori molto interessanti di questa partita, vi ho parlato di Locatelli ex Sassuolo, parliamo di Azic, che in realtà è di proprietà della Juve ma è impresso al Sassuolo. Uno che potrebbe essere decisivo nel match, lo ha già dimostrato tante volte, Mimmo Berardi, che in passato fu di proprietà della Juventus, preso proprio dal Sassuolo quando era ancora un giovinotto di gran belle speranze, poi alla fine ha deciso di rimanere, insomma, in nero verde e fare la storia effettivamente del club. Attenzione, perché potrebbe esserci spazio, come vedremo dopo nelle formazioni probabili del match, spazio per Berardi, perché Volpato in questo momento non è al meglio della forma fisica e dunque Mimmo Berardi potrebbe giocare dal primo minuto. Attenzione, perché contro la Juventus ha un passato molto particolare Berardi, soprattutto quando gioco, quando il Sassuolo gioca in casa. Berardi è sempre uno dei fattori del match. Vado a leggervi ora quelli che sono gli ultimi precedenti del match, che vi riprendo, come raccontavo prima, da il sito ufficiale della Juventus. Sassuolo e Juventus si affrontano domenica 13 settembre, questo dunque l'appuntamento alle ore 20:45 a Reggio Emilia. Il match sarà valido per la quarta giornata di campionato. I precedenti: quello di domenica sera sarà il 25esimo confronto fra Sassuolo e Juventus in Serie A. Il bilancio è di 16 vittorie bianconere, quindi Juventus in vantaggio da questo punto di vista, 4 successi di neroverdi e 4 pareggi. Questo è appunto il bilancio, 16 vittorie, e poi ci si suddivide equamente pareggi e sconfitte. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite e segnato più gol contro il Sassuolo in Serie A, quindi attenzione che la Juventus è un po' la bestia nera in Serie A. Importanti anche questi dati da ricordare, perché molto spesso incidono anche, forse anche psicologicamente, all'interno di un match. 16 successi, dicevo, e 56 reti segnati. La media di 2,3 gol a partita contro gli emiliani, quindi un dato molto importante. Però la Juventus non ha mai segnato questi gol, insomma, durante questa stagione si è fermata a 2 contro il Parma. E inoltre, questa media appunto è la più alta contro qualsiasi avversario attualmente presente nella competizione. Quindi la Juventus che, positivamente, ecco, quando trova il Sassuolo, insomma, trova abbastanza spesso, ecco, la rete. Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo confronto in campionato 1-1, tra l'altro una di quelle sfide che poi ha deciso la mancata partecipazione proprio dei bianconeri alla Champions League, e ha condannato effettivamente la squadra di Spalletti all'Europa League. Allo Stadium fu 1-1 lo scorso 21 marzo. Nessuna delle 9 sfide precedenti era terminata in equilibrio, con 6 vittorie bianconere e 3 neroverdi nel periodo. La Juventus ha segnato almeno 2 reti nelle 17 delle 24 partite disputate contro il Sassuolo in Serie A, pari al 71% degli incontri. Fra le squadre presenti in questo campionato, i bianconeri non hanno una percentuale più alta contro nessun'altra avversaria, quindi tornano ancora queste statistiche mostruose contro il Sassuolo. Vediamo se verranno confermate anche nello scontro decisivo di domenica sera. Sono 12 precedenti fra le due squadre a Reggio Emilia, chiaramente, perché Sassuolo è da circa una quindicina d'anni che è appunto in Serie A, e quindi non possono essere così numerosi appunto i precedenti fra le due squadre. Dicevo, sono 12 a Reggio Emilia. Il bilancio è di 7 vittorie della Juventus, 3 del Sassuolo e 2 pareggi. 25 sono invece le reti segnate dai bianconeri e 14 dei neroverdi, insomma, in queste sfide proprio a Reggio Emilia. Il Sassuolo ha vinto 2, attenzione, 2 delle ultime 3 gare interne contro la Juventus in Serie A, dopo aver ottenuto un solo successo nelle prime 9 sfide casalinghe contro i bianconeri, con 2 pareggi e 6 sconfitte. Quindi attenzione, perché Sassuolo, se guardiamo gli ultimi 3 precedenti, è in vantaggio da questo punto di vista contro la Juventus. Che gara vi aspettate contro il Sassuolo? Una Juventus arrembante nonostante la situazione di infortuni, o meglio ancora, con più coraggio, con più intensità, proprio garantita da questa spinta che potrebbe dare le situazioni di emergenza, come abbiamo anche raccontato negli appuntamenti precedenti? Insomma, molto spesso le squadre che poi si rivelano essere forti si uniscono nei momenti più difficili e trovano quello spirito più combattivo e combattente che garantisce poi le vittorie nei momenti di difficoltà. Che gara vi aspettate dunque? Scriveteci un messaggio, fateci sapere quella che è la vostra opinione e approfondiamo tutte le notizie insieme. Procedo con leggervi dunque anche quello che è il programma per questa quarta giornata di Serie A, perché ci sono anche in questo caso, insomma, delle partite molto interessanti da analizzare, perché, dicevo, si inizia questa sera, quindi ricordatevi, ve lo monito ulteriore per i fantallenatori, schierate la formazione. Quindi Venezia-Fiorentina, il primo impegno di questa giornata numero 4, alle 20:45 in casa appunto del Venezia. Fiorentina che sarà con un nuovo allenatore in panchina, perché Vanoli ha ripreso il suo posto dopo l'addio di Fabio Grosso, primo allenatore esonerato in questa stagione in Serie A dopo appena 3 giornate. Non è un record, ma ci si è avvicinato abbastanza. Il Genoa poi nella giornata del 12 settembre affronterà in casa alle ore 15 il Frosinone. La Lazio invece, questo è il primo big match della giornata, perché lo dicono i risultati, insomma, la Lazio in questo momento è capolista insieme all'Inter, alla Roma. Il Milan invece è a punteggio non pieno, ma perché ha avuto un pareggio contro la Juventus nell'ultima giornata. Quindi Lazio-Milan, big match delle 18, sempre sabato 12 settembre. L'Atalanta invece alle 20:45 della stessa giornata, quindi il 12, affronta il Cagliari in casa. Poi si passa a il 13, dunque a domenica con Lecce-Monza, prevista per le ore 15. Napoli-Bologna, quindi il Napoli di Allegri che deve riscattarsi dopo tre sconfitte consecutive, due in campionato e una in Champions League contro l'Arsenal, deve ritrovare un po', insomma, di concretezza e anche un po' di stabilità difensiva, come ha ricordato lo stesso Max Allegri nei giorni scorsi. Dunque la giornata poi va avanti con Sassuolo-Juventus, che si gioca sempre domenica 13, e poi si passa al 14, dove giocheranno le squadre che hanno disputato la Champions League, e di conseguenza lunedì avremo alle 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, sempre alle 18.30, e la giornata si chiude con Inter-Udinese alle 20.45 di lunedì. Cosa vi aspettate da questa giornata? I big match comunque, diciamo che ce n'è uno in particolare, che è Lazio-Milan, perché ce ne parla la classifica, ma ci sono diverse sfide che possono essere fondamentali, soprattutto perché si è giocata la prima giornata di Champions League e bisogna capire come gestire anche questa competizione. È vero che siamo all'inizio, quindi la forma fisica va ancora modulata per bene, ma può essere anche questo un segnale, perché le squadre che per ora non sono ancora entrate in competizione potrebbero avere sul lungo periodo un vantaggio. Vedo che abbiamo già dei messaggi. Ciao Fabio, buona giornata a voi. Mi basterebbe avere un certo Nico Paz in squadra. Chi non vorrebbe in questo momento Nico Paz? Complimenti al Como, scese in campo senza timore, con la consapevolezza di poter vincere. Non dimentichiamo il Sassuolo con un Berardi che c'entra sempre la porta, come ricordavo prima. Un abbraccio anche a voi. Sì, Berardi è sempre un giocatore che in questa Serie A, insomma, ha dimostrato di essere un giocatore che in realtà è rimasto al Sassuolo, poteva ambire qualcosina di più, ma ha sempre voluto rimanere in nero-verde. Forse quella è la sua dimensione e li fa inevitabilmente la differenza, giocatore come lui che comunque ha fatto anche molto bene agli europei con l'Italia durante la vittoria nel 2021 sotto la guida di Mancini. Questo dunque è il primo messaggio che vado a leggervi. Abbiamo tante notizie e ora vado a buttarmi a capofitto su quella che è, insomma, la situazione per quanto riguarda la formazione della Juventus, perché vi ricordavo e vi ricordo sempre, purtroppo ci sono alcune defezioni e quindi bisogna insomma monitorare questa situazione. Vi leggo alcuni aggiornamenti perché ci sono un po' di novità che vado a riprendere da Bianconera News in questo momento, che titola Ottimismo McKennie. Perché Ottimismo McKennie? Perché McKennie le ultime giornate le ha saltate preventivamente per via di noie, insomma, muscolari. Non hanno mai cercato di forzare la mano con il centrocampista statunitense. Perché? Perché già la situazione è abbastanza critica, e dunque rischiare in un momento così delicato della stagione, in cui tra l'altro vi ricordo che settimana prossima si parte anche con l'Europa League, quindi che adesso tutto bene perché c'è un impegno settimanale, ma poi con la Coppa Italia che arriva, con l'Europa League inizia a muovere i primi passi, insomma, le partite sono tante, gli impegni sono tanti e il gruppo va gestito al meglio. Dunque vado a leggervi questo pezzo di Bianconera News su McKennie. Ottimismo McKennie, finalmente un po' di ottimismo dopo, insomma, notizie che di ottimismo avevano ben poco nelle ultime settimane. Potrebbe essere in panchina per Sassuolo Juventus, questo è il dubbio che ci si pone. Oggi il centrocampista texano dovrebbe allenarsi parzialmente in gruppo e con Sar, tra l'altro, altro giocatore che per la prima volta potrebbe esordire in bianconero. A Spalletti potrebbe dare qualche opzione in più, attenzione che subito arriva il riferimento, perché McKennie chiaramente non potrà partire dal primo minuto, lo dice la sua condizione fisica, a meno di, insomma, robe straordinarie, e sarà utilissimo a gare in corso, come già ha dimostrato tra l'altro. Leggo, non solo Pape Matassar, la Juventus di Luciano Spalletti potrebbe riavere per la trasferta contro il Sassuolo anche Weston McKennie. Decisivo sarà l'allenamento odierno, quindi di oggi, venerdì. Se il centrocampista texano lavorerà anche a parte col gruppo, sabato farà la rifinitura e al Maccabi Stadium si accomoderà dunque in panchina. Quindi tutto dipende un po' dalla giornata di oggi, è decisiva per le scelte di Spalletti e le convocazioni di conseguenza. Attenzione perché in questo momento, vi racconterò anche più avanti, Owusu è il nome che potrebbe sostituire numericamente anche Locatelli dalla Next Gen, un centrocampista che evidentemente salirà su a dare una mano. L'abbiamo già visto, insomma, nelle amichevoli estive e negli impegni, insomma, con la Juventus amichevoli aveva già ben dimostrato. Nessun rischio, ovviamente, leggo continuo, insomma, su McKennie, ma considerato la doppia di centrocampo obbligata, sarà composta da Douglas Luiz e Kub Mayer. Questi sono, insomma, gli aggiornamenti per quanto riguarda la formazione titolare. Evidentemente in questo momento la Juventus ha le assenze e Kub Mayer tornerà ad essere un titolare di questa squadra dopo tutte le notizie riguardanti il mercato estivo e una sua possibile partenza. Sarebbe importante anche avere a disposizione, qua si dice, il Baby Owusu, come vi racconterò prima. In realtà Baby ben poco, Baby è in Italia, perché parliamo di un ragazzo classe 2005, quindi non è che parliamo di un ragazzo nato l'altro ieri, che ha già comunque una buona esperienza È un giovinotto perché viene dalla next gen, questo è il riferimento inevitabile. In caso di emergenza è pronto anche il ragazzo che tra l'altro è cresciuto proprio nel vivaio bianconero, quindi non occuperebbe nemmeno posti da questo punto di vista per le liste, e motivo per cui è presente è questo. Discorso analogo per il senegalese, quindi Sar, che ha già avuto mezza seduta con i compagni ed oggi potrebbe aggregarsi definitivamente al gruppo principale, anche lui indiziato ovviamente ad andare al massimo in panchina contro la squadra di Aquilani. Questa è dunque l'indicazione di Bianconera News. Fateci sapere un po' quello che è il vostro parere su questa situazione la Juventus. Ora abbiamo anche qualche insomma aggiornamento per quanto riguarda i podcast di ieri da lanciare, da rievocare da questo punto di vista, perché ci sono dei pareri anche interessanti riguardanti la situazione infortuni, perché come dicevo prima ad oggi è la parte più purtroppo più importante, ecco, che tiene banco in casa Juve. Secondo voi chi dovrebbe partire titolare, dare chance inevitabilmente a Kub Meiners, che in questo momento ha fatto un grandissimo inizio stagione, va detto, un gol e un assist nelle ultime due giornate. Douglas Luiz confermatissimo, lo dice anche la nazionale brasiliana, che lo fa tornare fra i convocati dopo diverso tempo, quindi arriva una conferma importante. Ancelotti che lo convoca è una notizia importante anche per la Juventus, anche un segnale di grossa fiducia e dai bianconeri e dalla Seleção brasiliana. E invece vedete un po' più indietro Sar, McKennie, come gestireste voi al posto di Spalletti questa situazione? Prima di lanciarmi su quelli che sono i titoli delle maggiori pagine sportive della giornata di oggi, quindi venerdì 11 settembre, volevo appunto mandare in onda quello che è un contributo che abbiamo dalla giornata di ieri a Radio Bianconera, perché Davide Torchia si è espresso alla rassegna stampa, quindi con Claudio Zuliani, proprio sulla situazione degli infortuni in generale sulla Juventus, e dunque andrei a mandare in onda questo contributo che è molto interessante.
1: Allora, fatto degli infortuni, che altro non credo che sia una questione di rendimento, è una questione che è normale, come in tutte le cose non bisogna dare la colpa e crocifiggere nessuno, però i manager e tutti quelli, cioè io ritengo che l'allenatore e tutta la parte dello staff dell'allenatore sono i manager tecnici, però comunque sono dei manager che gestiscono e vedono tutti i problemi, non solamente chi gioca mediano, chi fa giocare mezzala, non solo fa la formazione, ma tutto quello che accade e che potrebbe accadere in futuro, al di là dell'avversario che si va ad incontrare, no? Perciò è normale che, io dico, tre persone operate in una settimana, cosa che succede, non so di quanti decenni può succedere una roba del genere, però vari infortuni muscolari, un po' a ripetizione, quando da uno diventa uno, due, tre, quattro, è normale che anche loro si staranno chiedendo se la fase di lavoro piuttosto che quella di recupero siano tutte al massimo della performance, oppure si debba migliorare qualcosa, eliminare qualcosa o aggiungere qualcos'altro. Questo non è perché non serve nel calcio, cioè serve alla fine, quando noi siamo, come siamo arrivati primi, tutti bravi, decimi, tutto sbagliato, allora lì si fanno le pagelle, no? Che piacciono tanto a tutti quanti, però in questo momento qui si tende, non mi serve a me personalmente, non mi serve un colpevole, perché se sapessi che è colpa del primo, del secondo, dell'allenatore, dei giocatori, del preparatore, quando ho trovato il colpevole sembra che si sia risolta, ma non è così, è il metodo che conta. A me, quando io so di chi è la colpa, non è che vinco la partita perché ho saputo di chi è la colpa, siamo tutti a posto, spesso, no? Questo succede anche nei pagelli, di chi è la colpa oggi? Abbiamo preso gol del 2, del 7, del 5, perfetto, siamo a posto. Non mi interessa di chi è la colpa, perché io se c'ho un socio che mi fa fallire l'azienda, sono fallito anch'io. Non mi interessa chi di chi è la colpa.
0: Questo dunque è il parere di Davide Torchia. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con lui? Insomma, questa visione anche molto aziendale, ecco, della situazione, che comunque ha degli spunti molto interessanti. Non dare la colpa a qualcuno in questo momento, soprattutto di grande difficoltà, può aiutare tutti a rendersi conto di quelle che possono essere le problematiche. Leggo qualche messaggio perché ci danno sempre degli spunti interessanti. Buongiorno, vorrei un parere un po' più esperto. Sarebbe eresia utilizzare Gatti in mediana al posto di Locatelli? La risposta te faccio arrivare direttamente direttamente da tutto Juve, che ci aggiorna un po' su quella che potrebbe essere nuovamente la formazione in vista della sfida contro il Sassuolo. In questo momento la Juventus è in emergenza, come raccontavo prima, per il centrocampo, e leggo direttamente: Juve, Lukumi verso la conferma con Bremer dietro, per Gatti spazio giovedì. Quindi la risposta è fondamentalmente che Gatti non farà parte da titolare in questa sfida contro il Sassuolo. Nuovamente spazio a Bremer, Lukumi, che hanno giocato la seconda e la terza giornata da titolari in quel ruolo nel pacchetto arretrato. Prima c'era Kelly e poi appena Lukumi ha preso un po' di confidenza con l'ambiente bianconero, lo ha anche dimostrato con qualche dichiarazione che ha subito scaldato, ecco, un po' l'ambiente. Uno dei protagonisti inevitabilmente è Lukumi, uno degli ultimi arrivati, ma ha subito dimostrato di poter essere un grande compagno, insomma, di difesa di Bremer. Dunque la risposta è che fondamentalmente Gatti non sarà parte della partita, nemmeno nel ruolo di centrocampista o mediano, insomma, davanti alla difesa. Perché? Perché la Juve va avanti con Bremer e Lukumi, mentre per Gatti spazio del giovedì. Attenzione, perché giovedì, come vi ricordavo, ci sarà la prima giornata di Europa League. Si gioca contro il Nijmegen, quindi squadra olandese. Tra l'altro poi vi racconto qualche piccola chicca su questa squadra che magari non tutti conoscono. Vado a leggervi: Spalletti dovrebbe confermare Bremer e Lukumi al centro della difesa contro il Sassuolo. Possibile un turno di riposo per Gatti, che in realtà è rientrato negli ultimi minuti contro il Milan, ma che ha deciso la sfida. Per lui, atteso giovedì, spazio in Europa League. Contro Sassuolo, Luciano Spalletti sembra intenzionato a confermare la coppia centrale formata da Bremer e Jean Lukumi, mantenendo quindi la stessa struttura difensiva vista nelle ultime uscite. Una scelta che avrebbe una doppia spiegazione: da una parte la volontà di dare continuità a un reparto che sta offrendo molte garanzie, dall'altra la necessità di cominciare a gestire le energie in vista degli impegni ravvicinati. Chiaramente il riferimento è all'Europa League. Per questo Federico Gatti potrebbe avere la sua occasione direttamente in Europa League, nel suo ruolo, insomma, quello che conosciamo tutti, non quello d'attaccante che ha dimostrato anche di saper fare in alcune parti della stagione e in alcuni momenti della partita. Perché un conto è farlo giocare insomma tutta la partita, un conto è farlo partire poi dalla panchina e subentrare negli ultimi minuti. Bremer, Lukumi, Spalletti non vuole cambiare. La Juventus è condizionata agli infortuni e costretta a modificare soprattutto il centrocampo e attacco, come raccontavo prima. Probabile chance per Kub Meiners. La difesa rappresenta comunque uno dei pochi reparti nei quali Spalletti vuole affidarsi alle garanzie che ora sono abbastanza definite. Quindi Kelly in questo momento è una seconda linea e Lukumi insomma è la prima scelta. Cosa ne pensate anche di questa innovazione per quanto riguarda la Juventus? Kelly, secondo voi, giustamente è in panchina, dunque è un passo indietro in questo momento, o comunque può essere un buon subentrante nel corso della stagione per rimpiazzare Lukumi, oppure i due si equivalgono? Cosa ne pensate di Lukumi queste prime uscite? A me personalmente ha fatto buonissime impressioni. Come leggevo qui, il colombiano, quindi si parla di Lukumi, garantisce aggressività, velocità nelle coperture e soprattutto buona capacità di accompagnare la costruzione dal basso, caratteristiche che si sposano molto bene con quelle di Bremer, perché Bremer, nonostante sia brasiliano, insomma, non ha delle grandissime doti tecniche, ecco, da questo punto di vista, ma ne ha tante altre che per l'ennesima volta anche contro il Milan ha dimostrato di essere fondamentale, ecco, difensivamente parlando, perché sull'1-0 il Milan ha salvato un gol praticamente fatto con un intervento che magari è passato inosservato, ma che in realtà ha deciso il match, perché i rossoneri avrebbero raddoppiato. Vedo che abbiamo un audio, quindi andrei ad ascoltare questo contributo.
2: Sì, buongiorno. Allora, il discorso di Torchia sulla colpa, a mio parere, è del tutto irrilevante rispetto all'analisi che bisogna fare sulla Juventus attuale. Cioè, non è una questione di identificare le colpe, non siamo nel tribunale e non porta a niente questo discorso, quindi è un discorso del tutto sbagliato e illogico. Qua bisogna capire le cause, perché dopo 9 mesi di Spalletti noi vediamo delle partite ancora dove la Juve non ha un gioco, e questo è il mio motivo. Non ha un gioco, ha un carattere molto debole come squadra, e poi vediamo il Como che con giocatori secondo me più o meno della stessa qualità, qualcuno più forte, qualcuno più debole, è diventata una grande squadra. Allora, quali sono le cause per cui alla Juve Spalletti ancora non riesce a determinare un gioco e a costruire un carattere? Questo è il problema, lasciamo stare le colpe.
0: Quindi bocciatura anche per il parere di Torchia. No, il discorso effettivamente è corretto in parte, nel senso che comunque un conto è giocare la Juventus anche per un certo peso della maglia, che nonostante le posizioni in classifica è determinato da una tifoseria comunque molto, molto esigente, perché è stata abituata molto bene negli ultimi anni e la storia ne parla lo stesso. Un conto è giocare al Como con tutti i dovuti meriti alla squadra di Cesc Fabregas, che inevitabilmente ha fatto dei grandissimi passi in avanti e va giù e va molto bene elogiare quello che è un progetto in questo momento dei più interessanti in tutto, non solo in tutta Italia, ma direi in Europa. Quindi l'ha dimostrato anche vincendo agevolmente in Champions League, la prima sfida storica. Potevano tremare le gambe, non è successo. La squadra di Fabregas ha vinto, di conseguenza darei insomma questo link lo darei, ecco, a un po' le differenze di giocare in una squadra, in un club come la Juve, nonostante il momento non sia dei migliori, ecco, a livello di vittorie, a livello di trofei. È un conto sia ad oggi giocare al Como, poi il Como ha dimostrato di essere inevitabilmente una big del campionato e vedremo se lo confermerà quest'anno, perché giocare anche la Champions League può avere qualche ripercussione sul campionato. Vado a leggervi dunque quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi, perché lo spazio è dedicato alla Juve ma anche alle sfide di Champions, perché tutto il merito va anche al Como e dopo ve ne parleremo in maniera più approfondita. Parto da Tutto Sport, l'Italia e il Como, quindi questo è il riferimento principale del quotidiano sportivo. Baturina, Duvicas, Diao e Perrone esaltano il nuovo Senigallia, perché il riferimento è al nuovo Senigallia, chiaramente costruito o meglio rimodificato apposta proprio per disputare la Champions League. Fino a qualche mese fa il Como non avrebbe nemmeno potuto giocare al suo stadio la prima partita di Champions League. Ci regalano l'unica vittoria della squadra italiana su 4 partite al primo turno. Nico Pass dice: sono rimasto per vivere serate del genere. Cesc Fabregas, che notte e che regalo per tutta la città. Ora restiamo umili. La Roma invece ad Istanbul, avanti con Cristante, si fa rimontare dal Fenerbahce. Poi la salvano la traversa e Svilar. Quindi decisivo ancora una volta Svilar, che tra l'altro, riferimento nel mercato estivo, fu trattato proprio dalla Juventus per fare un grosso upgrade nella sua porta. Alla fine è arrivato Vicario. Avreste voluto Svilar? Aveste potuto scegliere meglio un portiere come Vicario, comunque italiano che conosce già la Serie A, a cifre chiaramente meno onerose, oppure fare un investimento tanto importante su Vicario, o meglio su Svilar, che chiaramente avrebbe influenzato anche sull'attaccante? Cosa avreste scelto voi? Un portiere come Svilar oppure andare su Vicario, di conseguenza poi buttarsi su un attaccante come Colomani, che è di fatto un ritorno alla Juventus dopo il passato insomma di qualche anno fa. Parto sempre con Tutto Sport. Douglas, riferimento Douglas Luiz, terapia d'urto. L'ex Aston Villa sembrava pronto e perso per la causa bianconera. Il tecnico a Liegi gli ha fatto un discorso duro. Chiaramente questo è Spalletti, in riferimento alle amichevoli estive. Se mi segui e alzi il livello tornerà il giocatore che eri, altrimenti no. Da lì la svolta, si dice. Intanto per il Sassuolo si scaldano Kub Meners, McKennie, Walter Made, Sar e il giovane Owusu, sempre, che ritorna il nome di Owusu perché ne sentiremo parlare in questi mesi. Retroscena, ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano restituendolo alla Juve. Andiamo poi a approfondire anche questa notizia, perché è molto interessante anche, avete visto voi, insomma, Douglas Luiz rinato rispetto alle prime esperienze alla Juventus, in cui sembrava un po' perso, un po' ciondolante per il campo. Ad oggi è un giocatore molto più insomma, tatticamente lo vedo molto più ordinato, molto più inserito negli schemi di una squadra che ha un centrocampo differente, ma ha un nuovo perno in questo momento. Inevitabilmente sarà lui a prendersi la scena, perché è il primo ad impostare la manovra bianconera. Spazio anche al Toro, su Tutto Sport. Cacciamani, riferimento all'esterno cresciuto proprio in Granata. Cacciamani rinnova fino al 2031 con il Toro. Attenzione, perché la vista è proprio la nazionale italiana, perché Mancini vuole ripuntare sui giovani dopo l'esperimento fallito a livello di comunicazione con il nome di Pafundi. Se vi ricorderete, diceva Mancini tempo fa: prima Pafundi e poi tutto il resto. Esperimento che fallisce, perché ad oggi Pafundi non è insomma in Serie A e non fa parte dell'elite dei giocatori come ci si aspettava, probabilmente, o meglio alcuni si aspettavano. Ritorna a pensare ai giovani, quindi riferimento a Cacciamani, che bene sta facendo al Torino. Prima gara di insomma degli europei maschili, dopo l'argento delle ragazze di Velasco in Turchia, riferimento alla nazionale maschile di volley, vi parlo anche di questo. La festa degli azzurri batte anche la pioggia. Gli azzurri hanno vinto 3-0 contro la Svezia a Napoli, la prima gara degli europei. Poi nei giorni prossimi, insomma, seguiremo anche l'evoluzione degli azzurri, insomma, dell'Italia volley maschile da questo punto di vista. Emergenza, ecco il piano di Spalletti. Vado a leggervi quella che è la probabile formazione che fa Tutto Sport per quanto riguarda la quarta giornata di campionato. Modulo sempre lo stesso, 4-2-3-1, Vicario in porta. Reparto difensivo che ad oggi sembra essere l'unica conferma su cui non c'è tanto da discutere, perché Kalulu parte a destra, Selic parte a sinistra, vista anche l'assenza di Cambiato, non ha grandi alternative Spalletti da questo punto di vista. I due centrali, come prima vi ricordavo, Bremer e Lukumi, a centrocampo Douglas e Kub Meiners, davanti con Seisao. Nico Gonzalez, attenzione, perché sta vivendo un momento di estasi anche lui, rinato dopo un'estate che cui poteva partire. In questo momento il titolare fisso da quella parte, da sinistra, è Alaj Begovic, vista anche la situazione di Ildiz, e ovviamente l'infortunio di Boga, che si è aggiunto con un altro mese di infortunio a questo inizio di stagione, veramente veramente sfortunato. Ma è solo sfortuna, domanda, oppure c'è da indicare qualche colpa a qualcuno? E se sì, chi è questo qualcuno? Mi rivolgo direttamente a voi. Davanti, il riferimento è ancora una volta Colomoni, quindi il dubbio, come vi raccontavo prima, può essere sulla tre quarti, perché Colomoni può giocare con Woltemade, l'ha dimostrato. Insomma, capiremo poi quelle che possono essere le scelte. Le alternative si legge sempre su Tutto Sport. McKennie, l'americano, può tornare, è utile. Woltemade, sulla falsa riga del finale della partita contro il Milan, Spalletti lo proverà nuovamente a gara in corso. Quindi questo è l'avviso, ecco, un po' di Tutto Sport. Smaltito guaio muscolare per Sarri, invece, in neoacquisto bianconero potrà tagliarsi qualche spezzone per quanto riguarda la gara in corsa. Owusu è già pronto fra i next gen. Pagnuk, con a te le nuove idee. Riferimento è a Pagnuk, perché Pagnuk è un esterno di difesa mancino che gioca chiaramente a sinistra, la next gen. Parliamo di un classe 2006 cresciuto alla Juve, ha fatto molto bene in primavera e poi next gen. Evidentemente l'emergenza coinvolge anche la fascia sinistra, perché Cambiaso in questo momento non è disponibile. Allora le alternative arrivano dalla filiera, motivo per cui è nato il progetto anche della next gen. Quindi Pagnuk col nome per la sinistra, mentre invece per il reparto offensivo il nome è quello di Konaté, arrivato nell'ultima stagione, dopo l'ultima stagione che aveva disputato in Serie B, in prestito. In realtà lui è di proprietà dell'Empoli. Parliamo di un attaccante classe 2006 che già ha fatto abbastanza bene con la squadra di Brambilla. Potrebbero essere loro, insomma, le alternative per quanto riguarda la fascia sinistra e l'attacco da aggiungere per allungare, insomma, una rosa che in questo momento è alquanto ristretta, tolto il reparto difensivo. Owusu invece è il nome per la mediana, che abbiamo già fatto, un centrocampista box to box, insomma lo conosceremo perché avrà inevitabilmente dello spazio nelle prossime partite. Altro spazio, Tutto Sport, come vi raccontavo prima, scossa Lucio, Douglas Luiz ringrazia Liegi, riferimento alla gara, insomma, dell'amichevole che la Juventus disputa a Liegi, e in quella circostanza, insomma, Spalletti risveglia un po' uno spirito per quanto riguarda Douglas Luiz. Il centrocampista si è fidato, testa bassa e rendimento top, così ha convinto la Juve a tenerlo. Quindi anche un cambio un po' di mentalità per quanto riguarda Douglas Luiz in questi ultimi insomma mesi alla Juventus, per poter essere riconfermato. Anche lui non era certo della riconferma dopo i prestiti fallimentari e il ritorno anche, tra l'altro, all'Aston Villa. Insomma, è rimasto da protagonista in questo momento. Anche Spalletti sta dando veramente tanta fiducia, quindi momento di da segnarsi, ecco, la sfida contro lo Standard Liegi, in cui Spalletti riaccende un po' quella fiammella in Douglas Luiz, che riesce ad alimentare, a prendersi poi il posto da titolare alla Juventus. Quello che volevo ancora raccontarvi, oltre a chiaramente tutti gli altri riferimenti delle pagine sportive, perché ora andiamo a leggervi anche questo, ci sono alcune cose interessanti per quanto riguarda insomma sempre la Juve, perché tiene banco, e vado a leggervi quelle che sono le prime pagine degli altri quotidiani, perché c'è spazio inevitabilmente non soltanto per i riferimenti della sfida fra Sassuolo e Juventus, che vi ricordiamo domenica sera alle ore 20:45, ma c'è spazio chiaramente per il Como, come giusto che sia. Gazzetta titola Favola Como, storica vittoria in Champions 4-1. Chiaramente tutte le immagini sono dedicate alla vittoria dei Lariani contro il Lipsia in casa. Rimpianto invece Roma in Turchia. La Roma ha fatto una buona partita, in realtà nel finale poi stava pure rischiando, ma Svilar, come abbiamo precedentemente raccontato, insomma, ha salvato i giallorossi. Sissé in taglio alto, si parla del giocatore del Milan che ha segnato anche allo Stadium, segnato il gol del momentaneo 1-0, su cui ci sono state tante polemiche, poteva essere annullato per un fallo su Colomani, di cui non vogliamo, insomma, riaccendere questi discorsi. Sissé, che voglia, si dice, attenzione, perché Sissé è uno dei giocatori in questo momento tenuti conto anche per quanto riguarda la nazionale. Domani tornerà titolare, poi lo aspetta l'Italia, che ha il sì di Romano. Chi è Romano? Romano è un giocatore centrocampista del Cagliari, che appena ha fatto già nelle prime giornate, ha già segnato un gol, tra l'altro che gol, andatevelo a rivedere, giovanissimo. In realtà aveva doppia cittadinanza, è italiana e svizzera, in questo momento ha scelto l'Italia, quindi capiremo se dovesse rientrare nelle convocazioni per partite ufficiali a quel punto non ci sarà più spazio per gli elvetici di recuperare il giocatore. Tra l'altro in Svizzera parlano già di rimpianti, perché sanno bene che la scelta di Romano in questo momento è proprio l'Italia. Quindi si aggiunge un nuovo centrocampista anche per la squadra di Mancini. Vado a leggervi qualcosa sempre su Gazzetta, perché si parla ovviamente del Como. Como Show, prima da Favola. Fabregas incanta la Champions, travolto il Lipsia. Oltre a Nico Paz, qualche altro giocatore del Como potrebbe fare comodo a questa Juventus? Non so, magari un esterno un po' più concreto sotto porta, o magari un difensore, o magari insomma un centrocampista, soprattutto in questo momento di tanta difficoltà. Chi non farebbe bene in questo momento alla Juventus? Magari fatecelo sapere, insomma, con qualche commento, qualche indicazione. Vi ricordo sempre il numero 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Analizziamo, approfondiamo insieme tutte quelle che sono le notizie riguardanti la Juventus. Vado sempre avanti su Gazzetta, perché chiaramente lo spazio è immenso, giusto, al Como. Si parla anche della Roma, come vi raccontavo prima. Parte alla grande la Roma, perché parte in vantaggio, domina, ci crede, ma alla fine riesce a salvarsi contro il Fenerbahce. Quindi Svilar, decisivo, portieri che fanno la differenza, cosa che non era successo l'anno scorso alla Juventus. Gasperini si dice soddisfatto per questa gara in Champions. Insomma, che non è mai un esordio facile andare a giocare in Turchia. Quello che volevo raccontarvi sempre riguardante la Juve, lo trovate sempre su Gazzetta, perché c'è un discorso legato agli italiani. La Juventus prima era molto rinomata per essere un po' il blocco della nazionale, dunque tanti italiani alla Juve, che poi erano un po' il centro gravitazionale anche per la nazionale. E storicamente, quando la Juve ha tanti italiani, ha un blocco italiani squadra, poi la nazionale fa anche molto bene, cosa che oggi insomma ha dimostrato negli ultimi anni di non saper più fare. E quindi si dice Italia Juve che non c'è più. Vicario è l'unico, poi 10 stranieri, riscritta la storia. Con Sassuolo nessun italiano di movimento dal primo minuto, infortuni e mercato cambiano la tradizione del club. Quindi incredibile questa notizia per quanto riguarda la Juve. Col Sassuolo non ci sarà alcun italiano nei giocatori di movimento, quindi tolto Vicario che fa il di portiere, nessun italiano sarà in campo. Inevitabile in questo momento il riferimento a Cambiaso, che poteva essere uno dei palpabili titolari, ma gli infortuni lo tengono out. Stessa cosa vale per Locatelli, già una squadra che ha 3 italiani è veramente poco. E poi ci chiediamo il motivo per cui non andiamo ai mondiali, se le squadre non li fanno giocare, o non abbiamo forse in questo momento storico grandi italiani da poter schierare in campo. I motivi ci sono. Volevo lanciare con voi qualche insomma contributo sempre della giornata di ieri, perché proprio della sezione del mercato, perché si è parlato anche del fatto che la Juventus potesse attingere dal mercato. In realtà poi la scelta è stata quella di promuovere qualche giocatore alla next gen su tutti Ovuso, di cui vi ho prima raccontato, e quindi lancerei quello che è il contributo che c'è stato sempre ieri a Radio Bianconera, cosa di Calci XL. Gabriele La Monica ha parlato un po' della sezione del mercato per quanto riguarda la Juventus.
3: Il mercato della Juve è un mercato che per certi versi è carente, ma per tanti versi è miracoloso. Nel senso che il mercato della Juve non va valutato in termini assoluti, ma valutato in termini relativi. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un cumulo di giocatori oltre 30 che erano il frutto di 5 anni di mercati a essere buoni e sbagliati. Cosa ha dovuto fare Carnevali in neanche 2 mesi e mezzo? Smontare tutto quello che poteva montare e rimontare tutto quello che poteva rimontare. Il mancato arrivo di un altro centrocampista è dovuto al fatto che alcuni esuberi non sono partiti, perché se si fossero liberate le risorse avrebbero preso un altro centrocampista. Per cui sicuramente magari si potrà dare priorità a altre cose, sì. Però poi a cosa? Di cosa ti privavi? Di Bevic, di una punta in più? Cioè, il tema, il tifoso giustamente vorrebbe la squadra perfetta, adesso degli abituati ad avere il palato molto, molto, molto fine per tanto tempo. Però, se tu vedi dove siamo partiti, da quello che c'era prima, c'era Arthur, noi abbiamo comunque dato in prestito Open Da e David, io non ci avrei scommesso una lira. Abbiamo dato via 2 portieri, ne abbiamo presi 2 nuovi. E abbiamo preso un difensore comunque forte con Lukumi, pagandolo meno della metà di Muharemovic. Con Romani l'abbiamo preso perché lo volevamo, per cui l'abbiamo preso a qualunque costo, ma comunque un costo molto più basso, se vai a vederti le cronache, rispetto a quello che si ipotizzava l'anno scorso con Comolli. È ovvio che il tifoso è sempre scontento e se vorrebbe sempre di più. È ovvio che Io vedo Colomani e ripenso a Tevez, e vedo Voltemade, ripenso a Higuain e dico, beh, come siamo caduti in basso. Per forza, siamo d'accordo. Però evidentemente ci sono i momenti nella vita in cui si è al top, i momenti in cui si deve ricostruire. Questo è un momento in cui si deve ricostruire e devo dirti che il lavoro dal punto di vista relativo che ha fatto questa società è enorme. Poi è evidente, ci si mette sempre anche un po' la sfortuna, però diciamo così, per quanto riguarda il tema infortuni muscolari, beh, forse magari ogni tanto anche una riflessione sui metodi di preparazione potrebbe anche essere fatta, perché non è sempre detto che sia colpa dei calciatori. Ecco, cioè, guardarsi anche intorno, capire perché accadono tante cose, potrebbe anche essere una buona cosa. Ma comunque io non sono allarmato. Spero che, per esempio, questo Wusu, che questo ragazzo di Torino che è cresciuto da noi, che ha il sangue bianco-nero da quando è bambino, possa essere la grande sorpresa di quest'anno. Perché no?
0: Questo dunque è il parere. Siete d'accordo con quanto detto? In particolare mi aggiungo alla discussione su Owusu, giocatore che è cresciuto nel bianconero e che quindi sarebbe una grande risorsa da questo punto di vista, soprattutto in un momento come questo di difficoltà. Chiuderei questa puntata, questo appuntamento settimanale, che vi ricordo alle 8 alle 9 ogni giorno, lunedì e venerdì, con il Buongiorno RBN, raccontandovi quelli che sono gli appuntamenti anche per quanto riguarda le under della Juve, perché iniziano in questa settimana anche due under. Vi elenco quelli che sono gli appuntamenti e le sfide di questa settimana, perché si comincia subito oggi con Juventus Monza under 18, che si gioca in casa all'Alerichi di Vinovo. Tra l'altro potrete seguire la diretta della partita su Juventus News 24, dunque collegatevi per rimanere aggiornati anche per quanto riguarda il mondo delle under della Juventus. Poi si slitta a sabato 12 settembre con varie sfide, perché gioca inizialmente la primavera alle 11 sempre in casa contro l'Albino Leffe. Poi si slitta sempre alla under 16, che esordisce in questo campionato Mr. Gridel dopo lo scudetto dell'anno passato, in casa contro la Carrarese, e gioca anche la Juventus Under 15, il nuovo arrivato Mister Marchio, insomma, esordisce sempre contro la Carrarese. Le due squadre vanno sempre a braccetto per quanto riguarda gli appuntamenti. Vi ricordo anche tutti quelli che sono gli altri appuntamenti, perché nella giornata di domenica invece gioca la Next Gen. Scusatemi, volevo raccontarvi dell'Under 17, che invece gioca la seconda giornata di campionato dopo la vittoria in casa. Si gioca Juventus-Pisa sempre all'Ale Ricchi di Vinovo. Per quanto riguarda invece la Serie C, perché si aggiunge da quest'anno la Serie C, si parla di Pro Vercelli-Juventus nella giornata di domenica. Quello che volevo ancora raccontarvi è gli appuntamenti per quanto riguarda le Women e la Next Gen, perché ci sono anche questi da aggiungere al programma della Juventus. Quindi vado ad elencarvi quelli che sono tutti gli appuntamenti anche per quanto riguarda la Juventus Under 23, che giocherà contro l'Ospitaletto il 13, dunque si parla di domenica 13, prevista alle ore 18, Ospitaletto Juventus Under 23, la quarta giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda invece le Women del nuovo tecnico Guerrero, vi vado ora a leggere quello che è l'appuntamento appunto settimanale, perché le Juventus Women giocano sempre per quanto riguarda i playoff della Women Cup. Nell'ultima giornata le bianconere hanno vinto contro il Milan 1-0, il prossimo appuntamento è contro l'Inter, quindi altro big match per quanto riguarda i playoff della Serie A Women Cup. Si gioca il 12, dunque sabato, alle ore 20:30, l'appuntamento con Juventus Women e Inter. Anche quindi, insomma, notizie per quanto riguarda l'intero panorama bianconero della settimana. Gli ultimi due minuti di trasmissione, vado a leggervi qualche aggiornamento prima di lasciare la linea a Claudio Zuliani e la sua rassegna stampa. Attenzione, perché ci sono alcuni aggiornamenti per quanto riguarda Brozovic, che era stato testato dalla Juventus. Leggo da insomma tutto mercato web: niente ritorno in Serie A per Brozovic, può ripartire dal Qatar. Dunque sì, a casa al Qatar, Brozovic, che fa un salto dall'Arabia Saudita al Qatar. Dunque un giocatore che probabilmente ha preferito altre piste e non quella di ritornare in Europa. Leggo altri titoli, perché ci sono alcuni spunti interessanti per quanto riguarda anche la Juventus. Questo Como non ha limiti, una goduria per chi ama il calcio, come abbiamo anche sentito da alcuni messaggi che ci avete mandato. Mercato da Super Big, Fabregas ha creato una grande squadra. Mi aggiungo un grande ambiente, una grande società che in questo momento sta dimostrando veramente di fare, oltre a un bel gioco, anche grandi idee, grandi progetti e soprattutto grandi giocatori. Quello che volevo ancora aggiungervi per quanto riguarda la Juve lo troviamo sempre su tutto il mercato web, perché abbiamo alcuni aggiornamenti sempre riguardanti il mercato, perché il mercato non dorme mai, questo abbiamo imparato a saperlo. Volevo raccontarvi di Tagliafico, che era stato un nome sondato dalla Juventus per quanto riguarda la fascia sinistra, e evidentemente in un momento come questo, con Cambiaso out, avrebbe pure fatto comodo. Il 34enne è saltato non solo la Juve, è saltato anche all'Atletico Madrid, ma anche al Manchester United, quindi tre squadre che non riescono a completare il suo acquisto. Vado a leggervi questo approfondimento su tutto Juve, su appunto Tagliafico. Si legge: un nome che è rimasto nascosto fino a chiusura del mercato e ora ci sono tutti in retroscena. La Juventus avrebbe provato a prendere Nicolás Tagliafico, esperto laterale argentino del Lione, trovandosi però davanti alla concorrenza di due grandi società europee, United appunto e Atletico Madrid, entrambi disputano la Champions League, dunque da questo punto di vista avrebbero forse avuto un leggero vantaggio sulla Juve per l'ingaggio dell'argentino. I Red Devils sarebbero arrivati molto vicini a valutare concretamente l'operazione, alla fine non se n'è fatto nulla, ma l'interesse bianconero racconta qualcosa delle strategie seguite dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Juventus e Atletico avevano provato per Tagliafico, un'operazione che avrebbe garantito a Spalletti un elemento di grande esperienza internazionale, soprattutto estremamente duttile. Tagliafico può infatti occupare la corsia di sinistra in una difesa a 4, ma anche di più, agire come giocatore avanzato, dunque centrocampista, e diventare un elemento utile all'interno di una struttura a 3. Il profilo dell'argentino era particolarmente interessante per almeno due motivi. Il primo riguarda l'esperienza: Tagliafico ha giocato ad altissimi livelli contro l'Ajax e Lione anche, e ovviamente anche con la nazionale argentina al mondiale. Il secondo è legato alla situazione contrattuale: a 34 anni il difensore è entrato nell'ultimo anno di contratto con il Lione, comunque con scadenza fissata a 2027, una situazione che poteva teoricamente consentire di costruire operazione economicamente accessibile per una Juventus impegnata a completare la rosa con le ultimissime battute del mercato. Chiaramente andremo a capire questa situazione di Tagliafico, perché ce la ritroveremo anche a gennaio. 9:01, dunque finisce questo appuntamento con il buongiorno RVN. Lascio la linea a Claudio Zuliani, la sua rassegna stampa. Ci rivediamo poi lunedì, buona partita.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Radio Bianco Nera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianco Nera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
7: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
8: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I IPM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
7: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
8: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
7: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina, le tenniste scenderanno.

0: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour à tout le monde, c'est venerdì, good morning everybody, everywhere you are, comment ça va, come la va, come estás, il povero Bodo ha perso 5-0, Yves, temperatura e sensazioni a Torino.
3: Povero Bodo ha perso 5-0 perché 5 va ricordato sempre, quindi...
2: Bravo, bravo, saggio, Yves il saggio, come si sta a Torino, che tempo c'è?
3: A Torino si sta attualmente 17 gradi.
2: Temperatura in diminuzione, attenzione, vediamo un po' qua. Fammi mettere fuori il barometro. 18 gradi, ho superato di uno. Prevalentemente nuvoloso. Previsione per i prossimi giorni, cum si cum sa. Attenzione, oh, finalmente è finita la 3 giorni di Champions League. Dai, che la settimana prossima incomincia le coppe vere, l'Europa League. Allora, la novità del giorno è che se non vinciamo l'Europa League è un fallimento, te lo dico, Yves. È il Pueblo Unido ha sentenziato che se non si vince l'Europa League è un fallimento. Quindi,
3: certo, noi ci aggreghiamo al Como adesso, no? Come dicono loro.
2: Noi ci aggreghiamo al Como più che al Coro. Beh, potremmo uscire, però magari. A testa alta, vediamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba dell'11 settembre. Una bellissima data oggi, 2026, è venerdì. Sulla Gazzetta dello Sport ha vinto il Como, favola Como. Oh, ci mancava la favola. Storica vittoria in Champions, 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Buturina, Diao vola, Pazzi illumina, Fabregas dice però dobbiamo crescere, insomma è solo l'inizio, tutti contenti. Favola Como, ha speso 400 milioni, è una bella favola, costata un po' sta favola, devo dire. Ragazzi, la favola è una società di provincia che... A favola è stato il Verona a metà degli anni 80 che ha vinto lo scudetto, ma non una squadra che ha il multimiliardario al comando che spende 100 milioni all'anno. Scusa, è la favola, è un progetto. Titola se vuoi fargli un grande progetto Como. Che ne so, seguite tutti il progetto del Como. A favola, favola milionaria. Rimpianti Roma in Turchia, la Roma non ha vinto. Pari col Fenerbahce, 1-1. Punto prezioso, dice Gasperini, capito? Per qualificarsi col Fenerbahce. Perché poi le altre partite sono più difficili. Grandi rimpianti. Svilar della Roma prende 7,5. Come mai il portiere della Roma ha preso 7,5? Ma non c'ha i rimpianti la Roma? Secondo me i rimpianti c'è un po' di più il Fenerbahce, così avendo visto un po' la partita. La sveglia cosa fa? Dopo essersi svegliata sui calci di rigore che non ci sono più, oggi si sveglia sui pareggi che non ci sono più. Dice, ragazzi, lo 0-0, 0-0 una volta. E quale fa lo 0-0 come esempio oggi di una volta, se non la Juventus, Platini e gli 0-0, quando disse al Trap, mister, il gol è il sale del calcio. E Trapattoni gli risponde, occhio Michel, perché se riempi il piatto di troppo sale, poi non mangi più. Non è nato... È la sveglia questa, non è il rompipallone. La sveglia lo facciamo diventare come il rompipallone, uguale.
3: No,
2: ci
3: però...
2: Sta. Però ci stava. Perché... Ma non era il catenaccio di Rocco, scusa, del Milan?

0: Io mi ricordavo, cioè, quando ci danno dei catenacciari, è per il catenaccio di Rocco del Milan, mica per Trapattoni la Juve, che tra l'altro giocava con Bonini e tutti gli altri attaccanti, così giusto per ricordare. E invece no, è la Juve. Inter, Dybu prepara la prima fuga per lo scudetto, te credo, c'è il calendario apparecchiato, non ci mancherebbe altro. Milan, c'è voglia di scis, il Milan non ne può più fare a meno, ma anche Mancini lo chiama in nazionale, quindi il grande Milan dopo che ha fatto 1-1 allo stadio con un tiro in porta. Invece la Juve è piena di problemi. Bayern show col Bodo 5-0, Chivu, il Bodo ha peccato 5 per dal Bayern, a voi ha vinto qua, ha vinto là, c'è anche lui in alto, 4-0 per questa nuova edizione della Champions League piena di equilibrio, 5-0, 4-0, 6-1, 7-1, 6-0, la formula che piace ai ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta Sport, no, aspetta, c'è Frattesi. Frattesi lo spacca partite, segna e trascina, la Lazio vola con lui. Queste prime tre giornate, adesso vediamo le prossime. Italia, Romano c'è, ha scelto l'azzurro Romano. Oh, bravo ragazzo, arriva l'ok anche della FIFA, giocherà per Mancini, lui ha scelto l'Italia. Poi a pagina 19, quindi in leggera rimonta, perché ieri era 21, oggi 19, un piccolino quadrettino su Malagò. Malagò e il nodo tesseramento, lui dice, ma è un'ossessione. Ma ancora mi fate questa domanda sul mio tesseramento, ma sono sereno, basta, come siete ossessionati. Il caso qual è? Il caso è la Juve, l'Ital Juve che non c'è più, il blocco di Conte e la Juve di oggi, il blocco di Conte 2011, la Juve oggi siamo nel 2026, sono passati 15 anni, forse non se ne sono accorti che la favola Como gioca senza italiani, che tutte le squadre sono purtroppo infarcite di stranieri, non è il caso Juve, semmai è il caso calcio italiano se proprio vuoi fare un caso, ma no, è il caso Juve. Vicario è l'unico, poi 10 stranieri, nessun italiano di movimento, infortuni e mercati cambiano la tradizione del club bianconero. Non so se mai fatto male Locatelli qualcun altro, qualche italiano in più ce l'avremmo. Il Brasile chiama Douglas e lui piange di felicità. L'hai visto su Instagram il video di Douglas Luiz che piange di felicità perché il Brasile l'ha richiamato in nazionale? L'hai visto?
1: Sì, l'ho visto stamattina.
0: Ti sei un po' commosso. Sono belle cose.
1: Dopo i fantasmi vede la luce, quindi sai.
0: Dopo i fantasmi vede la luce, la saggezza impera su RBN Radio Bianconera. Ala Ibegovic scatta e prova a imitare il modello Yildiz. A 18 anni vuole fare il suo primo gol in Serie A con la Juve, magari a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Speriamo in bene. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Facciamo salire tutto sport alla ribalta con Douglas Terapia d'Urto. Cos'è Douglas Terapia d'Urto? Che cos'è? Un film? Retroscena. Ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano, restituendolo alla Juventus. Attenzione, l'ex Aston Villa sembrava perso per la causa. E invece il tecnico a Liegi, dopo la partita con lo Standard di amichevole stima, gli ha fatto un discorso duro che suona un po' così. Caro Douglas, se mi segui e alzi il livello, tornerai il giocatore che eri. Altrimenti... E Douglas ha seguito, bravo Douglas, bravo. Bravo a te e a quelli che ti hanno tenuto al fantacalcio. Per il Sassuolo intanto si scaldano Kopp, McKennie, Uvoltemade e Sar. Sar parzialmente scremato, parzialmente in gruppo ieri. Vediamo negli allenamenti di oggi. Emergenza! Ecco il piano Spalletti. Qual è il piano? Siamo in emergenza. Che cosa ti sta ideando il nostro allenatore? Con mezza squadra ai box, ci sarebbe anche il giovane Ovuso che si sta scaldando, però vabbè. Il tecnico è al lavoro per appaltare un sistema di rotazioni per la gestione delle forze. Vabbè, ma se c'è solo 16 di movimento, come fa a fare le rotazioni? Vediamo, contro Sassuolo e contro NEC, secondo tutto sport. Contro Sassuolo, Vicario in porta, Calulu, Bremer, Lucumi, Celi, Douglas e Co, Cico, Nico, Ala, Colo. Facciamo anche noi quelli che abbreviano, Cico, Nico, Ale e Colo. Con il NEC giovedì, Vicario in porta, c'era già, è uno. Calulu, c'era già, due. Difesa 3, Calulu, Gattichelli. Poi Celik, 3. Sar, con Miners, 4. McKennie, Voltemade, Nico, 5, Colo, 6. 6 giocano tutte e due le partite, sta grandissima rotazione proprio. Non mi sembra, però Mancini già pronto a convocarlo, chi è? È Cacciamani del Torino, Cacciamani 2031, firma per 5 anni ed è pronto per il Toro e anche per la Nazionale. 300.000 euro, povero Cacciamani, Yves. 300.000 euro di contratto per 5 anni, Cacciamani.
1: Un bel saldo.
0: È un bel saldo, mica tanto. Se io fossi Cacciamani andrei dal Toro e direi: uè, io sono Cacciamani, caccia i soldi. Cairo, caccia i soldi.
1: Con Cairo
0: è dura, poverino, 300.000 euro. L'Italia è il Como, ma sei a tutti stranieri. Spettacolare, storico debutto in Champions League, 4-1 all'Lipsia. Paz dice: sono rimasto per vivere serate così. Ma torniamo alla Juve su tutto sport, attenzione. Ovuso è il più pronto tra i next gen, ma non c'è solo Ovuso. Eppur non c'è solo Ovuso. Pagnucco, laterale e con a te punta, le nuove idee da portare in prima squadra visto l'emergenza. Parla Filippo Romagna, te lo ricordi Romagna? Era nel giovanile della Juve quando vincevamo gli scudetti. Alla Juve sono nato, ma al Sassuolo sono rinato. Carnevali mi riscattò dopo aver saputo che sarei rimasto fuori 8 mesi. Bel gesto di Carnevali. Gli infortuni mi hanno fatto conoscere mia moglie, c'è vita oltre al calcio. Oh, meno male che almeno Filippo Romagna, almeno lui si è accorto che oltre al calcio ci sarebbe anche una vita, perché se no... c'è vita tu, c'è, sul pianeta Iv, c'è vita oltre al calcio o no, solo calcio?
1: C'è vittissima.
0: C'è vittissima, non mi frega niente Iv del calcio, c'è vittissima. Le lacrime e poi la Juve. L'ex mondo di Carnevali, preparatevi a 3 giorni di racconti, perché c'è Sassuolo, Juve... Carnevali torna nella sua casettina, non in Canada, ma in quel di Reggio Emilia, a Sassuolo, perché sono di Sassuolo, ma giocano a Reggio Emilia. Che non è che proprio si amino, è tra Sassuolo e Reggio Emilia, però. La tristezza dei dipendenti del Sassuolo, il giorno dell'addio di Carnevali qualcuno ha pianto, ci ha lasciato delle lacrime. Anche qua la Juve quando è arrivato qualcuno, però. Aia, che male, che dolore, aia. No buona la prima, no good, come direbbe Marione Mandzukic. Non è buona la prima, quanta fatica per David. 17 minuti di buio. Ma come, gli è andato sempre a gela l'altro giorno, scusa. Anche il Ciolo lo impiega da rifinitore. La Juve tifa per il canadese, in ballo c'è il riscatto, 25 dobloni. Ma la Go su tutto sport opta per l'arma del complotto. Pensavo che ci si fermasse, e invece, cioè, il presidente della federazione dice: sai, io pensavo che dopo il rumors finisse lì. Cioè, ci sarebbe la questione del è difficile da dire. Aspetta, l'ineleggibilità, che non sarebbe proprio un particolare di poco conto per essere eletto se non sei eleggibile, però. Lui dice, vabbè, ma insomma, ma ancora andate avanti questa storia. Che poi, se non la leggiamo noi nel riquadrino, non ne sta parlando nessuno. Di chi è che sta parlando dell'ineleggibilità di Maragò? Nessuno. Al bar senti parlare di Maragò, tu vedi? A Torino si parla di Maragò al bar, quando fai colazione. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Meno male che Cesc è il titolo. Vi ricordate da piccoli voi? Meno male che c'è. Com'era la pubblicità? Meno male che c'è. Grappeggia. Vince solo Fabregas. Un Como da cinema. 4-1 all'Ipsia. Roma pari nella bolgia. Gasperini sfiora il colpo. Veramente il secondo tempo l'ha sfiorato i turchi, però. In casa del Fenerbahce, 1-1, gol di Cristante e Brown. Cristante dice, testa alta, grande Roma! Iv, a testa alta anche la Roma! Oh, 3 su 3. Quelle che non hanno vinto sono a testa alta. Oh, finalmente, che bello. Potrebbe essere il nuovo slogan dell'Italia, pubblicitario nel mondo. Venite a visitare l'Italia, un paese di navigatori, poeti e di testa alta. Tutti a testa alta.
1: Io ho trovato un altro spot.
0: Qual è?
1: Andare dal medico, farsi mettere il collare con la scritta a testa alta.
0: Beh, ma che scomodo, vai in giro col collare poi.
1: Così la testa si alza bene.
0: Perché si alza bene, se rimane qua si alza bene, rimane bella rigida. Attenzione, col Sassuolo, Juve, ultima chiamata per Comayas. appena fatto un gol, un assist, povero Coppa. Questo qui era un titolo dell'anno scorso. Adesso ormai basta, è un nuovo giocatore. Con l'assenza di Locatelli, l'olandese in regia con Douglas Luiz. La fascia va a Bremer, il nuovo leader della Juve, che però non è stato convocato dal Brasile. Giuff, vediamo un po' le altre squadre. Giuff, l'idea geniale di Kivu. Che idea ha avuto Kivu? Da esterno ha stregato tutto. Ma l'ha pagato, ha comprato, mica l'ha pescato dalle giovanili. Che idea è? Pagato. Reazione Napoli, il fattore De Bruyne dopo i tre KO consecutivi. Mac e Allison sono out. Anghissà in dubbio. Tutto il Napoli sulle spalle di De Bruyne. Che inizia a essere anche un po' criticato, sai? Sai che iniziano a dire, ma questo è per infortunato, alla fine che cosa ha deciso? Quando è arrivato lui non vinciamo più. Guarda che il tifoso, un attimo. Tre soldi dice no, c'è chi dice no. Romano sceglie la maglia dell'Italia, ma tre soldi no. Tre soldi dice Mancini, tu mi vuoi in Italia? Io ti dico no, no e no. Promosso Dumbia, invece è andato a vederlo, Mancini ha detto, Dumbia promosso, via. Genera giugno si fanno le promozioni, però promosso, via. Esclusiva, oh, questa è una bella esclusiva. Coelho, te lo ricordi Coelho? Era l'arbitro della finale di Italia-Germania del Mondiale 82. Attenzione, Mondiale vinto dalla nazionale italiana piena di juventini, tra l'altro. Coelho e il ricordo d'Italia-Germania 82. Pertini, il presidente, protestò con Avelange, l'altro presidente calcistico, in finale non voleva un arbitro brasiliano. Faceva pressioni Pertini, non voleva l'arbitro brasiliano in finale. Pressioni, interferenze sull'arbitro. Sul designatore. Vabbè, dai, stasera si ricomincia. Comincia il campionato a Venezia alle 20:45. C'è la Fiorentina, Vanoli trasforma la Viola con 6 novità. Oh, e Malagò? E Malagò sul Corriere dello Sport. C'ha un righino. Malagò, caso tesseramento. Ad personam, dice lui, ossessione. Io dico, quelli là, gogna mediatica che non se ne parla. Questo qua, l'ossessione che non se ne parla. Gli arbitri silenziati. Ma questa gente ha un'idea di cosa vuol dire ossessione? Cioè, allora, fate una bella roba. Fate come i calciatori quando arrivano alla Juve. Mettete una gamba di qua. Mettetevi la maglia della Juve, andate in giro 5 minuti e poi vi renderete conto di che cos'è l'ossessione a personam, gogna mediatica. Se vi mettete la maglia della Juve, secondo me iniziate a capire che cosa sia veramente. Finché non ce l'avete, mica troppo. Via i quotidiani sportivi, sui politici direi niente di che, ma sulla stampa si sono accorti che c'è il metodo Orsato, la linea Orsato, cioè che tradotto vuol dire non dare il calcio di rigore a favore della Juventus, e quindi ce ne fanno un articoletto oggi. Apriamo tutto juve.com, caro mio Yves da Roche, il nostro punto di riferimento. Come faremo senza Juventus? Bisogna tornare a crederci. Oggi Pavà ha fatto colazione con molto ottimismo nel cappuccino. Servono vittorie per riaccendere l'entusiasmo. La Juve deve tornare competitiva e ricreare entusiasmo attorno alla squadra. Spalletti ha il compito di restituire ambizione e fiducia all'ambiente. Dai Spallettone che ce la puoi fare. Consiglio che do io. Spallettone, domani in conferenza stampa fai meno giri di parole filosofici. Tirati fuori 4-5 slogan di quelli da battaglia calcistica, dai. Di quelli che animano il pueblo. Dai, su. E anche magari i calciatori che ti ascoltano e si caricano in vista di Sassuolo, né che Atalanta prima della sosta. Dai. La Juve deve tornare a vincere. Ma prima ancora, riflette Pavan, forse, deve tornare a far credere alla propria gente di poter vincere. Perché questa è una delle missioni importanti di Spalletti. Cioè, avere la sensazione di una squadra che può vincere. Non avere sempre la sensazione di una squadra che rimane sempre mezza e mezza. Spalletti deve restituire convinzione anche nell'emergenza. Ricreare entusiasmo. Può diventare un'occasione questa emergenza per tanti giocatori, ma anche per l'allenatore. Gli avversari devono tornare a guardare la Juve con rispetto, i tifosi devono poter tornare a pensare una cosa che per troppo tempo è sembrata meno naturale. Questa squadra può vincere, dice Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com. E chi siamo noi per contraddirlo? I direttori? No. Occhio! La firma bianconera di oggi è Luigi Schifo! Scommettiamo, dice lui, dopo che gli ha fatto togliere all'Inter la maglia con lo sponsor delle scommesse. Scommettiamo che il calcio italiano è sempre meno credibile? Sponsor tolti dalle maglie in Champions, elezione del presidente FIGC in bilico, calendari sbilanciati pro Inter. Nel quadretto si presenta anche questa annata qua, anche la Roma che deve togliere lo sponsor. Malagò non tesserato. Tutti i calendari. Ce n'è un po' per tutti. Vi consiglio caldamente di andare su tuttojuve.com e cliccare il punto, la firma bianconera Luigi Schifo, perché oggi ne ha un po' per tutti. Il virgolettato che ci apre la mattina e ci fa un po' la sintesi del tema più caldo di tutti, che è: anche la Roma non vince ma a testa alta. Parleranno così anche quando non vincerà la Juventus? Secondo te, Ibe, se la Juve fa 1-1 con Neck, mi scrivono a testa alta il giorno dopo sul giornale?
1: Fallimento totale.
0: Fallimento totale, Spalletti out, la Juve inciampa sui modesti olandesi. Li vedo già tutti a memoria, i titoli ce li ho già tutti pronti a memoria. Va bene, dai, chiudiamo tutto juve.com. No, stavo guardando. Tu hai dato un occhio ai nostri amici.
1: Consiglio di andare,
0: amici,
1: è molto
0: amici.
1: Interessante oggi, ogni bolle.
0: Perché la coda dell'occhio ho visto del nero azzurro nella coda dell'occhio, ho detto,
1: sì, ma
0: cosa
1: giù
0: succede,
1: c'è tanta roba.
0: Cosa succede su Calcianza? Tra maglia digitale e valore dell'accordo dentro la partnership BBVA Inter. Ah no, pensavo che dicevano vi spieghiamo come mai è illegale lo sponsor della maglia dell'Inter, invece no, si dedicano a quello di Manicuzza, il BBVA. Poi abbiamo Champions sempre più globale, Etone la bufera, oltre 500.000 dalla Russia su un conto personale. Ma la cosa sul caso Tesseramento, strano valga solo a persona. Inchiesta De Laurentiis rinviata al 1 ottobre, udienza sul fallimento del Bari. Anche questa iniziano a rinviargli? Cioè dopo quella della... Oh, che fine ha fatto il falso bilancio del Napoli, che è sempre appeso lì? Adesso iniziano a rinviargli anche quella sul Bari? Octree Club Satellite per l'Inter. Cosa dicono le norme UEFA sulla multiproprietà? Cosa dicono? Andiamo a vedere. Cosa dicono? Il fondo Octree sta studiando la possibilità di acquistare un secondo club europeo da mettere nell'orbita dell'Inter. Progetto che porterebbe con sé anche un tema regolamentare che negli ultimi anni è stato sempre più dibattuto, quello delle multiproprietà nel calcio europeo. Octree dovrebbe infatti tenere conto dell'articolo 5. Vedi che gli torna sempre il 5 a questo. Quello della multiproprietà nel calcio europeo. E di regolamento. Che disciplina i rapporti tra club riconducibili allo stesso...
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 11 settembre, buongiorno di blu vestita, la meravigliosa Giulia Borletto.
5: Buongiorno, ma anche tu come sei elegante con questo capello ordinato.
4: Così, ogni tanto.
5: È che ti vedo col cappellino o con il capello arruffao, invece guarda oggi, cioè, che eleganza.
4: Hai visto? Hai visto? Hai visto? Mi sono anche pettinato. Hai visto? Ogni tanto. Ogni tanto.
5: È venerdì. Ma sì. Ci sta, no? Aiutare un attimino anche il karma, dai.
4: Ho detto sistemiamoci il capello, sistemiamocelo oggi, però non ti
5: però
4: abituare.
5: Devi sistemarti qua, guarda, devi sistemarti qua perché ti spara tipo pennacchio.
4: E le cuffie, guarda.
5: Giusto, oh, bravo, vedi, se non ci fossi io, guarda come ti farebbero andare in giro, ma pensa te.
4: Le cuffie non mi vogliono bene,
5: cuffie disgraziate.
4: Allora, Giulia, diamo un po' gli appuntamenti, anzi la scaletta di oggi. Oggi c'è il Fantacalcio, a mezzogiorno e 40.
5: Guarda, non vedo l'ora, sono qua veramente che fremo. Vado a iniziare a cucinare probabilmente mentre tu parli. Mentre tu farai il Fantacalcio mi alzo e vado in cucina.
4: Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente bellissimo.
5: Vabbè, grazie a tutti, ciao.
4: Sì, vado. Allora Giulia, è finita questa 3 giorni di Champions. Ti dirò in maniera molto onesta che dai, noia vai. Su 3 giorni la Champions. Ieri mi sono proprio annoiato nelle partite della Champions. Sì, il Como ha fatto bene. No, sono serio. Cioè,
5: tu hai ascoltato minimamente qual è il pensiero del tifoso juventino su quella partita? Adesso io ascoltavo Claudio, no? Un po' i messaggi che riceveva. Cioè, al di là dell'apertura della Gazzetta di questa mattina, favola, Como, che ci sta, ragazzi, perché è qualcosa di, non dico epocale, aver vinto la prima partita di Champions 4-1. Giocava con l'Ipsia, non contro il Real Madrid come, o contro l'Arsenal o contro il Liverpool o contro il Bayern, cioè insomma il Lipsia, con tutto rispetto per il Lipsia, però insomma capisco l'entusiasmo, però ecco, ho sentito delle cose che mi hanno fatto rabbrividire da parte dei nostri tifosi, dei nostri ascoltatori, del tipo che la Juventus dovrebbe imparare dal Como come andare a scovare giovani campioni per farseli crescere in casa. Ragazzi, la Juventus è sempre stata la squadra, come tutte le big, che sì, può avere uno o due talenti da crescere e da motivare, da creare a sua immagine e somiglianza, ma la Juventus è quella squadra che va dal Como e compra i suoi gioielli, cioè è sempre stato così. Quindi ridimensioniamoci un attimo, perché è tutto molto bello, è vero che quello che sta succedendo a Como è impensabile, anche se, voglio dire, con tutti i milioni che sono stati, fantamilioni che sono stati spesi, non vorrei credere che questa cosa non poteva succedere, ecco, voglio credere che sia stato obbligato. Però ecco, piano, non so se Camillo sei d'accordo con me, ma cioè, c'è sempre stata una grandissima differenza tra la Juventus, tra le big e tra le squadre che in qualche modo cercano. Ricordatevi il Bologna di 3 anni fa con Thiago Motta si qualifica in Champions perché c'erano 5 posti, se no era Europa League, e favola Bologna, cioè favola Bologna che non è che stia proprio adesso folleggiando, no?
4: Ma guarda Giulia, io ti dico che c'è una cosa che rende tutto completamente diverso, ma tutto completamente diverso, è la possibilità da parte del Como di sbagliare. Il Como può sbagliare, certo. Cioè la cosa che non può fare la Juventus e che non accettano i tifosi della Juventus e che si possa sbagliare, cioè è questa la grande cosa. Cioè, se il Como ieri avesse perso, sarebbe stata comunque una festa, la prima in casa di sempre, giocato magari anche bene con qualche picco, e allora va bene tutto. Cioè, per noi non c'è questa cosa qua, per noi non c'è la possibilità di sbagliare. Ma anche quando io sono d'accordo, ieri lo diceva anche Ivan Cardia, usiamo questo termine completamente a caso, l'anno zero è chi parla delle cose già con le mani avanti, no? Diciamo, tanto è l'anno zero, no, non sì, esistono sì, gli anni zero.
5: Ti stai già giustificando parlando
4: sì,
5: di anno
4: stai
5: zero.
4: Già, stai già dicendo, non facciamo nulla, no, ma tanto io, a me non me ne frega niente, cavolo, qua siamo già tutti con l'ansia per la partita di domenica, e non nascondiamoci, perché abbiamo pareggiato col Milan, perché non segniamo, perché siamo già tutti lì con l'ansia. Quindi quello che
5: pensa,
4: voglio dirti io,
5: pensa dopo 3 giornate, quindi
4: esatto, è questa la differenza, Giulia, è questa la differenza qua. Perché con Mainers all'Atalanta era un'ira di Dio e alla Juve in 2 anni ha fatto pietà?
5: Perché poi non c'erano pretese all'Atalanta, non c'erano grosse pretese, c'erano ma non grosse, alla Juve le pretese sono abnormi.
4: Esatto, perché non ti chiedono di vincere sempre, ogni partita, ogni cavolo di partita. Lì se una volta non vince, vabbè, però cavolo, Coop ne ha fatte 20 bene, una ogni tanto si può sbagliare. E no, ragazzi, qua no. Anche se non siamo nei nostri anni migliori, ripeto, e non siamo sicuramente nei nostri anni migliori.
5: Sì,
4: qua
5: non siamo nel prime, no.
4: Esatto, la pressione è elevatissima e questa è la differenza. Perché io, un tecnico come Fabregas, lo prenderei subito. Ma alla fine, un tecnico come Fabregas, Giulia, viene qua e se non è supportato, ma se non capisce in 4-4-8 che qua si deve vincere, va a casa.
5: È successo a Thiago Motta, stessa cosa.
4: Ti faccio l'esempio.
5: Stessa, identica tutti... cosa.
4: Se io mi metto qua a citare Thiago Motta, adesso arriva qualcuno e ti dice Thiago Motta è giunto lì, Thiago Motta è giunto lì, e mi arriva una valanga
5: di robe brutte. Vuoi, perché è la stessa identica situazione che si era creata nel 2024, si è andato a prendere l'allenatore sorpresa della stagione che ti porta il piccolo grande Bologna poi in Champions League, e l'hai visto come rapportato poi in un ambiente come quello bianconero, nel momento in cui lui diceva vabbè, ma abbiamo pareggiato, apriti cielo, perché il pareggio non è contemplato. A Bologna sì, a Como sì, e alla Juventus no.
4: Esatto, e il discorso è anche diverso, perché se tu mi prendi, anzi facciamo così, io prendo un tecnico e ti dico, va bene, adesso qua nei prossimi 3 anni dobbiamo vincere, ma non è scritto da nessuna parte che si vinca il primo, si vinca il secondo, forse il terzo. Quanti hanno la pazienza? In quanti, Giulia, hanno la pazienza di arrivare al terzo anno con lo stesso allenatore, cercando di portare avanti magari con uno stesso blocco per 3 anni una squadra e rischiare di non vincere?
5: Nessuno. L'1%. Ti dice io sono pronto ad aspettare così tanto. Nessuno.
4: L'1%. Nessuno. E magari, Giulia, io non lo so, ma magari il Como in questi anni meravigliosi vincerà 0. Magari, magari vincerà tutto. Okay, non mi
5: farà
4: niente.
5: Spettacolo, però farà spettacolo e farà parlare di sé. Magari.
4: E questo, quando qualcuno ieri, no, a caso, sente una parola, perché poi noi ne abbiamo anche qualcuno che a prescindere sente una parola ma non ascolta il discorso, e ti dice, però questi qua con lo stadietto a noi ci hanno tirato 2 schiaffi a destra e a sinistra, andate e ritorno. Ma chi se ne frega dello stadietto nel batterci?
5: L'hanno detto ieri a noi, l'hanno detto ieri mattina.
4: Esatto, ma sul campo nessuno li sta contestando, nessuno qua, io e Giulia, poi Ninori ha detto il suo pensiero, ma non era il mio, nessuno qua sul campo contesta il Como, ma che una società con 10.000 biglietti venduti, ieri, 10.000 è l'incasso, cioè 10.000 sono i biglietti venduti, quindi poi un incasso basso per una partita di Champions storica.
5: È la massima capienza che ha, quindi di base più di così non possono entrare, anche perché le regole sono ferre in Champions, esatto, molto più che poi durante le partite di Serie A.
4: Esatto, cosa vuol dire? Che il prossimo anno, o tra due, il mercato non lo fai comprando pazzi. Non lo fai comprando pazzi. Puoi essere anche il più ricco di questa terra, non lo fai, perché l'abbiamo spiegato 150.000 volte e arriverà nel corso di quest'anno uno che ci dirà perché non arriva Tether a mettere 1 miliardo di euro, perché tanto non lo puoi usare sul mercato, non puoi usarlo sul mercato, e questo livellerà la situazione se esisterà ancora il fair play finanziario, perché ci sono dei casi in cui il fair play finanziario è stato palesemente aggirato o ignorato, e se si permetterà questa cosa il fair play finanziario non esisterà più. Se non si permetterà questa cosa, allora a quel punto la situazione verrà livellata e anche il Como dovrà cambiare determinate cose. E cosa farà Giulia per cambiare queste determinate cose? Venderà.
6: Devo andare dove lo porta il cuore e il portafoglio.
5: Si metterà al pari di tutte quelle che per gestire determinate situazioni sono obbligate a cedere qualcuno, come si può dire adesso della Juventus, come in teoria si dice della Roma. Cioè, grossa attenzione bisognerà fare sul Como da questo punto di vista, proprio perché fino a questo momento non si sono resi conto di essere riusciti a fare un po' quel che volevano, perché non erano rientrati mai nel gruppo delle squadre maggiormente attenzionate. Ora le cose cambiano, e come dire, vuoi rimanere a questi livelli, però ti devi anche adattare al livello di controllo allora che c'è, e generale hai ragione nel dire che una delle grandi quando la Juventus è iniziato ad andare in difficoltà è stato quando anche, ma un po' come tutte le squadre, non solo la Juventus, durante il Covid non ci sono stati più che cose, gli introiti legati allo stadio, le partite appunto, non c'era più quel giro di denaro che di base aiuta tutte le grandi squadre in particolare, pensate al Real Madrid anche soltanto, o senza andare a o il Barcellona, comunque quelle squadre che puntano sui tutto esaurito praticamente sempre. Hai ragione quando dici uno stadio da 10.000 euro, cosa che vabbè, ovviamente ieri scherzando poi il nostro ascoltatore diceva stanno comprando tutte le rive del lago di Como per cercare di costruirne uno più grosso, sicuramente si adatteranno anche lì perché possono farlo, ma non è che una roba che schiocchi le dita e arriva, ci vuole un po', e quindi bisognerà anche
4: peserà
5: vedere
4: bilancio, eh? Peserà bilancio
5: e bisognerà vedere anche se tutto fino ad arrivare a quel periodo tutto continuerà nello stesso modo. Perché no, questo neanche detto, Cioè, ora è tutto, ripetiamo, il Como è la squadra che secondo tutti i massimi esperti di calcio in questo inizio campionato darà fastidio all'Inter, che è l'altra grande squadra accreditata. Ieri la Roma, grande Roma, pareggia contro il Fenerbahce, non anche qua contro...
4: No, ma guarda,
5: il Manchester City, cioè, pareggia contro il Fenerbahce.
4: Sì, poi sto leggendo anche la nostra chat Twitch, no?
5: Sì.
4: Con Sigaro Farabundo, allora, che dice quest'anno se Spalletti non vince niente allora via subito, però poi per mesi direte ma non gli hanno comprato Messi, Ronaldo, Il discorso è esattamente questo. Non so se stanno parlando tra di loro su Twitch o con noi, io non lo so, ma il discorso è esattamente l'esempio che ci ha fatto dopo un secondo al nostro discorso, Giulia. Se non vince subito Spalletti, via subito. Questa è la Juve, cioè la Juve non ti aspetta, la Juve non è una squadra dove puoi dire ragazzo mio, hai tempo, non ti preoccupare, qua tra 10, anzi c'era già la scorsa settimana e già probabilmente se non farà qualcosa di importante la prossima Alibegovic, qualcuno arriverà a dirti abbiamo preso un pacco da 40 milioni di euro, arriverà ma sicuro è diverso poi che il progetto sia ambizioso, che il progetto sia interessante, che lo stile di gioco secondo me è molto molto giusto, perché giocano, ragazzi, giocano, comunque sanno cosa fare, il contesto è giusto. L'altro hanno preso, no, Milia, che non è neanche più giovanissimo, credo abbia 32 anni, l'hanno preso e gioca, ma potresti mettere Milia come un altro centrocampista magari in difficoltà in Serie A, in quel contesto lì va meglio perché sono abituati a fare determinate cose e quindi il gruppo aiuta anche chi magari può essere non così all'altezza rispetto a determinati giocatori. Non è che possono essere tutti Baturina, Paz, Diao, cioè qualcuno anche avrà dei difetti, se no insomma sono devastanti. Ecco, quella è una cosa che funziona, che va bene, che mi piace anche, però al Como c'è una pressione infinitamente minore rispetto alla nostra, pur essendo in questo momento una squadra forse anche più debole. Forse anche
5: e
4: più debole.
5: Mi permetto di aggiungere anche che c'è stato anche un, ed è un pensiero che ti ricordato Claudio prima, quindi gli rubo anche un po' qualche frase. Ha detto il Como è stata una delle squadre maggiormente aiutate, tra virgolette, l'anno scorso dalle decisioni arbitrali. Non dimentichiamoci anche che non per nessuno voleva favorire, nessuno voleva ti buttare fuori la Juve dalla Champions, solite cose qua, io non ci credo. Però è vero che se doveva essere presa una decisione a favore o sfavore del Como, si pendeva su quella a favore.
4: Sì, poi torniamo, ecco, secondo me in questo caso qua io sono sempre un po' più dell'idea di che noi avevamo la squadra per battere Fiorentina e Verona.
5: Sì, sicuramente, ma infatti guarda, io non ho mai dato alibi a non ho mai dato adito a pensare veramente e dato l'alibi quindi dell'arbitro all'insuccesso dell'anno scorso. Ho sempre soltanto riportato i fatti, bastava segnare il rigore contro Lecce, bastava segnare quello con il Verona, bastava vincere con la Fiorentina, che era, ragazzi, una roba, ed eri in Champions sicuro, eri vicino al Napoli praticamente. Quindi ecco, da questo punto di vista mi trovi totalmente d'accordo, però nonostante io non abbia mai voluto credere che ci sia uno schema divino pronto a mettere la Juventus in cattiva luce e a toglierle qualcosa, credo che nessuno possa non dire che obiettivamente se c'era, ripeto, da dare un supporto arbitrariamente parlando, come si dice, vabbè, comunque a livello di arbitraggio lo vedevi dare al Como. Su questo penso che nessuno possa dire niente, e neanche tu, anche se so che la pensi come me, perché vuoi credere che ci sia un sistema.
4: No, ma allora sono una squadra, no, col ceppo del Barcellona di anni fa, no, hanno credo anche una figura all'interno, no, che aiutano in determinati atteggiamenti per favorire determinate decisioni arbitrali. Io ieri ho visto la Roma, ragazzi, Dybala si butta tre volte in aria, le partite della Roma sono costantemente lì tutti intorno all'arbitro per rigori, rigorini e robe varie. Ecco, Dybala sembra fucilato nell'occasione della punizione al limite, ma fucilato, lo sfiora appena al limite dell'area, e Dybala è uno dei giocatori che più mi piace sulla galassia terrestre, sia chiaro. Però
5: si è adeguato.
4: Sembra fucilato lì, lo sfiora appena, si tocca e non c'è niente. E questo lo scorso anno lo davano come rigore, ma tutta la vita, infatti un arbitro comunque scarso, perché l'arbitro ieri di Roma Fenerbahce è uno dei più scarsi, e ecco, aveva dato il rigore. Poi non ho visto perché stavo portando il cane in quel momento lì, so che tipo anche Wesley si è buttato un secondo dopo, non so se era rigore, non era rigore, questo non lo so perché non l'ho visto, però so che Dybala di nuovo una trattenutina leggera e ridaglie, si è buttato a terra come se l'avessero ribaltato un'altra volta. E noi qualche cosina, cioè, noi non lo facciamo, Juve non lo fa.
5: Anche il Como faceva così, però.
4: No, come,
5: anche
4: come
5: il
4: fa?
5: Como.
4: Come fa?
5: Il Como lo fa, come? Ecco, ho messo il... alla pratica del rotolarsi per terra?
4: No, ha un addetto che comunque spiega determinate situazioni, come magari...
5: Come affrontarle?
4: Esatto. Anche noi abbiamo un addetto, ma per questioni di regole a livello all'interno, no, della società, per spiegare determinate cose, ma sicuramente non per qualche furbizia, perché non siamo proprio una squadra furba da quel punto di vista lì, anzi. E quindi ti dico,
5: assolutamente.
4: Da quel punto di vista lì, sì, cioè Diao si rotola, Miglia ieri si è rotolato un paio di volte, sì, capitano queste robe, ma poi il concetto è che comunque giocano, io non so dove potranno arrivare, perché questo non lo so, però giocano, questo va detto, e credo che sia giusto in questo momento qua non sminuirli, ecco, sminuire il Como secondo me sarebbe un errore, ma raccontare la differenza tra Como e Juventus, no, cioè io non sminuirò mai il Como, perché il Como secondo me è forte, ma che ci sia una differenza enorme tra Como e Juventus non finirò mai di dirlo.
5: Beh,
4: ecco, questo che sia chiaro.
5: Di storia, organizzazione, ma... in generale anche, cioè nessuno mi venga a dire che vorrebbe la Juventus così, no.
4: No, ma
5: anche perché,
4: ma nessuno, ma non lo puoi fare, Giulia, non lo puoi fare.
5: Il Como 4 anni fa era in Serie B, cioè ragazzi.
4: Sì, ma a prescindere, Giulia, non lo puoi fare, vinci oggi e poi esempio, la prima giornata di campionato pareggia con l'Udinese, dramma. Qua è un dramma.
5: Sarebbe stato un dramma, sì.
4: Qua è un dramma. Qua è un dramma. Fine. Cioè, è questa la differenza. Non è una differenza tecnica calcistica. Calcistica giocano bene. Giocano bene, cavolo, ieri li vedevi, vanno a fare grumo a destra, in un secondo butta la palla a sinistra perché già arriva qualcuno per creare libertà, no? Attacca alla profondità, giocano di prima tra le linee, un interscambio di posizione, sono molto lucidi, accettano l'uno contro uno, tutte cose che a me piacciono, sia chiaro, ma lì le puoi fare con serenità, con tranquillità. Qua no. Qua no. E questa è la differenza. E vedremo, e non possiamo paragonarci al Como. Dobbiamo capire che qua la palla pesa, qua la maglia pesa e qua è diverso. L'unica cosa che mi permetto, secondo me, di pensare è che noi dobbiamo essere più offensivi, soprattutto ora senza Locatelli. Cioè, la mentalità della Juventus deve essere quella di attaccare. Perché Locatelli in rosa non ce l'abbiamo, mm-hmm. E un altro Locatelli non ce l'abbiamo, e non dobbiamo difendere o gestire, dobbiamo attaccare, perché il centrocampo attuale della Juventus non è un centrocampo da difesa. Se ci mettiamo bassi a schermare, siamo scarsi, perché Douglas Luiz non scherma, perché Comenius non scherma, perché Sarr non scherma, perché McKennie non scherma. Ragazzi, non lo sanno fare. Perciò dobbiamo andare a pressare alti.
5: È un grande rischio. Dobbiamo pressare alti. Bisognerà in qualche modo. Ma credo proprio che, a parte che avranno un bel po' di mesi purtroppo per lavorarci, visto che l'assenza non sarà inferiore ai 6 mesi. Per cui, dai. Poi di Douglas Luiz volevo parlare anche un pochettino dopo, insieme a te, caro Camillo. Abbiamo già in questi 20 minuti, un pochettino di più, scatenato un po' tutti. Quindi, cosa facciamo? Ascoltiamo o leggiamo?
4: Ascoltiamo.
5: Dai.
7: Ciao Camillo, Giovanni da Napoli. Stavo ascoltando un po' quello che riflettevate sul Como. Io non lo condivido, Camillo. Io credo che era quello che si diceva anche del Paris Saint-Germain. All'inizio può sembrare una cosa, diciamo, che non possa diventare il Paris Saint-Germain, ma io non credo che sia così. Io credo che il Como abbia tutte le caratteristiche per diventare nettamente la squadra più forte d'Italia. Basterebbe dire che se una squadra inglese si innamorasse di Aou l'anno prossimo e versasse 160 milioni di euro per Diaw, stiamo parlando di una società che difficilmente, con l'intelligenza che mi sembra che dimostri adesso nel comprare i giocatori, possa andare poi in default. Quindi non lo so, io sono rimasto sconvolto dal Como e credo che meriti di interrogarci tutti quanti adesso, no? Perché comprare quelli che hanno comprato il Como, farli rendere come stanno rendendo, essere una squadra forte, capace addirittura di trattare con il Real Madrid di Copaz, io credo che oggi la Juve non sia capace di fare nulla di tutto questo.
4: Ma ragazzi, come fai?
5: Ha trattato perché aveva i soldi con cui trattare, no, di Copaz il Como. Che discorso è?
4: Ma Giulia, ma che ha trattato? Quanto costa? 60, cioè, tieni.
5: Siete andati, cioè non è stata neanche non è stata un'asta, non c'è stato nulla, neanche un dialogo, te li do, guarda, vai, assegno
4: fatto. Ma soprattutto paragonarla al Paris Saint-Germain, ragazzi, il Paris Saint-Germain ha avuto Neymar, Mbappé, Messi.
5: No, non dei giovani sconosciuti, cioè ragazzi, il Paris Saint-Germain è arrivato a un certo punto che ha comprato tutti spendendo 200 milioni per Neymar e più, cioè, cifre.
8: Quanta
5: che ragazzi
8: bella
5: stanno...
8: gente e che vino.
4: E poi ha vinto senza, ma ha messo in panchina un genio. Solo in Italia, infatti, fatevi una domanda, perché Luis Enrique, un genio. Non ha reso
5: vinto
4: solo
5: ovunque,
4: non ha reso solo in Italia. In Italia lo si prendeva in giro, perché me lo ricordo, io ho iniziato a lavorare l'anno di Luis Enrique e c'era il Toto Luisito, lo si prendeva in giro perché cambiava la formazione. Ragazzi, un genio illuminato che sta creando una delle...
5: Ti è rimasto impresso, il Toto Luisito?
4: Sì, perché io ero convinto fosse un top. Mi ricordo un'intervista di De Rossi alla fine, no, dell'avventura di Luis Enrique alla Roma, e disse: questo vincerà tutto. In Italia no, ecco. Però era... in Italia era è un fanatico, ma qua è un'altra cosa, in Italia la tattica la spieghiamo noi, va in giro per il mondo a vincere Champions League, una pure contro di noi, una pure contro di noi. Cioè, e questa, cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è una cosa, è una cosa. Il Como, se riuscirà a vincere tutto quello che sta facendo, il Paris Saint-Germain alzerò le mani. Ma dopo una partita di Champions, cioè... tutto. Dopo una partita di Champions mi alzi sembra tutto, un filino esagerato. Le
5: mani. Alziamo tutto, un filino non solo esagerato. Le mani.
4: Che poi ripeto, progetto tecnico io lo rispetto molto, il progetto tecnico. Lo rispetto moltissimo, Giulia.
5: Io rispetto te, rispetto tutti voi, rispetto Costa, ma sono le 11.31 e dobbiamo andare in pausa.
2: Il club degli inviati.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal tris di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fare i puntati su Lazio-Milan. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi, saranno una trentina a ricevere la convocazione, 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e delle Olimpiadi. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1.33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale la Aston Martin di Alonso. Oggi dalle 12.30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei due tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: meravigliosa
1: Giulia Borletto, ora ti vedo, ora ti vedo, ora
0: sì,
1: ti vedo,
0: paura,
1: ragazzi, con questa pettinatura oggi Camillo sta mandando in tilt anche i nostri potenti mezzi, i nostri tubi catodici, sto dicendo.
0: Sì, sì, la connessione, questa
1: sta
0: morte
1: mandando
0: che...
1: sta mandando la fibra ai matti oggi Camillo con questa acconciatura, vabbè.
0: È venerdì, siamo noi che siamo
1: venerdì,
0: i matti.
1: ci stiamo preparando a questo meraviglioso scoppiettante weekend. Cari Giulia,
2: buongiorno,
1: Camillo,
2: vi presento
1: scrive...
2: Biancaneve, la mia paperina.
0: Oh, bellissimo,
1: no, ragazzi,
0: questa è la mia parte preferita, che
1: perdo
0: mangia
1: la
0: biscotti.
1: Testa con paperina, perdo la testa con paperina.
0: Cioè, che mangia i biscotti, che meraviglia, che personaggio,
1: no,
0: pazzesco mister,
1: era
0: che
1: paperina.
0: Personaggio pazzesco il
1: Allora,
0: mister.
1: Roberto da Chiavari ci dice: cari Giulia e Camillo, certo che i media hanno già sentenziato che il Como vincerà la Champions. Il notiziario sportivo della pausa dice che il Como per la vittoria di ieri sera è volato a 3 punti. Solo per la Juve usano toni sminuenti, quindi ce la prendiamo anche con i nostri mezzi in questo caso, per il nostro TG,
0: sì,
1: che non gestiamo noi, ricordiamolo. Solo per la Juve usano toni sminuenti e negativi, e non ora che siamo in declino, ma anche quando eravamo comunque una corazzata. Gianluca da Pisa risponde: è vero, sì, che da noi non ci sono aspettative enormi, ma il Como è un progetto serio fatto con grossi investimenti, che però anche noi abbiamo fatto, ma vabbè ragazzi, ci sta, ma è anche una competenza tecnica di Fabregas, di chi aiuta e di chi guida il mercato. All'asta del Fante i giocatori del Como sono i più richiesti. Come mai? Anche tu hai
0: Ma
1: sempre detto:
0: anche quel
1: comprate tutti quelli del Como se potete.
0: sì, ma anche quelli dell'Atalanta, lo dicevo. Quanti scudetti ha vinto l'Atalanta?
1: Negli ultimi anni zero, poi non so, andando indietro, cosa è successo? Lo potevi dire anche della Sampdoria quando andate in Champions l'anno dopo, prendete quelli da Samp, anche quelli dell'Udinese quando è arrivata al terzo posto. Poi è sempre
0: Ma
1: stata una buona squadra, ma livello medio.
0: cioè, poi ripeto, noi non stiamo sminuendo nessuno, perché qua qualcuno, noi l'abbiamo detto 100.000 volte, perché poi qualcuno arriva agli ultimi 5 minuti di 25 di discorso e si appiccica perché qualcuno l'ha fatto. Noi abbiamo detto che il Como è un bellissimo progetto, che gioca molto bene a calcio, che hanno le idee
1: Sono tutti molto
0: giuste,
1: carini, sì,
0: che
1: tutti
0: sono
1: molto carini.
0: forti, che stanno facendo le cose per bene, ma qua è un'altra storia. Tra l'altro abbiamo anche detto che in questo momento qua sembrano anche più forti della Juve. L'abbiamo anche detto, l'unica
1: Avrei
0: cosa
1: paura
0: è
1: io,
0: che...
1: di un Juventus Como questo weekend,
0: Ma
1: avrei paura, molta
0: sicuramente,
1: paura, molta
0: ma
1: paura.
0: sicuramente, ma noi abbiamo solo detto che il progetto calcistico del Como non si tocca. La questione è che qua non riesce a farlo, perché ripeto, io vi metto davanti

0: giocare alla Champions dell'anno
1: No, no,
0: successivo, che è una
1: no,
0: cosa basica.
1: no, al terzo anno, no, al terzo anno puoi magari
0: Vinci?
1: vincere. Mettiamo, al terzo
0: Addirittura
1: anno puoi
0: vinci.
1: magari. No, puoi. Puoi fare tre titoli come zero. Come zero. Chi è che firma? Qua non firma nessuno. Qua
0: No,
1: non firma
0: no.
1: nessuno.
0: No,
1: E
0: anche
1: questa è la
0: perché
1: differenza.
0: stiamo vedendo in casa Juve che cosa comunque sta succedendo. Sono 6 anni in cui l'obiettivo minimo rimane sempre la qualificazione, anzi l'obiettivo massimo è rimasto essere soltanto una qualificazione in Champions, che è sempre stato invece l'obiettivo minimo, è una Coppa Italia. Cioè, è un risultato che per il Como si leccano le dita a Como, una cosa del genere. Alla
1: Giulia,
0: Juventus è un insuccesso, è un
1: lo
0: insuccesso.
1: scorso anno il Como per 60 minuti va a San Siro in semifinale di Coppa Italia e domina, li spazza via per 60 minuti, li spazza via. Non ci ha capito niente l'Inter per 60 minuti. Poi la partita, il finale dice 3-2 Inter. Capita una cosa qua, così. Che succede? Chiediamo la testa del presidente, dell'amministratore delegato,
0: Ma
1: del
0: sì,
1: direttore sportivo, dell'allenatore e di tutta la squadra. Questa è la differenza.
0: partono i droni che sparano a vista, poi figurati, quindi cioè, stiamo veramente rasentando un attimino il ridicolo con questo discorso, forse. Cioè, stiamo veramente, però sono contenta perché comunque ci distoglie anche un po' dall'attenzione solita che abbiamo dato durante la settimana alle varie disgrazie, quindi ci piace anche questo. Piero da Palermo ti dice: voglio vedere il Como a Barcellona, se finisce male per il Como, poi voglio vedere come viene commentata, perché ripetiamo, ieri abbiamo commentato, oggi stiamo commentando il risultato di ieri, che era contro il Lipsia. Anche la Juve vince contro il Lipsia rimontando, perché stava anche perdendo, però comunque nel 2024 Thiago Motta in panchina 2-3 finisce.
1: No, ma ti dirò un'altra cosa, Giulia. Io
0: Partita
1: sono uno dei.
0: sfigatissima con Bremer che si fa anche male, per carità.
1: Esatto. Io sono uno di quelli che un progetto triennale, e se mi dici non cambio niente, confermo sempre tutti, e il terzo anno forse vinco, io lo accetto anche, eh? Perché io sono coerente. Io ero felice di Thiago Motta. Io ero felice di Thiago Motta.
0: Anch'io, io ero euforica, tra virgolette, per Thiago Motta. Sarà perché lo adoravo come giocatore, mi era piaciuto moltissimo, empaticamente parlando, senza poi conoscere tante altre cose, quando era a Bologna. Poi però abbiamo visto com'è andata, eh? Cioè, forse eravamo solo io e Camillo i più
1: Cioè,
0: entusiasti dell'arrivo di Thiago Motta.
1: io avrei cambiato già all'epoca, tutta la squadra è tenuto Motta. Che sia chiara questa cosa qua. Che sia chiara questa cosa qua, avrei già cambiato lì tutta la squadra. Perché poi è lo stesso allenatore che aveva 15 giocatori proprio col Como all'esordio e butta dentro Savona e Mangula, eh? È lo stesso. È lo stesso. Poi ha
0: Che non è
1: sbagliato un
0: che ci
1: sacco di
0: abbiano
1: cose.
0: fatto poi guadagnare chissà
1: Poi ha
0: quanto.
1: sbagliato un sacco di cose e noi abbiamo pagato della gestione sbagliata sua, di Giuntoli, dei giocatori, qualcuno è rimasto, qualcuno è rimasto. Ma io sono uno di quelli che lo fa quel salto nel buio lì. Io non ho paura, a fare una roba del genere, perché vengo qua e ti dico, ho la visione delle cose, ho una visione sui 3 anni. Ma chi gestisce un'azienda? Questo non ce l'ha, perché io non ci metto un euro. Il Juventus, a parte l'abbonamento di mia sorella, io non ci metto un euro. Un
0: Sei
1: euro.
0: bravo.
1: Che
0: Te sei uno di
1: sia
0: quelli.
1: chiaro.
0: Te sei un
1: Esatto.
0: grullo,
1: È
0: sì.
1: esatto. Non ci metto un euro. B. Io non devo rendere conto a nessun tifoso. Che io non devo rendere conto a nessun tifoso. Ma la cosa che so, e tu anche, perché abbiamo una messaggistica, è che al primo scricchiolio arriva quello che ti dice: cambiamo l'allenatore. Cambiamo l'allenatore.
0: Lei
1: È
0: sa come si fa
1: così.
0: l'allenatore?
1: No, questo è il
0: Simone Nasso
1: concetto.
0: avrà paura di entrare adesso dopo che ti stai dimostrando così fumantino in questo discorso. Secondo me ha messo giù. O c'è?
1: No, Simo, secondo me è uno di noi. Buongiorno Simone Nasso, ciao Simo.
0: Vedi che ha messo
1: Falsa
0: giù, te l'ho
1: partenza.
0: detto, te l'ho detto che
1: Falsa partenza, falsa partenza di Simo Nasso.
0: come canta Eros Ramazzotti, è una falsa partenza. Leggo intanto, allora, perché ha mandato un sacco di messaggi il Marco da Ancona.

0: Leggo questo che dice: sottoscrivo ciò che avete detto, sperando che leggiate il mio messaggio, ma mi permetto di darvi delle anteprime. Il Como non c'entra nulla con il Bologna di Motta. Entro 4-5 anni avranno lo stadio di proprietà da 40.000 posti almeno e sarà una grande del futuro. Il proprietario non ha nessuna intenzione di stancarsi. Per mille motivi avete già visto e opzionato l'area dove sorgerà, hanno, ha già visto e opzionato l'area dove sorgerà il nuovo stadio. Quindi, tanto per tornare, lui ce l'aveva un po' con Inori e la visione che aveva ieri, appunto, nei confronti del Como, è meglio, insomma, ogni tanto non mettere l'invidia da parte, dice forza Juve sempre.
1: Sì, tra 4-5 anni, cioè, tutto 4-5 anni rischi di ripartire da zero, perché rischi di dover rivendere quei giocatori lì per i discorsi che facevamo prima, però chi se ne frega, mi sono un po' rotto di parlare del Como, Giulia, basta,
0: Sì, abbiamo
1: tanto
0: fatto
1: abbiamo
0: un po'
1: detto
0: di.
1: tutto.
0: Ecco, forse c'è di
1: Esatto.
0: nuovo, mi scrive Costantino. Eccolo, sì.
1: Ciao
0: Simone.
1: Simo, Simone Nasso,
0: Ciao,
1: Sportmania
0: ciao.
1: 24.
0: Ciao,
1: Ci fai gli
0: buongiorno a tutti. Ciao
1: scherzi?
0: Cami, ciao
1: Ci
0: Giulia.
1: fai gli scherzi?
0: Eh
1: Scappa
0: sì.
1: via. Non aveva voglia di parlare del Como. Infatti, anche noi ci siamo stufati. Basta. Ci siamo stufati, basta, basta. Simo, ti chiedo, no, come stai vivendo
0: Cosa ne
1: questa
0: pensi del
1: settimana?
0: Como? Ah, no,
1: No,
0: scherzo.
1: basta,
0: Scusa.
1: basta, basta. Come stai vivendo questa settimana, no, con i tanti infortuni, con l'emergenza, con un po', no, di, posso dire, isteria generale da parte della gente per questo pareggio, per determinate situazioni. Cioè, siamo alla terza, ma siamo già impazziti, ecco.
0: Sì, io dico che ci sono momenti in cui faccio, cioè alle volte la tifoseria della Juventus la capisco perché comunque dopo 6 anni di stagioni magari iniziate con più o meno entusiasmo, poi sono finite, la maggior parte di queste sono finite male, se non malissimo, io capisco il tifoso bianconero che ha voglia di tutto e subito, però non dimentichiamoci che comunque la Juventus ha fatto 7 punti in queste 3 prime giornate, che un pareggio contro il Milan era un risultato da poter mettere in preventivo fondamentalmente. Non dimentichiamoci che quest'anno nessuno chiede alla Juventus di vincere lo scudetto perché è oggettivamente complicato pensare di vincere lo scudetto. Poi ci diciamo sempre, la Juve però deve essere lì, cioè sarebbe bello se la Juventus arrivasse finalmente a marzo-aprile comunque ad essere lì. Poi magari non lo vince, ma non a dicembre ad essere fuori da tutto, questo è importante. Sulla questione infortuni, anche lì io da una parte li capisco, da una parte no, perché io dico che alle volte la tifoseria della Juve è un po' tafaziana, tende ad autoflagellarsi appena le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi. Poi, per non parlare ovviamente uso il termine delle schifezze che ho visto e che ho letto sull'infortunio di Manuello Locatelli, perché sono state veramente un qualcosa di terribile da vedere e da leggere, perché il giocatore può piacere o meno, ma si tratta di un ragazzo, di un uomo che dovrà star fermo a lungo, e tra l'altro non mi risulta che la Juventus in mezzo al campo in questo particolare momento sia messa così bene da poter dire evviva, si è fatto male Manuello Locatelli, indipendentemente dal fatto che non si dovrebbe mai dire evviva, si è fatto male
1: Qualcuno
0: un giocatore, esatto.
1: di qualunque squadra sia, ovviamente. Prima, infatti,
0: Esattamente.
1: Camillo parlava e analizzava l'assenza di Locatelli, cosa che abbiamo già fatto nei giorni passati, però in particolare ora parlava appunto del discorso anche legato a come la Juventus dovrà minimamente cambiare, no? Proprio a centrocampo, ma non perché ci dovranno essere ovviamente per forza di cose dei giocatori diversi, un giocatore diverso in questione, ma proprio per il modo di atteggiarsi. E infatti un ascoltatore, Claudio, ci dice: vorrei vedere una Juve più propositiva, un po' più offensiva, che pensa a fare gol non solo a non prenderli, ma va bene parlare di equilibrio, ma proviamo ad essere più spregiudicati. E ovviamente parla di un 4-2-3-1 con a metà appunto con Meyer su Douglas Luiz, i tre dietro alla punta con Seysao, Nico Gonzalez e Alai Begovic. Credi che possa essere questa la giusta soluzione, obbligata magari anche, pensando già alla gara col Sassuolo?
0: Sì, secondo me non si discosterà molto dalla realtà, anche perché appunto a centrocampo la situazione è quella, quindi anche io mi aspetto un Douglas Kopp. Sicuramente si potrà vedere un qualcosa di diverso, ma bisognerà sempre comunque fare attenzione, perché Douglas in fase difensiva può fare, cioè fa quello che fa, insomma, perché comunque l'abbiamo sempre detto, quanto un giocatore alla Locatelli, alla Thuram, alla Sarr possa far bene a un giocatore come Douglas Luiz, che ha caratteristiche totalmente differenti. Bob Meiners, vedremo al fianco di Douglas Luiz come funzionerà questa eventuale coppia là davanti, ma io in realtà io non credo che la Juventus sia una squadra che pensi più a non prendere gol invece che farne, perché comunque le qualità là davanti sono qualità importanti dal punto di vista tecnico. Hai citato Conceição, hai citato Nico Gonzalez, hai citato Alai Begovic, ecco, mi sembrano tutt'altro che giocatori prettamente difensivi, ecco. Quindi io non credo questo. Io anche con il Milan non ho visto una Juventus che gioca per lo 0-0. Io ho visto una Juventus che comunque ha fatto qualcosa in più del Milan, che ha provato a vincerla
1: Caspita.
0: di più del Milan. Il problema è che poi nel calcio conta buttarla dentro, e se fai fatica lì, se fai fatica dentro l'area di rigore, tu puoi creare quanto vuoi, però lì dentro devi far meno fatica. Cioè, alla fine non vorrei risultare allegriano sotto questo punto di vista, perché non è questo il concetto che voglio trasmettere, però poi alla fine il tutto si riduce a un concetto semplice, che devi far gol là, e se ti
1: Devi
0: manca
1: farne
0: chi fa
1: uno più
0: gol,
1: degli
0: se
1: avversari, solitamente,
0: ti
1: basta
0: manca chi
1: quello.
0: fa gol diventa complicato, eh.
2: Simo, io allora vado proprio, prendo spunto, no, dalla tua risposta. Io non mi aspetto, te lo dico subito, ti do questo spoiler, io non mi aspetto Voltemade e Colomoni insieme subito. Cioè, io credo che non sia neanche la cosa giusta dire, sai che c'è, siamo in emergenza, buttiamo a caso tutte le punte. E non credo nel più punte butti dentro, più fai gol. Cioè, io sono dell'idea che, insomma, si possa giocare in maniera molto offensiva anche con una semplice punta, o addirittura anche senza la semplice punta. Quindi, credo che sia proprio un concetto calcistico. Tu invece ti aspetti Voltemade subito? Che impressione ti ha fatto nel corso del suo ingresso in campo contro il Milan? Pensi possa dare qualcosa più a gara in corso dal
0: No,
2: primo minuto? Dimmi la tua su questa situazione.
0: non me li aspetto dal primo minuto insieme, mi aspetto che possa essere nel corso della stagione una soluzione anche dal primo minuto, ma non già dalla sfida di domenica contro il Sassuolo. Sai, io penso che sul discorso Voltemade, Colomuani sia anche un pochettino costruito qualcosa di sbagliato, quindi una sorta di Voltemade che fa la prima punta là all'interno dell'area di rigore, Colomoani che gira attorno, Colomoani che fa la seconda punta. No, Voltemade può servire anche perché lui è un giocatore anche molto tecnico, un giocatore che crea spazi, può servire anche per creare spazi per gli inserimenti dello stesso Colomoani. Non dobbiamo immaginarci per me Voltemade come davvero il classico spilungone che sta lì all'interno dell'area di rigore, perché non è quel tipo di giocatore, e anche quel tipo di giocatore, ma non solo. Io ti dico, contro il Milan a me non è dispiaciuto, perché ha tenuto palloni, perché ha lottato, perché comunque è un giocatore che anche per caratteristiche fisiche è difficile da marcare. Comunque quella girata che è finita alta è un segnale di presenza, comunque anche solo importante. Ripeto, è un giocatore a cui le difese devono prestare molta, molta attenzione. Non è dispiaciuto. Da qui a dire oggi perché Colomuani non ha segnato, buttiamo subito dentro Voltemade, buttiamolo dentro con Colomuani, secondo me non sarà così, e secondo me non è neanche nelle idee di Luciano Spalletti, anche perché altrimenti andrebbe a contraddire quello che ha detto solo qualche giorno fa nella conferenza post. Se dovesse panchinare Colomuani per mettere Voltemade, andrebbe, diciamo, subito a contraddirsi, e non è nello stile di Luciano Spalletti.
1: Avete parlato anche di, avete nominato la difesa, che è al momento uno dei punti fissi invece della formazione di Luciano Spalletti. Kalulu, Bremer, Lucumi, Çelik sono i quattro che al momento sono da definire quasi inamovibili. Ti aspettavi un inserimento immediato così di Lucumì in particolare? Cioè è arrivato per quello, è stato cercato anche per tanto tempo quest'estate per arrivare a inserirsi immediatamente così.
0: Sì, assolutamente. Io mi aspettavo esattamente questo tipo di rendimento, questo tipo di solidità. Poi probabilmente non mi sarei aspettato questo impatto così importante di Celik, devo essere sincero, che piace veramente tanto a Spalletti, l'abbiamo visto fin appunto dalla dalla pre-season, però mi aspettavo insomma un rendimento, soprattutto perché speravo in un inizio di stagione di questo tipo da parte di Gleison Bremer. Io, come ho sempre detto, lo scorso anno non era valutabile, arrivava da un infortunio troppo lungo, poi da un'operazione al menisco a ottobre, quindi non poteva essere valutabile la stagione di Gleison Bremer. Oggi stiamo rivedendo un Gleison Bremer, poi parliamo a bassa voce, diciamolo piano, ma stiamo vedendo un Gleison Bremer che sembra aver ripreso quel percorso che aveva tristemente interrotto contro l'Ipsia. Ed è normale che poi, quando hai un giocatore di quel tipo, con quel carisma, quella personalità, quella capacità di guidare la difesa, tutto diventa molto più semplice anche per chi gli gira attorno.
2: Sì, sono d'accordo su Bremer, sono veramente d'accordo su Bremer, ha fatto 3 partite di altissimo livello,
1: E ora, con la fascia da capitano, sarà ancora più, secondo me, inserito in questa, cioè darà ancora di più questa sensazione di solidità, me lo immagino molto presente.
2: Beh, adesso, e quindi chiedo anche questa cosa a Simo, tanti dovranno prendersi delle responsabilità. Io non sono un grande fan di Locatelli, e Simo lo sa, però lui si è preso sempre le responsabilità, quelle se le prese, nel senso che comunque la fascia capitano ha portato ad avere un tipo di critica un pochettino più tosta nei suoi confronti, perché a centrocampo comunque si è preso sempre le critiche per tutti, nonostante in alcuni momenti della sua avventura la Juventus abbia fatto anche bene, e tutti, no, a criticare il centrocampo, perché c'è Locatelli, ma con Locatelli dove vuoi andare? E comunque adesso senza Locatelli qualcuno dovrà prendersi le responsabilità, perciò anche non nel contesto di fascia capitano Bremer, tanti dovranno iniziare a prendersi un po' in più la Juventus sulle spalle, e quindi chiedo a Simo, da chi ti aspetti un salto di qualità oltre Bremer?
0: Senza ombra di dubbio con Meiners, senza ombra di dubbio, perché è vero che comunque è partito bene il ragazzo, perché in queste 3 prime partite un gol e un assist, quindi comunque ha avuto una partenza abbastanza positiva, però io non dico che mi aspetto di rivederlo ai livelli dell'Atalanta, però la Juventus l'ho aspettato 2 anni, quest'anno per un motivo o per un altro è rimasto, se fosse arrivata un'offerta magari la Juventus avrebbe anche pensato di cederlo, però alle volte c'è il destino, ti offre una seconda, addirittura una terza possibilità in questo caso, e la deve sfruttare al meglio, e da lui mi aspetto veramente tanto, perché oggi più che mai la Juventus ha bisogno di lui, anche a livello numerico, quindi mi aspetto un salto di qualità. Tecnicamente io ho sempre detto, la tecnica non si perde, quindi me lo aspetto a livello di personalità, perché per me il Meiners tecnicamente inferiore che abbiamo visto in questi anni era dovuto a un calo, a un problema a livello di personalità e di carattere una volta che è arrivato alla Juve, quindi mi aspetto davvero qualcosa di importante da lui.
1: Grazie Simo.
0: Grazie, un saluto a tutti. Ciao.
1: Grazie a
2: un ringraziamento a Simone Nasso di Sportmania 24, insomma, che sentirete nel corso di tutto l'anno qua come Giulia il venerdì, e direi che abbiamo fatto un discreto punto, siamo quasi puntuali.
1: Assolutamente,
2: siamo
1: già fuori di un minuto, ma volevo solo rispondere a Sergio, perché dice, dite alla Borletto quando partono così, io impazzisco, tra l'altro, cioè mi si tappa la vena, che i giocatori di quella Samp che ha citato erano Vialli, Mancini, Lombardo, Vierco. No, mio caro, perché io non parlavo della Sampdoria che ha vinto l'Europa League, la Coppa UEFA, parlo della Sampdoria che si è semplicemente qualificata in Champions e aveva Pazzini e Cassano in attacco.
2: È di Del Neri.
1: C'era Marotta, c'era Beppe Marotta.
2: No, non dire tutto questo. Sennò viene fuori tutta la vedovanza di Marotta. Ferma.
1: E allora?
2: L'avete fatta arrabbiare.
1: La Borletto, impazzisco, dite la Borletto.
2: L'avete fatta arrabbiare. Andiamo in pausa, che sennò sale la pressione a Giulia. Andiamo in pausa.
3: Adesso. Il club degli inviati.
4: abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco.
9: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
14: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, questo è il club degli inviati e c'è una arrabbiata, nervosita.
1: No, mi sono calmata. Anche perché ho letto Maurizio del Ginevra e mi sono tranquillizzata. Che mi ha scritto una cosa bellissima. No. Fare la giornalista sportiva significa vivere in trincea, vero? Hai ragione. E poi no, ce ne siamo fantastici insieme.
2: No, infatti grazie a Maurizio, io mi stavo imbizzarrendo un po' con Severino da Catanzaro, onestamente.
1: Perché?
2: Quando arrivano, no, un po' con la bacchettina lì e si dicono, invece di parlare del Como, che tra l'altro non stiamo facendo più da 20 minuti a questa parte.
1: Ragazzi, è un argomento che avete tirato in ballo anche voi, comunque di base.
2: Esatto.
1: Non è che abbiamo elogiato il Como e raccontato cosa hanno fatto ieri, lo abbiamo inserito nel nostro contesto juventino. Non è che possiamo,
2: esatto. Poi cosa fa?
1: Due ore,
2: Il nostro Severino poi si dice, perché parlate del Como? E poi cosa fa? Si dice, non parlate di Aquilani, che ha i concetti di Fabregas. Che è?
1: Quindi il Como è Como. Cioè, ragazzi.
2: Cioè, ci bacchetta sul Como, ma poi paragona Aquilani al
1: Como.
18: Ma non è grande.
2: Mamma mia.
1: Gildo da Ancona tipo dice, prima di tutto un applauso a Camillo che finalmente ha stoppato l'argomento Como, ma non stavamo parlando del Como, non stavamo, ripeto, raccontando cosa è successo ieri sera tra Como e Lipsia, abbiamo preso spunto da quello, perché è un argomento che avete tirato in ballo anche voi, e lo abbiamo portato nel mondo bianconero. Comunque, per quanto riguarda la trasferta di Sassuolo, io mi aspetto una grande partita di Alej Begovic e finalmente il gol di Colo. Per il centrocampo l'assenza di Locatelli darà più responsabilità a chi lo sostituirà e magari con Maynes tirerà fuori finalmente il carattere giusto per rinascere. Sono d'accordo.
2: Questo è un tema, io non sono, ve lo dico subito.
1: Carattere Kop o Alej Begovic, qual è il tema?
2: No, Kop. Io non sono così fiducioso sul carattere di Kopp. Sentivo anche prima Simo dire senza ombra di dubbio responsabilità a Kopp, e posso dirti che un po' un brivido sulla schiena ce l'ho avuto.
19: Hai paura,
2: non posso negarlo.
19: Che ho paura.
2: Sì, mister ho paura.
1: Mister ho paura. Camillo ha paura. Camillo tiene smedio. Camillo tiene smedio.
20: Bisogna stare calmi, bisogna stare molto calmi.
2: Grazie mister, grazie mister, apprezzo molto le sue parole, ma quando mi nominate Kopp titolare e Kopp con carattere, io ho 2 anni di dolori, due
1: cioè,
2: anni
1: sono
2: di nervosismo.
1: È un ossimoro, carattere
2: Kopp. Io non riesco a immaginare, cioè, io faccio fatica Giulia, ma proprio forse anche nella vita in generale, quando uno mi dimostra sempre le stesse cose o non mi dimostra sempre le stesse cose, cos'è cambiato adesso? Un assist, un gol, ma in che modo è arrivato questo gol? In che modo è arrivato questo assist? E quindi faccio fatica dopo, cioè non stiamo parlando di 2 mesi, sai, dopo 2 mesi dico vabbè, colpa mia.
19: Quanti anni
2: ho?
19: Hai
2: una preclusione. 36. Ho una preclusione.
1: Vecchio,
2: mi annetti. Ma il discorso è legato a proprio un concetto dove lui in 2 anni mi ha deluso in maniera enorme, cioè io quell'anno lì, quell'estate lì, dissi più volte durante il mercato, la base di questa Juve sarà con Mainers, perché potrà esistere una Juve con Mainers e una Juve senza con Mainers.
1: Allora ecco quindi, perché stai così, perché tu credevi fermamente nel suo arrivo.
2: Eh sì, perché e cosa ho visto? Niente, Giulia, non ho visto un lancio, non calcia.
1: Il nulla cosmico.
2: Cioè, quando ha fatto quel gol col Parma, no? Mio papà mi ha detto, tipo il giorno dopo mi fa, bel tiro però così. E faccio, l'abbiamo comprato per quello. Cioè,
1: è
2: 60 milioni di euro. E me ne ha fatto vedere uno l'anno in cui abbiamo provato in tutti i modi a dire, figlio mio, vai, figlio mio. Vai, non ne possiamo più, non ne possiamo più.
1: Ma nessuno lo voleva, nessuno lo voleva, è quello il problema.
21: Forse quindi ho finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
1: Vale, signor Barnes, ci dia una mano, per favore.
20: Eccellente.
2: Esatto, quindi quello che ti voglio dire io, faccio proprio fatica, c'è anche nella nostra chat di Twitch. Quando
1: cosa
2: leggo
1: su Twitch?
2: Io darei la fascia di capitano a Kopp. Io ho un colpo al cuore. Io proprio ho un Kopp al cuore. Ho un Kopp al cuore. Cioè, perché tra l'altro l'ha già indossata in un derby. In un derby.
1: Completamente rimosso questa cosa.
2: No. Quindi quello che voglio dirti proprio, Giulia, è che mi fa paura quella roba lì, mi fa proprio paura, mi fa paura. Poi vedremo, ecco, quando io spero che in tanti non possano dire, dai, provaci ancora Kopp, questo è l'anno giusto, però io sono rimasto troppo scottato nel corso di questi anni da Kopp.
1: Sono d'accordo, detto ciò?
2: È il sistema che aiuta i giocatori,
1: Allora, io parlando di lui sono dell'idea che avesse una, l'abbiamo sempre detto, una esagerata, cioè c'era un'idea esagerata, no, nei suoi confronti, vedi come l'hai definito tu, ma come probabilmente l'abbiamo definito un po' tutti, vuoi perché è stato atteso praticamente per tutta l'estate, vuoi perché ha smosso Marie Monti anche lui per venire alla Juve, voleva solo venire alla Juve, e perché soprattutto è stato pagato tanto, e gli abbiamo dato il beneficio tutti del dubbio e dell'attesa, anche gli è stato tutto, davvero, non c'è stata nessuna pressione nei primi mesi in particolare, perché non c'era, non si era allenato e tutto quello che vuoi. Poi effettivamente si è arrivati ad un punto quasi di non ritorno, proprio perché stanchi, pieni, saturi di prestazioni mai all'altezza, ma non soltanto di un giocatore che è stato pagato 60 milioni, ma è all'altezza di un giocatore che comunque veste la maglia di una delle squadre più importanti che esistano in Europa. Questo è poco ma sicuro. Sono anche dell'idea però che giocare bene aiuta a continuare a giocare bene, e lui probabilmente, realizzando ora che questa serenità può essere arrivata, e non perché si è fatto male Locatelli, ma per una serie di coincidenze astrali, possa finalmente tirar fuori qualcosa di buono. Detto che poi gli darei la fascia da capitano, che mi auguro che rimanga alla Juventus per altri 12.000 anni, no. Ma vedo qualcosa finalmente di positivo, anche se mi rendo conto che purtroppo quella sensazione di cazzimma, come viene detta anche da quelli bravi, e comunque di trascinatore, non gliela si può, credo, ma neanche all'Atalanta era così. Era un giocatore che nel gruppo generale ovviamente poi veniva fuori e veniva aiutato anche da un po' dagli altri, e ha partorito quella stagione perfetta. Il contesto l'ha aiutato, certo. Abbiamo detto prima, parlando del Como, senza ritornare a parlare del Como, però l'ambiente aiuta la crescita di determinati giocatori, sempre, sempre, sì, sì. Sempre. E in questo caso lui ovviamente si è scontrato con un ambiente che invece la crescita della sua crescita ne aveva assolutamente piene le scatole, no? Di aspettarla. E il risultato, no. Chissà che adesso non possa essere cambiato, però in qualche minima parte.
2: La differenza anche, è questa.
1: Anche Douglas Luiz, comunque, se ci pensiamo, è stata una delusione epocale, strapagato, e adesso finalmente sta intravedendo qualcosa, lo vedi proprio diverso, entrare anche comunque in allenamento diverso, più convinto, quando è in campo lo vedi lottare finalmente, lo vedi lottare. Poi questa mattina ho letto come comunque ci sia stato proprio un approccio molto molto serio da parte anche di Luciano Spalletti. Ho letto sul Tutto Sport una frase che gli è stata detta in quest'estate dopo una prima amichevole: devi alzare il livello, perché così non ci basta, se ti fidi di me tornerai il giocatore che eri, cioè un punto quasi di non ritorno.
2: Sì, ma la differenza, no, a parte questo di Douglas, chiedo a Vittorio di spiegarci questo messaggio, perché non lo comprendo. Se è ironico,
1: pensa insieme a Luiz, che
2: lo comprendo un po',
1: non l'ho capito poco,
2: ma lasciaglielo spiegare, perché così si capisce poco. Ma voglio darti un'altra chance, caro Vittorio, e in questo caso no, ti dico che la differenza è enorme, ovvero alla Juve abbiamo chiesto a Kopp di alzare il livello della squadra, all'Atalanta la squadra aiutava Kopp ad emergere, che è una cosa completamente diversa, e che stiamo vedendo anche al Como.
0: Ci parlo io con Lucio, va bene?
2: Noi dobbiamo cercare di creare un gioco per permettere a Kopp, a Douglas e altri giocatori di emergere, perché si gioca in 11, noi da anni, Giulia, prendiamo una punta e quella punta deve farci vincere, Vlahovic, prendiamo un esterno e quell'esterno deve farci vincere, o diamo la 10 a Yıldız e ci deve far vincere tutto tu contro tutti, però poi ci dimentichiamo che oltre a Yıldız ne servono altri 10, e oltre a Yıldız 11 devono cioè 10 devono sapere fare le cose per bene. Perciò questa è una cosa che noi dimentichiamo, noi ci aggrappiamo sulle spalle di chi o è strapagato o è leggermente più forte per eccellere, e invece in altri contesti è più il gruppo che aiuta poi il singolo. Questa è una cosa che purtroppo non riusciamo più a fare. Che per il fantacalcio, tra 20 minuti, abbiate pazienza, ancora 20 minuti. Devo andare a cercare anche altri... Esatto, devo andare anche a cercare Cisco, che è 3 giorni che mi scrive che ha l'asta. Cisco, sì, scrivimi. Sì, sì.
1: Guarda, Posso, aspetta, che Severino mi ha scritto anche in privato, non voleva bacchettare, si scusa, era solo per ricordare, visto che parlavate del gioco di Fabregas, che Aquilani si ispira sia a Fabregas che a De Zerbi, che sono molto simili come giocatori, quindi mi ha già mandato tipo 3 messaggi, quindi ho dovuto leggerlo adesso perché non voleva, è sempre molto carino Severino.
2: Va bene, va bene. Allora facciamo così. Ascoltiamo un vocale, Giulia.
1: Vai.
2: Così ci riposiamo un po'.
1: Sei stanco?
0: Buongiorno, Radio Bianconera. Luca d'Ancona. I complimenti alla trasmissione a Camillo, che sei il numero uno. Allora, io lo proverei, visto tutte queste mancanze ultimate, insieme a Colomani. Nelle due fasce, con Sessao e dall'altra parte, o Alabegovic o Nico Gonzalez, e poi un centrocampo e difesa, insomma, vabbè, questo, i giocatori in difesa ce l'abbiamo, centrocampo bisognava vedere, insomma, è rimasto Copo Miners e Douglas.
2: Ma ci sta, ragazzi, sono opinioni, Luca. Intanto la numero uno indiscussa è Giulia Borletto. Questa è la prima cosa che volevo dire, stavo per dimenticarmelo. Che era la cosa più importante.
19: Quella bellissima ragazza là con la maglietta verde.
2: Mister, i colori.
1: È un po' daltonico, mister, devo dire un mister. Attimo. È blu.
19: Allora, Dream Matches.
2: Quindi il discorso è che questa era la cosa più importante che dovevo dirti, Luca. La seconda è che sono opinioni, cioè per me non dobbiamo andare a mettere subito Colo e Voltemade, e magari invece per tutta la chat sì, scrivetecelo, sì no e perché, anche gentilmente perché,
1: così ci date la mano. Solo sì no X, una X
22: e questa è una cosa molto bella.
2: Esatto, sì, ci sta Max. E quindi quello che voglio dirti, non lo farei per tanti motivi. Intanto perché la Serie A, i primi tempi comunque sono un po' più tosti, e rischieresti di utilizzare poi magari Voltemade per fare il mediano o andare a fare anche molti compiti di copertura con pochi spazi.
22: Mediano è Fofana.
2: E poi anche perché sostanzialmente non abbiamo poi cambi offensivi, quindi io comunque una carta dalla panchina vorrei tenermela, e tre, perché comunque io credo che la Juventus, te lo dicevo a inizio trasmissione, senza Locatelli dovrà cambiare un concetto di mentalità, perché non abbiamo più il centrocampista davanti alla difesa che fa ordine, che si schiaccia. Dobbiamo trovare una cosa diversa, ovvero andare avanti, e nell'andare avanti devi chiedere a Bremer di andare ancora più avanti, nel senso che tenere la linea alta, giocare uomo su uomo e avere spazio dietro l'ultimo difensore, e anche tanto spazio tra Lukumi e il portiere. Con coraggio, Lukumi lo sa fare perché al Bologna l'ha sempre fatto, Bremer al Torino giocava molto alto, e con un baricentro offensivo della squadra recuperare il pallone e non fare come col Milan recuperavamo palla, tornavamo indietro e aspettavamo che il Milan si rimettesse a posto. Ecco, no, cercare di riguadagnare il pallone e andare subito avanti, perché le caratteristiche saranno diverse. Noi in rosa non abbiamo più un Locatelli, e allora dobbiamo giocare in maniera diversa, perché se Giulia non ha la camicetta blu come oggi, non potrà poi cercare di fare sempre lo stesso accostamento con pantaloni, scarpe e tutto il resto se non ha la camicia
1: non
2: blu.
1: Ti faccio vedere, dovrà cambiare... Non ti faccio vedere l'accostamento, perché veramente...
2: meno male.
1: È bello essere un mezzo busto. È bello, ecco, essere un mezzo busto.
2: Ecco.
1: Non perché... avere le gambe, bellissimo.
2: Esatto. Perché cambierà il modo di vestirsi. Cambierà il modo di vestirsi, e noi dobbiamo cambiare il modo di giocare, perché quelle caratteristiche lì non le abbiamo.
1: Con Meiners l'Atalanta giocava in un centrocampo a due con Ederson, non ricordo esattamente se era un centrocampo 2 o 3 o quello che fosse. Con Meiners all'Atalanta era un tuttocampista letteralmente, cioè lo trovavi ovunque in quell'Atalanta, tant'è che segna 15 gol, giocava sulla tre quarti, arretrava davanti alla difesa, faceva tutto, poteva fare tutto in quell'Atalanta. Poi non ricordo se sì. esattamente giocavano a due, questo non me lo ricordo.
2: Giocava anche a tre quarti.
3: Mi avete fatto venire vertigini.
2: Presidente, c'hai ragione.
1: Ti leggo Franco perché dice: vai. Ieri ho guardato attentamente il gioco della Roma dalla tre quarti in avanti. Ho notato che rispetto alla Juve i movimenti dei giocatori sono tutto sommato gli stessi, ma è la velocità d'esecuzione che fa la differenza. La Juve gioca ai 40 all'ora, la Roma ai 90.
2: Oddio, ieri 90. Io ieri 90 non li ho visti. Però ecco, la partita della Roma, secondo me, così parliamo anche di qualcosa di diverso, sempre non dei soliti elementi. La partita della Roma per me fa vedere proprio uno snodo cruciale. Il Fenerbahce, primo tempo, si difende e basta. Va solo in contropiede con un giocatore tre categorie fuori da quella partita. Tre categorie fuori da quella partita, che è Greenwood, che se non avesse fatto quello che ha fatto ora probabilmente sarebbe al Real Madrid o al Barcellona. Parlo della sfera ovviamente personale, dove ha sbagliato, e in questo caso nettamente più forte. Però il Fenerbahce non fa nulla. Secondo tempo attacca, poi si difende anche, ma attacca, alza il baricentro, il Fenerbahce poteva vincerla. Il discorso qual è, Giulia? È che se pensi solo a difendere perdi, prima o poi perdi. È capitato, loro avevano preso gol, il Napoli ha perso, altre squadre che vanno a speculare poi perdono. Se provi a giocare puoi perdere, puoi anche a volte prendere una bella rullata, ma hai più possibilità di vincere, hai più possibilità di fare la tua partita. Invece noi abbiamo l'arroganza di insegnare al mondo del calcio come si difende, però non stiamo ottenendo risultati, perché due sconfitte, un pari e una vittoria. Questi sono i quattro risultati delle italiane. E una si è murata viva, l'altra ha rischiato perché la Roma nel pareggio, e l'Inter è una partita un po' strana, ma se l'Inter ne avesse prese 5...
1: poteva starci tranquillamente, come poteva farne qualcuno in più anche l'Inter. Quella è stata una partita davvero velocissima, tra l'altro in cui l'Inter aveva ha avuto il possesso palla dalla sua anche, quindi nonostante giocasse contro Real Madrid. Beh, io vorrei capire anche se ad esempio secondo te in casa Roma adesso potrebbe anche esserci un allarme Malen, due partite che non segna.
4: È stato già arrestato.
2: No, Maurizio, no, non arriviamo a questo. Io credo che adesso Malen non avrà più lo spazio che ha avuto con Fiorentina e Lecce. Io di questo sono estremamente convinto.
1: In che senso? Che già... abbiamo capito come fare? Si è capito come arginarlo un po', dici?
4: La polizia che arriva a casa e vi arresta.
2: Maurizio, calmo. Maurizio, calmo.
1: Adesso l'ho sentito, Maurizio.
2: Sì. Quello che voglio dire io è che comunque Cossonou, l'Atalanta si è murata viva, anche se io stimo Sarri da un punto di vista dell'allenatore, però secondo me ha avuto una visione della partita con la Roma drammatica e senza un enorme carne secchi che poi gliela fa perdere perché alla fine sbaglia. Quella partita sarebbe finita 5-0. E quindi in questo caso ti dico che Cossonou l'ha marcato molto bene, non ha dato spazio, non l'ha fatto correre, quindi Malen non ha toccato palla. E ieri si è difilato molto, l'azione del gol di Cristante che è bellissimo, però l'ha fatta lui, ma in una posizione difilata. E quindi ti dico, Giulia, secondo me ora non daranno spazio, cioè il 2-0 della Roma con la Fiorentina, Dragusin lascia 5 metri a Malen, quindi Malen ti punta, va in velocità, poi il ragazzo sa calciare bene sia di destro che di sinistro e allora poi la butta dentro. Però ecco, io credo che in questo momento qua cercheranno tutti di non far correre Malen, perché se corre e guarda la porta fa bene. Perciò secondo me adesso inizieranno ad alzare un po' i giri dell'intensità alle difese avversarie su Malen. È una cosa che, ripeto, tipo Lautaro, che molti anni che segna tanto, è abituato, vedremo se anche lui riuscirà a imporsi nonostante questo secondo me cambio di difese, ecco.
1: Anche ieri...
2: l'hanno triplicato.
1: Ah, ok, no, vedi anche, pensa anche soltanto al lavoro che ha fatto Bremer su Gonzalo Ramos, che era il giocatore che, tornando alla partita del Milan, tutti temevano, perché ovviamente al di là del fatto quanto è stato pagato eccetera eccetera, però comunque era il giocatore sicuramente tra i più temuti del Milan. Abbiamo elogiato Bremer poi il lunedì dicendo: caspita, non gli ha fatto praticamente mai prendere la palla, quindi magari ti è anche questo, no? Giustamente il lavoro che deve essere fatto in settimana dagli allenatori con determinati giocatori, magari sarà così anche in quel caso poi contro la Roma, chi lo sa. Mi piace come Ivan ha scritto Cummeiners, perché l'ha scritto proprio come lo pronuncia il buon Santarelli. Non mi dà sicurezza nonostante il suo buon avvio di stagione, dice Spalletti può fare qualcosa per recuperarlo, ma il vero miracolo lo deve fare il giocatore, perché nessuno può tirare fuori il carattere, le qualità ce le ha e come si sono viste, ma è la testa che in questo momento forse non regge i ritmi e il peso della maglia. Quindi un saluto a te Ivan, anche per averci dato un pensiero assolutamente corretto. Cosa vuoi fare? Ascoltiamo qualcosa, andiamo in pubblicità, in pausa, perché poi c'è una lunga sessione di fantacalcio.
5: I nuovi biscottoni del Mulino Bianco.
2: Ma che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Costa, un vocale che mi fai venire fame. Un vocale.
6: Quella vinta, mi dispiace Camillo, italiani zero, compreso l'allenatore, compresa la direzione. Italiano zero.
1: De che?
6: Per me il Como è un'ectopia, in Italia, è una squadra ectopica. Sai che significa? Lo sai benissimo, tu sei intelligente, quindi. Io non considero una squadra italiana, anche se batte bandiera italiana, questa non è l'Italia. Anche il giocare non è l'Italia, visto che Fabregas ha sempre dispersato i giovani italiani, non applicabile al suo modulo.
7: Ma questa la lenta da qualche parte, perché non c'ha intelligenza st'uomo.
2: No, non di così, Costa. Io mi dissocio, che poi la danno a me, questa la colpa, no, la danno a me.
1: Poi lui era sempre il Viperetta che parlava, quindi ragazzi, la lingua ce l'ha biforcuta.
2: Esatto, ma poi perché ce l'ha con me? Com'è? Intanto, come
1: italiana.
2: Tu lo sai,
1: tu sei intelligente, tu lo sai.
2: No, ma a prescindere, come la squadra italiana, poi che non abbia italiani è affari loro, ma la squadra italiana è fattuale, Giulia, è fattuale come la squadra italiana.
1: Fattuale, poi, come dice tua mamma, è fattuale, esatto, mi piace.
2: Che abbia DNA spagnolo è affari loro, perché se l'è presa con me? Io ho detto solo che è il Como italiano, punto.
1: Vabbè, mi
23: sento. Scusa, ma sei da zoo.
1: Excusez-moi, on doit aller en publicité. Excusez-moi.
24: Il club degli inviati.
25: Radio Bianconera, nati per vincere.
26: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
27: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
27: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia ormai ero fissato con Manuel Moroni, mancava, ero Internet Explorer. E con me c'è la meravigliosa
1: Giulia Borletto. Guarda che foto che ci ha appena mandato il nostro Giovanni.
2: Ci sono novità, ti porto novità in dote, non spiaggia meravigliosa.
1: Che dono mi fai?
2: Secondo te sono buone notizie o brutte notizie?
1: C'ho l'ansia. Spero buone.
9: È tutta una bugia.
2: Allora facciamo così, visto, alimentiamo un po' di hype. Costa, ci fai ascoltare un vocale. Così mettiamo un po' di suspense sulle notizie dell'allenamento di oggi.
10: Ciao Giulia, buongiorno. Beh, insomma, sta facendosi una bella pubblicità, Camillo. Parte il fatto che ha detto 36 anni e non lo dimostra affatto, se parlava di lui. Comunque sia, l'accostamento che faceva dei tuoi vestiti, del outfit, che comunque è stato molto interessante. Insomma, le tifose juventine che sono all'ascolto ne terranno senz'altro conto. Cioè, un signore, un ragazzo che è un uomo che tiene di conto anche del modo di vestire, di cosa veste una donna, di guardare. Quindi vi faccio attenzione, veramente molto bravo. Quindi, buon per lui. Hai fatto una pubblicità, dovrà minimo pagarti un caffè. Via, fino alla fine ed oltre.
1: Sembrava Massimo Franchi, era stupendo.
2: In verità io ho fatto un paragone rispetto al gioco, la camicetta di Giulia rispetto al gioco della Juve senza Locatelli, quindi mica roba da poco,
1: un volo pindarico di quelli degni di paracadute addirittura, occhio.
2: Ti ho davanti e quindi sei la mia fonte di ispirazione, è ovvio che senza la camicetta blu ti vesti in un altro modo e noi senza Locatelli dobbiamo giocare in un altro modo, tutto fila.
1: Devi apri l'armadio e scegli qualcos'altro, gli scorsi allora, lo stesso.
2: Allora dai, la novità.
1: L'hype l'ho finito, dai.
2: Oggi Pape Sar ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, evviva! Lavoro differenziato per Cambiaso e McKennie, quindi molto difficile che McKennie possa esserci per la sfida contro il Sassuolo.
1: Ma
2: molto
1: l'avevamo detto che punterà a recuperare per il NEC.
2: Sì, credo che addirittura Cambiaso vada già alla post sosta.
1: L'avevano detto anche quello, si parla di un mese praticamente ancora, mica poco.
2: Credo che insomma durante le tre settimane di sosta possa recuperare e credo che invece McKennie, insomma, non dico lesione, ma poco ci manca, cioè questa è una cosa che ormai noi
1: capito come funge.
2: Cioè, quando c'è un affaticamento muscolare, 2 settimane e mezzo, siamo lì. E non ho molto da aggiungere, l'unica spiegazione che posso dare, però non la so, questa è una mia deduzione, Giulia, è che siamo ai millimetri tra lesione e non lesione, nel senso che magari nell'ecografia non risulta una lesione, ma... Poco ci manca. E questo comunque porta a un infortunio. Un infortunio. Sì. Cioè, siamo a quei livelli lì. Cioè, se non sono 25 giorni di lesione di lieve grado, siamo a 20. Quindi proprio roba di millimetri. E purtroppo va così. purtroppo va così, e credo insomma che né Cambiaso né McKennie ci saranno contro Sassuolo, anche perché con un allenamento e un problema muscolare, ragazzi, anche se domani dovesse fare qualcosa in gruppo,
1: dubito che possa venire. Non credo che li rischierà, credo proprio che soprattutto per McKennie, che è quello più atteso tra i due, credo ci sia la volontà di davvero portare a termine nel migliore dei modi questa fase di rientro, perché ragazzi, cioè insomma, pensare di dover fare a meno di lui anche, credo che sia una delle, potrebbe essere davvero una notizia che da cui i deboli di cuore non reggerebbero. Volevo capire Pasquale,
2: ho un'altra notizia.
1: Questa è follia pura.
2: Ho un'altra notizia, però semplice questa. Semplice. Secondo te a che ora parlerà domani in conferenza stampa Luciano Spalletti?
1: Alle 16.
2: E vai, un premio per Giulia.
1: Che bello quell'orario meraviglioso che ti spezza il sabato a caso proprio. Cioè,
9: ci vediamo là, Paolo della Morte, al solito posto.
1: Sì, mister, ci vediamo. Beh, grazie.
2: Esatto, che devi andare lì presto, però non è né troppo presto né troppo tardi, e in un attimo sono già le 6, esco di lì però che in un attimo sono già le 6.
1: Abbiamo una certezza, beh, vai diritto poi all'aperitivo, abbiamo una certezza secondo me che il motivo per cui abbiamo scelto questa meravigliosa unione che sta piacendo tanto, e sono molto contenta di questo, ovvero l'impossibilità spesso alle 4 per colpa delle conferenze di Camillo di continuare la trasmissione il pomeriggio, abbia avuto un senso, perché effettivamente le conferenze alle 4 sono rimaste. Quindi
2: Il mister ha compreso, perché
1: non so quante ne farà di venerdì, perché non gioca mai di sabato la Juve praticamente al momento, ma si vedrà.
2: Sì, però insomma in questo momento la nostra proposta sta funzionando, poi vedremo inizierà a fare le conferenze stampa alle 11, sicuramente arriverà una alle 11, poi non parla.
1: Vediamo quelle di Europa League che ora saranno, infatti, occhio.
2: Lì secondo me andiamo più sull'ora di pranzo. Ma vediamo. Tanto mercoledì saremo qui a raccontarla, perché si inizia, cara Giulia.
1: Questa
11: trasmissione da urlo!
2: Il mio preferito, questo è il mio preferito. Veramente il mio preferito.
1: Questa è Paperina, ragazzi. Paperina, io vorrei concludere ogni trasmissione. Possiamo per favore concluderla con la presentazione di Paperina? Mi dice Costa che
2: poi è Biancaneve,
1: Fabiola, al momento, la mia Paperina che è Biancaneve. Mi dice Costa che Fabiola è occupato. Quindi, se vuoi iniziare
2: tu a fare questa roba
1: meravigliosa del fantacalcio, e poi arriverà anche lei.
2: Allora,
1: vai,
2: tu devi devi farmi un favore, dai, non mi abbandonare.
1: Vado a riprendere i messaggi, già lo so.
2: Di Cisco, grazie, che sennò poi faccio un torto a Cisco che due giorni
1: ti leggo
2: chiede
1: anche,
2: sta cosa.
1: Ti leggo anche nel pensiero, no guarda, faccio una cosa, pensa quanto sono buona, vado a riprendere perché nel corso delle due ore sono arrivati già diversi messaggi legati al fantacalcio, te li vado a ricercare tutti.
2: Brava, grazie di cuore. Ti offrirò un caffè prima o poi.
19: Una volta tutta avanti, una volta tutti dietro.
1: Allora, Cisco, scenari qua. Dove sei? Marco.
2: Sì, vai.
1: Camillo, vai. Oggi giornata Fanta. Mi sveli un po' di nomi da sfruttare. Tu chi hai preso? Non te lo far dire, perché ha fatto delle aate pazzesche, Camillo. Ha detto.
2: No. Io ho fatto una bella squadra, ma sono stato tirchio e ho tre ruoli in meno. Però la squadra è buona, ma io in questo momento qua posso dirvi che un nome secondo me intelligente da prendere è Castro.
1: Ecco, ho trovato Cisco.
2: Castro della Roma.
1: Della Roma.
2: Sì, perché l'ho visto con l'Atalanta, è entrato con una cattiveria, ha preso un palo, una traversa, ma una presenza in aria spigolosa, fastidiosa, e credo avrà minuti, e sapete bene che comunque Gasperino è uno che porta tanti cambi, tanti gol, non ha mai paura di togliere anche Malen al 60esimo come ha fatto con l'Atalanta, l'ha sempre fatto anche con Reteghi, con Scamacca, con Duvan Zapata, con Muriel, con il Papu Gomez, non è uno che si fa troppi problemi nel fare i cambi, quindi io su Castro ve lo consiglio, l'ho preso. Tra l'altro l'ho preso e credo possa fare molto molto bene. Un giocatore che mi piace tanto, tantissimo, però verrà pagato, però mi piace tantissimo in questo inizio di mercato è Fitzgibbon.

0: anche se non ho grossa fiducia nella Lazio in generale. Poi, vabbè, Como e Inter, essendo due squadre che segnano tanto al Fantacalcio, vanno prese. Della Juventus ho detto che secondo me, vabbè, anche se Kalulu non ha giocato bene, Kalulu è sempre una bella presa e io consiglio anche sempre McKennie. Perché secondo me è un giocatore da prendere. Poi vabbè, Juve, non esagerate, ma comunque fate venire fuori anche la vostra fede. Questo ci può stare, è pur sempre un gioco.
1: C'è
0: E
1: Fabiola,
0: allora
1: poi
0: invece.
1: quando vuoi
0: Ah, allora
1: inseriscila
0: così.
1: pure nel
0: Esatto.
1: tuo discorso.
0: L'ultima cosa che vi posso dire, io non mi farei fregare da Moreira del Milan. Ecco, io un giocatore. Io l'ho trovato veramente
1: Dopo
0: orribile,
1: averlo
0: però.
1: visto in Juve Milan, poi, boh, lo danno
0: L'ho
1: gratis forse.
0: trovato veramente poca roba, però vediamo. Del Milan mi piace la difesa. E visto che Pavlovic entra altissimo e Ghila anche, secondo me De Winter è un bel nome. È un bel nome, ha poco come uno slot per completare la difesa, è un bel nome di una squadra comunque di livello. Andiamo da Fabiola. Ciao Fabiola!
1: Ciao!
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati! Non vedevo l'ora di tornare a chiacchierare con voi di Fantacalcio.
1: Con lui,
0: Bene,
1: perché con
0: bene.
1: me puoi dire molto poco. Io faccio da scribacchina adesso, faccio, sai come le
2: Vabbè, magari ti
1: vallette dei
2: coinvolgiamo
1: programmi.
2: però.
1: Vado a leggere le domande io, faccio la valletta letteralmente in questo
2: Però magari riusciamo a
1: momento. Allora,
2: coinvolgerti durante la
1: vediamo,
2: stagione e quindi magari
1: vediamo.
2: ti tiriamo in questa follia che è il
1: Vediamo,
2: fantacalcio.
1: vediamo, vediamo, vediamo. Vuoi che ti legga
0: Fabiola, ieri.
1: Cisco? O no, fai
0: Sì,
1: tu.
0: ma prima, no, poi adesso ci leggi Cisco. Volevo solo
1: Ok.
0: dire a Fabiola che ho iniziato con un 4-4, con gol di Gudmundsson al
2: Ah, ottimo, quindi
0: novantesimo.
2: prosegui sulla stessa linea dello scorso anno, Cami.
0: Sì, 4-4, cioè il fantacalcio 4-4 è una coltellata, cioè ragazzi, è
2: Cioè,
0: una
2: ce li
0: roba
2: avevate tutti
0: orribile.
2: voi i calciatori che sono andati a bonus la scorsa
0: No,
2: settimana?
0: ma sì, perché io ne avevo anche due in panca, ma gol di
2: Ah,
0: Gudmundsson
2: bene.
0: dalla panchina al novantesimo, ma chi ho fatto di
2: Però
0: male io nella vita?
2: ti dirò,
0: Ma chi ho
2: forse mentre
0: pestato ai
2: segnava te io
0: piedi?
2: lo prendevo nel mio fantacalcio, perché io
0: È
2: purtroppo ho
0: colpa
2: fatto l'asta
0: tua allora.
2: posticipata. Sì, mi sa proprio di sì. Sai a chi dare la colpa.
0: Esatto, no, ce l'ho un collega in conferenza stampa sabato fa, e beh, hai già vinto, maledetto,
1: Eccala,
0: una gufata
1: eccala,
0: terribile,
1: che
0: no, non gli parlo più,
1: gufata.
0: no, non gli parlo più, volevo chiamarlo in settimana, non l'ho chiamato.
1: Basta.
0: Giulia, vai con
1: Senti,
0: Cisco,
1: Cisco
0: che
1: dalle
0: devo
1: Marche
0: rispondergli.
1: chiede se deve confermare Raspadori.
0: Fabiola?
2: Allora, io direi di sì, lo confermerei. Io lo terrei, è uno di quelli che comunque non va ad essere il top di reparto, però può dare una mano nel corso della stagione. Tu che ne pensi, Cami?
0: Io Raspadori lo ritengo un giocatore intelligente, lo ritengo uno che ha qualche gol anche pesante, però se devo dirti un giocatore da Sarri io non vedo Raspadori, cioè, anche se alla fine l'ha sempre richiesto, l'ha sempre voluto, però per me non è né una punta e né un esterno d'attacco. Quindi ho enormi
2: Pensi che non
0: dubbi.
2: possa in un certo senso inserirsi anche nello scacchiere tattico o comunque dare respiro agli altri titolari? Io secondo me
0: Dipende,
2: sì,
0: cioè.
2: potrebbe farlo,
0: No,
2: eh.
0: no. Sì, però. Però io non so quanto possa giocare. Eh? Cioè, devo essere onesto: adesso che hanno preso Rowe, hanno De
2: Aspetta,
0: Ketelaere, sono più forti. Per me, sono più
2: Se
0: forti
2: facciamo
0: sulle
2: un
0: corsie
2: discorso
0: laterali.
2: proprio sul farlo tornare utile al fantacalcio, o meglio, sul indovinare, ecco, quando possa essere schierato, diventa complicato. Certo, è una di quelle di quei profili da tenersi come scommessa, sostanzialmente da buttare nel proprio tridente qualora si abbiano un po' di deficit, ecco, a livello di assenze.
0: Sì. Io passo su Raspadori. Mi piglio questa
1: Tu
0: responsabilità. Io passo.
1: passi, poi c'è chi vorrebbe cambiare Okoye con De Gea, visto che è arrivato Vanoli, che ne pensi?
2: Io non lo farei mai.
0: Io tengo Okoye.
2: Anch'io
0: Anche io.
2: terrei
0: Anche io.
2: Okoye.

0: E credo che lo pensino anche tutti coloro che lo hanno ammirato al Gran Premio.
1: Io lo terrei anche a casa se vuole, qua un letto ce l'ho, se
0: appunto,
1: vuole venga
0: era
1: pure.
0: quello a cui mi riferivo.
1: Porte aperte ad Okoye per quanto mi riguarda.
2: Io vado su Cardi B, io vado su Cardi B allora, visto e
1: Vabbè,
2: considerato.
1: no, no, no,
0: chissà, Cammy,
1: vinciamo,
0: ti
1: vince
0: comprendiamo.
2: Okoye. Eh beh, però ovviamente devo andare su
1: Vabbè,
2: Cardi B
1: ma
2: io.
1: rispondete seriamente a povero nostro amico,
0: No, no,
1: cosa
0: no,
1: deve
0: la mia
1: fare?
0: risposta.
2: No, no.
0: Sì, no, la mia
2: Io
0: risposta
2: tengo
0: iniziale
2: Okoye.
0: era appunto da un
1: Ah,
0: punto di vista
1: ok.
0: fantacalcistico,
1: No, no,
0: sì,
1: io
0: ho
2: sento che hai
0: fatto.
2: portato, sei tu che hai
1: Vabbè,
2: portato il
1: ma ragazzi,
2: resto.
1: come puoi, come si può,
0: Anche
1: come si può.
0: malgrado il ritorno di Vannoli alla Fiorentina, la vedo veramente una squadra che fa un po' acqua a tutte le parti da un punto di vista difensivo. Sicuramente ingranerà la marcia perché non rimarrà ultima in classifica, però io se devo andare su uno dei due portieri, in questo caso andrei con suo Okoye, perché
2: Sì,
0: comunque
2: sì, sì,
0: al
2: sì.
0: momento dà più garanzie.
2: Prenderesti Azic, Fabiola? Prenderesti Azic all'asta di
0: Sì,
2: riparazione? Io l'ho preso, quindi io l'ho
0: anzi
2: preso
0: ti dirò,
2: all'asta.
0: io l'ho preso la mia asta. Ce l'ho come slot di centrocampo e non vi nego che lo userò spesso in stagione.
2: No, poi
0: Potrebbe
2: sai.
0: anche prendersi il posto da titolare, poi dipende dalle partite, di sicuro questa domenica lo lascio fuori. Esatto.
2: Perché c'è una regola, Giulia, tu non la sai, quando ci chiederanno chi schiero, Tizio, Caio, se giocano contro la Juve, noi gufiamo alla squadra dei nostri ascoltatori. Noi proprio
1: Vabbè,
2: no,
1: ma
2: non ci nascondiamo, noi
1: quello
2: gufiamo
1: ci sta,
2: forte.
1: dai. Quello ci
2: Noi
1: sta.
2: gufiamo
1: Sì,
2: forte.
1: noi gufiamo forte è il nuovo slogan. Alfonso da Gravina in Puglia ci dice: questo è il mio centrocampo, McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha, Fagioli, attacco, Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro,
2: Calma,
1: Cutrone più
2: calma,
1: uno.
2: vai su centrocampo perché sennò ci
1: Allora,
2: riperdiamo.
1: torniamo.
0: Esatto, io
1: McKennie,
0: mi sono persa
1: Lobotka,
0: qualche nome.
1: McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha e Fagioli.
2: Beh, buono. Buono. Hai
0: Sì,
2: gol. A
0: abbastanza bilanciato. Sì.
2: parte forse Berisha che è fortissimo, ma non c'ha voglia di giocare a pallone. Per il
1: Fantastico.
2: resto. Per il resto è un bel centrocampo. Beh, centrocampo non, mi sembra il centrocampo di un Fanta 8-10, però un bel centrocampo. Bel
0: Esatto.
2: centrocampo,
0: Allora,
2: vai
0: io
2: sulle.
0: credo che.
2: Ok.
0: Credo che essendo proprio ai nastri di partenza abbia sia equilibrio che potenzialità da un punto di vista di bonus.
1: Ok, attacco. Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone più uno.
2: Beh,
1: Non so
2: forte.
1: chi sia il più uno. Più uno è forte.
0: Forte.
2: No, no, è un bel attacco. Secondo me manca un 10, un 11, un esterno. Manca perché,
0: Sì.
2: comunque, ha molti attaccanti che è gol o 5. Invece, ci sono dei giocatori che magari hanno la prestazione, quindi delle mezze punte che ti portano il 7, che è molto importante. Alla fine si vince anche con il voto singolo, non solo con i gol. Quindi, forse manca quella roba lì per un bel attacco.
0: Lo penso anch'io, ha scelto di andare ovviamente come top di reparto sulla punta della Juve, sperando che ingrani la marcia anche lui e che possa finalmente sbloccarsi e iniziare a portare i gol che servono alla Juve, al nostro amico, e poi ha scelto di andare, di completare il reparto con calciatori che al momento sono titolari, che hanno potenzialità da un punto di vista realizzativo.
1: Ma la domanda è, con la difesa 4, che modulo mi
2: Sì.
1: consigliate?
2: Ma ci
0: Io, se
2: specifica se è
0: possibile.
2: mantra o normale?
0: Ok, qualora
2: Ah,
0: fosse
2: no, no.
0: tradizionale e classico.
2: È tradizionale, Fabiola, se no non ha esterni, quindi come fa a
0: Ok,
2: fare dei punti? Sì,
0: esatto.
2: sì.
0: Qualora fosse tradizionale, io, se c'è la possibilità di schierare il tridente, schiero sempre il tridente, quindi sacrificherei qualcuno a centrocampo.
2: Sì,
0: Quindi un
2: 4-3-3.
0: 4-3-3, sì, esatto.
1: Poi, ultima
2: Io ho un
1: domanda,
2: dubbio,
1: direi.
2: questa settimana ho un dubbio, poi ve la dico. Vai, ultima domanda.
0: Vai.
1: Su Alaibegovic cosa dite? Vale la pena spendere?
2: No.
0: spendere, ma con parsimonia, nel senso, in maniera senza perdere mai di vista l'obiettivo, ecco. Anche perché non, io non lo vedo titolare anche sul lungo termine, ecco. È un Buongiolli che la Juve e Spalletti possono utilizzare, ma al fantacalcio diventa davvero complicato capire quando possa andare a segno.
2: No, è un Jolly, okay. È un Jolly. Alla Ibegovic è un Jolly, non devi spendere, esatto, cifre elevate, non devi pagarlo come un top. No, non è la stagione da fantacalcio di Alla Ibegovic, quindi se lo paghi come un top e ti aspetti 10 gol, no, non sono, almeno non me li aspetto io, quindi non andrei su di lui. Allora vi faccio, esatto, io il due
1: velocissimo, è l'una, velocissimo.
2: Sì. Allora vado con io mantra, quindi 3-4-1-2 con Mastantuono dietro Ken e Colomouani, o invece faccio 3-4-2-1 con la possibilità di inserire Diao sull'esterno e due mezze punte, ma solo uno tra Ken e Colomouani.
0: Io sceglierei Mastantuono con Ken e Colomouani, e ti dico anche perché, perché la serata di ieri è stata strepitosa per il Como, ma secondo me avranno bisogno di recuperare energie, e quindi Ken credo che possa partire titolare.
2: Ci sta. Tu Giulia?
1: Ok,
2: tu Giulia?
1: Sono d'accordissimo con Fabiola.
2: Vuoi andare a mangiare, Giulia? Fabiola, vuoi andare a mangiare? Vuoi andare a mangiare?
0: Di Salora è pure giusto, dai.
1: Dai, che alle due sono già lì che scrivo di nuovo, devo muovermi.
2: Fabiola, grazie.
0: Qui il mestiere del giornalista va sempre di fretta.
1: Ah, ragazzi,
0: ciao,
1: ragazzi,
0: alla prossima,
1: grazie,
0: settimana.
1: Grazie Fabiola, grazie.
2: Giulia, prima di salutarci, mi dici il menù, grazie.
1: Diventerò una persona nuova. No, oggi basico, insalata, veloce, due uova e via andare. Ragazzi, a pranzo non c'ho tempo, che faccio? Mi metto a cucinare la lasagna.
3: La mia mortadella ha un nome, è Omer, Omer, Omer. La mia mortadella ha un cognome, è Omer, Omer, oh, oh.
2: Anche questo mi piace, anche questo mi piace. Comunque, se vuoi portarmi, ragazzi, anche qualche prelibatezza, io te li lascio 10 minuti.
1: Ci vediamo presto comunque, non ti preoccupare, te le porto le prelibatezze, proprio da fresche fresche, da qua.
2: Bene, sono
1: Noi
2: contento.
1: Ci vediamo lunedì invece adesso, ragazzi, ci vediamo lunedì, ciao, amici, con un croccante prospartita.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
6: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
7: Maltempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
6: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York: alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani Giordani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
7: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce concentrarsi sulle priorità attuali e sostiene la necessità di guardare avanti. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza, mentre l'opposizione ha chiesto al capo dello Stato di ricordare che governa tutti i cileni, comprese le famiglie delle vittime della dittatura. La giornata sarà comunque seguita con particolare attenzione sul fronte della sicurezza a Santiago, dove sono previste mobilitazioni e possibili disordini in alcune aree della capitale.
6: Lo sport con la MotoGP nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo, Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18esimo. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Venerdì 11 settembre, questo è Cose di Calcio, edizione in esterna. Buona giornata ad Antonio Paolino da Carovigno, dove questa sera vivremo l'evento Salotto Grande Amore, in compagnia dello Juventus Official Fan Club Grande Amore e in compagnia soprattutto di Alessio Tacchinardi, che stiamo aspettando. Questo il sommario. La Juve all'italiana non c'è più, domenica al Mapei Stadium, solo Vicario e Bremer torna capitano. Senza Locatelli scatta l'esame per Comines, 92 presenze, 8 reti in due stagioni per Comines. Sar e McKennie ancora incertezza sulla possibilità di riaverli disponibili entrambi. Questo e altro e tanti messaggi da parte vostra al 340-5425-324. E allora possiamo cominciare. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci qua in esterna, mi ricevete forte e chiaro, mi dicono di sì, saluto la regia di Roma, andremo avanti fino alle 14.30, anche perché poi dovremo aspettare, inizierà il grande evento. Vi presento, mi hanno dato il biglietto, ve lo faccio vedere, io il biglietto ce l'ho, e saranno in tanti questa sera, previsioni non bellissime, quindi siamo al chiuso, avremmo dovuto farlo all'aperto, ma ringraziamo comunque l'organizzazione. Salotto Grande Amore, noi abbiamo il biglietto per questa sera, 11 settembre 2026, alle 19, Alessio Tacchinardi, per parlarci di Juve, per parlarci di centrocampo, per parlarci così, per parlare anche insieme a voi, o comunque fondamentalmente con i presenti. Si avvicina la quarta giornata di campionato, dobbiamo trattare tanti temi, oggi è antivigilia, anzi vado a vedere perché tra le tante cose mi sono dimenticato di annotare l'orario della conferenza stampa, mi sembra che sia stata praticamente annunciata, eccola qui che sta per apparire, domani sabato 12 settembre, ci avrei scommesso qualcosa, che fosse ancora una volta confermato alle 16, presso la press conference room dell'Allianz Stadium parlerà Luciano Spalletti. Ogni tanto bisogna dare un'occhiata sempre attenta, perché magari prima di qualche partita, non quella col Sassuolo immaginavamo, potrebbe parlare anche qualcun altro. Allora abbiamo detto, leggendo un po' i quotidiani quest'oggi, avete avuto tutti gli aggiornamenti del caso, grazie a Camillo De Michelis e Giulia Borletto che saluto, alle 14.30 prenderà il testimone mezz'ora prima per aprire i battenti di colpo gobbo del venerdì uno dei due prof, Dario Ghiringhelli, che anticiperà un po' i temi e naturalmente porterà avanti il programma poi con l'arrivo anche dell'altro prof. Da un prof ad un altro, dal direttore invece ad un avvocato. Quindi la famiglia si ricompone come ai bei tempi. Avvocato De Frede, mi è mancato. Quanto? Buongiorno.
1: Finalmente. Beato te, sempre in vacanza, guarda, sempre fuori. Ecco fatto.
0: Sapevo che non dovevo dirglielo. Volevo prendere un caffè il più vicino possibile a lei. Sa che forse sono in linea con lei.
1: Tanto,
0: oggi siamo in collegamento.
1: Gli Appennini in mezzo.
0: Vabbè, però più vicino di tutti gli Appennini.
1: Peggio del centrocampo, insomma, qualcosa che sta in mezzo. Ma guarda,
0: respingo l'accusa, vai.
1: No,
0: non mi sovrappongo.
1: Non respingere niente, perché queste sono verità assolute qua, per carità. Qua io speravo di esordire con te con qualche verso ottimistico di Whiteman, io celebro me stesso, canto me stesso, cresco e duro come una quercia, invece qua purtroppo dobbiamo rimembrare i versi di Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, soldati, qua mi sembra un lazzaretto.
0: Anche qui sta per iniziare l'autunno, mi hanno detto ti conviene stare al chiuso, Paolino.
1: Ma sì, meglio al chiuso, un ombrellino in mano, un tè caldo, perché mannaggia, insomma, ecco, sembra proprio che questi lavori in corso, questo cantiere aperto, non trovi più le chiavi, insomma, ecco, non trovi più il catenaccio per chiuderlo definitivamente con lavori fatti e fatti anche a regola d'arte. Che vuoi fare?
0: Avvocato, io pensavo di trovarla meglio dopo un anno, dopo aver riaperto l'ingresso della nostra tangenziale bianconera. Invece la sento in questo primo caffè che condividiamo insieme in questa stagione, come tutte le stagioni, le ultime, quindi andiamo a rinnovare e a confermare il caffè con l'avvocato tutte le volte che la Juventus giocherà in trasferta. Giocheremo in trasferta contro quel Sassuolo dove Carnevali ha lasciato un pezzo di cuore. Quindi come ci si comporta quando si torna nel posto che ti ha lanciato? Parliamo di un dirigente, non parliamo di un attaccante, un centrocampista, un difensore. Non voglio evitare le sue disamine sulla Juventus del momento. Ci arriviamo, diversi punti. La prendo larga perché c'è da andare all'altra entrata della tangenziale, no? Dopo tutti questi infortuni. Ma tornando seri, avvocato, Carnevali, intanto, che effetto ti ha fatto l'arrivo di Carnevali dalla dimensione Sassuolo alla dimensione Juve, con un mercato decisamente difficile da pensare e da portare a termine? E ti chiedo anche un giudizio, ma soprattutto adesso che dopo quattro giornate torna nella sua culla. Possiamo definire la culla di Carnevali, quella di
1: Ma
0: Sassuolo?
1: sicuramente, sicuramente. Allora, Carnevali è un professionista che si è fatto le ossa in quel di Sassuolo e ha fatto tanto bene, tantissimo bene alla squadra del Sassuolo. È un professionista, secondo me, da Juventus, non lo dico solo io, insomma, ecco, ma e lo ha anche dimostrato, secondo me lo ha già dimostrato. Perché non ci dimentichiamo che la Juventus quest'anno doveva gestire un mercato in entrata e in uscita che neanche il mercante in fiera con tutte le 40 carte probabilmente sarebbe riuscito a gestire alla meglio. Ecco, quindi tanto di cappello per Carnevali. Certo, allora nessuno è esente da errori, insomma, ecco. Non diciamo ancora però eventualmente gli errori che ha già commesso, perché probabilmente non saranno tali, ecco. Quindi mi voglio riservare qualche errorino che forse ha fatto. La sua culla sicuramente, ma è un essere umano, insomma, quindi sicuramente proverà delle belle emozioni, insomma, e spero che il pubblico del Sassuolo, insomma, gli faccio anche un piccolo tributo, diciamo così, un ringraziamento come giusto che sia. E poi da professionista altissimo qual è, ovviamente veste la maglia bianconera, sperando che la Juventus, ecco, possa ricominciare per l'ennesima volta con una formazione nuova a riprendere il cammino positivo, quello che ha cominciato, insomma, dalla prima partita.
0: Sai che dobbiamo dare un po' anche di notizie, io queste non le sapevo, le ho prese questa mattina leggendo il Tutto Sport, pagina 5, l'ho appena aperto adesso, lo dico per gli amici a casa, poi rivolgerò a te, Roberto, avvocato De Frede, la nostra domanda, no? La nostra domanda, ma devo fare l'appello prima, un po' delle curiosità. Le lacrime e poi la Juve, l'ex mondo di Carnevali, Berardi, Frattesi, Magnanelli, Muaremovic, i suoi grandi pupilli. La tristezza dei dipendenti nel giorno dell'addio, e questo è il sottotitolo ufficiale, esattamente l'opposto, mi dicono, io non ero presente, non sono mai stato dipendente della Juventus, ma ci ho collaborato anche da dentro, il giorno dopo praticamente coincideva con il giorno dell'addio anche di Comolli, quindi per dirti le due dimensioni, no? E all'indomani della retrocessione, perché c'è anche la storia che racconta le cavalcate del Sassuolo, le partite vinte contro la Juve, contro il Milan, cioè un Sassuolo che si è messo sempre con i bastoni tra le ruote anche delle big, no? Per ricordarne solo alcune. E all'indomani della retrocessione consolò tutti. Ecco, secondo te, calandosi nella realtà Juventus, tu sei noto avvocato, conoscerai tutti gli angoli della Continassa. Entrando alla Continassa, la prima cosa che cercheresti tu, avvocato, nel guardare, nell'ammirare il mondo Juve, o la prima cosa che ha differenziato la dimensione, immagino assolutamente sì, la realtà Sassuolo rispetto alla realtà Juventus? E quanto lavoro c'è da fare, secondo te, dopo il mercato?
1: Beh, sicuramente c'è la realtà che si chiama storia, sicuramente quella. C'è Carnevali, probabilmente entrando alla Continassa si è accorto ancora di più, perché non è che prima non conosceva la storia, che alla Juventus bisogna doverosamente fare delle cose, va bene? Quindi questa è la nuova realtà che un professionista acquisisce ancora di più. Sicuramente nel DNA di un professionista già dovrebbe esserci questa propensione, ma alla Juventus è un'altra cosa. Alla Juventus viene centuplicata grazie a quella cosetta che si chiama storia, che io adoro e che credo che debba sempre essere presente, non come peso, ma come sprono, ecco, ai professionisti che arrivano, sia dirigenti che calciatori. Quindi la grande differenza è questa tra la bella realtà, la bella favola del Sassuolo, dove lui è stato un grande, un punto, sarà ricordato nella storia del Sassuolo, e la Juventus. Questa sicuramente è la differenza.
0: Avvocato, chi è che racconta la storia, non le storie, la storia all'interno della Juventus? Anche all'allenatore, che è poco più, fondamentalmente.
1: Questa è una bella domanda. La storia non la dovrebbe raccontare qualcuno alla Juventus. La Juventus è la storia. Quindi chi va alla Juventus dovrebbe essere già invaso da questa storia bianconera. È importante, è importantissima. Io ho sempre detto, spesso scherzando, ma neanche tanto, che i calciatori almeno un'ora a settimana dovrebbero sedersi a un cinema, a un documentario sulla Juventus, sulle varie epoche della Juventus, per far capire che cosa è stata la Juventus e cosa deve ritornare ad essere. E quindi questo deve essere la storia. E purtroppo non abbiamo più una famiglia, diciamo così, come l'avevamo prima, così presente come erano gli Agnelli. Però è rimasto qualcuno e qualcosa. E quindi credo che comunque questo filo rosso c'è ancora. E mi auguro che sia sempre di sprono, ecco, e non di peso, perché se vogliamo, in tutte le epoche della Juventus, della storia della Juventus, è stata di sprono. Perché? Perché ha sempre vinto, ha continuato a vincere. Se fosse stata solo di peso, probabilmente sarebbe scomparsa sotto la montagna infinita della storia precedente. Quindi sicuramente che ben venga, insomma, il conoscere la storia. E niente, il continuare anche contro le difficoltà, non ultimi gli infortuni, purtroppo.
0: Allora, andando sul tema del campo, intanto questi 7 punti su 9 possibili, le 3 partite della Juventus, i 2 clean sheet iniziali, l'aver subito poco e poi questo pareggio del Milan ti hanno un po' scosso? Cioè scosso nel senso, ti aspettavi qualcosa di diverso, ti aspettavi molto di più, ti aspettavi esattamente questo alla luce degli infortuni?
1: Allora, è vero che siamo ancora davvero all'inizio. Ti dico la verità, mi aspettavo qualcosina in più proprio contro il Milan. Ecco, quella scossa di combattere, di giocare contro una big, avrei voluto vederla un po' più veemente. Quindi mi preoccupa un po' questa mancanza, ecco, di come chiamarla, di grande agonismo, di grande voglia di affrontare una big, sia sulla carta, insomma, che in campo. I 7 punti sono, per carità, sono positivi, ecco, assolutamente non li buttiamo mica, anzi i punti fatti tra virgolette con le piccole sono sempre ben accetti, no? Perché ci ricordiamo che negli anni scorsi abbiamo rischiato di non andare in Champions o purtroppo non siamo andati, forse proprio per aver perso punti per strada. Quindi diamo ancora fiducia, per carità, insomma, a questa squadra. Ripeto, è un peccato aver perso pezzi per strada, ma questo è il calcio.
0: Sto guardando il sito della Lega Serie A.it. No, che mi interessa sempre vedere un po' come vengono presentate le partite questo turno. Ti leggo quello che in questo momento stanno scrivendo. Quarto turno, inizia la quarta giornata, sostanzialmente è importante non restare dietro. Tu pensi che psicologicamente la Juventus ragioni gioco in trasferta, ho tanti infortuni, con un Sassuolo che sta rappresentando un po' la novità di quest'anno, no? Ci sono altri che hanno già fatto dei begli scivoloni e sono dietro il Sassuolo. Abbiamo pareggiato col Milan, cioè guardiamo in questo momento il bicchiere non completamente pieno, no? E quindi la paura già di vedere allontanare quelle che magari stanno andando bene in Champions League, a dire il vero solo il Como, non so se l'hai visto, complimenti, alla freschezza, alla genuinità di quel progetto. E poi ci sono anche quelle esperte che tornano con i dolori alle ossa, però giocano la Champions. La Juve che tipo di stagione dovrà fare dal punto di vista mentale con questi infortuni? E poi se mi passi una battuta, perché una battuta l'ho letta in questo momento tratta da un'intervista a Filippo Romagna, no? Ex giocatore della Juventus del Sassuolo, che ha vissuto un infortunio bello lungo, un calvario quasi lo definirei. La battuta è che gli infortuni alla fine, no, quando li guardi una volta superati, ti hanno almeno fatto conoscere la moglie con cui sei convolato a nozze, no? C'è vita oltre il calcio. Ecco, questo è il dopo. Ma mentre sei infortunato, che cosa pensano Locatelli, Thuram, Ildiz e quindi gli altri che tornano a giocare in questa situazione?
1: Allora, rispondo alle due, diciamo, riassumo in due risposte le due domande, diciamo così. Allora, primo dico che la Juventus, l'atteggiamento della Juventus, sicuramente ricordando una frase famosa, quando c'era un signore che si chiamava Enzo Berzot, che diceva: primo, non prenderle; secondo, è imperativo vincere; terzo, non c'è un terzo punto perché i primi due hanno già detto tutto. Questa fu pronunciata da Berzot alla vigilia d'Italia-Brasile del 5 luglio 82. Quindi ho detto tutto, cioè la Juventus, l'atteggiamento della Juventus è quella, nonostante gli infortuni, loro scendono in 11 in campo, quindi l'atteggiamento deve essere anche in trasferta, ma non stiamo andando, con tutto il rispetto, a Liverpool, a Madrid o in un altro, o a Monaco, insomma, ecco, stiamo andando da una squadra bella, da una realtà italiana, che però, insomma, con tutto il rispetto, la Juventus può affrontare a viso aperto, nonostante tutto. E per quanto riguarda i ragazzi infortunati, cosa stanno dicendo? Ma io sarei molto beep, perché probabilmente, ecco, questa stagione l'avrei voluta vivere giocando, perché ora ho esordito un po' col pessimismo di Ungaretti, dei soldati, però sinceramente questa stagione l'avevo vista un po' invece con molta positività. E quindi, ecco, come giocatore, se avessi subito un infortunio proprio all'inizio di questa stagione, beh, mi sarei molto dispiaciuto, perché è una stagione da giocare, una stagione un po' da punto interrogativo, e il punto interrogativo non dà solamente risposte negative, il punto interrogativo può anche dare un meraviglioso riscontro positivo. Noi giochiamo tre tornei, insomma, quindi voglio dire, è una bella realtà. C'è l'Europa League, che è bellissima secondo me, è la vecchia Coppa UEFA, e andando un po' a spulciare le squadre, insomma, ecco, noi siamo addirittura tra le favorite, quindi sarebbe un peccato lasciar cadere questi trofei per strada. E quindi chi è infortunato sicuramente è molto arrabbiato, ecco, però tornerà sicuramente con la voglia di rifarsi immediatamente, sperando che non sia troppo tardi, ecco, quindi insomma speriamo bene.
0: Siamo quasi in chiusura in questo nuovo primo collegamento, quantomeno col sottoscritto in esterna, poi rientreremo, avremo gli impegni dell'Europa League. Lei ci crede, avvocato, all'Europa League come, diciamo, passaggio anche per avere una possibilità in più per la Champions, perché è un percorso parallelo a quello del campionato, perché ha già capito che magari il campionato deve andarti veramente tutto dritto, visto che per il momento qualcosa di storto c'è già andato, no? E lo capiamo un po' dalla situazione, però poi nel calcio, no? Palla è rotonda, cioè dove collocherei, allora. Anzi, gliela semplifico, avvocato, perché siamo in chiusura, no? Ma abbiamo ancora qualche secondo, qualche minuto. Quanti caffè ha preso lei oggi?
1: Due.
0: Perché? Questa è la rubrica. Due, ci ha dovuto pensare. Ci ha dovuto pensare. Quanti con lo zucchero, quanti senza? Perché so che nel bar dove lei mi ospita sempre quando vengo a Napoli.
1: Sempre con lo zucchero. Almeno il caffè è zuccherato. Poi ci pensa la domenica a dare un po' di amaro, ma il caffè deve essere zuccherato, insomma.
0: Sì, o l'infermeria, perché gli infortuni arrivano anche durante la settimana, ma al di là di questo. Quanti, ecco la domanda cattiva, quanti caffè mi offrirebbe in caso di che cosa si avverasse in campionato o in Coppa?
1: Allora, sono 30 anni che non vinciamo una Coppa Europea, quindi la vittoria appartiene alle persone tenaci, no? I più tenaci. Se la Juventus è una squadra tenace come il suo allenatore, in Europa può fare qualcosa di buono. In Italia è difficile, è più difficile, quindi i caffè te li offro. Con la vittoria della Coppa dell'Europa League ti offro 3-4 caffè, te li offro nell'immediato, diciamo, consecutivi. E il campionato bisogna giocarlo, è più complicato il campionato. Ci sono tante più partite e ci sono due o tre squadre al momento, insomma, che possono rischiare di distaccarsi. E quindi il distacco poi ti porta ansia, no? Ti porta paura e quindi insomma ecco si rischierebbe poi di fare un passo falso. Quindi io l'Europa League la vedo come un trampolino di lancio, senza togliere nulla al campionato e alla Coppa Italia. Io gioco sempre per tutto e vorrei vincere tutto, ma non è sempre possibile, ahimè.
0: Ho capito, le fa effetto sapere che domenica potrebbe esserci un solo italiano in campo con la maglia della Juventus, magari neanche a strisce bianconere perché è il portiere, e che torna a indossare la fascia da capitano Bremer vista l'assenza di Locatelli, che è un merito, non volevo dirlo, sottolinearlo in altri aspetti. E tutto quello che ci ruota attorno potrebbe girare attorno a due nomi che lei forse 2 anni fa... A due giocatori a cui lei forse l'anno scorso non avrebbe offerto più nessun caffè, con Miners e Douglas Luiz. Vede come ruota la terra o come gira il pallone?
1: Il calcio, la palla è rotonda, no? Come, quindi anche il calcio come la vita. Allora, che Bremer sia capitano mi fa piacere, è un gran campione, insomma, è un ragazzo serio. Quindi assolutamente
0: è il leader di questa squadra,
1: merita.
0: È capitano leader o ne vede altri? Anche
1: no, al momento è lui, sicuramente lui, non ne vedo altri in questo momento, insomma. Che sia solo vicario l'italiano, certo, mi fa molta specie, mi fa anche un po' tenerezza e rabbia, insomma, ecco, la Juventus che ha dato sempre tutti e tutto alla nazionale, vedere solamente un portiere che non è neanche, insomma, il titolare della nazionale. Fa male insomma vedere una squadra della Juventus che è sempre stata identificata con l'Italia, vederla con tutti gli stranieri del caso, e quei due, Gianni e Pinotta a centrocampo, mi fa sorridere. Però per carità, i casi della
0: Gianni
1: vita sono come la vita. Gianni e Pinotta, sì, Douglas e Kopp e Douglas, ma che il Signore li protegga.
0: Me lo ricorderò, insomma, in cronaca, avvocato.
1: Oh, benissimo, benissimo, sì. Ma io mi auguro che facciano la loro, che facciano, come dire, un film meraviglioso domenica, insomma, insieme, ecco, e non comico, ma invece un film di avventura, e di avventura che porta alla ricerca e alla conquista di un tesoro, perché veramente ce ne vuole, tutti e due. Guarda che se veramente ritornano ad essere quelli per il motivo per il quale l'abbiamo comprati, è un bel centrocampo. Certo, se sono gli ectoplasmi che abbiamo visto l'anno scorso, 2 anni fa, io la partita non la guardo nemmeno, insomma, ecco.
0: Senta, ma visto che sono Gianni e Pinotto loro due, ma Colomwani e Batemade, che cosa le fanno venire in mente insieme?
1: No, mi fanno venire in mente una cosa dei fumetti, più che altro, insomma. E quello Colomwani, secondo me, è l'errore di Carnevali, purtroppo. È un errore però portato, si dice al sud, è un errore indotto, che è stato portato. Sì, secondo me sì. Colomani e l'altro, ma veramente, insomma, l'altro, è tutto da scoprire, insomma. A me ricorda un Boniek in una pressa, no? Non per il gioco, ma per l'effigie, per l'immagine, diciamo così. e quindi insomma qualche volta ho qualche brivido quando mi giro e guardo quei baffi rossi e i capelli rossicci, insomma. Però quei due, sì, pure quei due, insomma, una bella coppia comica, pure sarebbe per vacanze di Natale, insomma, probabilmente sfiziosa come coppia. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Però non sono centravanti, non sono da 20 gol a stagione, non è quello che ha chiesto Spalletti. Questo
0: E quindi
1: è
0: chi
1: un
0: deve
1: grave.
0: segnare? Chi deve segnare? Chi deve
1: E chi deve
0: segnare? Da chi
1: segnare?
0: passano i
1: Chi
0: gol
1: deve.
0: quest'anno? Dalla
1: Ma
0: cooperativa.
1: passano da Consensao che fa il bello e il cattivo tempo. Quindi passano da lì e poi chi si trova lì per caso mette la palla dentro, come è stato per Gatti. Quindi è un po' all'arrembaggio alla fine, non è una bella cosa che stiamo dicendo, ma è così. Al momento è così. Chi si trova di passaggio la butta dentro. Purtroppo, non essendoci,
0: Certo.
1: mi pare che il centravanti, nessuno più si dice che se ne può fare a meno. Io non ci credo. Lo dicono quelli che non ce l'hanno. Grazie. Purtroppo.
0: Avvocato, devo lasciarla. Non ho portato lo smoking per la serata, il salotto grande amore di questa sera a Carovigno, dove sono stato invitato. No? Devo convincere anche Alessio Tacchinardi, perché sarò con lui sul palco questa sera alle 19. Per chi volesse, si metta d'accordo in contatto con lo Juventus Official Fan Club Grande Amore. Si parlerà di mentalità Juve. Io ho studiato tanto la Juve. Mi dice una cosa ad effetto, così citerò anche l'avvocato De Frede. La mentalità Juve, che
1: La
0: cos'è?
1: mentalità Juve è la mentalità Juve, che cos'è? La mentalità Juve è un modo di guardare la vita, è un modo di guardare oltre l'orizzonte, di non fermarsi all'orizzonte, di andare avanti, di andare oltre. Questa è la mentalità Juve, di non fermarsi mai. L'orizzonte è solamente un punto di inizio, non di arrivo addirittura, quindi andare oltre l'orizzonte, questa è la mentalità Juve.
0: Sto mostrando il tagliando per quelli che potranno accedere questa sera, un piccolo contributo per tutte le spese organizzative. Mi raccomando, portate l'ombrello e non correte perché gli infortuni e la pioggia sono dietro l'angolo. Avvocato, come sempre una bella chiacchierata. La nostra tazzulella di caffè ce la siamo ripresi anche quest'anno per la seconda trasferta, ma la prima era ad agosto e quindi quella eravamo ancora tutti sotto l'ombrellone. Grazie come
1: Eravamo con la
0: sempre, alla
1: granita di
0: prossima, dopo la
1: caffè, con la
0: pausa.
1: granita.
0: Adesso c'è la grandine che è un po' più pericolosa. Noi adesso ci ritroveremo tra tantissimo, perché la pausa è uno
1: Natale.
0: potrebbe continuare a fare. Più o meno, non ho ancora il calendario pronto, però intanto riparte anche l'Europa League e poi la quinta giornata prima della pausa, Juve-Atalanta in casa. Grazie avvocato De Frede, alla prossima. Grazie
1: Grazie, grazie a te, arrivederci a tutti, grazie.
0: Roberto. Grazie Roberto, questa è la nostra tazza di caffè perché andiamo a sentire un po' gli umori anche degli amici juventini, ma che vivono lontano da Torino, a metà, in mezzo a Italia. Tra Torino e la Sicilia, lì in mezzo, troviamo anche Napoli e il nostro avvocato De Frede, tutte le volte prima di una trasferta. Ripartiamo da questa trasferta, da alcune curiosità e soprattutto abbiamo parlato di pioggia perché rischia qui la serata di essere non rovinata perché saremo al chiuso, questa mentalità Juve e ne parleremo anche, mentalità Juve, preparazione Juve, infortuni. E dovremmo raccontare anche, farci raccontare qualcosa da Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico, tra qualche istante qui su Radio Bianconera. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio, edizione trasferta. Non siamo in direzione Sassuolo, l'abbiamo presa un po' larga, abbiamo sbagliato l'uscita, siamo a Carovigno, praticamente in provincia di Brindisi, dove brinderemo questa sera alla nostra Juve insieme a Alessio Tacchinardi. Per voi la mentalità Juve che cos'è, cosa rappresenta, cosa è rimasto eventualmente di questa mentalità Juve? Poi la domanda che vi volevo girare era proprio quella sul capitano. Chi è il vostro capitano oggi? Chi sarebbe il vostro capitano oggi nella partita di Sassuolo, dove sappiamo ci sono molte defezioni, o fondamentalmente il capitano per eccellenza, che non è solo Del Piero? Chi avrebbe potuto raccogliere l'eredità secondo voi, o è stato per voi il capitano che volete portare alla nostra attenzione? Intanto qualche curiosità: la Juventus è imbattuta nelle 7 trasferte ufficiali, considerando il finale della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. 4 vittorie, 3 pareggi, con 5 partite, quindi più della metà, a porta inviolata. Gli unici gol subiti sono arrivati contro la Roma nel pareggio per 3-3, quello pazzesco, sempre con lo zampino di Gatti, e nel derby di Torino dell'ultima giornata, quella che praticamente ci ha fatto uscire un po', ci ha fatto perdere un po' la pazienza. La Juventus ha guadagnato più calci d'angolo di qualsiasi altra squadra in questa stagione, 29, però stavo cercando qualche dato che potesse incuriosire un po' di più il nostro Mimmo Celsi. Allora, mentre lui risponderà ai nostri e ai vostri quesiti, lo introduco e lo saluto. Buongiorno.
5: Buongiorno Mimmo. A te, ma quindi sei in quel della Puglia?
0: Sono in Puglia perché volevo venirti a trovare, ma ho sbagliato l'uscita. No, faccio questa terribile battuta. E questa sera studio un po' quella che è la mentalità Juve e cerco di capire anche con Alessio Tacchinardi se la sente o meno di scendere in campo o servisse. Chi è stato per te Alessio Tacchinardi? Che centrocampista è stato? Valutazione affettiva, valutazione tecnica, valutazione dal punto di vista atletico, perché tu avrai le schede e avrai a memoria anche le sue schede, così in linea di massima, naturalmente.
5: Io Alessio Tacchinardi lo saluto perché ho avuto il piacere di incrociarlo in una partita di Under 17 nazionale fra Paganese e la squadra dove lui era dirigente e dove giocava il figlio. Alla fine partita scambiamo qualche chiacchiera, me lo ricordo veramente molto bene, quindi gli faccio un saluto.
0: Chi vinse?
5: Per me
0: è un giocatore. Chi vinse quella partita?
5: Mi pare che la vincemmo noi 3-0 in 10 contro 11.
0: Aia.
5: Però all'andata avevamo perso 4-0. All'andata perdemmo 4-0 su un campo particolarissimo, piccolissimo, e al ritorno invece facciamo un partitone noi e fu una partita straordinaria, veramente fu una bella partita. Però
0: senta, vedo che lei raccoglie sempre i miei assist. Prego, perdonami, pensavo avessi terminato.
5: No, volevo dire insomma che Alessio Tacchinardi me lo ricordo come un eccellente centrocampista. Ovviamente all'epoca c'erano tanti campioni e quindi forse lui era un pochettino sommerso da quello che poteva essere il valore del campionato italiano, che se te lo ricordi bene il campionato là era un campionato straordinariamente forte, forse il più forte d'Europa, e quindi lui si perdeva un pochettino nei meandri dei grandi campioni, però gamba, intelligenza tattica, corsa, forza fisica, era un giocatore veramente che a me piaceva molto, insomma. Forse ha avuto anche meno fortuna rispetto a quelle che erano le doti che aveva.
0: Mi hai aperto un file, no? Vecchio, ma sempre molto bello quando si riapre anche in modo automatico. Ho rivisto l'altra sera, ho rivisto con dispiacere il fatto che non ci fosse la Juventus in queste serate di Champions, e ho capito che il nostro campionato, e arrivo al tema che forse può interessare di più o ci lega di più in questo tuo intervento prepartita, cioè prepartita, giocheremo comunque domenica, ricordo che domani la conferenza stampa sarà alle 16 di mister Spalletti, che l'Europa si corre a quanto? In Italia si corre a molto meno. Ho avuto una percezione sbagliata, offuscata da quale dato?
6: Allora, ma io questa cosa te l'abbiamo discussa forse tantissime volte, ed è, credo che l'abbiamo discussa.
0: Però spero sempre di darti torto, Mimmo, spero sempre di darti torto, invece c'è la Champions League.
6: Il torto non me lo riesce a dare per un motivo semplice, perché non è un fattore fisico.
0: Spiegami.
6: Ma torno sempre a dire che è sempre un fattore tecnico e tattico. Ed è, non è una questione di tattica, e non è una questione di schemi, e non è una questione di moduli, ma è esclusivamente una questione di valori assoluti dei singoli giocatori che compongono le rose del campionato italiano e dei campionati stranieri. Quando, se ti ricordi, quest'estate, prima dell'estate, ti raccontai come ad una riunione che c'era stata fra tanti colleghi del nostro settore, e Fabio Esposito, lo cito perché mi fa piacere citarlo, perché Fabio Esposito con Armando Fucci sono stati gli artefici di una serie di algoritmi che noi utilizziamo oggi in età di GPS per la valutazione del carico esterno, ma anche per la valutazione di alcuni elementi anche della match analysis. E Fabio Esposito stava analizzando una partita Bayern di Monaco-Barcellona, io me la ricordo, e mi balzò all'occhio un dato importante, la velocità del giro palla. Ora, io ho sempre raccontato che in Europa la velocità del giro palla era intorno ai 36-37 km/h, che è una media altissima, considerando poi che questa media si alza soprattutto con le squadre di spessore molto più alto, quindi le squadre tipo i top club spagnoli, tedeschi e inglesi in modo particolare, di recente anche quello francese. Che cosa succede? Che vedendo quella partita, in realtà mi balza un dato all'occhio: la partita viaggia non a una velocità di 36-37 km/h, ma di 42,3 il primo tempo e 42,4 il secondo tempo di km/h di velocità del giro palla. Significa che la velocità del giro palla si alza di altri 6 km/h. Ora, noi in Italia siamo fermi a 27-29 km/h. È chiaro che ad una velocità di palla del genere la percezione dell'intensità del gioco e dell'intensità della corsa è completamente fallata. Cioè, chi lo vede da fuori, non leggendo bene il dato tecnico, si fa influenzare sul dato fisico, perché cioè, ma i ragazzi corrono di meno, sono sempre in ritardo, non sono sempre in ritardo, che noi siamo abituati a giocare con quella velocità là, quindi anche noi nei nostri spostamenti siamo un po' meno pronti, non veloci, attenzione, perché il cambiato nella regressione è il cambiato più veloce d'Europa, ma la questione è proprio legata all'aspetto tecnico e tattico, cioè l'evoluzione del singolo giocatore messa a disposizione dell'intero gruppo, che quando tu hai la disponibilità di 4, 5, 6 elementi che ti fanno andare la palla a quella velocità, è inevitabile che la percezione che tu hai da fuori è che quella squadra stia correndo il doppio di te. In realtà non è così, non sarà mai così, perché poi i nostri preparatori atletici, le nostre metodologie sono all'avanguardia a livello internazionale, ma purtroppo l'evoluzione tecnico-tattica individuale ci penalizza. Il campionato italiano in questo senso ha dimostrato di essere un campionato sicuramente molto più basso rispetto agli altri europei.
0: Non ho potuto chiudere gli occhi, ma mi hai fatto riflettere su questo, cioè ho ripensato alle situazioni vissute quest'anno, negli ultimi anni, da quando diciamo che il nostro campionato è un po' più lento, no? Però tu hai rettificato la definizione. Volevo chiederti, e lo faccio anche per gli amici a casa, intanto rispondendo, scusate, non vado a toccare troppo i tasti del mio PC per evitare di combinare guai, però alla domanda chi è il vostro capitano, no? Di oggi o lo è stato di ieri, mi state dicendo tanti ascoltatori McKennie, un unico capitano sarebbe McKennie. Roberto, l'ultimo messaggio che mi è arrivato, poi ci sono dei vocali che andremo a sentire prima di salutarti, abbiamo ancora 6 minuti. Il preparatore, e tu rappresenti la categoria come meglio non si può, il preparatore riceve ordini cioè ordini nel senso collaborativi, funzionali, da parte dell'allenatore su giocheremo così, cercheremo di tenere questa partita o come stile, poi ogni allenatore ha il suo, no? O lo deduci dalle caratteristiche dell'allenatore dopo le riunioni dei primi mesi lavorando con quell'allenatore? Cioè, tu mi hai fatto capire che la velocità dipende un po' poi dalla tattica, no? Non dalla prestazione fisica. In Italia, parliamo del nostro campionato, perché andiamo a riattaccare, no? A controbilanciare le ripartenze avversarie con grande velocità, siamo il miglior campionato. Ma a quel punto lì, se i giocatori migliori, mediocri, scarsi, in generale parlando, si adattano a una velocità che è diversa rispetto, ho visto la Champions League, ho visto il campionato inglese ultimamente, più attentamente, perché i nostri giocatori, magari anche quelli molto bravi, no? O quelli di buona fattura, si abbassano la velocità pur avendo delle potenzialità superiori? Se ho capito e tradotto bene il tuo ragionamento, la tua riflessione.
6: Allora, ti faccio una premessa fondamentale. Ogni preparatore atletico professionista, e infatti sì, un allenatore con cui magari non ha manco mai lavorato, la prima domanda che fai, mister, in base alle caratteristiche della squadra e alla teoria di gioco, come intendi giocare? Che tipo di gioco vuoi sviluppare? Ora, questa domanda è una domanda logica, è una domanda fittizia. Perché?
0: E che ci perché sta. Appartiene... Mi dici subito qual è stata la risposta più ricorrente nel tuo percorso professionale? Mimmo, dobbiamo andare piano, allora, perché non siamo... Mimmo, dobbiamo andare velocissimi. Mimmo, fatti gli affari tuoi. Mi dici qual è la risposta che ti hanno ripetuto più volte?
6: La risposta che mi è stata da più volte era aggressione alta o aggressione media, possesso palla, grande possesso palla, modo di giocare 4-3 e le fasce molto veloci. Quindi

0: l'indirizzo che bisogna dare alla squadra e come questo incipit va interpretato e utilizzato. E per la volta di qualcuno è una figura che cerca di, come dire, supportare l'allenatore, dando all'allenatore tempi, più modalità e metodologie più adeguate. Questa è la differenza. Ecco perché dico, è sempre l'allenatore che risponde, non il preparatore atletico, ma lo fa in base alle caratteristiche della squadra, non in base a quello che lui vuole, perché non può fare quello che vuole. Quando l'anno scorso diceva più riprese, questa Juventus non può giocare a 4 perché non ha le caratteristiche fisiche per giocare a 4 e tecniche per giocare a 4. No, ma le abbiamo i difensori a 4? No, le abbiamo. E Spalletti si è adattato. Come si era adattato lo stesso Tudor, come si era adattato Allegri, come si era adattato lo stesso Motta ad un certo punto. Perché? Perché sono delle caratteristiche, tu non le puoi snaturare. Ci devi lavorare, ma quando la qualità della squadra è quella, tu non ti puoi aspettare altro. Quindi anche la preparazione atletica viene vincolata alla qualità dei giocatori. Io non posso spingere un giocatore a 200 all'ora se so che ha un controllo orientato sbagliato, che magari tatticamente quella situazione non la legge e gli chiede di andare a 200 all'ora in uno spazio, quando in quello spazio lui, anche se ci va a 200 all'ora, quella palla non la controlla, quella giocata non la fa. Quindi ci sono delle cose.
1: Quindi la sintesi di un ragionamento fatto sulle caratteristiche. La sintesi di un ragionamento fatto dal mister sulle caratteristiche del giocatore, ho capito bene?
0: Esattamente così. Esattamente così.
1: Ma questa senti, Mimmo, vado velocemente sul...
0: Vai.
1: No, così abbiamo capito meglio. Ti porto sull'argomento Locatelli, quindi il centrocampo. Io ho incontrato anche molti tifosi già questa mattina, li ritroverò questa sera alle 19 per questo... di incontro, no? Per ricostruire una mentalità Juve che non mi sembra poi così lontana, certo passa anche poi dall'elemento principale, la qualità dei giocatori. Ti chiedo, Spalletti sottolinea, e secondo me c'è sempre una volontà in questa spiegazione, tanti infortuni. Dispiace, non te lo prendere con nessuno, no? Però sottolinei, sono di diversa natura. Io sono andato a conteggiarli, no? Il menisco è una cosa, il contatto è un altro, l'affaticamento è anche un altro. Siamo però lì, cioè il prossimo infortunio, che spero che non arrivi, o che arrivi quando avremo recuperato tutti, porta a dire che... muscolari e altri e le altre tipologie siamo lì a metà, uno a uno, no? Finiamo pari. Che cosa c'è da preoccuparsi in situazioni come queste? Cioè non sono tutti traumatici, calcione, intervento brusco, femore, tibia, ginocchio, eccetera eccetera, e tempi lunghi oltretutto per questi interventi, no? Tu mi verresti, io fossi il tuo allenatore, mi verresti a dire qualcosa? Attenzione, no. Cambiamo qualcosa? No.
0: No, perché
1: in generale,
0: spiego
1: no.
0: Una, sì,
1: mi fa piacere.
0: No, spiego perché è una definizione allora, è una definizione medicale e molto giornalistica quando si definisce l'infortunio di tipo traumatico o di tipo muscolare, come se il muscolo non subisse il trauma. Ed è un errore clamoroso. Allora, se io considero il numero di finali di accelerazioni, mi fermo solo a questo dato, che è il dato forse più importante.
1: Interessante quello che stai dicendo, prendete, ascoltate molto bene.
0: Se mi fermo solo a quello e considero che fra frenate e accelerazioni noi andiamo già in un sovraccarico muscolare importante, che è quantificabile o che croce fra gli 800 e i 900 kg a partita per gamba, già tu comprenderai che il muscolo viene messo sotto stress a di importanti intensità, perché quando freno a 29-30 km/h devo ripartire ad una velocità di 2 metri al secondo o 3 metri al secondo, l'accelerazione è massimale. E lì, occhio, perché i muscoli vengono messi in grande sollecitazione. C'è da considerare una cosa, che il muscolo che viene sottoposto a maggiore sollecitazione durante la fase di accelerazione, primi 3 o 4 appoggi, è il quadricipite, dopo diventa il bicipite e nelle frenate il bicipite diventa il muscolo principale e il quadricipite diventa il muscolo secondario, si dice protagonista e antagonista. Ora, che cosa succede? Che già il muscolo che fa questo, ma lo fa addirittura quando va a contrasto con l'avversario e quindi deve subire anche un ulteriore stress muscolare e di peso, di quantità di lavoro,

0: dovuto a un contrasto importante, rischia durante una singola partita di avere delle micro lesioni. Ora, cosa succede? Che quando io ho un infortunio muscolare per un'accelerazione improvvisa, per un cambio di direzione, perché magari lo faccio e il mio sistema nervoso centrale è sovraccaricato di informazioni perché un attimo prima ho dovuto fare un contrasto con un cambio di direzione improvviso, un giro della gestione della palla, ripartenza, do la palla e riparto. Cioè già lì il numero di informazioni nel sistema nervoso centrale è abnorme, quindi a volte ci perdiamo dei gesti, quei gesti diventano un problema. Ecco, quello è un trauma. Quello è un trauma dovuto alla situazione di gioco. È muscolare, certo che è muscolare, ma è
1: Interessante.
0: muscolare dovuto ad una situazione specifica, non ad una cattiva allenamento, ad un cattivo allenamento. Poi ci sono anche quelle situazioni dove la settimana, quella settimana là in particolare, hai caricato un po' troppo, un giocatore magari ha deciso di non risparmiarlo e l'ha voluto mettere comunque in campo, e beh, e lì ti metti a rischio. Ma quelle sono le situazioni che tu
1: Rischi di più,
0: gestisci con
1: sì.
0: l'allenatore e con lo staff medico, non lo puoi fare da solo e non puoi dare per forza la colpa a qualcuno.
1: No, no, non era per cercare caro Mimmo, ci aiuti ad aprire una cella e a memorizzare sicuramente un contenuto importante legato alla preparazione in generale. Non c'è nessuna specificità riferita a un giocatore di quella squadra o della nostra squadra. Mimmo, cioè, sì, io ti devo lasciare perché ci sono i ragazzi che ti stanno aspettando. Sono
0: Certo.
1: passati qui davanti alla mia postazione, sono a Carovigno, ma 5 minuti e ti raggiungono sul campo. Noi ti salutiamo e ci ritroveremo naturalmente
0: Io
1: per la
0: volevo,
1: prossima trasferta.
0: mi permette solo un
1: Assolutamente,
0: saluto, se
1: sì.
0: c'è qualche, io volevo salutare gli amici della città di Fasano, che, dove io sono stato fino a poco tempo fa, perché purtroppo
1: Sì.
0: il ricorso non è stato accolto e quindi la città di Fasano non disputa il campionato di Serie D, e io volevo fare un gran saluto alla città di Fasano perché l'accoglienza è stata stupenda e io personalmente mi sono anche dispiaciuto. Lo voglio fare e faccio un grande in bocca al lupo alla città di Fasano sperando che possa tornare quanto prima a quei campi e a quei campionati che gli spettano, e quindi faccio un grande in bocca al lupo a questa città. Lo faccio perché lo devo di cuore e lo faccio veramente con passione.
1: L'eleganza mi ha mandato un messaggio bello, giusto, da quanto so, anche legato a questa tua ultima esperienza. In bocca al lupo per le prossime di esperienze, in bocca al lupo a quelle che squadre che meritano sul campo, che sudano sul campo e che poi si trovano immischiate in queste situazioni sicuramente spiacevoli. Grazie, grazie
0: Un
1: Mimmo
0: abbraccio.
1: Chelsea, alla prossima.
0: Ciao, ciao.
1: Buon lavoro, buon
0: Ciao.
1: lavoro. Noi ci
0: Ciao.
1: salutiamo, saluto anche gli amici che magari devono cambiare, devono tornare al lavoro, devono tornare in ufficio. Noi salutiamo anche il nostro Costantino, che ritroveremo all'inizio della prossima settimana. Riprendiamo da Torino, anzi riprendono da Torino, Manuel, lo vedo già lì che gira il suo caffè quest'ora, è l'ora del caffè. Io l'ho già preso con l'avvocato De Frede, quindi a tra poco. Perché ci spostiamo a Sassuolo, questo è un tour con Radio Bianconera. Io sono a Carovigno, il biglietto ce l'ho e stasera partecipo a questo evento di mentalità Juve. Cos'è la mentalità Juve? Esiste? Siamo sulla buona strada? E soprattutto, chi è il vostro capitano? Chi è stato il vostro capitano ieri, per eccellenza? Chi dovrebbe farlo oggi, oltre Bremer, che avrà la fascia da capitano? A Sassuolo, col Sassuolo. A tra poco, Manuel, caffè corto e non troppo zucchero. Ci ritroviamo tra pochissimo, andiamo a Sassuolo con chi segue puntualmente il Sassuolo, perché arriverò all'ultima curva di rientro da Carovigno e mi farò raccontare per voi come sta il Sassuolo. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.

0: Sono le 14:08.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
1: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
1: Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
2: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Desde Lao. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
1: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi, a vecchie glorie.
6: Eroi in bianconero.
9: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
10: Ben ritrovati, Cose di Calcio, ultima mezz'oretta. Oggi anticipiamo di mezz'ora anche perché devo andare a prendere Tacchinardi, devo portarvelo in diretta questa sera. Santarelli si sta mettendo lo smoking. È tutto un incastrarsi. Ben ritrovati, Cose di Calcio, quindi chi è il vostro capitano oggi, chi lo è stato ieri, se volete rispondere, 340-54-25-324. Tanti McKennie, in questo momento rappresenta un po' l'anima bianconera. Manuel, ben trovato, la regia da Roma è passata a Torino per dimostrarvi che dovunque siate noi vi raggiungiamo, e anche dovunque siamo noi vi raggiungiamo tutti i giorni tra le 8 e le 21. Domani conferenza alle ore 16 per quanto riguarda mister Spalletti, la partita domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ricordando che due ore prima cominciamo con il nostro ricco e lungo prepartita e con tutti i collegamenti del caso per vivere con voi la partita, con la cronaca, i fatti, i salienti e soprattutto i vostri commenti dei lunghi 90 minuti di partita, con il racconto reale 3 ogni 15, tanto per essere chiari. So che tanti non hanno più rinnovato l'abbonamento, so che tanti con l'abbonamento continuano a seguire noi, ascoltano noi con l'audio. La somma fa davvero che siamo la grande famiglia bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Stasera con questo biglietto, se ce l'avete, potete arrivare a Carovigno, se siete nelle vicinanze della Puglia, arrivare, incontrarmi, ma soprattutto ritrovare, e lo farò anch'io dopo diverse annate, anche Alessio Tacchinardi, uno da mentalità Juve. Ce la faremo raccontare e magari qualche straccio lo faremo ascoltare anche nel corso di due in bianconero questa sera, in base un po' agli impegni anche dell'ex centrocampista bianconero, che ama la Juventus più di tutti noi e che quindi, proprio perché la ama come noi, almeno come noi, racconta la Juventus per quella che è stata la sua Juventus, racconta e giudica la Juventus per quella che vorrebbe che diventasse, e naturalmente senza dimenticarsi che oramai uno è un opinionista, altro è essere giocatore o dentro e conoscere totalmente la realtà del club. Detto questo, la Juve all'italiana non c'è più, è uno dei temi che abbiamo così avvicinato nella puntata di oggi. Domenica al Mapei Stadium, solo vicario come italiano, e tra l'altro la fascia da capitano portata sul braccio di Locatelli passa sul braccio invece di Bremer. Senza Locatelli appunto scatta l'esame per Combiners. Non mi ricordavo questo dato, siamo già in due stagioni a 92 presenze e 8 reti. E poi Sara e McKennie aspettando le ultimissime, ma lì si farà anche un po' di pretattica. Penso che sia fondamentale non rischiare nulla. Il concetto di rischio da parte di Mimmo Celsi torna sempre molto, molto volte e ripetutamente. Quindi riaverli disponibili, forse entrambi, complicato, ma per averli al meglio e pronti, quantomeno arruolabili, ma per davvero, per entrare, per sopperire a qualche assenza, speriamo che non se ne aggiungano, in vista di giovedì prossimo in Europa League. E detto questo, mi fai ascoltare qualche vocale? Ho visto che ci sono, anche se oggi siamo stati non bravi, non sono stato bravo a stuzzicarvi a dovere, quindi aspettiamo la partita senza stancarci e senza farci male.
11: Buongiorno direttore, buongiorno al grande Mimmo Celsi. Una domanda, lui che è del mestiere, ma ha notato sui movimenti di Colomouani che pur correndo magari a livello di chilometri molto, perché mi pare che i dati sono notevoli, lo fa con una reattività diversa rispetto a quando venne a gennaio quell'anno? Può essere un ritardo di preparazione dovuto, come anche nella scorsa stagione, il fatto che mi pare che si allenasse con i ragazzi del Paris Saint Germain, non ricordo bene, però può essere questa cosa, il fatto che non è reattivo, non è veloce, cioè corre ma non è veloce come in tempi passati? Grazie Valerio da Latina.
10: Caro Valerio, visto che non siamo riusciti ad ascoltare il tuo vocale prima, io ne ho approfittato mentre stavi parlando, perché è molto interessante la tua domanda. Bisognerebbe tenere Mimmo Celsi tutta la durata della puntata e della trasmissione. Gli ho girato via messaggio questa tua domanda. Di solito, se non è già in campo e se può concederci qualche secondo, almeno lo spunto della risposta, spero di riuscirtela a dare. Nel frattempo, tra poco andremo a sentire l'esperto del Sassuolo.
12: È pronto,
10: un collega che conosco da tempo. Ah, allora è già pronto, perché lui corre. Mi ha anticipato Sassuolo-Juventus all'inizio del campionato, me l'ha ricordato all'inizio di questa settimana, ci tiene proprio a rivedermi o ad affrontare la Juventus col suo Sassuolo. Luca Bello, 7 Gold, ciao Luca.
13: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Tony, come stai?
10: Sto molto bene, perché oggi ho sbagliato l'uscita per Sassuolo e sono arrivato a Brindisi, ma perché avevo un impegno di lavoro con i tifosi juventini in aereo, a dire il vero, e poi rientro. Quindi non sono riuscito a vedere dall'alto l'allenamento del Sassuolo, e me lo faccio raccontare da te. Come sta il Sassuolo quest'anno? E poi ti chiedo quest'anno... se ti manca già Carnevali, se ti manca o è stato ben sostituito?
13: Beh, diciamo che avete veramente un bel elemento, eh. Siete riusciti a prendere molto probabilmente il migliore che c'è in questo momento sul mercato come dirigente, perché veramente Giovanni Carnevali è uno che di calcio ne sa tanto, è cresciuto tantissimo a Sassuolo, dove praticamente ha portato il Sassuolo anche in Europa, ma soprattutto lui è entrato come master group, perché aveva un'agenzia di comunicazione, e poi il dottor Squinzi, lungimirante, ha detto: perché tu non prendi in mano invece il Sassuolo e me lo gestisci a livello dirigenziale? E da lì è partito. Ha fatto un po', diciamo, di confusione il primo anno, devo dire la verità, perché il primo anno che siamo arrivati in Serie A, nel giro, diciamo, della fase del mercato invernale sono arrivati 11-12 elementi, perché eravamo con Di Francesco, che poi fu esonerato e ripreso dopo 5 giornate, eravamo veramente in fondo alla classifica. E poi invece il guizzo giusto di Di Francesco, che si è rimesso in rotta, e da quella volta in poi per 11 anni Sassuolo è stato in Serie A, tranne 2 anni fa appunto lo smacco della Serie B, però diciamo che da lì in poi anche Carnevali è cresciuto tanto, ma soprattutto è riuscito a valorizzare tantissimo i giovani che sono arrivati in casa neroverde, e ha fatto delle plusvalenze legittime, fantastiche. Come avete visto anche voi quest'anno nella vostra campagna acquisti, insomma, è riuscito a piazzare giocatori che erano improponibili fino a pochi giorni prima, ecco. Quindi veramente un dirigente che è capace, che è molto attento, e soprattutto che si prodiga proprio per la squadra. Sassuolo veramente ha fatto un lavoro che, nonostante tutto che sia andato via, che ora abbiamo il DS Palmieri, che durante il corso di questa campagna acquisti ha dimostrato di essere stato un suo carissimo allievo, perché l'ha seguito per 11 anni gestendo appunto prima la parte dei giovani del Sassuolo, che fra l'altro hanno vinto anche il campionato italiano un paio d'anni fa. quindi ha lasciato sicuramente, diciamo, delle situazioni importanti da proseguire, ed è per quello che quest'anno il Sassuolo, a mio umile parere, ha fatto una campagna acquisti veramente eccellente, con giovani di qualità e soprattutto con, diciamo, la verve giusta che piace al mister Aquilani, che è quello appunto di valorizzare insieme a Palmieri i ragazzi che arrivano a Sassuolo. E ce n'è uno che voi conoscete molto bene, che si chiama Agic, che in questo momento sta facendo un furore tremendo a Sassuolo, perché in 4 partite ha fatto 2 gol, un assist di tacco tra l'altro, e in modo particolare ha delle giocate che sono spettacolari. E allora, se non ci fosse il Sassuolo a valorizzare i vostri giocatori come Muharemovic, che siamo riusciti avendola a 40 milioni, di cui 20 questa, sono vostri.
10: Questa è una bella domanda, sai, ma che avrei posto io a te, Luca Bello di 7 gol. Vedete, il bello di dialogare è anche con chi ne sa anche più di noi, chi conosce meglio la realtà da sempre dell'avversario. Ecco qui lo spirito un po' di questo incrocio con gli addetti ai lavori che seguono le nostre avversarie. Lo chiedo a te, sai, perché ci riflettiamo spesso. Colgo la tua provocazione, ma è una provocazione che noi proviamo sempre a girare un po' anche ai nostri dirigenti. Da quest'anno ancora non è facile capire del tutto Carnevali, no? Pur riconoscendogli tanta fiducia, pur riconoscendogli competenza, pur riconoscendogli senza regalare nulla a lui e al suo staff e agli altri dirigenti, il fatto che debbano sicuramente calarsi col tempo nella realtà Juve. Però ti chiedo, è così facile, è sempre stato facile lanciare un giovane con qualsiasi allenatore quando le cose sono andate bene, male, quando siete poi scivolati in Serie B, o ci sono delle perplessità a volte anche sulla progettualità del Sassuolo? Lo chiedo a te, che sei un grande esperto. Uno dei punti di riferimento, mi dicono le mie spie di Sassuolo.
13: Guarda, questo ti ringrazio. Allora, ti dico, è molto semplice il fatto stesso che comunque la filosofia della famiglia Squinzi è quella, cioè da quando è passato, diciamo così, in mano ai figli, quindi Veronica e Marco, tra l'altro adesso la D è proprio Veronica, quindi si è calata a 360 gradi nel discorso Sassuolo, questo per far capire che per la famiglia Squinzi non è solamente una squadra di calcio, ma è la squadra di calcio della famiglia, per cui questo dà ancora più forza a chi sostiene che magari prima o poi questa nuvola fantastica del Sassuolo possa sparire da un momento all'altro. Non è vero, ci sono delle radici molto solide che sono fatte di cose concrete, anche quando c'era la di Carnevali. Gli investimenti che sono stati fatti sono sempre stati in divenire, cioè con dei ragazzi giovani di qualità che potevano essere espresse. È ovvio che vicino ai giovani ci vuole sempre comunque, diciamo, un'esperienza che è composta da gente che è anni che fa la categoria. Però nonostante questo, io ti dico la verità, negli ultimi anni era un po' che non vedevo un Sassuolo proiettato molto sul discorso green, perché anche quando c'era l'ex, diciamo, allenatore Grosso, che tra l'altro sappiamo, insomma, purtroppo cosa è successo per lui, purtroppo, per poter rimanere a Sassuolo, però non ha valorizzato molti giovani lui. L'ultimo che ha valorizzato veramente i giovani è stato De Zerbi. Da De Zerbi in poi è stato veramente tutto vuoto, perché anche Dionisio non era molto propenso a lanciare i giovani, per cui questo discorso di quest'anno a noi piace molto proprio per quel motivo, perché finalmente si è ritornati a credere nei ragazzi giovani. Ad esempio, 5 Grano, che è un ragazzo che viene dalla primavera del Sassuolo, che è terzino destro, si è fatto male Muharemovic, quindi lui ha preso il suo posto, l'ha preso perché doveva essere portato ovviamente in trasferta da qualche altra squadra in Serie C o in Serie B, e invece è rimasto a Sassuolo perché ha dimostrato che può avere la possibilità. Quindi è la possibilità che tu dai ai giovani, ma soprattutto a Sassuolo ti puoi anche permettere di sbagliare una partita. È questo che manca molto in mente alla società un pochettino più importanti. A Sassuolo puoi sbagliare una partita, come ha sbagliato la partita anche 5 Grano, che è stato appunto contro l'Atalanta l'artefice del secondo gol della squadra bergamasca. Però questo cosa ti comporta? Ti comporta il fatto che ok, puoi sbagliare, ma adesso tu vai a togliere, a 22 anni vai a togliere la maglia da titolare a 5 Grano, ed è arrivato anche Van de Brandt, che è un giocatore di esperienza del Come e tutto quanto, però rimane lì lui. Quindi vuol dire che a volte
10: è una piazza dove puoi sperimentare, cioè si può sperimentare, è una piazza in cui puoi sperimentare, quindi Azic si trova in una situazione dove può mostrare giocandosi la sua credibilità in 38 giornate, tutto il suo potenziale, cosa che alla Juventus non è stata. Sì, la vedi un po' così? O cos'ha di più Azic? Come lo vedi? Dammi un giudizio allora, su di lui e poi chiudiamo sul Sassuolo che affronterà la Juventus domenica.
13: No, allora, la cosa importante da dire è che Azic è un fuoriclasse, cioè nel senso che fai presto a capire quando un giocatore ha dei numeri in più, lo metti in mezzo al campo, sta facendo quello che vuole. Lui ovviamente, grazie anche a Matic, che è, diciamo così, un po' il padrino, no? Si conoscono, hanno fatto anche una scommessa, perché c'è il figlio di Matic che gioca nella primavera del Sassuolo, gli ha detto con Azic, se tu fai più gol di mio figlio ti offro una cena, o te mette viceversa, per dire anche l'atmosfera che si crea nell'ambiente del Sassuolo, cioè i vecchi, chiamiamo così, che aiutano i giovani e i giovani che si esprimono senza la pressione. Però questo è un discorso che secondo me Carnevali andrà a fare prima o poi anche da voi, perché è sempre stato molto lungimirante in questo discorso qua, perché comunque fai crescere i giocatori, non possono crescere a Torino, li faccio crescere fuori, ma poi me li porto a casa e ci conto su di loro, perché Agit, vi posso dire che veramente, non voglio esaltarmi più di tanto, ma è un giocatore che fa veramente la differenza adesso che ha 20 anni.
10: Quindi Luca Bello, 7 gol, mi stai dicendo due cose in una, che l'anno prossimo torna alla Juve?
13: Ma sicuramente, perché non lasciate mica andare via, ma adesso io credo che tutti gli osservatori lì a Torino lo stanno monitorando, ad esempio anche l'ultima partita c'era uno dei vostri che lo stava guardando, era lì in tribuna stampa con noi e ne parlavamo.
10: Beh, li seguono, lo sappiamo benissimo. Domani sarò a Reggio Emilia, mi farei vedere come osservare dal tuo binocolo tutte le situazioni. Come sta il Sassuolo?
13: Allora, il Sassuolo, sta bene, Tony, sta bene, però abbiamo Boue che non ha recuperato dall'affaticamento contro il Bologna, Volpato un problema flessore, quindi non sarà della partita, ma molto probabilmente, anzi al 99,9%, in cattedra come centravanti ci sarà Esposito, questo giocatore tanto discusso durante il corso dell'estate, che poi invece alla fine è arrivato in prestito secco a Sassuolo, molto probabilmente verrà riscattato poi a fine stagione. È un giocatore, ecco, diciamo che per tutta la campagna acquisti del Sassuolo è quello che manca ancora all'appello, che c'è l'aspettativa di vederlo, perché è un giocatore importante per noi che ha tanto da dare, e a Sassuolo si è trovato subito bene, non ha avuto assolutamente nessun tipo di problema, l'abbiamo visto lo scorso di partita in Coppa Italia contro il Frosinone, ma è un ragazzo che secondo me può dare delle belle soddisfazioni quest'anno ad Aquilani.
10: E un giudizio sul tuo allenatore nuovo, Aquilani?
13: Allora Aquilani, allora io con tutto il rispetto di Grosso, diciamo, aveva un gioco, per amor di Dio, ci ha fatto venire in Serie A, ha fatto un campionato per noi eccellente l'anno scorso, però il suo gioco era molto semplice, cioè profondità alle fasce, cioè Lauretta e Berardi, e poi quello che succede succede, più o meno era un po' così. Quest'anno invece il gioco di Aquilani si sta facendo vedere, perché sì, ok, le fasce, ma Lauretta sta giocando per la squadra, gli inserimenti dei centrocampisti sono quelli che stanno facendo gol in questo momento a Sassuolo, quindi è un gioco molto più corposo che lega tantissimo anche i reparti. Per cui per me lui è veramente molto bravo come allenatore, può stare bene alla squadra, e poi ha una particolarità che è quello che dice quello che pensa, che è raro trovarlo negli allenatori. Quando tu fai le interviste, lui se deve dirti una cosa te la dice bene, ma ti dice sempre le cose come stanno.
10: Io ho preso appunti, domani girerò tutto al mio allenatore, e che sia un bel Sassuolo Juventus. Grazie a Luca Bello di 7 gol.
13: Grazie a voi ragazzi, buon proseguo e forza Sassuolo.
10: E forza Ju, come l'hai idea? Forza Sassuolo.
13: Sassuolo, nel dialetto sassolese. Sassuolo.
10: Ah, ho capito, no, perché ricordo di essere stato nella tua trasmissione, ma ero distratto da altri accenti. Grazie a Luca Bello, 7 gol, forza Juve fino alla fine, let's go, e il saluto di Radio Bianconera. Grazie al collega di Sassuolo, grazie anche a voi per la pazienza. Vado a noleggiare lo smoking per questa sera, vi lascio in ottime mani. Avete fatto i compiti, perché arriva il prof Dario Gheringhelli.
12: Direttore, chiedono anche ora stasera, E dove?
10: A che ora?
12: Ci chiedono sulla chat di Twitch.
10: Allora, ci chiedono, grande amore, Juventus Official Fan Club, grande amore di Carovigno, Brindisi, contattate sui profili social il club... appunto Official Fan Club, grande amore di Caro Rovigno, in provincia di Brindisi. Dalle 19 c'è un luogo, un punto di ritrovo, trovate tutti sulla loro pagina Instagram, così non dico sciocchezze. Mi dicono che ci saranno degli aperitivi incredibili, ma soprattutto il dopo aperitivo Paolino e Tacchinardi insieme a centrocampo, e chiacchiereremo fino alle 10, mi hanno detto, se ce la facciamo e se non mancheranno gli stuzzichini. Grazie, volevo solo ricordare un piccolo assaggio anche di Tutta la Juve che vuoi, perché che cos'è Ghiringhelli senza Tutta la Juve che vuole lui e che volete voi? Tra poco vi racconterà quali sono le novità. Ciao Manuel, salutiamo anche la regia di Torino, noi ci ritroveremo poi domani in conferenza alle 16 con l'allenatore, domenica destinazione Sassuolo. E speriamo di tornare col sacchetto pieno di punti a nostro favore, servono. Ciao, let's go.
14: Cose di calcio.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 passi per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J-Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
2: Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
17: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
19: Cose di calcio.
20: E rieccoci dunque in studio, questa volta da Torino, però prendiamo le redini dal direttore che ce le ha lanciate direttamente dalla Puglia. Abbiamo attraversato letteralmente l'Italia, siamo nello studio di Radio Bianconera di Torino insieme a Manuel in regia. La voce è quella di uno dei due prof del venerdì pomeriggio, Dario Ghiringhelli. Fra poco arriverà poi anche Luigi Schiffo per continuare insieme la programmazione, diciamo standard, che è poi quella del venerdì con il nostro colpo gobbo. Per il momento siamo ancora nell'eredità, dicevo, del programma del direttore, e insomma le tematiche sono quelle di una Juventus che si sta propinquando a giocare la sua quarta partita di campionato. Juventus che non ha ancora subito sconfitte, ha subito un gol soltanto, ma che purtroppo è un gol che è costato due punti e stava per costarne tre, perché la Juventus ha avuto il merito, se non altro contro il Milan, di lottare davvero per cercare di raggiungere quantomeno il punto del pari, con quei gol che fanno venire via dallo stadio con un mezzo sorriso, no? Diciamo che poi l'analisi successiva è stata abbondantemente fatta. La partita la Juventus la doveva vincere, sia per come è andata la partita in sé, sia anche proprio per come si è mostrato il Milan in campo. Alla fine del primo tempo non c'era stato neanche un tiro da parte dei rossoneri, gli uomini di Amorim avevano praticamente soltanto difeso la palla, e quelle sono le partite che fanno temere un po' di più, no? Perché tu arrivi alla fine del primo tempo, non hai subito un tiro in porta, dici boh, ma questo saranno veramente così, poi subisci il tiro in porta e la doccia fredda del gol subito insomma rischiava di pesare veramente tanto quell'unico tiro in porta subito. Detto questo, la Juve ci ha creduto e poi si è aperta la polemica. Ecco, io vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questa, chiamiamola polemica, che insomma polemica ovviamente positiva in qualche modo, no? Che si è un po' scatenata sia nei tifosi che negli addetti ai lavori, perché c'è chi voleva correre a centrocampo, come ha fatto mi sembra con Seisao, che prende la palla dalle spalle di Maignan e poi torna a centrocampo per andare a battere velocemente e provare ad andare a vincere quella partita che la Juventus probabilmente, come ha detto lo stesso con Seisao nel finale, avrebbe meritato per come ha condotto la gara, e chi invece si è lasciato, diciamo, inorgoglire, no, dal gol di Gatti e andare a fare l'esultanza sotto la curva. C'era lui, c'era Nico Gonzalez, insomma c'era Douglas Luiz, erano tanti che sono andati giustamente a esultare, a festeggiare per il pari raggiunto, però chi ha ragione? Forse tutti, forse nessuno, no? Nel senso che ci sta, lo stesso Ravanelli, l'ho sentito intervistato qualche sera fa sulla questione, no? Diceva quel momento lì te lo vuoi godere, tra l'altro Gatti ha segnato sotto la Sud, quindi proprio nel cuore pulsante del tifo è andato a prendersi l'abbraccio dei tifosi, sprecando quei 30, 40, 50 secondi che avrebbero magari consentito un'azione in più che in altre partite, come è successo per esempio un anno fa esatto contro il Borussia Dortmund, nei minuti di recupero proprio contro il Borussia, di riuscire ad andare a pareggiare quel 4-4 rocambolesco con fino a pochi minuti dalla fine addirittura sul 4-2 per i tedeschi. Saluto Carperex, buongiorno Dario, scusa, ne approfitto per chiederti riguardo la programmazione di tutta la Juve che vuoi del sabato. Allora guarda, lo diceva proprio il direttore poco fa, così vi diamo gli aggiornamenti. ci siamo, c'è ancora tutta la Juve che vuoi, ma in una versione, diciamo, non più costante, ma legata alle pause della nazionale. Quindi tutta la Juve che vuoi il sabato ci sarà, in tutti i sabati in cui la Juventus non, cioè in cui la Serie A sarà ferma, quindi nelle due settimane, per esempio, che ci saranno adesso fra fine settembre e inizio ottobre, l'ultimo weekend di l'ultimo sabato di settembre e il primo di ottobre, con appunto in occasione delle pause per le nazionali della Nations League, ci saremo con un orario tra l'altro leggermente diverso, così comincio a dirvelo, ma avremo modo poi anche di aggiornarvi e di dirvelo anche più avanti. Non sarà più dalle 13 alle 15 ma dalle 14 alle 16, slittiamo avanti di un'ora, così come è successo anche col nostro colpo gobbo con Luigi, che è slittato avanti dalle 3 alle 5. Quindi ci siamo, non più tutti i sabati, ma comunque quando ci sarà la pausa per la nazionale. Così ringrazio anche Carparex del messaggio e ne ho approfittato subito. Valerio da Pisa: ciao Dario, come ha fatto il Como a diventare una grande squadra? A merito di Fabregas, i giocatori sono bravi ma non certo top player. Guarda Valerio, prendo spunto da questo tuo messaggio proprio anche per ragionare sulla Juve, no? Prima dicevamo di questo Juve-Milan che ha lasciato un po' interdetti perché la Juventus probabilmente meritava di vincere. C'è un Conceição che l'ha detto lui stesso, no? Deve fare quel passettino lì per spostare la palla di quei 5 centimetri o a destra o a sinistra, perché lui ha preso due pali clamorosi, tutti e due all'Allianz, tutti e due da fuori area, una volta col tiro incrociato, una volta col tiro aperto, no? Nel senso, una volta il palo alla destra del portiere, una volta il palo alla sinistra. Ecco, quando quei tiri entreranno in porta, la Juventus, e lo stesso con Conceição, farà probabilmente quel salto di qualità che ancora ci consentirà di fare probabilmente anche uno step di maturazione, no? Perché il Como in questo momento sta facendo esattamente quello, Valerio, cioè lui ha il Como ha tutti i giocatori che rendono al 200%, diciamo così. E ancora ieri sera la partita che ha giocato contro l'Ipsia è stata una gara clamorosa, veramente clamorosa. È finita 4-1, ma prima del 3-1 dell'Ipsia il Como si era mangiato il potenziale 4-0, cioè poteva farne probabilmente altri 2 se non 3 di gol. È una squadra in fiducia, è una squadra che si diverte, è una squadra che probabilmente non sente la pressione che evidentemente invece ha la Juve addosso. L'altra settimana c'è stata anche un po' la questione, no, di rispondere a Chivu sul fatto che Juve-Milan non è uno scontro diretto, perché sono due squadre che non sono neanche arrivate in Champions, quindi per lui non è uno scontro diretto, a meno che gli scontri diretti non siano quelle, diciamo, delle squadre storiche. Insomma, c'era da dare un po' di risposte anche sul campo. Io credo che la Juve tutto sommato le abbia date. Non è ancora una Juve scintillante, ma è una Juve anche molto menomata da tante defezioni, no? Perché va bene che non ci si può sempre attaccare solo agli assenti, però quando gli assenti si chiamano Yıldız, si chiamano Thuram, si chiamano McKennie, si chiamano anche Sarr, se vogliamo, che è arrivato per sostituire Thuram e ancora non l'abbiamo visto, si chiamano Cambiaso, che a me non fa impazzire, ma stiamo parlando di, lasciamo Sarr che è appena arrivato, ma tutti gli altri erano titolari inamovibili della scorsa stagione e lo sarebbero anche quest'anno se le condizioni fisiche lo consentissero, no? Per cui diventa complicato andare anche ad affrontare una squadra come il Milan, che sta cercando di rinascere esattamente come noi, con così tante defezioni. C'è di buono che quelli che stanno sostituendo stanno facendo bene, perché Nico Gonzalez è tornato, mi sembra, decisamente con tanta voglia di Juve. Si parla addirittura, ieri leggevo, di un potenziale rinnovo del contratto da parte con l'argentino, più che altro per rinnovare il contratto, e addirittura De Guarni l'ingaggio si aspetterà magari qualche altra partita per vedere che il suo rendimento possa essere sempre di alto livello, come sta facendo in queste prime gare. C'è un Douglas Luiz che è rinato letteralmente. Apro e chiudo una parentesi, ragazzi, adesso oggi stanno girando un po', sono partita da Tutto Sport, ma le trovate su tanti siti, compreso Bianconera News, no? La chiacchierata, diciamo così, fra Spalletti e Douglas Luiz, che sembra essere quella che ha riacceso un po' la scintilla nel brasiliano, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, è stato convocato da Ancelotti. Probabilmente avrete visto, no, il video social, lui era al telefono in videochiamata con la fidanzata, è scoppiato in lacrime, commosso per la convocazione. Allora, io vi do questa lettura perché l'ho vissuta in prima persona. Noi abbiamo avuto il Douglas Luiz alla Juventus nell'anno in cui appunto lui arriva qui con Alicia Lehmann, eccetera eccetera, ma nell'anno in cui comunque la storia con Alicia Lehmann si finisce, no? E i risvolti extracampo in ragazzi che, come sono, di 24, 25, 26 anni, non sono da trascurare completamente. Non vorrei, e ci metto, dico, proprio una mia considerazione, che invece una ritrovata serenità, lui adesso è rifidanzato, una sfidanzata che sembra anche volergli molto bene, quindi che si sia anche rasserenato, che questa cosa possa effettivamente in realtà aiutarlo anche in campo. Quindi sono ben contento che lui possa dare alla Juve il contributo che si sperava e che insomma si possa cercare di arrivare provare a, a recuperare un giocatore che sembrava assolutamente ai margini. C'era un po' il rischio di un Arthur 2, e invece in questo momento sta abbondantemente reggendo le chiavi del, del centrocampo. Prendiamo spunto proprio da Bianconera News, che mi fa vedere Manuel in sottofondo. Buone notizie per Sarri, il centrocampista ha lavorato in gruppo. Cambiaso e McKennie ancora a parte, domani alle 16 la conferenza stampa di Spalletti. Questa è la, diciamo, l'orario abbastanza canonico delle conferenze nel, sabato pre-match day. La Juventus giocherà domenica alle 20.45, tra l'altro originariamente Sassuolo-Juventus era stata fissata proprio per domani, no? Per il sabato alle 18, poi gli incastri con l'Europa League l'hanno fatta slittare a domenica alle 20.45. Ecco che allora Sarr potrebbe andare verso una prima convocazione. Dubito che possa essere già schierato titolare, visto che di fatto oggi, o forse ieri, ma mi sembra stamattina, ha svolto il primo allenamento in gruppo, quindi dubito che possa scendere in campo negli undici titolari. Pierluigi da Casalpalocco, sentiamo un po' i vostri pareri. Che piacere risentirti, grazie per Luigi. Gatti ha giustamente sfogato la rabbia per come viene poco considerato. Il problema sono gli 89 minuti senza troppa cattiveria che Conte sa infondere. Qua riapriamo il capitolo Conte, Pierluigi. Guarda, sì, più che altro fa un po' sorridere il fatto che per Spalletti Gatti sia l'attaccante da inserire nell'ultimo minuto, no? Spalletti contro il Milan fa quello che aveva fatto con la Roma in primavera. Stiamo perdendo 3-2, mancano pochi minuti alla fine della partita, Gatti viene schierato come punta e Gatti fa il gol del 3-3. Contro il Milan stiamo perdendo, Gatti viene inserito a fare la punta e arriva il gol dell'1 pari. Ben venga finché così, diciamo che non è esattamente quello il mestiere di Gatti. C'è da dire, Pierluigi, che con il Bremer che abbiamo rivisto in queste prime partite, devo dire un Bremer che assolutamente mi sta convincendo e sembra tornato davvero il Bremer di un po' di tempo fa, e con Lucumi che è stato preso proprio per fare il centrale di sinistra, essendo anche mancino, e ha portato via almeno in questo momento completamente il posto a Kelly, effettivamente Gatti diventa fondamentalmente il primo cambio di Bremer, fondamentalmente, visto che Kelly lo è a questo punto naturalmente di Lucumi, con addirittura anche Rugani che alla fine sembrava dovesse partire, poi alla fine non è partito, quindi c'è ancora anche un ulteriore centrale eventualmente da poter schierare. Adesso consideriamo che entriamo nel vivo della stagione, perché da questa settimana la Juve inizia a giocare, come si suol dire, ogni tre giorni, perché giochiamo domenica a Sassuolo, poi giochiamo giovedì in casa contro il NEC e poi rigiochiamo la domenica contro l'Atalanta. Allora ecco che qua inizieranno inevitabilmente le rotazioni, dove si può chiaramente, no? Perché in questo momento, dicevamo prima, la Juve viaggia tra i 7 e i 9 infortunati, sicuramente non è semplicissimo neanche andare a fare le rotazioni. Secondo il tuo parere, sempre Pierluigi, Spalletti riesce a rendere cattivi agonisticamente i giocatori o punta solo sul gioco? Ma no, guarda Pierluigi, non credo, perché dicevamo poco fa, no, proprio della questione di questo dialogo che c'è stato fra lui e Douglas Luiz, a cui veniva chiesto anche una maggiore aggressività a centrocampo, no? Lo stesso Spalletti durante le amichevoli quest'estate diceva che una delle cose che veniva rimproverata a Douglas Luiz era di essere poco aggressivo, di aver poco recupero palla, no? Di essere uno che sa fare i tocchi buoni, ha un piede educato, ha una tecnica importante, ma che poi se perde la palla non la va a rincorrere. In realtà poi pian pianino, insomma, è cresciuto anche da questo punto di vista. E devo dire che anche allo stadio contro il Milan l'altra sera l'ho visto anche rincorrere il giocatore che portava palla, no? Cosa che non siamo abituati a fare. Io personalmente continuo a sostenere che Douglas Luiz è più da centrocampo a 3 che da centrocampo a 2, perché proprio per il tipo di giocatore che è, lo vedo meglio in mezzo a due mastini, come si diceva una volta, due mediani che gli possano coprire un po' le spalle, no? Che potrebbero essere Locatelli e Koopmeiners o Thuram e McKennie, insomma lo vedrei più in mezzo in un centrocampo a 3, perché con lui e Locatelli ho la sensazione che, insomma, se si infila qualcuno un po' in velocità è poi difficile da andare a prendere. Detto questo, effettivamente qualche risposta positiva per il momento la sta dando, soprattutto se davanti poi c'è anche quel tipo di contributo lì, perché per esempio la cattiveria di Nico Gonzalez che abbiamo visto nel gol che fa contro il Parma, ecco lì forse non è Spalletti, forse ce l'ha lui, perché vuole dimostrare speriamo in tutto l'anno le sue doti, le sue capacità. Ecco, io credo che qualcosa di buono lo si veda. Poi Diamogli ancora un attimo di tempo. Adesso tanti giocatori sono arrivati anche negli ultimissimi giorni di mercato, qualcuno quasi non si è ancora neanche allenato con la squadra, tra cui Sar, perché è arrivato già praticamente infortunato. Boltemade è arrivato veramente da neanche 10 giorni fondamentalmente, perché anche lì era l'ultimo giorno di mercato. Vediamo, diamogli un attimo di tempo. Carparex ci scrive: sarà un caso, ma Bremer è tornato alla grande non appena il suo killer volontario, ovvero Opendai, è andato via. Ecco, questa è una lettura interessante, Carparex. Cioè, parte Opendai e Bremer torna sui suoi livelli. No, lì adesso, a parte le battute che ci stanno chiaramente, c'è anche una questione del fatto che Bremer, con l'infortunio che ha avuto Bremer, comunque ci va parecchio tempo. È un pochino più curiosa questa sciagura degli infortuni sui tre giocatori cardine, no, della Juve dell'anno scorso e di quest'anno, che stanno fuori tantissimo tempo, perché sia Bremer che Thuram sia Locatelli che Thuram rientreranno a gennaio. Ildiz ancora non si è capito, c'è qualcuno che parla della prossima pausa per la nazionale, quindi intorno a fine novembre, qualcuno prima di Natale, qualcuno non si sbilancia e dice a gennaio pure lì. Praticamente noi a gennaio, senza far mercato, acquistiamo tre giocatori, e che tre giocatori, mi viene anche da dire, considerando la centralità del loro ruolo. Mi faceva sorridere, faceva una considerazione qualche tempo fa sul fatto che la Juventus avrebbe dovuto basare il suo passato recente, presente e futuro prossimo su questi tre giocatori che sono Bremer, Thuram e Ildiz, no? Come, diciamo, spina dorsale intorno a cui costruire la squadra. E va a finire che poi Bremer per un anno e mezzo praticamente non c'è stato. Sul finale dell'anno scorso, quando lui più o meno stava tornando, avevano già iniziato a essere mezzi zoppi sia Thuram che Ildiz, infatti hanno finito la stagione in negativo. Lo stesso Ildiz poi anche al mondiale è andato male. Quest'anno che Bremer sembra tornato il Bremer che tutti conoscevamo, ecco che Thuram e Ildiz invece sono fuori per diversi mesi. Ancora Valerio ci dice: buongiorno direttore, era ancora per il direttore ma la leggiamo lo stesso, sono buoni i giocatori che fanno giocare bene una squadra oppure un buon gioco che rende i giocatori normali dei buoni giocatori? Valerio, questa è un'ottima domanda, secondo me è un po' un mix dei due, nel senso che allora, i buoni giocatori sicuramente non sono quelli che ti risolvono la partita, perché lì ci va il fenomeno barra campione, no? Però hai anche delle situazioni dove in una squadra come la Juventus anche la giocata del singolo ci può e ci deve stare, no? Perché le squadre forti sono fatte di campioni. Diciamo che se tu riesci a far giocare molto bene una squadra anche non di fenomeni, allora puoi sopperire con il collettivo alla mancanza magari di un leader tecnico e carismatico. Forse in questo caso proprio l'esempio del Como, dove di campione assoluto probabilmente c'è solo Nico Paz, che anche ieri sera ha pazzeggiato, diciamo così, con dei numeri anche in mezzo al campo, però insomma il gioco di Fabregas sicuramente è ottimale evidentemente per i giocatori che ha. Lui è molto bravo ad essersi fatto prendere i giocatori che voleva senza spendere dei soldi enormi, eccetto evidentemente Nico Paz, ma con questo discorso della recompra, praticamente un investimento sicuro quello di Nico Paz, perché al peggio se lo riprenderà il Real con ancora un vantaggio economico per il Como, dopo averlo anche utilizzato per un altro anno se non due. Insomma, ci sono un po' di situazioni che vanno prese in considerazione. È chiaro che migliore il bagaglio tecnico dei giocatori che hai, anche un certo tipo di gioco poi ti viene più facilmente. Non puoi fare un gioco di palleggio se hai tutti Fabri Ferrai, voglio dire, no? Come si dice scherzando al bar, se hai giocatori coi piedi montati al contrario o puoi proporre tutto il gioco arioso che vuoi, ma non vai da nessuna parte. Buon pomeriggio, grande prof, grazie Terry, troppo buono. Douglas Lewis mi piaceva, continua a piacermi. L'esultanza di Gatti un pochino esagerata, comunque mi è piaciuta, serve la sua grinta in campo, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia. Hai ragione Terry, perché poi c'è un po' anche questa doppia lettura, se vogliamo, no? C'è la voglia comunque di mostrare tutto, di esultare con questo gol rabbioso, è però una puntina, no? Da dire sì, forse l'avessimo riportata in centro un po' più in fretta, forse la potevamo anche andare a vincere. Ragazzi, qua la dichiarazione di Amorim è stata clamorosa, no? Lui finisce la partita e dice: il Milan non avrebbe meritato di vincere o la Juve non avrebbe meritato di perdere, giratela come volete, ma il pareggio comunque, che è arrivato sul filo di lana, ci sta persino un po' strettino, no? Perché comunque Vicario parate non ne ha fatte, ha subito un tiro in porta, tra l'altro con la palla che passa in mezzo alle gambe, credo, di Bremer, e Maignan fa almeno due parate importanti, con Seisau colpisce un palo e arriva il gol nel finale. Insomma, se doveva vincere qualcuno sicuramente meritava la Juve, è finita in pari, tutto sommato diciamo che si è evitata la beffa piena. Ci sono dei vocali, Manu? Mi sembra di averne visto arrivare uno, ce l'abbiamo?
0: Buongiorno Dario, buongiorno Manuel, Daniel da Tenerife.
20: Ciao Daniel, buongiorno.
0: Allora, mi sono appena collegato, vai. La mia risposta è effettivamente la mentalità, quella giusta era quella di prendere il pallone e andare direttamente a centrocampo. Quello vuol dire essere focalizzati sul bene della squadra. Mentre Gatti, che io adoro, evidentemente in quel momento lui, non solo lui, erano focalizzati su quel momento senza pensare al bene della squadra. Detto ciò, ti volevo fare un'altra domanda.
20: Vai.
0: Detto che a me piace il mister, ma vorrei chiederti, si parla sempre di Spalletti che migliora i giocatori, ma fino adesso quale giocatore ha migliorato decisamente sotto le mani del mister?
20: Allora Daniel, parto ancora dal discorso Gatti e ti lancio una controprovocazione se vuoi, no? E se Gatti fosse stato titolare quella partita lì? Cioè, la mia sensazione è che lui abbia fatto quell'esultanza così rabbiosa, così di pancia, perché è figlia anche, no, di questo poco utilizzo, di questa scarsa considerazione che ha Spalletti di lui, e quindi lui va dentro e dice, infatti lui grida sempre io, sempre io.

0: Meglio in assoluto è proprio Douglas Luiz, che sembra un giocatore effettivamente rinato, anche se stiamo parlando di tre partite, ragazzi, tre partite di numero. Leggevo peraltro che se dovesse essere titolare, come sarà inevitabilmente anche banalmente per i numeri, domenica contro Sassuolo sarebbe la quarta partita titolare consecutiva, cosa che non era mai successa neanche nella sua prima esperienza juventina. Quindi bisogna aspettare un attimo. Al momento, oggi, Douglas Luiz sembra un giocatore effettivamente. Però anche qua bisogna sempre vedere cosa intendi, Daniel, no, per migliorato, perché diciamo un giocatore che sembra ri ritornare, no, verso quelle qualità che gli erano state riconosciute quando l'abbiamo comprato dall'Aston Villa e che all'epoca avevano fatto parlare del miglior acquisto a centrocampo in Europa. Ok, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha già delle qualità eccelse. E con Koopmeiners effettivamente non c'è riuscito lui come non c'è riuscito nessun altro, con Cambiaso non ci sta riuscendo nemmeno lui, al punto che adesso addirittura è mezzo infortunato, ma io dubito che Çelik lo vedremo in panchina, se gioca così e soprattutto se Cambiaso gioca come abbiamo visto nell'ultimo periodo. Locatelli era già cresciuto anche nell'anno prima sia con Motta che con Tudor, Ildiz è sempre fondamentalmente lui, Bremer sappiamo già che è lui. Sono d'accordo con quello che dici, cioè al momento il lavoro sul singolo giocatore ancora non l'abbiamo visto. Lasciamolo lavorare, la stagione è appena iniziata, soprattutto quest'anno non c'è più l'alibi che qualcuno gli consentiva in un certo senso l'anno scorso del fatto che il mercato non era stato fatto per lui, che lui ha ereditato una squadra che in un certo senso non era sua, che c'erano tutta una serie di cose che ancora potevano non essere, diciamo, cucite addosso lui. Quest'anno la società lo ha abbastanza accontentato sul mercato, lui continua a insistere su Colomboigny e anche qua migliorare non lo so, vediamo se riesce a farlo tornare ai livelli di quando lui arrivò, già anche solo quelli mi basterebbero, quei 6 mesi che ha fatto la Juve per me sono più che sufficienti, mettiamola così, così rimaniamo in tema di votazioni scolastiche. Andiamo con il notiziario, chiudiamo cose di calcio, perché ne sono abituato a questo switch, quindi chiudiamo cose di calcio il notiziario e ci sentiamo fra pochi minuti con l'inizio poi di Colpo Gobbo. A fra poco.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina, e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente, e alle comunità politiche di riferimento.
1: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e

0: Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire, ha commentato la Premier Meloni.
1: Legge elettorale, la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
0: Medio Oriente, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
1: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze. Mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
0: Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello, Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Logo, ho cambiato la postazione, ho cambiato il sottofondo musicale, la mia faccia e la mia voce sono sempre quelle, perché adesso abbiamo chiuso cose di calcio, iniziamo colpo gobbo, abbiamo già preparato... No! Sta solo con i miei, vi lamentate, no! Capito? Quando faccio i supplenti degli altri va bene, sono i miei programmi che non va bene, va bene. Scherziamo sempre un po' ovviamente con Manu, dicevo abbiamo già la postazione pronta perché a breve dovrebbe poi arrivare anche Luigi Schifo, mi aveva avvisato, sapete siamo due prof con la scuola che inizia lunedì, abbiamo un po' di impegni in alternanza, ma per fortuna siamo in due, quindi riusciamo a essere almeno presenti in uno dei due. Continuiamo i discorsi che stavamo facendo prima, no? Allora leggo Carpares che dice, io ero allo stadio in curva sud, vi dico che anche fosse tornato subito a centrocampo, la Juve dopo il pareggio non sarebbe cambiato nulla in termini di tempo, perché stavano aspettando a livello arbitrale il controllo dell'azione al VAR per verificare eventuale fuorigioco, piuttosto l'arbitro avrebbe dovuto allungare il recupero del tempo perso per riprendere il gioco. In realtà no, Carprex, nel senso che, allora, sul VAR sì, ma i gol non danno recupero, eh? Cioè se c'è un gol, il gol non consente, l'esultanza dopo il gol non viene recuperata dall'arbitro. Questa è una cosa assolutamente che è da tenere in considerazione, perché anche perché altrimenti una squadra che fa gol a pochi minuti dalla fine della partita potrebbe allungare all'esasperazione l'esultanza per cercare di non consentire all'avversario di ripareggiare. Un pochino di più il recupero è durato, perché siamo andati, mi sembra, una cinquantina di secondi oltre quelli che erano, non so più, 6-4 o 5 minuti di recupero che erano stati assegnati. Ma probabilmente figli del controllo VAR, che comunque è stato abbastanza veloce, perché comunque l'azione era abbastanza pulita, no? Commeners che la passa a Locatelli, Locatelli che gliela ripassa, Commeners crossa, c'era proprio solo da valutare la posizione di Gatti, che però arrivava da dietro, e l'eventuale posizione forse di Voltemade che gli era davanti, che poteva essere eventualmente in fuorigioco, ma è stato molto... molto rapido. Giovanni dal Brasile, vorrei dire la mia sul caso Gatti. Certo Giovanni, sentiamo, vedi, dare la tua analisi è la sola che mi trova in accordo, a me mi fa piacere Giovanni. Non è possibile non tener conto della situazione psicologica di chi non si sente visto dal mister, e poi entra e risolve, e non è la prima volta, e risolve la partita. Insomma, mi sembra che i nostri tifosi stiano diventando un po' troppo polemici, forza Federico. Giovanni dal Brasile, guarda che Giovanni, in realtà non sono stati tanto i tifosi, questa cosa io l'ho letta più su alcuni giornali che più dai tifosi, poi è chiaro che una volta, perché magari il tifoso lì per lì non ci ha neanche pensato, soprattutto chi era allo stadio, no? Io per primo che ero lì, è vero, no? Poi col senno di poi, tra l'altro sto vedendo proprio in sottofondo le immagini in questo momento del gol di Cissé. In quel momento lì esulti e basta, non ci pensi più di tanto, poi col senno di poi dici, vabbè, caspita, però anche per come stavamo giocando effettivamente si poteva provare ad andarla anche a vincere. C'è da dire che la Juve dopo il gol di Cissé non è che proprio si sia riversata nella metà campo del Milan, cioè la Juve ha giocato meglio prima del gol dell'1-0 subito, no? Anzi, c'è stato un momento dopo l'1-0 del Milan in cui era il Milan ad aver preso decisamente il campo, e pur senza essere particolarmente pericoloso, perché azioni pericolose non ce ne sono state, dava più la sensazione in Milan di poter eventualmente addirittura fare un secondo gol o comunque essere più pericoloso di quanto non abbia poi invece fatto la Juve, che effettivamente dopo l'1-0 del Milan io altre azioni particolarmente pericolose a parte quella del gol effettivamente non le ricordo. Un messaggio non firmato: questa è la squadra, buoni giocatori, ma servono almeno 3 fuoriclasse per fare il salto di qualità, basta vedere le altre Juventus, avevamo almeno 4 fuoriclasse e 7 buoni giocatori. Questa è un'analisi che assolutamente ci può stare. Luca che ci dice, una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta. Se prima eravamo da 7º-8º posto con l'assenza di Ildiz, Thuram e Locatelli, rischiamo di fare un girone d'andata da film del l'orrore. Pensare che c'era Icardi libero, in realtà c'è ancora Icardi libero, perché è ancora svincolato, quindi potenzialmente volendo potrebbe anche ancora essere preso. Riusciamo a mandare un vocale, Manu, al volo, così nel frattempo andiamo anche a cercare a contattare il nostro ospite.
1: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, Luigi non c'è ancora, Luca, arriva. Allora,
1: bentornato. Vai. Dario, grazie. Finalmente. Dunque, io sì, ero andato a vedere la gara con il Parma, ho visto da casa quella con il Milan, è mancato secondo me quel qualcosina in più per provarla a vincere questa partita. Bravo Gatti per il gol, ma detto questo, contro il Sassuolo io ti dico a questo punto alla Ibegovic titolare e proviamo a volte male, perché è veramente tanta tanta roba. Poi mi fai sapere la tua opinione, ma detto questo, Luigi, hai visto perché a Madrid giocano senza lo sponsor? Come? Cosa fanno? E poi rompi il pallone. Mamma mia, sempre uno peggio dell'altro. Forza Juve.
0: Allora, Luca Luigi non c'è ancora, quindi gli riporto come
2: Ciao, sono
0: sempre.
2: Luigi, tra un po' arrivo.
0: Tra un po' arrivo. Luigi sta arrivando, aveva un impegno a scuola, quindi fra poco sarà qua. Ti rispondo sulla prima parte. Non mi hai specificato, però, Luca, se Walter Madde lo vuoi al posto di McKennie, immaginando McKennie titolare, cosa che non sarà perché non si è ancora allenato. Comunque, diciamo come il centrale dei tre trequartisti, o al posto di Kolomwani, perché in realtà Walter Madde può fare entrambe le cose, anzi, probabilmente, almeno per quello che abbiamo imparato a capire di lui, forse addirittura più il McKennie che il Kolomwani, se vogliamo rimanere sui nostri titolari. Quindi non lo so, io in questo momento vedo molto carico Nico e approfitterei della carica di Nico, della sua voglia, della sua grinta, del suo agonismo. Insomma, mi sta piacendo molto. Quindi, se dovessi dirti al posto diciamo di McKennie come centrale, come trequartista centrale, metterei l'argentino in quella che più o meno è la formazione che leggevo anche adesso, no? Nel trio d'attacco dovrebbe essere sempre con Seisao, Nico Gonzalez in mezzo e Alejbegovic al posto di Yıldız, sperando che insomma il ragazzo possa dimostrare le buone qualità che ha fatto vedere in questi anni, perché la Juve ne ha bisogno. Ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, Domenico Marchese, La Repubblica. Ciao Domenico, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
3: Ciao Dario, è sempre un piacere anche per me, buongiorno a tutti.
0: La chiedo a te allora la domanda, cioè il contro, la risposta diciamo che stavo dando a Luca, no? Cioè, nell'ipotesi di mettere Walter Made in campo, ammesso che poi io devo ancora capire qual è la pronuncia corretta di questo ragazzo, lo mettiamo diciamo centrale dei trequartisti o al posto di Kolomwani davanti?
3: Ma allora, dico subito che nel momento in cui pronunciamo Volte Made lo capiamo tutti, quindi per me da oggi è Volte
0: Rimaniamo
3: Made,
0: così,
3: finché lui non smentirà questa versione.
0: perfetto.
3: Ci siamo capiti al volo, quindi va benissimo, è l'obiettivo della comunicazione.
0: Certo.
3: Per quanto riguarda invece il campo, secondo me lui è più una seconda punta, o comunque una sorta di trequartista, però difficilmente una punta centrale, ecco, mettiamola in questo modo. A me piacerebbe tanto vederlo, anche perché ragionando e proponendo qualche pezzo alla redazione, non dimentichiamo che Spalletti nel 2005 inventò, tra virgolette, il ruolo di falso 9 per Totti. Quindi
0: Sì.
3: stiamo parlando di un allenatore che riesce a vedere e a capire le caratteristiche dei calciatori, detto che Totti e Volte Made non sono paragonabili, chiaramente è semplicemente un parallelo sull'approccio di Spalletti al calcio, quindi la capacità anche di tirare fuori le caratteristiche più utili per il gioco della sua squadra da qualunque calciatore. E secondo me lui ha veramente le possibilità di mettersi in mostra in quella posizione, primo perché davanti avrebbe un centravanti, secondo perché ai fianchi avrebbe dei trequartisti, mezzi attaccanti non come qualità, ma come posizione in campo, ovviamente come compiti, che potrebbero inserirsi e sfruttare il suo gioco. Dobbiamo ancora capire qual è il suo gioco,
0: E certo.
3: nel senso. Ha sicuramente la capacità di controllare il pallone, buon dribbling nonostante l'altezza, non è un grandissimo colpitore di testa, ma la stazza c'è. Bisogna vedere qual è l'intesa con i compagni, ma sicuramente Spalletti l'avrà visto più di noi, ecco.
0: Eh no, esatto, però allora a questo punto Domenico la domanda è, cioè più che la domanda la considerazione è, alla fine allora il problema centravanti che voleva Spalletti non l'abbiamo risolto lo stesso se Walter Made è questa cosa qua.
3: Ma questo era, secondo me, l'assunto di partenza, nel senso che nel momento in cui cerchi un centravanti e arrivano Volte Made e Kolomwani, evidentemente non hai risolto quel problema, ma probabilmente hai parlato con il tuo allenatore e siete arrivati alla conclusione che si possono comunque ottenere degli ottimi risultati ed essere molto competitivi anche senza avere magari a disposizione un centravanti convenzionale o comunque classico, un centravanti di peso. Ekator ritornerà, però onestamente non credo che abbia né le spalle ancora abbastanza larghe né l'esperienza per poter sorreggere l'attacco della Juve, ecco.
0: Sì, io ho la sensazione forte che se Hector non fosse stato infortunato alla fine sarebbe partito in prestito, ti dico
3: sì,
0: la verità.
3: È la stessa mia, è la stessa mia, sì, sicuramente.
0: Anche se poi... mi ha stupito l'esclusione proprio anche dalla lista Serie A di Milik, perché una volta che ce l'hai non metterlo neanche in lista mi sembra una follia, però boh, lo sapranno loro.
3: Tanto dipende, cioè, dipende tanto anche dalla sicurezza e dalla garanzia di non, tra virgolette, buttare via un posto, perché noi sappiamo che Milik è tornato e speriamo che non si faccia mai male, prima di tutto per lui come persona, perché ne ha passate tantissime. Sì. Detto questo, la certezza non c'è, anzi, ha dimostrato di essere abbastanza fragile, quindi è una scelta che tutto sommato, dopo qualche mese di positività dal punto di vista fisico, magari si può pensare di farlo nella seconda parte.
0: Sì, beh, tu dici piuttosto che rescinderlo subito, lo lasci un po' più tranquillo in ottica che si consolidi, mettiamola così. Senti, Antonio da Padova ci dice: secondo me quest'anno dovremmo puntare come primo obiettivo l'Europa League, tanto lo scudetto non potremo mai vincerlo, il quarto posto quest'anno è molto più difficile della scorsa stagione, anche le caratteristiche di questa squadra sono più adatte a questo tipo di coppa, sei d'accordo?
3: Ma io credo che la Juve debba puntare al massimo possibile, quindi finché sia nelle posizioni a ridosso delle prime, oltretutto pareggiando una partita con il Milan, giocando bene o comunque meglio del Milan, avendo molte più occasioni da gol, credo che in questo momento non si possa, cioè, è chiaro, l'Europa League è un percorso fattibile prima di tutto perché le inglesi non sono le inglesi classiche, certo, storiche, che certo, noi conosciamo, per quanto siano due ottime squadre, idem le spagnole, e la Juve ha sicuramente insieme al Milan più storia, più anche più qualità probabilmente di molte squadre, non di tutte, però credo che puntare soltanto all'Europa League possa essere riduttivo. Secondo me bisogna giocarsi la stagione al massimo delle possibilità. La squadra è lunga, Spalletti mi sembra che abbia più o meno capito qual è il potenziale di questo gruppo, quindi io per il momento mi affiderei a pensare a vincere veramente sempre la prossima partita, che sembra un concetto un po' astratto, un po' un modo per nascondersi, però in realtà per la Juve questo è possibile. Io oggi leggevo l'intervista a Padovano in cui sosteneva che la Juve potrebbe essere l'anti-Inter. Secondo me no, perché credo che ci sia la Roma, e se riesce a trovare la quadra a superare la tempesta, anche il Napoli di Allegri mi sembra che abbiano qualcosa in più, o comunque che siano potenziali anti-Juve, però è un punto di vista che non è campato per aria, perché la Juve ha veramente un'ottima rosa, e il problema più grosso in questo momento è soltanto uno, gli infortuni, certo. Non avere Thuram, Locatelli e Yildiz per dei mesi, fatelo con l'Inter, togliete i tre giocatori di quel livello e vediamo se vince tutte le partite.
0: Tra l'altro tu hai citato giustamente Padovano, no? Cioè, il problema è un po' questo di questo momento, siamo chiaramente all'alba della stagione, ma c'è chi parla di Juve anti-Inter e di chi dice faremo fatica ad arrivare quarti, cioè c'è un po' tanta sproporzione fra le due.
3: Ma certo, ovviamente, perché è una situazione che il tifoso della Juve non ha vissuto tantissime volte nella sua storia, quindi è evidente che lo guarda con un po' più di, alcuni con più pessimismo rispetto ad altri che magari sono un po' più razionali o magari anche ottimisti. Io credo che davvero, guardando la rosa della Juve, non si possa pensare che sia una squadra che non può ritenere il quarto posto un qualcosa di quanto del minimo sindacale,
0: certo.
3: Stagione. Secondo me ci sono tante squadre forti, ma anche la Juve è forte, cioè sono stati spesi 156 milioni, 159 milioni sul mercato, sono tanti, oltretutto sono arrivati calciatori futuribili come Alebegovic, ma anche calciatori che possono giocare da subito. Sarr non è un rincalzo, certo. Sarr è un giocatore vero, quindi va bene non fare non volare con la fantasia, però secondo me bisogna anche essere consapevoli che la Juve è un'ottima squadra.
0: Senti, a proposito, visto che l'hai citato Sar, no? Tu per domenica rischieresti di più Sar, che ha fatto solo un paio di allenamenti col gruppo, o eventualmente Owusu, di cui tra l'altro si parla anche molto molto bene, che potrebbe diventare in pianta stabile aggregato alla prima squadra, anche ovviamente per le defezioni di Thuram e Locatelli, cioè ci mancano proprio quei giocatori lì?
3: Ma io non... allora... Lo so, non bisognerebbe dirlo, perché queste cose bisogna sempre tenersele per sé.
0: Ce le teniamo per noi, dai, dilla lo stesso.
3: No, perché io ho guardato lo storico di problemi fisici di Sar,
0: sì.
3: Ed è uno storico che vorrei avere io, nel senso, non voglio portargli sfortuna, quindi, però ha saltato pochissime partite nella sua carriera, quindi è un giocatore che ha una resistenza fisica, che ha una poca propensione magari all'infortunio. Detto questo, io sarei più per farlo partire in panchina, ma poi chiaramente... Non voglio dare suggerimenti a Spalletti, perché non è molto più bravo di me, infinitamente più capace, perché il suo lavoro non è il mio. Detto questo, probabilmente se dovessi farlo a un ipotetico fantacalcio con i giocatori veri, lo farei iniziare probabilmente dalla panchina e capirei durante la partita eventualmente la necessità di metterlo. Non fosse necessario, non lo metterei.
0: Certo.
3: Ecco.
0: Quindi mettiamola, diciamo, così. Titolari tendenzialmente con Manners e Douglas Lewis, se manteniamo il 4-2-3-1 di Spalletti, diciamo.
3: Tendenzialmente sono anche le indicazioni che vanno, probabilmente potrebbe essere quella la soluzione.
0: Sì, diciamo che per domenica forse la formazione potremmo farla anche io e te, no? Perché tanto prendi quelli che stanno in piedi e li metti,
3: sì,
0: in campo. Per fortuna almeno uno nel suo ruolo c'è, no? Perché la difesa tutto sommato è a posto, a centrocampo quei due lì ce li hai, davanti c'hai quegli altri tre, ecco, la scelta potrebbe essere eventualmente appunto fra Nico Gonzalez e Walter Made, e poi c'è Colomoni, cioè non è che scappi tanto da quella formazione.
3: Sì, infatti. Anche se hai detto a Leibegovic, secondo me non è neanche da escludere che possa essere eventualmente Nico da quella parte.
0: Ah, beh, certo.
3: Perché...
0: Sì, perché aperto e chiuso parentesi, anche Boga è fuori, no? Perché siccome va,
3: sì,
0: tutto,
3: esatto,
0: bene in questo momento.
3: Neanche per poco.
0: Esatto, esatto.
3: Perché io credo che... Ma anche se la partita col Sassuolo non è che sia facile, però sicuramente per l'atteggiamento della squadra di Aquilani è un po' più semplice giocare per un giocatore giovane, dinamico e brillante come Alajbegovic, che però non ha ancora quello spessore. L'altro giorno l'ho visto bene, l'ho visto bene i primi minuti e poi però si è spento.
0: Sì,
3: ma come è normale che sia,
0: sì.
3: è un ragazzo che non è la questione, è giovane, quindi è scontato che sbagli, no, però è giovane, quindi è scontato che abbia un po' più di difficoltà rispetto a chi è più esperto a mantenere la concentrazione.
0: Sì, beh, ci
3: e sta. Quindi le sue prestazioni sono un po' altalenanti. Credo che in questo momento Spalletti, ma l'ha dimostrato anche con le scelte che ha fatto, preferisca avere qualche certezza in più per gettare le basi per un qualcosa di più continuativo, ecco.
0: Senti, invece, questo è un mio pensiero personale, ma volevo sapere cosa ne pensi. Celik sta facendo un inizio di campionato clamoroso, no? Sembra la Juve da 10 anni, è un'esperienza, cioè, veramente sembra proprio inserito nei meccanismi. E Cambiaso rischia il posto?
3: È cambiato, cioè, perso.
0: Quindi a prescindere dall'infortunio, tu dici che potrebbe...
3: Sì, credo che Cambiaso possa stia attraversando un momento complicato per lui, però credo anche che purtroppo per la Juve, per gli infortuni, visto che si sono fatti male Boga e Ildiz, ma sotto un certo punto di vista, dove c'è un problema per altri, c'è un'opportunità per chi è ancora in rosa, allora direi che si può anche pensare a Cambiaso esterno alto, dando un pochettino più equilibrio, soprattutto in partite un po' più complicate, un po' tatticamente più complicate. Mi viene in mente Atalanta-Juve,
0: sì,
3: con Sarri.
0: Sì.
3: contro una squadra, la squadra di Sarri Giuntoli, quindi la partita degli ex.
0: Gli ex.
3: Esattamente, esattamente.
0: Quelli non proprio amati, diciamo così.
3: No, infatti. Però devo dire che troppo spesso noi diamo per morti, per ormai in fase calante certi calciatori e poi scopriamo che da una partita all'altra fanno un gol, fanno magari una bella azione, si sbloccano e riprendono. Sì, perché non stiamo parlando di uno scarso, passatemi il termine, da bar, però stiamo parlando di un giocatore che non sta giocando come ci aveva abituato, probabilmente per questione di continuità. Ci sono tante motivazioni, ma secondo me io non lo darei per finito, ecco.
0: Ok, no, perché siccome oltre a Owusu, no, perché citavamo prima, si parla anche di una pescata di Pagnucco dalla Next Gen, che comunque è sempre un esterno, poi Pagnucco fa sia destra che sinistra, un po' come Celik fondamentalmente, ecco, allora non vorrei che si stesse già cominciando a pensare. Io per esempio ho patito molto il fatto che sia stato venduto Puchka quest'estate, perché mi sembrava uno di quelli forse anche più pronti al salto fra i grandi, poi magari ho sbagliato tutto, però insomma l'idea di cominciare a pensare a un dopo Cambiaso secondo me non è così, così lontana neanche nei pensieri della società.
3: No, sicuramente. Poi riguardo al discorso Next Gen, secondo me bisogna anche fare una pesare un po', nel senso, fino a oggi l'unico giocatore che passando dalla Next Gen è stato veramente un giocatore che ha cambiato le sorti della Juventus è stato Yıldız.
0: Sì.
3: Tutti gli altri sono ottimi calciatori, chi più chi meno, però in questo momento stiamo vedendo ad esempio Fagioli che ha problemi a giocare a Firenze, ha problemi non che non gioca, ha problemi a dimostrare la sua qualità. Possiamo parlare di Miretti, che è un ottimo calciatore ma che alla Juventus ha sempre dato quell'impressione di essere quasi un giocatore da Juve, ma mai un giocatore da Juve. Quindi
0: forse Huijsen, no? Huijsen è l'unico altro che però non ha la Juve ovviamente, ma che sta dimostrando veramente quelle qualità.
3: Sì,
0: lì.
3: È vero. Huijsen ha dimostrato di essere veramente uno dei top in Europa, senza dubbio, ma soprattutto in prospettiva, questo evidentemente. Ma già nel presente direi
0: che si difende. Assolutamente, l'abbiamo visto anche l'altra sera, tra l'altro, anche come personalità, diciamo che insomma uno che risponde
3: che non
0: così.
3: Non manda a dire.
0: Esatto. Domenico, ti devo salutare perché abbiamo già il notiziario che incombe e grazie mille, come sempre, una bellissima chiacchierata.
3: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: Altrettanto, buona giornata, buon lavoro, buon weekend. Allora andiamo col notiziario e fra poco rientriamo in due perché è arrivato anche Luigi Schifo. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1 che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka alla quarta finale finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Colpo Gobbo.

0: Voilà.
1: Informazione tipo.
0: Arrivato.
1: È arrivato anche
0: Ascoltavo
1: Luigi.
0: I vostri bei discorsi prima con Domenico sull'utilizzo. Io adesso dico subito la mia sulla tattica.
1: Giusto.
0: 4-4-2, ragazzi.
1: Via.
0: Se non hai centravanti, non ce lo mettere. Questo è molto semplice. Non ce l'hai, non certo. lo metti. La Juve di Conte mica aveva il centravanti classico, aveva le due punte, uno a mezzo destro, mezzo sinistro, che non era il film di,
1: infatti,
0: già Gigi Andrea, ma mezzo attaccante. E
1: Margherito, esatto, Selle Cavallo, non so se era,
0: no, Selle Cavallo era
1: l'allenatore del pallone,
0: e quindi ne metti uno sul centro-destra, immagino Voltemade, l'altro sul centro-sinistra, immagino Colomoni, e giochi con due ali e due centrali.
1: Ecco, però Spalletti non mi sembra molto morbido su quel, cioè lui c'ha sto 4-2-3-1 e lì vuole
0: però
1: andare.
0: Per quell'uno lì ci andrebbero delle caratteristiche specifiche, sì. Se giochi solo con uno davanti, mentre se giochi con due cambia un po' le cose, si dividono anche il peso delle marcature. Poi secondo me sei due grandi e grossi così, per tutte e due, vabbè, Voltemade,
1: beh, clamoroso,
0: oversize, diciamo, come si dice, però anche Colomoni non è piccolino, no. Con due crostatori come possono essere con Seisao, Nico Gonzalez o Ibegovic dall'altra parte, insomma, secondo me si possono fare delle buone cose cambiando un pochino il modo di giocare, però neanche stravolgendolo alla fine, perché dal 4-2-3-1 al 4-4-2 è più una cosa di come li metti sulla carta che non nella realtà, però più che altro togliere quel riferimento centrale che magari anche per gli avversari all'inizio può essere un po' un'insidia supplementare, perché ormai la Juve l'hanno studiata così, se tu gli mischi un po' le carte magari li metti più
1: però in la domanda è 4-4-2 più o meno il modulo è quello, i giocatori però no, perché se metti sia Voltemade che Colomoni devi togliere uno fra lei, Begovic e Nico Gonzalez e con Seisao.
0: Esatto, sì sì.
1: E chi togli?
0: Io in questo momento tolgo Alai Begovic e ci metto con Seisao di qua e Nico Gonzalez di là, anche perché Nico al piede caldo vedo,
1: sì, decisamente. Anche a me sta piacendo molto.
0: Poi Alai Begovic ha tutto il tempo di venire fuori, poi puoi anche fare, ma è lo stesso, li puoi ricambiare in base anche alla condizione atletica, però mi pare che stiano bene con Seisao e Nico Gonzalez, io andrei con loro.
1: Sì, con Seisao se smette di prendere pali siamo
0: sì, deve
1: contenti.
0: Migliorare quello, però non è che li mira purtroppo,
1: no, certo,
0: succede, ecco.
1: Un po' di sfortuna. Senti, invece chiedo anche a te, non ho parlato prima con gli ascoltatori a casa e anche in parte con Domenico, la polemica sull'esultanza di Gatti, no? Il fatto che lui dovesse prendere la palla e andare a cercare di vincere la partita,
0: ma insomma, bisogna mettersi anche nei panni di Gatti,
1: certo, infatti poi è venuto fuori quello,
0: perché con Seisao è chiaro che lui è sempre titolare, sempre in campo, motivatissimo. Gatti, chiunque abbia giocato a calcio e abbia vissuto diciamo una situazione di esclusione come quella di Gatti, quando va in campo sa che c'è quella rabbia dentro,
1: siamo arrivati alla stessa conclusione,
0: esatto. Ma penso che chiunque abbia frequentato qualunque squadra di calcio anche a livelli infimi sa benissimo che chi sta fuori per un po' poi quando entra ha delle motivazioni particolari, ma l'importante, dicevo anche lunedì, è che chi entra, per quanto si senta ai margini, a torto, tutto quello che vuoi, però quando ti dai tutto per la squadra, poi l'esultanza, senti, ognuno faccia quello che gli viene.
1: Ma guarda, Pasquale da Salerno che dice: quanta ipocrisia da parte di questi tifosi, io al posto di Gattone dopo un gol del genere di quell'importanza avrei fatto molto di più.
0: Perché a Roma aveva quando l'ha fatto a Roma aveva spazio per correre, è andato fin verso i tifosi, stavolta non c'è spazio, è andato sui cartoni pubblicitari, che non è la
1: cartoni
0: stessa cosa,
1: pubblicitari, esatto,
0: che non è la stessa cosa delle balaustre, va ribadito, perché c'è qualcuno che ci prova, ma comunque dicevamo anche scherzando lunedì, volevate ammonire sia Gatti che Lautaro, va bene, ammonite, però
1: per
0: Lautaro
1: tutte e due
0: è squalificato. Esatto, questa è un po' la differenza di base.
1: Esatto. E ci sono un po' di vocali che sono arrivati mentre chiacchieravamo con Domenico, ma non se riusciamo ad ascoltarli, così diamo voce.
0: Poi
1: anche
0: rispondo
1: a
0: anche a Luca.
1: Giusto,
0: non mi
1: bravo.
2: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano.
1: Ciao Fabio.
2: Secondo me l'atteggiamento di Gatti, sia per l'esultanza spropositata, sia per quel dito messo davanti alla bocca dopo il gol, sia per le dichiarazioni dopo, è il vero problema della Juventus. Questi giocatori che mettono davanti a tutto la loro situazione personale, la loro rivalsa personale, che a noi tifosi non ce ne frega niente della loro rivalsa personale, a noi ci interessa quello che deve fare la Juventus. Secondo me, dopo il gol di Gatti, la situazione psicologica era invertita completamente e io ci credo che negli ultimi 3 minuti potevamo avere la possibilità anche di farla nostra la partita. Quindi perché perdere tutto questo tempo per una rivalsa personale. Ma avete mai visto McKennie, con tutte le volte che è stato messo in discussione, essere polemico dopo un gol?
0: Ognuno il suo carattere, eh. Io vorrei vedere gli occhi di Gatti, c'era anche un cartone animato, gli occhi di Gatti occhi. Nella faccia di qualche altro suo compagno, io questo vorrei vedere onestamente, perché quella rabbia lì è quella che manca a questa squadra, non si sta lì a raccontarsela. Poi comunque Gatti è quello che all'ultimo secondo della partita è proprio nella propria area a salvare un'azione che poi era ininfluente perché alla fine c'era stato fuori gioco, però non è che ha staccato la spina, ha segnato e se ne è fregato. È durato un po' di più l'esultanza, ragazzi. Io so, da essere umano, non dico che avrei fatto come Gatti, però insomma capisco che è così, cioè, ognuno ha il suo carattere.
1: Poi, sono chiavi di lettura tutte.
0: Poi non so quest'estate che cosa gli è stato detto, se l'hanno insistito tanto per farlo andare via. È anche vero che McKennie, se facciamo questo paragone, sì, gli ha messo la valigia in mano.
1: Gli aveva già
0: chiuso. Una volta l'aveva già spedito anche a Leeds, per dire. Quindi,
1: con il lucco dall'armadietto.
0: Occhi di Gatti,
1: eccola.
0: Ecco, gli occhi di Gatti li vorrei vedere in altri giocatori che magari dovrebbero fare gol di mestiere.
1: Che tanto,
0: ecco,
1: rimanendo sempre nei Fellini, sono i famosi occhi della tigre di Rocky,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto,
1: in qualche
0: esatto.
1: modo. No, è vero. Però, allora, è tutta una lettura che ci sta. Io sono d'accordo con quello che dice Fabio, nel senso che è vero. Lucidamente tu da casa dici io voglio andare a vincere le partite. Però lì ci sono anche delle Ravanelli, che non è proprio l'ultimo arrivato, diceva proprio quello, no? Cioè l'attaccante, il giocatore vive per quel momento lì, e quindi io capisco esatto che abbia voluto goderselo. Poi certo, lucidamente, io sono il primo a dirti avremmo potuto andarla a vincere, però mi metto nei panni di lui che fa quel gol al Del Pari contro il Milan sotto la Sud, ti vai a prendere l'urlo dei tifosi.
0: Ma sì, poi quando è andato a prendersi l'urlo dei tifosi a Roma per il 3-3, nessuno ha detto niente, ci ha messo più tempo perché è andato fino là e è tornato indietro, lì è stato fermo 10 secondi, si è visto di più perché era fermo, però alla fine secondo me se conti l'esultanza di Roma con quella di Torino non credo che sia grande differenza,
1: No, certo.
0: Ma non è per quello che la Juve non ha vinto la partita, cioè questo vorrei che sia chiaro, nel senso che la Juve non ha vinto perché non ha segnato prima, perché doveva segnare per prima e allora vinceva la partita di sicuro. Poi se avessero annullato il gol del Milan come andava annullato, anche quello avrebbe contribuito al risultato.
1: Allora guarda, ci sono due messaggi che arrivano uno dietro l'altro che dicono esattamente l'opposto uno dell'altro.
0: Questo è il bello della radio.
1: Lorenzo da Roma ci dice: la squadra viene prima di ogni questione personale, l'atteggiamento è dopo il gol è stato da provinciale che si vuole salvare. Ivan da Lecce 10 secondi dopo ci scrive: sull'esultanza di Gatti meno male che c'è stata, dopo il gol fra le due squadre è sembrato più il Milan quello più vicino a fare un altro gol. Ivan da Lecce, infatti poi qualcun altro ci dice: se invece l'avessimo preso il gol del
0: ma sì, perché quando le partite nascono storte i giocatori ci hanno questa sensazione, no? Dice oggi per quanto ne facciamo è già tanto se pareggiamo, perché te ne accorgi in campo, hai quella sensazione lì. È il palo, è il portiere, è quello che non va, è l'arbitro che non va a rivedere al VAR il gol da annullare, eccetera eccetera. Dice beh, hai fatto pari, cerchiamo di non compromettere almeno il pareggio. Questo potrebbe essere una spiegazione, ma non era quello nella testa di Gatti. La testa di Gatti c'era di esultare con rabbia e dare secondo me anche un messaggio alla squadra per dire ragazzi serve di essere più cattivi, perché alla fine questo è il messaggio secondo me che Gatti con il suo atteggiamento ha voluto dare alla squadra, che è poi a parole quello che ha detto Locatelli per la centesima volta negli ultimi due anni, dopo la partita razionalmente ha detto dobbiamo essere più cattivi, e lui l'ha detto coi fatti secondo me, ecco,
1: poi. assolutamente. Guarda, approfitto solo di questo messaggio di Doni, perché l'ho già detto alle 2:30 quando sono subentrato al direttore, no? Perché mi dà il bentornato con la settimana di ritardo e poi chiede oltre il venerdì quando mi può ascoltare. Lo dicevo proprio prima, vi confermiamo quello che avevamo già anticipato un paio di settimane fa: nelle settimane in cui non c'è il campionato, quindi in corrispondenza delle pause per la nazionale, ci sarà di nuovo, tornerà comunque tutta la Juve che vuoi, quindi nei sabati delle pause della nazionale comunque ci sarò proprio per tenervi compagnia anche senza la Juve, quindi
0: tra poco, diciamo.
1: Tra poco, fra un paio di settimane con uno piccolo slittamento in orario, lo dicevo già prima così lo ricordiamo, invece che dall'1 alle 3 sarà dalle 2 alle 4, quindi dalle 14 alle 16, però ci siamo.
0: Poi invece, visto che Luca mi aveva interpellato prima ha risposto, Manuel invece mia, ho visto, mi ha fatto benissimo che stavo arrivando, e adesso che sono arrivato gli rispondo. La domanda era sugli sponsor, giusto?
1: Sì, sull'assenza degli sponsor sulle maglie dell'Inter a Madrid.
0: Ma perché? Allora sai come funzionano le cose in Italia, no? Da noi c'è sempre il modo di aggirare l'ostacolo, di saltarlo a seconda dei punti di vista. È chiaro che quelli sono sponsor di siti di scommesse, è chiaro come il sole. è una, un cavillo giuridico che in Italia vale e altrove dicono, ma non scherziamo nemmeno, cioè che quei due siti internet lì, quello dell'Inter e quello della Roma, sarebbero siti di informazione sportiva. Basta andarci per capire che non è così, perché sono siti aperti apposta per certo. rilanciare, per poter fare questa sponsorizzazione. Ma secondo me il grande tema è un altro. Cioè, le due società da chi prendono i soldi? Dal sito internet di informazione o dall'agenzia di scommesse? Perché questo è il tema di base, secondo me, è che nessuno vuole affrontare. Poi, dopodiché, è legale perché la GCOM l'ha detto, però c'è sempre l'idea che siamo in Italia.
1: È il solito discorso, fatta la legge...
0: Hai trovato l'inganno.
1: Sì, ho gabbato lo santo.
0: anche quello.
1: Vatte la pesca, ci dice il nostro Pippo della Germania. I nostri giocatori sono tutti abbastanza talentuosi e se giocassero ovunque darebbero il meglio. Purtroppo la Juventus dà soggezione, perdono la voglia di divertirsi giocando, vedi Como, dice tra virgolette, e non tirano in porta per paura di sbagliare, tranne con Seisao.
0: Lui però tira in porta.
1: Che tira sempre.
0: No vabbè, anche Oltemare ha tirato in porta.
1: Sì, cioè, sì. Ha fatto una bella azione lì, si è girato in poco spazio.
0: Per essere così alto ci ha messo poco, diciamo, a girarsi e quindi... no, abbiamo visto Nico González tirare in porta. No, non è che non tirano in porta, bisogna vedere anche la qualità del tiro in porta, questo sì, perché leggevo delle statistiche lunedì che sono abbastanza chiare, cioè la Juve fa un gol ogni 5 tiri in porta, le altre fanno un gol ogni 3 tiri in porta, quelle che sono davanti in classifica.
1: Eh sì.
0: E questa è una statistica che dipende fondamentalmente dalla qualità di chi tira in porta. Non è che tu, l'allenatore può fare di tutto per fare in modo che la squadra tiri in porta il più possibile, dopodiché se il tiro è fatto in male, per dire il tiro di Nico González, quello parato da Maignan,
1: sì.
0: è un tiro in cui lui ha cercato forse il giro all'incrocio e l'ha presa male, forse lì un tiro dritto per dritto sul secondo palo è più efficace in quel momento lì, però poi magari più al palo, tanto per cambiare, non si può dire, diciamo. Diciamo che nella classifica dei pali la Juve è in testa.
1: Tra l'altro, dicevo prima, no, che, Nico, che Cicco con Seisao prende due pali, uno tira, provando a incrociare e prende il palo di qui, l'altro tirando aperto e prende il palo di là, e insomma
0: vabbè, verrà il momento in cui
1: o gli allarghiamo un po' le porte, che potrebbe anche essere un'idea, che vediamo anche più gol,
0: ma verrà il momento in cui fa palo gol, come è stata la traversa gol di Gatti.
1: Esatto. Esatto. Sì, penso si prendeva attraverso
0: appunto, anche Gatti,
1: ancora lì che tremava. Ci sono altri vocali, ascoltiamoli.
3: Ciao ragazzi, allora noi siamo la Juve, non siamo il Lecce, il Monza, non ci dobbiamo salvare.
0: Giusto.
3: Dopo quel gol bisognava portare subito la palla a centrocampo, non ci sono giustificazioni, anche perché se porti subito il pallone a centrocampo tu all'avversario dai un segnale. In questo modo il segnale che abbiamo dato con quell'esultanza a noi ci sta bene così, e questo non va bene. Alla Juve questa cosa qua non deve più succedere. Lorenzo da Roma.
0: Ma chi ce l'aveva il pallone in quel momento lì? Non ce l'aveva mica Gatti?
1: No, ce l'aveva con Seisao, che però è andato, lui è andato effettivamente a centrocampo. Però questo torna a quello che dicevamo prima, no? Probabilmente figlio anche di una situazione psicologica, perché infatti io prima dicevo, se Gatti fosse stato titolare, probabilmente avrebbe fatto come con Seisao, prendeva la palla e andava a centrocampo. Questa cosa che entra nei minuti di recupero dopo l'estate,
0: cioè invece di essere
1: mercato,
0: qua contento che uno stopper va a fare il centravanti gli ultimi 3 minuti, ti salva capra e cavoli, stiamo a discutere se ha fatto bene o no. Cioè io ribalterei la questione, cioè ringraziamo il cielo che Gatti ha fatto gol, perché se non faceva quel gol lì la Juve la partita l'aveva persa, punto e basta, è inutile star lì a raccontarsi. Poi probabilmente la prossima volta anche lui sarà catechizzato, perché ho visto che anche Spalletti ha fatto ampi cenni, andate a centrocampo, quindi questo argomento sicuramente l'allenatore lo porterà alla squadra, però non mi pare questo il centro della vicenda. Cioè ringraziamo Gatti che è entrato con la testa giusta nel vero senso della parola e ha fatto il gol che ha salvato la capra e i cavoli, come si dice.
1: Esatto, sennò, esatto. Senti, ma chiedo anche a te, come lo sostituiamo anche Locatelli a questo punto? Cioè ci fidiamo di Sar, che non è ancora allenato pienamente coi compagni, o andiamo a pescare l'Ovuso di turno?
0: Beh, Ovuso penso che verrà pescato comunque, è comunque un ragazzone di 21 anni, di 1,90 m, che noi consideriamo tutti giovani,
1: no,
0: però
1: esatto,
0: 21
1: infatti,
0: anni nel resto d'Europa è già un po' che giocano in Serie A, quindi se è stato aggregato alla squadra le qualità ce l'ha. In questo momento credo che giocherà con Mainers, con almeno questa partita col Sassuolo, perché comunque Sarra ha fatto un allenamento e mezzo, non credo che possa giocare 90 minuti. Poi l'altra prospettiva secondo me è quello di valutare se l'assenza di Locatelli toglie troppo equilibrio alla squadra, perché adesso Locatelli, non apriamo anche il tema Locatelli, so che piace o non piace non importa, però effettivamente è l'unico che ha quelle caratteristiche che dà equilibrio alla squadra. Ora è da capire se la squadra resta equilibrata giocando a due anche senza Locatelli, Questo secondo me è il tema che deve capire già con il Sassuolo, perché sennò piuttosto ne fai 4-3-3, ne metti uno in più a centrocampo.
1: Esatto, che secondo me è anche un'ipotesi plausibile, nell'ottica che dicevo anche prima, secondo me Douglas Luiz è più da centrocampo 3 che da centrocampo 2, no? Con due, con i famosi due mastini vicini.
0: Se torna McKennie, ci metti McKennie da una parte, uno tra Sarkop, Meiners o chi c'è dall'altra, e Douglas Luiz è tre attaccanti.
1: Esatto.
0: Infatti, o uno dietro due punti.
1: No, ma infatti io, 4-3-1-2, una roba del genere. Vedi, per esempio, Carmine Dall'Aquila dice: con il 4-2-3-1 i due centrali devono avere le caratteristiche di Pirlo e Gattuso, quindi uno che è legna e uno che è imposto.
0: Non abbiamo né uno né l'altro, esatto, questa notizia.
1: E infatti dice: uno incontrista e uno che recupera le palle, e l'altro metodista che fa il gioco. Poi ci serve 10 dentro la punta. Con Coop, Douglas Luiz e McGenny, lo chiama, non so se è un errore di stampa di scrittura o se l'ha fatto apposta. Chi è che fa chi? È un po'
0: il regista dovrebbe essere Douglas Luiz, comunque.
1: Sì, diciamo che Douglas Luiz dovrebbe essere Pirlo, Coop dovrebbe essere Gattuso.
0: E lì già crolla infatti, secondo me, con questi tre devi fare centrocampo a tre.
1: Esatto.
0: E poi gli metti tre davanti. Uno che potrebbe essere Nico Gonzalez o Alai Begovic in questo momento, per quando tornerà Yıldız, potrà essere lui. E i due attaccanti che secondo me devono giocare mezzo destro, mezzo sinistro.
1: Col problema che in questo momento McKennie non c'è. Perché non c'è neanche lui.
0: Adesso c'è la super emergenza, per cui magari fai 4-4-2 col Sassuolo. Ripeto, valutando nel corso della partita se è una cosa che si può reggere, perché con Meiners le cose migliori le ha sempre fatte in avanti, non in mediana. Ecco, lì è un tema importante, se no ci metti dentro subito Owusu. Fai 4-3-3 e tanti saluti.
1: Che comunque Owusu, leggevo, c'ha 20 anni, no? Nel senso, anche lì quello che dicevi tu prima, non è a 16, non è l'immobile.
0: Ma poi 1,90 m, un bestione, è sempre stato aggregato alla squadra, anche se non sbaglio, anche in Australia. Quindi i meccanismi li conosce, gli allenamenti li ha fatti. È giusto se Spalletti decide di farlo giocare, che non si sappia fino a, che lui lo sappia quando deve entrare in campo, diciamo così, che è titolare, così non accumula tensioni perché fanno scherzi e via, beata in coscienza. Ogni tanto qualche ragazzo, ripeto, ha 21 anni, ha la stessa età di Yıldız alla fine.
1: Sì, forse uno in me, perché Yıldız è 2005,
0: lui è 2006 forse, sì.
1: Sì, 2006,
0: diciamo che 2006. Alai Begovic anche di quella generazione.
1: Alai Begovic è 2007 addirittura, appunto. Deve ancora farne 19.
0: Sì, quindi si può, non è vietato.
1: Rispondo al volo a terra, ma in realtà l'ho già risposto. Domenica McKennie non lo vediamo in campo perché non si è ancora allenato neanche con la squadra oggi. Ha fatto ancora personalizzato sia lui che Cambiaso. È rientrato invece Sarr, quello che dicevamo prima.
0: Sì, e poi anche lei dice: se non era per Gatti, portavamo a casa 0 punti. Partiamo dalla premessa: se non ci fosse stato Gatti, quel cross lì passava sopra. A chi c'era lì? Voltemade sopra, chi c'era?
1: Colomani, che io a un certo punto ero convinto fosse uscito, tra l'altro.
0: Invece era rimasto lì e quindi se non fosse sbucato il gattone dietro agli altri due, quel pallone lì avrebbe preso la difesa, insomma. Abbiamo ancora dei vocali, che dici?
1: Vai.
4: Ciao Gigi, ciao Dario, sono Roberto da Bologna.
1: Ciao Roberto.
4: Per la sostituzione di Locatelli, no?
1: Sì.
4: Noi abbiamo un giocatore come Gatti, che per legittimi motivi l'allenatore nel suo ruolo lo ha posto indietro nelle gerarchie, è una riserva, è dietro anche a Kelly, che però ha delle qualità, no? A livello di grinta, a livello uno che i contrasti non si tira indietro, entra in scivolata. In virtù proprio dell'emergenza che abbiamo, un allenatore illuminato non potrebbe provare a impostare Gatti al posto di Locatelli? Cioè, ne abbiamo visti, no, in passato. Abbiamo visto De Zaghi, che è diventato
0: Tudor,
4: da difensore centrale,
1: Tudor l'attaccante,
4: da giocatore davanti alla difesa. Ma ultimamente anche Rodri era un difensore centrale, è diventato il miglior centrocampista del mondo, cioè si potrebbe provare. Fra l'altro il suo imprinting è di giocatore di centrocampo.
1: Allora, intanto ringraziamo Roberto per averci portato a passeggio per Bologna, perché si sentiva il rumore dei passi,
0: i portici di Bologna,
1: ci mandava il vocale.
0: No, diciamo che Gatti non so se abbia il passo onestamente del centrocampista, perché lui cioè chi è che, quali difensori hanno giocato la, vabbè, in effetti Tudor qualche volta aveva giocato da mediano, è anche vero che in emergenza Locatelli viceversa aveva giocato difensore centrale, quindi però sono situazioni di emergenza. Se non avessi proprio nessuno, potresti provare Gatti, potresti provare Calulu, non lo so, qualcuno, Cambiaso. Adesso però è fuori anche lui, fuori. Quindi ce lo teniamo. No, Gatti, credo che il gioco delle coppie sia Bremer Gatti e Lukumi Kelly, quindi mi aspetto che
1: Sì.
0: Gatti è il vice Bremer, quindi giocherà poco, sì, ovviamente giocherà, immagino, magari contro il NEC in Europa League. E Kelly è il vice Lukumi, credo che questo sia nelle... Dopodiché, se per una volta ne metti uno dei centrali a centrocampo, non so quale, onestamente, per caratteristiche ci stia meglio.
1: Più che altro perché, oltre al passo, secondo me anche il piede da centrocampista che gli manca un po', no? Cioè, io avevo all'anno scorso, credo, ma avevo lanciato l'ipotesi di un Gatti terzino, perché comunque la falcata,
0: cioè,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto, la falcata ce l'ha, i cross tutto sommato ce l'ha, ogni tanto c'è anche il tiro da fuori che prova la bombazza da fuori, però centrocampista proprio in mezzo al campo di quello che deve pasturare il gioco, sinceramente faccio un pochino più fatica.
0: Magari un Bonucci con quelle caratteristiche lì, sì, perché comunque imposti un po' più avanti, sei dietro le spalle coperte,
1: sì.
0: Lo puoi fare. Onestamente non lo so, bisognerebbe vedere gli allenamenti se funziona, però non penso che sia questo nella testa di Spalletti, diciamo così. Oh, Andrea ci chiede il rigorista.
1: E sai che stavo guardando, stavo leggendo proprio, sì, perché Locatelli non c'è, Ildiz neanche.
0: Credo Douglas Lewis.
1: Sì, potrebbe essere Douglas Lewis, se no, tornando
0: Colomuani
1: o Colo, vero? Quando c'era Colo alla
0: Nico
1: Juve.
0: Nico Gonzalez li tira.
1: Sì, direi che ce li abbiamo. Dovrebbe, quando torna forse anche McKenny, credo che potrebbe essere un tiratore, però sì, diciamo che di quelli che vanno potenzialmente in campo, forse Colo e Nico sono, e Douglas
0: anche
1: sono
0: Douglas,
1: i tre più
0: papabili.
1: Intanto bisogna che ce li diano.
0: Quest'anno ne danno pochissimi generali, figurarsi alla Juve.
1: Partiamo dal presupposto che ce li devono dare, poi ci poniamo il problema.
0: Quest'anno siamo passati da un estremo all'altro.
1: Di chi li tira.
0: Da tutti i rigori a niente rigori.
1: Esatto.
0: È così. Ho visto quello che Lecce, ragazzi, se non era rigore,
1: no,
0: quello
1: ma
0: lì,
1: quello è clamoroso, ma clamoroso, ma poi è sui minuti finali, cioè lì veramente puoi portare a casa un punto, e non ho capito come potesse non essere a rigore quello, perché non c'era veramente tutto.
0: Assolutamente. Abbiamo ancora un vocale, che dici Don Manuel? Baciamo le mani.
5: Ciao ragazzi, dagli 88.
0: Grande.
5: Guarda, io al di là degli infortuni, al di là di Gatti, al di là delle polemiche, al di là di tutto, non vedo comunque quella tigna per provare a vincere la partita. Questa squadra manca, non lo so, qualcosa di personalità. Quella ricerca del gol mancherà qualcosa, non lo so, ancora non mi convince. Forza Juve.
1: Ma la personalità si guadagna anche sul campo, no? In qualche modo.
0: Beh, sì, non è una cosa che si allena, nel senso che comunque storicamente la Juve ha sempre avuto giocatori di grande personalità, che in questa squadra obiettivamente uno fa difficoltà a vedere. Sì, ce n'è grandi interpreti del ruolo come Bremer, come insomma questi giocatori qua, sicuramente Douglas Lewis e Nico Gonzalez, secondo me la personalità ce la possono mettere, anche se Douglas Lewis a modo suo, perché è un giocatore un po' particolare da quel punto di vista lì. Voglio capire bene Voltemade da questo punto di vista che cosa può dare alla squadra, però insomma questi sono, Calulu è uno che la personalità ce l'ha,
1: sì, decisamente,
0: Celik altro che se
1: sì,
0: ce l'ha,
1: Nico ce l'ha,
0: Nico,
1: infatti per fortuna che è rimasto,
0: quindi quei 3-4 lì sicuramente possono, Gatti ripeto,
1: Gatti, ma Bremer
0: anche, insomma la personalità di questi giocatori non è in discussione, gli altri, anche Lukumi mi sembra uno
1: Anzi, uno dei motivi per cui Spalletti insisteva molto per portarlo, lui spesso ha parlato, no, della gara sudamericana di Lukumi, sì, che poteva essere,
0: quindi se già ne mettiamo 4-5 che iniziano a migliorare, certo sono tutti da centrocampo indietro.
1: Guarda, a modo suo, anche con Seisao se vuoi, perché
0: sì,
1: con Seisao comunque uno che ti punta sempre per 95 minuti su 95, vuol dire che insomma un po' di ego ce l'ha, perché
0: sì, personalità non... sì, e però manca secondo me quella cattiveria.

0: entrare un next gen in coppa che segnò facendoci avanzare nel torneo. Non ri
1: Sì,
0: non so, non
1: era.
0: ricordo
1: Oh,
0: per.
1: mamma mia, l'abbiamo evocato l'altra volta.
0: Sì, non
1: Sì,
0: ricordo.
1: adesso vado a cercare, che ha fatto il gol contro, cos'era, il Siena, l'avversario, il 3-2
0: Ah, in Coppa
1: remonta.
0: Italia
1: In Coppa
0: allora. Ah,
1: Italia, sì.
0: scusami, sì,
1: In Coppa Italia, sì,
0: pensavo
1: adesso lo
0: alla
1: vado a
0: Champions.
1: ricercare. L'altra volta l'avevo anche evocato, peraltro, confondendo con un altro, quindi comunque sì, adesso andiamo a cercarlo. Invece, per la seconda ora, visto che l'altra volta è piaciuto il tema,
0: Sì,
1: anche
0: è vero, bravo, vai.
1: extra campo,
0: È vero.
1: l'altra volta andavamo sulle cose che andavano di moda, le bibite,
0: Le
1: poi si
0: bibite
1: sono
0: che le
1: aperte.
0: bibite reduci degli anni
1: Invece,
0: 80.
1: venendo qua in macchina, no, che con tutte queste cose automatiche, eccetera, che adesso le macchine si guidano quasi da sole, mi è venuto in mente, ma qual è la prima macchina che avete guidato? Che caratteristiche aveva quella macchina lì? Manuel, che macchina è la prima che hai guidato? Tu, la prima macchina che hai guidato tu, qual è stata?
0: La
1: Non te la ricordi?
0: mia
1: La
0: era
1: 1?
0: la primissima serie della Punto. Me l'aveva regalata mia nonna per i 18 anni, la primissima Punto.
2: Una Panda, se non
1: Ma
2: sbaglio.
1: quella
2: Sì,
1: tipo
2: ma.
1: Italia 90, quella con i cerchioni, col pallone, quella lì.
2: Sì, ma tanto
1: La
2: tempo.
1: Panda 30 o la
2: Non
1: Panda
2: avevo neanche la
1: 45.
2: patente.
1: Non si
2: Ecco, questo non
1: dice,
2: è.
1: non si
2: No, era di mia
1: dice.
2: sorella.
1: Ah, beh, allora.
2: Io gli
0: La
2: rubavo
0: patente era di sua.
2: io gli rubavo le chiavi.
1: Io invece la 127 di mia nonna. Beh, vedi che
0: Che
1: macchine,
0: macchine,
1: ragazzi.
0: ragazzi.
1: Quelle lì andavano avanti anche se toglievi i pezzi dal
0: Sì.
1: motore, andavano avanti lo stesso. Loro erano tarate così. Bene, detto ciò, poi vi chiediamo anche invece, visto che siamo senza centrocampisti, quale centrocampista del passato ci mettereste in questa Juve
2: Quindi
1: qua?
2: dobbiamo
1: Vai.
2: ufficialmente dichiarare il momento a Marcord.
0: Il
1: A
0: momento
1: Marcord,
0: Marcord,
1: a
0: sì,
1: Marcord.
0: esatto.
1: Due a Marcord, uno sulle automobili e l'altro sui
0: Adesso
1: centrocampisti.
0: pensa a una
1: Eh?
0: sigla perché lo faremo spesso
1: Sì,
0: questo momento.
1: a Marcord.
2: San
1: A fra poco.
2: Marcord.
1: A fra poco.
3: Colpo gobbo. Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
4: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
5: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino. Personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
6: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina.
4: Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
5: Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata

0: stata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
1: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1.34.077, la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen. Alle 17 scatteranno le seconde.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca, in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
4: Eccoci, eccoci, torniamo con le vostre macchine.
5: Le macchine,
4: la
5: le
4: domanda
5: macchine.
4: Di Gigi è piaciuta tantissimo.
5: La Ritmo bianca con fascioni neri, beh, giusto, sono di bianco nera.
4: Ce l'aveva mia mamma la Ritmo.
5: Questa qui è Andrea da Osimo, e invece poi aspetta che andiamo a cercarne altre, perché sì, ho visto che qualcun altro l'ha scritto.
4: Giovanni dal Brasile, prima macchina la 500 di mamma con il cambio da fare con la famosa doppietta che mia mamma mi aveva insegnato, tra l'altro, giustamente.
5: E invece Albino da Morciano, la prima auto, ogni tanto la 124 S sarà super o special, non so più, di mio padre, e poi la 1, la 1 sì. Poi non l'ha più rifatta la 1.
4: È perché è diventata la Punto. L'hanno convertita. Nella
5: comunque quella un po' manca. Diciamo che poi c'era quella l'aria per far partire le macchine.
4: Sì, ricordate, è vero, inverno, è vero, è vero.
5: Che tiravi l'aria.
6: Sento che tu giravi e poi tiravi la leva in basso vicino
5: al
6: cambio.
5: La doppietta. Altri tempi. Però se hai imparato a guidare quelle, queste qui... in pantofole proprio, basta non fare i cretini. Insomma. Dunque, invece sul discorso dei tiri...
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
7: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: Momenti di terrore in tribunale a Udine, un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
7: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
8: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato registrato un nuovo sversamento nel naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Cap, la Green Utility che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei navigli.
7: Lo sport con la MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14° dopo non aver superato il Q1 alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Porta della cattiveria. Il nostro amico Andrea da Milazzo ci va giù pesante, diceva: vabbè, l'unica differenza con i Quagliarella, Tevez, Marchisio, Pogba, eccetera, che quelli erano di un altro livello.
4: Così, giusto per farla facile.
5: Non volevo dire proprio così. Diciamo che sul tiro in porta erano un po' più cattivi di sicuro. O Marchisio aveva proprio gusto del torinese, secondo me, di quello che ti ho fregato, quel gol che fa l'Inter col pallonettino sul portiere, sì, col tocco sotto, sì, quello lì è proprio il gusto della beffa,
4: in quello, in quello che adesso è il grande Torino, sì, diciamo, sì, sì, nell'intercapedine fra delle Alpi e l'Allianz, fondamentalmente, esatto, nel periodo di ristrutturazione.
5: In quel periodo.
4: Alberto da Corridone, ragazzi, per fortuna che abbiamo 7 punti, pensa se ne avessimo avuti 5, sai, gli Spalletti out. Prima di essere positivi dobbiamo essere noi tifosi e spingere questa squadra, la rosa è lunga e può sopperire a queste assenze. Sì, sono tante però, Alberto, cioè soprattutto sono quelle veramente più importanti, che poi per carità ce la possiamo fare sicuramente dei punti. Diciamo che con Thuram, Yıldız, Locatelli, Boga, lo stesso Hecato, insomma qualcosina in più potevi farlo.
5: Ma di sicuro, diciamo, le assenze pesanti sono Yıldız, Thuram e Locatelli, sono 3 titolari dell'anno scorso.
4: Che 3 su 10 di movimento non sono
5: proprio pochi. E poi comunque giocatori in ruoli molto importanti. Ecco che ci dicono chi era, ragazzo. Bravo. Che aveva detto che Rafià, in effetti, contro il Genoa. Vedi, sì, che era un 3-2 supplementari, sì, che aveva segnato Melegoni nel Genoa, che fece una gran partita. Ed ora è in next del 99, non potrebbe essere promosso lui in prima squadra. Può darsi, ma non è quel tipo, cioè è una mezza punta Rafià, se non mi ricordo male.
4: No, però del 99 non può essere in next gen, no.
5: Adesso vado a cercare dove gioca Rafià.
4: 99 c'ha 27 anni.
5: È vero, credo, che non tutti devono essere
4: under 23. Sì, ci sono i famosi over, come si chiamava, Pecorino, no? Mi sembra anche fosse
5: Guerra.
4: Guerra, certo. Guarda, Pierluigi, intanto mentre tu cerchi, A112 Elite con lo
5: Bella, la 112.
4: Pierluigi, terribile, dice. A112 cos'era? Una Innocenti? Era
5: Innocenti. La 112 non ho... L'Innocenti era Innocenti, che poi l'hanno venduta dopo, come tante cose in Italia hanno cambiato poi le cose. Mi dice che qua è dell'Esperance in Francia, forse, non so.
4: Rafià, sì, ma mi sembrava che fosse...
5: Dice, a meno squadra Esperance.
4: A meno che non sia Melegoni.
5: No, l'anno scorso è stato a Lecce, okay, che ha fatto anche un gol.
4: È vero, me lo ricordo anche.
5: Prima al Pescara, alla Juventus Next Gen nel 22-23, adesso non più, adesso gioca nell'Esperance... Non dico di cosa, che c'è una canzone carina, ma non si può fare.
4: Massi da Imola ci dice la sua seconda macchina, non so perché, i Bix bianco, fantastico, che si alzava e si abbassava. La prima è una R4, beh, la Renault 4.
5: La Renault 4, ragazzi, storica, è un pezzo di storia. Chissà. Attila Malfatti, ciao Attila.
9: Ciao Luigi, buon pomeriggio a tutti.
5: Ci stiamo divertendo, prima di parlare di cose serie di calcio, si stanno divertendo a ricordare qual è la prima macchina che abbiamo guidato, ne stanno venendo fuori dei bei ricordi, dalla A112, la 124, la 127.
9: Io la Bianchina.
5: La Bianchina, tu eri Fantozzi. La Bianchina di Fantozzi, grandissimo. Ma secondo te c'è questa nuvola di Fantozzi su Spalletti in questo momento, con tutti questi infortuni, o c'è una ragione? Perché la gran parte sono traumatici, però questo va detto, ecco.
9: Quindi traumatici purtroppo capitano, anche perché il calcio oggi e le partite, come si vede anche in Champions, sono basate molto sul ritmo e sull'intensità, quindi tanti scontri fisici, tanti duelli, e quindi infortuni traumatici secondo me dipendono da quello. Poi nel caso degli infortuni muscolari invece poi bisognerebbe andare a valutare ogni singolo caso a livello fisico. A volte ci sta anche che magari i giocatori che vengono anche da altri campionati non sono abituati a determinati ritmi di allenamento, ma nel caso della Juve, come tu hai detto, mi sembra che più che altro gli infortuni siano traumatici e non muscolari.
5: Sì, l'unico sì, è Boga, perché poi è Cator, vabbè, si è infortunato già durante la preparazione, e invece Sarr è arrivato già così dall'Inghilterra, quindi vuol dire l'unico muscolare è Boga in pratica, tutti gli altri sono...
9: Diciamo che ci può stare, certo. Insomma, un infortunio muscolare insomma può capitare, dai.
4: Senti, Attila, c'è una Anna Bianconera, scusami, ci chiede su Twitch: ma Spalletti valorizza i giovani?
9: Spalletti valorizza i giovani. Spalletti, secondo me, è un allenatore che, e questo è un aspetto sul quale sono molto d'accordo, che fa giocare quelli che lui reputa più bravi. Quindi, secondo me, lui non interessa molto se uno ha 30 anni o uno ha 18. E come giusto che sia, fa giocare quello che secondo lui è più utile o può dare un rendimento, un alto rendimento alla squadra. Da quello che percepisco leggendo, diciamo, o seguendo conferenze e interviste, mi sembra che sia attento comunque anche alle sorti dell'Under 23 e della Primavera Bianconera. Già dall'anno scorso mi sembra che sia stato visto in alcune occasioni a vedere i giovani giocatori della Juventus. Poi è chiaro che per inserire un giocatore in un contesto come quello della Juventus bisogna dimostrare qualità importanti. Non penso che al momento la Juventus nel suo settore giovanile o nell'Under 23 abbia dei giocatori che siano immediatamente pronti per giocare in prima squadra. Questo è quello che penso io al momento. Poi in prospettiva sicuramente ci saranno, ma al momento, se dovessi dire un giocatore del settore giovanile pronto, come magari quelli del Barcellona, per essere messo in campo da titolare nella Juventus, al momento ti dico di no.
5: Sì, diciamo che giovani la Juve ce li ha, sono Yildiz, sono Ibegovic, ma non vengono dal settore giovanile. Beh, Yildiz no, cioè, passato,
9: Yildiz ha fatto, cioè, sì. Ha fatto un percorso
5: Primavera.
9: Lì si parla, Luigi, di giocatori che comunque, Yildiz per esempio ha fatto un percorso, era al Bayern di Monaco, che è stata acquistata e ha iniziato a giocare alle Juve in Primavera. Però si parla di un fenomeno.
5: Certo.
9: Alia Begovic è giovane, ma è stato comprato dopo che ha eliminato l'Italia dalle qualificazioni al mondiale. Sì. Quindi sono giovani d'età, ma non giovani calciatori.
5: Non di esperienza, sono, diciamo così.
9: Sono giocatori pronti, come ti dicevo prima, per giocare a grandi livelli.
5: E secondo te Licina può diventare uno di questi, visto che la Cremonese è partito col botto, insomma, in Serie B, che è diversa dalla C, diversa anche dalla A, per carità. Lo mettiamo su quale piano, secondo te?
9: Ma ha iniziato un percorso, ecco, diciamo, ha iniziato un percorso. Chiaramente la Cremonese è un'ottima società, una società che è diversa come contesto rispetto alla Juventus, però è una società dove tra l'altro è cresciuto anche Fagioli, che ha sempre lavorato con giocatori giovani, ma sai, sono contesti diversi. Luigi, la Cremonese
5: certo.
9: È quasi obbligata, no, a fare questo tipo di strategia. Perché comunque anche le squadre di Serie B, in Serie B e in Serie A degli ultimi anni, dove comunque la Cremonese ha primeggiato, ha vinto campionati e comunque ha fatto sempre delle figure più che degne in Serie A, è una squadra come c'è il Lecce, come c'è il Sassuolo, dove sull'impianto della rosa della prima squadra ci sono i 7, 8, 10, 11 giocatori esperti, e poi gioco forza devi mettere dei giocatori giovani e metterli in grado di dimostrare le proprie qualità per poi fare il salto eventualmente e andare in club più importanti. Invece Juventus, Milan, Inter, se un giovane per far giocare i giovani, questi giovani devono essere pronti, cioè devono essere pronti a fare quello che fa non dico Yamil Amal nel Barcellona, però i vari Rodri, Pedri, Kubacic, insomma giocatori che attraverso il percorso al settore giovanile vengono resi pronti per giocare in prima squadra.
4: Ecco, Attila, parlavi giustamente di un'ossatura di un certo tipo, no? Per poter inserire i giovani. E il problema forse della Juve di questi ultimi anni è proprio che i giocatori con più anzianità hanno al massimo 6 anni di Juve sulle spalle, e mi riferisco in questo caso a McKennie, che spesso è stato più mandato via che tenuto. Poi c'è Locatelli, che mi sembra sia arrivato nel 2021. Manca forse un po' di storia nello spogliatoio in questa Juve?
9: Secondo me sì, perché comunque sai, la storia i risultati e la storia delle grandi società lo determinano i fatti, no? I fatti come sono andati nel corso, diciamo, nei decenni, in passato, nel corso degli anni. Le Juventus che hanno vinto hanno sempre avuto al proprio interno giocatori che di lunga militanza, quindi sono pienamente d'accordo con quello che dici te, anche perché sai, giocare in un club così prestigioso e glorioso non c'è solamente l'aspetto del campo, della partita o dell'allenamento, ma c'è anche il fatto di conoscere l'ambiente e di essere una figura al centro, non solo in campo ma anche fuori dal campo. Certo. E sicuramente quello che tu hai detto è giusto. E gli anni di militanza contano tanto. Diciamo l'ultima grande Juventus, per farci intendere, quella di Chiellini, Barzagli, Buffon, no? È una Juve che è cresciuta col tempo, perché non ci dimentichiamo che anche Chiellini, quando è arrivato da ragazzo, ha giocato per tanti anni in una Juve, non ha mai vinto nulla. Poi dopo, quando è arrivato Antonio Conte, ha iniziato a vincere, ma lui è arrivato molto prima. Quindi gli anni di militanza sono pesati dopo, no? Perché comunque anche lui stesso, che è stato capitano della Juve per tanti anni, non ha mai vinto niente.
5: Ecco, invece ti giro le considerazioni del nostro amico Vittorio, che si dice un po' preoccupato dal centrocampo Douglas Lewis, Cope, Mainers, cioè che in pratica l'assenza di Locatelli tolga comunque equilibrio alla squadra. Secondo te può giocare lo stesso a due con questi due, perché questi sono rimasti in questo momento, oppure deve inventarsi qualcosa a livello tattico?
9: Secondo me no. Secondo me no, e ti spiego perché. Perché nel calcio ci vuole equilibrio, e l'equilibrio è dato dal gioco senza palla. Mi spiego meglio. Un giocatore più tempo che passa in campo senza palla che con la palla, no? Basta guardare le statistiche, basta prendere un cronometro e prendere un giocatore e vedere, facendo start e stop, quanti minuti tiene il pallone tra i piedi nell'arco, mettiamo, di 95 minuti. Per cui con Mainers e Douglas Lewis, che sono due ottimi giocatori, comunque giocatori di grande qualità, però secondo me non sono, diciamo, il loro punto di forza non è tanto la fase di non possesso, anche se con Mainers, quando era all'Atalanta, comunque era un giocatore che copriva campo e correva per tanti chilometri a partita, ma lì c'era un sistema di gioco completamente diverso da quello della Juventus. Per cui sì, ti dico, loro due insieme possono giocare, ma secondo me hanno bisogno di un giocatore, come ti ricordi, ne avevamo parlato, no, qualche tempo fa, diciamo un Deschamps davanti alla difesa, per farti un esempio, che comunque aiuta la fase difensiva e in fase di impostazione dà supporto a giocatori, diciamo, di corsa, di inserimento, come possono essere Douglas Lewis e Comagno.
5: E tu chi ci metteresti adesso, visto che mancano tutti praticamente? Lì bisogna inventarsi qualcuno dalla difesa a fare quel ruolo lì?
9: Lì in questo momento non è di semplice soluzione, essendo andato via anche Miretti. Miretti poteva essere un giocatore, è un giocatore un pochino più eclettico, un pochino che può ricoprire un pochino di più tutti i ruoli. Secondo me l'unico che in questo momento, per caratteristiche, potrebbe starci lì davanti è McKennie, perché comunque McKennie nei suoi anni alla Juve ha ricoperto più ruoli, mi sembra un giocatore che copre campo e che comunque anche in fase di interdizione è un giocatore sempre presente. Mi viene in mente lui in questo momento qui, altri non saprei dirtene.
4: Ecco, senti, però proprio a proposito sempre di questa anzianità e anche attaccamento alla Juve in qualche modo, no? Quest'estate il mercato della Juve è stato fatto anche in parte dagli ex giocatori, perché alla Ibegovic arriva con la supervisione di Pjanic, Grabara arriva con la supervisione di Szczęsny, quindi c'è comunque anche ancora un legame, no, tra i vecchi giocatori. Penso soprattutto a Szczęsny, che non è che proprio sia stato salutato bene dalla Juve, è stato quasi mandato via, però evidentemente c'è qualcosa che tiene legati questi giocatori alla società.
9: No, assolutamente sì, ma ci sono tantissimi giocatori del passato che comunque hanno smesso di giocare e che sono rimasti a vivere a Torino. Sicuramente per tanti giocatori la Juventus è qualcosa che ti rimane dentro, no? Dipende sempre come le vivi le situazioni. Szczęsny comunque è vero che, diciamo, il suo addio non è stato limpidissimo, però è un giocatore che ha dato tanto, che ha vinto e che comunque è stato partecipe di un gruppo che ha ottenuto dei risultati. Stessa cosa dicasi per altri, per cui penso che quello che, di cui parlavamo prima, la forza della Juve è sempre stata avere al suo interno dei giocatori che avevano un grande senso d'appartenenza, e questo senso d'appartenenza se lo sono sempre portati dietro per tutta la vita. Ecco questo. Andiamo un pochino a quello che era il discorso di prima, secondo me.
5: Quindi, detto che a centrocampo non è che ci siano grandi soluzioni, se non magari che gli esterni diano una mano in più indietro, perché a questo punto per riequilibrare un po' forse serve quello. Ti chiedo l'attacco, no? Questo Voltemade con Colomouani, che Spalletti ha detto li vedremo assieme, possono giocare assieme. Nessuno dei due è un centravanti puro. Non è che bisogna pensare a un modulo che finisce per due invece che a uno che finisce per uno?
9: Secondo me sì, perché comunque Voltemade, levato la parentesi a Stoccarda dove ha fatto 18 gol in 36 partite, non mi sembra un fromboliere, perché anche nell'esperienza precedente al Werder Bremen aveva segnato 2 gol in 30 partite e al Newcastle ha fatto 11 gol in 53 partite, quindi al di là di chi lavora con gli algoritmi che lasciano secondo me il tempo che trovano, poi ci sono le statistiche, ci sono i numeri, e i numeri difficilmente, insomma, dicono bugie. Per cui se andiamo a vedere anche Colomouani, è un giocatore che nell'ultima esperienza al Tottenham ha fatto 5 gol in 41 partite e alla Juve aveva fatto 10 gol. Ecco, la Juve in 22 partite aveva fatto 10 gol, ma non è anche lui uno che ha 20-25 gol nelle gambe, cioè nelle sue caratteristiche al momento, fermo restando che poi ci sono dei giocatori che poi improvvisamente esplodono e ti possono segnare ogni partita. Per cui sono d'accordo con te che magari l'attacco con due centravanti potrebbe magari consentire alla Juve di essere un pochino più, diciamo, incisiva in fase offensiva. Sì, sono d'accordo su questo.
4: Come si affronta il Sassuolo, Attila? Perché comunque è una squadra sempre tignosa, che gioca bene, il campo è particolarmente ostico storicamente per la Juve, ci fu quella clamorosa sconfitta ancora della Juve di Allegri, da cui poi partì quella clamorosa rimonta che ci portò allo scudetto. È una squadra sempre difficile da affrontare, poi giocano bene.
9: Sì, il Sassuolo è una squadra complicata da affrontare, perché è una squadra che ha una sua precisa identità, una squadra che ha sempre giocato 4-3-3 o 4-2-3-1, è una squadra dove ci sono giocatori esperti, quello che dicevamo prima, giocatori esperti di supporto a giovani che comunque hanno delle qualità, hanno dei giocatori veramente importanti e forti come Matic davanti alla difesa, il ruolo di cui parlavamo prima, hanno Laurenté, hanno Berardi che comunque è sempre un campione, hanno Azic, Lipani, insomma. È detto bene, è una squadra che va affrontata con grande attenzione e grande aggressività, perché sono giocatori molto bravi nel palleggio, sono giocatori molto bravi a difendere, no? Anche in zona mediana, quindi questo 4-3-3 che diventa un 4-5-1 bello compatto e ripartono veloci in avanti, hanno giocatori che giocano insieme da tanto tempo, e poi soprattutto il vantaggio del Sassuolo che è un ambiente molto tranquillo nel quale c'è la possibilità anche di sbagliare, di crescere con calma e di fare un percorso, diciamo, step by step senza avere grandissime pressioni. E penso che la forza di questo club sia proprio questa qui, per cui giocare senza tante pressioni ti permette comunque di poter esprimere un calcio, diciamo, brillante, un calcio senza figli, no? dove ognuno può mettere in mostra le proprie qualità. Per cui penso che la cosa più importante sia quella di organizzare bene la fase di non possesso, e soprattutto penso che il Sassuolo possa soffrire una pressione, diciamo, parliamo una prima pressione, una pressione nella propria metà campo feroce, in quel caso potrebbe andare in difficoltà. È una squadra che non bisogna lasciar giocare, secondo me.
5: E sarà una partita speciale naturalmente per Carnevali, certo. È la sua partita questa naturalmente, e ti chiedo proprio una valutazione, cioè io vedo il lavoro che ha fatto Carnevali con tutti gli altri, Massaro, Ottolini, anche Chiellini ci avrà messo le sue, lo interpreto così, cioè nei limiti dei paletti che sappiamo essere stati particolarmente vincolanti quest'anno, hanno voluto secondo me creare un organico con un po' più di ricambi rispetto all'anno scorso, in modo che la squadra possa ogni tre giorni mettere in campo più o meno lo stesso livello, che è quello che è mancato fondamentalmente nella scorsa stagione, secondo me, al di là del suicidio finale, di certe questioni arbitrali, calendario, eccetera. Però si vedeva proprio quello, cioè quando toglievi quei 12-13, la squadra iniziava a risentirne. Mi pare che quest'anno, adesso al di là di tutti gli infortuni incredibili che sono successi nell'ultimo periodo, però che il lavoro sia stato fatto in quella direzione lì, cioè io ho Lucumi che posso alternare con Kelly, no? Ho Douglas Lewis in più a centrocampo, ho Nico Gonzalez in più lì, ho un centravanti in più rispetto all'anno scorso, eccetera.
9: Sì, sicuramente a livello numerico e anche come intercambiabilità dei ruoli sono d'accordo con quello che hai detto te. Questo in difesa e davanti, e soprattutto sugli esterni ci sono tante soluzioni. Nel mezzo al campo secondo me tanto dipenderà da come da Turam, perché secondo me lui è un giocatore che all'inizio della sua esperienza, quando è arrivato, ha fatto intravedere delle qualità veramente importanti. Vero. Adesso un pochino in calo, ha avuto qualche infortunio, non è riuscito più a stare al 100% fisicamente, e sì, direi che l'indirizzo della sua esperienza è stato quello. È chiaro che poi ci sono anche un po' di punti, non dico di punti interrogativi, perché i giocatori sono tutti di qualità, però bisogna vedere anche Etator come si inserirà, Voltemade come si inserirà, Bogan giocatore forte, peccato che ora si è fatto male, Nico Gonzalez a me piace molto, però poi gli altri secondo me bisogna che trovino il ritmo, no? per avere questa intercambiabilità, perché chiaramente poi c'è Ildiz che fuori, quando rientrerà sicuramente sarà fondamentale per la Juve, però al momento è vero che c'è un buon numero di giocatori, un buon numero di ricambi, ma poi dopo questi giocatori devono dimostrare di poter giocare alla Juve e di poter affrontare una partita ogni tre giorni.
4: Mi dai un parere in chiusura te la su Aquilani? Ti piace come allenatore il percorso che sta facendo?
9: Aquilani mi piace moltissimo. L'ho seguito a Pisa, aveva fatto molto bene, l'avevano un po' contestato, ma aveva già fatto intravedere delle ottime cose, e c'è da considerare che aveva fatto tutto un percorso di settore giovanile importante alla Fiorentina, sì, dove oltre a far crescere i giovani ha ottenuto anche degli ottimi risultati. L'anno scorso a Catanzaro secondo me ha fatto un capolavoro, non tanto perché è arrivato a un gol dalla Serie A, che quella è stata anche un po' di sfortuna, perché comunque 2-0 ha perso in casa col Monza, ha vinto 2-0 a Monza e poteva fare anche segnare anche il terzo gol, quindi se l'è andata a giocare nonostante avesse perso la prima finale in casa. Ma la cosa che mi ha favorevolmente impressionato di Alberto Aquilani è che è stato molto coerente, che ha proseguito quelli che sono le sue idee e i principi da trasmettere alla sua squadra, è andata avanti, e il Catanzaro l'anno scorso ha fatto un percorso eccezionale, perché comunque all'inizio ha avuto anche qualche difficoltà, ma lui ha continuato a lavorare, mettere in campo nella testa dei giocatori i propri principi di gioco, e ha ottenuto dei risultati eccezionali, non solo a livello numerico ma anche a livello di crescita dei giocatori, perché se guardi Favasulli era con lui non c'è più Fig, Liberali è andato al Como e lo voleva tutta Italia e non solo, anche mezza Europa, e aveva creato a Catanzaro veramente una squadra che giocava molto bene, brillante, cattiva, aggressiva, determinata. E quest'anno bisogna dire che col Sassuolo è partito bene, perché comunque Sassuolo, una squadra che ha cambiato parecchio, è partita il ritiro che ancora non era completa, però tutte le partite che ha disputato, cioè, a Bergamo con l'Atalanta ha perso 2-1, ma se l'è giocata fino in fondo, giocando anche molto bene. Poi è andata a giocare la seconda giornata, ha fatto un'ottima partita col Torino in casa ed ha vinto. Comunque il Torino ha vinto anche a Firenze, e l'ultima partita ha fatto 2-2 col Bologna. Quindi è una squadra, Filani, che un allenatore che piace molto. Mi piace molto sia lui, e mi piace molto anche Abate del Torino, che ho seguito nel suo percorso, prima di settore giovanile al Milan, poi alla Ternana, alla Juve Stabia. Sono due allenatori che secondo me faranno una grande strada, e glielo auguro, perché sono anche ragazzi in gamba e molto coerenti.
5: Grazie Attila.
4: Grazie mille.
5: Alla prossima.
9: Grazie a voi.
5: Ciao,
9: buon pomeriggio.
5: A presto, in bocca
4: Ciao,
5: al lupo.
4: Grazie ancora.
5: Tra l'altro Aquilani è stato anche un breve ex della Juve, si è fatto 2010-2011,
4: vero,
5: la Juve dei settimi posti.
4: È vero.
5: Ha mancato lo stadio, quell'anno lì poi fa il passaggio al Milan, dice adesso vado a vincere lo scudetto, invece è arrivato Conte. Tac, ciao Palini. Dai, abbiamo un sacco di messaggi.
4: Sì, sì, tantissimi.
5: Tra poco.
10: Colpo Gobbo.
1: Pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo,

0: Bello, eccoci bello qua. Questo stacchetto mi piace sempre tanto.
1: Sempre molto bello, un po' ma preoccupato quello che ha detto Attila, cioè non c'è speranza per il centrocampo. Dice quelli sono
2: finché non tornano quelli buoni, tra virgolette.
1: Vediamo Sar se può dare una mano, magari, dai. Però mi sembra anche lui non proprio uno alla Locatelli, uno più da box to box, come
0: ieri
1: si dice.
0: C'era il titolo di tutto sport che era Sarà quel che Sar. Ogni tanto questi titoli mi fanno sorridere.
1: Sì, anche la nuvoletta di Spalletti era bella l'altro giorno. Sì, diciamo che tutto sport è scatenato in questi giorni. Oh, la carrellata delle prime automobili guidate. Vai. Allora, Pierluigi A112 Elite color beige, terribile, ci dice lui. Sì, però l'altro la 112 filava, se non mi ricordo, c'aveva un mio amico quando andavamo con la sua, ci divertivamo. Poi una Citroen 2 cavalli 600 con bandiera di Jim Morrison attaccata sotto la capota. Stefano, qua siamo
0: ai dettagli,
1: altra categoria qui. Poi c'è un lungo messaggio di Max.
0: Sì, ah, sì, l'avevamo letto prima, che ci dava la seconda, che è la prima macchina.
1: E poi il Porsche, però, grazie.
0: Ammazza, prima macchina fine, Porsche, niente male.
1: Il primo Porsche, dopo che hai guidato qualunque cosa, puoi guidare la Porsche. Ecco, secondo me questi passaggi intermedi andavano fatti. Vuoi leggere qualcuno te che ce n'è ancora?
0: Sì, allora, Santo da Mascalucia, in provincia di Catania, Mangiolino, non, forse l'avevi già letto questo, non cabriolet del 1977, Ross dalla Sardegna, io e la Fiat 126 color giallo limone, un vero pugno nell'occhio, ci dice, e poi ci dice siete mitici, grazie Ross, fa piacere.
1: Poi abbiamo Fabio da Roma, sì. 60 anni, all'epoca una 500 blu sgarrupata targata Roma B, quella la dovevi tenere per i musei, Roma
0: attenzione,
1: B.
0: Attenzione, questo di Vittorio l'abbiamo già letto.
1: Poi allora, abbiamo
0: Enrico da Modica, io sono del 97, beato te, ma la macchina con cui ho imparato a guidare era una mitica Renault 5.
1: È bella la Renault 5, attenzione. Adesso l'ha rifatta, ho visto.
0: Per quanto riguarda il centrocampista, che mi manca per me un Marchisio in questa squadra, ci vorrebbe come il pane, così insomma facciamo sacro, profano.
1: La Renault 5 no, non era lo squalo, era un'altra,
0: no, non mi ricordo,
1: vabbè non importa. Poi Sì, lo squalo era quella lì, forse quella che ci diceva prima il nostro amico. Poi Lancia Prisma, l'abbiamo detto, ce l'aveva detto, ah no, forse non l'abbiamo detto, Lancia Prisma bianco latte di mio padre, 3 ore per parcheggiare, ma molto utile a caricare amici il sabato sera.
0: La Prisma ce l'aveva anche mio papà,
1: ma io ricordo le parcheggi con la 127, ragazzi, con quel il cambio da camion, quello lungo, no, così, che dovevi cristonare non poco per mettere, azzeccare la retromarcia e poi fare la manovra. Diciamo. Poi vabbè, questa è il 500 blu, penso che sia lo stesso di prima.
0: Sì, direi Roma di sì, B, perché è la stessa targa. Gildo d'Ancona, stupendo. Questo anche per capire il gusto dell'epoca. Sì. Ritmo blu, 3 porte con interni marroni, orrenda. Scritto da lui,
1: La Ritmo era veramente una macchina a tratti inquietante,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, sì. Però era un'altra di quelle che viaggiava, cioè non si fermava veramente, veramente mai.
1: C'era anche la famosa barzelletta dei carabinieri, no? Ha puntato, sì. Che macchina hai comprato? Ritmo. Appuntato, che macchina hai comprato? Quella lì.
0: Poi l'auto bianchi, la 112 era dell'auto bianchi, vedi, bravo Cristian, hai ragione.
1: E però dice, io avevo la 126 rigorosamente raffreddata d'aria, poi fece la 126 bis con radiatore a liquido che fu un disastro, si rompeva ogni 3x2, mitica la doppietta, aria d'accensione ed accensione vicini, mitica Cristian da Campobasso, era questo. Poi la 850, la 850 c'era la mia nonna prima della 127,
0: grande Gianni,
1: quello con i fari rotondi dietro.
0: E Severino dalla Val Camonica, io ho imparato a guidare con la Fiat 131 Super Mirafiori di mio padre, ragazzi, che macchine,
1: che macchine. Lancia Beta Coupé con Sciarpa Juventus 1982, bel anno, giusto. Era anche campioni del mondo quella Juve lì, insomma.
0: Giusto.
1: Bene, vabbè, abbiamo fatto una bella carrellata. Sì, quante macchine? Molte di queste non ci sono neanche
0: no,
1: più.
0: No, figurati,
3: prima si parlava della Innocenti,
1: sì.
3: Ma la Innocenti, infatti, non era la 112, era la Mini Innocenti.
1: La Mini, bravo, che poi hanno venduto la Cooper lì.
0: Esatto.
1: Venduta di là. Dunque, abbiamo dei vocali per caso ancora da sentire, caro Manuel? Guarda un po', se no
0: andiamo anche su Twitch che ci scrivono. Vai.
4: Io metterei a centrocampo del passato Beppe Furino.
1: Ah, sì.
4: Certamente un giocatore simbolo della Juve, ma soprattutto che gettava in campo tutto se stesso. Beppe Furino, grande capitano della Juve degli anni 70-80. Forza Beppe Furino, speriamo in buona sorte pure per lui. Forza Juve sempre.
1: Furino, sì, poi subentrato a lui Bonini dopo, con Platini, che erano i polmoni di Platini, insomma. È quel tipo di giocatore lì che manca alla Juve. Vogliamo metterci Edgar Davids per arrivare più vicino a noi, insomma, quel tipo lì. Che,
0: un Deschamps.
1: Uno che arriva lì, roncola il giusto, tiene la posizione, eccetera, eccetera. Purtroppo, in questo organico già, beh, Locatelli metterlo su questo livello, non me ne voglio Locatelli, non me la sento di metterlo su quel livello di questi qua, però insomma come tipo di giocatore è quello. Continuano ad arrivare macchine su macchine su macchine.
0: Partiamo dallo slogan, Renault 4 all'avventura, una macchina super sicura. Michele da Gorizia, grazie Michele per questa memoria storica.
3: Io ricordo la prima volta che l'ho guidata, col cambio quello centrale.
1: Sì, sì, quello davanti.
3: All'altezza cruciale. Sì. Come non vai, perché sembrava facile, ma non era facile.
1: Oh, lo squalo era la Citroën DS Pallas, guarda Severino, bravo, ecco, vedi che c'era uno squalo da qualche parte, 128 coupé, ce lo dice sia qui che lì, credo, sì, il nostro big.
0: Direi che lui, il nick è lo stesso, e salutiamo Angelo ovviamente che ci saluta. Poi tornando invece alle cose di campo, così saltiamo un po' anche qua, Anna Bianconera ci dice su Twitch che effettivamente Kenny non recupera per questa settimana, ne avevamo parlato, però poi lei dice dovevamo essere furbi e prendere Nico Paz. Però Nico Paz, cioè, non è che lo potevi prendere quest'anno, cioè quest'anno l'unica squadra in cui si era parlato potesse andare Nico Paz che non fosse la conferma al Como era eventualmente l'Inter, no? Poi infatti insomma si è parlato anche del mercato dell'Inter un po' particolare, però Nico Paz quest'anno, ragazzi, il Sassuolo il Como ha pagato 60 milioni mi sembra, con la recompra 80,
1: quindi alla fine ci guadagnerà, che valorizza il giocatore. In questo caso paga il Real,
0: non sarebbe stato facilissimo prenderlo.
1: Tra l'altro, visto che Huizen o chi per esso, insomma, come lo vogliamo pronunciare, ha fatto esplodere i tifosi della Juve con quello che ha detto a Barella e a Lautaro.
0: Quasi come se fosse ancora il giocatore della Juve.
1: Perché quando era la Juve non ha avuto... In italiano, sì, ma perché lui è stato...
0: Ah, lui parlava benissimo italiano.
1: Infatti, e quindi uno diceva, dei...
3: Stai zitto.
1: Sì, e ha aggiunto anche dell'altro, ma ecco anche quello che ha detto a Lautaro, insomma, rispetto per il Real, che non ha perso una finale 5-0. Anche
0: esatto.
1: Cose così, che a proposito di Real Madrid, no, la Juve non aveva la possibilità di prendere Nico Paz, forse l'anno prima, quando è andato subito al Como, allora però è un'operazione, sarebbe stata un'operazione alla Morata, in cui tu prendi un giocatore 2 anni... e poi loro se lo riprendono, glielo valorizzi, per carità.
0: Sì. Poi lo prendi, ti dicono ma noi non possiamo fare la squadra che valorizza i giocatori per gli altri, perché poi tanto questi discorsi li sentiamo.
1: È così, però dà un po' anche la dimensione di quello che si può fare in Italia in questo momento, considerando che il Como, ragazzi, i soldi ce l'ha, e comunque non è che è una squadra che non ha soldi.
0: Certo,
1: li spende bene, questo gli va riconosciuto, perché è una squadra fatta, diciamo, su misura per il suo allenatore, con giocatori tutti intercambiabili. Credo che questo Como possa arrivare parecchio in alto. Ho visto che il Buon Butti gli ha preparato un bel menù. A un certo punto hanno di seguito, nella stessa settimana, Barcellona, Manchester City e Roma.
0: Giusto.
1: Una dopo ogni 3 giorni.
0: Beh, però diciamo che su Barcellona e Manchester City non c'entra Butti, dai. Mettiamo.
1: No, però gli ha messo la Roma lì in mezzo, dice, nel dubbio. Però ha un bel calendarietto.
0: Roma che tra l'altro secondo me è fortissima quest'anno. Io continuo a ritenere che sia forse la vera anti-Inter, per me potrebbe essere veramente la Roma.
3: Tornando al Como, occhio al presidente che ha dichiarato che Salerno è una piazza interessante,
1: quindi si compra pure la Salernitana,
3: chissà.
0: Così la prende, non è di Lotito la Salernitana, non è la seconda squadra di Lotito la Salernitana,
3: non più, però era la squadra.
1: Però so che questo qui voleva prendere il Bari in origine,
0: sono sempre le stesse squadre, tra l'altro, che
1: il Bari è perché sono quelli che hanno gli stadi ma non i proprietari, diciamo. Poi è arrivato De Laurentiis hanno preferito darla a un imprenditore italiano, diciamo così, ma questo chissà chi è, cosa fa, e si vede cosa fa. E tra l'altro un caso particolare, quello del Como, sicuramente, che va anche sottolineato e applaudito rispetto a chi spende soldi a volte un po' a vanvera, senza riferimento a nessuno. Il Como mi sembra che li spenda giusti, ecco.
0: Senti, giusto per tornare un po' sulle polemiche arbitrali, sempre Anna Bianconera ci dice vi piace Fabregas, vi piacerebbe la Juve, e poi dice butti 400 ore di riposo in più all'Inter. In realtà rispetto alla Juve sono 100 le ore di riposo.
1: Sì, 4 giorni.
0: Sì, sono 4 giorni, 4 giorni abbondanti, però sì, questa cosa sicuramente è una delle cose che ha fatto scalpore, no? Questa disparità di trattamento. Tra l'altro l'altro figlia già di, malpensamenti estivi, no? Sì. Sui calendari, il primo calendario che viene fuori, 100 ore di vantaggio dell'Inter.
1: Allora, questo è il rischio che si corre quando viene fuori una cosa come quella che è venuta quest'estate e si fa finta di niente.
0: Esatto.
1: Tu dovevi semplicemente prendere, butti, senti, fai un'altra cosa, vai da un'altra parte, non è che ti lasci in mezzo a una strada, il calendario lo fa qualcun altro quest'anno. Oppure, ancora meglio, dici, senti un po', esplicita i criteri che metti nel calendario, così tutti sanno esattamente da dove si parte, perché qualche dubbio può venire, soprattutto, e questo un po', tra l'altro c'è uno youtuber o cose del genere, Xer, non so come si dica adesso, che ha fatto una statistica, romagnolo, che mi ha fatto morire dal ridere, su che squadre si incontrano quando ci sono le due partite decisive di Champions nella stessa settimana, le ultime due del girone sono a distanza di una settimana. Sì. E l'Inter tre volte su tre, da quando c'è questo super classifica show di Champions, ha incontrato neopromosse.
0: È giusto.
1: Lecce, Pisa e quest'anno tocca al Venezia. Vai a vedere le altre, a nessun altro. Qui il criterio messo dentro l'algoritmo non è mettiamo una da medio-bassa classifica a chi è impegnato in Champions in quel momento, mettiamo una neopromossa all'Inter. È una cosa un po' diversa come criterio, sì, diciamo.
0: Anche perché una volta capita seconda passi, la terza comincia a venire vagamente sospetto che, dice, che sia fatto apposta.
1: Oh, dunque, ho iniziato sull'Alfetta Quadrifoglio. Attenzione. Oro 2000 di mio padre, scuola guida sull'appunto e poi vecchia 500 per sei mesi per poi comprare la mia prima macchina, la Fiesta del 90, la Fiesta fila, ragazzi. Sì. Nico da Cagliari, bravo Nico.
0: E invece Raffaele da Battipaglia, ci diceva già che la Renault 19 era lo squalo. Sì. E invece Mirko da Sabaudia, io sono del 76, io sono un paio d'anni più di me, Mirko, e ho imparato a guidare con la Renault 14 di mio padre, che all'epoca a me sembrava bellissima, ma in realtà era la versione francese della Ritmo. La mia prima macchina invece è stata l'auto bianca Y10, la grande,
1: già, Y10. La tagliata dritta dietro.
0: Sì, esatto, sì. Che aveva il cofano, il portellone.
1: Ci stava la borsa da calcio, basta.
0: Ma che poi aveva il portellone di colore diverso, sì, alla carrozzeria, era color viola fiorentina, mi vergognavo come un ladro.
1: Mirko da Sabauda, va bene. Giovanni da Brasile torna sul campo, giustamente. Sì. Leggo che Spallettone chiamerà anche Konaté, tanta roba, che ne pensate? È un esterno però questo, centrocampista, quindi può darsi. Vediamo,
0: Che mancando Boga, mancando tanti esterni.
1: E Cator, ci sta.
0: Diciamo che abbiamo capito che a Spalletti Zegrova proprio non è che faccia impazzire. Ecco.
1: Sì, ho visto che hanno postato in settimana un suo bel gol in allenamento, ma non so cosa voglia dire questo. A parte che credo che Konaté giochi a sinistra comunque, mentre Zegrova a destra, ecco, però... Di là hai comunque, diciamo che qua la coppia è a destra, se vogliamo dire, Nico Gonzalez con Seisao, a sinistra l'hai Begovic, però ci puoi mettere anche Nico Gonzalez, e adesso c'è anche Konaté. Però ribadisco, mi preoccupa un po' quello che ha detto Attila, che secondo lui nell'organico della Juve non c'è un equilibratore come Locatelli, e quindi lì i casi sono due: o ne metti uno in più a centrocampo e togli un giocatore offensivo, però non lo so, perché così di colpo cambiare modulo ci devi lavorare un po', ecco, o se no i due esterni devono farsi un po' più il mazzo, ecco.
0: Prendo spunto dal slide, insomma, dalla sovraimpressione che vediamo di Bianconera News. Bremer capitano ad interim, senso che Locatelli non c'è, McKennie nemmeno, che in realtà è il più anziano, lo dicevamo prima del gruppo. Fascia sul braccio di Bremer, sei d'accordo, Gigi, con questa?
1: Sì, assolutamente. In questo gruppo qui non vedo chi altro possa farlo, penso anche per anzianità.
0: Ormai
1: anche Kalulu, secondo me, è uno che il capitano lo può fare. Però in anzianità ci sta Bremer, insomma, poi anche come valore.
0: Manca anche Illiz, tra l'altro, no? Che è un altro di quelli che ogni tanto l'anno scorso l'ha anche vestita la fascia.
1: Sicuramente è così, non so il vice chi possa farlo, vediamo. Questo potrebbe essere il dubbio, perché tutti gli altri più o meno sono pari come anzianità, direi.
0: Sì.
1: Forse Kalulu stesso.
0: Direi che anche per tipologia di giocatore, anche di personalità, forse Kalulu ci potrebbe stare come vice capitano.
1: Come vice capitano, perché se no non so chi altro lo possa fare, onestamente, vedremo. Cosa sarà, perché ancora questa Ezio, sono del 61, imparate a guidare sui 500 giardinette, poi 600, la mia prima auto 500, per poi passare all'Alfa Sud, verde pisello di mio padre. Che colori,
0: che colori che c'erano, ragazzi. Sì, è vero, è vero. È vero, che esperienza.
1: È un'esperienza, è un'esperienza di vita. A lui, lei, a chi è che ce lo scrive? Angela, che darebbe la fascia di capitano a Super Conseil Sao.
0: Eh sì, Angela è una super fan di Conseil Sao.
1: Però lì come anzianità siamo ancora un po' freschi, diciamo, sì, se sì. Vale quel criterio lì.
0: Sì, e poi Carprex si dice, Milik potrebbe prendere il posto di Locatelli nella lista Serie A, cosa ne sapete? Sapete poco. Ti dico la verità, Carprex, però diciamo che logicamente ci sta, nel senso che se Locatelli davvero rientra a gennaio come sembra e Milik non è stato inserito in rosa, il posto è libero e quindi a questo punto Milik diciamo che non porta via più il posto a nessuno e si potrebbe reintegrare, reinserire. Non so con che umore da parte di Arek, però insomma sì, potenzialmente ci sta.
1: Sì, vediamo, non so quale sia stata la gestione di Milik, onestamente, nel corso dell'estate, cioè se gli hanno chiesto in tutti i modi di andare via, di rescindere, secondo me non lo reintegrano perché l'obiettivo è che a gennaio...
0: Però potenzialmente può giocare la Coppa Italia, attenzione che la Coppa Italia...
1: La può giocare la Coppa Italia, ce l'hai di riserva. No, non lo so, ripeto, questa è una politica societaria che ignoro, cioè se l'obiettivo è liberarsi, tra virgolette, dell'ingaggio di Milik, perché ormai si è deciso che non è sufficientemente affidabile, se lo reintegri... l'obiettivo è fallito, ovviamente.
0: No, certo,
1: penso
0: certo.
1: Che se invece lo tieni fuori tu da tutto fino a gennaio, magari è la prima offerta che gli arriva, lo può prendere, ecco.
0: Allora, Fabio da Roma la pensa come me, guarda, dice, mi dispiace non aver chiesto Dattile, ma lo chiedo a voi, perché Spalletti non gioca a tre a centrocampo? Per me Luis darebbe il meglio con due giocatori ai lati. Guarda,
1: detto
0: Fabio, l'abbiamo detto più o meno un'ora fa, potrebbe essere veramente il nostro regista ottimale, come fece a suo tempo con Lobotka. Quello che dicevo io prima, con Douglas Luis in mezzo e poi gli metti Thuram e Locatelli di fianco, o McKennie e Cobb Manners di fianco, quelli che hai a disposizione.
1: Adesso ci metti Cobb Manners e uno.
0: E un altro, che, però sì, gusto, anch'io sono d'accordo sull'idea che Douglas Luis sia meglio in un centrocampo a tre che a due.
1: Non solo, ma secondo me anche davanti, ripeto, col fatto che la Juve il centravanti non ce l'ha, se giochi con i tre di centrocampo, per forza o fai il tridente e non più il 2-3-1, quindi un attaccante in meno, o fai il rifinitore dietro due punte, che secondo me può anche essere che lo faccia, perché tipo Nico Gonzalez con Columani e Voltemade è una cosa che si può fare anche adesso, certo. Però tieni fuori con Conseil Sao e in questo momento non so se è una cosa fattibile.
0: Non è, non è fattibile, perché in certi momenti della partita siamo tornati al vecchio schema palla con Conseil Sao speriamo che si inventi qualcosa,
1: esatto. Che non va bene, insomma. Poi che abbiamo ancora?
0: No, ci sono sempre dei colori curiosi. Sì, Pierluigi da Gelsenkirchen che dice: nato nel 70, io ho avuto una Fiat 128 azzurrina. Già ai tempi, fuori produzione, andava come una tartaruga, ma viveva come un Ferrari. Meraviglioso.
1: Che macchine, anche la 132 Aragosta.
0: Aragosta, vedi che colori sono quelli.
1: Anna, che, sì, sono colori che per fortuna sono andati a estinguersi, diciamo, nel corso del tempo. Andrea da Roma dice: allora possiamo fare capitano Arek. Adesso non esageriamo, come anzianità, sì, nel senso
0: sì,
1: che ormai.
0: Sì, sì,
1: credo che insieme a chi? A Locatelli forse è quello più
0: che... non lo so, in teoria in questo momento quello più vecchio e più anziano è vabbè, a parte Rugani che quest'anno
1: sì.
0: È in rosa,
1: è vero, Rugani,
0: c'è Rugani,
1: ragazzi,
0: che però non gioca mai, credo che sia McKennie comunque, perché è arrivato l'anno prima rispetto a Locatelli.
1: Secondo però Anna, ecco, l'evoluzione del gioco della Juve è stata da palla a quadrato a palla con Sessano, ecco, più o meno
0: diciamo
1: in alcuni momenti
0: lì.
1: Perché secondo me, ripeto, puntare tanto su Conseil Sao perché specie inizio stagione anche entra in forma subito, eccetera,
0: sì.
1: E poi ha certe caratteristiche, va bene, però se il prodotto è un gol degli attaccanti ogni non so quante partite non va più bene, bisogna trovare delle strade alternative senza voler mettere la croce su Conseil Sao, perché è sicuramente una risorsa importante della squadra, però un conto è se tu Juventus ti affidi a Zidane, a Roberto Baggio, cioè a dei giocatori che poi in effetti sono quelli che ti vincono le partite. Conseil Sao non è quello che ti vince le partite, ti fa fare tante cose ma non ti fa vincere le partite.
0: Allora guarda, pensavo da più tempo, ma in realtà Milik è in rosa dal 1 luglio 2023,
1: quindi sembra tanti anni perché ne parliamo sempre per...
0: però effettivamente io anche pensavo fosse di più. Scadenza contratto 30 giugno 2027, quindi giugno dell'anno prossimo,
1: esatto,
0: quindi probabilmente
1: magari...
0: lo staranno cercando di accompagnare all'uscita, credo. Valore attuale secondo Transfer Market 1,5 milioni.
1: Mamma mia, ci ha mandato una Simca, una foto di una Simca. Che cos'è targata Simca? Reggio Calabria.
0: Non so neanche che cosa sia la Simca.
1: Ma io mi ricordo che c'era recentemente una Matra Simca, che era una macchina che ancora circolava qualche decennio fa. Questa qui però che ci ha mandato la foto Mimmo.
3: Simca famosissima.
0: La Matra Simca. Ma eccola qua. Adesso è arrivata anche quella, perché mi è arrivata con qualche secondo.
1: Quella onestamente non l'ho mai vista, ma è targata Reggio di Calabria, tra l'altro.
3: Un'altra che mi ricordo perché ce l'aveva mio zio. Non so se te la ricordo. Gigi forse se la ricorda. La Horizontal Box.

0: parli, esatto, sì, sì, sì, di, ecco, qualcuno infatti parla anche di una frase tipo quella, cioè io questi non li alleno, nel senso che o non ho capito se o non erano i giocatori che voleva lui o li ha trovati particolarmente svogliati, quello
1: o
0: che
1: ce
0: è,
1: li aveva contro,
0: o ce li aveva contro, cosa che può anche essere, anche perché ne ha perse 3 su 3 prendendo una carrettata di gol da chiunque e insomma esonerato dopo 3 giornate.
2: Poi ha venduto comunque sia Gudmundsson che Ken.
0: Tra le altre cose. Sì, hanno comprato, ma gli hanno anche venduto forse 2 giocatori più rappresentativi.
1: Sì, poi Ken proprio fine mercato, così che non l'hanno potuto.
0: Beh, lì si è un po' messo di traverso lui, da quel che so, era lui che voleva andare.
1: Sì, un po' che si capiva che Ken voleva andare al Como, ma probabilmente dall'altra parte grosso dice vabbè, ma io
2: tra l'altro Gudmundsson l'ho scoperto guardando per caso
0: la partita che è entrato e ha segnato.
2: Ha visto giocare la Lazio.
1: Ma hai visto la Lazio? Ha fatto due colpetti, mica da ridere.
0: Sì, sul finale sembrava una squadraccia, invece si era drizzata.
1: Sono contento per Gattuso perché è una persona vera. Insomma, quindi
0: sì, chissà se riuscirà a riportare qualcuno. Lo sa, le dichiarazioni di Gattuso sono state anche abbastanza forti. Dice sembra di giocare col COVID. C'ha ragione, anche perché l'Olimpico è gigantesco.
1: Loro hanno 4.000 abbonati. Mi sembra una cosa
0: su 80.000 posti che ha lo stadio. Cioè credo
2: adesso
0: che sia.
2: Arriva il Milan,
0: però sarà tutto rosso-nero.
1: Ah no, quando arrivano quelle squadre lì che riempiono loro, dici tu. Dunque abbiamo dei vocali, credo, in chiusura, forse uno riusciamo a mandarlo, ma sì, vai, così chiudiamola.
3: Ragazzi, Vincenzo da Latina.
0: Ciao Vincenzo.
3: Ma la Prince, che poi tutti quelli che avevano la Prince erano del Milan, anni 70.
0: Questa associazione macchina tifo mi piace.
1: Questa mi mancava che fossero tutti del Milan.
0: Gianlu Big su Twitch ci dice la Simca, non sapevi qual era la parte davanti e quella dietro. E Carpress ci aggiunge che Ken guadagna 6,5 milioni al Como. Appunto, questo passaggio bene, mi mancava.
1: Guadagnano bene al Como,
2: vanno in
1: Champions. È stato fortemente motivato, diciamo, ad andare. Bene, credo che siamo andati in chiusura, caro il mio Dario.
0: Le leggo ancora di colori. Anna Bianconera che dice che aveva anche una Simca verdina suo padre, qualcosa del genere. Quindi insomma, siamo ancora la Niva della Lada, il SUV che aveva la stessa strumentazione della Fiat 131. Ragazzi, stiamo riscoprendo macchine.
1: Quella lì era una Jeep, ce l'aveva uno che aveva cooperativa di formaggi dove ho fatto io il servizio civile.
0: Chiudiamo con questo. Parati ci ha preso di tutto tranne per fare il modulo di Grosso, non aveva gli esterni, cosa che abbiamo noi, quindi Grosso
1: qua e Spalletti là. No,
0: non so se è lo stesso che diceva prima che Grosso arriverà alla Juve, vediamo se era lo stesso. Dunque è lo stesso,
1: c'è della pervicacia adesso. Speriamo che per il Sassuolo bastino 2 centrocampisti, esatto, o se no che Spalletti si inventa qualcosa
0: e va a giocare lui
1: e si mette dentro lui. Grazie a tutti,
0: ciao, ci vediamo
1: alla prossima, noi ci sentiamo lunedì, ciao Manuel.
4: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show.

0: parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa
0: Sì.
1: dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente, hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas. E quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita e quindi contento anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto, molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: In effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far
1: Sì.
0: emergere le qualità dei propri giocatori e insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari così. Sì, è vero, è al
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È un'ottima squadra. Io l'ho vista c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le due squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime due partite sono due squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto, molto grintose e preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime due partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte una dietro l'altra e li vedo ancora calmi e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra. Che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, o hanno anche la coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo il
1: in Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già stati
1: comunque, no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta, sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh, sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muricy, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed è quello, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto. Ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ho fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: So oggi pomeriggio se prendermela con Alessandro Santarelli.
3: Ma cosa vuoi da me?
2: Quintiliano Giampietro o con la donna e le donne delle pulizie che sono venute a fare le pulizie oggi?
4: Perché?
2: Non vedo il foglio con il disegno di Walter Mather.
4: Te l'hanno buttato via.
2: E non, era un disegno perfetto che raccontava un'azione.
4: Sì, poi ogni giorno si allungava di più.
2: Si allungava ogni giorno e aggiungevamo 2-3 centimetri in più.
4: E gliene toglievi da un'altra parte.
2: A con sei salvi. Vediamo che si riduceva sempre di più. Signore e signori, Sar ha recuperato e questa
4: ora è allarga.
2: No, ha recuperato.
4: È a disposizione.
2: Allora, ieri panchina. Ha fatto mezzo allenamento.
4: Sì.
2: Oggi lo ha fatto intero. Almeno uno ce lo portiamo in panchina.
4: Io però guarda, ho
2: l'infortunio
4: fatto,
2: muscolare di McKennie continua.
4: Infatti mi piace di così. Nei miei canali social.
2: Nei tuoi canali uno.
4: Sì, mi piace.
2: Ah no, perché
4: no,
2: poi c'è
4: tre.
2: Instagram.
4: Ho appena faccio anche TikTok. Ho appena fatto
2: ancora
4: un video.
2: Ancora fai TikTok?
4: Certo.
2: Io pensavo che hai rinunciato TikTok.
4: No, no. Mica so piccali.
2: No, ma lui non rinuncia a niente.
4: Mica su Piccari.
2: Ma perché lui rinuncia?
4: No, appunto, cioè se va avanti Piccari, va avanti anch'io.
2: Perché c'ha TikTok Piccari?
4: No, ma fa probabilmente. E c'ha pure TikTok. No, ho appena postato un video appunto che era un po' il tema. Ma perché da noi un infortunio muscolare diventa, cioè un affaticamento diventa praticamente una serie televisiva?
2: Perché non è un affaticamento.
4: Oh, allora la domanda è: perché non dirlo?
2: Perché come detto
4: perché così
2: Mirko
4: fai
2: ieri,
4: peggio.
2: Forse ogni tanto una bugia bianca. Sì, però
4: sì, ma
2: la
4: così
2: gente
4: fai
2: dice,
4: peggio.
2: Capito, ma
4: così è peggio. Ma perché se tu dici ha un affaticamento, bene, allora sta fuori una domenica, vabbè, dai, ci sta per recuperare. Sta fuori due, già quando sta fuori due settimane, e non solo, già quando dopo tre settimane continua ad allenarsi a parte, nessuno di noi qua è stupido, no? A parte Latini. Ciao Gabri, bentornato.
2: Ciao Gabri.
4: Gabri, io e te abbiamo passato un'estate che porteremo sempre nel cuore, perché quello che abbiamo passato quando tu, maledetto, eri in ferie.
2: Quando io non c'ero che mi ha passato
4: tre mesi e io e Gabriele a 40 gradi eravamo a Tiamburati, eravamo io, Gabriele e Fabio Tozzi, perché
2: qua
4: c'è nessun altro.
2: La verità è che qua l'unico che si può lamentare è proprio Latini.
4: Ci ha unito,
2: perché si è fatto la parte calda da senza nulla con me mentre tu eri,
4: vedi, giustamente un amico
2: scoperto.
4: Dice Piccari mostra le sue moto e le avventure da bikers. È vero, sì, è
2: sì,
4: vero, è vero.
2: Sì,
4: Piccari
2: sì,
4: su
2: sì,
4: quello
2: sì,
4: è il numero
2: sì,
4: uno.
2: Sì, sì.
4: Però ti dicono, alla fine vieni sgamato. Quindi tutto vero, c'è la privacy. Ma vedi,
2: ma domani lo chiederanno in conferenza.
4: Sì, la privacy io la capisco molto sulla vicenda Milik.
2: Sì, a proposito di Milik, ci chiedete che può giocare lui, ma non è in lista.
4: Non è in lista.
2: Non potrà
4: quindi
2: giocare nemmeno un minuto.
4: In alcune situazioni la capisco e non solo, dico che è giusto. Ma su un affaticamento lesione, tu mi puoi raccontare che è un affaticamento?
2: Sì,
4: una settimana, due. Quando alla terza settimana il ragazzo si continua a allenare fuori dal gruppo, dai su.
2: Noi aspettiamo che invece sia fuori dal tunnel più che fuori dal gruppo del risentimento muscolare, perché chiaramente uno si fa delle domande, dice già, anche perché già siamo in grande emergenza, quindi uno dice beh, mi fate capire quando recupera, basta dirlo dopo la sosta.
4: Ha avuto una lesione,
2: è stato sfortunato ragazzi, è stato sfortunato. Comunque vabbè, la buona notizia è che Sar almeno per la panchina ci sarà. Poi l'idea
4: Pape Mate Sar.
2: Dillo più veloce.
4: Pape Mate Sar.
2: Più veloce.
4: Pape Mate Sar.
2: Più veloce.
4: Sar Pape Mate. Ti è.
2: Ah,
4: mica
2: bravo,
4: so
2: è proprio. Fai Ambarabacicicocco Pape Mate Sar.
4: Vai Marangia.
2: Comunque va bene. Alla fine, diciamo, l'obiettivo sarà qualche minuto con il Sassuolo nel finale.
3: Spero, sì, spero.
2: Un tempo con il NEC.
3: E titolare.
2: Ed è possibilmente, se ha.
3: Sì.
2: Un tempo non titolare, un tempo con l'Atalanta. Ora o da titolare per 60 minuti, o magari nel secondo tempo per i minuti
3: sperando
2: finali.
3: Vincenzo che faccia come Ecator. Perché ricordiamo che Ecator si è poi infortunato in amichevole.
2: Sì,
3: in,
2: però
3: in
2: lì era una questione muscolare. Qua ha recuperato dall'infortunio, semplicemente ha rifatto la preparazione affrettandola un pochettino. Quindi la speranza appunto è che sia tra i convocati e che possa giocare qualche minuto. Chiaramente però devi... Io poi ho fatto l'editoriale che domani uscirà su tutto io.
3: Che
2: io
3: non leggerò. Oh, nel frattempo, Gabri, c'è un invito per te. Perché Gabriele Attivoli ti dice: Gabri, stasera suono al Cosmico a Villa Adriana. Passa per una birra. Ha detto che passa. Ha detto che passa. Ha detto che passa. Bello, bello. Sì, sì.
2: Poi ce la porti pure qua la birra?
3: No, ce l'abbiamo. Ce la porto. Post cena passa. Vedi che bello.
2: Bravo,
3: ce la porto al grande Fabrizio.
2: È vero, è vero, è vero. Ce l'abbiamo ancora. Il grande, ma penso che sarà. Oramai sarà ritornata patata quella birra.
4: Perché non ci sono io.
2: Altrimenti no. era finita in un attimo.
4: Avevo bevuto anche il vetro.
2: Tutto. Comunque, dicevo, domani su tutto io uscirà questo approfondimento nel quale dico: ottimizzare o cambiare. Perché l'obiettivo in questo momento in casa Juventus sono le strade sono queste. Ottimizzare significa. Mi è rimasto con Miners, c'ho comunque Douglas Luiz in sesto, ho recuperato Sar, io non cambio nulla. 4-2-3-1 con Miners e Douglas Luiz e magari li responsabilizzo anche e gli do la titolarità anche nella gara con il NEC e gli faccio sentire il profumo dell'Atalanta. E faccio sì che magari questi due giocatori, uno già parzialmente sembra darti qualcosa in più, Douglas Luiz, l'altro ha dato segnali di vita con Miners, possano nell'essere responsabilizzati tirare fuori qualcosa. Io così ottimizzo, cioè recupero o metto in campo i giocatori che possono sostituire gli infortunati, li recupero nel loro valore, in particolare con Miners che tanto la titolarità più o meno Douglas Luiz già se l'è conquistata, e mi creo un ulteriore valore. Cioè dico, poi recupererà Sar, recupererà McKennie, molto in là nell'anno recupererà anche Locatelli, ma io intanto ho recuperato come prestazioni con Miners. L'altra soluzione è cambiare, e sul cambiamento ne abbiamo fatto, abbiamo dato i numeri, ne è vero senza la parola,
3: io cioè, dati numeri.
2: Cambio il modulo e cerco di risolvere in un altro modo. Altra cosa che sta prendendo corpo, io finché non vedo non ci credo, è l'ipotesi di vedere nei tre dietro l'attaccante Woltemade. Quindi prende corpo l'ipotesi che non giocherà Alai Begovic, ma che giocheranno Nico, Woltemade con Sesau alle spalle di Colomani. Vi piacerebbe? Ti piacerebbe? Ti stuzzicherebbe?
3: Tanto comunque, Gabriele, abbiamo fatto dei danni enormi, no? Perché un amico ci ha scritto se la birra è di Fabio Tozzi. Io mi rendo conto che abbiamo fatto dei danni enormi, ma vi vogliamo un bene dell'anima. Allora, senti Vincenzo, io sono curioso domani, ore 16, di ascoltare Luciano Spalletti. Perché? Perché intanto mi auguro che, e sicuramente verranno fatte, poi vi ricordo sempre che le domande uno vorrebbe sempre farle, non sempre viene concesso di farle, perché poi io le ma che domande sono? Perché poi diventano tutti ovviamente giornalisti. Spesso le domande che uno vuol fare non vengono, o non viene risposto, oppure non dico che viene chiesto prima, ma quasi. Però io mi aspetto domani di sentire alcune domande. Una di queste, al di là poi degli infortuni, è se, cioè io domani farei questa domanda a Spalletti se fossi in conferenza stampa: mister, ma lei si è un po' pentito? Lui sicuramente mi risponderebbe di no, però le farei delle dichiarazioni fatte su Colomani. Perché? Perché lei in questo momento si è un po' impiccato su questa storia, e ti spiego perché. Perché a me il tipo di formazione che tu hai ipotizzato a me non fa impazzire. Io domani, cioè domenica, onestamente darei un turno di riposo a Colomani e giocherei con Woltemade. Poi c'ho l'Europa League e cambio. Questo non vuol dire che Colomani deve fare 90 minuti di panchina, ci mancherebbe altro. Ma come ti dicevo ieri, e ci ritorno su questo concetto, se tu mi fai tre partite male, e non è che io sono costretto a rimetterti in campo per legge divina, ma ti ci sei impiccato su questa dichiarazione.
2: Allora,
3: ti ci sei impiccato. Quindi la risposta al tuo quesito è no.
4: perché la vedo molto più naturale, Vincenzo, con una delle due punte davanti e Nico dietro, Ale Begovic e con Cesao.
2: Io direi che alle 17:15, anche se qui in studio sono ancora le 16:15 per ovvi motivi, abbiamo tirato fuori il tema che può essere quello principale di questa puntata. Perché
4: poi rispondo a questo amico, giustamente, che ieri mi hanno anche fatto vedere il video, e devo rispondere sulla questione Spalletti Massara. Ringrazio amico che mi ha fatto vedere il video, 412 follower. Cioè, questa cosa ha tirato fuori un tizio, sì, che ha 412, sì, follower.
2: Sì. Adesso voi veramente...
4: ora però vi rispondiamo a questo.
2: Ora vi rispondiamo.
4: Assolutamente. Grazie, grazie.
2: Parliamo di cose serie, sì, poi di buffonate. Allora, cose serie. Se tu fai questa domanda a Spalletti, ovviamente non ti risponde, ma secondo me sarebbe... qua per una volta vado contro la tua visione.
4: Devi andare.
2: Vado, certo, siamo sempre d'accordo.
4: Facciamo il dibattito apposta.
2: Allora,
4: Vincenzo.
2: No, però attenzione, perché questa è una diatriba che secondo me anche voi, anzi dividetevi già da adesso, è importante. Un giocatore devi, nei confronti di un giocatore che fino adesso non rende, devi insistere, perché altrimenti dici vabbè, mo le prime tre partite ci può stare, è rientrato in meccanismi nuovi, Juventus, il caldo, quello, okay, che vuoi, però magari lui contro il Sassuolo segna, io ho l'attaccante, non lo deprimo, non lo mando in panchina, non mando un segnale di fallimento.
4: Sono convinto che segnerà.
2: Sono convinto che segnerà. Oppure sulla scia, ecco perché poi è giusta anche la tua visione, sulla scia del fatto che per anni proviamo con Cop Miners, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Douglas, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Tizio, Caio, Sempronio, prima o poi ci riuscirà, e non ci sono mai riusciti, allora siete più dell'idea no, io da questo momento in avanti, se ne sbaglio una, due, tre di fila, io ti dico ok, spazio a qualcun altro. Io sono dell'idea che non è l'attaccante dei sogni, ma non è neanche quello che abbiamo visto fino adesso con Colomani. È che lui ha fame di farsi vedere e sono convinto che lui deve giocare, deve segnare, poi è chiaro ci sarà un limite che però per adesso io non vedo ancora, quindi cominciate a vedere.
4: E
2: a
4: me piace quel limite, lo vedete oppure no. A me piace e ci sta ed è corretta, vedi, non riusciamo mai a dividerci, prima o poi non dividerci, tanto ci insultiamo tutti i giorni per, sì, cercare qualcosa, mi fai schifo, Marangio,
2: sei una materia organica indefinita proprio.
4: Però vedi, nella situazione in cui noi siamo, cioè la Juve ha due attaccanti, due, quindi se io ti do un turno di riposo domenica, e guarda, scommetto che lui domenica segna, me lo sento, però se io ti do un turno di riposo e poi comunque giochi giovedì, tu non te la devi prendere a male, perché sennò vuol dire che tu a livello mentale sei nato con Miners. E si ritorna al ragionamento che faceva Lorenzo, che poi sentiremo la prossima settimana, che mi dice magari con Miners adesso gioca meglio perché non si sente più pressione. Benissimo, e allora cosa faccio se io, e ripeto, non è che ce n'ho quattro, per cui sai, ti metto in panchina a rischio di non giocare più, no, ti metto in panchina questa volta perché semplicemente perché hai iniziato la preparazione dopo, non sei ancora entrato nei meccanismi, oppure perché mi è arrivato il tedescone e lo voglio vedere davanti una volta, poi però sicuramente al 65esimo entri, o se tu dovessi fare 80 minuti in panchina poi c'è la partita con il NEC per riprenderti. Allora io dico, dove sbaglia Spalletti? Dove sbaglia Spalletti? È nel fare determinate dichiarazioni, perché ora lui domenica, al di là di come si è allenato tutta la settimana, e sono convinto che si è allenato bene, lo deve far giocare, perché sennò cosa dici?
2: No, impiccarsi è sbagliato, incaponirsi può essere sbagliato, mollare può essere sbagliato, e allora come al solito è una questione di tempi. Questo è il momento in cui secondo me devi insistere.
4: Sì, per carità.
2: Poi tanto arriva
4: però
2: l'Atalanta.
4: Non ti inventare, Vincenzo, secondo me cose non te è.
2: No, lo so.
4: Perché giocare con Colomani e Voltemare per me è una forzatura.
2: A meno che tu non la fai passare, perché poi ti dico anche un'altra cosa. Io non gli fai fare una partita da titolare a Lebegovic, già lo togli eventualmente. Io questo non lo farei, cioè io darei, allora, ho scelto finalmente di dare spazio a Lebegovic. Manca Ildi se Lebegovic gioca proprio in quel ruolo là. Io insisto e lo faccio giocare. Nico, Nico sta giocando comunque bene, ha avuto un ottimo impatto col Parma, ha fatto una partita di grande sacrificio col Milan, magari col Sassuolo può avanzare qualche metro e riportarmi al gol, benissimo. Woltemade può essere l'alternativa a gara in corso, però io parto per adesso con Colomani, non vedo ancora il momento di panchinarlo. Gli do questa, gli do Sassuolo, cioè gli do la partita con l'Atalanta, magari in Europa League potrei dare spazio più a Woltemade e poi lo faccio entrare nella ripresa, così gli faccio digerire eventualmente che si può creare un'alternanza, lo
3: che ci deve essere
2: all'alternanza.
3: Vincenzo, guarda, però ritorno su un concetto, condivido, poi spieghiamo anche quella cosa di prima.
2: Sì.
3: La partita di Reggio Emilia, non dico che è una partita determinante, decisiva, ci mancherebbe, siamo alla quarta giornata di campionato, però è una partita che tu devi vincere a tutti i costi, Vincenzo, a tutti i costi. Un pareggio a Reggio Emilia e non va bene, non va bene. Quindi tu devi ragionare, secondo me, poi giocherà Colomani e farà gol, ma su quello che hai visto in settimana. E se il giocatore ha dato delle risposte, allora gioca. Ma se il giocatore non ti ha dato delle risposte, per me non gioca. Ma parlo di chiunque, parlo di Gabriele, faccio sempre Gabriele. Se Gabriele mi ha fatto la settimana a metà o l'ho visto un pochino giù di morale e di corda, io non lo faccio giocare, perché già questa partita vuol dire, perché poi c'è l'Atalanta, poi c'è l'inizio Europa League, però ti dico, paradossalmente, no, l'Europa League devi vincere, però tiri fuori un pareggio, sei sempre in tempo per... Qui immagina che l'Inter, mamma mia, come sono per malosi gli interisti,
2: ma ragazzi, sono una... mamma mia,
3: si offende qualcuno se siete, dico che sono una razza,
2: siete proprio, ma siete di una noia l'Inter... mortale.
3: Io però ti dico una cosa, se non ci fossero andrebbero
2: in pentaggio,
3: perché ho letto delle cose sul post che ho fatto ieri, cioè sono incredibili, riescono a argomentare,
2: non gli puoi dire niente,
3: non gli puoi dire
2: anche
3: niente.
2: Qualche comunque fenomeno che aveva la mano lesta poi commenta,
3: sì, anche sotto i post,
2: e te l'ho detto.
3: Sì. Però vabbè, ti dico, l'interismo è veramente una razza protetta.
2: Sì, non puoi dire.
3: No, bisogna
2: nulla
3: proteggerli, perché
2: non
3: guardate,
2: nulla,
3: se in questo mondo ci fossero gli interisti, ma chi si piglierebbe in giro?
2: No.
3: E voi ogni mattina che vi alzate, ragazzi, pensate: oh, potevo essere interista.
2: Pensa un po'.
3: E quindi ringraziate il cielo per questo.
2: Ma proprio abbracciatevi.
3: Torno al ragionamento. Vedi, mi sono dimenticato. Ah, ecco. Tu immagina che domenica loro battono l'Udinese,
2: sì,
3: e lo batteranno.
2: Vabbè.
3: Che la Roma magari va a vincere
2: come
3: la Roma vince a Torino, e tu magari pareggi e sei già a 5 punti.
2: Sei a 5 punti.
3: Ma... non devi vincere scudetto, non è affar nostro, perché lo scudetto è affar loro,
2: però...
3: purtroppo. Però daresti già un brutto segnale.
2: Quando cominci una corsa, se tu inciampi subito,
3: bravo,
2: gli altri stanno correndo,
3: bravo,
2: recuperarli
3: diventa
2: impossibile.
3: Lo vedi,
2: Se tu corri insieme a loro e poi ogni tanto cadi, sai che cadono anche loro, resti più o meno testa a testa. Quindi la Juventus all'inizio non lo deve sbagliare.
3: E
2: non
3: l'ha sbagliato.
2: È una tappa. Sì.
3: Importante.
2: E non lo ha sbagliato fino ad ora, perché tutto sommato queste tre partite, se avessimo tirato fuori una statistica, stanno bene 7 punti,
3: sì,
2: in queste
3: io
2: tre partite.
3: No, ma l'avevo detto anche prima.
2: Ci
3: poi
2: stava.
3: Sai come si sviluppa la partita con Milan, ti girano anche
2: ti
3: un po'
2: girano
3: le
2: scatole, però ci devi mettere gli infortuni, che è anche un'altra cosa.
3: Lo so, giustissimo, ma nel computo di queste prime 4 giornate odio fare le tabelle, per l'amor di Dio, ma se vedevo un pareggio lo vedevo lì. A Reggio Emilia tu devi andare a vincere, poi il calcio, tutto quello che vogliamo, ma se vuoi essere una Juve ambiziosa anche per il quarto posto, e tu li devi andare a vincere.
2: Devi andare a vincere, e adesso al Mapei bisogna trovare la chiave giusta per arrivare alla vittoria. Dai, smontiamo quella favoletta.
3: Sì,
2: perché...
3: tre cose. Prima, Milik è fuori lista, ragazzi.
2: Sì, no,
3: e
2: ci
3: non
2: chiedono
3: può
2: se
3: essere...
2: casomai, visto l'infortunio di Locatelli, può essere sostituito.
3: Se sì, è grave
2: infortunio, in teoria l'infortunio
3: sì
2: è tenuto grave,
3: è grave,
2: sì, grave,
3: teoria,
2: però,
3: sì, però
2: poi
3: non
2: tu...
3: lo rimettono Milik,
2: no, perché
3: almeno quello che ci risulta,
2: perché
3: non lo
2: più che altro tu avresti bisogno di un centrocampista, piuttosto. Io non so se Ouzou era stato inserito eventualmente.
3: Sì, sì. Beh, Ouzou è un giovane, quindi,
2: sì, quindi lo puoi, esatto. Ok, giusto, è vero, quindi chiaramente magari si tengono una posizione per un centrocampista qualora tu a gennaio riuscissi a fare qualcosa, secondo me. Però insomma, andiamo avanti.
4: Poi altra cosa, colpo di tacco, ragazzi, comincia sempre alla solita ora, quindi domenica comincerà alle, dunque, la partita alle 20:45, cioè Chiara dalle 16 alle 20. Alle 20:10 noi entriamo dentro la trasmissione di Chiara, facciamo una breve introduzione, poi Chiara finisce alle 20:15 e poi partiamo noi. Quindi di fatto è sempre alla solita ora, perché come avete visto vi regaliamo mezz'ora in più di post partita, che ho visto è stato molto ben accolto, perché c'è una marea di messaggi che arrivano fino a mezzanotte e mezzo. Quindi
2: tu pensa se lo facevamo anche nella partita delle 4 del mattino,
4: sì, appunto, eravamo distrutti. Per cui Chiara Aleati fondamentalmente sta in diretta fino alle 20:30, 20:20, ma noi siamo già connessi. L'altra cosa, allora, ci avete raccontato che ieri qualcuno aveva detto che c'era stata addirittura una rissa,
2: sì,
4: rissa
2: con l'intervento della polizia.
4: Con l'intervento della polizia, no, è terribile, Gabri, ma purtroppo
2: no,
4: è tutto vero.
2: C'è gente che
4: tra Spalletti e Massara, che poi Elkan aveva detto che avrebbe esonerato
2: dando testate a destra,
4: no,
2: sì,
4: quello,
2: no, quello non l'ha detto.
4: Un amico,
5: la polizia che arriva a casa e vi arresta.
4: Questo subito, subito. Ieri un amico, giustamente preoccupato, ha scritto e mi ha fatto vedere il video. Ragazzi, io capisco tutto. Poi
2: tu
4: magari è successo. Sì, ho visto il video. Poi è successo e non sappiamo niente, sì, l'ha soltanto lui. Io vi dico soltanto una cosa: che il video inizia dicendo mi ha telefonato a Dani. Mi ha mandato un messaggio a Dani e mi ha detto che è successo questo. A Dani, a Dani.
2: Io veramente guardo.
4: E io lì mi sono fermato.
2: Il mondo social.
4: Poi, ragazzi, sicuramente.
5: No, qui bisognerà querelare.
4: Poi, sì. No, ma poi sicuramente è così.
2: Sì, sì, sì.
4: Poi ho visto, per carità, vale tutto, 400 follower, ma va bene, io rispetto, sì, sì, tutti, ci mancherebbe altro. Noi nemmeno abbiamo fatto la domanda perché ci avrebbero portato via, sì, a fare una domanda, sì, del genere. Poi, giustamente, sì, poi giustamente è successa la rissa, è intervenuta la polizia, noi non lo sappiamo e Spalletti verrà esonerato. Può darsi, ragazzi, il mondo social però è bello, insomma. A noi ci risulta niente,
2: no,
4: e ripeto, neppure abbiamo fatto la domanda. Poi però, se è così, gli faremo i complimenti,
2: sì,
4: e magari,
2: sì,
4: non,
2: sì,
4: vi chiama Radio Bianconera, perché,
2: sì,
4: io con Adani, sì, non ci parlo. Te ci parli?
2: No, ma non credo neanche che Adani parli con
4: Adani,
2: con,
4: sapeva,
2: con Sara.
4: Sì, e ha mandato il messaggio a questo qui e poi ti faccio vedere il video.
2: Ah, certo, l'ha mandato a Massara,
4: sì,
2: non alla Rai. C'era questo, ma
4: allora,
2: non alla Rai.
4: Il punto è, ti ripeto, c'ho il video. Mm. Beh, dico col massimo rispetto,
2: sì, sì,
4: ci mancherebbe,
2: no,
4: altro.
2: No, va bene, certo.
4: Stamattina ho ricevuto un messaggio di Adani che mi ha detto:
2: ma non è che te la Tringali quello del video.
4: No, aspetta a divulgarlo. Poi pare che Adani gli abbia detto divulgalo. E lui ci ha raccontato che, ripeto, se è una notizia, lo inviteremo sicuramente. Ha detto che c'è stata la lite tra Massara e Spalletti, che sono quasi arrivati alle mani, e che Elkan è scontento di Spalletti, sta pensando all'esonero, e poi questa rissa lo ha convinto a mandarlo via.
6: Che vinca il migliore!
2: Sì, sì, esatto, bravo.
4: Io l'ho interpretata così, però ripeto, sì, io non. Magari lui c'ha le notizie, noi non ce l'abbiamo.
2: Sì. Va bene, io mi tengo i miei pensieri perché sennò poi posso diventare sgradevole, ma per me sono sgradevoli altre cose, tante altre cose.
4: Sì,
2: ma
4: però
2: va bene,
4: vedi
2: così.
4: Vincenzo,
2: no, tu dici tutto,
4: io dico, quando lo fai comunque con serenità, sì, senza pensare di essere... Va bene, il mondo dei social è bello perché sdogana un po' tutti. Poi è chiaro che io capisco il tifoso che poi dice, oh, ma sarà vero, non sarà vero. È chiaro che... Magari dici no, sarà vero, perché una cosa è l'attendibilità anche a vedere, no, il numero di follower, che c'è, il lavoro che fai, le cose. Però finché siamo su questi livelli, allora, quando c'era il lavandaio, quello era da prendere, da rinchiudere nella lavatrice, sì, e fargli la centrifuga.
2: Qualcuno all'inizio ci credeva,
4: e tirarlo
2: però,
4: fuori. Bene, esatto. Lì fai del male però, Vincenzo. Qui io sinceramente non c'ho da di niente, perché i social sono anche questi.
2: Sì, vabbè, diciamo che è una generazione nella quale è più facile pensare, ma questo lo dico in generale, non a proposito di questa persona, mi faccio dei video per guadagnare soldi sui social piuttosto che andare a fare la gavetta dentro un portale,
4: bravo,
2: di informazione,
4: bravo,
2: prendermi,
4: bravo,
2: tesserini, imparare la deontologia professionale, il rispetto delle fonti, il lavoro sulle fonti, la conferma e la verifica delle fonti, la verifica delle notizie e il rispetto degli utenti che leggono le mie notizie.
6: È già fatto!
2: Ok, perfetto. Comunque diciamo che è più facile, no, è una via più accessibile. Se adesso su Bianconera News o su Tutto Juve noi chiedessimo la collaborazione da parte di qualcuno che vuole cominciare questo percorso, il 90% ti dice qual è il contratto. Io quando, e Alessandro, quando abbiamo cominciato, dicevo
3: che pagavo io, ma, sì, quasi, e comunque prendevi in euro.
2: Pagavo io, perché io andavo io per le strade a spese mie a fare la gavetta, le interviste, di qualunque cosa, mi frascicavo di acqua, ma mi abbeveravo a quella che era una formazione che adesso non si fa più, perché adesso uno dice: senti, se tu non mi paghi, io basta che faccio un video dove dico che Spalletti ha tentato di ammazzare, che ne so, Totonno, che Totonno è andato là, è nato
3: lo so,
2: da...
3: lo so, lo so.
2: La gente comunque bene o male mi segue, anche se mi devi dire che sciocchezza che hai detto, quello è un gettone per me. Che cosa mi offri di più? Niente, perché noi facciamo le cose in maniera seria. Ma questo dico a prescindere, non per questo,
3: sì,
2: video qua.
3: Però Vincenzo,
2: i tempi sono questi.
3: Perché comunque poi parliamo di cose più serie, non che non lo sia questo.
2: No, però, no, perché questo guarda,
3: è un tema.
2: Può sembrare una sciocchezza, però noi vi stiamo aprendo gli occhi anche su qualcosa. Ripeto, a prescindere dal personaggio in questione. Io quando torno a casa, a Napoli intendo, no? E tornerò adesso questo weekend, mi troverò sicuramente mio padre che mi dirà qualcosa tipo: ma quindi Conte torna a Napoli? È una follia, no? Però perché lui sui social,
3: bravo,
2: ha letto quello che ho,
3: bravo,
2: parlato con lo zio Tonino che mi ha detto: ha visto Conte torna indietro, faccio io risolvo. E quindi, però, chiaramente una persona di una certa età o una persona sprovveduta tendenzialmente dà del buono quando tu impacchetti una notizia,
3: esatto,
2: come se fosse vera, dici: ah, cavolo, invece ci devo credere.
3: Esatto. Ma perché, Vincenzo? Che insomma, guarda, io al di là della penso, no, della persona più o meno anziana, noi siamo anziani, cioè io sono anziano, quindi mi reputo fra quelli. Però è anche la. Cioè, tu hai le giornate frenetiche, arrivi a casa, c'è un altro, ti metti sul divano e, come dicono i giovani, scrolli. E se trovi uno che ti dice, chiunque esso sia, oggi appunto Massara ha dato un ciaffone a Spalletti, tu ti ci fermi un secondo e magari dici: oh, è vero.
2: Allora,
3: questo è il mondo dei social, che da un lato,
2: sì,
3: ha dato una mazzata importante a tutta l'informazione. Poi,
2: sì, però anche l'informazione a volte va dietro a delle cose fake dei social e
3: bravissimo,
2: quindi si fa del male.
3: Si fa del male, si fa del male. Cosa ho fatto,
2: sì,
3: io quest'estate?
2: Di marzo.
3: Ah, ma sì, ma vedi,
2: sì, però,
3: vedi,
2: però ti fregano.
3: Certo,
2: esatto,
3: ti fregano,
2: esatto,
3: perché
2: però...
3: c'è l'account quello di marzo invece che di Marzio. E se magari non ci stai attento, io l'avevo scritto nella
2: c'è
3: chat, ragazzi.
2: C'è caduta Maria Grazia, c'è caduta.
3: Capisci?
2: Sì, però,
3: allora,
2: però,
3: se te vedi,
2: sì,
3: uno... come ha scritto poi quello che mi ha mandato, dice: però ci ha messo la faccia. Dice: ci mette la faccia.
2: Sì, ho capito, ci ha messo
3: poi,
2: la
3: però,
2: faccia.
3: Ragazzi,
2: se non è vero, tra un mese manco se lo ricordano più. Magari racconterà un'altra cosa, andranno a sentire lo stesso, eccetera. Ripeto, nulla contro il tizio,
3: ma
2: che manco l'ho vista
3: questa
2: cosa. Però ti racconto una cosa brevemente e ci fermiamo.
3: Sì.
2: Tu nel frattempo elabora il tuo quesito. Noi veniamo dalla generazione in cui c'è... quando tu vai nel giornale, poi in televisione, in radio, è la stessa cosa. Quali sono le notizie della giornata? Fai la gerarchia delle notizie di giornata,
3: certo,
2: le famose 5 S della prima pagina,
3: certo,
2: sangue, soldi, sesso, eccetera, salute, eccetera. Definisci la scaletta delle cose più importanti, riempi il giornale o riempi il palinsesto radiofonico o televisivo. Funzionava così, in teoria funzionerebbe così. Adesso invece se sono i social, dove tizio, Caio, qualsiasi, dice: allora, quali sono le parole chiavi che stanno seguendo tutti? Qual è la cosa che infiammerebbe la gente? Un litigio tra...
3: Spalletti e Massa.
2: Beh, uno, due, tre, allora faccio un post in cui mi invento che è successa questa cosa. Un post in cui mi faccio l'interazione, a fine giornata sono 70 euro.
3: Baci, sì, non funziona sempre così, perché sai come funziona il numero dei follower e tutto. Però
2: sì,
3: ci provi,
2: tu facendo,
3: certo,
2: così cominci e poi facendo così con l'interazione arrivi a un tot.
3: Va bene,
2: tutti,
3: ragazzi,
2: tranne uno.
3: Sì, no, lì appunto. Però non si arrende.
2: Non si arrende.
3: Ragazzi, è semplice, il quesito è molto semplice. Che sarà un po' l'introduzione della puntata. Io sono contrario, Vincenzo è favorevole. Volte Made Colomani insieme. È la strada giusta?
2: Ho,
3: sì,
2: detto questo,
3: no?
2: Però.
3: No, tu hai detto che sei d'accordo.
2: Io sono...
3: Te hai detto che sei d'accordo.
2: No.
3: Io sono contrario,
2: ma
3: ditecelo.
2: Ma parlo di un'altra cosa io.
3: Lui ha detto che è d'accordo.
2: Dai,
3: io sono contrario, ditecelo.
2: Gliela passo, ma non era così.
0: Due colori, due voci.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Un'ultima ora
2: perché sì. Mi ha telefonato poco fa Totonno, sì. Mi ha detto, ti autorizzo a dirlo, che Woltemade è cresciuto di altri 5 centimetri.
3: Ma quale parte di
4: Ciao Le Vincenzo, potrebbero giocare tranquillamente assieme, però la squadra deve cambiare atteggiamento, bisogna essere più intensi e verticali. Ale da Taormina, buonasera ragazzi, per me la legittimazione di certi personaggi social è dovuta all'immissione delle notizie da parte di certe testate giornalistiche, così nella loro perdita di credibilità si infiltra il mondo delle fake news. Guarda Alberto Allogliastra, ne stavo parlando proprio con Vincenzo prima rispetto ad una testata giornalistica che va dietro a queste situazioni qua. Ottima riflessione. Per me ok Woltemade o Collo, sicuramente non tolgo Alebegovic, se lo toglie non capisce nulla, cioè questo è l'unico nei 10 migliori giovani, a lui non piace. Io Andrea ora al di là capisce o non capisce, però non lo tolgo nemmeno io. Però sai, se non toglie Alebegovic, come fa a farli giocare tutti?
2: No, non li può far giocare tutti, a meno che no, tutti quanti no, a meno che non sposti Nico a sinistra e metti, però comunque anche lì se sposti Nico a sinistra.
4: Ottima riflessione anche di Greg. Già col centrocampo a due Luiz Cop passerà alla qualunque, figuriamoci con Woltemade in tre quarti. Dai, non può, cioè, secondo me non può. Tanto è vero che quando abbiamo giocato col Milan con Nico lì dietro, Nico ha fatto un ottimo primo tempo, ma il secondo era distrutto perché ha fatto un lavoro di copertura.
2: Beh, poi una cosa è il Milan, una cosa è il Sassuolo. Ho detto che Aquilani sta facendo un ottimo lavoro ed è una squadra a cui prestare grande attenzione. Però io mantengo le riserve, poi verremo sbugiardati, più che altro per il fatto che magari se tu vuoi un cambio in attacco, quello c'hai.
4: Appunto.
2: Sì, puoi mettere alla Begovic, ma non è una prima punta.
4: No.
2: Quindi se metti in campo Woltemade e Colomani dal primo momento, uno resta, magari l'altro esce, ma non lo so.
4: Gaetano dice la squadra giusta è vincere convincendo. Sono d'accordo. Riflessione del nostro amico Severino. Ragazzi, premesso che la vostra professionalità è indiscussa e di questo ti ringraziamo.
2: Grazie.
4: Non è un tesserino che fa il giornalista.
2: No,
4: ci sono
2: bravo,
4: giornalisti iscritti all'ordine che fanno informazione peggiore di molti youtuber, e non parlo solo di calcio. Per inciso, dei giornalisti esiste solo in Italia e in Turchia. Guarda.
2: No, allora qui apri un'altra parentesi.
4: Qui apri un'altra parentesi.
2: Quando andiamo all'articolo 21 della Costituzione che ti dice che c'è libertà,
4: figurati,
2: di giudizio e di parola, quindi potresti anche, è giusto non avere un ordine, soprattutto se non ti tutela in maniera totale e corretta.
4: Sì, appunto. Però
2: se non regolamenta, se non, però
4: per prende soldi,
2: sì,
4: tipo,
2: o per fare i corti, tutto a posto, perfetto. L'altre parti no.
4: Vabbè.
2: C'era per esempio Enzo Biagi, che per me è stata un'istituzione, no? Che lui è rimasto pubblicista, non ha voluto diventare professionista, si era presa e ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono professionisti, e prima ne parlavamo di un altro che mo fa il fenomeno, magari
4: sì, ma lui
2: studi...
4: non è professionista, però
2: No, ma non quello là, quell'altro che è stato cacciato dall'area, dalla conferenza stampa, che non venne portato.
3: Per l'amor di Dio, sì.
2: Che magari anni di studio, dopo alla fine, messo alla berlina da tutti, vai sui social e cominci a sparare a zero sempre sulla stessa squadra, perché il tuo guadagno diventa anche l'interazione col tesserino in mano. Quindi quello che dice Severino sicuramente è una cosa giusta.
4: Vai Fede,
2: però
4: Rossi, Gabri, Latini, tutti.
2: Di dire, come consiglio ai ragazzi che magari ancora, chissà per quale motivo oscuro, vogliono fare questo mestiere, che cominciassero dalle basi, dalla gavetta, in una redazione seria, perché poi quello ti fa crescere veramente e ti fa prendere le soddisfazioni. Però esatto. Poi ci sono le scorciatoie per guadagnare e fai quello.
3: Vai.
11: Sì, da Michele da Napoli. Ragazzi, ma io piuttosto che ascoltare questi filosofi del calcio che non sapevano fare manco due palleggi quando giocavano, trovo molto più interessante ascoltare il rumore dell'acqua che scende dopo aver tirato lo sciacquone. Ma per cortesia, ma stessero zitti. Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
2: Ciao Michele. Hai,
12: buongiorno Bianconera, Ali da Collegno.
2: Ciao.
12: Ma io spero di sbagliarmi, ma con Miners e Douglas Lewis in mezzo al campo
3: paura.
12: A due...
3: Ale, a me fanno
12: ho paura. Ho davvero tanta paura di zero filtro. E già a centrocampo siamo una delle squadre più scarse della Serie A. Io ho dei forti dubbi, davvero davvero forti dubbi. Spero
3: Guarda,
12: di sbagliarmi.
3: Io ho la tua stessa paura, intanto ti saluto e ti abbraccio. Ho la tua stessa paura, dopodiché la voglio esorcizzare così. Entrambi hanno nuovamente una grandissima occasione, quella intanto di riprendersi la Juve. Dice, gliene può fregare o non ne può fregare? Credo che l'interesse a tutte e due. Tra l'altro uno è stato anche convocato alla nazionale, e ho letto con interesse quell'indiscrezione dove pare che insomma sia stato molto utile il colloquio con Spalletti, che ha rivitalizzato Douglas. Ci voglio credere. L'altro, dopo due anni di presenze così, io lo ricordo, in questo senso, se dovessi ricordare Koeman, lo ricordo per la doppietta col Galatasaray, ti ricordi? Eravamo
2: pazziti.
3: Però non ha mai avuto, vabbè, continuità è un parolone forte per lui, non c'è mai stato. Perciò hanno questa grande occasione. Magari, come dice Lorenzo, non c'hanno più la pressione entrambi. Uno è più libero di testa, l'altro non c'ha più la pressione. Io, Ale, condividendo il tuo messaggio, perché anch'io ho paura, però voglio essere per una volta positivo. E in questo torno a rilanciare quello che è il ruolo fondamentale di Locatelli, perché Locatelli proprio quello faceva, cioè andare a far filtro per lasciare uno dei due, cioè Luiz, più libero. Adesso questo ci viene a mancare.
2: Allora, due riflessioni. Una ce la tira giù anche Fabio, che ci sta ascoltando e salutiamo, che dice, però vedi che c'è quella tendenza da parte del tifoso di avere paura a scoprirsi, quindi diventa una questione quasi di mentalità anche nel tifoso. Sai che dice, in generale uno dice apprezza quelli che attaccano sempre, però tiri fuori questa cosa.
3: Però
2: qua,
3: Vincenzo, ti rendi conto che hai due
2: sono d'accordo.
3: Che ti far segnare la croce.
2: Sono d'accordo. Io invece voglio, sbaglierò, poi darò le testate contro il muro, prendetevela anche con me come se le avessi messi in campo io. Io voglio, ho la sensazione che oltre a Douglas Lewis possa essere l'anno giusto di Koeman, o comunque possano esserci degli indizi giusti di Koeman.

0: recuperi. Un po' come ha fatto il Como ieri, oggettivamente a me mi ha impressionato il Como ieri. Devo dire
1: poi ti dico un paio di cose.
0: Devo dire che mi ha impressionato. Però se io vado a recuperare immediatamente palla, anche se davanti non ho il Locatelli, posso giocare anche con Combiners. E con il piede di Combiners, che comunque è preciso, posso chiedere a Lucumi, senza cambiargli il ruolo in campo, di essere un po' più presente nell'aggressione a centrocampo. E quindi io quella diga me la costruisco quasi quasi con i miei stessi difensori. Non so se capisci.
1: Ho capito. Pensa. Allora, parto dal Como. Io confesso una cosa, che rispetto all'anno scorso io mi sto innamorando di Fabregas.
0: A me mi hanno fatto impazzire ieri,
1: perché Fabregas ha capito che in questo giochino
0: c'è anche la difesa, certo.
1: C'è anche la difesa.
0: Però
1: e
0: come
1: a
0: la
1: me...
0: interpreta?
1: Bravo. E la scintilla mi è scoccata a Napoli, dove ho visto un allenatore che ha detto basta, ora non c'è più bisogno che mi specchio e faccio vedere quanto sono bello e bravo, adesso voglio portare a casa qualcosa. E il Como è cambiato da così a così. Poi c'è un'altra cosa che mi ha impressionato.
0: Da così a così, cioè nel senso non ha cambiato la sua indole,
1: ma certo,
0: l'ha perfezionata.
1: Bravissimo, perché ha capito che il risultato è importante.
0: L'ha completata,
1: a differenza
0: sai
1: di...
0: Sai quando gli è nata sta cosa, secondo me? Quando perse 3-1 in casa
1: col Milan. Perché il risultato conta, perché le vittorie contano. Poi ho ascoltato attentamente l'intervista in un podcast che ha fatto con Capelli Belli, Belli Capelli Zazzaroni, dove racconta tutta una serie di cose, vi invito ad ascoltarla, del suo modo di preparare la squadra, del suo modo di lavorare con la squadra, dove fondamentalmente ti dice, guarda, c'è bisogno di tenere la squadra 3 ore sul campo. Basta tenere 1 ora e mezzo, ma quell'ora e mezzo deve essere di intensità vera, dove giochi sempre con il pallone, dove crei l'identità della squadra. Bellissimo. Io certo. Mi sto innamorando di Fabregas.
0: Perché a differenza dei Santoni, il De Zerbi,
1: bravo,
0: di turno,
1: bravo.
0: Questo è uno che ha dei principi.
1: Certo.
0: È uno
1: e che sa
0: che
1: la vittoria conta.
0: Ed è uno che, e qua per esempio, neanche i grandi lo fanno. Ecco perché secondo me sta scavalcando i grandi. È uno che mette in discussione i suoi
1: principi. Certamente, certamente.
0: Ieri l'unica sbavatura difensiva è stata sul gol, ma quelli con Maksimovic hanno messo la palla all'incrocio. Maksimovic c'è un piede, era l'esordio in Champions.
1: Poteva finire 6-1, Vincenzo.
0: Ma poteva finire 6-1.
1: Bravissimo.
0: L'aggressione, l'essere compatti, il ripartire
1: però,
0: la squadra, il non rinunciare.
1: Bellissimo. Io spero che Fabregas possa essere il prossimo allenatore della Juventus. Ci credo poco,
0: sì.
1: Ma me lo augurerei.
0: Sì, poi altro anche
1: che,
0: lì.
1: Altro che Conte.
0: Sì, bravo, okay. Bravo.
1: Altro che Conte.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo.
1: Grazie. Grazie. Basta.
0: Basta.
1: Basta.
0: Però anche lì poi dovrà fare un ulteriore lavoro su
1: sì,
0: se stesso,
1: ma
0: perché
1: lo,
0: passare
1: guarda,
0: da...
1: Sì, ma la scelta che ha fatto, a parte lui azionista del Como,
0: certo,
1: di rimanere a un Como che ha alzato pesantemente l'asticella, è tanta roba.
0: Certo.
1: È tanta,
0: certo.
1: E meno male non è andato a Cartolandia.
0: No.
1: Perché se andava a Cartolandia
0: erano
1: era un cavolo.
0: Erano uguali. Però comunque, la rifiutata e la scatta. Altro motivo per il quale... Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo.
0: Ah, però era il piano C.
1: Sì, piano C, piano C. Torno al ragionamento che hai fatto sulla partita di domenica. Purtroppo, per fortuna, il calcio è fatto di due fasi. A meno che tu tenga il pallone 90% possesso palla, ma non penso tu lo possa
0: no.
1: fare. Allora, tu puoi tenere anche il pallone il 60-70%, un po' come ha fatto il fenomeno di Kivu a Madrid, poi a testa alta.
0: Bravi! Bravi!
1: Però l'avete presa nel cioppo.
0: Ma quello gli ha dato 6,5.
1: Sì, vabbè. Ma se in quel 30%, ok, tu fai passare, come diceva l'amico di prima, la qualunque da metà campo, so cavoli, allora io voglio avere questa fiducia e ce l'ho su questa coppia di centrocampisti. Però se ti dovessi dire che mi fa dormire sonni tranquilli, non nella fase di aggressione nostra, ma nella fase di difesa, a me preoccupa molto. Se c'è Locatelli sono molto più sereno. Locatelli non c'è,
0: sai, si può fare a meno. Noi dobbiamo entrare in quest'ottica che possiamo fare a meno di Locatelli, magari un po' meno a meno di Yıldız. Magari ci farebbe più comodo il dinamismo di Thuram, magari lo recuperiamo con Sarr, però dobbiamo, secondo me, più che altro preoccuparci dell'assenza di altri centrocampisti. Quindi se recuperiamo Sarri, io non ho problemi ad aspettare Locatelli, ti dico la verità.
1: Io devo vedere in campo Sarri, sì, onestamente, sì, devo vedere,
0: sì,
1: in campo.
0: Però io ho visto in campo anche Locatelli, che mi ha dato grande copertura, grande partecipazione. Non è stato sempre perfetto, comunque non è perfetto nella mia idea. Già se recuperasse il miglior

0: Turam e recupererà presumibilmente prima di Locatelli, o posso aspettarlo serenamente, Locatelli?
1: Sì. Turam a gennaio.
0: Sì, ma comunque prima di... Sì, no, io ti dico già Turam
2: sì,
0: al posto
2: sì,
0: di...
2: Sì, sì,
0: poi
2: sì,
0: se
2: sì,
0: Sarra sì. fa bene, sono contento e mi sento tranquillo. E... ieri quando guardavo il Como mi è venuta una domanda, ma cioè una riflessione, mi sono venuti i brividi, ve la pongo a voi. Ma tu, 7 anni fa, se ti avessero detto che tu giocavi l'Europa League dopo anni di difficoltà, e il Como in Champions, e il Como non in Champions per caso, ma perché eri in Champions e vinceva anche all'esordio, con squadre con le quali tu magari hai dovuto mettere il massimo dell'impegno, come Juventus in questi anni, con l'Ipsia per esempio, per riuscire a vincere, ci avresti creduto o no?
1: No,
0: no, ovviamente no. Non solo, avremmo riso in faccia a chi ce l'avrebbe detto, però insomma il discorso qual è? Ci siamo chiesti tante volte dove ci siamo persi noi.
1: Ma io lo so benissimo che ci siamo persi.
0: Sì, e lo so anche io.
1: E le conferme mi arrivano anche vedendo alcuni dirigenti in questo momento in altre squadre.
0: Sì, nel frattempo, lo so. Nel frattempo però è successo anche altro. Si è mescolata la corrente nel calcio. Cioè nel frattempo il calcio è cambiato e noi abbiamo ripreso Allegri, che veniva dopo 2 anni in cui nel frattempo erano arrivati 5 cambi e lui non li aveva ancora digeriti e ha fatto fatica a farlo. Poi siamo passati a Thiago Motta, che doveva darti un cambio di tendenza, ma abbiamo sbagliato il santone, diciamo così, in un momento in cui poi siamo passati, insomma ci siamo smarriti per strada, e mentre ci siamo smarriti per strada il calcio evolveva verso un qualcosa di diverso. Io ieri quando guardavo il Como dicevo: com'è possibile che la Juventus, giochi in Europa League, e quasi quasi ci dobbiamo preoccupare del NEC o della Z Alkmaar, mentre il Como gioca in Champions League gioca la sua prima partita in 119 anni di storia, come se ci avesse sempre giocato, guardando in faccia l'avversario. E allora tu dici: ma Marangio, dove vuole andare a parare? In una cosa semplice: perché loro hanno, senza avere Messi in squadra, questa capacità, e noi questa capacità non riusciamo a farla riemergere, perché appartiene alla storia della Juve?
1: Credo 3 motivi.
0: Vai.
1: Poi vedo tante domande che ha stuzzicato questa
0: argomento. Ma il tema che ha
1: stuzzicato. Il primo: la proprietà del Como è una proprietà molto solida.
0: Benissimo.
1: Che fino a questo che fino a questo momento ha potuto spendere e espandere senza problemi. Adesso cominciano a averli, però ha potuto spendere e espandere. Primo.
0: Ha fatto la curva in un mese.
1: Sì, infatti. Due: la continuità del progetto. Perché io qui ritorno al concetto che i tifosi, tanti, vorrebbero già ricambiare Spalletti. Mm. Cambiare allenatore ogni 6 mesi è un colpo alle palle. Per gli uomini e per le donne, so dove, insomma, nel sedere. Perché vuol dire che tu non dai un briciolo di continuità ad un progetto. Poi io detesto la parola progetto, ma non dai un minimo di continuità, non dai la possibilità di crescere, non dai la possibilità di sbagliare e imparare, non dai la possibilità ai calciatori di capire cosa diavolo vogliono gli allenatori. Quindi cambiare allenatore ogni 6 mesi, come ha fatto la Juve da 6 anni a questa parte, mi dici dove ti porta?
0: Da nessuna
1: parte, questo è
0: solo
1: il
0: in uno sperpero di soldi. Però su questo ti apro già la parentesi quadra.
1: Sì.
0: Il Como c'ha Fabregas da 3 anni.
1: Da 3 anni. Infatti i frutti li comincio a vedere adesso.
0: Sì.
1: L'anno scorso, adesso, il primo anno.
0: Aspetta. Primo anno, promozione storica.
1: Sì.
0: Il secondo anno, Champions storica.
1: Consolidamento.
0: Il terzo anno ti vinco le soldi in Champions e sono stabili.
1: E sono già 3 anni di crescita.
0: Ma infatti in ogni anno gli è dato qualcosa. La Juventus
1: vero,
0: con
1: Vincenzo,
0: un allenatore, quanto ci ha messo a dire: oh, però quest'anno, cioè noi partiamo, era progetto anno zero, poi è diventato
1: sì,
0: meno uno,
1: io però,
0: poi di nuovo zero.
1: Io però ritorno al concetto, Vincenzo.
0: Perché hai cambiato?
1: Ti paragoni i nostri 9 anni ai 3 anni del Como, cioè ovviamente sono due cose totalmente diverse, ma in quei 9 anni noi, al di là poi del fuggiasco, però abbiamo sempre avuto una continuità di progetto, ok?
0: Aziendale.
1: Bravo. E in quei 9 anni mi dici quante rivoluzioni a livello dirigenziale e di allenatori ci sono state? Poche.
0: Una, e ti è costata cara, quando hai mandato via Marotta.
1: Però eri talmente forte e avevi gettato delle basi talmente forti che tutti gli altri ti venivano a sbattere contro. Ed ecco il male che ci siamo creati in casa, perché a quel punto sei cominciato a dire: ma io, ma ho bisogno, io Andrea Agnelli, che adoro, ho bisogno di allenatore. Senti Pirlo, vieni a fare l'allenatore. Io Paratici, io posso fare il direttore generale? No, perché Paratici, e te lo dimostra il casino Fiorentina, è un ottimo direttore sportivo, ma un pessimo direttore generale.
0: A Firenze stanno dicendo quello che noi vi raccontiamo
1: da anni.
0: Che a Firenze, ne parlavo con i colleghi, i tifosi e gli addetti ai lavori stanno dicendo: Paratici può anche scoprire i giocatori, ma sta facendo dei casini dal punto di vista amministrativo.
1: Ma non solo, ha costruito una marmellata di squadra. Sì. Dove ho letto oggi Grosso, che per me è un fallimento totale. Io non lo stimo Grosso come allenatore. Poi l'anno scorso ha fatto bene, ma hai visto anche qua il cambio Sassuolo-Fiorentina? Ma al di là di questo, io Grosso non lo stimo. Non è un allenatore che stimo, per l'amor di Dio. Ha giocato con noi, ma non lo stimo. Però quando leggo che lui ti chiedeva, cioè Grosso, visto che lo hai cercato te, ma non doveva Noli, ti cercava un giocatore alla Matic per coprire più la difesa, e ti presenti con Mastantuono, è chiaro che Mastantuono è molto più forte, ma non è il giocatore che ti ha chiesto l'allenatore. Quindi vuol dire che Paratici è un bravissimo DS, ma un pessimo direttore generale. Perché se tu, come dici te, sperperi i soldi, butti dentro 20 giocatori così perché li ho presi, ecco il risultato. Poi stasera Fiorentina a Venezia vince e si riprenderà, ma lì abbiamo cominciato a ritornare al ragionamento Como. Il Como poi non so se si sgonfierà o meno, se questi si romperanno le scatole, magari compreranno un'altra squadra, non lo so. Però da 3 anni allo stesso allenatore, da 3 anni agli stessi dirigenti, da 3 anni alla stessa proprietà, ecco, la ce l'abbiamo anche noi. Ed ecco i risultati, perché poi Vincenzo tu mi insegni che quando le cose vanno bene anche De Sciglio faceva gol al Barcellona.
0: Sono d'accordo, perché tu entri a far parte di un sistema chiuso, solido, consolidato. Questo sistema però ha bisogno anche che sia costruito con competenza.
1: Certo.
0: Perché quello che ha funzionato nella società del Como non è solo i soldi spesi, che ne hanno spesi tanti, ma li hanno spesi
1: conoscenza.
0: Bene, li hanno spesi bene. La Juventus, che aveva la struttura competente, era quella che Conte t'appendeva, ricordatevelo sempre, t'appendeva all'improvviso a luglio? La struttura competente
1: se ne frega,
0: dice,
1: e chiama Allegri.
0: Mentre tutti, tranne noi, fischi, ortaggi, tant'è che Allegri dovette entrare dal retro dell'Allianz, lui aveva visto giusto. Ma attenzione, aveva visto semplicemente giusto o... Allegri era facilitato anche dal fatto che c'era un'identità
1: chiaro che aveva costruito Conte. Benissimo. E questo non lo toglie nessuno. Perché, però, è vero che lui inizia ricalcando quello che aveva fatto Conte,
0: poi ci mette il suo in una squadra identitaria che funziona. Poi che succede? Va via Allegri perché tu decidi di prendere Sarri,
1: e lì comincia. E lì cominciava a cadere.
0: I campioni li avevi presi. Avevi preso Ronaldo, che ti ha portato il sogno, ma anche una dipendenza da lui.
1: Certo.
0: E hai cominciato a mandar via dei giocatori che comunque avevano contribuito ad arrivare a quel sogno, gli Higuain di turno, e hai smontato anche un po' il centrocampo. Poi è arrivato Sarri, che ha cominciato a mescolare un po' le cose, buttando delle idee un po' qua, un po' là, non sgangherando quello che era un'identità, anzi sporcando, distruggendola, così come anche separandosi Marotta e Paratici avevano contribuito,
1: certo,
0: a fare.
1: Bravissimo.
0: E da lì noi ci siamo persi.
1: Ma per forza, Vincenzo, ma ti ripeto,
0: perché è stata un'escalation,
1: un'escalation negativa, senza dimenticare il fatto che poi è arrivato Chinè, ma lasciamo perdere. Ma Chinè o non Chinè, noi abbiamo preso una china, così da Chinè vado a china, pericolosa. Perché quando Paratici e Nedved, ma in particolar modo Paratici, anche Nedved, ma Paratici è convinto di arrivare a Guardiola, che c'era convinto soltanto lui di arrivare a Guardiola, e si presenta per disperazione poi con Sarri, che, diciamoci cose come stanno, se te vuoi prendere Guardiola e ti presenti con Sarri, noi eravamo all'ottavo, avevamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo, l'ottavo, perché non lo vince lo scalcolatore, e Allegri ti dice che era ancora l'Allegri che io stimavo, cioè lo stimo sempre perché gli voglio bene, ma oggi è un altro Allegri, ok? Ti dice: questa squadra è a fine ciclo, allora voglio cambiare uno, due. Ti ricordi, c'era Dybala in quella lista, c'era Pjanic, perché aveva capito che quella squadra lì ormai era arrivata al top, e per la prima volta in 8 anni eri pronto a fare una rivoluzione, perché gli altri anni tu implementavi.
0: Sì, sì, sì, era poi, un ciclo che cambiava.
1: Che cambiava. Noi eravamo abituati a riprendere sempre Caceres, no? Perché poi si impone. Ma era quella su una struttura che era di cemento armato. Poi decidono, perché lì Agnelli comincia a pensare di poter toccare il sole, dice: guarda, apparatici, io ho altre cose a cui pensare, mi vuoi mandare via Allegri? Non lo farei mai, però lo vuoi mandare via, ti prende responsabilità. Se dice: per chi mi porti? Guardiola. Poi Guardiola t'appende, perché t'appende, e te sei costretto ad andare a Baku, perché quel signore, perché poi le cose vanno ricostruite fino in fondo, quel signore non voleva venire alla Juventus e fu costretto Andrea Agnelli a andare alla finale dell'Europa League a Baku a pregare lo scaccolatore. Da lì è finito tutto, Vincenzo.
0: Dopo che tu eri andato a prendere Ronaldo, sì, da lì è finito,
1: da lì è finito tutto,
0: tutto
1: perché ha dato a Paratici competenze che benissimo non ha, perché come io ce l'ho con Giuntoli, che ha fatto peggio di Paratici, per l'amor di Dio, ha fatto molto peggio, ma riconosco che Paratici è stata una delle prime situazioni che hanno distrutto la Juventus,
0: perché poi ci hanno voluto buttare giù, perché si sono inventati una storia, però qualche cosa sgangherata nasceva da quella gestione là. La domanda che ci dobbiamo porre, che vi poniamo, ci fermiamo e torniamo, è: questa neonata società può nella sua continuità ristabilire quel principio di forza identitaria della Juventus?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Bisognerebbe essere il Mago Telma.
0: A lungo andare.
1: Ora chiamo il Mago Telma.
0: Pensateci, rispondeteci, noi ci pensiamo e sì, vi rispondiamo.
1: Chiamo il Mago Telma.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, bel tema è venuto fuori, però volevo fare subito. Nel frattempo, ecco, ci prendiamo nei momenti di pausa il tempo per andare a verificare. Milik non può sostituire in lista Locatelli, perché Locatelli è un giocatore del prodotto del vivaio, quindi può essere sostituito solo con un giocatore del prodotto vivaio cresciuto in Italia, non necessariamente la Juventus, di più di 22 anni. Quindi Milik chiaramente non può prendere il suo posto.
1: Buonasera ragazzi, Cannavaglia e Massarra, senza dimenticare Ottolini, sono persone serie e competenti, però per me, per la rinascita definitiva, passano almeno 3 anni di qualificazione alla Champions e do una continuità tecnica a questi Gianni da Milano. Il primo errore di Paratici è stato quello di andare via Marotta in quanto troppo anziano, lo ricordiamo. Se ci lasciano lavorare almeno 3 anni in pace, tutti i tifosi compresi. Alessandro a Taranto, d'accordissimo con questo. Poi Salvatore dice, per non parlare della stagione di Pirlo, vi dico solo un nome a proposito di Paratici, Iattere. Vedi Salvatore, me lo ricordo molto bene, ma lì si torna al solito discorso di quando sei schiavo dei procuratori. Lì noi, ricordiamoci che era il primo anno di Allegri, del ritorno di Allegri, e alla seconda giornata di campionato se ne va Ronaldo e noi rimaniamo con una mano davanti e una mano dietro. Si affidano a Mino, che gli dice ok, io ti riporto Ken, che la reduce, tra l'altro era un'ottima stagione a Paris Saint Germain, sì, però ti prendi anche Iattare. Però hai ragione,
0: e poi il danno fu fatto, diciamo, quindi sì, bisogna avere comunque, secondo te quindi questa società, io sono d'accordo col messaggio dei nostri amici, intanto la continuità,
1: vanno lasciati lavorare, Vincenzo, però vedi, ha ragione l'amico da
0: noi
1: Taranto,
0: raccontiamo che litigano, noi raccontiamo
1: sì litigano, si picchiano,
0: poi anche loro ci mettono un po' del loro, perché poi anche l'allenatore deve, vedi, Carnevali puntualizza sempre e fa bene che c'è unità di intenti. Poi magari non c'è, perché non ci deve essere, ci deve essere il confronto e quello fa crescere. Però lui dice c'è unità di intenti. Se Spalletti, che pure dice no, ci troviamo bene, eccetera, però continua a evidenziare la Begovic l'ha voluto tizio, questa io volevo.
1: Sbaglia.
0: Certo.
1: Ma vedi, Vincenzo, poi sentiamo gli amici. Noi, quando dico, quando l'amico scrive, l'amico da Taranto, che anche i tifosi devono fare la loro parte, anche se poi il tifoso fa il tifoso, e quindi ha più o meno sempre ragione, quasi sempre. Però se noi continuiamo a pensare, ma via, speriamo di perdere, così si cambia un altro allenatore, e poi via quello, via quell'altro, non costruisci una mazza. E allora, se anche non vi va bene Spalletti, se non vi piace Massara, se non vi piace in questo momento ci devono andare bene, perché altrimenti quella continuità che ci può permettere di gettare alcune basi viene meno. Dopodiché, prima c'era un amico che diceva sempre in qualche messaggio di qualche tempo fa, diceva guardate ragazzi, di qualche tempo fa, di un'ora fa, cioè guardate, che tanto riferito a quella stupidaggine di prima della fake news, finché ci sarà Conte questo sarà pane quotidiano, ed è vero, finché c'è Conte in giro. Però al netto di questo è normale, Vincenzo, che se si dovesse affondare, speriamo di no, un provvedimento, certo, lo devi prendere. Ma se noi riuscissimo ad arrivare in fondo a questa stagione, che non è iniziata benissimo sul fronte degli infortuni, con una certa serenità, il che vuol dire che Lotti in Italia, Lotti in Europa, e poi giustamente a giugno tiri le somme e dici vai avanti, oppure Luciano, siamo stati bene, ci siamo piaciuti, abbiamo vinto l'Europa League, però abbiamo altre idee. Ma arriviamo almeno a giugno.
0: Sì. Basta cambiare in corsa, basta parlare di divisioni, basta far trapelare divisioni, è perché sono le divisioni che ti hanno divorato dentro. Noi siamo stati letteralmente divorati dall'interno. Un po',
1: bravo,
0: abbiamo portato dentro i famosi cavalli di Troia, un po' ci hanno messo i giocatori, perché quelli che abbiamo avuto soprattutto
1: perché
0: negli ultimi anni,
1: non abbiamo preso i giocatori da Juve. Vincenzo, te ieri hai fatto quella domanda cattivissima, ma c'era tanto su quella domanda, c'era tanto su quella domanda. Poi leggevo alcuni amici che dicevano rispetto a Fabregas, però diciamo così anche di Motta, no, per me sono due cose totalmente diverse. A me su Motta, io non sono mai stato un grande fan di Motta, e mi si era accesi i campanelli, perché parlando con chi il calcio lo vive veramente,
2: ok, quando ci dissero guardate Motta a Bologna intanto ha chiuso gli spogliatoi a tutti, ha litigato con Sartori, guardate che non è un personaggio, e infatti
0: si è rivelato tale, e soprattutto l'hai raccontato tu prima, Fabregas ha messo in discussione dei suoi principi,
1: esatto,
0: che lui e Motta,
1: che Motta non ha mai messo in discussione,
0: ma neanche Mo li mette,
2: ma no,
0: per lui era ancora l'allenatore giusto per, infatti chi l'ha chiamato?
2: Nessuno. Ma se tu non metti in discussione i tuoi principi, ma io dico in generale nella vita, Vincenzo, non cresci mai. A me la crescita di Fabregas dall'anno scorso a quest'anno ha stupito. Mi ha stupito.
0: Sì, sì.
2: E io faccio il tipo per il Como quest'anno. Prima ti avevo detto che li gufo, no. Onestamente, no, io gufo a morte l'Inter, l'Atalanta.
0: Roma.
2: La Roma, ma visto a Roma si fa male nessuno,
0: ieri Conè ha fatto un brivido, ma non era niente.
2: Ma Dybala farà 60 partite tranquilli, e Malen anche, va a fare anche la spesa. Ma detto questo, a me ha stupito, e non vedo quel l'essere rigido di Motta, non lo vedo in Fabregas, non lo vedo sinceramente. Poi tanto Fabregas l'anno prossimo arriva alla Juventus, quindi prego Gabri. Arriva, se no vado, se si è piantato vado contestuale.
3: Ciao Radio Bianconera, Andrea da Osimo. Allora, la domanda è se l'attuale società può ripercorrere certi fasti. Sicuramente questa struttura societaria con Carnevali, con Massara, con Ottolini e se vogliamo anche con Spalletti, mettiamoci pure lui perché comunque lui è un po' più manager all'inglese rispetto ad altri allenatori per l'esperienza che ha, a mio avviso è in questo momento la configurazione migliore che potevamo trovare,
2: credo anch'io.
3: Io aggiungerei anche la figura di un presidente un po' più partecipe, anche se capisco che essendo Carnevali comunque una figura centrale, aggiungere anche un presidente che ha delle competenze calcistiche ulteriori,
2: lo capisco.
3: Faccio un esempio un po' per assurdo, Alessandro Del Piero, piuttosto che qualcuno del genere, ecco, sarebbe un po' complesso.
2: Analisi molto lucida questa, molto lucida, molto interessante. Noi ragazzi, questo abbiamo un presidente,
0: ne abbiamo parlato spesso, rappresentativo ma non attuativo. Però passo dopo passo, perché per esempio è stata fatta già una profonda rivoluzione ancora una volta quest'anno, e secondo me rispetto a sia Giuntoli che a Como lì abbiamo una struttura che funziona, che può funzionare se la lasciamo lavorare, se lavora Carnevali che controlla i conti, definisce le operazioni, Massara che ha le intuizioni, le propone, lavora con Ottolini che ha le sue conoscenze, in sinergia con l'allenatore di turno, senza doverlo accontentare sul nome preciso, ma cercando di trovare il giocatore pertinente. Dopodiché, per adesso è andato tutto bene, tranne gli infortuni, che sono comunque sempre quell'aspetto incalcolabile, no? All'interno di una stagione. Diamoci gli step anche in questo caso, però comunque vada, io credo che questa società meriti di dover lavorare uno, due, sì, tre anni con continuità.
2: Allora, c'è questo bel messaggio anche di Massimo, arriva Monte che dice: Marotta sta comprando una squadra satellite, sì, con Octiri anche lì, vabbè, siamo aperti. Mi pare abbia capito che l'Inter è vecchia ed è questo il problema di oggi con le grandi d'Europa. Credo che abbia anche capito, senti questa riflessione interessante, la difficoltà della Juve a capitalizzare il lavoro della Next Gen. Serve un passaggio intermedio per portare i giocatori in prima squadra. La domanda è: stiamo perdendo il passo? Guarda, molto stimolante questo messaggio, complimenti. Allora, io qui aprirei un capitolo sulla Next Gen. Secondo me sulla Next Gen si è fatta tanta letteratura, ma ritorno al concetto di Mirko di ieri. Tutti bravi in Serie C.
0: Sì, e guarda caso quelli...
2: Licina va in B.
0: Sì, no, in generale, quelli che non erano da Next Gen quasi non l'hanno fatta. Licina subito in B.
2: E Ildiz.
0: Ildiz l'ha saltata a pie pari.
2: Ora,
0: quindi quelli erano i...
2: L'amico
0: il
2: dice, è giusto investire su Next Gen? Io dico di sì.
0: Sì.
2: Continuo a dire di sì. Però con due però. Uno, noi non abbiamo la mentalità per affrontare questi tipi di campionato. Io ritengo stupide, sinceramente, lo dico perché hanno fatto anche tifosi del Livorno, quindi me ne frega niente. Domenica continua a fare le proteste contro le squadre B. Allora vorrei dire a questi geni che fanno le proteste, perché invece vedere squadre che si iscrivono e non finiscono il campionato è meglio? È meglio?
0: Viene di no.
2: Però, no, però noi siamo in una realtà, Vincenzo, dove quando va la Juve o magari anche la stessa Inter Next Gen o l'Atalanta Next Gen, il Milan non so più se c'è, no, perché è retrocesso.
0: È retrocesso.
2: Milan futuro. E vanno a giocare in realtà di Serie C, li fanno le proteste, oh, il calcio moderno, però vi sta bene invece, furbacchioni, fare il campionato partire a 18 finire a 16 perché due saltano. Allora vediamo di rinforzare le istituzioni, e se a rinforzare le istituzioni servono le squadre che almeno sapete che cominciano il campionato e lo finiscono e non lo falzano. Allora usciamo da queste stupidaggini. Fanno, no, visto che fosse Livorno, non facciamo lo sciopero di 15 minuti. Bravi, fatelo invece contro l'altro anno che c'era a Rimini, che l'hanno fatto iscrivere e poi il campionato è finito al 17. Quindi, bravo, bravi, bravissimo, togli 3 punti. Quello vi va bene? È questo che volete? Benissimo. Perciò, uno non è la mentalità, Vincenzo, perché lo vedi che non c'è. Perciò, io ti dico a un certo punto, secondo me, dovrebbero toglierle. Perché tanto non c'è la mentalità. Uno, due. Si va poi a instillare nel tifoso, cioè, ah, noi abbiamo Ovusu, che io mi auguro sia un fenomeno. Ma un conto è giocare in Serie C con Livorno. Un conto è andare a giocare già domenica a Sassuolo, porca di quella miseria.
0: Dopodiché...
2: Noi abbiamo l'esperienza, facciamo giocare la Next Gen. Io cambiato in questo senso, non lo posso vedere quando entra in campo. Ma non lo cambierei mai con Next Gen. E aggiungo, perché poi questo tema mi stimola, da Fara, hai visto? Quante partite ha fatto?
0: No, no, neanche una.
2: Zero,
0: poi è chiaro.
2: Zero, perché poi
0: è vero anche che in Italia manca la cultura del cercare di dare spazio ai giovani prima che mi attacchi, manca il coraggio.
2: Sì, ma se aspetta, sono forti, Vincenzo,
0: sono d'accordo. Secondo te, caso estremo, la Minyamal l'avrebbero fatto subito, gli avrebbero dato subito, sì, lo spazio. Però ti ricordo che quando arrivò il rappresentante di Haaland da
2: c'era
0: noi,
2: Sarri. C'era Sarri per fortuna.
0: Ho capito, in Italia alla Juventus dissero comincia con la Next Gen.
2: Cioè, per fortuna
0: quindi
2: c'era
0: ti
2: Sarri,
0: manca, però ti manca
2: però
0: il fiuto.
2: Però quando li vedi i fenomeni, i giocatori che hanno qualcosa in più, li vedi, Vincenzo.
0: Qualcuno secondo me non lo vede.
2: E lì c'era Sarri, se non l'ha
0: lo
2: visto
0: so,
2: lui.
0: Qualcuno secondo me
2: di
0: in
2: Dio.
0: Italia non lo vede. Cioè tu devi vedere le stimmate anche del campione.
2: Sono d'accordo con te.
0: Le stimmate sono momento... quelle più difficili da percepire,
2: Vincenzo, ma in un momento come questo, no?
0: Perché...
2: E torno alla Juventus, dove un amico prima scrive tutto bello anche al Como. Dice però al Como se pareggi nessuno ti dice niente, alla Juve se noi pareggiamo domenica a Reggio Emilia ci incavoliamo. Beh, io ti porto sempre l'esempio di Miretti.
0: Ok, Miretti, sono d'accordo con te.
2: È l'ultimo esempio, non lo volevano più vedere in campo.
0: Se c'è un
2: ed è un buon giocatore Miretti, Vincenzo,
0: sì,
2: eh?
0: Che però non è da Juve, sarà capito, io lo dico da tempo, ma non perché lo dicevo io, che si vedeva secondo me. Però comunque, se viene un aspirante speaker di Radio Bianconera, no, giovane, ma tu ne percepisci il talento,
2: Lucio
0: no,
2: lo butto dentro,
0: uno ancora più giovane, uno giovane diciamo che ne percepisci il talento e lo butti subito dentro a far colpo di tacco, che è la più complicata trasmissione che
2: sì.
0: C'è, ok. Tu pensi che questo subito fa i buchi a terra, fa
2: no.
0: La trasmissione come te? No. Però gliene fai fare una, poi gliene fai fare due, alla terza sbaglia,
2: bene,
0: alla quarta diventa, alla quarta.
2: Però
0: esatto.
2: Vedo il talento.
0: E secondo me il talento qua non si riesce nemmeno, perché non abbiamo il tempo di aspettarlo anche il talento. No, non li devi
2: Vincenzo,
0: buttare,
2: te...
0: non li devi buttare nella
2: okay,
0: mischia,
2: benissimo.
0: Sono d'accordo.
2: Abbiamo
0: Gonghe di cui parlavamo là che lo buttassi,
2: ma quanti
0: in una partita,
2: ne volevamo
0: ma
2: noi?
0: Non li sappiamo secondo me neanche né vedere né
2: ma
0: sfruttare.
2: Li bruciamo noi stessi, Vincenzo. Il caso eclatante è Miretti, volevano tutti Miretti alla terza partita di campionato e te lo sai,
0: sì.
2: Non lo volevano più vedere in campo. Allora oggi vogliamo tutti Ovusu e io non vedo l'ora di vederlo, ma i primi a bruciarli siamo noi tifosi, Vincenzo,
0: sì. Ma infatti io parlo di tutti
2: e
0: il
2: lo
0: sistema.
2: Fai alla Juve,
0: parlo di tutti
2: se
0: il
2: lo,
0: sistema
2: al Como forse riesce a farlo di più, perché qui si vuole com'è la moglie piena e la botte ubriaca, o il contrario, non lo so, come, non sono un genio dei proverbi. Quindi si vuole vincere con i giovani, però se giovani, hai fatto l'esempio di Ngonge, me lo ricordo quella storia lì di Ngonge, abbiamo un fenomeno, abbiamo un fenomeno, però poi va a Napoli, fa quella roba
0: nella
2: lì
0: partita più, bisogna scegliere anche il momento in cui mettere un giocatore giovane, secondo me. Lo stesso Yıldız che ha fatto il salto, e noi all'inizio quasi ci interrogavamo, ma siamo sicuri? L'abbiamo aspettato perché ne abbiamo visto il talento. Yıldız è venuto fuori.
2: E allora che qui ci ribatto il ragionamento, Licina, Vincenzo. Yıldız, quando Teria fa 7 mesi di ferie, con le palle dentro l'acqua, sì, vero? Vero.
0: Mo so 7.
2: I tifosi della Juve, vendiamo Yıldız, perché? Perché ancora non abbiamo visto. E dovete essere onesti, ragazzi. Io vi dicevo, ma se vendiamo anche Yıldız, però oggi, se dici, il tema era anche a 100 milioni vendiamolo.
0: Sì, ma
2: poi vuoi Ngonge.
0: Però dobbiamo fare questa distinzione. Allora, prima di tutto, una società seria e forte del tifoso, non dico che se ne frega, ma dice la squadra la faccio io, il mestiere mio, non mi faccio fare vox populi la squadra, e ci mancherebbe. Io ti parlo della società che non ha il fiuto nel carpire in un giocatore giovane le potenzialità e di farlo crescere nel modo giusto. Perché forse le idee di Allegri erano un po' troppo di freno, perché Allegri diceva sì, questo deve fare prima 2 anni in esperienza in una squadra di Serie C, poi 1 anno buono in Serie B, poi uno in una, e poi arriva vecchio a quel punto, e allora siamo un po' indietro.
2: Però per esempio Bertesaghi l'anno scorso l'ha preso e l'ha fatto giocare subito, perché evidentemente ha visto il talento.
0: No, perché non c'era più nessuno,
2: no, perché poi continuava a farlo finito giocare.
0: E dopo, è venuto fuori Vergara, che è venuto fuori, e tanti altri. Secondo me un po' il coraggio manca, e un po' molto la pazienza manca anche nel saper aspettare i giocatori.
2: E bravo! Così. Ma è primo, e qui invito i tifosi, ma in maniera amichevole, abbracciando tutti, a farsi anche un esame di coscienza.
0: Certo.
2: È perché noi vogliamo il giovane, bravo, fortissimo, che a 17 anni gioca, però se sbaglia prima di partire le sta in panchina. Così diventa difficile, oppure così si diventa semplice. E ti dico anche un'altra cosa, io tutti questi talenti non li vedo, mi sbaglierò, il Diz sembrava di vederlo, e infatti non ci abbiamo visto male, anche se una buona parte dei tifosi lo volevano vendere. Licina, beh, sembra uno che ha qualcosa in più, e infatti è stato mandato in Serie B. Io però tutti questi fenomeni io non li vedo, ma forse è colpa mia, perché come scriveva prima un amico, sembra, e hai ragione, sembra di essere al circolo degli anziani quando si ricordava le cose belle, e invece dobbiamo proiettarci sul futuro. Hai non ragione, hai stra ragione, è giustissimo. Forse quindi io sono abituato a un calcio dove 18enni forti ne abbiamo visti. Onestamente io in Italia, nel nostro campionato, tutti questi giovani forti non li vedo. Da dire che oggi si possono meritare la maglia della Juventus, io non li vedo. Non li vedo.
0: Non li vedo perché non li facciamo giocare, perché per esempio Licina io me lo sarei tenuto. Per esempio,
2: sì, ha voglia.
0: Sì, voglia. Sì.
2: Voglia.
0: No, Licina io me lo sarei per dire tenuto. C'è stata anche la pressione di Yıldız, ma non ci abbiamo voluto credere. O forse magari detto, non avrebbe potuto giocare, magari ora gli sarebbe tornato utile. È lì che manca il coraggio, secondo me. Vedi, io nel precampionato l'ho visto, no? Però poi lascia stare il tifoso, lascia stare anche il giornalista. Il dirigente di turno ti dice: sì, vabbè, diciamo nelle amichevoli estive è un conto, poi quando comincia il campionato vediamo. Però è là che ti manca quel pizzico di coraggio.
2: Ma Alej Begovic è giovanissimo.
0: E non lo fanno giocare. E quello non è un tuo prodotto del vivaio, quello però l'hai preso a 30
2: milioni.
0: Io
2: qui, Vincenzo, ti ribarto il ragionamento. Hecator. Ok? È stato messo Hecator oggi, e voi che siete no onesti intellettualmente di più, mi darete ragione. La prima cosa che ti dicono i tifosi della Juve è: ma era necessario fare un investimento di 18 milioni su Hecator quando sapevi che avevi tutti sti paletti? È giovane, è italiano, sembra forte. E poi, per carità, si è fortunato, tutto quello che vuoi. Però la prima cosa che dice, io credo che oggi, per tornare a vincere, la Juve deve sì coltivare i suoi giovani in casa, ci mancherebbe altro, perché il futuro sono loro. E quando è arrivata Alej Begovic io sono stato felicissimo, poi deve dimostrare, ma sono felicissimo perché è il futuro. E ti dico di più, secondo me è un pre per dire che l'anno prossimo il Diz può partire. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, ma io la vedo così.
0: Intanto però
2: ti sei preso uno forte,
0: sì.
2: Però per vincere e bisogna trovare anche i giocatori fatti e finiti, Vincenzo, quelli che ti prendono la squadra. Quando tu cerchi il leader in questa squadra, anch'io, e non li vedo.
0: No, il leader poi comunque te lo devi anche costruire in casa, nel senso che non ti trovi il giovane lì dentro che ti vedi alla Begovic, che già è un passo avanti rispetto a quelli della next gen, del vivaio, eccetera. È uno che ha giocato in nazionale, è uno che ha fatto il mondiale, lo ha fatto anche bene, e ti è... però gioca un po' in punta di piedi perché sente il peso della maglia. Però anche lì, se io quando lo prendo continuo a dire l'ha voluto quello, lo faccio giocare, e magari adesso già nella prossima partita metto Woltemade, Nico con Sesau e lo lascio in panchina, ma questi quando la prendono la fiducia? Quando prendono continuità? Tu dici verrà per poi vendere un domani Ildiz, dovrebbe giocare tutte le partite allora, perché gioca nel ruolo di Ildiz.
2: Io credo tanto
0: in Ale Begovic, tanto per me è fortissimo.
2: Però poi ce devi mostrare.
0: Lavoriamoci,
2: però dobbiamo avere anche pazienza con lui.
0: Sì, pazienza significa non aspettarlo.
2: I tifosi ce l'hanno, ho
0: pazienza
2: capito.
0: In campo. Cioè, nel senso, lui in campo secondo me ha fatto già delle ottime cose, un po' timido, ma se io gioco 1, 2, 3, 4 alla quinta, sì, perché comunque non perde un pallone. Io l'ho visto non perdere un pallone, poi doveva dare una mano a destra, andava a dare una mano a destra, si spostava al centro, recuperava, la tecnica ce l'ha, è uno che ha avuto già un ottimo impatto secondo me. Poi è chiaro, il tifoso dice sì, ma se non mi ha segnato, sì, ma se non ha deciso, sì, ma allora chi è? Un altro scappato di casa. No,
1: lui è forte. E giustamente mi dice Fabrizio, capisco che adesso ci sono gli ingiocabili, ma io dalla mia cameretta il poster della Juve degli Invincibili non lo tolgo mai. Hai ragione, ma che Juve era quella?
0: Vabbè.
2: Che Juve era quella?
0: Costruita nel tempo. E con fiducia.
2: Dai, pausa, torniamo subito.
4: Due colori, due voci.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Cannes e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
5: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
6: Momenti di terrore in tribunale a Udine, un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
5: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
6: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel Naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei Navigli.
5: Lo sport con la MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin Delude, invece Pecco Bagnaia scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1 alle 15, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, il nostro amico
2: abbiamo
0: dice
2: un sacco
0: che
2: di messaggi il leader, anche di vocali,
0: sì, sì. Il leader in squadra c'è, vi faccio arrabbiare Gatti. Gianni Amia, non ci farei mai arrabbiare, no, non ci farete mai arrabbiare. Ognuno
2: io gli voglio bene a Gatti,
0: leader,
2: deve solo pensare
0: bene
2: più alla squadra e meno ai suoi fatti personali. Secondo me, però hai ragione.
0: È tutto là.
2: Ha un carattere importante, però deve pensare più alla Juve. Mi dispiace dirlo,
0: allora, io sai
2: ma
0: perché...
2: l'amico dice una cosa corretta.
0: No. Con tutto il rispetto per l'amico,
2: allora, no, sul carattere,
0: ha
2: ragionissimo. Però, e sul leader potrebbe esserlo,
0: no, è quello il punto.
2: Ho detto potrebbe, se pensasse più alla Juve, non ai fatti suoi,
0: non lo fa per indole,
2: lo so.
0: Non lo è. Il leader non si impone, il leader viene scelto dal
2: gruppo. È vero.
0: Lui è uno che vorrebbe imporsi leader, vorrebbe imporsi capitano, perché c'ha la Juve nel cuore. Io questo glielo riconosco, perché juventino fracico, io questo glielo riconosco, perché ci mette la tigna, la cattiveria che molti altri non ci mettono. Io questo lo riconosco. Però se io voglio bene alla Juve più che a me stesso, io sfondo la porta, la prendo, torno a centrocampo e dico adesso andiamo a fare il secondo e poi il terzo, anche se mancano 3 secondi. Non mando al diavolo i miei compagni che mi stanno dicendo
2: dai. Ma
0: infatti
2: vedi Vincenzo, il problema
0: anche
2: è...
0: Spalletti, poi non l'abbiamo, l'ha fatto del bordocampo di Dazon che continuava a dire stiamo a perdere tempo.
2: E lì vedi che c'è il Conceição che non ce la fa a prenderlo.
0: E che devi fare?
2: Però ci fosse stato il Mandzukic lo ribaltava, diceva andiamo a prendere il pallone.
0: Col colletto lo metteva là.
2: Sentiamo un po' di vocali, dai.
11: Sì, sono Luca B da Roma.
2: Ciao Luca.
11: Ho appena letto la notizia che Simeone sta facendo degli allenamenti personalizzati per rivitalizzare David. Ma magari riesce a fare il miracolo come ha fatto con Nico Gonzalez, e l'anno prossimo l'attaccante ce l'abbiamo e non ci dobbiamo più preoccupare. Che dici?
1: Luca, io ci credo, io ci sorrido, ma penso anche una cosa, non sorridendoci più. Oh, certo, per Fabrizio si deve inventare qualche altro appellativo, perché Frank e Ciccio non ce l'abbiamo più, quindi no. Fabrizio, mettiti al lavoro. Però io credo che nel ragazzo sia successo qualcosa, perché non l'ho mai ritenuto un fenomeno, ma non può essere meno quello che abbiamo visto a Torino.
0: Però abbiamo detto la stessa cosa di Open Data, la stessa cosa di Combiners, la stessa cosa di mille giocatori.
1: Io ti dico che a lui è successo qualcosa, non lo so, non lo so.
0: Che cosa può mai succedere? Semplicemente, so. Secondo me, semplicemente, molti giocatori funzionano in determinate comfort zone. Quando le sposti, quando si alza il livello, le aspettative, questi giocatori non funzionano. Quando, perché non funzionano? Perché
1: allora non funziona nemmeno l'Atletico Madrid, Vincenzo.
0: E infatti non funziona per ora, vediamo se funzionerà, ma secondo me non funzionerà neanche l'Atletico Madrid, perché là ci sono aspettative importanti, perché là ti chiedono tanto, perché là devi essere carico a pallettoni, perché là devi avere una faccia diversa. E ora l'allenamento personalizzato lo chiudi in una stanza e lo prendi a schiaffi finché non si sveglia, credo, ma puoi fare tutti gli allenamenti personalizzati che vuoi, ma deve nascere da te quello spunto. Se non nasce, perché non ce l'hai, ed è lì che devi andare a intercettare il giocatore, da Juve, da Atletico Madrid, da Barcellona, da Real Madrid. Ne puoi sbagliare uno, ne puoi sbagliare due, ne hanno sbagliati tanti Marotta, Paratici, ne ha sbagliati tanti Giuntoli, ne ha sbagliati Comolli, ne sbaglieranno Carnevali, Massara, eccetera. Però tu tra gli errori devi azzeccarne 5 o 6 in proporzione e andare a intercettare quello che è da Juve, cioè non da Juve solo tecnicamente, ma da Juve come disposizione al lavoro, come forza caratteriale, come fame, come capacità di personalità di mantenere la pressione di un ambiente, di una piazza, di tutto. Lo so che è difficile, perché ci sono alcuni valori che sono quantificabili, altri che non sono quantificabili, però
1: sono d'accordo con Vincenzo. Se Gatti pensa alle sue vincite personali non è un leader, scrive Enrico. Mentre Antonello da Siracusa dice: la Juve deve tornare a investire sui giovani calciatori, sia italiani che stranieri, da far maturare attraverso i prestiti in società di Serie A e Serie B, in squadre di caratura superiore rispetto al livello della Lega Pro. E anche questo è un tema, sì, Antonello. Infatti con Licina hanno deciso di mandarla a Cremona, peraltro nonostante il maestro Giampaolo, che è veramente stato cacciato in una maniera, beh, a se me fa anche caccia. Tenerezza,
0: sì,
1: cioè,
0: si comincia a fare un po' tenerezza,
1: sì. Allora ti dico anche una cosa: per la crescita di Licina sono contento che Giampaolo non ci sia, anche se è un buonissimo allenatore. Il problema è che lui si è perso in mille rivoli. Però la Cremonese è una squadra fatta a vincere, quest'anno.
0: Sì.
1: Poro maestro, sì. Cioè, ti batte
0: tra
1: il Parma,
0: la, la promozione la ottenne con Pecchia, proprio perché la Cremonese sono
1: sì, e poi
0: che
1: Pecchia,
0: poi Pecchia decise di restare in Serie B, che
1: intelligente,
0: disse, io no,
1: che
0: non mi sento pronto per
1: preso
0: la Serie
1: Alvini,
0: preso
1: e preso Alvini. Sì. Ottimo allenatore, tra l'altro, e spero che si salvi il Frosinone.
0: Sì,
1: prego.
0: Sì.
12: Buongiorno Alfredo da Torino, rispondo alla domanda di Maraggio. No, questa società finché avrà dei dirigenti come questi che ci sono adesso, come Ferrero, Chiellini, non potrà mai risolvere. Ci va una società forte, ci vanno dei dirigenti forti, perché al minimo alzare la testa ci castigano. E poi cosa succede? Che ci levano 15 punti delle plusvalenze, che ci fanno
1: sì,
12: un'altra calciopoli.
1: Chiellini su
12: questa società deve diventare forte politicamente.
1: E infatti abbiamo preso Carnevali apposta.
0: Questa funzione dovrebbe
1: Chiellini
0: averla.
1: Chiellini e Ferrero, ragazzi, Ferrero, voi vi siete incaponiti su Ferrero e io lo capisco da un certo punto di vista. Ferrero è un presidente d'immagine, ok? Ma il lavoro sporco e duro lo fanno Carnevali a livello politico.
0: Chiellini come raccordo.
1: Chiellini come raccordo, Massara sul fronte sportivo.
0: Insieme a Ottolini e basta, questi. Quindi noi dobbiamo concentrarci su questa. Poi capisco che il messaggio dei nostri amici è come a dire: al di là di quelli che costruiscono la squadra ci serve un valore politico. Però Carnevali
1: l'ha presa apposta,
0: perché l'anno scorso lo potevi dire che c'era un uomo solo al comando,
1: esatto.
0: E riusciva a fare tutto. Due anni fa lo potevi dire, perché anche lì c'era un uomo solo al comando.
1: L'altro anno c'era una disgrazia, onestamente.
0: L'anno scorso c'era una disgrazia
1: e lì accuso John Elkann.
0: E beh, lì però ho avuto, devo dire la verità, ha fatto un mea culpa.
1: Sì.
0: Perché, non è da tutti ammettere la responsabilità.
1: Ho capito, Vincenzo, ma quello deve andare via dopo un mese.
0: Lo so.
1: E io c'avevo fiducia, perché dopo i disastri di Giunto le avrei preso anche Latini. Anzi, Latini avrebbe fatto molto bene.
2: quindi quando ho detto meno male pur di levarmi dalle scatole giunto, ma dopo un mese si sarà capito che questo vabbè, ce lo perdeva. Vai
0: Tini, mai.
13: Ciao ragazzi, buonasera. Giorgio Di Foligno.
2: Ciao Giorgio. Ciao.
13: Per me soltanto Andrea Agnelli vuole stabilire le cose e può far diventare grande la Juventus, soltanto il nostro Andrea Agnelli.
0: Però io voglio dire una cosa, siccome non possiamo sempre pensare che solo un uomo può essere, che un giorno tra 200 anni Andrea passerà miglior vita, e allora se dipende da una
2: Agnelli,
0: tra 200 anni se
2: moriamo prima
0: se,
2: noi
0: se dipende da un unico uomo, così come molti danno questo potere a Conte di essere l'unico allenatore che può allenare, ma anche lui tra 300 anni passerà miglior vita, allora bisogna
2: dicono
0: cominciare
2: nell'immediato, però Vincenzo,
0: sì, ho capito, però poi magari tra 200 anni servi Agnelli. Torniamo a quello. Io dico una cosa, che poi ho detto tra 200 anni, ma magari succede domani. Cioè, questo senso qua volevo intendere.
2: Baraggio, no, sei entrato in un loop. No, musica!
0: Perché sto dicendo questo. Non bisogna concentrarsi su Andrea, perché noi Andrea lo adoriamo, eccetera. Ma sulle cose, sugli aspetti che Andrea, oppure che Conte, per chi vi piace, ha. E che possono essere portati da una persona che può fare quello. Perché per me, per esempio, dandogli il tempo a Carnevali, che entri un po' ancora dentro nei meccanismi, lui ha le potenzialità che aveva Andrea. Chiaramente Andrea, juventino nel midollo, ti dava quel qualcosa in più. Andrea pativa, soffriva. Carnevali, secondo me, ha quegli aspetti manageriali, di illuminazione, di intuizione che Andrea aveva in maniera diversa, ma ce li ha, quindi per me va bene lui. L'allenatore Spalletti, secondo me, ce le ha le doti di caricare l'ambiente, di migliorare i giocatori, di trovare soluzioni. Poi se non lo fa, si cambierà a fine anno, non a stagione in corso, l'allenatore. Però ecco, più che stare sempre sugli stessi nomi, cerchiamo di capire cosa hanno portato quei nomi, quali erano le competenze di quei nomi e se quelle competenze possono essere ripristinate anche con altri uomini.
2: Ciao Alessandro, ma se ci mettiamo Platini o Del Piero al posto di Ferrara non è meglio? Allora, questa è una vecchia storia. Sì, allora, punto primo, ma secondo voi Del Piero poi l'accetta sto carica? Non lo so, Platini l'accetta? A me hanno detto di no. Sicuramente è meglio, ma figurati, io Del Piero lo vorrei vedere soltanto per il piacere. Ah, lo porto qui Del Piero, figuriamoci. Così. Però ci sono anche momenti e momenti. Sarebbe una cosa da fare. Immagino però che se Ferrero è ancora lì e Ferrero non vede l'ora di tornare a fare il tifoso, dei motivi ci saranno. Poi è chiaro, Cristian, che sarebbe molto meglio, ti ripeto, soltanto per vederlo, per il Royal Box, vedi Del Piero, cioè ragazzi, mi sa per il cuore.
0: No, ma certo, certo. Ma certo che il nostro desiderio è comunque questo, diciamo che però non è una priorità al momento, perché noi,
2: al momento no,
0: perché anche che lui torna, io sono sicuro che trasmetterebbe tanto all'interno, sì, del gruppo, dello spogliatoio e anche a livello istituzionale. Però noi adesso dobbiamo partire proprio dalle basi, la squadra che deve funzionare, l'allenatore che deve dare qualcosa, gli acquisti giusti, gli uomini da Juve, e poi vedrete che piano piano sarà quasi una conseguenza naturale, secondo
2: sì,
0: me.
2: Sì, sì, sì, sì. Ma credo anche, Cristian, che in un futuro neppure troppo remoto ci sarà la possibilità di recuperare Del Piero all'interno della Juventus. Ripeto sempre, ma a lui mollerebbe tutto quello che fa per venire a far presidente della Juventus? Penso di sì, ma mica ne ho la certezza.
0: No, poi chiaramente vorrebbe un ruolo più attuativo. Platini, per esempio, ha detto che in altri tempi sia.
2: Platini,
0: no.
2: Io mi ricordo quest'estate quando ho parlato con Massimo Bonini, che lui lo sente settimanalmente addirittura. Infatti, ha detto magari una volta. Mi piacerebbe. E lui ha detto: io alla Juventus in questo momento non andrei a fare il presidente. Lui, no, altre cose, lui adesso deve butta giù
0: Infantino.
2: E noi siamo con lui.
0: Certo.
2: Noi siamo con lui.
0: Però lui non se la sente, l'ha detto lui, quindi.
2: Lui non se la sente. Del Piero forse non gli è stato nemmeno mai chiesto, perché lui ha detto non gli è mai stato avanzato questa ipotesi. Però ragazzi, Del Piero fa l'opinionista Sky e guadagna un sacco di
0: soldi. È un ambassador della Juve.
2: C'ha una marea di interessi, perché Del Piero è anche un grande imprenditore. Però è chiaro che vederlo lì ti darebbe una sensazione. una bella sensazione.
0: E non da tifoso, ma da rappresentante, esatto, della Juventus.
2: Esatto, esatto. Vai Fede.
0: Fede,
2: è Fede. Sì,
14: ciao,
2: è Fede.
14: Ragazzi, con tutto il bene che gli si possa volere, perché è sempre lui che caccia le palanche quando ci sono da fare, da aggiustare i bilanci, però finché ci sarà l'algido americano alla guida e il suo socio Ferrero, ho paura che non ricostruiremo niente. Guardate la Ferrari. Ciao.
0: Io su questa cosa qua
2: lui pare stava... un po' un luogo comune, sì, questo, ma non per andare contro il messaggio dell'amico,
0: ma è diventato esattamente
2: che è stato
0: quello,
2: molto onesto, perché tu mette le palanche, sì. Però è diventato il baluardo di chi dice finché c'è Elkan. Ragazzi, Elkan ha sbagliato tanto, perché se no non siamo onesti, però secondo me questa volta ha veramente ammesso i suoi errori e ha delegato, credo, alle persone giuste. Poi anche lì, finché ci sarà lui, bene, se ne va, sono contento. Chi viene?
0: No, ma al di là di questo,
2: no, ma io te lo pongo, Vincenzo,
0: lo so,
2: chi prende la Juve?
0: Ma
2: e chi... non mi dite la questione Titer, chi prende la Juve?
0: Capito, è quello
2: quanto,
0: il punto.
2: Quanto ci vuole per prendere la Juve?
0: Tanto, ma
2: 500
0: là,
2: milioni?
0: Magari. No, ma quando
2: sto scherzando,
0: manco una, cioè, però

0: vieni.
1: Sono contento se vieni.
0: Noi veniamo a fare le pulizie a casa tua. Però, certo. Però anche lì, lui però ha bisogno di una struttura. Non è Suarso che fa la squadra. Non è Suarso che... Il proprietario è quello che caccia i din din.
1: Le palanche, come detto.
0: Le palanche, perfetto. Poi è il presidente barra amministratore delegato che si prende l'onere di distribuire quelle palanche.
1: Perché
0: in valori.
1: Ritorna al ragionamento. Quando c'era Andrea, il bancomat lo caricava John. Cioè, non dimentichiamo mai sta cosina. Che il bancomat, poi lui le spendeva bene, ma il bancomat lo riempiva John. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Non dobbiamo dimenticarlo. Quindi l'amico non dice una cosa sbagliata. Ferrari so che va male anche quest'anno, insomma è un disastro. Bene, John Elkann è il male della Juventus? Questo io non riesco a dirlo, sinceramente. È il miglior proprietario che ci potesse capitare? Come competenze forse no, però come palanche non mi lamento, sinceramente. Viene Suarso? Sono contento. Suarso, vuoi venire a prendere la Juve? Ma soprattutto Elkan, gliela vendi? Perché a me balena un'idea nella testa, Vincenzo. A me balena un'idea nella testa.
0: Che ti balena nella testa?
1: Non ti dimenticare mai che i due figli di John sono ultra della Juve. No,
0: lo so.
1: Tifosi. Sono ultra. E allora, chi mi dice che magari fra 4, 5, 6 anni uno dei due, credo Oceano sia quello più ultra, che come mi dice Antonio vorrebbe andare in curva, ma il padre non ce lo manda, che diventi lui presidente della Juventus? In fondo Andrea, quando è venuto alla Juve, era ragazzino, eh?
0: Però Andrea, e questa è una cosa importante, Andrea era si abbeverava dallo zio, grande competente di calcio,
1: ma lui si sta abbeverando comunque
0: dall'imprenditore papà, non dal conoscitore di calcio.
1: Te però
0: papà,
1: mettici
0: sì,
1: lo spirito ultra che mi ricorda un po' Andrea,
0: sì,
1: e insomma un minimo ce l'avrà.
0: È chiaro che se
1: io
0: tu
1: muoio sereno se Oceano fa il presidente della Juve,
0: se tu lo avvii anche a una stagione di preparazione, cioè a una crescita accanto a uomini che ti sanno spiegare.
1: Bravissimo.
0: La Juve. Andrea è nato.
1: Andrea è cresciuto a fianco dell'avvocato, andava allo stadio insieme.
0: Aveva a che fare, chiaro, con l'avvocato, aveva a che fare con Boniperti, aveva a che
1: ma
0: fare
1: certo.
0: Più in là anche con.
1: Però noi, Vincenzo, che ne sappiamo oggi
0: come
1: passa le giornate Oceano?
0: Magari va adesso studia, poi.
1: Ma non ridere. Mare, sì. Magari fa quello che deve fare e poi il pomeriggio va con Carnevale, va a Nusa, non lo so, però è un'idea che a me balena.
0: Sì, sì, sì, ci può stare, però ecco, stiamo continuando a guardare secondo me troppo avanti.
1: Per l'amor di Dio, Vincenzo, ma prima di fare salti nel vuoto.
0: No, ma io salti nel vuoto.
1: Io voglio morire con la Juve che è in mani salde. Io voglio morire così.
0: No, ma salti nel vuoto non ne faremo mai, perché secondo me comunque sia Elkan la terrà per quanto possibile. Innanzitutto, se dovesse mai dover far entrare nuovi investitori, ma non vendendo tutta la sua quota, lo farà quando la Juventus tornerà a vincere. Ma è una promessa fatta allo zio, resta un affare di famiglia.
1: Prego.
2: Ciao ragazzi, ministro Lucca.
1: Ciao caro.
2: Mi sono appena collegato, sento che il tema è la società, è la dirigenza. Io non so, io penso che Del Piero, se gli venisse proposto il ruolo di presidente con poteri decisionali, probabilmente ci penserebbe, se non altro, ecco, ma solo in quel modo lì, perché altrimenti lui di cose da fare neanche troppe, mi pare. Platini, e io l'ho sentito in un'intervista, è stato molto netto nel dire che lui non sarà il presidente della Juve. E non ha lasciato possibilità.
1: Ma io sono d'accordo con quello che hai detto.
2: Credo che in questo momento manchi ancora alla Juve è un pizzico di peso nelle stanze dei bottoni.
1: Bravo. E non per niente abbiamo preso Carnevali. Cioè, in tutto questo ragionamento che ci ha portato via la puntata, e abbiamo parlato poco di Sassuolo, ma tanto ci ritroviamo domenica alla vigilia della partita, insomma, poche ore della partita con Chiara e poi con colpo di tacco. Noi ci siamo concentrati su quelli che da mettere palanche, ce l'abbiamo, bene, dobbiamo lavorare su quelli che le gestiscono le palanche, e secondo me sono stati fatti dei passi avanti importanti.
0: È quello, io per questo sto dicendo.

0: non guardiamo troppo avanti, non guardiamo, perché noi, no, siamo passati da, avevamo Giuntoli che faceva tutto un disastro a Comolli, Comolli che accentrava tutto, non diceva una parola in italiano, via Comolli. In una notte arriva Carnevali, la notte dopo arriva Massara, resta Ottolini, tutti contenti, finalmente una società Juve, ma il presidente. Ah, il presidente, diciamo, sì, però per adesso non è il momento, ma il proprietario. Cioè, secondo me poi...
1: Cioè, vedete, quando parlavamo prima, a inizio trasmissione, anzi una seconda ora, a dire la verità, del miracolo Como, che Vincenzo ha lanciato un tema oggi straordinario.
0: Il Como anche... che l'ha lanciato.
1: Sì, però capito, cioè, ci ha dato in là una discussione molto bella. Ma anche lì c'hanno proprietà, dirigenti, allenatore, squadra. Se noi ogni anno vogliamo cambiare un tassello, e l'abbiamo fatto, ragazzi, ma guardate, banalmente, a noi se si cambiasse allenatore ogni 6 mesi, e per i social e per la radio, è la cosa più bella del mondo. Perché stai a parlare sempre, ma è contro la Juve. È questa mentalità, è contro la Juve. La Juve ha bisogno di stabilità, sì, di passare un anno, intanto nemmeno 6 mesi, un anno di stabilità con questo allenatore, con questa squadra che purtroppo non è stata rinforzata come volevamo, magari senza infortuni, e concentrarci sul campo, non mandiamo via l'allenatore e poi Massara non va bene e poi Carnevali però amico di Marotta. Perché se no veramente, Vincenzo, noi non costruiamo mai.
0: No, no, no.
1: È la storia di questi 6 anni. Ragazzi, noi siamo diventati peggio del Polo Zamparini, che cambiava allenatore ogni 6 mesi.
0: E tu devi...
1: In 6 anni quanti ne abbiamo presi?
0: E tu devi ritornare ad avere una stabilità. Ora, non voglio fare esempi che mi danno un fastidio epidermico.
1: Sì, ho capito.
0: Però
1: ho capito.
0: Quelli là hanno salutato Inzaghi. Può essere un salto nel vuoto. Hanno preso Chivu, che secondo me non è un allenatore straordinario, perché non si è inventato niente.
1: Per me è mediocre. Perfetto. E lo vedrai, ma c'è la stabilità della squadra.
0: Bravo. Quindi se lui entra in un mondo Juventus, penso che durava 6 mesi, forse quanto Tudor o
1: peggio
0: quanto
1: Motta. Perfetto. Faceva peggio di Motta.
0: Entri in un sistema che funziona, poi lasciamo sta protetto, eccetera, eccetera, va bene. E quindi fai il minimo indispensabile e passi per grande allenatore. Ma non cambi una continuazione, vai avanti con lui. Il Napoli si è perso nell'anno in cui vince lo scudetto Spalletti, sono andati alla ricerca di un allenatore sbagliato, esatto. Garcia, cambio, il medico di famiglia, Mazzarri, cambio, chi era lì, non mi ricordo,
1: Calzona,
0: l'amico di Mirko,
1: che ci ha battuto però.
0: E arrivi decimo, poi prendo Conte, cambio, prendo Allegri. Quella fatta veramente. Ma via Conte, avete italiano? Aspetta, per carità, magari avrà delle belle idee, eccetera. Fammi sta quieta, prendo Allegri. Perché comunque vada, piaccia o non piaccia, lui ti dà una stabilità.
1: Certo.
0: Noi siamo passati appunto da, a un certo punto, prendere Motta, poi facciamo Tudor. Sì, conserviamo Tudor un mese, c'è
1: ma
0: il mondiale.
1: Ma questo da cosa dipende, Vincenzo?
0: Da una società
1: da
0: che
1: una
0: non
1: società,
0: aveva struttura.
1: Bravissimo, debole, confusa. Di personaggi che pensavano di essere arrivati loro come la panacea di tutti i mali, da Giuntoli a Motta all'altra sciagura, perché lo dico con tutto rispetto, ma Comolli è stata una sciagura per la squadra e per i conti, dilla.
0: E ti dico anche un'altra cosa,
1: e taci per sempre.
0: Così come siamo finiti nei guai perché passati in mano ad allenatori e dirigenti che pensavano di avere la soluzione tra le mani, anche alcuni giocatori,
1: ma chiaro,
0: qualcuno che ancora c'è,
1: bravo,
0: pensa,
1: ma sono
0: di
1: d'accordo
0: essere
1: con te.
0: La soluzione
1: sono
0: del
1: d'accordo
0: male
1: con te.
0: È quello sbagliato, quello è l'errore.
1: Ma allora,
0: tu devi essere consapevole che la soluzione sta nel funzionamento del gruppo.
1: Vincenzo, io chiudo questa puntata, è molto bella grazie alla tua intuizione del tema, dicendo quello che io anche mi auspico. Può essere forte, ma me l'auspico. Io mi auguro un anno di stabilità con qualche successo, e se l'anno prossimo noi si deve cambiare allenatore e sacrificare qualche giocatore per ritornare a portare giocatori con la G maiuscola, io sono pronto.
0: Ah certo, sono pronto.
1: Io sono pronto a cambiare allenatore e ti dico anche giocatori, tutti,
0: sì.
1: Perché non c'è nessuno, il Diz mi piacerebbe il cuore, ma se quello con dei dirigenti con la D maiuscola e non con Giuntoli / Comolli Io sono pronto a dargli questa fiducia, sì, però sì, voglio passare quest'anno di costruzione, possibilmente di qualche vittoria, e poi l'anno prossimo finalmente battere pugni, certo, sul tavolo.
0: Certo, no, non aggiungo altro. È stata una bella puntata.
1: Bella, ragazzi,
0: adesso...
1: domenica vi aspetto dalle 20.
0: Al campo.
1: Dalle 18 invece ci sarà Chiara. Ora
0: parola
1: arriva Quintiliano.
0: Al campo, ora c'è Quintiliano.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio,
5: ad essere un vincente,
2: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Chissà quale Juventus schiererà Luciano Spalletti. Comunque andrà, ve la dico subito, sarà metà squadra di Giuntoli, metà squadra di Carnevali, o meglio del lavoro di Giuntoli e metà squadra del lavoro di Carnevali. Sostanzialmente cancellato, senza se senza ma, il lavoro di Comolli, che rimane un brutto ricordo ormai, no? E anche, diciamo così, un po' di rimpianto per averlo preso e per aver sprecato di fatto un anno. Fallimenti sul mercato, in primis Openda e David, e soprattutto, anzi anche senza soprattutto, una scarsa empatia con tutto il mondo bianconero. Dopodiché vi dico perché vi sto parlando di questo, non perché voglia sponsorizzare il mio podcast che tra una ventina di minuti pubblicherò su Bianconera News, perché stamattina riflettevo mentre ero su Bianconera News, appunto, a fare dei pezzi, leggendo i nomi. Alla fine 5 più o meno giocatori sono stati presi da Giuntoli, gli altri da Carnevali. Ho fatto anche una sorta di analisi su Colomani, perché alla fine ho scritto e Colomani, diciamo così, idealmente potremmo dividerlo a metà, perché in prestito l'ho preso Giuntoli e poi lo ha preso a titolo, mi viene da ridere, a titolo definitivo invece Carnevali, dopo una lunga trattativa frutto del fallimento dell'anno precedente. Indovinate di chi? Di Comolli. Fa anche rima, quindi saranno a Juventus comunque sia, speriamo, competitiva. Si è allenato totalmente con il gruppo Papesar, lo sapete, quindi presumo che sarà convocato domani, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ci dirà tutto, probabilmente ci dirà anche, probabilmente, che McKennie non è ancora disponibile, secondo me, potrebbe essere invece recuperato per la sfida di giovedì prossimo in Europa League, e non sarà disponibile nemmeno Cambiaso, perché addirittura per lui i tempi saranno un po' più lunghi, quindi immagino che la distorsione alla caviglia sia un po' più grave, diciamo così, del previsto. E c'è questa sorta di discussione su quale formazione potrà schierare Spalletti. Ora 4-2-3-1, ok, se dovesse schierare il 4-2-3-1, la difesa, portiere compreso, è scontata e la sappiamo: Vicario, Calulu, Bremer, Lucumi, e a sinistra Celik. E invece il centrocampo sarà totalmente giuntoliano, cioè Douglas Luiz e Cup Mendes, due ex esuberi ormai, perché non sono più esuberi, reduci Douglas Luiz da prestazioni, diciamo così, sufficienti alcune, più che sufficienti altre, ma anche, diciamo così, rivitalizzato ulteriormente dalla convocazione di Ancelotti dopo due anni. Pensate che il Brasile ha riconvocato questo ragazzo, che si è messo anche a piangere in collegamento Instagram con la sua fidanzata, e Cop Mendes reduce invece da un gol e un assist, chissà, magari potrebbe essere anche lui il secondo acquisto tra virgolette di questa Juventus. Poi però i dubbi, i punti interrogativi arrivano tra la tre quarti e l'attacco, o meglio, se dovesse confermare le precedenti formazioni, Spalletti la precedente contro il Milan, che schiererebbe con Sesao, Nico Gonzalez e Alebegovic, con Colomani terminale offensivo. Ma io ho l'impressione, e questa è l'altra ipotesi, ma anche una mia impressione, che alla fine lanci il tedescone Voltemade, perché ha detto possono convivere lui e Colomani nel caso avvenisse questo. Lo stesso tedesco, ex Newcastle, giocherebbe centrale nella linea della tre quarti, e a questo punto Alebegovic partirebbe dalla panchina con lo spostamento a sinistra di Nico Gonzalez. Ipotesi, poi magari ci sorprende tutti, e per esempio potrebbe schierare la difesa a 3, ma poi mi viene da pensare, se già c'è penuria di centrocampisti, è vero che Celik potrebbe essere adattato sulla linea dei centrocampisti, in ipotetica mediana a 4, no? A destra Celik, al centro Douglas Luiz e Cup Mendes, a sinistra io non lo so se Pape Sarr sia in grado di giocare dall'inizio, non lo so francamente, e quindi staremo a vedere. Io credo che alla fine lui confermi il 4-2-3-1, però attenzione, perché è abbastanza sbilanciato, e chiederei nel caso un lavoro straordinario agli esterni della tre quarti, ok? Quindi con Sesao e Alabegovic, oppure con Sesao e Nico Gonzalez, ma in realtà anche il tedesco potrebbe da centrale. Però sapete che sono molto importanti in un 4-2-3-1 i due esterni della tre quarti, appunto. Quindi staremo a vedere cosa accadrà. Questa sera abbiamo Mario Mattioli e poi un collega di Radio Bruno che si occupa di Sassuolo, per capire anche che aria tira nella squadra dello Sannato, insomma dell'Elogiato, l'ho detto anche ieri, Aquilani. Volpato è out, lo sapevamo, poi ci dirà anche lui magari altre possibili scelte della squadra emiliana. A proposito dell'attacco della Juventus, si sta discutendo tanto, ha parlato uno che di attaccanti se ne intende e ha giocato anche nella Juventus, nella Roma, nella Fiorentina, campione del mondo del 2006, parliamo di Luca Toni. Lui ha detto mi piace tra Voltemade e Colomani, mi piace più il secondo, è più attaccante, insomma, secondo me Voltemade è più bravo a giocare per la squadra, è meno ignorante tra virgolette in area di rigore. Io per esempio non sono molto d'accordo su questo, anzi io auspicherei che Colomani diventasse più ignorante, visto che si parla di lui comunque ancora come terminale offensivo. Dite ovviamente la vostra di tutto quello che stiamo dicendo. Anche questa riflessione su Giuntoli, che l'abbiamo criticato un po' tutti, ok? Poi alla fine, a distanza di un anno e mezzo, eccetera, lui ha anche ironizzato la scorsa settimana: ho visto che i miei acquisti nella Juventus adesso giocano e sono molto contento di questo. Ha fatto una battuta, ci mancherebbe altro. È pur vero però che, analizzando adesso, poi vi continuo a leggere le parole di Toni, è pur vero che se voi ci riflettete, quando Giuntoli
0: fece la campagna acquisti, ragazzi, ma chi non era contento di Cop Menes, che in quel momento era tra i più forti centrocampisti del campionato? Ragazzi, chi non era contento di Douglas Luiz, che era, fu premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League? Io lo conoscevo a stento, nemmeno lo conoscevo più di tanto. Chi seguiva la Premier mi disse: guarda che la Juventus ha preso un centrocampista forte. Tutto sommato, alla fine non era male anche Nico Gonzalez, che vi posso dire, dei tre nella prima fase juventina, forse è quello che qualcosina ha fatto, però furono anche pagati 61, 51 e 40 milioni. Così come ha preso Calulu con Cesao, alla fine, ragazzi, giunto lì, bisogna in un certo senso rivalutarlo. Secondo me l'errore vero dell'era giuntoliana, intanto la scelta dell'allenatore Motta, ma anche Lino, era l'emergente, aveva portato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League, quindi prende il giovane più bravo, ok? Però poi si è rivelato tutt'altro, ma non tanto a livello tattico, che pure sarebbe stato da discutere per le scelte che faceva, ma anche, diciamo, di empatia, come lo stesso Comollino, al di là del fatto che ha sbagliato tanti acquisti, non è mai sbocciata tra Comollino e il mondo bianconero, il pianeta bianconero, l'empatia, perché a me hanno raccontato delle cose veramente clamorose, tipo che lui non parlava quasi con nessuno, anche allo stadio era un po' isolato, lui e la moglie, non era con gli altri dirigenti, eppure insomma era l'amministratore delegato. E qui l'errore di Elkan, che intanto non so chi gliel'abbia consigliato, quindi la scelta sbagliata, ma al limite se te lo consigliano puoi anche tra virgolette sbagliare, ma soprattutto il fatto, è avvenuto anche con Giuntoli in questo caso, ancora di più con Comolli, che gli affidò tutto praticamente, una sorta di plenipotenziario, e nella Juventus non può funzionare così, anzi non nella Juventus, in qualsiasi club, società di un certo livello, bisogna strutturare la società, come adesso Carnevali, amministratore delegato, Massara, direttore tecnico, e Ottolini, direttore sportivo, cioè una sorta di triade del terzo millennio, chiamiamola così. E quindi questo è un po' il succo del discorso. Vi dicevo di Toni, lui dice: mi piace più Colomani rispetto a Voltemade, perché il tedesco è meno ignorante in area di rigore. Io ripeto, su questo ho qualche dubbio, ma magari Spalletti sarà bravo a farlo diventare più cattivo. Poi sono sincero, mi è dispiaciuto quando è stato attaccato Colomani, non puoi attaccarlo dopo 2 giornate, ci sta a partire male, te lo devi coccolare. Io da ex attaccante dico che sentirsi così nei momenti difficili poi rendi di più, specialmente quando passa il momento difficile. Questo poi insomma dice che la Roma potrebbe essere vivere di entusiasmo e forse contendere lo scudetto all'Inter. In realtà anche Padovano in un'intervista ha parlato anche a Sky Sport, anche in un'intervista su qualche giornale, ha detto che secondo lui lo fa per spirito, diciamo così, di tifo, no? Di amore per la Juventus, ha detto: secondo me la Juventus può essere in grado di contendere lo scudetto all'Inter. Va un po' in controtendenza rispetto all'idea di molti, che è anche la mia, cioè ad oggi ragazzi, poi nel calcio lo sapete che può succedere di tutto, può darsi anche che succeda qualcosa di importante, però adesso come adesso la vedo un po' dura per la Juventus lottare per lo scudetto. Anzi, speriamo che invece riesca ad avere un posto, diciamo, in maniera tranquilla, un posto in Champions League, ma non è semplice nemmeno questo discorso qui, perché c'è il Como che ormai io non lo definirei nemmeno più outsider, perché oggettivamente gioca bene dallo scorso anno, che non significa attacco, cioè il Como prende anche pochissimi gol e gioca bene, quindi è molto intelligente il suo allenatore. Ecco, mi viene un po' da ridere quando oggi su un giornale ho letto il titolo in prima pagina: l'Italia, il Como, oddio, in realtà non c'è un italiano e mezzo forse nel Como, quindi piano. Anche nella Juventus c'era una volta l'Italia-Juve, stavo leggendo una formazione di uno degli anni di Conte, oddio, ho citato Conte, uno degli anni di Conte, e c'erano praticamente 8 italiani su 11, invece domenica, se verrà schierata la formazione che più o meno si profila, ma anche con eventuali cambi, che c'è qualche ballottaggio, no? Per esempio tra Alajbegovic e Voltemade,
7: La Juventus avrà soltanto un italiano in campo, cioè Vicario, eppure mi ricordo che si parlava della possibilità, anzi quasi della necessità, se vogliamo, no? Di ricomporre uno zoccolo duro italiano. Lo ha detto lo stesso Elkan, però evidentemente è molto difficile adesso per qualsiasi club, secondo me, della Serie A, ricostituire uno zoccolo duro, almeno di un certo livello, uno zoccolo duro appunto italiano. Parlavamo di Sarr, Pape Sarr. Ora è chiaro che se lui verrà convocato, io presumo che parta dalla panchina, perché lui è stato cioè è arrivato infortunato sostanzialmente, perché nell'ultima parte della Premier League ha avuto un problema muscolare e se l'è trascinato, tant'è che nella Juventus non ha fatto nemmeno un minuto, non è stato mai convocato. Speriamo che invece domani venga convocato e che possa anche fare qualche minuto in corso d'opera, perché no? Infatti Sky Sport dice che il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina. Sicuramente verrà convocato, perché se tu rientri in gruppo, ti rialleni in gruppo, vuol dire che sei disponibile, che non è poi sinonimo di impiego sicuro, e soprattutto dall'inizio, aggiungerei. Sky Sport dice: il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina nella sfida contro il Sassuolo. Non si tratterà quindi di una convocazione di facciata, ma di un'opzione concreta a disposizione di Spalletti, che potrà eventualmente contare sul suo inserimento a gara in corso qualora la partita lo richiedesse. Diciamo che Sarr, come caratteristiche, è un box to box, un po' come Thuram, se vogliamo dirla tutta, no? Quindi sarebbe una sorta di sostituto quasi naturale del francese, che come sapete è out, rientrerà, qualcuno dice gennaio, secondo me, da quello che ho capito, io lo spero, per carità, ma mi pare che poi saranno un po' più lunghi i tempi di recupero e quindi di rientro. Il senegalese sarà una risorsa preziosa, visto che il suo centrocampo è molto ridotto all'osso a causa dei tanti infortuni che stanno colpendo la Juventus in questo avvio di stagione. Ricordiamolo, ovviamente Thuram, Locatelli e il Diz sono quelli che staranno fuori per tanto tempo, e poi ci sono quelli che rientreranno sicuramente prima di Cambiaso, vi ho già detto. Ci sono poi Ekator e Boga, insomma anche altri due che in attacco farebbero comodo, però bene o male in attacco tra tre quarti e terminale offensivo le scelte può farle, non tantissime, però può farle Spalletti. A proposito di scelte, ecco, mi viene da pensare che Ekator, con l'infortunio del Diz, dovrebbe, diciamo così, cogliere l'occasione per dirci se veramente può essere anche il futuro della Juventus oltre che il presente. Cioè lui dovrebbe fare come il Diz, dimostrare, però è chiaro, devi essere impiegato, devi avere la possibilità, sicuramente i mezzi li ha questo ragazzo, ma da qui a definirlo e a schierarlo titolare fisso ci vuole. Infatti non a caso è in, diciamo così, proprio in ballottaggio con lo stesso Voltemade. A proposito degli attaccanti della Juventus, perché sostanzialmente è ancora della Juventus, parliamo di David. Non è andato benissimo in quel pezzo di gara che ha fatto in Champions League, però insomma da Madrid fanno sapere che il Cholo Simeone a tutti i costi ci crede. Lui ha detto palesemente: deve tornare, e può farlo, deve tornare quello che abbiamo visto a Lille. Sembra che abbia iniziato lì ai Colchoneros su un lavoro personalizzato mirato per tornare in forma, intanto dal punto di vista fisico, dopodiché magari se cresci fisicamente certamente puoi migliorare anche sotto il profilo tecnico. Però io il discorso di Davide, che sicuramente non è che fosse la sua forma fisica fosse eccelsa, però il problema alla Juventus, per quanto mi riguarda, per quello che ho capito io, per quello che ho intuito, per quello che ho percepito, è stato soprattutto di natura mentale. Cioè questo benedetto o maledetto, fate un po' voi, peso della maglia lo hanno, diciamo così, lo ha sentito troppo, ma non è l'unico. Anche in altri casi, lo stesso Cop Meners, del resto è il terzo anno questo. Speriamo che piano piano si sia un po' alleggerita questa maglia addosso a Cop Meners, e magari il gol e poi l'assist siano di buon auspicio affinché possa
8: rivitalizzarsi questo calciatore. Vi devo confessare, non so voi, ditemelo, se siete preoccupati quanto il fatto di, se si gioca a due, Douglas Luiz e lui, cioè Cope Manners, non è che siano proprio il massimo, soprattutto in fase, mi viene da dire, di protezione della difesa, perché come appoggio alla parte offensiva, ok, però poi devi interdire, devi rompere le azioni avversarie, devi evitare che ripartano, per esempio, in caso di, appunto, di contropiede. Quindi sono due che non hanno proprio nelle corde queste caratteristiche, quindi serve una mano, io insisto, è fondamentale la mano degli attaccanti, soprattutto dei trequartisti esterni. Parlavamo di Douglas Luiz, io gli vogliamo dare questo certificato di rinascita o no a Douglas Luiz? Ora è chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di nessuno dei centrocampisti che avevano una volta la Juventus, ma rispetto al primo, Douglas Luiz certamente è un altro calciatore, e quindi sarà importante anche il suo apporto, perché tecnicamente, insieme a Yıldız e forse anche a Begovic, credo che sia il migliore, uno dei migliori sicuramente. Lui spesso vede dei pertugi per poi innescare gli avversari, i compagni di squadra, e quindi eludere gli interventi degli avversari che altri non vedono. Cioè i giocatori forti tecnicamente hanno questo in più. Io mi ricordo Francesco Totti, qui però stiamo parlando di eccellenze assolute, cioè alcune volte non guardava nemmeno dove tirava, perché aveva già visto, a differenza di altri calciatori, ma qualche volta anche i compagni rimanevano, aveva già visto dove mandare la palla, dove e come servire il compagno. Questi giocatori forti tecnicamente ce l'hanno questa cosa qui, però poi per esempio deve crescere molto Douglas Luiz proprio a livello di sostanza, di muscoli, perché lì davanti sì, devi tra virgolette fare regia, ma devi anche essere aggressivo nei confronti dell'avversario. Eppure il calciatore che nelle prime partite, se non il primo, forse il secondo, ma forse il primo addirittura, è quello che ha fatto più chilometri di tutti, è chiaro che devi correre in un certo modo. Allora ascoltiamo qualche amico da casa, vai Gabri.
9: Eccomi, Michele da Casali.
8: Oh Michele.
9: Succede sempre più spesso che parte dei tifosi della Juventus si fanno catturare da un certo tipo di narrativa che oggi vuole descrivere il Como come l'unico modo per fare il calcio.
8: No.
9: E il futuro è rappresentato dal Como, il modello Como diventa il modello da seguire.
8: Io non sono d'accordo.
9: Nulla contro, io sono il primo a fare i complimenti al Como, se li meritano, eccezionale, straordinari, tutto quello che volete, competenza, non ci sono dubbi su questo, ma il Como, la realtà Como è una cosa, la realtà Juventus è un'altra, è differente. Si possono magari copiare alcuni metodi, e intendo soprattutto la competenza di andare a cercare certi giocatori e pagarli il prezzo giusto, però è il Como. Noi ci abbiamo provato in parte con Thiago Motta, non è andata bene quell'esperimento. Il Como è una cosa, la Juve, il Real, il Bayern, il City e chi volete voi sono un'altra realtà dove si deve vincere, capito? Non è il discorso del Como, se vinco bene, se non vinco amen, andiamo avanti con un certo tipo di progetto. Cioè lì lo puoi fare, a Como la Juve è un'altra cosa. Un abbraccio.
8: Allora Michele, io sono, non so, magari avrei ascoltato, letto qualcuno, qualche addetto ai lavori, ma io non la penso assolutamente così sul fatto che il modello Como, secondo me non esiste un modello, o meglio, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto ai calciatori. Oggettivamente però il Como gioca bene, e ripeto, quando giochi bene e prendi pochi gol, mi ricordo sempre il Napoli di Spalletti, campione d'Italia, è una grossa virtù quella, però non significa che puoi giocare solo in quel modo, perché magari tu hai dei calciatori che hanno delle caratteristiche che invece non ti permettono di giocare in quel modo. Io ho letto, anzi ho ascoltato, devo dirvi, proprio mentre venivo qua, un reel in cui c'era un'intervista di Zazzaroni, Corriere dello Sport, proprio a Fabregas. Lui ha detto, perché gli ha detto, i tuoi calciatori palleggiano molto bene, possesso palla, eccetera, che non significa sterile quello del Como. Anzi, ve la dico tutta, quando deve fare la fase difensiva il Como, non mette il pullman come qualche altro allenatore. Comunque la linea alta è spesso la parte, la fase difensiva la fa attraverso il palleggio quando vuole rallentare un po', cioè ha questa capacità secondo me il Com. Però ti dicevo, Michele, per farti, per rispondere anche alla tua, al tuo messaggio, è chiaro che il Como è una cosa e la Juventus un'altra, ci mancherebbe. E così come nel Como, Fabregas ha potuto fare un po' non quello che voleva, ma già è stato dirigente, allenatore in seconda, quindi hanno fatto un progetto insieme. Cioè lui ha detto: noi abbiamo preso determinati calciatori perché avevamo in mente questo tipo di calcio, rispondendo a Zazzaroni. Ti invito ad andarla ad ascoltare. Quindi per me è quasi normale che giochiamo così, perché sono dei calciatori adatti per questo tipo di situazione. Poi è chiaro che un conto sei a Como, un lago di Como, un conto sei nella Juventus, nella Roma, nel Milan, nell'Inter, dove le pressioni sono multiple. Quindi lì non puoi sbagliare. Cioè, l'anno scorso il Como meritatamente è andato in Champions League, meritatamente. Però se non fosse andato non sarebbe successo nulla. Cioè non avrebbero fatto, non ci, perché a Como non credo ci sia una radio che parli solo di Como, forse sì, ma a Roma ce ne sono 10 che parlano di Roma, 7 di Lazio per esempio. A Torino non ci sono tante radio che parlano di Juve, ma la Juve è storicamente un club che ti mette pressione, maglia pesante. Il Milan uguale, a Napoli adesso, se, ve lo dico subito, già ho sentito qualche scricchiolio, se Allegri non vince la prossima partita, mi pare col Bologna, giusto? Boh, non mi ricordo con chi giocano col Bologna, cioè se non vince la prossima partita Allegri, ma lo massacreranno, ve lo dico subito, anche perché una parte dei tifosi non era contenti del suo arrivo. Quindi sono d'accordo sulla diversità di club, quindi di pressioni. Questo però nulla toglie al Como, che gioca molto molto bene, bisogna essere onesti su questo. Allora, siamo giunti al primo break, caro Gabri Latini, tra poco con noi Mario Mattioli.
10: Fuori di Juve.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: va benissimo, caro Gabri, nel caso lo chiamiamo telefonicamente. C'è un messaggio, non so, è strano perché il nome I'm sorry, pensavo ti volessi scusare per la lunghezza di questo messaggio. Mi chiamo Adnan Aziz, calciatore internazionale beninese. Under 23, attualmente milito in Italia. Ho preparato un articolo completo che racconta il mio percorso nel calcio. Comunque qui non siamo l'ufficio del personale, resta a vostra completa disposizione, attendo con piacere un vostro gentile riscontro, cordiali saluti, bla bla bla. Vabbè, non siamo, diciamo, noi siamo la radio, non ci occupiamo di selezionare, almeno per il momento, diciamo così, personale eccetera. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, infatti lo stavo per dire, mai anticipato, ma va bene così. Valerio, prendo spunto dal tuo messaggio. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, proprio l'11 settembre, ci fu la prima partita allo Juventus Stadium contro il Parma. Si vinse 4-1. Noto subito la rabbia che mettevano in campo. Grazie, eccolo là. Ragazzi, ma riusciremo a fare una puntata senza citare Antonio Conte? Io l'ho dovuto citare per forza per quella formazione lì, Valerio da Pisa. Allora, ve li ricordate quella partita? Chi è stato a fare il primo gol nelle partite ufficiali allo stadio? Io me lo ricordo. Quella partita contro chi fu? Quanto finì il primo gol in assoluto? Chi l'ha segnato? Io lo so. Vediamo se vi ricordate anche voi. Aurelio, bentornato. È un po' che non ti leggevo e ascoltavo. Salve Quintiliano Grit Show. Aurelio da New Jersey. Con tutto rispetto, quindi una cosa negativa già. Che le posso portare, non mi risulta che Douglas Luiz sia stato nominato migliore centrocampista della Premier per 2 anni consecutivi. In realtà è stato nominato miglior giocatore della Aston Villa nella stagione 2022-2023. Aurelio, a me è stato detto che è stato tra i più nominato tra i primi centrocampisti, sicuramente. Guarda Gabri, chiamalo telefonico, se non, visto che non risponde, diciamo così, che non risponde all'email. E intanto sentiamo qualche amico anche, dai.
1: Quinto, buonasera, Massimo da Prato. Allora, Massimo, voglio dire due cose. La prima, non capisco questa poca elasticità mentale, questa fissazione di Spalletti nel voler schierare a tutti i costi un centrocampo con due uomini. Boh, a me pare veramente qualcosa di inconcepibile, anche perché voglio dire, i moduli vanno cambiati in base alla situazione che si presenta in campo, agli avversari,
0: anche, cioè, al numero di giocatori disponibili.
1: Così, fossilizzarsi su questo modulo mi sembra davvero, denoti poca intelligenza. E poi altra cosa importante, rapidamente, il discorso del peso della maglia Juve. Ma voglio dire, non c'è condizione mentale migliore? Sono 6 anni che praticamente non vinciamo niente, quindi voglio dire, che peso può avere questa maglia? È leggerissima questa maglia. Un saluto.
0: Allora, due cose, grazie intanto Massimo. Sulla prima, sì, puoi anche aver ragione. Io per esempio ogni tanto lo dico, no, sarei anche un fautore del 4-3-3 o comunque di un centrocampo a 3. Però intanto ce l'ha lui tutti i giorni, i calciatori. Ma attenzione, in questo preciso momento purtroppo c'è un'emergenza. Quindi anche se lui avesse o volesse magari variare modulo, la vedrei un po' dura, perché significa soprattutto toccare il centrocampo. Effettivamente il centrocampo a 2, se non hai, io insisto su questo punto, il 4-2-3-1, per poterlo sostenere devi avere i due esterni della tre quarti in grado di farti una fase di non possesso notevole. Devi avere i Cuadrado, che peraltro è tornato in Colombia, tra l'altro in bocca al lupo, non so se la squadra dove è andato abbia la maglia nerazzurra, visto che insomma tutte maglie nerazzurre dopo la Juventus, scherzo ovviamente. Devi avere il Cuadrado di turno e il Mandzukic di turno, che però non hai, perché hai Begovic, con Cesao, lo stesso Nico Gonzalez, cioè non è che abbiano tutte queste caratteristiche di ripiegare dietro, cioè quindi dare una mano importante. E aggiungo, se domenica veramente, come credo si stia profilando, tu Spalletti, il 4-2-3-1, i due, come ho detto, sono Douglas Luiz e Coppa Meners, che non sono proprio due fenomeni nell'interdire l'azione avversaria. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera caro Mario. Allora, sei preoccupato quanto rispetto a questa emergenza in casa Juventus, che costringerà Spalletti a cambiare qualcosa secondo te?
2: Ma non sono preoccupato, nel senso che insomma sono cose che accadono durante un campionato, anche se ne stanno accadendo un po' troppe.
0: Sì. Ma
2: io penso che la cosa particolare è che qui dovranno giocare per salvare la baracca due giocatori che erano stati venduti praticamente.
0: Sì.
2: Per cui è una cosa abbastanza singolare. Che ci si debba affidare a due giocatori venduti nel senso, attenzione, ceduti.
0: Erano degli esuberi, insomma, dai.
2: Non voglio essere frainteso. Beh, esuberi perché Douglas Luiz, che è catalato, è un giocatore,
0: sì, certo,
2: buono, però ha dei ritmi. Io pensavo che con quell'anno che sono un pochino fuori, pensavo che si fosse un pochino rimesso in sesto, ma non ha cambiato un pochino questo suo andamento lento. È strano perché quando era all'estero giocava un pochino più veloce, però evidentemente seguire le direttive dell'allenatore gli rimane più difficile in questo caso. Con Meiners rimarrà un mistero glorioso, perché quello che è arrivato in bianconero è ben diverso da quello che eravamo abituati a conoscere, ma è un anno che lo stiamo dicendo, un anno e mezzo che lo stiamo dicendo, per cui io ho sperato durante l'estate che Gasperini lo prendesse a Roma per capire bene,
0: certo,
2: la realtà di questo giocatore che poi non è l'ultimo arrivato, perché poi lo vedi che quando hai il pallone con
0: i piedi,
2: non riesco a capire, certo, come mai non riesca. Però tutto ciò premesso, noi siamo ridotti da affidarsi a due giocatori che erano due esuberi in cessione, sono rimasti per fortuna, altrimenti non so chi potesse giocare.
0: Sì, è vero. Mario, mi dai l'occasione con questa tua risposta, perché stavo io a mia volta rispondendo, poi mi ha detto la regia che eri pronto, a Massimo, un amico da Prato, un radioascoltatore, che aveva detto parliamo spesso di peso della maglia della Juventus, ma qui non si vince da 6 anni, ormai è diventata leggera questa maglia. Secondo te è vero?
2: Beh, oddio, non ha tutti i torti, perché... Pensiamo al calcio italiano, c'è Romano, quel ragazzo che gioca nel Cagliari, che
0: sì,
2: ha deciso di giocare con la cittadinanza italiana,
0: rispetto alla Svizzera, giusto? No? Rispetto,
2: esatto,
0: alla Svizzera.
2: Ma fino a qualche tempo fa, ma era una cosa che neanche ci si pensava, perché è chiaro che ci odiano l'Italia, solo che l'Italia sono quanti anni ormai? Sono 40 anni che non va a fare i mondiali, più o meno, ho dato una cifra così,
0: sì,
2: all'ingrosso. Le squadre di club di italiano hanno ben poco. Lo stesso Como ieri ne ha messi due, ma Ken 25-28 minuti dal termine e Ricci a 5 minuti dal termine, altrimenti una squadra completamente
0: straniera.
2: Come il Lecce, io la mia statistica che faccio dal 2013, Manca uno 0, per arrivare a 80% di stranieri nel nostro campionato.
0: Mamma mia!
2: Per cui è una cosa abbastanza grave. Non so, i motivi ci sono chiaramente, no? I motivi sono strettamente economici. Un giocatore proveniente da qualsiasi stato africano che viene in Italia, magari viene pagato 300.000, 400.000, 500.000 euro. Lo metti in una squadra, poi metti caso che si fa una, due, tre partite in Serie A, ecco qua che già vale 6 milioni, 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni, per cui l'affare è già fatto. Solo che giocatore, io sto vedendo tanti giocatori di colore soprattutto che vengono da fuori, ma per dirla alla romana, ma sono delle pippe infami. Ragazzi, ma stiamo a scherzare, se questo poi deve essere il calcio italiano. Il calcio che si gioca in Italia, poi è chiaro che nelle coppe internazionali devi aspettare il momento che ci sia una squadra formata da tutti stranieri per cercare di andare un po' avanti.
0: E che l'Italia non va ai mondiali per 3 volte consecutive, no? Anche.
2: Eh beh, sì, ho detto 40 anni, ma insomma. No, qui c'è gente che la prima volta che l'Italia non è andata ai mondiali aveva 5-6 anni, e gente che è arrivata a 20-22 anni che non sa cosa voglia dire l'Italia al mondiale.
0: Mamma mia, è vero.
2: La realtà è questa.
0: Sì.
2: E poi ma noi pensiamo che ai prossimi ci andremo?
0: Io non ne sono certo, Mario. Oddio, se ampli a 64 squadre, Infantino, ammesso che non lo caccino, diciamo così, forse qualche possibilità in più c'è per l'Italia.
2: Preferirei 128.
0: Esatto, per essere sicuri, Mario. Senti, invece, Mario, c'è un'altra. Quindi tu, diciamo così, mi pare di capire che non credi alla che sia rinato, diciamo così, Douglas Luiz, giusto? Oppure ancora dei dubbi? Vuoi aspettare?
2: No, ma è un buon giocatore.
0: Però resta sempre lento, dici tu.
2: Quello che serve alla Juve. La Juve deve ritornare a essere la Juve. Douglas Luiz è un giocatore che il pallone lo sa saltare.
0: Certo, tecnicamente.
2: Non riesce a velocizzare quegli inserimenti. Per lui è l'unico, comunque, lì dentro, che riesce a dare un'infiltrata verticale dove la deve mettere.
0: Sì, è vero.
2: E però ci pensa sempre una volta in più. È un difetto, sì, un difetto forse, però per il nostro calcio sì, non lo so. Mi piace molto. Posso rispondere un attimo?
0: Vai. No, nel frattempo vi dico che ha parlato Francesco Totti. Quando parla Totti bisogna sempre comunque riportarlo, perché Francesco Totti, criteri di selezione dell'importanza del personaggio. Non voglio fare scuola di giornalismo. Ci sei, Mario? Eccoci.
2: Sono qua.
0: Stavi dicendo un po' troppo lento, e quindi sono d'accordo con te, dovrebbe velocizzare un po'.
2: Forse ha paura di sbagliare, può essere. Però ragazzi, comunque... oddio, in questo momento è meglio averlo che non averlo.
0: Certo. Invece, Mario,
2: spero sempre che torni lui. Io ero un ammiratore di Douglas Luiz quando la Juve lo prese e fece i salti, perché insomma lo vedevo giocare all'estero ed era
0: tra i migliori. Tra i migliori, è vero. Senti, Mario, invece l'altra discussione in atto nel mondo bianconero è relativa all'attacco. Colomani, 3 partite, 0 gol, 2 insomma prestazioni quantomeno rivedibili, diciamo così. Però poi è stato preso questo tedesco Voltemade. Domenica, se dipendesse da te, come chi schiereresti in attacco? Perché si sta parlando anche dell'ipotesi di schierarli insieme. Peraltro, aggiungo io, nessuno dei due è un 9 vero, insomma sono 2 9 e mezzo, mi verrebbe da dire, insieme fanno 18. Tu come schiereresti l'attacco della Juve tra tre quarti e punta, diciamo così?
2: Con il Milan, Colomani ha toccato 3 palle di pari in tutto, anche se c'era una irregolarità su di lui nel gol.
0: Sì, nel gol, vero.
2: Certo. Io mi hanno fischiato, hanno annullato dei gol meno gravi di questo, con falli meno gravi 20 minuti prima, insomma, per cui come schiereresti? Io metterei Colomoni nel ruolo che lui ha sempre giocato, non Italia, nelle squadre straniere, laterale a sinistra, dove ha fatto anche quando era a Juve l'anno scorso, però non lo so. Mi dà questa immagine di insipienza generale che io non capisco. Walter Mada, tedescone, con i piedi è bravo, il pallone lo sa trattare, vediamolo com'è. È chiaro che con quel fisico che ha devi giocare centrale, un pivot.
0: Sì.
2: Come non ce ne sono, ma anche lui però non è abituato a giocare punta centrale fissa, però si deve adeguare, perché lo vedo sicuramente meglio di Colomoni. Se deve giocare Colo e lo metti esterno a sinistra, ma io non lo farei giocare proprio.
0: Punto. Ah, ecco. E invece poi mi sembra di capire che sia invece rinato Nico Gonzalez, o meglio, aveva fatto un'ottima stagione all'Atletico Madrid, voleva tornare all'Atletico e restarci, salvo poi invece rimanere alla Juventus, e io ti aggiungo, convinto da Spalletti. Potrebbe essere però un'arma importante lui, no? Sulla tre quarti.
2: Lo vedo un tantino più vivace.
0: Almeno quello, esatto.
2: Più vivace, ma soprattutto più convinto. Più convinto di se stesso, e anche io ho avuto lo stesso pensiero, diciamo, che però in questi sprazzi di gioco, che di partite che ha fatto, sinceramente, anche se non sono un grandissimo estimatore, ma sinceramente l'ho visto più determinato, esatto. Un giocatore che probabilmente crede maggiormente in se stesso, in quello che sta facendo in questo momento in Italia e nella Juve in particolare. È probabile che sia così, spero.
0: E invece la certezza, Mario, possiamo dirlo almeno questo, della Juventus di Spalletti, è la difesa, no? Il reparto difensivo.
2: Beh, sì, sicuramente sì. Anche il portiere, lo conosciamo, è convincente, per cui anche nei primi interventi che ha fatto non è che abbia pagato lo scotto della maglia, no? Come si dice. Ma la difesa, per fortuna, va. Bremer si è ripreso, sì, completamente, per cui è tornato a essere lui. Gli abbiamo visto fare anche alcuni interventi da Bremer. Certamente almeno regge la difesa, dici tu, almeno regge la difesa.
0: Sì, certo. Almeno questo qui, c'è Lukumi, che comunque è uno molto...
2: lo conosciamo, è un giocatore ottimo. Però quello che dico io, sono 3 anni che non si riesce a trovare una punta.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
2: Lo spazio di Vlahovic, che poi è scomparso nelle sue nevrosi, non abbiamo più avuto una punta.
0: È vero.
2: Per cui insomma, non lo so, speriamo, perché anche come lo chiamano qui a Roma, il Sellerone, è un buon giocatore sicuramente, ma... Noi stiamo parlando della Juventus, e questa è la cosa che mi scoraggia.
0: Sì.
2: Non lo so, guardate, poi tutto può accadere, tutto può succedere, c'è anche un film, però non lo so, non credo che qua possa accadere qualche cosa. Io ho già paura per domenica, sabato.
0: Domenica col
2: Sassuolo. No, domenica, c'è detto bene.
0: Domenica sera, sì. Mario, l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, oggi stavo facendo un'analisi della Juventus, che probabilmente scenderà in campo appunto contro il Sassuolo, ma comunque in generale di questa Juventus, e pensa che alla fine ho scoperto, non era difficile, però insomma mi è saltato all'occhio, che metà squadra sono acquisti di Giuntoli, e metà, diciamo così, di Carnevali, cancellato completamente come lì, di cui abbiamo parlato io e te un giorno, qualcuno ha detto ma possibile Mario, e poi avevi ragione su alcune cose, quindi diciamo che bisogna rivalutare Giuntoli, secondo te?
2: Beh, ma qui parliamo però di Douglas Luiz e di Kumainers,
0: però Calulli l'aveva preso Giuntoli, con Sesao Giuntoli, del resto anche Colomani
2: con Sesao, sono d'accordo, quest'anno poi ha cominciato alla stragrande, e magari guai se non ci fosse lui là davanti, che almeno viene fuori bene, salta l'uomo, converge, tira. Oh ragazzi, l'ultimo turno in campionato ha fatto una partita straordinaria, lui non, meno male che c'è con Seisao, ma poi non è che c'è da rivalutare, sai. La disponibilità economica in cui ti mette la Juventus, sbagliare non è umano, non è normale, per cui non lo so, poi sai, sono tutti operatori del mercato attuale, di cui si fa fatica a conoscere le caratteristiche, sinceramente, no?
0: Sì, certo.
2: Per cui speriamo che questi ultimi acquisti, Carnevali, io lo conosco da prima del Sassuolo,
0: sì,
2: quando si interessava soltanto di pallavolo femminile in particolare, poi l'ho sempre seguito perché ero amico, purtroppo dico ero, dei signori Squinzi, proprietari del Sassuolo e della Mattei, era sempre lavorato da solo, nel senso, sì, indirizzato bene da Giorgio Squinzi, grandissimo personaggio, purtroppo che non c'è più insieme alla consorte, purtroppo. E adesso io aspetterei, cioè non puoi giudicarlo adesso Cannevali, nel Sassuolo ha fatto molto bene, però sai, fare bene nel Sassuolo può dire la vocina là dietro, è facile, nel senso se fai male non nessuno ti tira le pietre.
0: Esatto.
2: Chi è l'Antoine, vero? Se ti tirano le pietre.
0: Sì.
2: Per cui, il cantante intendo. Per cui aspettiamo un momento, qualche, si è mosso abbastanza bene, non ho capito questa folle corsa a rivolere Colomoni,
0: questo nemmeno io francamente.
2: Con i soldi non riesco neanche a sentirlo per capire bene che cosa c'è, perché lì non può essere spendere tutti quei soldi per il valore calcistico dell'atleta, del calciatore. Non lo so, sarebbe...
0: Sono d'accordo.
2: Però anche Watermade, non lo so,

0: Perché mi ricordo lo dicesti in tempi non sospetti tu e qualcuno
1: certo.
0: No, qualcuno si arrabbiò anche qui e poi quando accadde quel che accadde disse avete visto io ma cosa aveva detto Mario, io me lo ricordo, alcuni radioascoltatori ma no qua là e no invece è così alla fine, vabbè comunque sia è andata, purtroppo c'è il rimpianto per aver sprecato un anno e anche tanti soldi perché è stato pure ben pagato per i suoi danni. Mario, grazie mille, buon fine settimana, buona Juventus e alla prossima, grazie.
1: Buona serata a tutti.
0: Grazie a te, un abbraccio. Ciao. Grazie. Come l'ha definita la romana Gabri? Mamma mia, va bene, allora, salve Quintiliano, ah no, stavo leggendo Totti, no, date a Totti quel che è di Totti. Allora, presenta il World League Padel Tour, ormai giocano tutti a padel questi ex calciatori. Totti ha parlato di Roma e dell'ex bianconero Dybala. Siamo partiti con l'acceleratore schiacciato, spero che possa continuare tutto così. Le somme le tireremo a febbraio-marzo. Dybala male nella coppia più forte della Serie A? Una delle più forti, dice Totti. Sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio chiuso. Con Dybala mi capirei anch'io. Spero che possano continuare così. Paolo sta facendo un grande inizio di campionato dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo. Se continuerà così, tanta roba. Ovviamente non ha detto la parola scudetto, ma secondo me Totti un pensierino ce lo farebbe allo scudetto. Attualmente... se dovessimo trovare, a proposito, un anti-Inter, un giornale oggi scriveva primo tentativo di fuga dell'Inter. Ora io capisco che magari ormai l'Inter va elogiata sempre anche quando perde, no? Con il Real Madrid, testa alta, eccetera. Ma alla quarta giornata con due squadre, con l'Inter sta insieme ad altre squadre come punteggio, non puoi dire tentativo di fuga, anche se per esempio l'Inter dovesse vincere e quelle che adesso sono insieme all'Inter perdere, ma andrebbe a più 3, ragazzi, prima fuga a me pare esagerato. Anche i colleghi, insomma, il giornalismo è un'altra cosa, capisco che sensazionalismo, bisogna per forza elogiare, però c'è anche un limite, altro che fuga. Siamo giunti al break, tra poco, vi dicevo, ci collegheremo con un Seghedoni, con un collega di Radio Bruno che segue ovviamente il Sassuolo, quindi faremo un blitz in casa neroverde, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianco.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti.

0: gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, mi verrebbe da fare, voi sapete che io sono un titolista nato, no? Mi verrebbe da fare un titolo: la Roma spinge Conte in Turchia. E vi spiego anche perché. Allora, voi sapete benissimo che alla fine del match tra il Fenerbahce e la Roma, l'allenatore si è dimesso dei turchi perché gli è arrivata una bottiglietta, giusto? Una bottiglietta in testa, ma credo ci fossero un po' di cose pregresse. Comunque si è dimesso, ok? Allora, sto leggendo da Tutto Juve, secondo come riporta intanto l'allenatore Kartal Ismail, l'ex allenatore ormai del Fenerbahce, giustamente il Fenerbahce sta già provvedendo per trovare il sostituto, no? E allora, secondo beIN Sport, il primo nome nella lista, udite udite, sarebbe quello di Antonio Conte, e pare che nelle prossime ore sarà tentato un primo approccio con l'ex Juve, rimasto senza squadra dopo la fine dell'esperienza a Napoli. Un modo per il Fenerbahce anche di puntare in alto con un tecnico che rilancerebbe le ambizioni del club fin da questo inizio di stagione. Quindi diciamo così che il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire Kartal Ismail, che si è dimesso al termine del match contro la Roma. Quindi insomma, chi vuole Conte alla Juventus nel caso dovrà rassegnarsi, ecco, diciamo così. Stavamo parlando prima con Mario Mattioli, no, del discorso l'Italia, i giovani, il calcio, anche il messaggio prima di Michele, il modello Como, che secondo me relativo il discorso modello, meglio, sì, ci può essere un modello, però poi ogni allenatore, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto, e questa è la mia idea, alle caratteristiche dei calciatori che ha. Se ci sono, ormai praticamente non c'è quasi più, però se ci sono calciatori da ripartenza, non voglio dire contropiede, altrimenti magari è un termine troppo atavico, magari si gioca un po' più di ripartenza. Per qualche volta anche il Como, per esempio, gioca di ripartenza, fermo restando che predilige il gioco offensivo, possesso palla non sterile ovviamente, anzi alcune volte intanto ai fini dell'attacco, ma poi possesso palla, ma soprattutto la linea alta alcune volte la utilizza nella fase difensiva. Vi ho promesso di fare un blitz in casa Sassuolo e lo facciamo con il nostro collega Paolo Seghedoni di Radio Bruno. Ciao Paolo.
3: Buonasera, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori, ovviamente.
2: E grazie di essere qui con noi. Allora, caro Paolo, io ho letto in questi giorni tanti elogi, partiamo da qui, tanti elogi ad Aquilani, no? Il tecnico del Sassuolo. Ma è veramente bravo questo ragazzo, che peraltro è passato anche per la Juventus, ovviamente da giocatore.
3: Aquilani ovviamente è molto presto per poterlo giudicare in Serie A, ha fatto soltanto insomma queste tre partite, certo. E questo inizio di stagione, però insomma diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è che sia effettivamente un buongiorno. Viene da una stagione molto buona, come tutti sapete, in Serie B con il Catanzaro, dove ha fatto oggettivamente davvero stagione superlativa, considerando anche appunto la squadra che aveva a disposizione, la rosa che aveva a disposizione, ha fatto insomma, ha sfiorato addirittura la promozione in Serie A, i playoff, e si è messo subito nella giusta postura, ha preso una squadra già piuttosto definita, con alcuni giovani che stanno crescendo e che stavano già crescendo lo scorso anno con Fabio Grosso, con una interagliatura consolidata, perché sono atleti insomma anche di esperienza e comunque che conoscono bene il campionato italiano e che a Sassuolo hanno già fatto molto bene, e si è messo insomma, come dire, a disposizione di questo, di questa interagliatura senza stravolgere nulla per il momento, e insomma mettendosi su un solco che è già piuttosto consolidato,
2: tracciato, raccogliendo poi 4 punti in 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Juventus, caro Paolo, perché dovrebbe, tra virgolette, ma non troppo direi, preoccuparsi? Cioè, quale Sassuolo si troverà di fronte?
3: Ma dovrebbe preoccuparsi perché intanto perché il Sassuolo ha 4 punti, ma è arrivato davvero a un soffio dall'averne 6, perché la partita contro il Bologna
2: è stato
3: raggiunto nel finale, e tutto sommato insomma i punti avrebbe sicuramente meritato di più rispetto alla squadra di Tedesco, e questo per dire che insomma il Sassuolo è già insomma, come dire, una squadra che ha iniziato molto bene la stagione, e poi perché appunto in questo gruppo di atleti già di per sé insomma ci sono alcuni giovani che stanno crescendo molto bene, per fare insomma un nome caro sicuramente ai tifosi juventini, lo stesso Arzic, ma sì. Penso a Baccolà che sarà assente perché anche lui è a forte rischio, ma per fare qualche nome, e poi perché il Sassuolo è ancora la squadra, è forse soprattutto la squadra di Berardi, la squadra di Oriente, la squadra di Torsvet, insomma la squadra di giocatori che non hanno più bisogno di presentazioni.
2: Esatto.
3: Lo stesso Torsvet, tanto per stare sul nome che è stato più insomma in chiave mercato, più chiacchierato fino alla fine per andare a Firenze, poi insomma come sapete è rimasto a Sassuolo, non ha ancora iniziato dal primo minuto nessuna partita, dovrebbe farlo domenica sera, e insomma è un giocatore che anche ai mondiali si è messo in luce, insomma un giocatore di grande sostanza. Credo che insomma il Sassuolo appunto sia un bel mix, ecco, e Aquilani per ora lo sta portando avanti con idee interessanti, ma appunto su, come dicevi prima anche tu, sul solco tracciato negli anni scorsi, non solo da Grosso, insomma il Sassuolo ha un po' di storia alle spalle, peraltro insomma una storia che ha fatto Giovanni Carnevali.
2: Esatto, e lì volevo arrivare, la prima da ex di Carnevali, no?
3: Esatto, forse sbaglierà a posizionarsi, è un grande classico di queste partite, ma no, insomma Carnevali oggettivamente insomma Sassuolo ha fatto molto bene e ha diciamo così dato la sua impronta non solo al campo, non solo dal punto di vista tecnico, insomma scegliendo insieme ovviamente ai collaboratori che ha avuto, gli allenatori, insomma i giocatori, ma
2: anche societario,
3: dal punto di vista societario, esatto, dirigenziale, certo, sì, cioè, Giovanni Carnevali ha insomma costruito un Sassuolo su immagine e somiglianza, potremmo dire dal punto di vista societario, la società ha avuto l'intelligenza, ecco, di andare a prendere un amministratore delegato, insomma un direttore come, oltre a Palmieri naturalmente, un direttore generale come Fabris, che era già stato a Sassuolo ed era già stato con Carnevali, e poi appunto con Veronica Squinzi come amministratrice delegata che rappresenta la continuità con la proprietà. Quindi anche in questo insomma la società Sassuolo ha saputo muoversi bene, credo, dopo insomma un passaggio, quello della partenza di Carnevali, che ovviamente non poteva essere indolore.
2: Esatto. E allora, visto che io mi ricordo quando arrivò Carnevali alla Juventus, diversi radioascoltatori, ma anche in generale tifosi della Juventus, forse anche qualche addetto ai lavori, ha detto e diceva, pensava, sì, ho capito, Carnevali ha fatto il Sassuolo eccetera, però un conto lavorare nel Sassuolo, altro discorso se poi vai nella Juventus. Secondo te invece la Juventus ha fatto un ottimo acquisto con questo manager, che peraltro è di scuola di Marotta, lo sappiamo benissimo?
3: Sì, allora Giovanni Carnevali, che peraltro insomma appunto ho avuto modo di conoscere in questi anni, sicuramente è un ottimo manager. È chiaro che è vero che lavorare a Sassuolo e lavorare in un club globale, insomma in un brand globale come la Juventus, non può essere la stessa cosa. Penso però che sia una persona molto intelligente e che avrà la capacità di cogliere, di capire insomma appunto il luogo dove è finito, la società dov'è, e che appunto avrà la capacità, penso che ce l'abbia già avuta insomma, e la affinerà, di rapportarsi diciamo così con un ambiente che non è più e non può essere evidentemente tutto a sua
2: immagine e somiglianza,
3: sua impronta, non può avere tutta la sua impronta una società come la Juventus rispetto a una società molto diversa come il Sassuolo, che insomma per mille motivi è una realtà molto peculiare insomma del calcio italiano. Credo però appunto che Giovanni sia una persona molto intelligente, con la capacità appunto di porsi nel modo giusto, tenendo presente appunto che ha avuto anche insomma dei maestri importanti, hai citato ovviamente Marotta, e anche che a Sassuolo appunto nel tempo è cresciuto come manager. Mm-hmm. È arrivato all'inizio della Serie A, quando c'era Nereo Bonato come direttore generale, che poi insomma dopo un anno di affiancamento di fatto insomma andò in altre società, che aveva in un qualche modo già dato un'impronta al Sassuolo. Carnevali l'ha diciamo resa più moderna, col tempo l'ha appunto affinata, e credo che la cosa importante sia dargli un minimo di tempo e un po' di fiducia. Questo credo che debba capitare con tutti. È chiaro che essere alla Juventus insomma è un altro campionato, è un altro sport, ma credo che Giovanni possa fare molto bene.
2: Prima hai citato Bacolà, che insomma mi pare fosse diciamo nel mirino della Juventus nell'ultimo mercato. Secondo te la Juventus, quindi Carnevali, in questo caso il Sassuolo, si sono detti ci rivediamo per Bacolà, anche alla luce poi del passaggio in prestito di Azic al Sassuolo stesso? Secondo te c'è la possibilità che la Juventus torni su questo ragazzo?
3: Allora, qui diciamo così sfondi una porta abbastanza aperta parlando con me di Bacolà, perché ho una insomma come dire una predilezione per questo
2: piace molto anche a me. Sì, sì.
3: È chiaro che è un è ancora un potenziale, insomma non è ancora un calciatore fatto e finito per certe squadre. Da un certo punto di vista lo paragono un giocatore diverso, ma insomma con qualche come potenzialità a Ismail Koné, che purtroppo appunto si è infortunato durante i mondiali, sì, questo fortissimo infortunio con il Canada, che è un altro ragazzo giovane arrivato a Sassuolo con alle spalle insomma anche un periodo un po' turbolento, e Sassuolo ha un po' questa capacità di rigenerare anche calciatori che insomma forse hanno bisogno di un passaggio un po' più tranquillo tra virgolette. Bacolà non è arrivato in questo modo, ma insomma io credo che possa diventare un grande calciatore, ha bisogno di un po' di tempo. Credo che andare all'evento subito forse non gli avrebbe fatto bene, onestamente. Fare una stagione a suo lì può essere gli atti
2: meglio, per, meglio, sì,
3: per,
2: sì.
3: Per fare un salto di qualità importante.
2: Secondo te l'ultima, prima di salutarti, tornando un po' a domenica là, sul campo, la Juventus dovrà avere paura soprattutto di, cioè mi spiego, per esempio Azic che è in ottima forma, o in generale del Sassuolo come gioco? Perché per esempio tu lo sai, la Juventus arriverà in casa del Sassuolo in emergenza, con un'emergenza importante, si parla di 4-2-3-1, qualcuno dice ma com'è possibile, forse è meglio un centrocampo a 3, quindi insomma dovrà stare attenta soprattutto a chi o a cosa la Juventus domenica.
3: Allora il Sassuolo, questo il piano tutto definito, e credo che sia sempre prudente, credo che Spalletti lo sa sicuramente, prima di coprire le individualità che pure ci sono appunto da questo impianto, modello che è molto definito e molto e porta insomma anche atleti magari non in quel momento in ottime condizioni comunque a fare bene. Dopodiché è vero che ci sono alcune individualità, insomma, e non si può non citare sempre Berardi, perché in ogni caso se sta bene Berardi, certo, è un giocatore che qualcosa di importante può sempre cavare fuori, e appunto Azic che ha avuto un impatto devo dire molto positivo. Se devo dire un altro nome che fino adesso è rimasto un pochino più coperto, Volpato appunto ha avuto un ottimo avvio, ma probabilmente, cioè, potrebbe non esserci o comunque sicuramente non partire dall'inizio perché non è al meglio. Io mi aspetto molto dall'Orientè, che è un giocatore da grande partita, ecco, da grande avversario, ed è insomma il francese, ha sempre il colpo in canna. Mi aspetto una grande partita dell'Orientè.
2: Staremo a vedere. Paolo, grazie mille e buon weekend. Grazie.
3: Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: E grazie, un abbraccio. Paolo Seghedoni di Radio Bruno, Radio Bruno, che si occupa molto di Sassuolo, peraltro ha scritto anche un libro anni fa sul Sassuolo, quando esplose, diciamo così, il Sassuolo, c'era ancora il patron Squinzi, che è stato ovviamente l'artefice di questo decollo del Sassuolo stesso, che poi ricordiamolo qualche anno fa è andato in Serie B, poi è tornato di nuovo in Serie A, e ovviamente, come giustamente ricordava il collega, molto molto ha dato lo stesso Giuntoli. Ha dei giocatori, a parte i vecchi tra virgolette, in primis Berardi, che ha fatto anche male alla Juventus in passato, questi giovani molto interessanti. Questo ragazzo Bagolà è forte, la Juventus aveva messo gli occhi su di lui, ma io temo, a meno che, ripeto, vista la presenza adesso alla Juventus di Carnevali, non abbia una via preferenziale la stessa Juve, temo che a giugno ci sarà una sorta di asta, perché credo che su questo giocatore francese ci siano altri club, però magari non lo possiamo sapere, perché Azic è in prestito al Sassuolo, non sappiamo se ci sarà stata una sorta di stretta di mano tra amici rispetto a Bagolà. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che la Juventus domenica deve stare comunque attenta, ma la Juventus deve stare attenta secondo me soprattutto a se stessa. Cioè io ogni partita che gioca la Juventus adesso non è che sia tranquillo, anche se però alcune ha quasi l'obbligo di vincerlo, no? Domenica non ha l'obbligo, ma insomma poco ci manca, lo deve battere il Sassuolo, ma non è semplice, perché comunque sia il Sassuolo è già definito, come diceva Paolo poco fa, e comunque la Juventus è in emergenza. Speriamo che si sblocchi con Romani, ecco, mi viene da dire questo, e speriamo soprattutto, perché è fondamentale, speriamo che il centrocampo regga. Ok, vai Gabri.
4: Grazie Alessandro. Io penso che, ribadisco sempre che il problema della Juve è a monte, al netto delle due vittorie, il pareggio che vanno benissimo, e al netto degli infortuni, tutto. Però noi, il nostro problema è a monte, nel momento in cui devi fare mercato e non puoi più fare mercato come lo facevi una volta. perché ieri sera guardavo Lookman, è andato a 35 milioni al Atletico Madrid, a te ti chiedevano 50 milioni, a 50 milioni ti hanno dato Cop Miners, quello forte era Lookman. Te non hai più un bacino di giocatori da poter attingere come erano gli Asamoah, come erano tutti quei giocatori che compravi dalle squadre medio-basse, che ora non te li vendono più. Se li vendono li devi pagare, strapagare, anche se sei la Juve. Te non hai più il sistema di acquisto di giocatori semiforti che fai diventare forti, perché ti vengono tutti contro. E il nostro problema è questo, e finché te hai Elkan lassù, te tutti gli anni non hai soldi, non puoi fare mercato e aspetti gli ultimi 2-3 giorni per comprare i giocatori per coprire i buchi. Il nostro problema è questo, e anche quest'anno ti ritrovi nella solita situazione. Alex.
2: Ciao Alex, guarda, io non sono proprio totalmente d'accordo, cioè mi spiego. Secondo me il problema della Juventus non è che c'è un complotto contro la Juventus, per cui se tu gli chiedi Latini ti chiedono 60 milioni, vogliono 60 milioni, se Latini viene chiesto dalla Roma magari 30, non solo perché è tifoso giallorosso, no, faccio un esempio. Secondo me è proprio la Juventus che non ha più potere contrattuale rispetto al passato, in parte anche perché non sta vincendo più, ha meno appeal, e in parte anche per il discorso economico-finanziario, questo non dobbiamo dimenticarlo. Però aggiungo che probabilmente rispetto agli ultimi anni in cui sono stati fatti degli errori, come lì, ragazzi, è stato veramente un anno, una disfatta come lì alla Juventus, è stato veramente, tra l'altro, con un anno perso, tanti soldi persi, perché poi gli è stata una buonuscita, mi pare, di 4-5 milioni oltre a quello che ha preso durante la stagione, però lasciamo perdere. Però mi pare di capire, almeno in questa prima sessione di mercato, che con Carnevali sotto questo aspetto sia cambiata un po' l'aria, o meglio, Di Gregorio fa la sparata, il suo agente Di Gregorio è andato via, a parte che credo che andasse via comunque, però mi ricordo che all'inizio ha detto sì, vado via solo se trovo una squadra di mio gradimento, via. Nico Gonzalez era convinto a tutti i costi, aveva chiesto di tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid voleva fare un'offerta molto bassa, stava aspettando gli ultimi giorni di mercato, perché rispetto ai 32 milioni iniziali oggetto del primo accordo, rispetto al quale ci sarebbe stato l'obbligo di riscatto con un determinato numero di presenze del giocatore, che poi non è avvenuto, secondo me apposta, fermo restando che si è infortunato l'argentino, lui, l'Atletico, pensava di bussare alla porta e invece di 32 inizialmente pattuiti per l'accordo appunto originario, di dartene 22. La Juventus ha detto no, 22 io non te lo do, ovviamente mi devi dare almeno 28, proprio meno di 25 non, e alla fine è rimasto Nico Gonzalez, cioè si sta un po', tra virgolette, cioè non si sta facendo più sottomettere la Juventus dalle esigenze degli interlocutori sul fronte del mercato, e credo che questo, anche queste siano delle capacità dello stesso Carnevali, relazionali e anche di trattative. Detto questo, vi ripeto, la Juventus purtroppo ha ragione sul discorso che alcuni calciatori magari li devi pagare, non ha la disponibilità finanziaria, economico-finanziaria di un tempo, ma non dipende solo da solo da Elkan, che sicuramente ha fatto degli errori, secondo me, soprattutto nella scelta del management degli ultimi anni, salvo in questa stagione. Dipende proprio da una forza contrattuale palesemente e fisiologicamente diminuita per i motivi che abbiamo detto sopra, no? La Juventus non vince più, non ha più forza, non ha più potere, tra virgolette, anche politico, se vogliamo, in questo caso però sul fronte del mercato, e quindi alcuni calciatori non riesce a prenderli. Però insisto, credo e spero di non sbagliarmi, poi magari senza Champions League la forza è ancora inferiore rispetto, no, a quando invece tu incassavi minimo 60 milioni per la Champions League. Spero invece che questa tendenza con Carnevali stia cambiando, qualcosina l'abbiamo già vista. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
0: Fuori di Juve.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Allora, cari amici, a me fate un po' ridere, per non dire altro, quando volete fare i professori, ok? Tale Francesco mi scrive, a caratteri cubitali, Barcolà, quindi, non Bacolà. Primo è Bacolà. Secondo, caro professor Francesco, non so quale sia il tuo cognome, altrimenti ti avrei chiamato per cognome, Bacolà. Con la K, peraltro, quindi Bacolà con la K è quello che ho detto io. Bacolà, ovviamente correttamente pronunciato. Barcolà è un altro giocatore, è un attaccante che è stato fino all'anno scorso nel Paris Saint Germain e adesso nel Liverpool. Quindi, prima di fare i professori, cercate di riflettere, connettete il cervello ogni tanto. Perché è semplice fare così, noi i boss, perché sbagliamo tutti, io per primo, però in questo caso no. Poi scrivi così come se uno, lettere maiuscole, Barcolà, con gli asterischi. Quindi, caro Francesco, studia prima di richiamare gli altri agli errori che non fanno, che fai tu invece. Vai, Gabri.
1: Ciao, buonasera, Radio Bianconera. Leonardo da Roma, stavo sentendo un po' dei tifosi juventini, come lo sono io, che dicono che la Juve non c'ha più appeal, non c'ha più qui, perciò diciamo non fa dei mercati validi perché Elkan non caccia i soldi. Io dico soltanto il problema della Juve, questo è il problema della Juve, che gli ultimi 4-5 anni ha sperperato
0: sbagliati gli investimenti,
1: centinaia e centinaia di milioni per delle super pippe. Ma a colpa di chi è?
0: Solo Mattioli può dire.
1: Elkan non gli può dire niente, a me non è simpatico, non gli può dire niente, quello ha cacciato i soldi. È che l'altri che l'hanno sperperati, Giuntoli, a me mi è venuto pure il dubbio che o facesse apposta, Giuntoli. Non parliamo dei Comulli, ma non Giuntoli, stavo a parlare però manco di sto carnevale che ti ha preso quest'altro brocco che io speravo che non lo comprava, De Colomani. Ma cioè, veramente, non è che non c'è sperpera. Forza Juve, che ne pensate? Che ne pensiamo? Forza Juve sempre, ciao.
0: Grazie, penso che allora, al di là di Elkan, io ripeto, secondo me gli errori di Elkan, che Elkan non è uno proprio esperto di calcio, mettiamola così, è stato la nomina di alcuni management, della dirigenza. Quest'anno fortunatamente la società è strutturata. Non sono d'accordo quando tu dici di Giuntoli, perché si è speso dei soldi, però adesso guarda caso, sperando che poi però si continui, comunque i giocatori che ha preso Giuntoli giocano, al di là di Douglas Luiz e Kop Meners, che spero, ripeto, veramente siano rivitalizzati, in particolare il brasiliano già qualcosa di più ha dimostrato. Comunque Kop Meners un gol e un assist, anche se io non mi fido sulla sua resurrezione, chiamiamola così. Però ve le ho fatte prima, io ho fatto il podcast, andatelo ad ascoltare e a leggere su Bianconera News. La squadra che scenderà in campo domenica contro Sassuolo, ma in generale quelle che scenderanno in campo, perché queste sono metà sono acquisti di Giuntoli, tra i quali io non è che voglia difendere Giuntoli, però poi stamane proprio mi è venuto all'occhio e quindi ci ho fatto il podcast, e l'altra metà è di Carnevali. Quindi di fatto l'errore vero, che sarà un brutto ricordo, è Comolli, perché Kalulu è di Giuntoli, Conceição è di Giuntoli, Douglas Luiz è di Giuntoli, Kop Meners è di Giuntoli, Nico Gonzalez è di Giuntoli. Stiamo già parlando di 5 calciatori sono metà squadra, perché poi togliamo il portiere, che in questo caso è targato invece Carnevali, gestione Carnevali, come altri calciatori che probabilmente saranno in campo domenica. Questo per dire che bisogna rivalutarlo sotto questo aspetto, Giuntoli. Ok, sperando, ripeto, però, che Douglas Luiz e Kop Meners veramente no, siano dei nuovi tra virgolette acquisti. E su invece Colomani ho fatto un discorso anche simpatico, no? Ho detto un po' a metà, dai, perché Giuntoli l'ha preso 6 mesi in prestito, poi è subentrato come lì, trattativa, ha discusso con il Paris Saint Germain, non so cosa abbia combinato, è stato ripreso poi l'affare da carnevale, quindi a metà, diciamo che Giunto l'ha preso in prestito, ha concluso l'affare poi prendendolo a titolo definitivo, secondo me con un investimento troppo elevato, io lo dico, carnevale, quindi Colomani lo possiamo dividere, dai, Colo magari di Giunto, le Muani e di Carnevale, scherzandoci sopra. Quindi io non sono d'accordo sul discorso che fai tu, che accosti Giuntoli. Secondo me l'errore grave di Elkan è gli errori, le scelte di alcune dirigenze. Ma per esempio in Giuntoli, io insisto, Giuntoli non è oggettivamente uno incapace, è un uomo di calcio, ok? Però poi se tu, e qui è l'errore di Elkan, gli dici a Giuntoli, tu mandi una lettera a tutti gli azionisti e dici il futuro della Juventus sarà scandito da Cristiano Giuntoli. Non può essere una sola persona a scandire il futuro di una società importante come la Juventus, ma anche di altre società di serie A a livelli alti, devono essere strutturate come sono tutte le società, altrimenti uno da solo non fa nulla. Errore ancora più grave, intanto prenderlo come lì e anche a lui, prima come direttore generale, poi addirittura come amministratore delegato plenipotenziario sostanzialmente anche lui. Ma lui già non c'entrava nulla con la Juventus, secondo me, ma non so nemmeno se c'entri col calcio, boh, non lo so. Dopodiché gli dai anche tutto il potere e non va bene così. Invece quest'anno è strutturata la situazione. Questa è un po' la differenza, secondo me. Vai, Gabri.
2: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Io sono quasi sempre d'accordo con quanto affermi, però
0: Però
2: quando stasera ti sento dire che Colomouani e il tedesco sono 2,95
0: secondo
2: e
0: me
2: quindi
0: sì.
2: messi assieme farebbero un bel 18,
0: No, un
2: beh, non
0: bel.
2: posso non essere contrario a quanto dici, perché 2,95 fa un 19.
0: Ah, sì, c'era il sto
2: Detto
0: io, ma è
2: questo,
0: vero,
2: sappiamo
0: bravo.
2: tutti che
0: Bravo,
2: Quintiliano era un
0: bravo.
2: grandissimo
0: Autore
2: oratore, un maestro
0: giuridico.
2: di
0: Io
2: retorica,
0: so.
2: ma non era certo Pitagora.
0: Bravo.
2: Vabbè, a parte gli scherzi,
0: L'ha fatto bene,
2: cosa
0: mi
2: ne
0: piace.
2: pensi se potessero giocare davvero in un 4-4-2, visto che nessuno dei due è proprio un centravanti purissimo? Non credi che potrebbe essere una soluzione?
0: Guarda,
2: Ciao.
0: io grazie intanto, è vero, no? Ma io in matematica non voglio usare il termine di Mattioli, però quello ero in matematica, una puntini puntini, scarso vero, scarso vero. Infatti Quintiliano era un oratore giuridico. No, invece mi piace molto il tuo messaggio, 9 9 18, non mi ha corretto nemmeno Latini, che è distratto, sta pensando alla Roma da scudetto evidentemente. 9 9 18. No, 9 e mezzo, 9 e mezzo. Ah no, perché pensavo al 9, 9 9 18, invece 9 e mezzo, 9 e mezzo e 19. Ma insieme io intendo questo. Secondo me, attenzione, intanto credo, se ne era parlato un po' ieri, qualcuno ha detto, ma un 4-4-2, ormai il 4-4-2 è vituperato, cioè sembra proprio una sorta di delitto calcistico giocare con questo modulo. Detto che, come sosteneva, una delle poche cose giuste che ha detto da quando lo conosco come allenatore, Simone Inzaghi, quando allenava la Lazio, mi ricordo che si parlava del 3-5-2 suo rispetto a quello di Conte. Venivano accostati i due moduli, no? E lui disse: guardate, che secondo me i moduli, cioè i numeri, sono sostanzialmente relativi. Bisogna capire e vedere come uno interpreta il modulo, che è un po' quello che risponde anche Spalletti quando gli dicono: allora, mister, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1. Lui dice: ragazzi, inutile che mi riconotiate i moduli con i numeri, perché dipende dagli spazi che occupano e come i vari calciatori. Quindi ti dico che, detto che, secondo me Spalletti non schiererà mai, sarei molto molto sorpreso, il 4-4-2. Loro due io non li vedo insieme eventualmente appunto come prima e seconda punta, più invece in un 4-2-3-1, cioè uno dietro e l'altro davanti. In questo caso magari Voltemade può giostrare al centro della linea della tre quarti dietro a Colomani. Detto che è quasi scontato, no? Mi verrebbe anche da aggiungere che possono anche scambiarsi, viste le loro caratteristiche, perché Colomani secondo me potrebbe giocare, per esempio, anche esterno in un tridente offensivo vero, cioè vero intendo lineare, con al centro un centravanti, lui a destra o a sinistra, secondo me, ma può giocare anche sulla tre quarti. Quindi insieme sì, ma non in un 4-4-2 che, insisto, secondo me Spalletti non schiererebbe mai. Comunque, complimenti per il messaggio, è vero, matematica ci Ma hai beccato? Avevo pochissimo, cioè avevo la sufficienza, ma non mi piaceva proprio, la odio. Infatti anche mia figlia ha ripreso un po' da me matematica, la odia. Vai, Gabri.
3: Buonasera Quintiliano, Stefano da Bergamo.
0: Ciao.
3: Ma purtroppo in Italia è così, l'allenatore se non ottiene risultati da subito viene cacciato. Guarda la Fiorentina, avevano puntato su un allenatore giovane per una carriera, un percorso lungo e duraturo, 3 sconfitte e l'hanno mandato via. E in che maniera l'hanno mandato via? E lo stesso discorso vale anche per noi. Motta, 2 sconfitte clamorose contro Atalanta e Fiorentina ed è stato cacciato. E la stessa cosa può capitare ad Allegri se continua a perdere con il Napoli, sicuramente, anche perché poi la piazza napoletana, gli allenatori che giocano con il pullman davanti alla porta non piacciono, sono ancora più esigenti rispetto a noi. E lo stesso capiterà a Spalletti, perché se Spalletti non ottiene i risultati, noi siamo un po' più pazienti come società, ma comunque sia, a fine stagione lo manderanno via. Questo è la legge del calcio, e sono pagati profumatamente anche per correre questi rischi, diciamo, anche queste cose.
0: Ah certo, su questo non c'è dubbio, però secondo me, no, grazie intanto Stefano, gli accostamenti non sono pertinenti, mi spiego. Grosso, 3 giornate, ma i risultati di Grosso purtroppo, tra l'altro io lo ritenevo, forse ancora lo ritengo, uno dei giovani più bravi, però evidentemente qualcosa non è andato. Però Grosso dopo 3 giornate, ma con dei risultati clamorosamente scandalosi, possiamo dirlo, forse non poteva fare a meno la Fiorentina di mandarlo via. Idem il discorso di Allegri, se dovesse andare male, secondo me, ripeto, ho l'impressione che se dovesse non vincere, se non addirittura perdere, farebbe una brutta fine. Però stiamo parlando di 3-4, nel caso di Allegri eventualmente 4. Un po' diverso il discorso di Spalletti, perché ha già fatto un anno. Questo è il primo che inizia, che prende la squadra dall'inizio, però sono d'accordo con te, se dovesse fallire è chiaro andrebbe a casa, anzi ve la dico tutta, perché io sono un stimatore di Spalletti, ma siccome non sono innamorato delle mie, non tifo per le mie idee, quindi per Spalletti, ma tifo per la Juventus, togliendo poi i vestiti da giornalista, vi dico che se si comincia a vedere un'aria brutta, speriamo di no, che la Juventus magari rischia di non andare in Champions League, anche anzitempo potrebbe essere mandato via Spalletti, ci mancherebbe. No, ma io sono d'accordo con te Stefano, non sono stupito, cioè non è che ho detto farebbe male il Napoli mandare via Allegri, oppure la Fiorentina non poteva farne a meno. Tra l'altro c'è anche una sorta di, ci sono degli attriti, bisogna vedere come andrà a finire la questione Grosso. La Fiorentina, da quello che leggo, potrebbe mandarlo via per giusta causa, ma leggo proprio poco fa a DAZN ha parlato proprio Fabio Paratici, no? Direttore sportivo della Fiorentina, che lo ricordiamo ha ripreso Vanoli prima della sfida contro il Venezia che è in programma questa sera. Sull'esonero di Fabio Grosso ha detto: la decisione è maturata dopo un confronto con l'allenatore, dove ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non dovevamo insistere con questo allenatore e siamo andati in un'altra direzione. Abbiamo senso di appartenenza verso i nostri datori di lavoro e verso milioni di tifosi. Per quanto ci riguarda, prenderemo sempre decisioni che in quel momento sono per il bene del club, non perché sia fashion la decisione, dice Paratici. Ho sempre fatto il bene del club e in questo caso quella era la cosa da fare. Quindi staremo a vedere, perché mi pare che ci siano degli attriti, ripeto. Pare che ci sia stata la notte dell'ultima partita, ci sono state delle discussioni e anche parole non proprio, diciamo, ortodosse da parte, da quello che ho letto, poi non è che ero lì, da parte di Grosso, tant'è che la Fiorentina, ripeto, pare stia valutando l'ipotesi di licenziamento per giusta causa. La vedo un po' dura con gli allenatori essere licenziati per giusta causa, però insomma sono cose viola, solo che siccome Stefano ha toccato l'argomento ci tenevo perché è uscita proprio adesso, ha parlato poco fa Paradice al microfono di DAZN nel classico prepartita. Vai Gabri.
4: Ciao Quintiliano Gabriele, sul poter contendere per lo scudetto, come dice anche il grande Padovano, ma noi siamo all'altezza dell'Inter stesso. Io l'ho vista una mezz'oretta con Real Madrid, insomma, direi tutto quanto, la squadra in campo mi sembra che ci stai anche bene, e soprattutto questi tirano proprio in porta, e poi hanno incontrato un portiere che un paio interessanti ne ha presi. E, stando a Roma, sono cresciuto con lo scudetto vinto ad agosto. Sì. Non è che nel declino che viviamo da tanti anni si arrivi anche a vincere gli scudetti ad agosto, no, lo dico ovviamente come, come provocazione, insomma, piedi per terra, piedi per terra. Poi la frase che diciamo tutti, no, mettendo le famose mani avanti, magari vinciamo lo scudetto, per carità, però la strada mi sembra ancora molto molto molto lunga. Poi l'ottimismo ci mancherebbe. Ciao, buon lavoro.
0: Ma stai parlando, non ho capito nulla, della Juve, dell'Inter, non ho capito bene. Prima parlavo dell'Inter che ha fatto bene col Real, sicuramente ha parlato Courtois, però ti assicuro, l'ho visto anch'io, purtroppo tornando a casa posso vedere solo i secondi tempi delle partite di Coppa. Se avesse voluto, o meglio, se fosse stato un po' più preciso, il Real a un certo punto avrebbe fatto 5-6 gol, però anche l'Inter poteva certamente segnare. La prima parte male, diciamo così, il Real, però poi a un certo punto vedeva che ogni volta che andavano avanti potevano segnare, se non divorati dei gol importanti. Ora, questo è un discorso dell'Inter. Sullo scudetto d'agosto, sì, è tipico della Roma, però non ho capito cosa c'entri la Juventus con lo scudetto. Boh, vabbè. Allora, Francesco mi dice: scusami, Quinti, mi sono collegato tardi, ho perso un'occasione per stare zitto. No, no, mica ti devi scusare, Francesco. Al di là che non c'entra nulla l'essersi collegati tardi con la pronuncia di un giocatore, che secondo me prima di scrivere a caratteri cubitali barcola come se uno fosse, no? Pensaci bene, magari non conosci i calciatori, o meglio, Barcola è quello che giocava al Paris Saint-Germain, tutto qua. Allora, direi a Paratici che non è più alla Juve, milioni di tifosi a Firenze, davvero valgono i doppioni? Ah sì, per quello che ha detto, vabbè, effettivamente, vabbè, è stata una cosa che ha detto così. Allora, poi, pure io Bologna di Motta, scritto male Adriano, pure il Bologna di Motta giocava bene, poi alla Juve quello che si può fare al Como, alla Fiorentina, a Sassuolo non si può fare, alla Juve se arrivi secondo hai fallito, immaginiamo sesto. Sì, è vero Adriano, forse alla Juve di qualche tempo fa, secondo me così a naso, se alla Juventus almeno questa arrivi tra le prime quattro non hai fallito, nel senso che adesso come adesso è difficile che si possa competere per lo scudetto. Poi, per carità, come diceva Gabriele, credo che si riferisse a questo forse, e come ha detto Padovano, dice che la Juventus può competere con l'Inter. Ad oggi no, ma sai, nel percorso della stagione può accadere di tutto. Però, ripeto, non credo che il discorso di Motta giocava bene, cioè adesso è un po' cambiato anche il discorso di Juventus. Sì, sulla carta, se tu ascolti qui spesso li ospiti, no? I calciatori delle Juve che furono quelle vere nel senso di forti, veramente forti erano quelle Juventus, ti dicono no, Juventus deve partire per vincere lo scudetto, che poi mentalmente può accadere anche adesso, perché punti al massimo per raggiungere il minimo sindacale, che in questo caso, insisto, è la qualificazione in Champions League. Poi Giovanni dal Brasile dice: anch'io voglio essere selezionato, manda un curriculum Giovanni. Poi ciao Quintiliano, faresti giocare Voltemade, Colomani, Alessandro da Tormina. Alessandro, cosa devo dirti? Sì, forse non dall'inizio, ridiamo fiducia all'inizio, sto parlando di domenica, all'inizio ridò fiducia a sinistra ad Alaibegovic e poi vediamo come procede, come va. Però sì, ci può stare, possono giocare insieme, però Colomani deve assolutamente darsi una svegliata. Vai Gabri.
5: Ciao Quinti, Leonardo Roma. Allora innanzitutto grazie che hai esordito la tua trasmissione parlando di Juve e di formazioni. Da stamattina ho assistito a Radio Lago di Como e poi per finire con i discorsi e le comparazioni con la società, quei problemi, eccetera, veramente ne ho qualcosa pieno, dai, aggiungilo tu il termine, non voglio essere scurrile.
0: Nemmeno io.
5: Ti dico una cosa, per quanto riguarda la formazione, può darsi che torna Kelly in coppia con Bremer contro il Sassuolo. Dico questo perché Kelly è squalificato in Europa League e magari nell'ottica proprio di poter fare un po' di turnover, far risparmiare le forze, magari si potrebbe fare questa cosa.
0: Può da, sì, ecco, c'è anche sì, si può anche fare un ragionamento di tra virgolette turnover in ottica Europa League. Però io ho l'impressione che Spalletti, quando prende fiducia su un calciatore, boh, non lo so, vediamo, può darsi anche Kelly, per carità, staremo a vedere. Fare giocare, questa allora, Giuntoli ha fallito clamorosamente senza scuse, mezza partita sufficiente di Coppa Venezia e Douglas Luiz, che dovevano essere venduti a tutti i costi, anche se facessero due stagioni da otto sarebbero sempre appena sufficienti come investimento totale. Lo stesso discorso per l'inguardabile Cambiaso, giocatori che però non l'ha preso Giuntoli, giocatori sopravvalutati da mandare via ad ogni costo, e qualcuno discute Gatti, è veramente incredibile. Mario Kempes, però attenzione, non sono solo Douglas Luiz e Coppa Venezia gli acquisti di Giuntoli, se vai a rivedere un po' la lista sono un po' di più, te l'ho citati prima, te l'ho elencati prima. Buonasera, ma ripeto, a me non interessa difendere Giuntoli, io non faccio i partiti, sventolo bandiere, dico delle cose oggettive, anche per questione di onestà. Buonasera Quintiliano, qualche anno fa c'era l'Atalanta a far sognare, poi il Bologna o il Como, ma la Juve è tutta altra storia, ora ci lecchiamo le ferite per i disastri degli ultimi anni, ma torneremo a guardare tutti dall'alto, speriamo, guarda, è l'auspicio che ho. Vai Gabri.
6: Ciao Carlo da Torino, sulla Ciao. Formazione io vi dico una cosa, occhio ad un 3-4-2-1, perché
0: l'ho detto
6: per proteggersi
0: prima.
6: Da una mediana senza incontristi, ma con, diciamo, un regista, un incursore, è probabile che magari si copra più dietro inserendo un altro centrale con Calulo a destra, Celic a sinistra e Nico Gonzalez e Conceição dietro all'unica punta, anche perché mettendo due punte subito non avrebbe più nessuna alternativa in panchina.
0: Nico Gonzalez. Sì, però poi bisogna capire quanti ne hai a disposizione, cioè tu dici fai un 3, però dietro anch'io come ipotesi non estrema, però diciamo così una piccola possibilità, 3-4-2-1, i quattro sarebbero Celic a destra, Douglas Luiz, Coppa Peners, e a sinistra chi ci mettiamo? Non lo so, fai un po' tu. Vediamo quello che ci riserverà Spalletti. Magari fa una spallettata delle sue, non so quale possa essere però adesso. La disgrazia non è stato come lì, ma chi ce l'ha messo dandogli pieni poteri? Marco, infatti ho detto che ha sbagliato Elkan a prenderlo innanzitutto come lì, ma soprattutto poi a dargli pieni poteri. Però poi è stata purtroppo una disgrazia come lì, per quello che non ha fatto la Juventus. Quindi cosa dici di quelli che non volevano Locatelli e non facevano altro che offendere? Loro saranno contenti, visto che lo sostituirà Coppa Meners. Tony da Sanremo. Guarda Tony, ti dico la verità, l'altro giorno mi sono molto arrabbiato, ma al di là di chi lo sostituirà, non esiste proprio che tu gioisci, esulti, perché un calciatore che a te non piace andrà sotto i ferri, cioè verrà operato. Stiamo parlando comunque di un giocatore della Juventus, in ogni caso di un ragazzo, io lo farei per qualsiasi calciatore anche di un'altra squadra, non esiste proprio gioire per le disgrazie altrui. Un calciatore che starà fuori per 6 mesi. Vai Gabri.
7: Ciao Quinti e Bruno, buonasera.
0: Poi Bruno,
7: che squadra sarà? Ma io spero che in qualche modo vinciamo, non mi interessa in qualche modo non arrivare alla sosta con queste vittorie in Coppa, questa è l'Atalanta. Dobbiamo fare 3 vittorie, c'è poco da fare, questi con Sassuolo, in Europa League e in campionato con l'Atalanta. E poi magari recuperiamo qualcuno, no? Già recuperando McKennie sarebbe già un bel colpetto, E poi pian piano magari recuperiamo un po' tutti, entriamo in forma magari i ragazzini, entrano anche un po' bene i meccanismi. Questo è importante. Guarda, ti dirò, cambiando discorso, che ieri sera quando ho visto il Como entrare in campo mi è venuta un po' una fitta al cuore, E ho detto, ma porca miseria, facciamo questi con uno stadio da 10.000 persone e noi non siamo in Champions. Ti giuro, ma ho avuto un momento un po' così. Però ce la siamo cercata, anche colpa dei giocatori, colpa di Gino Spalletti, che bisogna sempre ricordarlo, purtroppo è andata così. Adesso devo svegliarsi e far vedere chi è la Juve. Sveglia ragazzi, sveglia.
0: Sì, Bruno, hai ragione, però io il Como purtroppo ha meritato, a discapito della Juventus che si è suicidata l'anno scorso, si è suicidata in chiave Champions League, e a me invece qualcuno ha detto no perché così siete provinciali, a me il fatto, io invece ho avuto un piccolo sussulto quando c'è stato il sorteggio per quando c'è stato il sorteggio della Juventus per l'Europa League, perché comunque ragazzi giocare in Europa League per la Juventus è qualcosa di... Però dobbiamo abituarci, anzi, casomai anche puntarci, caro, caro Gabriele Latini. Allora, Gabri, ci vediamo lunedì, ci sei? No? No, non ci sei. Beh, non lo sappiamo. Grazie a te per il supporto alla regia, grazie a tutti voi. Non dimenticate, domani comunque, sabato saremo in onda. No, domani siamo in onda, Fede, Gabri. Domenica... ci sarà colpo di tacco, che non ci sarò io questa volta, però ovviamente seguite Radio Bianconera. Grazie di nuovo a Gabriele Latini, grazie a tutti voi e buona serata soprattutto. Ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
10: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
9: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
11: È l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25

0: Di Everywhere You Are, come sta va, come la va, come stas? Il povero Bodo ha perso 5-0, Yves, temperatura e sensazioni a Torino.
1: Povero Bodo ha perso 5-0 perché 5 va ricordato sempre, quindi...
0: Bravo, bravo, saggio, Yves il saggio. Come si sta a Torino? Che tempo c'è?
1: A Torino si sta attualmente 17 gradi.
0: Temperatura in diminuzione, attenzione, vediamo un po' qua. Fa mettere fuori il barometro. 18 gradi, ho superato di uno, prevalentemente nuvoloso. Previsione per i prossimi giorni, cum si cum sa. Attenzione. Oh, finalmente è finita la 3 giorni di Champions League. Dai che la settimana prossima incomincia le coppe vere, l'Europa League. Allora, la novità del giorno è che se non vinciamo l'Europa League è un fallimento, te lo dico, Yves. È il Pueblo Unido ha sentenziato che se non si vince l'Europa League è un fallimento.
1: Quindi, certo, noi ci aggreghiamo al Como adesso, no? Come dicono loro.
0: Noi ci aggreghiamo al Como più che al Coro. Beh, potremmo uscire però magari a testa alta. Vediamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra segna stramba dell'11 settembre. Una bellissima data oggi, 2026, è venerdì. Sulla Gazzetta dello Sport ha vinto il Como, favola Como. Oh, ci mancava la favola. Storica vittoria in Champions, 4-1, spettacolo e gol, travolto l'Ipsia, apre Buturina, Diao vola, Pazzi illumina, Fabregas dice però dobbiamo crescere, insomma è solo l'inizio, tutti contenti. Favola Como, ha speso 400 milioni, è una bella favola, costata un po' sta favola, devo dire. Ragazzi, la favola è una società di provincia che, a favola è stato il Verona a metà degli anni 80, che vinse lo scudetto, ma non una squadra che ha il multimiliardario al comando che spende 100 milioni all'anno, scusa, è una favola, è un progetto, titola se vuoi fargli un grande progetto Como, che ne so, seguite tutti il progetto del Como, favola milionaria. Rimpianti Roma in Turchia, la Roma non ha vinto, pari col Fenerbahce 1-1, punto prezioso, dice Gasperini, capito, per qualificarsi col Fenerbahce, perché poi le altre partite sono più difficili, grandi rimpianti. Svilar della Roma prende 7,5, come mai il portiere della Roma ha preso 7,5? Ma non c'ha i rimpianti la Roma? Secondo me i rimpianti c'era un po' di più il Fenerbahce, così avendo visto un po' la partita. La sveglia cosa fa? Dopo essersi svegliata sui calci di rigore che non ci sono più, oggi si sveglia sui pareggi che non ci sono più. Dice, ragazzi, lo 0-0, 0-0 una volta. E quale fa lo 0-0 come esempio oggi di una volta, se non la Juventus, Platini e gli 0-0, quando disse al Trap, mister, il gol è il sale del calcio, e Trapattoni gli risponde, occhio Michel, perché se riempi il piatto di troppo sale, poi non mangi più. È la sveglia questa, non è il rompipallone, la sveglia lo facciamo diventare come il rompipallone, uguale.
1: Però ci stava,
0: perché... ma non era il catenaccio di Rocco, scusa, del Milan? Io mi ricordavo, cioè quando ci danno dei catenacciari è per il catenaccio di Rocco del Milan, mica per Trapattoni la Juve, che tra l'altro giocava con Bonini e tutti gli altri attaccanti, così giusto per ricordare, e invece no, è la Juve. Inter, Pibu prepara la prima fuga per lo scudetto, te credo, c'è il calendario apparecchiato, non ci mancherebbe altro. Milan, c'è voglia di scis, il Milan non ne può più fare a meno, ma anche Mancini lo chiama in nazionale, quindi grande Milan dopo che ha fatto 1-1 allo stadio con un tiro in porta, invece la Juve è piena di problemi. Bayern show col Bodo 5-0, Kivu, il Bodo ha peccato 5 per dal Bayern, a voi ha vinto qua, ha vinto là. C'è anche lui in alto, 4-0 per questa nuova edizione della Champions League piena di equilibrio, 5-0, 4-0, 6-1, 7-1, 6-0. Insomma, è la formula che piace ai ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta Sport, no, aspetta, c'è Frattesi. Frattesi lo spacca partite, segna e trascina, la Lazio vola con lui. Queste prime 3 giornate, adesso vediamo le prossime. Italia, Romano c'è, ha scelto l'azzurro Romano. Oh, bravo ragazzo, arriva l'ok anche della FIFA, giocherà per Mancini, lui ha scelto l'Italia.

0: Poi a pagina 19, quindi in leggera rimonta, perché ieri era 21, oggi 19, un piccolino quadrettino su Malagò. Malagò e il nodo tesseramento. Lui dice, ma è un'ossessione. Ma ancora mi fate questa domanda sul mio tesseramento. Ma sono sereno, basta. Come siete ossessionati. Il caso qual è? Il caso è la Juve. Il caso è la Juve, l'Italia-Juve che non c'è più, il blocco di Conte e la Juve di oggi. Il blocco di Conte 2011, la Juve oggi siamo nel 2026, sono passati 15 anni, forse non se ne sono accorti che la favola Como gioca senza italiani, che tutte le squadre sono purtroppo infarcite di stranieri, non è il caso Juve, semmai è il caso calcio italiano se proprio vuoi fare un caso, ma no, è il caso Juve. Vicario è l'unico, poi 10 stranieri, nessun italiano di movimento, infortuni e mercati cambiano la tradizione del club bianconero. Non so se mai fatto male Locatelli qualcun altro, qualche italiano in più ce l'avremmo. Il Brasile chiama Douglas e lui piange di felicità. L'hai visto su Instagram il video di Douglas Luiz che piange di felicità perché il Brasile l'ha richiamato in nazionale? L'hai visto?
1: Sì, l'ho visto stamattina.
0: Ti sei un po' commosso. Sono belle cose.
1: Dopo i fantasmi vede la luce, quindi sai.
0: Dopo i fantasmi vede la luce, la saggezza impera su RBN Radio Bianconera. Ala Ibegovic scatta e prova a imitare il modello Yildiz. A 18 anni vuole fare il suo primo gol in Serie A con la Juve, magari a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Speriamo in bene. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Facciamo salire tutto sport alla ribalta con Douglas Terapia d'Urto. Cos'è Douglas Terapia d'Urto? Che cos'è? Un film? Retroscena. Ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano, restituendolo alla Juventus. Attenzione, l'ex Aston Villa sembrava perso per la causa. E invece il tecnico a Liegi, dopo la partita con lo Standard di amichevole estiva, gli ha fatto un discorso duro che suona un po' così. Caro Douglas, se mi segui e alzi il livello, tornerai il giocatore che eri. Altrimenti... E Douglas ha seguito, bravo Douglas, bravo. Bravo a te e a quelli che ti hanno tenuto al fantacalcio. Per il Sassuolo intanto si scaldano Kopp, McKennie, Voltemade e Sar. Sar parzialmente scremato, parzialmente in gruppo ieri. Vediamo negli allenamenti di oggi. Emergenza! Ecco il piano Spalletti. Qual è il piano? Siamo in emergenza. Che cosa ti sta ideando il nostro allenatore? Con mezza squadra ai box? Ci sarebbe anche il giovane Ovuso che si sta scaldando. Però vabbè. Il tecnico è al lavoro per appaltare un sistema di rotazioni per la gestione delle forze. Vabbè, ma se c'ha solo 16 di movimento, come fa a fare le rotazioni? Vediamo. Contro Sassuolo e contro il NEC, secondo Tutto Sport. Contro Sassuolo, Vicario in porta. Calulu, Bremer, Lucumi, Celi. Douglas e Co. Cico, Nico, Ala, Colo. Facciamo anche noi quelli che abbreviano, Cico, Nico, Ale e Colo. Con il NEC, giovedì, Vicario in porta, c'era già, è uno. Calulu, c'era già, due. Difesa 3, Calulu, Gattichelli. Poi Celik, 3. Sar, con Miners, 4, McKennie, Voltemade, Nico, 5, Colo, 6. 6 giocano tutte le partite, sta grandissima rotazione proprio lì. Non mi sembra, però... Mancini già pronto a convocarlo, chi è? È Cacciamani del Torino, Cacciamani 2031, firma per 5 anni ed è pronto per il Toro e anche per la Nazionale. 300.000 euro, povero Cacciamani, Yves, 300.000 euro di contratto per 5 anni Cacciamani.
1: Un bel saldo.
0: È un bel saldo, mica tanto. Se io fossi Cacciamani andrei dal Toro e direi: uè, io sono Cacciamani, caccia i soldi. Cairo, caccia i soldi.
1: Con Cairo è dura,
0: poverino, 300.000 euro. L'Italia è il Como, ma sia tutti stranieri. Spettacolare, storico debutto in Champions League, 4-1 all'Lipsia. Pazza dice: sono rimasto per vivere serate così. Ma torniamo alla Juve su Tutto Sport, attenzione. Ovuso è il più pronto tra i next gen, ma non c'è solo Ovuso. Eppur non c'è solo Ovuso. Pagnucco, laterale, e Konaté punta, le nuove idee da portare in prima squadra visto l'emergenza. Parla Filippo Romagna, te lo ricordi Romagna? Era nel giovanile della Juve quando vincevamo gli scudetti. Alla Juve sono nato, ma al Sassuolo sono rinato. Carnevali mi riscattò dopo aver saputo che sarei rimasto fuori 8 mesi. Bel gesto di Carnevali. gli infortuni mi hanno fatto conoscere mia moglie, c'è vita oltre al calcio. Oh, meno male che almeno Filippo Romagna, almeno lui si è accorto che oltre al calcio ci sarebbe anche una vita, perché se no qua, c'è vita tu, c'è, sul pianeta Iv c'è vita oltre al calcio o no, solo calcio?
1: C'è vitissima,
0: non mi frega niente io del calcio, c'è vitissima. Le lacrime e poi la Juve. L'ex mondo di carnevali, preparatevi a 3 giorni di racconti, perché c'è Sassuolo, Juve, Carnevali torna nella sua casettina, non in Canada, ma in quel di Reggio Emilia, a Sassuolo, perché sono di Sassuolo, ma giocano a Reggio Emilia, che non è che proprio si amino, è tra Sassuolo e Reggio Emilia, però la tristezza dei dipendenti del Sassuolo, il giorno dell'addio di Carnevali qualcuno ha pianto, ci ha lasciato delle lacrime. Anche qua la Juve quando è arrivato qualcuno, però. Che male, che dolore. Aia. No buona la prima, no good, come direbbe Marione Mandzukic. Non è buona la prima, quanta fatica per David. 17 minuti di buio. Ma come, gli è andato sempre a gela l'altro giorno, scusa. Anche il Ciolo lo impiega da rifinitore. La Juve tifa per il canadese, in ballo c'è il riscatto, 25 dobloni. La Go su tutto sport opta per l'arma del complotto. Pensavo che ci si fermasse, e invece, cioè, il presidente della federazione dice, sai, io pensavo che dopo il rumors finisse lì. Cioè, ci sarebbe la questione del linee. Lì è difficile da dire. Aspetta, l'ineleggibilità, che non sarebbe proprio un particolare di poco conto per essere eletto se non sei eleggibile. Però lui dice: vabbè, ma insomma, ma ancora andate avanti questa storia. Che poi, se non la leggiamo noi nel riquadrino, non ne sta parlando nessuno. Di chi è che sta parlando dell'ineleggibilità di Maragò? Nessuno. Al bar senti parlare di Maragò, tu vedi. A Torino si parla di Malagolba quando fai colazione. No. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Meno male che Cesc il titolo. Vi ricordate da piccoli voi? Meno male che c'è. Com'era la pubblicità? Meno male che c'è. Grappeggia. Vince solo Fabregas. Un uomo da cinema. 4-1 Lipsia. Roma pari nella bolgia. Gasperini sfiora il colpo. Veramente il secondo tempo l'ha sfiorato i turchi, però in casa del Fenerbahce 1-1, gol di Cristante e Brown. Cristante dice: testa alta, grande Roma. Iv, a testa alta anche la Roma. Oh, 3 su 3, quelle che non hanno vinto sono a testa alta. Oh, finalmente, che bello. Potrebbe essere il nuovo slogan dell'Italia, pubblicitario nel mondo: venite a visitare l'Italia, un paese di navigatori, poeti e di testa alta. Tutti a testa alta.
1: Io ho trovato un altro spot.
0: Qual è?
1: Andare dal medico, farsi mettere il collare con la scritta a testa alta.
0: Ma che scomodo, vai in giro col collare poi.
1: Così la testa si alza bene.
0: Perché si alza bene, se rimane qua si alza bene, rimane bella rigida. Attenzione, col Sassuolo, Juve, ultima chiamata per Comaires. Appena fatto un gol, un assist, povero Coppa. Questo qui era un titolo dall'anno scorso. Adesso ormai basta, è un nuovo giocatore. Con l'assenza di Locatelli, l'olandese in regia con Douglas Luiz. La fascia va a Bremer, il nuovo leader della Juve, che però non è stato convocato dal Brasile. Giuff, vediamo un po' le altre squadre. Giuff, l'idea geniale di Kivu. Che idea ha avuto Kivu? Da esterno ha stregato tutto. Ma l'ha pagato, ha comprato, mica l'ha pescato dalle giovanili. Che idea è? Pagato. Reazione Napoli, il fattore De Bruyne dopo i 3 KO consecutivi. Mac e Allison sono out, Anguissa in dubbio. Tutto il Napoli sulle spalle di De Bruyne, che inizia a essere anche un po' criticato, sai? Sai che la iniziano a dire, ma questo è sempre infortunato, alla fine che cosa ha deciso, quando è arrivato lui non vinciamo più. Guarda che il tifoso, un attimo. Tre soldi dice no, c'è chi dice no. Romano sceglie la maglia dell'Italia, ma tre soldi no. Tre soldi dice Mancini, tu mi vuoi in Italia? Io ti dico no, no e no. Promosso Dumbia, invece è andato a vederlo, Mancini ha detto, Dumbia promosso, via. In genere a giugno si fanno le promozioni, però promosso, via. Esclusiva, questa è una bella esclusiva. Coelho, te lo ricordi Coelho? Era l'arbitro della finale di Italia-Germania del Mondiale 82. Attenzione, Mondiale vinto dalla nazionale italiana piena di juventini, tra l'altro. Coelho e il ricordo d'Italia-Germania 82. Pertini, il presidente, protestò con Avelange, l'altro presidente calcistico, in finale non voleva un arbitro brasiliano. Faceva pressioni Pertini, non voleva l'arbitro brasiliano in finale. Pressioni, interferenze sull'arbitro. Sul designatore. Vabbè, dai, stasera si ricomincia. Comincia il campionato a Venezia alle 20:45. C'è la Fiorentina. Vanoli trasforma la viola con 6 novità. Oh, e Malagò? E Malagò sul Corriere dello Sport. C'ha un righino. Malagò, caso tesseramento. Ad personam, dice lui, ossessione. Io dico, quelli là, gogna mediatica che non se ne parla. Questo qua, l'ossessione che non se ne parla. Gli arbitri silenziati. Ma questa gente ha un'idea di cosa vuol dire ossessione? Cioè, allora, fate una bella roba. Fate come i calciatori quando arrivano alla Juve. Mettete una gamba di qua. Mettetevi la maglia della Juve, andate in giro 5 minuti e poi vi renderete conto di che cos'è l'ossessione a personam, gogna mediatica. Se vi mettete la maglia della Juve, secondo me iniziate a capire che cosa sia veramente. Finché non ce l'avete, mica troppo. Via i quotidiani sportivi, sui politici direi niente di che, ma sulla stampa si sono accorti che c'è il metodo Orsato, la linea Orsato, cioè che tradotto vuol dire non dare calcio di rigore a favore della Juventus, e quindi ce ne fanno un articoletto oggi. Apriamo tutto juve.com, caro mio Yves da Roche, il nostro punto di riferimento. Come faremo senza Juventus? Bisogna tornare a crederci. Oggi Pavà ha fatto colazione con molto ottimismo nel cappuccino. Servono vittorie per riaccendere l'entusiasmo. La Juve deve tornare competitiva e ricreare entusiasmo attorno alla squadra. Spalletta il compito di restituire ambizione e fiducia all'ambiente. Dai Spallettone che ce la puoi fare. Consiglio che do io. Spallettone, domani in conferenza stampa fai meno giri di parole filosofici. Tirati fuori 4-5 slogan di quelli da battaglia calcistica, dai, di quelli che animano il pueblo. Dai, su, e anche magari calciatori che ti ascoltano e si caricano in vista di Sassuolo, né che Atalanta prima della sosta. Dai, la Juve deve tornare a vincere. Ma prima ancora, riflette Pavan, forse deve tornare a far credere alla propria gente di poter vincere. Perché questa è una delle missioni importanti di Spalletti. Cioè, avere la sensazione di una squadra che può vincere. Non avere sempre la sensazione di una squadra che rimane sempre mezza e mezza. Spalletti deve restituire convinzione anche nell'emergenza. Ricreare entusiasmo. Può diventare un'occasione questa emergenza per tanti giocatori, ma anche per l'allenatore. Gli avversari devono tornare a guardare la Juve con rispetto, i tifosi devono poter tornare a pensare una cosa che per troppo tempo è sembrata meno naturale. Questa squadra può vincere, dice Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com. E chi siamo noi per contraddirlo? I direttori? No. Occhio! La firma bianconera di oggi è Luigi Schifo, scommettiamo, dice lui, dopo che gli ha fatto togliere all'Inter la maglia con lo sponsor delle scommesse. Scommettiamo che il calcio italiano è sempre meno credibile? Sponsor tolti dalle maglie in Champions, elezione del presidente FIGC in bilico, calendari sbilanciati pro Inter. Nel quadretto si presenta anche questa annata qua, anche la Roma che deve togliere lo sponsor, Malagò non tesserato, tutti i calendari. Ce n'è un po' per tutti, vi consiglio caldamente di andare su tuttojuve.com e cliccare il punto, la firma bianconera Luigi Schifo, perché oggi ne ha un po' per tutti. Il virgolettato che ci apre la mattina e ci fa un po' la sintesi del tema più caldo di tutti, che è anche la Roma non vince ma a testa alta. Parleranno così anche quando non vincerà la Juventus? Secondo te, Ibe, se la Juve fa 1-1 con l'NEC, mi scrivono a testa alta il giorno dopo sul giornale?
2: Fallimento totale.
0: Fallimento totale, Spalletti out, la Juve inciampa sui modesti olandesi. Li vedo già tutti a memoria, i titoli ce li ho già tutti pronti a memoria. Va bene, dai, chiudiamo tutto juve.com. No, stavo guardando... Tu hai dato un occhio ai nostri amici.
1: Di andare,
0: amici
1: è molto nemici. Interessante oggi, oggi è buono.
0: Perché la coda dell'occhio, ho visto del nero azzurro nella coda dell'occhio. Ho detto,
1: sì, ma
0: cosa
1: giù c'è tanta roba.
0: Cosa succede Tra maglia digitale e valore dell'accordo dentro la partnership BBVA Inter. Ah no, pensavo che dicevano vi spieghiamo come mai è illegale lo sponsor della maglia dell'Inter, invece no, si dedicano a quello di Manicuzza, il BBVA. Poi abbiamo Champions sempre più globale, Etone la bufera, oltre 500.000 dalla Russia su un conto personale. Eto. Ma la cosa sul caso tesseramento strano valga solo a persona. Inchiesta De Laurentiis rinviata al 1 ottobre, udienza sul fallimento del Bari. Anche questa iniziano a rinviargli. Cioè dopo quella della... Oh, che fine ha fatto il falso bilancio del Napoli? Che è sempre appeso lì. Adesso iniziano a rinviargli anche quella sul Bari? Octree Club Satellite per l'Inter. Cosa dicono le norme UEFA sulla multiproprietà? Cosa dicono? Andiamo a vedere. Cosa dicono? Il fondo Octree sta studiando la possibilità di acquistare un secondo club europeo da mettere nell'orbita dell'Inter. Progetto che porterebbe con sé anche un tema regolamentare che negli ultimi anni è stato sempre più dibattuto, quello delle multiproprietà nel calcio europeo. Octree dovrebbe infatti tenere conto dell'articolo 5. Vedi che gli torna sempre il 5 a questo. Quello della multiproprietà nel calcio europeo e dei regolamenti delle competizioni UEFA, che disciplina i rapporti tra club riconducibili allo stesso proprietario quando questi arrivano a qualificarsi per le coppe europee. Una situazione che potrebbe non verificarsi se il duato, come ipotizzato, sarà di medio-basso livello. Ma l'eventualità non si può mica escludere a priori, dal momento in cui in passato è già capitato di trovarsi di fronte a situazioni simili. Cosa dice l'articolo 5 dell'UEFA sulle multiproprietà? Vediamo un po'. Il principio alla base della normativa è quello della tutela dell'integrità delle competizioni. Per la stagione 26-27 i club eventualmente partecipanti alla competizione europea devono essere in grado di dimostrare che i criteri previsti dall'articolo 5 erano rispettati alla data del 1 marzo 26 e devono continuare a rispettarli fino alla conclusione della stagione. La UEFA interviene su 3 livelli. Innanzitutto, un club partecipante a una competizione UEFA non può detenere direttamente o indirettamente azioni o titoli di un altro club partecipante. Beh, basta fare come in Italia, no? Che l'Inter e il Cagliari avevano lo stesso dirigente, no? O magari negli anni 60, come ha detto Moratti, quando insomma lui c'aveva, papà Moratti aveva l'Inter e se l'ha comprato e gli ha nascosto il Cagliari. Che problema c'è? Invece no, l'UEFA non deve essere coinvolto nella gestione, amministrazione o attività sportiva. Può essere contemporaneamente coinvolto direttamente o indirettamente nella gestione, amministrazione o performance sportiva di più di un club interessato a competizioni UEFA. Infine, e questo è probabilmente il punto più rilevante nel caso di un fondo proprietario di più società, nessuna persona fisica o giuridica può esercitare controllo o influenza su più di un club partecipante alle coppe. La UEFA considera fra gli elementi di controllo la maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nomina e rimuovere la maggioranza degli amministratori, il controllo della maggioranza dei voti attraverso accordi con altri azionisti e più in generale la possibilità di esercitare un'influenza decisiva sulle decisioni del club. Questo significa che non è necessariamente sufficiente avere due società formalmente separate. Ciò che conta è anche verificare chi prende realmente le decisioni, cioè se io mi compro il Malaga devo anche dimostrare che nessuno della mia società interferisca sulle decisioni del Malaga. Cosa succede se due club della stessa proprietà non rispettano le regole? Hanno diritto alla stessa competizione, cioè si qualificano tutti e due per la Coppa. Viene privilegiato il club che ha ottenuto la migliore posizione nazionale. In caso di ulteriore parità, la posizione della rispettiva federazione nazionale. Per il club escluso dalla Coppa non significa necessariamente rimanere completamente fuori dall'Europa. Infatti l'articolo 5 consente, in determinate circostanze, di essere ricollocato in una competizione inferiore, come è accaduto recentemente al Crystal Palace. Il precedente del Blind Trust è tra Manchester City e Girona, della Champions League 24 e 25. Le azioni detenute dal City furono trasferite a trust indipendenti attraverso una struttura di blind trust posta sotto la supervisione del Club Financial Control Body della UEFA. Il controllo effettivo e le decisioni sul Girona vennero così affidate al trust, mentre il City perse temporaneamente la capacità di influenzare le decisioni sportive e la governance della società spagnola, cioè gli hanno spostato la capacità decisionale in quel club. Non solo, Girona e City si impegnarono a non trasferirsi calciatori né a titolo definitivo né in prestito, perché qual è lo scopo del fondo Tri di prendersi una squadra di un altro campionato? Di fare trasferimenti di calciatori. What else? Quale potrebbe essere altro scopo, caro mio Yves, di prendersi un altro campionato se non quello di trasferire calciatori?
1: Devono raggirare tutto.
0: Occhio. Occhio. Attention. Attention. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
5: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
4: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ache. Ascoltiamo Gasperini.
6: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente, e con una squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa, dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio, che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
4: Ma intanto è caos in casa Fenerbahce. C'è il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia, che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Oggi, 20 anni fa, grazie al super, infinito, interminabile archivio di Marco da Crema, che è presente ogni giorno della nostra vita oramai quotidiana professionale, cosa succedeva oggi 20 anni fa? Luciano Moggi andava ospite di Simona Ventura, quelli che è il calcio, e i giornali impazzivano, Moggi è quelli che è il calcio, scoppia la bufera, l'ex DG attacca tutti, senza contraddittorio. L'editoriale della Gazzetta dello Sport che vuole la par condicio, dice non è possibile, Moggi è andato lì senza che nessuno potesse far contraddittorio. Ma come? Ma dopo 4 mesi di campagna contro Moggi e la Juve senza contraddittorio, mi incazzate se lui va ospite in una trasmissione televisiva, dice la sua. Questo è successo 20 anni fa. Questo è successo 20 anni fa. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Forza ragazzi, testa al Sassuolo, tra poco arriva anche il sindaco. Mi dicono di un sindaco super carico, Ive. È imbestialito dopo il pareggio col Milan, è carichissimo. Pareggio, gli infortuni, le tagliatelle, ne ha per tutti. Buongiorno a subito Enrico Bianconerissimo, che dice questo oltre ad essere un momento difficile è anche il momento delle grandi responsabilità. Quindi, chi fino adesso ha fatto poco o nulla deve capire il momento delicato e caricarsi la squadra sulle spalle. E chi è? E chi è? Enrico, chi è? Chi è? Chi è? Chi è che ha fatto poco o nulla? Chi ha fatto? Domanda alla chat. Beh, io sposo subito l'argomento di Enrico Bianconerissimo. Perché, come diciamo sempre, nelle difficoltà nasce l'occasione. Quindi, questa è un'occasione per tutti. Momento di grande difficoltà. Chi è, chat di RBN Radio Bianconera, che al momento ha fatto poco o nulla? Yves. Fammi un nome di un calciatore o dello staff che ha fatto l'olandese. Poco o nulla. Con Mainz, l'olandese volante, attenzione. Beh, ha fatto un gol, un assist.
1: Sì, vabbè, in 2 anni non puoi non puoi giocare.
0: Ho capito, ma dobbiamo parlare di questa stagione qua, non è che dobbiamo rinfacciargli gli ultimi 2 anni. Questa stagione qua, che è che adesso, in questo momento, ancora ha fatto poco o nulla. Con Mainz ha fatto un gol, un assist. E allora, panca. Simone, potresti dire... Da titolare deve dimostrare, perché entrando dalla panca, partita in corso diversa, da titolare adesso mi deve dimostrare. Simone da Cesena, con tutte ste teste alte ormai si diventa delle giraffe. Cioè... Andiamo tutti al Kruger. Vediamo, ma cosa fai? L'eco, cos'è la risata? L'eco, cos'è? Vediamo poi come ci tratteranno quando tocca a noi. Ah, ah, ah, già lo immagino. I cartonati si stanno riposando abbastanza, che Simone è un po' preoccupato, Cesena dice, come hanno giocato martedì, rigiocano lunedì, hanno 6 giorni e mezzo. Si sta riposando abbastanza a Milano? No, sì, secondo me sì, abbastanza. Massimiliano da Roma dice, Volte Made, con la sua fisicità per me deve essere titolare imprescindibile. Vabbè, ma adesso per forza. Colo o lo metti alle spalle oppure esterno, a sinistra, dato che anche Boga è infortunato. Secondo me è un po' il contrario, sai Massi, secondo me Spalletti mette Colo centravanti e Volte Made di dietro. Credo, Luigi, domenica Carlo Zuliani di Italiani nella Juve giocherà il solo vicario, questo è, lo so anch'io, Locatelli, Fortunato, e allora? E Luigi, questo è, certo, ma non è solo la Juve, è tutte le squadre. Ma se tu mi fai il caso Juve perché non ci sono italiani, non è il caso Juve, è il caso campionato italiano, non il caso Juve. Luigi! O no, Iv?
1: No, capisco.
0: Vabbè, allora, ah, Luigi. Ah, faccio come sordi con lo spaghetto, tu me provochi e io me te magno. Aspetta un attimo, andiamo a vedere le squadre italiane quest'anno come sono messe. Vediamo un po', Iniziamo dalla favola Como, forza, dai. Favola Como, allora, vediamo un po' tutti gli italiani che ci sono nella formazione della favola Como. Utez, Couto, Ramon, Cialobà, Valleda, Cugna, Milladia, oh, Paz, Baturina, Duvicas. Quanti italiani che c'ha la favola Como. Manco uno. Quindi? Perché il caso deve essere la Juve? Vediamo la Roma a testa alta ieri. Andiamo a vedere. Svilar, Mancini, Dica, Hermoso, Rensch, Cristante, Coné, Wesley, Sule, Dybala, Malen. Due italiani. Due a testa alta a Roma. Fra un po' manco nel Sassuolo ci sono gli italiani, se andiamo avanti così. Perché deve essere caso Juve, scusa? Sentiamo un vocale da casa. Attenzione.
10: Buongiorno, sono una ragazza da Genova, ma la stessa cosa non l'ha fatta la Roma in Inghilterra comprando un club. Quindi anche loro non potevano per il discorso delle multe in proprietà. Buongiorno.
0: Non è che non possono comprare, non possono se partecipano tutte e due alle coppe. E non possono avere, cioè devono dimostrare che sono separati dall'altro club a livello decisionale, cioè che la Roma di turno non decide anche strategie e mercato dell'altro club. Il Genoa, il Grifone, ci avrà un sacco di italiani o no? Almeno il Grifone. Biglio, Ostigar, Vasquez, Ezibue, So, Frendrup, Ellerson, Osmaic, Colombo, Baldalzi. Due. La Lazio, Mandas, Floriani, Deki, Proskar, Tavares, Frattesi, Belayan, Taylor, Isaksen, Zaccagni, Pinamonti. Il Milan, Magnan, Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Yashari, Musai, Stupinian, Rabiot, Ramos, Cissé. Manca un italiano, uno. Perché è il caso Juve, scusa? Perché è il caso Juve? Perché è il caso Juve che tutte le squadre sono piene di stranieri? Napoli, Milinkovic, Savic,
1: no.
0: Di Lorenzo 1, no. Rachmani, Rafa Marini, Spinazzola 2.
1: La Juve è sempre un caso per tutti.
0: Ma la Juve è sempre un caso, allora è diverso. Non è, c'è Vicario, lo so anch'io che c'è Vicario in questo momento. Il resto è infortunato, magari fa giocare Gatti, così diventano due. Ci avremo anche Rugani, per dire. Abbiamo il Cator, che è fortunato, abbiamo cambiato. Qualche italiano ce l'abbiamo. Sono assenti, è rimasto solo Vicario. Ma ripeto, non può essere un caso Juve, è un caso del calcio italiano. Ma un caso del calcio italiano, è un caso del calcio mondiale. Secondo voi, se prendiamo le squadre di Premier League adesso, le tiro fuori, hanno gli inglesi in formazione o sono multinazionali? Sono multinazionali. Purtroppo il calcio è cambiato. Guardate che io mica sono contento, io sono fautore, visto che tu mi metti a parallelo la Juve di Conte 2011, ma magari avere la BBC tutta italiana e un 2-3 gocce di campisti italiani forti però, perché se io devo mettere 5 italiani per fare un favore a te che sono scarsi, anche no, io li voglio forti, non è che devo mettere Sturaro titolare, con tutto il rispetto per il buon Sturaro. Sturaro faceva la panchina, era uno in più. Lì forti giocava, c'avevo Pirlo a centrocampo, non è che c'avevo Sturaro a titolare, avevo Pirlo. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Salvatore De Rocca Reinola, vedendo un po' la Champions anche ieri, devo dire che il Como personalmente mi ha impressionato e non posso non raffrontarlo con quanto invece vedo alla Juve, cioè nel Como i giocatori vengono comprati con un'idea logica di cosa fare e inseriti in un sistema che funziona. Per questo i giocatori rendono tantissimo. Cioè, non ho visto un giocatore del Como giocare male ieri, ma in generale non si vedono giocatori che vanno male. Sembra che non li sbaglino i giocatori. Ma perché li prendono sapendo cosa fargli fare, e soprattutto prendono giocatori tecnici.
0: Certo.
11: Noi invece, oltre
0: secondo
11: a
0: lo schema dell'allenatore,
11: un po' a caso, non prediligiamo la tecnica come primo aspetto fondamentale. Continuiamo a prendere dei giocatori alti, grossi, molto lenti, che poi ci scopriamo che ci rallentano l'azione.
0: Ma veramente alla Ibegovic è tutto il contrario di quello che hai descritto tu. Scusa, perdonami, Io sul Como ti seguo dal punto di vista della logica del progetto, dove l'allenatore è dittatore. Cioè è diverso il Como dalla Juve fino ad oggi. Adesso il Como ha la prova del 9, perché poi se il Como messo dentro il calcio delle grandi floppa, ti dimostra che il progetto Como è fantastico, a patto che tu non debba vincere, perché sono due mondi diversi. Se invece il Como con questo progetto qua vince, perché ragazzi non è che possiamo girarci intorno, perché il mercato della Juve o del Milan o del Napoli, insomma le squadre più importanti del campionato, segue delle logiche dove ti dicono tu devi vincere, perché se non vinci flop. Nel caso del Como, del Bologna, del Sassuolo segue altre logiche. Quindi se Fabregas e il Como vinceranno, applausi, nuovo scenario. Se non vinceranno, sarà una favola che costa un sacco di soldi, meravigliosa, di provincia che non vince. È un po' quello che in questi anni è successo all'Atalanta, L'Atalanta dicevi le stesse cose che dice adesso del Como, poi i giocatori presi dall'Atalanta e messi nelle grandi squadre, flop. È vero o non è vero che stiamo ancora aspettando con Maines da 2 anni? Pagato 60 milioni, dall'Atalanta, dalla grande Atalanta, progetto Atalanta. Poi con Maines arriva alla Juve, dove entra, fa il primo allenamento e gli dicono «Oh, ieri avete pareggiato». E lui dice trasferta con la Roma. No, i tifosi sono incazzati, la stampa vi sta massacrando. Dice «Come trasferta con la Roma?». E gli cambia tutto. Ma questo non perché lo dico io, che me lo hanno raccontato in questi anni i nostri calciatori, allenatori, dirigenti. O no, Yves? La Juve è la Juve, il resto non lo è. Quindi, sono cose diverse. Dopodiché sul nostro mercato, scusa, a parte Voltemade che è alto e grosso, ma non mi sembra lento per niente. Gli altri giocatori che abbiamo preso non sono alti e grossi, sono giocatori tecnici. E Cattore è tecnico, Alaibegovic è tecnico, Lukumi è tecnico. O no? Sì o no? Sono tecnici o no? L'abbiamo preso apposta. Lukumi l'abbiamo preso perché sa impostare da dietro. Poi saranno acquisti giusti o sbagliati, lo dirà il campo, ma non è vero che abbiamo preso giocatori grossi, lenti, per rallentare la manovra. Ce li avevamo già prima, forse quello volevi dire. No, Cristian da Campobasso, meno male che c'è, era grappeggia, fai il bravo, c'ero io. Meno male che c'è, era lo slogan di grappeggia. Che era Arredamenti, era piemontese tra l'altro, forse Grappetto, te lo ricordi tu? Io? No, non c'eri, quando sei arrivato non ce la c'è più Grappetto.
1: No,
0: meno male che c'è Grappetto, quelli della mia età se lo ricordano tutti. Piero da Palermo dice Inter, Roma, Napoli hanno cambiato logo come stemma, hanno messo la giraffa, tutti con la giraffa, il logo della giraffa. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, buongiorno. Ma assolutamente vero, cioè il Como, grande progetto, però se è un progetto fine a se stesso, non vedo nulla al di là del sogno. Deve vincere, con quello che ha speso, con quello che si dice, deve vincere, altrimenti è un flop, bisogna ammetterlo. Alla Juve, lo sappiamo bene, il livello è alto, l'attesa è alta, e se non vince è sempre un flop. Però a questo punto questa regola vale per tutti, mi pare di capire. Forza Juve sempre!
0: Perché se no, ragazzi, è troppo comodo fare con quello degli altri. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno, mitico Claudione, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Basta con questa cosa qua, che c'è solo un italiano in campo. Dai, ragazzi, finiamola questa storia qua. Lasciamo perdere, perché così non si va da nessuna parte. Adesso pensiamo solo a stare vicino alla squadra, che è un momento, l'ennesimo momento difficile, e speriamo che ci arrivi anche un pochettino di fortuna. Vabbè, va. Comunque, ottimo Como, e devo fare veramente i complimenti a Fabregas. A me piace molto come allenatore, è veramente bravo, fa giocare veramente il Como. Mi piacerebbe vederlo in una grande squadra, vedere se fa esprimere lo stesso gioco che sta facendo vedere certo. Adesso a Como. Vabbè, certo. Detto questo, speriamo di vincere la prossima e fino alla fine forza Juve. Un abbraccio a tutti.
0: Anche a te, un abbraccio anche a te. È quello, ragazzi, vale, è come per Gasperini, eh? Ieri mi messaggiavo in chat sul discorso Gasperini-Roma. Ragazzi, Gasperini ha fatto una carriera in provincia. L'unica volta che è andato a Milano è durato 3 giornate. Adesso è a Roma, che non è proprio Milano o Torino, però è una piazza importante. Se a Roma vince, ma no la Conference League, eh? Se a Roma vince, cioè se Gasperini a Roma vince lo scudetto, entra nel novero degli allenatori che hanno vinto, come Spalletti a Napoli, uno scudetto in una piazza importante. Se a Roma non vince niente, resta il dentista Gasperini, elogiato dal mondo per il gioco e il progetto, che però non vince niente. Bisogna essere coerenti nelle cose. Del 2 l'una. Elia da Baiano Avellino dice: vista l'assenza prolungata di Locatelli, e non mi tirate fuori l'Europa League, perché mi avete detto che quest'anno che fa la Juve insieme al Milan, Juve e Milan devono fare la finale, una delle due vincere, perché sennò un flop. Giusto? L'Europa League. Quindi non è che vale solo per noi, non va per gli altri, eh? Vista l'assenza prolungata di Locatelli, dovremmo giocare con una difesa più alta a centrocampo a 3, dice Elia. Luiz in mezzo e ai lati all'occorrenza McKennie, Sarco, Oppo, Vusu. Vusu ai lati no. E anche Nico potrebbe fare la mezzala. In next gen c'è quel Macca che non è malaccio. Ottimo regista, dice Elia. Un po' troppa roba però ci hai messo dentro, secondo me. Salvatore da Rocca Reiner dice: ieri il Como mi ha impressionato l'esordio in Champions, soprattutto se confrontato con il Bologna 2 anni fa. Purtroppo per mentalità siamo stati superati anche dal Como. È che noi quando abbiamo fatto il girone di Champions non abbiamo vinto le partite. Siamo usciti a testa alta con Real Madrid l'anno scorso, abbiamo perso solo 1-0. Cizia saluta il mitico Yves e ricorda che 5 è il numero da non dimenticare. Dagli scavi della città etrusca di Spina. Mentre Aldo ci manda una fotonotizia, cos'è? La foto, cosa mandi Aldo? Fammi vedere. La pagina. Che pagina
1: è? L'applicazione della radio.
0: Ah, e perché mi mandi la foto dell'applicazione della radio? Io sono live, mica devo guardare la foto dell'applicazione. Sentiamo un vocale da casa.
1: Non arrivo ancora.
0: Attenzione, c'è Luca da Genova che dice: è inutile combattere contro i mulini a vento della nazione faziosa che contrasta con il giornalismo di qualità. Ma speriamo tutti uniti che i fenomeni della testa alta da casa vedano la Juve vincere l'Europa League, dice Luca da Genova. Giacomo da Gavirate dice: qui a Varese è psicodramma, è per i successi del Como. E certo, perché come Varese immagino che non si siano proprio molto simpatici, su quella sponda del Lago Maggiore di Varese, dove c'è la casa anche il buon Marotta, attenzione, ma anche Nedved, voi non lo sapete, ma c'è anche Nedved che ha preso casa lì. Luke scrive: adesso c'è la comomania, ma credo sia un po' presto per festeggiare la nascita di una nuova grande del football, no? Mai esaltarsi prima, meglio aspettare le conferme. Saggio Luke, non solo saggio io, c'è anche il saggio Luca, attenzione. Poi abbiamo buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, 5 volte buongiorno da parte di Fabio, grande Fabio, che vuole anche lui ricordare. Come mai oggi c'è questo revival del 5? Per il 5 che ha preso il bodo, eh? Ma qui alla fine siamo gli unici che hanno battuto il bodo in una certa maniera noi, in trasferta 3-2, bella vittoria. Tu pensa, abbiamo fatto segnare anche Pendai e David contro il bodo noi. Ti ricordi di Pendai e David contro il bodo?
1: Sì, sì, sì, ricordo.
0: Se ricordi? Se ne ricorda anche Camillo De Micheli, si gode Open Da e David a meno 20 contro il bot. Poverino, poverino, pura gioia che ha preso freddo, l'abbiamo mandato a prendere freddo in quel di Bodo e anche un po' Glimt. Franco da Pavia dice: importante avere il monte ingaggi più alto in Serie A e non vincere nulla. Bravi, bravi, bravi, e non vincere mai, mai nulla. Bravi, bravi, bravi, attacco diretto alla Juventus a parte di Franco. Poi ancora Luke scrive: per le italiane che in Champions hanno perso o pareggiato a testa alta, la domanda sorge spontanea: ma per vincere la Champions basta la testa alta? Mi sa di no, mi sa di no, mi sa di no. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno grande Giuliani, a Sassuolo bisogna vincere. Non mi interessa modulo, giocatori, come e perché, ma bisogna vincere. 3 punti per noi, Gianni da Canicattì.
0: Gianni, bisogna vincere e vinceremo, mi viene da dire. Così sa, a Camillo non gli sembra lento e grosso, per tornare sul discorso di prima che compriamo solo giocatori lento e grosso. Anche a me, così sa, non mi sembra lento e grosso. Ma neanche Ildis, neanche Bogato, se proprio vogliamo stare su quelli che abbiamo davanti, mi sembra lenti e grossi. Massimiliano da Roma dice: prima di tutto, buongiorno. Poi, prima tutti dietro la favoletta Atalanta. Poi c'è stato per un paio d'anni la favoletta del Bologna di Thiago, ora il Como, che ieri tutti a sbavare dietro per la vittoria contro il Lipsia, ripeto il Lipsia, manco a dire il Bayern Monaco. Tra un paio d'anni ritorneranno da dove sono tornati, questi sono progetti che non andranno troppo avanti, sentenzia Massimiliano da Roma, o meglio pronostica, per il pronostico di Massimiliano da Roma che il progetto Como fallirà. Così come il Bologna, beh, però non ha fatto gli esempi sbagliati, cioè il Bologna che fine ha fatto? Guarda quest'anno che roba, sono con le pezze a sedere, Eppure era il nuovo grande progetto che doveva durare gli anni, e invece proprietario con i soldi, invece ha Mirko pure, dice il pro
1: ha pure raggiunto 2 finali anche,
0: no certo, dico mai durato 2 anni perché quest'anno sono clamorosamente seduti. Mirko dice: il progetto del Como è ottimo per il campionato, ma in Europa non vincerà niente. In casa con l'Ipsi è ancora una partita facile, oltretutto la prima in casa. Voglio vederli col Barcellona, col Bayern, col Madrid, col City. Poi ne riparliamo, dice Mirko. State attenti molto tutti. Alfredo D'Apriglia dice: premetto che il Como gioca bene, ed è una squadra forte. Ma ieri ho avuto l'impressione che l'Ipsi li abbia sottovalutati. E quando si è accorto che giocavano bene, stavano già sotto i 2 gol. E non l'ha più ripresa. Sai che anch'io ho avuto un po' quell'impressione lì. Cioè, si sono vegliati e ha detto: ma questi ci hanno già fatto 2 gol. Buongiorno, può tardi. Francesco da Ischia. Stanno esaltando il Como con il bel gioco contro l'Ipsia, che 2 anni fa la Juve andò a vincere in terra tedesca con sfortuna per l'infortunio di Bremer e sofferenza e media muti. La Juve come il Como, li si vede la mano del mister, dice Francesco da Lecce. Quando vedremo giocare la Juve come il Como, lì si vede la mano del mister. Però la Juve c'ha giocatori diversi, no? Cioè il Como ha comprato, come giustamente dice prima il nostro amico, dei giocatori che ha voluto fortemente, cioè Fabregas, questo sì, questo no, quindi adatti al gioco di Fabregas, altrimenti non farebbero quel gioco lì, non sarebbe bello da vedere. Fabio, che scrive da Como e quindi sa di cosa parlo, dice: io mi chiedo, ma arrivare primi su giocatori come Baturina, Diao, no? Ho un'altra domanda. Vedo un Como viaggiare al doppio della nostra velocità, sia di piede che di testa. Cosa genera questa differenza? La qualità dei giocatori, la preparazione o cosa? Ragazzi, la squadra della mia città quest'anno farà il mazzo a tanti. Occhio! Beh, se fosse la Juve che viaggia al doppio degli altri, ti direbbero o cosa. Gianmaria dice: ma la Roma proprietà ha anche l'Everton e il Can. Lo so, Gianmaria, ma infatti se l'Everton e il Can si qualificassero per la Champions League, o la Roma o l'Everton e il Can sarebbero estromessi da Champions League. Stefano da Firenze dice: spero che la Juve abbia tutti i giocatori stranieri, almeno non dia nessun giocatore della nazionale italiana out. Tiè, eccati anche questa. Cristian da Campobasso ricorda che anche la proprietà Pozzo Udinese è una squadra inglese. I casi sono tanti in giro per il mondo, certo, certo, sono tanti. Basta rispettare le regole dei casi tanti, altrimenti, però sai, tu non lo sai se rispettano le regole, perché non se ne parla dell'Udinese e della... L'Udinese e il Watford, non se ne parla. Però se tu vai ad analizzare l'Udinese e il Watford, quanti scambi di giocatori hanno fatto, ci sarebbe un po' da parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
15: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capilista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze, aggiunge: dovete vergognarvi.
16: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
17: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
16: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
17: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto, i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'area a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
16: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogure Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
17: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera.

0: Luigi scrive sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sei tu che hai preso in giro Como perché non hai gli italiani. Luigi, io non ho preso in giro il Como, io ho preso in giro il titolo che hanno fatto sul Como. Perché se tu mi titoli l'Italia è il Como, io ti dico no, l'Italia non è il Como perché non c'è neanche un italiano. Ho preso in giro il titolo, si chiama Rassegna Stramba perché c'è un motivo. Il programma è la rassegna stampa presa in giro e polemizzata e quindi si chiama Rassegna Stramba. Quindi le cose le devi capire, interpretare seguendo quel filone. Abbiamo preso in giro il titolo. Non era difficile però arrivarci, secondo me, sindaco. Era abbastanza facile. Dopodiché, il Como ha disintegrato il povero Lipsia, però quando la Juve a Lipsia ha vinto 3-2 in 10 uomini, in trasferta, con 6 italiani, tra l'altro in formazione, c'era anche Savona, non mi ricordo tutto sto cinema. Così, e sui giornali non me lo ricordo tutto sto cinema. Però forse sono io che ho una brutta memoria. Sindaco, come la va in quella dell'Emilia-Romagna?
1: Va e aspettiamo con fiducia anche la Juventus in Emilia-Romagna.
0: Eh già.
1: A Reggio Emilia.
0: Più Emilia che Romagna, Reggio Emilia.
1: Emilia. Tutta Emilia.
0: Ma scusa, ma non te l'ho mai chiesto questa cosa? Come si sta in una regione dove c'è Lombardia, Piemonte? Perché Emilia-Romagna? Cioè, come convivete?
1: Io abito nell'ultimo comune della Romagna, quello che confina con l'Emilia, quindi io praticamente vivo nel trattino tra Emilia e Romagna.
0: Sei uno svizzero praticamente. No, sei come gli svizzeri. Sei neutrale. Però tra emiliani e romagnoli dai un po' di conflitto.
1: Come ho detto in altre circostanze, c'è un confine sociologico tradizionale tra l'Emilia e la Romagna. Dov'è che finisce la Romagna ed inizia l'Emilia?
0: Yeah.
1: Tutti presenti come viandante, come estraneo a casa di qualcuno, se ti offrono un bicchiere di vino sei in Romagna, se ti offrono un bicchiere di acqua sei in Emilia.
0: Non lo so, i miei amici delle cantine riunite penso che non la penserebbero come la racconti tu, però
1: è una simpatica polemica che va avanti da secoli.
0: Tra l'altro, tu sei furbato. Io e te ci siamo conosciuti al premio Bertoli che sta in Emilia
1: Il vino emiliano è meraviglioso.
0: Allora non mi sembra che abbiamo banchettato ad acqua, anzi un po' più a bollicine che ad acqua. Attenzione, te la ricordi quell'Ipsia Juventus 2-3 in rimonta in 10 uomini con l'infortunio a Bremer?
1: Sì, ricordo più l'infortunio forse che la partita e tornando a quello che ascoltavo mentre ci collegavamo, direi proprio che è improprio, scusi il gioco di parola non voluto, il titolo, il Como non è l'Italia comunque, pur con tutti i meriti, oltre a fare una legge per tutti gli italiani, ma domenica ci avviciniamo anche loro, se togliamo Vicario, ed ha vinto contro una squadra che, attenzione, sul 3-0, il Como poteva fare il 4-0, hanno fatto il 3-1 sfiorando il 3-2, quindi il Como altre volte sì, ieri sera non ha conquistato l'impresa, bene, ha vinto le squadre italiane, tutto quello che vogliamo, non ha conquistato l'impresa, effettivamente.
0: Attenzione, vedo, sindaco, ti vedo un po' frizzato a tratti, cioè secondo me c'è qualche piccolo problema di linea oggi, Yves, cosa dici, Yves? Se Yves mi dà l'ok, Yves?
2: Do l'ok.
0: Mi dai l'ok? Stai molto calmo, stai alzando la voce, stai puntando il dito, queste cose non si fanno in diretta. Guarda Marco da Crema che mi manda subito, io Marco lo devo assumere per una redazione, ragazzi, è fantastico, mi manda subito la prima pagina della Gazzetta di quel settembre 2011 quando la Juve vince con il Parma 4-1. Juve che bella, buona la prima, 4-1 nel nuovo stadio, Gasp che botta, brutta la prima. Perché era allenato?

0: giocatore dell'Inter Gasperini era. 4-3, raggiunto e travolta. Hai capito? Mentre c'era la lezione di Pirlo, il meglio della domenica, guardalo qua, con la bella maglietta bianconera. C'era Di Natale che giocava ancora, c'era Close in Italia, c'erano Vettel e Alonso Show, pensa, sulla Ferrari, c'erano Vettel e Alonso Show. Buona la prima, Gasp che botta. Vabbè, è un bel... tuffo nel passato, l'abbiamo fatto anche oggi. Ma su questa cosa, Terry un po' dice, a Reggio Emilia ci sono 25 gradi, oh, c'è sempre un 5 anche qua. Però fa strano un solo italiano in campo domenica. Siccome vado allo stadio mi piacerebbe tanto vincere. Escono tutti a testa alta qua, boh. Tu vuoi perdere a testa alta o vuoi vincere a testa bassa? Di che partito sei?
1: No, io voglio vincere e vincere a testa alta, e ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Anche se dispiace ovviamente per tutti gli infortunati e così via, noi dobbiamo guardare avanti. Hanno degli infortunati anche loro, giocheremo comunque in 11 e non dobbiamo, a me non piace mai, ma non dobbiamo e non possiamo piangerci addosso. Anche perché questo avvio di campionato, se i numeri contano qualcosa e secondo me forniscono indicazioni importanti, ci dicono ad esempio che in 3 partite dentro lo specchio della nostra porta gli avversari hanno tirato solo 6 volte contro le nostre 16. Abbiamo dato, fornito, regalato 6 calci d'angolo, 2 di media partita ai nostri avversari, li abbiamo battuti 29. Ecco, abbiamo creato molto, dobbiamo finalizzare. E domenica andremo a giocare contro una squadra che, secondo me, sta assumendo l'identità del proprio allenatore. Se guardiamo a Milano, lo scorso anno a Catanzaro, che ha fatto un gran campionato, è andato questo col terzo miglior attacco del campionato. È la ultima di tutto. Oggi, dopo 3 partite, non è un'indicazione certa, oggettiva, ma comunque al momento, il Sassuolo ha il quinto attacco e la quinta peggior di tutti. Una squadra che fa poco possesso palla, verticalizza molto e tenta di mandare in gol tutta la squadra. Hanno segnato i cinque gol del Sassuolo e poi 2 difensori. Questo peggio gol è un bisogno. Questa è la loro caratteristica. Ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di ciò che si riesce a creare, mi permetto di dire che la Juventus può, nonostante le tante scelte, ambire a fare una buona partita e a vincere.
0: Perché sei partito con la disamina di Sassuolo-Juve? Ti avevo chiesto un'altra cosa. Non era il momento della disamina tattica questo?
1: No.
0: Sei disciplinato.
1: Ho chiesto la Juve cosa può, secondo me può, con un avversario ostico, perché
0: ma io ti ho detto se preferivi vincere a testa bassa o perdere a testa alta, non ti ho chiesto Sassuolo Juve, scusa, sei tu che c'hai in testa Sassuolo Juve.
1: Io voglio vincere comunque e ritengo che ci siano le condizioni per vincere, ma a testa alta.
0: Allora io volevo sapere di che partito eri, non chi gioca nel Sassuolo e quanti se ne sono infortunati della Juve. Vabbè, dai, Sassuolo gioca col 4-3-3, Muric in porta, 5 Grano. Iv, questo
1: 5 Grano.
0: 5 Grano me lo compro a fantacalcio questa sera. Iz, Leisen, Doig, poi Azic, caro sindaco, Matic, Torsfeld, Berardi, sempre verde, Bowie, d'altronde sono nero verdi, Bowie che non è il cantante ovviamente, e Laurentier che ogni tanto ci fa anche male, dobbiamo stare attenti.
1: Bowie è quello che ci ha fatto gol allo stadio col Verona, l'ultima partita che il Verona ha giocato allo stadio, lo scorso campionato.
0: Potevi anche non ricordarlo, le cose brutte non vanno ricordate.
1: Perciò lui ha già segnato contro la Juventus, ha già dato 5 Grano, comunque io ce l'ho il fantacalcio. È un giocatore, è un laterale destro con un gran passo, corre tantissimo, viene dalla seconda squadra dell'Inter, è rientrato a Sassuolo e sta giocando.
0: No, se è passato di lì non lo prendo a fantacalcio. Allora, attenzione, mentre hai detto la parolina magica, attenzione, mentre la Juve dovrebbe mettere in campo Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik con Maines, Douglas, con Seisau, Voltemade sotto punta e Nico Gonzalez spostato a sinistra con Colomuani centravanti, beh, non sarebbe neanche una brutta idea. Secondo me Voltemade, più che attaccante d'area di rigore, lo potremmo vedere spesso e volentieri in coppia con Colomuani. Perché Spalletti dice certo che possono giocare insieme? Perché non sono due attaccanti tradizionali, altrimenti ti avrebbe detto di no.
1: A maggior ragione bisogna auspicare negli inserimenti, nei tiri e nei gol di Nico, di Cico Gonzalez e degli altri centrocampisti, oltre a quello dei due attaccanti.
0: Vuoi un caffè, sindaco?
1: Grazie,
0: buono, è come se te l'avessi offerto. Dunque, allora attenzione, dimmi.
1: No, volevo solo dire che mi è venuta un'idea quando ho visto l'elenco degli infortunati della Juve, senza piangermi addosso, mi è venuto in mente, volevo lanciare una proposta, mi è venuto in mente un film girato a pochi chilometri da casa mia nel 1970, il presidente del Borgo Rosso Football Club con Alberto, che portò da una maga la squadra perché non funzionava meglio. Noi potremmo, da quelle parti a Torino, vicino a Pompidale, ci possono figure simili, potremmo mandare i giocatori se problema, magari se questo ci aiuta ad abbassare il numero degli infortunati.
0: Ogni tanto un filmetto, io ogni tanto quello è un filmetto che consiglio sempre così a cadenza semestrale di rivedere, perché saranno stati pure gli anni 60, ma mi sembra che oggi ci siamo molto vicini. No, rispondo anche a Marco da Crema, che è un gran signore, oltre che un enorme professionista, che dice per correttezza, Marco, ma noi non siamo persone corrette, scusa, cioè, se no non facevamo la rassegna stampa, di pazienza, non sia quindi... No, bravo, comunque Marco puntualizza sempre e ci ricorda che quando la Juve ha vinto all'Ips, insomma... qualche cosina di buono ce l'hanno detto. Sai, sembrano passati 20 anni, invece Savona, Tiago, invece sono soltanto 2 anni, sono soltanto 2 stagioni. Ma tu adesso, al di là non piangerci addosso, su cui siamo d'accordo tutti, però tu sei preoccupato, o meglio, mettiamola così, tu hai cambiato opinione su quella che sarà questa stagione, hai cambiato aspettative, è la parola giù, il vocabolo corretto, cioè tu adesso dici ci abbiamo 10 infortunati che poi saranno comunque 5 lungodegenti, vivo la giornata, oppure pretendi come prima?
1: No, io non ho cambiato aspettative, è così, sono puntuale nella risposta stavolta, non ho cambiato aspettative per due motivi, due macro motivi. Uno, siamo all'inizio del campionato e al momento abbiamo dimostrato, ecco, con i numeri che davo velocemente all'inizio, che nelle 3 partite disputate, e probabilmente potrebbe essere, adesso non c'è la controprova, ma potrebbe essere che fossimo a punteggio pieno se il gol punito del Milan, quello assegnato al Milan, avessero nel rispetto del regolamento guardato il VAR, il campo di intervenuto, e l'avessero annullato, perché il pestone non è la linea orsata, il pestone è fallo, i falli vanno fischiati, in quel caso l'azione andava interrotta, di questo non c'è discussione. Io credo che abbiamo, visto che siamo all'inizio appunto della stagione, la possibilità di valutare quanto possono offrire quei giocatori che fossero presenti in uno dei genti infortunati, avrebbero portato meno. La coppia Colomuani, Voltemade, altri giocatori che possono, Sar appena si riprenderà definitivamente, ecco, possono dare davvero la misura del proprio valore. E se la Juve li ha comprati, con questo corso, questi dirigenti, questi manager, penso, auspico, spero che siano una volta a differenza di tanti acquisti degli ultimi anni, giocatori a livello di una squadra che ambisce ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.
0: Allora, visto che hai nominato l'arbitro, caro il mio sindaco, abbiamo fatto le formazioni, ma non abbiamo parlato della formazione principale, quella che determina le partite, spesso e volentieri. Ci sarà Sacchi, Juan Luca Sacchi di Macerata, attenzione, arbitro di Sassuolo Juve, Gersini al VAR insieme all'amico Piccinini. Hanno già fatto uno Juve Sassuolo loro, eh? Ha già fatto Juve Sassuolo 1-2 del 2021, gol di Frattesi, Menkenny e Lopez. Non so se te lo ricordi, io me lo ricordo molto bene. Manca un rigorello alla Juve. Hanno fatto anche un Juve Bologna 1-1, dove manca un rigorello a Morata. Hanno fatto anche un Juve Lazio, dove manca un rigorello a Dusan, trattenuta della mano.
1: Hanno la possibilità di recuperare.
0: Bravo, anche per loro è una grande occasione per redimersi e fare finalmente quello per cui sono pagati, cioè gli arbitri che non sbagliano. Ma no, Orsato ha detto in presentazione del campionato, ci saranno gli errori degli arbitri, ragazzi. Sarà un campionato di errori, ci saranno gli errori e quindi preparatevi agli errori. Senti la cosa, sindaco,
1: mi fa impazzire una certa retorica, una certa narrazione che fa passare gli errori che subisce, cioè a danno della Juventus, come dicevo adesso, la linea Orsato. Altri episodi invece non vengono proprio citati quando sono a favore sempre di quelle squadre. La cosa non può essere il mantra di tutto il campionato e noi abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di rappresentare oggettivamente le nostre ragioni, e dopo tre giornate ne abbiamo già, perché a parte invertite qualche giornale, come avrebbe titolato Juventus Milan se l'episodio del fallo su Colomoni da parte di De Winter, che oltretutto non gli dà solo il pretore, gli allarga anche la gamba per fargli perdere l'equilibrio, Modric la recupera e di lì parte l'azione del gol di Cissé. Fosse successo al contrario, non se la sarebbero cavata con, aperte virgolette, è la linea Orsato.
0: Furia Mina. Sarebbe stato Furia Mina nel Moviola in prima pagina. Senti una cosa, no, ti voglio portare sul caso Locatelli, perché mi è diventato un caso, cioè al di là della faccenda che noi siamo meravigliosi, perché Locatelli praticamente insultato dalla prima partita fino all'ultimo con la Juve, improvvisamente infortunato, come facciamo senza Locatelli, quindi meraviglioso anche questo. Ma poi c'è la seconda ondata, e cioè di mettere al posto di Locatelli Kelly mediano, Gatti mediano, alla Desai, scusate, no, lo dico con grande amore anche di Camillo, che scrive, puoi chiedere al sindaco, sarebbe eresia utilizzare Gatti in mediano al posto di Locatelli, ma scusate, ma ci abbiamo, sì, Cop Miners e Douglas Luiz. Tu mi potresti dire, ah, ma con Miners a due, ah beh, allora ci metto Gatti o Kelly. Ci sono loro due, giocano loro, cioè, non mi sembra che ci sia niente da inventare, giocano loro due.
1: Io sarei per non snaturare la squadra e non bocciare a prescindere una ipotesi, anche perché se non facciamo giocare i nostri centrocampisti in queste occasioni, manca ancora Turan, manca ancora Locatelli, e questo sarà ancora per un po' di meno. Diventa naturale quello che tu hai affermato, diventa naturale quella soluzione. Gli altri sono ripieghi nel caso non siano disponibili dei centrocampisti di ruolo, che però abbiamo.
0: Esattamente. E ti dirò di più, in alternativa al giovane Owusu, visto che vogliamo i giovani della Next Gen, è stato promosso in prima squadra dopo l'infortunio di Locatelli in pianta stabile, e se c'è la necessità gioca.
1: Owusu è secondo me un interessante in prospettiva, ma poi da valutare se c'è bisogno anche subito, ovviamente, come dicevi, un interessante centrocampista, soprattutto ma non solo centrale. E poi abbiamo Sar, che è stato acquistato con già un'esperienza in un campionato importante, oh, anche no, se giovane.
0: Quello non l'ho considerato perché al momento è indisponibile, nel momento che diventa disponibile.
1: Quindi altre soluzioni, cioè che giocatori che giocano in altro ruolo, la vedrei come una bocciatura a prescindere di chi invece oggi ha la possibilità di dimostrare che da potenziale esubero può diventare un giocatore di riferimento di questa strana stagione, almeno per quello che riguarda l'inizio, perché così tanti infortunati, ecco, abbiamo la possibilità di non farli pesare se i giocatori a disposizione offrono ciò che potenzialmente hanno già dimostrato nella loro carriera di saper fare a partire da Dieter Schlier e da Mayer.
0: Fabio ci dice: se la Juve ha paura del Sassuolo, siamo arrivati alla frutta. Il Sassuolo, oh, ci rendiamo conto? Stiamo facendo discorsi sul Sassuolo. Juve, svegliati. Ma io e il sindaco abbiamo detto che abbiamo paura del Sassuolo? No, tu hai paura del Sassuolo?
1: No. Io dico che anche con 9-10 infortunati andremo là per vincere. Mi auguro a vincere, tenendo però conto, se si è capito questo, mi sono spiegato male. Non ho detto che ho paura del Sassuolo, ho cercato di sinteticamente elencare le caratteristiche del Sassuolo. Purtroppo stesso palla, verticalizza, attacca con tanti giocatori, ma è una squadra che finora ha sì tirato in porta 57 volte, ma ha subito 41 tiri contro la propria porta, di cui 16 nello specchio, ecco, il triplo di quello che abbiamo subito noi. Quindi è una squadra assolutamente, mancherebbe altro, la nostra portata.
0: Era la disamina tecnica di Sassuolo Juventus, come fa sempre il sindaco quando arriva sui nostri fantastici schermi, perché ci potete seguire anche con le televisioni e le applicazioni ogni venerdì. Quindi ha fatto una disamina tecnica della partita tra Sassuolo e Juventus. Non è che ha detto: oddio, abbiamo paura del Sassuolo, come faremo a vincere a Sassuolo? Anzi, ha detto: siamo, nonostante tutti gli infortuni eccetera, nelle condizioni di poter vincere a Sassuolo. Oggi siete un po' Yves, come sono oggi? Tutti un po'
2: dubbi e dubbiosi.
0: Anche il sindaco lo vedo tutto un po'
1: Dobbiamo avere grande
0: è uscito da
1: dopo che abbiamo visto la secondo me brillante di questo campionato. Abbiamo iniziato in modo, fatichiamo a fare gol, però abbiamo giocato delle partite, in tre partite abbiamo, come dicevo prima, tirato in porta 50 volte, fa tutto 29 calci d'angolo. Dobbiamo 55.
0: Dobbiamo quagliare, come si dice dalla mia parte, sindaco. Quindi bisogna fare un po' meno così e un po' di più colà. Va bene, ci sono grandissimi saluti per il sindaco, come sempre. Poi sono tutti esaltati perché adesso si gioca con il Sassuolo, quindi insomma, sono tutti emiliani sono entrati.
1: C'è un dato scaramantico che mi conforta.
0: Qual è?
1: In queste prime 30 partite di campionato, le prime tre giornate, ci sono state 14 vittorie esterne e 12, oltre ai 4 pareggi, e 12 interne. Ha vinto più le squadre in trasferta che in casa, e noi giochiamo in trasferta. Dato scaramanzi.
0: Allora, come siamo messi, ci riduciamo alla scaramanzia. No, la scaramanzia non te la posso passare. La scaramanzia non si può sentire. Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Come sempre sui nostri schermi, come si diceva ai tempi del Bianco Rosso Football Club, buonanotte, i bianconeri del Borgo Rosso Football Club, che tra l'altro aveva una maglia che proprio ricordava quella della Juve dei tempi. Il problema, chiude questo blocco Francesco sulla messaggistica di Radio Bianconera, non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che il Sassuolo non ha più paura della Juve. Piccolo stop per noi, tra poco si anda a voi.
3: Rassegna Stramba.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturin al 15esimo, Duvikas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
3: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
2: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ache. Ascoltiamo Gasperini.
4: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente, e con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
2: Ma intanto è caos in casa Fenerbahçe. Il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
0: Allora, attenzione, attenzione. È stata un po'. È stata mal interpretata sta storia del Como, ragazzi. Ragazzi, se il Como si vuole iscrivere alla lista dei grandi club, deve essere trattato come un grande club, non più come la favola. Tutto qua. Tutto qua. Se il Como si vuole iscrivere, e guardate che il proprietario del Como si vuole iscrivere alla storia dei grandi club, lui vuole vincere. Quindi deve essere trattato come gli altri club. Non è più la favola Como che. Se vince sono eroici e se perde normale. E no, se vuoi essere trattato da grande club cambia tutto. Tutto qua. È il racconto che si fa delle cose, che deve avere una coerenza. Tutto qua, tutto qua. Allora, attenzione, parte l'Europa League la prossima settimana con Juve e Milan come due squadre italiane e l'esclusiva c'è la Sky, però a TV8, dove sceglie di mandare una partita in chiaro. Non è la Juve e non è neanche il Milan. Hanno scelto per la prossima settimana il Beşiktaş di Vlahovic. Attenzione, Beşiktaş Olympique Marsiglia. Quindi chi ha nostalgia di Vlahovic, giovedì alle 21, tiene Sky per vedere la Juve e TV8 per vedere Vlahovic. Sto scherzando. Andiamo sulla chat di Reviene Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Abbiamo contro gli arbitri, abbiamo contro il calendario, abbiamo contro la stampa, abbiamo contro lo sfortuna per tanti futuri. Però, scrive Greg, si deve vincere tutte le domeniche e se non succede ci si arrabbia. Sparisce tutto quanto sopra e si dice, ma la squadra è scarsa, meravigliosi. Francesco dice, il problema non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che anche il Sassuolo non ha più paura della Juve. Secondo me Spalletti, scrive Filippo, senza Locatelli cambierà modulo. Non avendo qualcuno che copra con le sue caratteristiche, vedremo una Juve diversa. E però per cambiare modulo, ha giocatori a disposizione per cambiare il modulo? Chiedo, faccio una domanda, non voglio opinare io, chiedo a voi. Secondo voi Spalletti, di quelli che ha a disposizione adesso, ha dei giocatori per cambiare modulo e quale modulo? Nel caso? Max da Reggio Emilia. Tutti esaltare il Como, ma un progetto del genere secondo te potrebbe essere applicato alla Juve? Cioè prendere giocatori anche sconosciuti ma funzionali al gioco del mister da far maturare in 3-4 anni rischiando la non qualificazione alle coppe? Magari il risultato è lo stesso, ma non sarebbe matematico, perché allora prima di esaltare una squadra occorre una lente diversa. Grazie Max da Reggio Emilia. Oh, vedi Max ha capito. Anche stamattina la segna stramba vengo attaccato a pie pari internamente sulla storia del Como. Ragazzi, ma non mi potete controbattere dicendo, perdonatemi, allora meglio fare come la Juve che spende per arrivare sesta. È successo l'anno scorso una volta. La Juve negli ultimi 15 anni, per rimanere agli ultimi 15 anni, ha sempre fatto qualificazione in Champions League, oltre a vincere qualcosa. Sempre. È successo una volta. Questo Como che vediamo adesso è partito 4 anni fa. È partito 4 anni fa e non è ancora arrivato da nessuna parte. Semplicemente si è qualificato in Champions League. Volete fare il progetto Como? Cioè volete che Carnevali l'anno prossimo azzeri tutto, vada a scoprire 20 giovani sconosciuti e nei prossimi 4 anni prenda un allenatore giovane, magari ex calciatore, per fare un gioco brillante e spumeggiante che in 4 anni ti porta da nessuna parte, dopo 4 anni si qualifica in Champions. Volete questa cosa qua? Chiedo, magari voi la volete. Oh, grazie. Secondo te, Yves, vogliamo questa cosa qua?
8: No, io no.
0: Credo. Però, ragazzi, chiedo alla chat. Volete questa? Perché il progetto Como è questa roba qua, eh? Il progetto Como è questa roba qua. 4 anni di costruzione per qualificarsi in Champions League. Perché il vulnus è quello, eh? Ragazzi, voi siete tifosi della Juve e siete abituati molto bene, strabene, champagne a fiumi. Tanto è vero che si dice sempre, dobbiamo mettere i giovani della Next Gen in prima squadra. Poi il giorno che mettono il giovane della Next Gen in prima squadra e pareggi 1-1, il giorno dopo in chat, ma come si fa a far giocare Owusu quando... Quindi secondo me non siete pronti a 4 anni di progetto Como senza vincere niente, eh? Cioè 4 anni per qualificarsi in Champions League, secondo me non siete pronti. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, sento molti colleghi tifosi bianconeri che dicono che Como sarà la meteora, io me lo auguro. Però fatto sta che hanno speso i soldi molto meglio di noi e ne hanno spesi anche meno di noi. Quindi se per esempio noi avessimo preso il loro centravanti o Baturina, magari avremmo speso molti meno soldi per il reparto di centrocampo e dell'attacco. Quindi tante volte bisogna anche imparare da gente che non si sa come hanno fatto. Hanno costruito in 2 anni dal niente una squadra che ha un gioco molto efficace. Sono forti in difesa, forti in attacco e forti a centrocampo. Cioè veramente il direttore sportivo andrebbe assunto immediatamente.
0: Subito. Abbiamo detto anche del Bologna 2 anni fa e adesso è già scomparso il progetto Bologna. Quindi che facciamo? Baturina. Abbiamo preso Alai Begovic, noi lo voleva tutta Europa, Alai Begovic l'abbiamo preso noi, che facciamo? Alai Begovic lo prendi, lo mandi a Como e gioca a titolare subito. Gioca a titolare subito, gioca, si diverte, segna e dopo 4 anni si qualifica in Champions League. Lo prende la Juve, arriva, deve aspettare il suo turno, poi giocare in una squadra che come obiettivo ha quello di vincere, ma è in ricostruzione perché viene da anni di insuccessi e di polemiche. L'ambiente è un po' diverso. Sai come mi dicevano a me da piccolo? Preferisci essere uno di tanti alla Juve o essere il numero uno in provincia? Che sono due cose diverse, eh? Perché chi fa il numero uno in provincia non è detto che poi lo faccia alla Juve. Anzi, 9 su 10 fa uno dei tanti. Alessandro da Tormina dice: sicuramente senza Locatelli la squadra perde in copertura e filtro, magari vedremo una manovra più fluida e veloce. Sono curioso quale delle due caratteristiche prevarrà. Comunque, malgrado le assenze, sono fiducioso. Per il proseguo della stagione, per esempio, Alessandro da Tormina non ha cambiato quelli che sono i suoi obiettivi stagionali. Davide da Torino dice al sindaco che abbassare gli infortunati, per abbassarli bisogna giocare a calcio camminato, come fa lui, il famoso calcio camminato. Gianluca da Pisa dice: vedere il Como in Champions, vincere e giocare alla grande. Oh ragazzi, ha fatto una partita in casa con l'Ipsia. Mi viene tristezza pensare quando noi siamo messi. Noi in trasferta con l'Ipsia in 10 abbiamo vinto 3-2 in rimonta 2 anni fa. Cosa facciamo? Ma non ne facciamo un vanto, tant'è che io manco me la ricordavo, me l'avete tirata fuori voi. Perché io manco me la ricordavo? Perché la Juve è un'altra roba. A Como la partita con l'Ipsia probabilmente se la ricorderanno per anni. Giustamente, ma è la dimensione del Como. Che, ripeto, così forse sono più chiaro ancora una volta, che se vuole uscire da quella dimensione ed essere trasportato nel mondo dei grandi, deve essere trattato da grande, quindi non è favola Como 4-1 all'Lipsia. Ottimo debutto del Como in Champions, 4-1 all'Lipsia, ottima partita, hanno giocato bene, hanno vinto, ma non è una favola, altrimenti la consideriamo continuamente una piccola squadra di provincia che non deve vincere, e quindi non facciamo nessun discorso perché la Juve appartiene a un mondo diverso. Ragazzi, non si può tutte e due, eh? Se no va bene. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Leonardo da Roma. Non ricordo male, Kelly in Europa è squalificato.
0: Sì.
8: Di conseguenza sarebbe un rischio, sì, giocare con Lucumi, Bremer, col Sassuolo. Se poi dovesse avere un affaticamento muscolare,
0: mamma mia, mamma
8: non
0: mia,
8: sarebbe disponibile per il Sassuolo, mancherebbe uno dei due centrali di piede mancino.
0: Mamma mia, però dai, ma non è che ogni partita adesso dobbiamo avere un affaticamento muscolare, però Alfredo d'Aprilia tira fuori anche un altro elemento che non abbiamo trattato, e cioè, giustamente, se la Juve segue l'esempio del Como e spende come loro, ci ritroviamo direttamente in Serie B passando da Chine. Perché la favola Como da quest'anno non può più spendere 100 milioni all'anno, perché l'UEFA gli ha già detto che deve rientrare. Perché la favola Como l'hanno costruita a botte di 100 milioni all'anno, non a botte di intuizioni, a botte di 100 milioni all'anno. E hanno già spesi 400. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno, sono Loris. Io credo che non è questione di dire volete fare il percorso che ha fatto il Como negli ultimi 4 anni, che adesso gioca bene e non ha vinto ancora niente. Non è questo. Noi vogliamo vincere, anche se è tanto che non vinciamo, ma abbiamo la bocca buona, come giustamente dici. Però ci piacerebbe vedere una società capace di scovare quel Baturina, quel Dacuña, quel Dovicas, 2-3 elementi che, sconosciuti ai più, ti esplodono e fanno la fortuna del club, che magari messi accanto a giocatori già d'esperienza nel mondo Juve ti creano una squadra di prospettiva. Negli ultimi anni noi abbiamo speso centinaia di milioni di euro per non entrare nelle coppe, per vedere giocatori che arrivano alla Juventus e svaniscono come bolle al vento, e questo è il problema. Forse è questo quello che si chiede, non il percorso del Como, ma essere capace di scoprire talenti, cosa che la Juventus non sa più fare, mi sembra. Vedremo adesso con Alek Begovic, è l'unico forse prospetto con quest'ottica.
0: Questo è un discorso diverso. Comunque negli ultimi anni no, l'ultimo anno non ci siamo qualificati alla Champions, non alle coppe, perché facciamo l'Europa lì. Negli ultimi anni non ci siamo qualificati alle coppe? No, non è vero. Abbiamo sempre fatto la Champions, quest'anno facciamo l'Europa League. Ma il discorso che fai tu è diverso. Provare due giocatori è diverso. Il progetto Como è un'altra cosa. E non è replicabile in una grande squadra. Me spiace. Gianni da Vallo Lucania, Cilento, dice: lo scorso anno, dopo decenni di calcio, per la prima volta chi non è abbandonato a una Pay TV non ha avuto la possibilità di vedere nessuna delle 3 finali di Coppa in chiaro, nemmeno una finale di una Coppa. Non frega niente a nessuno, ma io continuerò a non farlo l'abbonamento alle Pay. Saluti. Ok, arrabbiare con me, però non c'entro niente io. Marco dice: sinceramente a me vedere le partite del Como piace. Ieri ho notato una cosa nei salotti milanesi, c'era una sorta di gelosia nei confronti del Como da parte dei tifosi interisti e alcuni milanisti. Serpeggiavano malumore perché non erano più loro i più bravi, i più forti, i più belli, rosicamente all'ennesima potenza, dice Marco. Questo è un altro aspetto. Per me è piaciuto vedere la partita del Como, ma io sto facendo un altro discorso. Sto dicendo: non possiamo dire guarda come ha fatto il Como, facciamolo anche noi, perché in una grande squadra non ci sono le basi per fare quel discorso lì. Non ci sono, perché dovresti prendere un allenatore e una società che scopre 20 giocatori sconosciuti, ma ci vogliono 4 anni per qualificarsi alla Champions. Non lo puoi fare, non lo puoi fare, t'ammazzano in 5 partite. Sentiamo un vocale da casa.
11: Francesco ad Ancona, ma il discorso che fa Claudio Giuliani è giusto, 4 anni come il Como, noi non riusciamo a sopportarli, già è difficile aver sopportato gli ultimi 6-7 anni così, però non credo che sia la stessa cosa il Como di 4 anni fa con la Juve di adesso, cioè una base c'è, io non credo che ci vogliano 4 anni. Poi è chiaro, cioè, noi abbiamo visto la partita di ieri, ci siamo innamorati ancora di più del Como, del gioco, eccetera, per carità. Però non io credo che un progetto simile si possa fare, giovani e vecchi, insomma una cosa fatta bene, ma non in 4 anni.
0: Ma è il progetto Como?
11: È una cosa da 1-2 anni.
0: È il progetto Como. Ma non è il progetto Como. Il progetto Como è 20 sconosciuti. Ragazzi. Allora, però, se noi prendiamo il progetto Como, poi vogliamo fare un'altra roba dicendo che è il progetto Como, allora va bene, vale tutto. La base di discussione è stata: perché non possiamo fare come il Como? Prendere un allenatore come Fabregas che scopre dei giocatori sconosciuti? Non lo puoi fare alla Juve. Se invece mi dici che dobbiamo trovare due giocatori, ma allora non è il progetto Como, è un'altra cosa. Allora torniamo alla normalità, cioè la Juve è criticabile degli ultimi anni perché ha sbagliato il mercato, ma non c'entra niente il progetto Como. Abbiamo sbagliato i mercati, abbiamo sbagliato nell'investire su alcuni giocatori. Non è il progetto Como, non c'entra niente. O no, Yves, da che parte stai tu?
12: No, io sto dalla parte di crescere sempre, comunque vedo che c'è veramente tanta confusione. Capisco che il Como ha giocato benissimo ieri, e quello che ha detto anche l'ascoltatore, certo. Noi la Juve non riusciamo ad aspettare troppo e quindi si farà fatica ad arrivare. Poi come dici anche tu, il Como prende dei giocatori sconosciuti che poi li valorizza sul campo.
0: In anni però.
12: Sì, nel percorso poi.
0: Poi attenzione, adesso non esageriamo, sconosciuti fino a un certo punto, pazze il giocatore del Real Madrid, dei giovani del Real Madrid, non è che l'hanno preso in quarta categoria adesso.
12: Ma io ho capito la rabbia dei tifosi, siamo perché cani, loro dicono come mai noi non riusciamo ad avere questi talenti qua?
0: Capito, quest'anno abbiamo preso Alej Begovic, però appena abbiamo preso Alej Begovic, cosa hanno scritto in chat il giorno dopo? Ah, 30 milioni per Alej Begovic! Allora non va mai bene niente, quindi dov'è il problema? Vuoi fare il progetto Como? Sì, ti voglio vedere il giorno dopo sulla chat di Radio Bianconera appena la Juve fa il progetto Como. Guarda, li aspetto con ansia i messaggi. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Gianni da Saluzzo. Comprendo benissimo la tua disamina Juve e Como, però purtroppo noi quei 4 anni li abbiamo già passati causando un disastro nella Juventus, nascondendosi dietro gli slogan, l'unica cosa che conta è quella, è la vittoria. Abbiamo nascosto tutta l'incapacità di gestire una società nei primi 4 anni. Nei messaggi scorsi avevo detto che i migliori acquisti erano Carnevali e Massara. Finalmente riusciamo a vedere la luce, avanti così. Grazie.
0: Grazie anche a te, recuperiamo tutto il recuperabile. Altro vocale da casa.
14: Ciao Claudio, Docco da Bari. La favola Como. Il Como, cioè, è arrivato dove è arrivato, non con 4 soldi, i soldi ne ha spesi tanti e devo dire anche bene, e li è andata fin troppo bene. L'anno scorso, pur di buttare fuori la Juve dalla Champions, per avere una concorrente in meno, perché si tratta di motivazione di natura economica, e il Como è andato avanti anche
0: episodi arbitrali, volevo dire, forse a episodi arbitrali, secondo me voleva dire, perché l'hanno andato in pochi l'anno scorso, ma la squadra più favorita è stata il Como dal punto di vista degli errori arbitrali. Lo sapevi,
15: è ritornato il vocale.
0: Yves, lo sapevi Yves, che la squadra più favorita agli episodi arbitrali l'anno scorso è stata il Como?
15: Sì, ne abbiamo parlato perché era proprio così, per non favorire la Juve che prendesse i soldi.
0: Ma siccome è una favola, non se ne parla. nel momento in cui diventerà il Como dei grandi, vedrai che gli episodi arbitrali verranno fuori, perché funziona così. Vocale.
14: Ciao Claudio, tocca da Bari. Sì, per quanto riguarda il Como, ricordiamo che il Como è arrivato in Champions godendo comunque di errori arbitrali a favore notevoli, contrariamente alla Juve, che vuol dire, a partire dai 13 gol annullati ed una serie infinita di ammonizioni, espulsioni, insomma è stata molto penalizzata dagli arbitri. Però detto questo, voglio vedere quest'anno se il Como dovesse lottare per lo scudetto i torti che comincerà ad avere. Voglio proprio vedere Fabregas, che come al solito si lamenterà solo con la Juve. Comunque il Como non ci è arrivato gratis a questi livelli, sono stati fatti grossi investimenti e fatti bene, devo dire. Ciao Rocco.
0: Ciao Rocco. Io voglio essere la Juve, voglio essere il Bayern Monaco, voglio essere Real Madrid, voglio essere, che ne so, il Paris Saint Germain. Io voglio essere quello, non voglio essere il Como. Il Como ha una logicità di storia perché è Como. La Juve non potrà mai essere il Como, speriamo. Anche perché, ragazzi, il proprietario del Como giustamente ha già detto: abbiamo uno stadio piccolo, non possiamo competere con le big, perché è il Como. Sentiamo un vocale da casa.
16: Mitico Claudione, ancora Nico da Legnano. Una cosa, volevo fare i complimenti a Lucas Luiz per essere stato convocato dal Brasile. Sono veramente, veramente contento per il giocatore, perché si vede che sta ritornando soprattutto sereno. Lo vedi in campo più sereno, lo vedi anche con i giocatori agli allenamenti sorridente, non più come due anni fa, che si vedeva due anni fa che non era assolutamente tranquillo. Sono veramente felice. E un'altra cosa, Claudio, secondo te, visto anche l'assenza di Locatelli per 6-7 mesi, secondo te la Juventus a gennaio farà qualche acquisto a centrocampo? Un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te. No, non credo. Non credo, perché l'input societario è quello di recuperare giocatori che abbiamo, tipo Cop Miners e gli altri. Cioè, recuperarli veramente tutti, non solo Douglas Luiz, che è sulla buona strada, quindi non credo. Va bene, buon favola Como a tutti, visto che è l'argomento del giorno, oppure magari buona Juve, che sarebbe meglio per noi. Un weekend lungo che si chiuderà domenica sera con Sassuolo Juventus, con colpo di tacco su Radio Bianconera. Noi ci rivediamo lunedì, grazie a te, grazie a Charlie. Ciao.
5: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
18: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 11 settembre, buongiorno di blu vestita, la meravigliosa Giulia Borletto.
19: Buongiorno, ma anche tu come sei elegante con questo capello ordinato.
18: Ogni tanto.
19: È che ti vedo col cappellino o con il capello arruffao, invece guarda oggi, cioè, che eleganza.
18: Hai visto? Hai visto? Hai visto? Mi sono anche pettinato. Hai visto? Ogni tanto,
19: è venerdì, ma quindi sì, ci sta, no? Aiutare un attimino anche il karma, dai.
18: ho detto sistemiamoci il capello, sistemiamocelo oggi, però non ti abituare.
19: Devi sistemarti qua, guarda, devi sistemarti qua perché ti spara tipo pennacchio.
18: E le cuffie, guarda.
19: Giusto, oh bravo, vedi, se non ci fossi io, guarda come ti farebbero andare in giro, ma pensa a te.
18: Le cuffie, no, non mi vogliono bene
19: cuffie.
18: Le cuffie.
19: Cuffie disgraziate.
18: Allora, Giulia, diamo un po' gli appuntamenti, anzi la scaletta di oggi. Oggi c'è il fantacalcio, a mezzogiorno e 40.
19: Guarda, non vedo l'ora, sono qua veramente che fremo. Vado a iniziare a cucinare probabilmente mentre tu parli. Mentre tu farai il fantacalcio mi alzo e vado in cucina.
18: Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente bellissimo.
19: Vabbè, grazie grande a tutti, ciao.
18: Sì, vado. Allora Giulia, è finita questa 3 giorni di Champions. Ti dirò in maniera molto onesta che dai, noia vai. Su 3 giorni la Champions. Ieri mi sono proprio annoiato nelle partite della Champions. Sì, il Como ha fatto bene. No, sono serio.
19: Ascoltato minimamente qual è il pensiero del tifoso juventino su quella partita? Adesso io ascoltavo Claudio, no? Un po' i messaggi che riceveva. Cioè, al di là dell'apertura della Gazzetta di questa mattina, favola, Como, che ci sta, ragazzi, perché è qualcosa di, non dico epocale, aver vinto la prima partita di Champions 4-1. Giocava con l'Ipsia, non contro il Real Madrid come o contro l'Arsenal o contro il Liverpool o contro il Bayern, cioè insomma il Lipsia, con tutto rispetto per il Lipsia, però insomma capisco l'entusiasmo, però ecco, ho sentito delle cose che mi hanno fatto rabbrividire da parte dei nostri tifosi, dei nostri ascoltatori, del tipo che la Juventus dovrebbe imparare dal Como come andare a scovare giovani campioni per farseli crescere in casa. Ragazzi, la Juventus è sempre stata la squadra, come tutte le big, che sì, può avere uno o due talenti da crescere e da motivare, da creare a sua immagine e somiglianza, ma la Juventus è quella squadra che va dal Como e compra i suoi gioielli, cioè è sempre stato così. Quindi ridimensioniamoci un attimo, perché è tutto molto bello, è vero che quello che sta succedendo a Como è impensabile, anche se, voglio dire, con tutti i milioni che sono stati, fantamilioni che sono stati spesi, non vorrei credere che questa cosa non poteva succedere, ecco, voglio credere che sia stato obbligato, però ecco, piano, non so se Camillo sei d'accordo con me, ma cioè, c'è sempre stata una grandissima differenza tra la Juventus, tra le big e tra le squadre che in qualche modo cercano. Ricordatevi il Bologna di 3 anni fa con Thiago Motta si qualifica in Champions perché c'erano 5 posti, se no era Europa League, e favola Bologna che non è che stia proprio adesso folleggiando, no?
18: Ma guarda Giulia, io ti dico che c'è una cosa che rende tutto completamente diverso, ma tutto completamente diverso, è la possibilità da parte del Como di sbagliare. Il Como può sbagliare, certo. Cioè la cosa che non può fare la Juventus e che non accettano i tifosi della Juventus e che si possa sbagliare, cioè è questa la grande cosa. Cioè, se il Como ieri avesse perso, sarebbe stata comunque una festa, la prima in casa di sempre, giocato magari anche bene con qualche picco, e allora va bene tutto. Cioè, per noi non c'è questa cosa qua, per noi non c'è la possibilità di sbagliare, ma anche quando... io sono d'accordo, ieri lo diceva anche Ivan Cardia, usiamo questo termine completamente a caso, l'anno zero è chi parla delle cose già con le mani avanti, no? Diciamo, ma tanto è un anno zero, no, non esistono gli anni zero.
19: Ti stai già giustificando parlando di anno
18: stai
19: zero.
18: Già, stai già dicendo, non facciamo nulla, no, ma tanto io, a me non me ne frega niente, cavolo, qua siamo già tutti con l'ansia per la partita di domenica, e non nascondiamoci, perché abbiamo pareggiato col Milan, perché non segniamo, perché siamo già tutti lì con l'ansia. Quindi quello che
19: pensa,
18: voglio dirti io,
19: pensa, dopo 3 giornate, quindi
18: esatto, è questa la differenza, Giulia, è questa la differenza qua. Perché con Meiners all'Atalanta era un'ira di Dio e alla Juve in 2 anni ha fatto pietà?
19: Perché poi non c'erano pretese all'Atalanta, non c'erano grosse pretese, c'erano ma non grosse, alla Juve le pretese sono abnormi.
20: Esatto, perché non ti chiedono di vincere sempre, ogni partita, ogni cavolo di partita. Lì se una volta non vince, vabbè, però cavolo, Coppa ne ha fatte 20 bene e una ogni tanto si può sbagliare. E no ragazzi, qua no. Anche se non siamo nei nostri anni migliori, ripeto, e non siamo sicuramente nei nostri anni migliori.
19: Sì, qua non siamo nel prime, no.
20: Esatto, la pressione è elevatissima e questa è la differenza. Perché io un tecnico come Fabregas lo prenderei subito, ma alla fine...

0: ripresa della stagione che ti porta il piccolo grande Bologna poi in Champions League, e l'hai visto come rapportato poi in un ambiente come quello bianconero, nel momento in cui lui diceva: "E vabbè, ma abbiamo pareggiato", apriti cielo, perché il pareggio non è contemplato. A Bologna sì, a Como sì, alla Juventus no.
1: Esatto, e il discorso è anche diverso, perché se tu mi prendi, anzi facciamo così, io prendo un tecnico e ti dico, va bene, adesso qua nei prossimi 3 anni dobbiamo vincere, ma non è scritto da nessuna parte che si vinca il primo, si vinca il secondo, forse il terzo. Quanti hanno la pazienza? In quanti, Giulia, hanno la pazienza di arrivare al terzo anno con lo stesso allenatore, cercando di portare avanti magari con uno stesso blocco per 3 anni una squadra e rischiare di non vincere?
0: Nessuno ti dice:
1: L'1%.
0: "Io sono pronto ad aspettare così tanto". Nessuno. Nessuno.
1: L'1%. E magari, Giulia, io non lo so, ma magari il Como in questi anni meravigliosi vincerà zero. Magari, magari vincerà tutto. Magari non vincerà
0: Farà
1: niente.
0: spettacolo, però farà spettacolo e farà parlare di sé. Magari.
1: E questo, quando qualcuno ieri, no, a caso, sente una parola, perché poi noi ne abbiamo anche qualcuno che a prescindere sente una parola ma non ascolta il discorso, e ti dice, però questi qua con lo stadietto a noi ci hanno tirato due schiaffi a destra e a sinistra, andate e ritorno. Ma chi se ne frega dello stadietto nel batterci?
0: L'hanno
1: Sul
0: detto ieri a
1: campo.
0: noi, eh? L'hanno detto ieri
1: Esatto.
0: mattina.
1: Esatto, ma sul campo nessuno li sta contestando. Nessuno qua. Io e Giulia, poi Ninori ha detto il suo pensiero, ma non era il mio. Nessuno qua sul campo contesta il Como, ma che una società con 10.000 biglietti venduti ieri, 10.000 è l'incasso, cioè 10.000 sono i biglietti venduti, quindi poi un incasso basso per una partita di
0: Perché
1: Champions
0: è
1: storica.
0: la massima capienza che ha, quindi di base più di così non possono entrare, anche perché le regole sono ferree, eh? In Champions molto più che
1: Esatto,
0: poi durante le partite di Serie A, eh?
1: cosa vuol dire? Che il prossimo anno, o tra due, il mercato non lo fai comprando Paz, non lo fai comprando Paz, puoi essere anche il più ricco di questa terra, non lo fai, perché l'abbiamo spiegato 150.000 volte e arriverà nel corso di quest'anno uno che ci dirà, perché non arriva Tetera a mettere 1 miliardo di euro? Perché tanto non lo puoi usare sul mercato. Non puoi usarlo sul mercato. E questo livellerà la situazione, se esisterà ancora il fair play finanziario. Perché ci sono dei casi in cui il fair play finanziario è stato palesemente aggirato o ignorato. E se si permetterà questa cosa, il fair play finanziario non esisterà più. Se non si permetterà questa cosa, allora a quel punto la situazione verrà livellata e anche il Como dovrà cambiare determinate cose. E cosa farà Giulia per cambiare queste determinate cose? Venderà.
2: Devo andare dove lo
0: Si
2: porta il
0: metterà
2: cuore e il portafoglio.
0: al pari di tutte quelle che per gestire determinate situazioni sono obbligate a cedere qualcuno, come si può dire adesso della Juventus, come in teoria si dice della Roma. Cioè, grossa attenzione bisognerà fare sul Como da questo punto di vista, proprio perché fino a questo momento non si sono resi conto di essere riusciti a fare un po' quello che volevano, perché non erano rientrati mai nel gruppo delle squadre maggiormente attenzionate. Ora le cose cambiano e come dire, vuoi rimanere a questi livelli, però ti devi anche adattare al livello di controllo allora che c'è, e in generale hai ragione nel dire che una delle grandi... Quando la Juventus è iniziata ad andare in difficoltà è stato quando anche, ma un po' come tutte le squadre, non solo la Juventus, durante il Covid non ci sono stati più che cosa? Gli introiti legati allo stadio, le partite, appunto, non c'era più quel giro di denaro che di base aiuta tutte le grandi squadre in particolare. Pensate al Real Madrid anche soltanto, o senza andare a o il Barcellona, comunque quelle squadre che puntano sui tutto esaurito praticamente. Praticamente sempre. Hai ragione quando dici uno stadio da 10.000 euro, cosa che, vabbè, ovviamente ieri scherzando poi il nostro ascoltatore diceva: "Stanno comprando tutte le rive del lago di Como per cercare di costruirne uno più grosso". Sicuramente si adatteranno anche lì perché possono farlo, ma non è che una roba che schiocchi le dita e arriva.

0: Ci vuole un po', e quindi ma
1: Ma comunque
0: bisognerà anche
1: peserà
0: vedere,
1: bilancio, eh? Peserà
0: peserà
1: bilancio
0: bilancio,
1: comprare
0: e
1: uno stadio.
0: bisognerà vedere anche se tutto fino ad arrivare a quel periodo tutto continuerà nello stesso modo, perché no, questo neanche detto, eh? Cioè, ora è tutto, ripetiamo, il Como è la squadra che secondo tutti i massimi esperti di calcio in questo inizio campionato darà fastidio all'Inter, che è l'altra grande squadra accreditata. Ieri la Roma, grande Roma, pareggia contro il Fenerbahce, non anche qua contro
1: No, guarda.
0: il Manchester City, cioè pareggia contro il Fenerbahce,
1: Sì,
0: faticando
1: poi
0: anche.
1: sto leggendo anche la nostra chat Twitch, no? Con
0: Se
1: Sigaro Farabundo. Allora,
0: fa
1: che dice:
0: mitico.
1: Se Spalletti non vince niente, allora via subito. Però poi per mesi direte: ma non gli hanno comprato Messi, Ronaldo. Il discorso è esattamente questo. Non so se stanno parlando tra di loro su Twitch o con noi, io non lo so. Ma il discorso è esattamente l'esempio che ci ha fatto dopo un secondo al nostro discorso, Giulia. Se non vince subito, Spalletti, via subito. Questa è la Juve. Cioè, la Juve non ti aspetta. La Juve non è una squadra dove puoi dire, ragazzo mio, hai tempo, non ti preoccupare. Qua, tra 10, anzi... C'era già la scorsa settimana e già probabilmente se non farà qualcosa di importante la prossima, Alajbegovic, qualcuno arriverà a dirti: abbiamo preso un pacco da 40 milioni di euro. Arriverà! Arriverà, ma sicuro! Sicuro! È diverso! È diverso! Poi che il progetto sia ambizioso, che il progetto sia interessante, che lo stile di gioco, secondo me, è molto, molto giusto, perché giocano, ragazzi, giocano. Comunque, sanno cosa fare, il contesto è giusto. L'altro hanno preso, no, Milia, che non è neanche più giovanissimo, credo abbia 32 anni. L'hanno preso, gioca! Ma potresti mettere Milià come un altro centrocampista, magari in difficoltà in Serie A, in quel contesto lì va meglio, perché sono abituati a fare determinate cose e quindi il gruppo aiuta anche chi magari può essere non così all'altezza rispetto a determinati giocatori. Non è che possono essere tutti Baturina, Paz, Diao, cioè qualcuno anche avrà dei difetti, se no, insomma, sono devastanti. Ecco, quella è una cosa che funziona, che va bene, che mi piace anche. Però al Como c'è una pressione infinitamente minore rispetto alla nostra, pur essendo in questo momento una squadra forse anche più debole. Forse
0: E
1: anche più
0: mi
1: debole.
0: permetto di aggiungere anche che c'è stato anche un, ed è un pensiero che ti ha ricordato Claudio prima, quindi io gli rubo anche un po' qualche frase. Ha detto: il Como è stata una delle squadre maggiormente aiutate, tra virgolette, l'anno scorso dalle decisioni arbitrali. Non dimentichiamoci anche che non per nessuno voleva favorire, nessuno voleva ti buttare fuori la Juve dalla Champions, solite cose qua, io non ci credo. Però è vero che se doveva essere presa una decisione a favore o sfavore del Como, si pendeva su quella a favore.
1: Sì, poi ritorniamo. Ecco, secondo me in questo caso qua io sono sempre un po' più dell'idea che noi avevamo la squadra per battere Fiorentina e Verona.
0: Sì, sicuramente, ma infatti, guarda, io non ho mai dato alibi a non ho mai dato adito a pensare veramente, e dato l'alibi quindi dell'arbitro all'insuccesso dell'anno scorso. Ho sempre soltanto riportato i fatti: bastava segnare il rigore contro Lecce, bastava segnare quello con il Verona, bastava vincere con la Fiorentina, che era, ragazzi, una roba. Ed eri in Champions sicuro, eri vicino al Napoli praticamente. Quindi, ecco, da questo punto di vista mi trovi totalmente d'accordo, però nonostante io non abbia mai voluto credere che ci sia uno schema divino pronto a mettere la Juventus in cattiva luce e a toglierle qualcosa, credo che nessuno possa non dire che obiettivamente se c'era, ripeto, da dare un supporto arbitrariamente parlando, arbitralmente, come si dice? Vabbè, comunque a livello di arbitraggio. Lo vedevi dare al Como. Su questo penso che nessuno
1: Sì.
0: possa dire niente, e neanche tu, anche se so che la pensi come me, perché
1: Sì,
0: non vuoi
1: ma
0: credere
1: allora.
0: che ci sia. un sistema
1: ma
0: così.
1: loro sono una squadra, no, col ceppo del Barcellona di anni fa, no? Hanno credo anche una figura all'interno, no? Che aiutano in determinati atteggiamenti per favorire determinate decisioni arbitrali. Io ieri ho visto la Roma, ragazzi, Dybala si butta 3 volte in aria. Le partite della Roma sono costantemente lì, tutti intorno all'arbitro per rigori, rigorini e robe varie. Ecco, Dybala sembra fucilato nell'occasione della punizione al limite, ma fucilato, lo sfiora appena al limite dell'aria. E Dybala è uno dei giocatori che più mi piace sulla galassia terrestre, sia chiaro.
0: Ma
1: Però
0: si è
1: ieri
0: adeguato, eh? Si è adeguato anche lui.
1: sembra fucilato lì, lo sfiora appena, si tocca e non c'è niente. E questo lo scorso anno lo davano come rigore, ma tutta la vita, infatti un arbitro comunque scarso, perché l'arbitro ieri di Roma a Fenerbahce è uno dei più scarsi, stava per, anzi aveva dato rigore. Poi non ho visto perché stavo portando il cane in quel momento lì, so che tipo anche Wesley si è buttato un secondo dopo, non so se era rigore, non era rigore, questo non lo so perché non l'ho visto, però so che Dybala di nuovo una trattenutina leggera e ridaglie, si è buttato a terra come se l'avessero ribaltato un'altra volta. E noi qualche cosina, cioè noi non lo facciamo, Juve non lo fa.
0: Anche il Como faceva così, però. Anche
1: No, come lo
0: il
1: fa?
0: Como.
1: Come lo fa?
0: Il Como lo fa.
1: Come?
0: Ecco, ho
1: Ha un
0: messo
1: addetto?
0: alla pratica
1: Ha un
0: del
1: addetto?
0: rotolarsi per terra.
1: No, ha un addetto che comunque spiega determinate situazioni come
0: Come
1: magari.
0: affrontarle?
1: Esatto, anche noi
0: Sleepers,
1: abbiamo.
0: raccoglimi.
1: Anche
0: Ecco.
1: noi abbiamo un addetto, ma per questioni di regole a livello all'interno, no, della società per spiegare determinate cose, ma sicuramente non per qualche furbizia, perché non siamo proprio una squadra furba da quel
0: Furba,
1: punto di
0: no.
1: vista lì. Anzi,
0: Anzi, le
1: anzi, e quindi ti dico, sì,
0: subiamo solitamente.
1: da quel punto di vista lì sì, cioè Diao si rotola, Miglia ieri si è rotolato un paio di volte, sì, capitano queste robe, ma poi il concetto è che comunque giocano, io non so dove potranno arrivare perché questo non lo so, però giocano, questo va detto e credo che sia giusto in questo momento qua non sminuirli, ecco, sminuire il Como secondo me sarebbe un errore. Un errore, ma raccontare la differenza tra Como e Juventus, no. Cioè, io non sminuirò mai il Como perché il Como secondo me è forte, ma che ci sia una differenza enorme, enorme tra Como e Juventus, non finirò mai di dirlo.
0: Beh,
1: Ecco, questo
0: di
1: che sia
0: storia di
1: chiaro.
0: tutto, di
1: No,
0: storia
1: no,
0: di
1: no, ma
0: organizzazione di in generale anche, cioè nessuno mi venga a dire che vorrebbe la Juventus così. No,
1: no, ma.
0: anche
1: Ma
0: perché
1: nessuno, ma non lo puoi fare, Giulia, non lo puoi fare.
0: il Como 4 anni fa era in Serie B. Cioè,
1: Sì, ma
0: ragazzi,
1: a prescindere, Giulia, non lo
0: scherziamo.
1: puoi fare. Non lo puoi fare. Vinci oggi e poi, anzi, esempio, la prima giornata di campionato, pareggia con l'Udinese.
0: Vero.
1: Dramma! Qua è un
0: Dramma, sarebbe
1: dramma!
0: stato un dramma, sì.
1: Qua è un dramma! Qua è un dramma! Fine. Cioè, è questa la differenza. Non è una differenza tecnica calcistica. Calcistica giocano bene. Giocano bene, cavolo, ieri li vedevi. Vanno a fare grumo a destra in un secondo. Butta la palla a sinistra perché già arriva qualcuno per creare libertà, no? Attacca alla profondità, giocano di prima tra le linee, un interscambio di posizione, sono molto lucidi, accettano l'uno contro uno. Tutte cose che a me piacciono, sia chiaro. Ma lì le puoi fare con serenità. Con tranquillità. Qua no. Qua no. E questa la differenza. E vedremo. E non possiamo paragonarci al Como. Dobbiamo capire che qua la palla pesa, qua la maglia pesa e qua è diverso. L'unica cosa che mi permetto,
0: Paolo.
1: secondo me, di pensare è che noi dobbiamo essere più offensivi, soprattutto ora senza Locatelli. Cioè, la mentalità della Juventus deve essere quella di attaccare, perché Locatelli in rosa non ce l'abbiamo, e un altro Locatelli non ce l'abbiamo e non dobbiamo difendere o gestire, dobbiamo attaccare perché il centrocampo attuale della Juventus non è un centrocampo da difesa. Se ci mettiamo bassi a schermare, siamo scarsi. Perché Douglas Luiz non scherma, perché Comenius non scherma, perché Sarr non scherma, perché McKennie non scherma. E ragazzi, non lo sanno fare. Perciò
0: Quindi è
1: dobbiamo
0: un
1: andare a
0: grande
1: pressare
0: rischio,
1: alti.
0: è un
1: Ma
0: grande
1: dobbiamo
0: rischio,
1: pressare
0: quindi
1: alti.
0: bisognerà in qualche modo, ma credo proprio che, a parte che avranno un bel po' di mesi purtroppo per lavorarci, visto che l'assenza non sarà inferiore ai 6 mesi, per cui dai, poi di Douglas Luiz volevo parlare anche un pochettino dopo, insieme a te, caro Camillo. Abbiamo già in questi 20 minuti, un pochettino di più, scatenato un po' tutti, quindi cosa facciamo? Ascoltiamo o leggiamo?
1: Ascoltiamo, ascoltiamo.
0: Dai!
2: Ciao Camillo, Giovanni da Napoli. Stavo ascoltando un po' quello che riflettevate sul Como. Io non lo condivido, Camillo. Io credo che era quello che si diceva anche del Paris Saint-Germain. All'inizio può sembrare una cosa, diciamo, che non possa diventare il Paris Saint-Germain, ma io non credo che sia così. Io credo che il Como abbia tutte le caratteristiche per diventare nettamente la squadra più forte d'Italia. Basterebbe dire che se una squadra inglese si innamorasse di Aou l'anno prossimo e versasse 160 milioni di euro per Diaw, stiamo parlando di una società che difficilmente, con l'intelligenza che mi sembra che dimostri adesso nel comprare i giocatori, possa andare poi in default. Quindi non lo so, io sono rimasto sconvolto dal Como e credo che meriti di interrogarci tutti quanti adesso, no? Perché comprare quelli che hanno comprato il Como, farli rendere come stanno rendendo, essere una squadra forte, capace addirittura di trattare con il Real Madrid di Copaz, io credo che oggi la Juve non sia capace di fare nulla di tutto questo.
1: Ragazzi, come
0: Ha
1: fai a parlare?
0: trattato perché aveva i soldi con cui trattare di Copazzi, il Como. Che discorso è?
1: Giulia, ma che ha trattato? Quanto costa? 60, tieni.
0: Se n'è
1: Chi la
0: andati,
1: paga?
0: cioè non è stata neanche non è stata un'asta, non c'è stato nulla, neanche un dialogo. Toh, te li do, guarda,
1: Ma
0: vai, assegno
1: soprattutto
0: fatto.
1: paragonarla al Paris Saint-Germain. Ragazzi, il Paris Saint-Germain ha avuto Neymar, Mbappé, Messi.
0: No, non dei giovani sconosciuti, eh. Cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è arrivato a un certo punto che ha comprato tutti spendendo 200 milioni per Neymar e più, cioè, cifre che,
3: Quanta
0: ragazzi, stanno.
3: bella gente e che vino!
1: E poi
0: Ma
1: ha vinto senza, ma ha messo in panchina un genio. Solo in Italia, infatti, fatevi una domanda: perché Luis Enrique, un genio, non ha
0: ha
1: reso
0: vinto
1: solo
0: ovunque, ma tranne
1: non
0: che
1: ha
0: in
1: reso solo in
0: Italia.
1: Italia? In Italia lo si prendeva in giro, perché me lo ricordo, io ho iniziato a lavorare l'anno di Luis Enrique e c'era il Toto Luisito. Il Toto Luisito lo si prendeva in giro perché cambiava la formazione. E ragazzi, un genio illuminato che sta creando
0: Ti è
1: una delle
0: rimasto
1: scuole.
0: impresso, il Toto Luisito.
1: Beh, sì, perché io ero convinto fosse un top. Mi ricordo un'intervista di De Rossi alla fine, no, dell'avventura di Luis Enrique alla Roma e disse: questo vincerà tutto. In Italia, no, però
0: Ecco.
1: era. In Italia è un fanatico, ma qua è un'altra cosa. In Italia la tattica la spieghiamo noi. Va in giro per il mondo a vincere Champions League. Una pure contro di noi. Una pure contro di noi. Cioè, e questa è la differenza. Cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è una cosa. È una cosa. Il Como, se riuscirà a vincere tutto quello che sta facendo, il Paris Saint-Germain alzerò le mani. Ma
0: Ma
1: dopo una
0: alle
1: partita di
0: mani, cioè.
1: Champions. È tutto. Dopo una partita di Champions mi
0: Alzi
1: sembra un
0: tutto,
1: filino
0: non solo le mani.
1: esagerato.
0: Alziamo
1: Un
0: tutto, non solo
1: filino
0: le mani. Keep
1: esagerato. Che poi ripeto,
0: pressing
1: progetto
0: out.
1: tecnico. Progetto
0: Siamo
1: tecnico, io lo
0: caldi.
1: rispetto molto, il progetto tecnico. Lo rispetto moltissimo, Giulia.
0: Io rispetto te, rispetto tutti voi, rispetto Costa, ma sono le 11:31 e dobbiamo andare in pausa.
4: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. G GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.

0: la meravigliosa
1: Giulia Borletto. Ora ti vedo, ora ti vedo,
0: sì,
1: ora ti vedo,
0: paura,
1: ragazzi, con questa pettinatura, con questa pettinatura oggi Camillo sta mandando in tilt anche i nostri potenti mezzi, i nostri
0: sì,
1: tubi catodici, stavo dicendo.
0: Sì, sì, la connessione, la connessione, questa
1: sta
0: morte
1: mandando
0: che...
1: la sta mandando la fibra ai matti oggi Camillo con questa acconciatura, vabbè.
0: È venerdì, siamo noi che
1: è
0: siamo
1: venerdì,
0: i matti.
1: Bisogna, siamo ci stiamo preparando a questo meraviglioso scoppiettante weekend. Cari Giulia,
2: buongiorno,
1: Camillo,
2: vi presento Biancanevi, la mia paperina.
0: Oh, bellissimo, bellissimo.
1: No, ragazzi,
0: questa
1: è
0: la mia parte preferita, che
1: perdo
0: mangia
1: la
0: biscotti.
1: Testa con Paperina, perdo la testa con Paperina.
0: Cioè, che mangia i biscotti, che meraviglia, che personaggio,
1: no,
0: pazzesco il mister.
1: Era
0: Che
1: Paperina.
0: Personaggio pazzesco il
1: Allora,
0: mister.
1: Roberto da Chiavari ci dice: cari Giulia e Camillo, certo che i media hanno già sentenziato che il Como vincerà la Champions. Il notiziario sportivo della pausa dice che il Como per la vittoria di ieri sera è volato a 3 punti. Solo per la Juve usano toni sminuenti, quindi ce la prendiamo anche con i nostri mezzi, in questo caso per il nostro TG.
0: Sì.
1: Che non gestiamo noi, ricordiamolo. Solo per la Juve usano toni sminuenti e negativi, e non ora che siamo ora che siamo in declino, ma anche quando eravamo comunque una corazzata. Gianluca da Pisa risponde: è vero sì che da noi non ci sono aspettative enormi, ma il Como è un progetto serio fatto con grossi investimenti, che però anche noi abbiamo fatto, ma vabbè ragazzi, ci sta. Ma è anche una competenza tecnica di te, di Fabregas, di chi aiuta e di chi guida il mercato. All'asta del Fante, i giocatori del Como sono i più richiesti. Come mai? Anche tu
0: ma,
1: hai sempre detto: comprate tutti quelli del Como se potete.
0: Sì, ma anche quelli dell'Atalanta, lo dicevo. Quanti scudetti ha vinto l'Atalanta?
1: Negli ultimi anni zero, poi non so, andando indietro, cosa è successo?
0: No.
1: Lo potevi dire anche della Sampdoria quando andate in Champions l'anno dopo, prendete quelli da Samp, anche quelli dell'Udinese quando è arrivata al terzo posto. Poi è sempre stata una buona squadra, ma livello medio.
0: Cioè, poi ripeto, noi non stiamo sminuendo nessuno, perché qua qualcuno noi l'abbiamo detto 100.000 volte, perché poi qualcuno arriva agli ultimi 5 minuti di 25 di discorso e si appiccica, perché qualcuno l'ha fatto. Noi abbiamo detto che il Como è un bellissimo progetto, che gioca molto bene a calcio, che hanno le idee
1: Sono tutti molto
0: giuste,
1: carini, sì.
0: Che
1: Tutti
0: sono
1: molto
0: forti,
1: carini.
0: che stanno facendo le cose per bene, ma qua è un'altra storia. Tra l'altro abbiamo anche detto che in questo momento qua sembrano anche più forti della Juve. L'abbiamo anche detto, l'unica
1: Avrei
0: cosa
1: paura
0: è
1: io,
0: che...
1: di un Juventus Como questo weekend,
0: Ma
1: avrei paura, molta
0: sicuramente,
1: paura, molta paura.
0: Ma sicuramente, noi abbiamo solo detto che il progetto calcistico del Como non si tocca. La questione è che qua non riesce a farlo, perché ripeto, io vi metto davanti a questa domanda, sì o no, ma per rispondere con coerenza, andiamo a prendere Fabregas, prendiamo un blocco spagnolo, così è, però metto qua 3 anni, stessa squadra con 1-2 acquisti ogni sessione di mercato, 3 anni, stessi giocatori, stesso allenatore, non si cambia nulla, i risultati... Forse li vedrei al terzo anno. Chi accetta? Forse non al terzo anno si vince. Al terzo anno forse avrai dei risultati. Chi accetta?
1: No,
0: chi lo vuole fare?
1: al terzo anno forse arriverai a qualificarti per giocare alla Champions dell'anno successivo,
0: No,
1: che è una cosa basica.
0: No, al terzo anno, no, al terzo anno puoi magari
1: Vinci?
0: vincere. Mettiamo, al terzo
1: Addirittura
0: anno puoi
1: vinci?
0: magari... No, puoi. Puoi fare 3 titoli come zero. Come zero. Chi è che firma? Qua non firma nessuno. Qua
1: no,
0: non firma
1: no,
0: nessuno.
1: No,
0: e
1: anche
0: questa è la
1: perché
0: differenza.
1: Stiamo vedendo in casa Juve che cosa comunque sta succedendo. Sono 6 anni in cui l'obiettivo minimo rimane sempre la qualifica, anzi, l'obiettivo massimo è rimasto essere soltanto una qualificazione in Champions, che è sempre stato invece l'obiettivo minimo, è una Coppa Italia. È un risultato che per il Como si leccano le dita a Como, una cosa del genere. Alla
0: Giulia,
1: Juventus è un insuccesso, è un
0: lo
1: insuccesso.
0: scorso anno il Como per 60 minuti va a San Siro in semifinale di Coppa Italia e domina, li spazza via per 60 minuti, li spazza via. Non ci ha capito niente l'Inter per 60 minuti. Poi la partita, il finale dice 3-2 Inter. Capita una cosa qua, così. Che succede? Chiediamo la testa del presidente, dell'amministratore delegato,
1: Ma
0: del
1: sì,
0: direttore sportivo, dell'allenatore e di tutta la squadra. Questa è la differenza.
1: partono i droni che sparano a vista, poi figurati, quindi cioè, stiamo veramente rasentando un attimino il ridicolo con questo discorso, forse. Cioè, stiamo veramente, però sono contenta perché comunque ci distoglie anche un po' dall'attenzione solita che abbiamo dato durante la settimana alle varie disgrazie, quindi ci piace anche questo. Piero da Palermo ti dice: voglio vedere il Como a Barcellona, se finisce male per il Como, poi voglio vedere come viene commentata, perché ripetiamo, ieri abbiamo commentato, oggi stiamo commentando il risultato di ieri che era contro l'Ipsia. Anche la Juve vince contro l'Ipsia rimontando, perché stava anche perdendo, però comunque nel 2024 Thiago Motta in panchina 2-3 finisce.
0: No, ma ti dirò un'altra cosa, Giulia. Io
1: Partita
0: sono uno dei. Esatto.
1: sfigatissima con Bremer che si fa anche male, per carità.
0: Io sono uno di quelli che un progetto triennale, e se mi dici non cambio niente, confermo sempre tutti, e il terzo anno forse vinco, io lo accetto anche. Perché io sono coerente. Io ero felice di Thiago Motta. Io ero felice di Thiago Motta.
1: Anch'io, io ero euforica, tra virgolette, per Thiago Motta, sarà perché lo adoravo come giocatore, mi era piaciuto moltissimo empaticamente parlando, senza poi conoscere tante altre cose, quando era a Bologna, poi però abbiamo visto com'è andata, eh? Cioè, forse eravamo solo io e Camillo i più
0: Cioè,
1: entusiasti dell'arrivo di Thiago Motta.
0: io avrei cambiato già all'epoca tutta la squadra e tenuto Motta. Che sia chiara questa cosa qua. Che sia chiara questa cosa qua. Avrei già cambiato lì tutta la squadra. Perché poi è lo stesso allenatore che aveva 15 giocatori proprio col Como all'esordio e butta dentro Savona e Mangula, eh? È lo stesso. È lo stesso. Poi ha
1: Che non è
0: sbagliato un
1: che ci
0: sacco di
1: abbiano
0: cose.
1: fatto poi guadagnare chissà
0: Poi ha
1: quanto.
0: sbagliato un sacco di cose e noi abbiamo pagato della gestione sbagliata sua, di Giuntoli, dei giocatori, qualcuno è rimasto, ma io sono uno di quelli che lo fa quel salto nel buio lì. Io non ho paura, a fare una roba del genere, perché vengo qua e ti dico, ho la visione delle cose, ho una visione sui 3 anni, ma chi gestisce un'azienda? Questo non ce l'ha, perché io non ci metto un euro. I Juventus, a parte l'abbonamento di mia sorella, io non ci metto un euro. Un
1: Sei
0: euro.
1: bravo.
0: Che
1: Te sei un
0: sia
1: grillo.
0: chiaro.
1: Te sei un
0: Esatto.
1: grullo, sì.
0: Esatto, non ci metto un euro. B, io non devo rendere conto a nessun tifoso, che io non devo rendere conto a nessun tifoso, ma la cosa che so, e tu anche, perché abbiamo una messaggistica, è che al primo scricchiolio arriva quello che ti dice, cambiamo l'allenatore, cambiamo l'allenatore.
1: Lei
0: È
1: sa come si fa
0: così.
1: l'allenatore?
0: No, questo è il
1: Simone Nasso
0: concetto.
1: avrà paura di entrare adesso dopo che ti stai dimostrando così fumantino in questo discorso. Secondo me ha messo giù. O c'è?
0: No, Simo, secondo me è uno di noi. Buongiorno, Simone Nasso. Ciao, Simo.
1: Vedi che ha messo
0: Falsa
1: giù,
0: partenza.
1: te l'ho detto che
0: Falsa partenza, falsa partenza di Simone Nasso.
1: come canta Eros Ramazzotti, è una falsa partenza. Leggo intanto, allora, perché ha mandato un sacco di messaggi il Marco da Ancona, gli leggo questo che dice: sottoscrivo ciò che avete detto, sperando che leggiate il mio messaggio, ma mi permetto di darvi delle anteprime. Il Como non c'entra nulla con il Bologna di Motta. Entro 4-5 anni avranno lo stadio di proprietà da 40.000 posti almeno e sarà una grande del futuro. Il proprietario non ha nessuna intenzione di stancarsi. Per mille motivi avete già visto e opzionato l'area dove sorgerà, hanno, ha già visto e opzionato l'area dove sorgerà il nuovo stadio. Quindi, tanto per tornare, lui ce l'aveva un po' con i Nori e la visione che aveva ieri, appunto nei confronti del Como, è meglio, insomma, ogni tanto non mettere l'invidia da parte, dice forza Juve sempre.
0: Sì, tra 4 e 5 anni, c'è tutto 4 e 5 anni, rischi di ripartire da zero, perché rischi di dover rivendere quei giocatori lì per i discorsi che facevamo prima. Però chi se ne frega, mi sono un po' rotto di parlare del Como, Giulia. Basta,
1: Sì, abbiamo
0: tanto
1: fatto
0: abbiamo
1: un po'
0: detto tutto.
1: di... Ecco, forse c'è di
0: Esatto.
1: nuovo, mi scrive Costantino. Eccolo, sì.
0: Ciao
1: Simone.
0: Simo, Simone Nasso,
1: Ciao,
0: Sparmania
1: ciao.
0: 24.
2: Ciao,
0: Ci fai gli
2: buongiorno a tutti. Ciao
1: scherzi?
2: Cami, ciao
1: Ci fai
2: Giulia.
1: gli scherzi? Scappa
2: Sì.
1: via. Non aveva voglia di parlare del Como. Infatti, anche noi ci siamo stufati. Basta.
0: Ci siamo stufati, basta, basta. Simo, ti chiedo, no, come stai vivendo
1: Cosa ne
0: questa
1: pensi del
0: settimana?
1: Como? Ah, no,
0: No,
1: scherzo.
0: basta,
1: Scusa.
0: basta, basta. Come stai vivendo questa settimana, no, con i tanti infortuni, con l'emergenza, con un po', no, di, posso dire, isteria generale da parte della gente per questo pareggio, per determinate situazioni? Cioè, siamo alla terza, ma siamo già impazziti, ecco.
2: Sì, io dico che ci sono momenti in cui faccio, cioè alle volte la tifoseria della Juventus la capisco perché comunque dopo 6 anni di stagioni magari iniziate con più o meno entusiasmo, poi sono finite, la maggior parte di queste sono finite male, se non malissimo, io capisco il tifoso bianconero che ha voglia di tutto e subito. Però non dimentichiamoci che comunque la Juventus ha fatto 7 punti in queste 3 prime giornate, che un pareggio contro il Milan era un risultato da poter mettere in preventivo fondamentalmente. Non dimentichiamoci che quest'anno nessuno chiede alla Juventus di vincere lo scudetto, perché è oggettivamente complicato pensare di vincere lo scudetto. Poi ci diciamo sempre, la Juve però deve essere lì, cioè sarebbe bello se la Juventus arrivasse finalmente a marzo-aprile comunque ad essere lì, poi magari non lo vince, ma non a dicembre ad essere fuori da tutto, questo è importante. Sulla questione infortuni, anche lì io da una parte li capisco, da una parte no, perché io dico che alle volte la tifoseria della Juve è un po' tafaziana, tende ad autoflagellarsi appena le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi. Poi, per non parlare ovviamente del... Posso, uso il termine delle schifezze che ho visto e che ho letto sull'infortunio di Manuel Locatelli, perché sono state veramente un qualcosa di terribile da vedere, da leggere, perché il giocatore può piacere o meno, ma si tratta di un ragazzo, di un uomo che dovrà star fermo a lungo, e tra l'altro non mi risulta che la Juventus in mezzo al campo in questo particolare momento sia messa così bene da poter dire evviva, si è fatto male Manuel Locatelli, indipendentemente dal fatto che non si dovrebbe mai dire evviva, si è fatto male
1: Qualcuno
2: un giocatore, esatto.
1: di qualunque squadra sia, ovviamente. Prima, infatti,
2: Esattamente.
1: Camillo parlava e analizzava l'assenza di Locatelli, cosa che abbiamo già fatto nei giorni passati, però in particolare ora parlava appunto del discorso anche legato a come la Juventus dovrà minimamente cambiare, no? Proprio a centrocampo, ma non perché ci dovranno essere ovviamente per forza di cose dei giocatori diversi, un giocatore diverso in questione, ma proprio per il modo di atteggiarsi. E infatti un ascoltatore, Claudio, ci dice: vorrei vedere una Juve più propositiva, un po' più offensiva, che pensa a fare gol non solo a non prenderli, ma va bene parlare di equilibrio, ma proviamo ad essere più spregiudicati. E ovviamente parla di un 4-2-3-1 con a metà appunto con Meners su Douglas Luiz, i tre dietro alla punta con Seysao, Nico Gonzalez e Alajbegovic. Credi che possa essere questa la giusta soluzione, obbligata magari anche, pensando già alla gara col Sassuolo?
2: Sì, secondo me non si discosterà molto dalla realtà, anche perché appunto a centrocampo la situazione è quella, quindi anche io mi aspetto un Douglas Kop. Sicuramente si potrà vedere un qualcosa di diverso, ma bisognerà sempre comunque fare attenzione, perché Douglas in fase difensiva può fare, cioè fa quello che fa, insomma, perché comunque l'abbiamo sempre detto quanto un giocatore alla Locatelli, alla Thuram, alla Sarr possa far bene a un giocatore come Douglas Luiz, che ha caratteristiche totalmente differenti. Bob Meiners, vedremo al fianco di Douglas Luiz come funzionerà questa eventuale coppia là davanti, ma io in realtà io non credo che la Juventus sia una squadra che pensi più a non prendere gol invece che farne, perché comunque allora, le qualità là davanti sono qualità importanti dal punto di vista tecnico. Hai citato Conceição, hai citato Nico Gonzalez, hai citato alla Ibegovic, ecco, mi sembrano tutt'altro che giocatori prettamente difensivi, ecco. Quindi io non credo questo. Io anche con il Milan non ho visto una Juventus che gioca per lo 0-0. Io ho visto una Juventus che comunque ha fatto qualcosa in più del Milan, che ha provato a vincerla
1: Caspita.
2: di più del Milan. Il problema è che poi nel calcio conta buttarla dentro, e se fai fatica lì, se fai fatica dentro l'area di rigore, tu puoi creare quanto vuoi, però lì dentro devi far meno fatica. Cioè, alla fine non vorrei risultare allegriano sotto questo punto di vista, perché non è questo il concetto che voglio trasmettere, però poi alla fine il tutto si riduce a un concetto semplice, che devi far gol là, e se ti
1: Devi
2: manca
1: farne
2: chi fa
1: uno più
2: gol,
1: degli avversari, solitamente,
2: se ti
1: basta
2: manca chi fa
1: quello.
2: gol diventa complicato, eh.
0: Simo, io allora vado proprio, prendo spunto, no, dalla tua risposta. Io non mi aspetto, te lo dico subito, ho questo spoiler, io non mi aspetto Voltemade e Colomoni insieme subito. Cioè, io credo che non sia neanche la cosa giusta dire, sai che c'è, siamo in emergenza, buttiamo a caso tutte le punte. E non credo nel più punte butti dentro, più fai gol. Cioè, io sono dell'idea che, insomma, si possa giocare in maniera molto offensiva anche con una semplice punta, o addirittura anche senza la semplice punta. Quindi credo che sia proprio un concetto calcistico. Tu invece ti aspetti Voltemade subito? Che impressione ti ha fatto nel corso del suo ingresso in campo contro il Milan? Pensi possa dare qualcosa più a gara in corso dal primo minuto? Dimmi la tua su questa situazione.
2: No, non me li aspetto dal primo minuto insieme, mi aspetto che possa essere nel corso della stagione una soluzione anche dal primo minuto, ma non già dalla sfida di domenica contro il Sassuolo. Sai, io penso che sul discorso Voltemade, Colomuani sia anche un pochettino costruito qualcosa di sbagliato, quindi una sorta di Voltemade che fa la prima punta là all'interno dell'area di rigore, Colomuani che gira attorno, Colomuani che fa la seconda punta. No, Voltemade può servire anche perché lui è un giocatore anche molto tecnico, un giocatore che crea spazi, può servire anche per creare spazi per gli inserimenti dello stesso Colomuani. Non dobbiamo immaginarci per me Voltemade come davvero il classico spilungone che sta lì all'interno dell'area di rigore, perché non è quel tipo di giocatore e anche quel tipo di giocatore, ma non solo. Io ti dico, contro il Milan a me non è dispiaciuto perché ha tenuto palloni, perché ha lottato, perché comunque è un giocatore che anche per caratteristiche fisiche è difficile da marcare. Comunque quella girata che è finita alta è un segnale di presenza, comunque anche solo importante. Ripeto, è un giocatore a cui le difese devono prestare molta, molta attenzione. Non è dispiaciuto. Da qui a dire oggi perché Colomuani non ha segnato, buttiamo subito dentro Voltemade, buttiamolo dentro con Colomuani, secondo me non sarà così e secondo me non è neanche nelle idee di Luciano Spalletti, anche perché altrimenti andrebbe a contraddire quello che ha detto solo qualche giorno fa nella conferenza post. Se dovesse panchinare Colomuani per mettere Voltemade, andrebbe, diciamo, subito a contraddirsi e non è nello stile di Luciano Spalletti.
1: Avete parlato anche di, avete nominato la difesa, che è al momento uno dei punti fissi invece della formazione di Luciano Spalletti. Kalulu, Bremer, Lucumi, Çelik sono i quattro che al momento sono da definire quasi inamovibili. Ti aspettavi un inserimento immediato così di Lucumi in particolare? Cioè è arrivato per quello, è stato cercato anche per tanto tempo quest'estate per arrivare a inserirsi immediatamente così.
2: Sì, assolutamente. Io mi aspettavo esattamente questo tipo di rendimento, questo tipo di solidità. Poi probabilmente non mi sarei aspettato questo impatto così importante di Celik, devo essere sincero, che piace veramente tanto a Spalletti, l'abbiamo visto fin appunto dalla pre-season. Però mi aspettavo, insomma, un rendimento soprattutto perché speravo in un inizio di stagione di questo tipo da parte di Gleison Bremer. Io, come ho sempre detto, lo scorso anno non era valutabile, arrivava da un infortunio troppo lungo, poi da un'operazione al menisco a ottobre, quindi non poteva essere valutabile la stagione di Gleison Bremer. Oggi stiamo rivedendo un Gleison Bremer, poi parliamo a bassa voce, diciamolo piano, ma stiamo vedendo un Gleison Bremer che sembra aver ripreso quel percorso che aveva tristemente interrotto contro l'Ipsia. Ed è normale che poi quando hai un giocatore di quel tipo, con quel carisma, quella personalità, quella capacità di guidare la difesa, tutto diventa molto più semplice anche per chi gli gira attorno.
0: Sì, sono d'accordo su Bremer, sono veramente d'accordo su Bremer, ha fatto tre partite di altissimo livello, di altissimo livello.
1: E ora con la fascia da capitano sarà ancora più, secondo me, inserito in questa, cioè darà ancora di più questa sensazione di solidità, me lo immagino molto presente.
0: Beh, adesso, e quindi chiedo anche questa cosa a Simo, tanti dovranno prendersi delle responsabilità. Io non sono un grande fan di Locatelli e Simo lo sa. Però lui si è preso sempre le responsabilità, quelle se le prese, nel senso che comunque la fascia capitano ha portato ad avere un tipo di critica un pochettino più tosta nei suoi confronti, perché a centrocampo comunque si è preso sempre le critiche per tutti, nonostante in alcuni momenti della sua avventura la Juventus abbia fatto anche bene, e tutti no a criticare il centrocampo, perché c'è Locatelli, ma con Locatelli dove vuoi andare? E comunque adesso senza Locatelli qualcuno dovrà prendersi le responsabilità, perciò anche non nel contesto di fascia capitano Bremer, tanti dovranno iniziare a prendersi un po' in più la Juventus sulle spalle, e quindi chiedo a Simo, da chi ti aspetti un salto di qualità oltre Bremer?
2: Senza ombra di dubbio con Meiner, senza ombra di dubbio, perché è vero che comunque è partito bene il ragazzo, perché in queste tre prime partite un gol e un assist, quindi comunque ha avuto una partenza abbastanza positiva. Però io non dico che mi aspetto di rivederlo ai livelli dell'Atalanta, però la Juventus l'ho aspettato 2 anni, quest'anno per un motivo o per un altro è rimasto, se fosse arrivata un'offerta magari la Juventus avrebbe anche pensato di cederlo, però alle volte c'è il destino, ti offre una seconda e addirittura una terza possibilità in questo caso, e la deve sfruttare al meglio, la deve sfruttare al meglio, e da lui mi aspetto veramente tanto, perché oggi più che mai la Juventus ha bisogno di lui anche a livello numerico, quindi mi aspetto un salto di qualità. Tecnicamente io l'ho sempre detto, la tecnica non si perde, quindi me lo aspetto a livello di personalità, perché per me il Commeiners tecnicamente inferiore che abbiamo visto in questi anni era dovuto a un calo, a un problema a livello di personalità e di carattere una volta che è arrivato alla Juve, quindi mi aspetto davvero qualcosa di importante da lui.
1: Grazie Simo.
2: Grazie,
0: Simo, grazie.
2: Un saluto a tutti. Ciao.
1: Grazie,
0: un ringraziamento a Simone Nasso di Sportmania 24, insomma, che sentirete nel corso di tutto l'anno qua come Giulia il venerdì, e direi che abbiamo fatto un discreto punto, posso? Siamo quasi puntuali.
1: Assolutamente,
0: siamo quasi
1: siamo già fuori di un minuto, ma volevo solo rispondere a Sergio, perché dice: dite alla Borletto quando partono così io impazzisco, tra l'altro, cioè mi si tappa la vena, che i giocatori di quella Samp che ha citato erano Vialli, Mancini, Lombardo, Vierco. No, mio caro, perché io non parlavo della Sampdoria che ha vinto l'Europa League, la Coppa UEFA, parlo della Sampdoria che si è semplicemente qualificata in Champions e aveva Pazzini e Cassano in attacco.
0: È di Del Neri, di Del Neri, di Del Neri,
1: e c'era
0: Del
1: Marotta, Neri. E c'era Beppe Marotta.
0: No, non dire tutto questo. Se no viene fuori tutta la vedovanza di Marotta. Ferma.
1: E allora?
0: L'avete fatta arrabbiare.
1: Dite la Borletto, impazzisco, dite la Borletto.
0: L'avete fatta arrabbiare. Andiamo in pausa, che sennò sale la pressione a Giulia. Andiamo in pausa.
3: Adesso. Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, questo è il club degli inviati e c'è una arrabbiata. Nervosita.
1: No, mi sono calmata. Anche perché ho letto Maurizio da Ginevra e mi sono tranquillizzata. Mi ha scritto una cosa bellissima. Fare la giornalista sportiva significa vivere in trincea, vero? Hai ragione. E poi no, siamo fantastici insieme.
0: No, infatti grazie a Maurizio, io mi stavo imbizzarrendo un po' con Severino da Catanzaro, onestamente.
1: Perché?
0: Quando arrivano un po' con la bacchettina lì e dicono invece di parlare del Como, che tra l'altro non stiamo facendo più da 20 minuti a questa parte.
1: Ragazzi, è un argomento che avete tirato in ballo anche voi, comunque di base.
0: Esatto.
1: Non è che abbiamo elogiato il Como e raccontato cosa hanno fatto ieri, lo abbiamo inserito nel nostro contesto juventino. Non è che possiamo.
0: Esatto. Poi cosa fa?
1: Sono due ore?
0: Il nostro Severino poi si dice perché parlate del Como e poi cosa fa? Si dice non parlate di Aquilani che ha i concetti di Fabregas che è
1: quindi il Como è Como cioè, ragazzi
0: cioè, ci bacchetta sul Como ma poi paragona Aquilani al
1: Como
6: ma non è grande
1: mamma mia. Gildo da Ancona tipo dice prima di tutto un applauso a Camillo che finalmente ha stoppato l'argomento Como, ma non stavamo parlando del Como, non stavamo ripeto raccontando cosa è successo ieri sera tra Como e Lipsia, abbiamo preso spunto da quello perché è un argomento che avete tirato in ballo anche voi e lo abbiamo portato nel mondo bianconero. Comunque, per quanto riguarda la trasferta di Sassuolo, io mi aspetto una grande partita di Alej Begovic e finalmente il gol di Colo. Per il centrocampo l'assenza di Locatelli darà più responsabilità a chi lo sostituirà e magari con Maynes tirerà fuori finalmente il carattere giusto per rinascere. Sono d'accordo.
0: Questo è un tema, io non sono, ve lo dico subito.
1: Carattere Kop o Alej Begovic, qual è il tema?
0: No, Kop. Io non sono così fiducioso sul carattere di Kop. Sentivo anche prima Simo dire senza ombra di dubbio responsabilità a Kop e posso dirti che un po' un brivido sulla schiena ce l'ho avuto.
6: Non posso negarlo.
0: Perché
6: ho paura?
0: Sì, mister ho paura.
1: Camillo tiene smedio.
7: Stare calmi, bisogna stare molto calmi.
0: Grazie mister, grazie mister, apprezzo molto le sue parole, ma quando mi nominate COP titolare e COP con carattere, io ho 2 anni di dolori, due
1: cioè,
0: anni
1: sono
0: di nervosismo.
1: È uno ossimoro, carattere cioè, COP.
0: Io non riesco a immaginare, cioè, io faccio fatica Giulia, ma proprio forse anche nella vita in generale, quando uno mi dimostra sempre le stesse cose o non mi dimostra sempre le stesse cose, cos'è cambiato adesso? Un assist, un gol, ma in che modo è arrivato questo gol? In che modo è arrivato questo assist? E quindi faccio fatica dopo, cioè non stiamo parlando di 2 mesi, sai, dopo 2 mesi dico vabbè, colpa mia.
7: Quanti anni
0: ho una preclusione? 36. Ho una preclusione. Mi annetti. Ma il discorso è legato a proprio un concetto dove lui in 2 anni mi ha deluso in maniera enorme. Cioè, io quell'anno lì, quell'estate lì, dissi più volte durante il mercato, la base di questa Juve sarà con Mainers, perché potrà esistere una Juve con Mainers e una Juve senza con Mainers.
1: Allora e ecco perché stai così, perché tu credevi fermamente nel suo arrivo.
0: Eh sì, perché e cosa ho visto? Niente, Giulia, non ho visto un lancio, non calcia.
1: Nulla cosmico.
0: Cioè, quando ha fatto quel gol col Parma, no? Mio papà mi ha detto, tipo il giorno dopo mi fa, bel tiro però così, e faccio, l'abbiamo comprato per quello, cioè
1: è
0: 60 milioni di euro, e me ne ha fatto vedere uno l'anno in cui abbiamo provato in tutti i modi a dire, figlio mio, vai, figlio mio, vai, non ne possiamo più, non ne possiamo più.
1: Ma nessuno lo voleva, nessuno lo voleva, è quello il problema.
8: Forse quindi ho finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
1: Signor Burns, ci dia una mano, per favore.
9: Eccellente.
0: Esatto, quindi quello che ti voglio dire io, faccio proprio fatica, c'è cioè anche nella nostra chat di Twitch. Quando
1: cosa
0: leggo
1: su Twitch?
0: Io darei la fascia di capitano a Cop. Io ho un colpo al cuore. Io proprio ho un Cop al cuore. Ho un Cop al cuore. Cioè, perché tra l'altro l'ha già indossata in un derby. In un derby. E
1: avevo
0: e quindi
1: completamente rimosso questa cosa.
0: No. Quindi quello che voglio dirti proprio, Giulia, è che mi fa paura quella roba lì, mi fa proprio paura, mi fa paura. Poi vedremo, ecco, quando io spero che in tanti ne possano dire, dai, provaci ancora Cop, questo è l'anno giusto, però io sono rimasto troppo scottato nel corso di questi anni da Cop.
1: Sono d'accordo, ciò, era il detto ciò
0: è il sistema che aiuta i giocatori,
1: Allora, io parlando di lui sono dell'idea che avesse una, l'abbiamo sempre detto, una esagerata, cioè c'era un'idea esagerata, no, nei suoi confronti, vedi come l'hai definito tu, ma come probabilmente l'abbiamo definito un po' tutti, vuoi perché è stato atteso praticamente per tutta l'estate, vuoi perché ha smosso Mario Monti anche lui per venire alla Juve, voleva solo venire alla Juve, e perché soprattutto è stato pagato tanto, e gli abbiamo dato il beneficio tutti del dubbio e dell'attesa, anche gli è stato tutto, davvero, non c'è stata nessuna pressione nei primi mesi in particolare, perché non si era allenato e tutto quello che vuoi. Poi effettivamente si è arrivati ad un punto quasi di non ritorno, proprio perché stanchi, pieni, saturi di prestazioni mai all'altezza, ma non soltanto di un giocatore che è stato pagato 60 milioni, ma è all'altezza di un giocatore che comunque veste la maglia di una delle squadre più importanti che esistano in Europa. Questo è poco ma sicuro. Sono anche dell'idea però che giocare bene aiuta a continuare a giocare bene, e lui probabilmente realizzando ora che questa serenità può essere arrivata, e non perché si è fatto male Locatelli, ma per una serie di coincidenze astrali, possa finalmente tirar fuori qualcosa di buono. Detto che poi gli darei la fascia da capitano, che mi auguro che rimanga la Juventus per altri 12.000 anni, no. Ma vedo qualcosa finalmente di positivo, anche se mi rendo conto che purtroppo quella sensazione di cazzimma, come viene detta anche da quelli bravi, e comunque di trascinatore, non gliela si può, credo, ma neanche all'Atalanta era così. Era un giocatore che nel gruppo generale ovviamente poi veniva fuori e veniva aiutato anche da un po' dagli altri, e ha partorito quella stagione perfetta. Il contesto l'ha aiutato, certo. Abbiamo detto prima, parlando del Como, senza ritornare a parlare del Como, però l'ambiente aiuta la crescita di determinati giocatori, sempre, sempre, sì. Sempre. E in questo caso lui ovviamente si è scontrato con un ambiente che invece la crescita della sua crescita ne aveva assolutamente piene le scatole, no? Di aspettarla. E il risultato, no, chissà che adesso non possa essere cambiato, però in qualche minima parte.
0: La differenza è questa.
1: Anche Douglas Luiz, comunque, se ci pensiamo, è stata una delusione epocale, strapagato, e adesso finalmente sta intravedendo qualcosa, lo vedi proprio diverso, entrare anche comunque in allenamento diverso, più convinto, quando è in campo lo vedi lottare finalmente, lo vedi lottare. Poi questa mattina ho letto come comunque ci sia stato proprio un approccio molto molto serio da parte anche di Luciano Spalletti. Ho letto sul Tutto Sport una frase che gli è stata detta in quest'estate dopo una prima amichevole: devi alzare il livello, perché così non ci basta, se ti fidi di me tornerai il giocatore che eri, cioè un punto quasi di non ritorno.
0: Sì, ma la differenza, no, a parte questo di Douglas, chiedo a Vittorio di spiegarci questo messaggio, perché non lo comprendo, non lo comprendo. Se è ironico,
1: pensa insieme a Luiz, che
0: lo comprendo poco.
1: Non l'ho capito poco,
0: ma lasciaglielo spiegare, perché così si capisce poco. Ma voglio darti un'altra chance, caro Vittorio. E in questo caso, no, ti dico che la differenza è enorme, ovvero alla Juve abbiamo chiesto a Kopp di alzare il livello della squadra. All'Atalanta la squadra aiutava Kopp ad emergere, che è una cosa completamente diversa, che è una cosa completamente diversa, e che stiamo vedendo anche al Como.
7: Ci parlo io con Lucio, va bene?
0: Noi dobbiamo cercare di creare un gioco per permettere a Kopp, a Douglas e altri giocatori di emergere, perché si gioca in 11, noi da anni, Giulia, prendiamo una punta e quella punta deve farci vincere, Vlahovic. Prendiamo un esterno e quell'esterno deve farci vincere, o diamo la 10 a Yıldız e ci deve far vincere tutto tu contro tutti, però poi ci dimentichiamo che oltre a Yıldız ne servono altri 10, e oltre a Yıldız 11 devono cioè 10 devono sapere fare le cose per bene. Perciò questa è una cosa che noi dimentichiamo, noi ci aggrappiamo sulle spalle di chi o è strapagato o è leggermente più forte per eccellere, e invece in altri contesti è più il gruppo che aiuta poi il singolo. Questa è una cosa che purtroppo non riusciamo più a fare. Che

0: Severino.
1: Va bene. Allora facciamo così. Ascoltiamo un vocale, Giulia. Così
0: Vai.
1: ci riposiamo un po'. Ci riposiamo un po'.
0: Sei stanco?
2: Buongiorno Radio
1: No.
2: Banconera, Luca d'Ancona, i complimenti alla trasmissione a Camillo che sei il numero uno.
1: No.
2: Allora, io lo proverei, visto tutte queste mancanze voltemate, insieme a Colomani, nelle due fasce, con Sesau e dall'altra parte o Alabegovic o Nico Gonzalez, e poi un centrocampo e difesa, insomma, vabbè, questo, i giocatori in difesa ce l'abbiamo, centrocampo bisognava vedere, insomma, è rimasto Kolomanis e Douglas.
1: Ma ci sta, ragazzi, sono opinioni, Luca. Intanto la numero uno indiscussa è Giulia Borletto. Okay, questa è la prima cosa che volevo dire, stavo per dimenticarmelo, che era la cosa più importante,
2: Quella bellissima
1: indiscussa.
2: ragazza là con la maglietta verde.
1: Mister, ricolori,
0: Sembra un po'
1: dobbiamo
0: daltonico,
1: andare.
0: mister, devo dire, un attimo,
1: Mister.
0: è blu.
1: Allora,
2: Dream
1: la
2: Matches.
1: prima. Quindi il discorso è che questa era la cosa più importante che dovevo dirti, Luca. La seconda è che sono opinioni, cioè per me no, per me non dobbiamo andare a mettere subito Colo e Voltemade, e magari invece per tutta la chat sì, scrivetecelo, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, e perché, anche gentilmente perché, così ci
0: No,
1: date una
0: no, solo
1: mano.
0: sì, no, X, una X di
2: E
0: fianco.
2: questa è una cosa molto bella.
1: Esatto, sì, ci sta Max. E quindi quello che voglio dirti, non lo farei per tanti motivi. Intanto perché la Serie A, i primi tempi comunque sono un po' più tosti e rischieresti di utilizzare poi magari Voltemade per fare il mediano o andare a fare anche molti compiti di copertura con pochi
2: Mediano
1: spazi
2: è
1: e
2: Fofana.
1: sfiancarlo. E poi anche perché sostanzialmente non abbiamo poi cambi offensivi, quindi io comunque una carta dalla panchina vorrei tenermela, e tre, perché comunque io credo che la Juventus, te lo dicevo a inizio trasmissione, senza Locatelli dovrà cambiare un concetto di mentalità, perché non abbiamo più il centrocampista davanti alla difesa che fa ordine, che si schiaccia. Dobbiamo trovare un centrocampo. Ah, dobbiamo trovare una cosa diversa, ovvero andare avanti. E nell'andare avanti devi chiedere a Bremer di andare ancora più avanti, nel senso che tenere la linea alta, giocare uomo su uomo e avere spazio dietro l'ultimo difensore e anche tanto spazio tra Lucumí e il portiere. Con coraggio, Lucumí lo sa fare perché al Bologna l'ha sempre fatto. Bremer al Torino giocava molto alto. Giocava molto alto e con un baricentro offensivo della squadra recuperare il pallone e non fare come col Milan. Col Milan recuperavamo palla, tornavamo indietro e aspettavamo che il Milan si rimettesse a posto. Ecco, no, cercare di riguadagnare il pallone e andare subito avanti, perché le caratteristiche saranno diverse. Noi in rosa non abbiamo più un Locatelli. E allora dobbiamo giocare in maniera diversa, perché se Giulia non ha la camicetta blu come oggi, non potrà poi cercare di fare sempre lo stesso accostamento con pantaloni, scarpe e tutto il resto se non ha la camicia blu. Dovrà
0: Non ti
1: cambiare.
0: faccio vedere l'accostamento perché veramente
1: Meno male, siamo a radio.
0: è bello essere un mezzo busto, è bello essere un
1: Ecco,
0: mezzo
1: ecco,
0: busto.
1: ecco.
0: Non avere le
1: Perché?
0: gambe, bellissimo.
1: Esatto. Perché cambierà il modo di vestirsi. Cambierà il modo di vestirsi. E noi dobbiamo cambiare il modo di giocare, perché quelle caratteristiche lì non le abbiamo. Non le abbiamo.
0: Con Meinertz l'Atalanta giocava in un centrocampo a due con Ederson, giocava con Ederson, non ricordo esattamente se era un centrocampo 2 o 3 o quello che fosse. Con Meinertz all'Atalanta era un tuttocampista letteralmente, cioè lo trovavi ovunque in quell'Atalanta,
1: Anche un
0: tant'è che segna
1: trequarti.
0: 15 gol, giocava sulla tre quarti, arretrava davanti alla difesa, faceva tutto, poteva fare tutto in quell'Atalanta. Poi non ricordo se
1: Sì. Giocava
0: esattamente giocavano a due, questo non me lo ricordo.
1: anche trequarti. Giocava sia
2: Mi
1: nei
2: avete
1: due
2: fatto
1: che nei
2: venire
1: tre.
2: vertigini.
1: C'hai ragione, Presidente. Presidente, c'hai ragione. C'hai ragione.
0: Ti leggo Franco perché dice: ieri ho
1: Vai.
0: guardato attentamente il gioco della Roma dalla tre quarti in avanti e ho notato che rispetto alla Juve i movimenti dei giocatori sono tutto sommato gli stessi, ma è la velocità, l'esecuzione che fa la differenza. La Juve gioca ai 40, allora la Roma ai 90.
1: Oddio, ieri 90.

0: Io ieri 90 non li ho visti. Ieri 90 non li ho visti. Però ecco, la partita della Roma, secondo me, così parliamo anche di qualcosa di diverso, sempre non dei soliti elementi. La partita della Roma per me fa vedere proprio uno snodo cruciale. Il Fenerbahce, primo tempo, si difende e basta. Va solo in contropiede con un giocatore tre categorie fuori da quella partita. Tre categorie fuori da quella partita, che è Greenwood, che se non avesse fatto quello che ha fatto ora probabilmente sarebbe al Real Madrid o al Barcellona. Parlo della sfera ovviamente personale, dove ha sbagliato. E in questo caso è nettamente più forte. Però il Fenerbahce non fa nulla. Secondo tempo attacca, attacca, poi si difende anche, ma attacca, alza il baricentro. Il Fenerbahce poteva vincerla. Il discorso qual è, Giulia? È che se pensi solo a difendere, perdi. Prima o poi perdi. È capitato, loro avevano preso gol, il Napoli ha perso, altre squadre che vanno a speculare, poi perdono. Se provi a giocare, puoi perdere, puoi anche a volte prendere una bella rullata, ma hai più possibilità di vincere, hai più possibilità di vincere, hai più possibilità di fare la tua partita. Invece noi abbiamo l'arroganza di insegnare al mondo del calcio come si difende, però non stiamo ottenendo risultati. Perché due sconfitte, un pari e una vittoria. Questi sono i quattro risultati delle italiane. E una si è murata viva. L'altra ha rischiato perché la Roma nel pareggio e l'Inter è una partita un po' strana, ma se l'Inter
1: È
0: ne avesse
1: stata.
0: prese 5.
1: Poteva starci tranquillamente, come poteva farne qualcuno in più anche l'Inter. Quella è stata una partita davvero velocissima. Tra l'altro, in cui l'Inter aveva ha avuto il possesso palla dalla sua anche, quindi, nonostante giocasse contro Real Madrid. Beh, io vorrei capire anche se, ad esempio, secondo te in casa Roma adesso potrebbe anche esserci un allarme Malen, due partite che non segna.
2: È stato già arrestato.
0: No, no, no, no, no, Maurizio, no,
1: Non è
0: Maurizio,
1: stato arrestato.
0: non arriviamo a questo. Io credo che adesso Malen non avrà più lo spazio che ha avuto con Fiorentina e Lecce. Io di questo sono estremamente convinto,
1: In che
0: nel senso che
1: senso? Perché
0: già,
1: abbiamo capito come fare? Si è capito come arginarlo un po', dici?
2: polizia che arriva a
0: L'Atalanta.
2: casa e vi arresta.
0: No, no, no, no,
1: Oh,
0: Maurizio,
1: Maurizio.
0: calmo. Maurizio, calmo.
1: Maurizio. Adesso l'ho sentito, Maurizio.
0: Sì, quello che voglio dire io è che comunque Cossonù, l'Atalanta si è murata viva, anche se io stimo Sarri da un punto di vista dell'allenatore, però secondo me ha avuto una visione della partita con la Roma drammatica e senza un enorme carne secchi che poi gliela fa perdere perché alla fine sbaglia. Quella partita sarebbe finita 5-0. 5-0. E quindi in questo caso ti dico che Cossonou l'ha marcato molto molto bene, molto molto bene, non ha dato spazio, non l'ha fatto correre, non l'ha fatto correre, quindi Malen non ha toccato palla e ieri si è difilato molto. L'azione del gol di Cristante, che è bellissimo, però l'ha fatta
1: Sì, l'ho
0: lui, ma in una posizione
1: rivista anche
0: defilata.
1: adesso.
0: E quindi ti dico, Giulia, secondo me ora non daranno spazio, cioè il 2-0 della Roma con la Fiorentina, Dragusin lascia 5 metri a Malen. Quindi Malen ti punta, va in velocità, poi il ragazzo sa calciare bene sia di destro che di sinistro e allora poi la butta dentro. Però ecco, io credo che in questo momento qua cercheranno tutti di non far correre Malen, perché se corre e guarda la porta fa bene. Perciò, secondo me, adesso inizieranno ad alzare un po' i giri dell'intensità alle difese avversarie su Malen. È una cosa che, ripeto, tipo Lautaro, che è molti anni che segna tanto, è abituato, vedremo se anche lui riuscirà a imporsi nonostante questo secondo me cambio di difese. Ecco. Anche
1: Vedi
0: ieri
1: anche,
0: l'hanno
1: certo,
0: triplicato,
1: ieri
0: eh.
1: Ah, ok. No, vedi anche, pensa anche soltanto al lavoro che ha fatto Bremer su Gonzalo Ramos, che era il giocatore che, tornando alla partita del Milan, tutti temevano, perché ovviamente al di là del fatto quanto è stato pagato, eccetera, eccetera, però comunque era il giocatore sicuramente tra i più temuti del Milan. Abbiamo elogiato Bremer poi il lunedì dicendo: caspita, non gli ha fatto praticamente mai prendere la palla. Quindi magari ti è anche questo, no? Giustamente il lavoro che deve essere fatto in settimana dagli allenatori con determinati giocatori. Magari sarà così anche in quel caso poi contro la Roma. Chi lo sa? Mi piace come Ivan ha scritto Cummeners, perché l'ha scritto proprio come lo pronuncia il buon Santarelli. Non mi dà sicurezza, nonostante il suo buon avvio di stagione. Dice: Spalletti può fare qualcosa per recuperarlo, ma il vero miracolo lo deve fare il giocatore, perché nessuno può tirare fuori il carattere. Le qualità ce le ha, e come si sono viste, ma è la testa che in questo momento forse non regge i ritmi e il peso della maglia. Quindi un saluto a te, Ivan, anche per averci dato un pensiero assolutamente corretto. Cosa vuoi fare? Ascoltiamo qualcosa, andiamo in pubblicità, in pausa, perché poi c'è una lunga sessione di fantacalcio.
3: I nuovi biscottoni del Mulino Bianco.
0: Ma che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Costa, un vocale che mi fai venire fame, un vocale.
4: Quella vinta, mi dispiace Camillo, italiani zero, compreso l'allenatore, compresa la direzione. Italiano zero.
1: De che?
4: Per me il Como è un'ectopia, in Italia. È una squadra ectopica. Sai che significa? Lo sai benissimo. Tu sei intelligente. Quindi io non considero una squadra italiana, anche se batte bandiera italiana, questo non è l'Italia. Anche il giocare non è l'Italia, visto che Fabregas ha sempre dispersato i giovani italiani non applicabili al suo modulo.
5: Ma questa la lenta da qualche parte, perché non c'ha intelligenza st'uomo.
0: Io mi dissocio, che poi la danno a me questa, la colpa la danno a me.
1: Poi è lui, era sempre il viperetta che parlava, quindi ragazzi, la lingua ce l'ha biforcuta.
0: Esatto, ma poi perché ce l'ha con me? Come? Intanto, tu lo sai, tu sei intelligente. No, ma a prescindere, il Como è una squadra italiana, poi che non abbia italiani è affari loro, ma la squadra italiana è fattuale, Giulia, è fattuale, il Como è una squadra italiana.
1: Fattuale, poi, come dice tua mamma, è fattuale, esatto, mi piace.
0: Che abbia un DNA spagnolo è affari loro, perché se l'è presa con me? Io ho detto solo che è il Como italiano, punto.
1: Vabbè,
6: scusami, monsieur Dazon.
1: Excusez-moi, on doit aller en publicité. Excusez-moi.
7: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia ormai ero fissato con Manuel Moroni, mancava, ero Internet Explorer. E con me c'è la meravigliosa
1: Giulia Borletto, guarda che foto che ci ha appena mandato il nostro Giovanni.
0: Ci sono novità, ti porto novità in dote, non dai, spiaggia meravigliosa
1: in dono. Che dono allora, mi fai, ci fai?
0: Secondo te sono buone notizie o brutte notizie?
1: C'ho l'ansia, spero buone, spero
6: è tutta
1: buone.
6: Una bugia.
0: Allora facciamo così, visto, alimentiamo un po' di hype.
1: Dai.
0: Un po' di hype. Costa, ci fai ascoltare un vocale. Costa, ci fai ascoltare un vocale, così mettiamo un po' di suspense sulle notizie dell'allenamento di oggi.
8: Ciao Giulia, buongiorno. Beh, insomma, sta facendoci una buona pubblicità, buon Camillo. Parte il fatto che ha detto 36 anni e non lo dimostra affatto se parlava di lui. Comunque sia l'accostamento che faceva dei tuoi vestiti, dell'outfit, che comunque è stato molto interessante. Insomma, le tifose juventine che sono all'ascolto ne terranno senz'altro conto. Cioè, un signore, un ragazzo che è un uomo che tiene di conto anche del modo di vestire, di cosa veste una donna, di guardi là. Quindi ti faccio attenzione, veramente molto bravo. Quindi, buon per lui. Hai fatto una pubblicità, dovrà minimo pagarti un caffè. Via, fino alla fine ed oltre.
1: Sembrava Massimo Franchi, era stupendo.
0: In verità io ho fatto un paragone rispetto al gioco, la camicetta di Giulia rispetto al gioco della Juve senza Locatelli, quindi mica roba da poco,
1: Hai fatto un volo pindarico di quelli degni di paracadute addirittura, occhio.
0: Ti ho davanti e quindi sei la mia fonte di ispirazione, è ovvio che senza la camicetta blu ti vesti in un altro modo e noi senza Locatelli dobbiamo giocare in un altro modo, tutto fila.
1: Devi apri l'armadio e scegli qualcos'altro, gli scorsi allora, lo stesso.
0: Allora, dai, novità.
1: L'hype l'ho finito, dai.
0: Oggi Pape Sarr ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, evviva! Evviva! Lavoro differenziato per Cambiaso e McKennie, quindi molto difficile che McKennie possa esserci per la sfida contro il Sassuolo.
1: Ma
0: molto
1: l'avevamo detto che punterà a recuperare per il neck.
0: Sì, credo che addirittura Cambiaso vada già al post sosta.
1: L'avevano detto anche quello, cioè, quindi si parla di un mese praticamente ancora, mica poco.
0: Credo che insomma durante le tre settimane di sosta possa recuperare e credo che invece McKennie, insomma, non dico lesione, ma poco ci manca, cioè questa è una cosa che ormai noi
1: almeno, come funge.
0: Cioè, quando c'è un affaticamento muscolare, 2 settimane e mezzo, siamo lì. E non ho molto da aggiungere, l'unica spiegazione che posso dare, però non la so, questa è una mia deduzione, Giulia, è che siamo ai millimetri tra lesione e non lesione, nel senso che magari nell'ecografia non risulta una lesione, ma... Poco ci manca. E questo comunque porta a un infortunio. Sì. Cioè, siamo a quei livelli lì. Cioè, se non sono 25 giorni di lesione di lieve grado, siamo a 20. Cioè, quindi proprio roba di millimetri. E purtroppo va così. e credo insomma che né Cambiaso né McKennie ci saranno contro Sassuolo, anche perché con un allenamento e un problema muscolare, ragazzi, anche se domani dovesse fare qualcosa in gruppo,
1: no, dubito non credo che possa venire. Non credo che li rischierà, credo proprio che soprattutto per McKennie, che è quello più atteso tra i due, credo ci sia la volontà di davvero portare a termine nel migliore dei modi questa fase di rientro, perché ragazzi, cioè insomma, pensare di dover fare a meno di lui anche, ma credo che sia una delle, potrebbe essere davvero una notizia che da cui i deboli di cuore non reggerebbero. Volevo capire Pasquale,
0: ho un'altra notizia.
1: Questa è follia pura.
0: Ho un'altra notizia, però semplice questa. Semplice. Secondo te a che ora parlerà domani in conferenza stampa Luciano Spalletti?
1: Alle 16.
0: E vai, un premio per Giulia.
1: Che bello quell'orario meraviglioso che ti spezza il sabato a caso proprio. Cioè,
6: ci vediamo là, Paolo della Morta, al solito posto.
1: Sì, mister, ci vediamo. Grazie.
0: Esatto, che devi andare lì presto, però non è né troppo presto né troppo tardi, e in un attimo sono già le 6, esco di lì però, che in un attimo sono già le 6.
1: Abbiamo una certezza, vai diritto poi all'aperitivo, abbiamo una certezza secondo me che il motivo per cui abbiamo scelto questa meravigliosa unione che sta piacendo tanto e sono molto contenta di questo, ovvero l'impossibilità spesso alle 4 per colpa delle conferenze di Camillo di continuare la trasmissione il pomeriggio, abbia avuto un senso, perché effettivamente le conferenze alle 4 sono rimaste, quindi
0: il mister ha compreso, perché
1: non so quante ne farà di venerdì, perché non gioca mai di sabato la Juve praticamente al momento, ma si vedrà.
0: Sì, però insomma in questo momento la nostra proposta sta funzionando, poi vedremo quando inizierà a fare le conferenze stampa alle 11, scusa, arriverà una alle 11, poi non parla.
1: Vediamo quelle di Europa League che ora saranno, infatti, occhio.
0: Lì secondo me andiamo più sull'ora di pranzo. Ma vediamo. Tanto mercoledì saremo qui a raccontarla, perché si inizia, cara Giulia.
5: Trasmissione da urlo!
0: Il mio preferito, questo è il mio preferito. Veramente il mio preferito, questo.
1: Questa è Paperina, ragazzi. Paperina, io vorrei concludere ogni trasmissione. Possiamo per favore concluderla con la presentazione di Paperina. Mi dice Costa che
0: che poi è Biancaneve
1: al momento. La mia Paperina che è Biancaneve. Mi dice Costa che Fabiola è occupato, quindi se vuoi iniziare
0: vado io.
1: Meravigliosa del fantacalcio, e poi arriverà anche lei.
0: Allora, ti lascio. Devi farmi un favore, dai, non mi abbandonare.
1: Vado a riprendere i messaggi, già lo so.
0: Di Cisco, grazie, che sennò poi faccio un torto a Cisco che due giorni chiede sta cosa.
1: Ti leggo anche nel pensiero. No, guarda, faccio una cosa ancora, pensa quanto sono buona. Vado a riprendere, perché nel corso delle due ore sono arrivati già diversi messaggi legati al fantacalcio, te li vado a ricercare tutti.
0: Brava, grazie di cuore. Ti offrirò un caffè prima o poi.
9: Tutta avanti, una volta tutti dietro.
1: Allora, Cisco, scenari qua. Dove sei?
0: Vado.
1: Intanto Marco. Marco,
0: sì,
1: Camillo, vai. Oggi giornata fanta, mi sveli un po' di nomi da sfruttare, tu chi hai preso? Non te lo far dire, perché ha fatto delle aate pazzesche, Camillo, ha detto.
0: No, io ho fatto una bella squadra, ma sono stato tirchio e ho tre ruoli in meno, però la squadra è buona, ma io in questo momento qua posso dirvi che un nome secondo me intelligente da prendere è Castro.
1: Ecco, ho trovato Cisco.
0: Castro della Roma.
1: Della Roma.
0: Sì, perché l'ho visto con l'Atalanta, è entrato con una cattiveria, ha preso un palo, una traversa, ma una presenza in aria spigolosa, fastidiosa, e credo avrà minuti, e sapete bene che comunque Gasperino è uno che porta tanti cambi, tanti gol, non ha mai paura di togliere anche Malen al 60esimo come ha fatto con l'Atalanta, l'ha sempre fatto anche con Reteghi, con Scamacca, con Duvan Zapata, con Muriel, con il Papu Gomez, non è uno che si fa troppi problemi nel fare i cambi, quindi io su Castro ve lo consiglio, l'ho preso. Tanto l'ho preso e credo possa fare molto molto bene. Un giocatore che mi piace tanto, tantissimo, però verrà pagato, però mi piace tantissimo in questo inizio di mercato è FitzJim del Torino. Trovo che lui sia un bel centrocampista, una bella presa di Petrachi. E
1: bello questo nome.
0: Poi... se dovete fare l'asta adesso, io non andrei su Frattesi, ma non perché non sia forte Frattesi, ma fatelo pagare adesso. Fatelo pagare veramente come un Rolex d'oro, ma tiratevi fuori nel momento giusto, perché secondo me ha già tanti gol, tanti tanti gol, e se iniziate a fare fantacalcio in questa giornata qua, comunque ne perdi già un po'. E mi piace molto Taylor della Lazio, anche se non ho grossa fiducia nella Lazio in generale. Poi, vabbè, Como e Inter, essendo due squadre che segnano tanto al fantacalcio, vanno prese. Della Juventus ho detto che secondo me, vabbè, anche se Kalulu non ha giocato bene, Kalulu è sempre una bella presa, e io consiglio anche sempre McKennie. Perché secondo me è un giocatore da prendere. Poi vabbè, Juve, non esagerate, ma comunque fate venire fuori anche la vostra fede. Questo ci può stare, è pur sempre un gioco.
1: E, c'è Fabiola, allora, poi quando vuoi inseriscila pure nel tuo discorso.
0: Esatto. L'ultima cosa che vi posso dire, io non mi farei fregare da Moreira del Milan. Ecco, io un giocatore, io l'ho trovato veramente orribile.
1: Dopo averlo
0: però,
1: visto in Juve-Milan, poi, lo danno gratis.
0: L'ho trovato veramente poca roba, però vediamo. Del Milan mi piace la difesa. E visto che Pavlovic andrà altissimo e Ghila anche, secondo me De Winter è un bel nome. È un bel nome, a poco come uno slot per completare la difesa, è un bel nome di una squadra comunque di livello. Andiamo da Fabiola. Ciao Fabiola!
1: Ciao!
10: Ciao ragazzi, ben ritrovati. Non vedevo l'ora di tornare a chiacchierare con voi di fantacalcio.
1: Con lui, bene, perché bene. Con me puoi dire molto poco. Io faccio da scribacchina adesso, faccio sai come le vallette dei programmi.
10: Però.
1: Vado a leggere le domande. Io faccio la valletta letteralmente in questo momento.
10: Però magari allora riusciamo a coinvolgerci durante la stagione, quindi magari ti tiriamo in questa follia che è il fantacalcio.
1: Vediamo. Sì. Vediamo. Vuoi che ti legga Cisco? O no, fai tu.
0: Sì, ma poi adesso ci leggi Cisco. Devo solo dire a Fabiola che ho iniziato con un 4-4 con gol di Gudmundsson al
10: momento. Quindi prosegui sulla stessa linea dello scorso anno, Cami.
0: Sì, 4-4, cioè il fantacalcio 4-4 è una coltellata, cioè ragazzi, è una roba orribile.
10: Tutti voi i calciatori che sono andati a bonus la scorsa settimana.
0: Ma sì, perché io ne avevo anche due in panca, ma gol di Gudmundsson dalla panchina al 90esimo, ma chi ho fatto di male io nella vita?
10: Ti dirò,
0: ma
10: forse chi ho pestato mentre segnava te io lo prendevo nel mio fantacalcio, perché io purtroppo ho fatto l'asta posticipata, sì, mi sa proprio di sì, sai a chi dare la colpa.
0: Esatto, no, ce l'ho un collega. In conferenza stampa sabato fa, hai già vinto, maledetto, una gufata terribile, non gli parlo più, non gli parlo più, volevo chiamarlo in settimana, non l'ho chiamato, Giulia.
1: Senti,
0: vai con Cisco
1: dalle
0: Marche,
1: chiede se deve confermare Raspadori.
0: Fabiola?
10: Allora, io direi di sì, lo confermerei. Io lo terrei, è uno di quelli che comunque non va ad essere il top di reparto, però può dare una mano nel corso della stagione. Tu che ne pensi, Cami?
0: Io Raspadori lo ritengo un giocatore intelligente, lo ritengo uno che ha qualche gol anche pesante, Però se devo dirti un giocatore da Sarri, io non vedo Gaspadori, cioè, anche se alla fine l'ha sempre richiesto, l'ha sempre voluto, però per me non è né una punta e né un esterno d'attacco. Quindi ho enormi dubbi.
10: Pensi che non possa in un certo senso inserirsi anche nello scacchiere tattico o comunque dare respiro agli altri titolari?
0: Dipende, sì, cioè,
10: potrebbe farlo.
0: No, no. Sì, però io non so quanto possa giocare. Cioè, devo essere onesto, adesso che hanno preso Rowe, hanno De Ketelaere, sono più forti.
10: Sì.
0: Per me sono più forti sulle corsie laterali.
10: Proprio sul farlo tornare utile al fantacalcio, o meglio, sul indovinare, ecco, quando possa essere schierato diventa complicato. Certo, è una di quelle di quei profili da tenersi come scommessa, sostanzialmente da buttare nel proprio tridente qualora si abbiano un po' di deficit, ecco, a livello di assenze.
0: Sì. Io passo su Raspadori, mi piglio questa responsabilità, io passo.
11: Poi c'è chi vorrebbe cambiare Okoye con De Gea, visto che è arrivato Vanoli, che ne pensi?
10: Io non lo farei mai.
0: Io tengo Okoye.
10: Anch'io terrei Okoye, e credo che lo pensino anche tutti coloro che lo hanno ammirato al Gran Premio.
11: Io lo terrei anche a casa se vuole, qua un letto ce
10: l'ho. Ecco, appunto,
11: se vuole,
10: era
11: pure
10: quello a cui mi riferivo.
11: Porte aperte io... ad Okoye, per quanto mi riguarda.
0: Io vado su Cardi B. Io vado su Cardi B, allora. Visto e considerato. No.
10: Ci sa, diciamo, ti comprendiamo.
0: Ovviamente devo andare su Cardi B. Io.
11: Ma rispondete seriamente a povero al nostro amico. La
10: mia risposta era appunto da un punto di vista fantacalcistico.
0: Sei tu che hai portato il resto.
11: Ma ragazzi, come puoi? Come si può?
10: Malgrado il ritorno di Vanoli alla Fiorentina, la vedo veramente una squadra che fa un po' acqua a tutte le parti da un punto di vista difensivo. Sicuramente ingranerà la marcia, perché non rimarrà ultima in classifica, però io, se devo andare su uno dei due portieri, in questo caso andrei con suo Okoye, perché comunque al momento dà più garanzie.
0: Prenderesti Azic, Fabiola? Prenderesti Azic all'asta di riparazione?
10: Sì,
0: io l'ho preso, quindi
10: io l'ho preso la mia asta. Ce l'ho come slot di centrocampo e non vi nego che lo userò spesso in stagione. Anche prendersi il posto da titolare, poi dipende dalle partite. Di sicuro questa domenica lo lascio fuori.
0: Perché c'è una regola, Giulia, tu non la sai, quando ci chiederanno chi schiero, Tizio, Caio, se giocano contro la Juve, noi gufiamo alla squadra dei nostri ascoltatori, non ci nascondiamo, noi gufiamo
11: quello
0: forte.
11: Quello ci sta, noi
0: gufiamo forte.
11: Sì. Noi gufiamo forte, sì. È il nuovo slogan. Alfonso da Gravina in Puglia ci dice: questo è il mio centrocampo, McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha, Fagioli, attacco, Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone.
0: Vai su centrocampo, perché sennò ci riprendiamo.
11: Allora, torniamo. McKennie,
10: esatto, io mi
11: Lobotka,
10: sono persa qualche nome.
11: McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha e Fagioli.
0: Beh, buono. Hai
10: sì,
0: gol.
10: Abbastanza bilanciato. Sì.
0: A parte forse Berisha, che è fortissimo, ma non c'ha voglia di giocare a pallone. Fantastico. Per il resto è un bel centrocampo. Mi sembra il centrocampo di un Fanta 8-10, però un bel centrocampo. Centrocampo.
10: Allora,
0: vai
10: io credo che... Okay. Credo che, essendo proprio ai nastri di partenza, abbia sia equilibrio che potenzialità da un punto di vista di bonus.
11: Ok, attacco. Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone, più uno.
0: Beh, forte.
11: Non so chi sia il più uno è forte.
0: No, è un bel attacco. Secondo me manca un 10, un 11, un esterno. Manca, sì. Perché comunque... a molti attaccanti che è gol o 5. Invece ci sono dei giocatori che magari hanno la prestazione, quindi delle mezze punte che ti portano il 7, che è molto importante. Alla fine si vince anche con il voto singolo, non solo con i gol. Quindi forse manca quella roba lì per un bel attacco.
10: Lo penso anch'io, ha scelto di andare ovviamente come top di reparto sulla punta della Juve, sperando che ingrani la marcia anche lui e che possa finalmente sbloccarsi e iniziare a portare i gol che servono alla Juve e al nostro amico, e poi ha scelto di andare di completare il reparto con calciatori che al momento sono titolari, che hanno potenzialità da un punto di vista realizzativo.
11: Ma la domanda è, con la difesa 4 che modulo mi consigliate?
0: Sì. Ma ci specifica se mantra o normale?
10: Ok, qualora fosse tradizionale classico.
0: È tradizionale, Fabiola, se no non ha esterni, quindi okay. Come fa a fare dei punti?
10: Esatto, sì, qualora fosse tradizionale, io se c'è la possibilità di schierare il tridente, schiero sempre il tridente, quindi sacrificherei qualcuno a centrocampo.
0: Sì, 4-3-3.
10: Sì, esatto.
11: Poi, ultima domanda.
0: Io ho un dubbio,
11: direi...
0: questa settimana ho un dubbio, poi ve la dico. Vai, ultima domanda.
10: Vai.
11: Su Alai Begovic cosa dite? Vale la pena spendere?
0: No.
10: Spendere ma con parsimonia, nel senso, in maniera... senza perdere mai di vista l'obiettivo, ecco. Anche perché... io non lo vedo titolare anche sul lungo termine, ecco. È un buon jolly che la Juve e Spalletti possono utilizzare, ma al fantacalcio diventa davvero complicato capire quando possa andare a segno.
0: No, è un jolly, okay. È un jolly. Alai Begovic è un jolly, non devi spendere cifre elevate, non devi pagarlo come un top. No, non è la stagione da fantacalcio di Alai Begovic, quindi se lo paghi come un top e ti aspetti 10 gol, no, non sono, almeno non me li aspetto io, quindi non andrei su di lui. Allora vi faccio io il quesito.
11: Velocissimo, è l'una, velocissimo.
0: Sì, allora vado con io mantra, quindi 3-4-1-2 con Mastantuono dietro Ken e Colomuani. O invece faccio 3-4-2-1 con la possibilità di inserire Diao sull'esterno e due mezze punte, ma solo uno tra Ken e Colomuani.
10: Io sceglierei Mastantuono con Ken e Colomuani, e ti dico anche perché la serata di ieri è stata strepitosa per il Como, ma secondo me avranno bisogno di recuperare energie, e quindi Ken credo che possa partire titolare.
0: Ci sta. Tu Giulia?
11: Ok.
0: Tu Giulia?
11: Sono d'accordissimo con Fabiola.
0: Vuoi andare a mangiare, Giulia, Fabiola? Vuoi andare a mangiare? Vuoi andare a mangiare?
10: Di Salora è pure giusto, dai.
11: Dai, alle 2 sono già lì che scrivo, di nuovo devo muovermi.
0: Fabiola, grazie.
10: Qui il mestiere del giornalista va sempre di fretta.
11: Ah, ragazzi.
10: Ciao, alla prossima
11: grazie
10: settimana.
11: Grazie Fabiola, grazie.
0: Giulia, prima di salutarci, mi dici il menù, grazie.
11: Una persona nuova. No, oggi basico, insalata, veloce, due uova e di andare. Ragazzi, a pranzo non c'ho tempo, che faccio? Mi metto a cucinare la lasagna.
12: La mia mortadella ha un nome, è Omer, Omer, Omer. La mia mortadella ha un cognome, è Omer, Omer, oh, oh.
0: Anche questo mi piace, anche questo mi piace. Comunque, se vuoi portarmi, ragazzi, anche qualche prelibatezza, io te li lascio 10 minuti.
11: Ci vediamo presto comunque, non ti preoccupare, te le porto le prelibatezze, proprio da fresche fresche, da qua.
0: Bene, sono
11: contento.
0: Noi
11: ci vediamo lunedì invece adesso, ragazzi, ci vediamo lunedì. Ciao, amici. Con un croccante prospartita.
0: Ciao, ciao. Ciao.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca, Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
14: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
13: Maltempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
14: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
13: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce concentrarsi sulle priorità attuali e sostiene la necessità di guardare avanti. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza, mentre l'opposizione ha chiesto al capo dello Stato di ricordare che governa tutti i cileni, comprese le famiglie delle vittime della dittatura. La giornata sarà comunque seguita con particolare attenzione sul fronte della sicurezza a Santiago, dove sono previste mobilitazioni e possibili disordini in alcune aree della capitale.
14: Lo sport con la MotoGP: nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un 8° posto, indietro Bagnaia 18°. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
13: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Venerdì 11 settembre, questo è Cose di Calcio, edizione in esterna. Buona giornata ad Antonio Paolino da Carovigno, dove questa sera vivremo l'evento Salotto Grande Amore, in compagnia dello Juventus Official Fan Club Grande Amore e in compagnia soprattutto di Alessio Tacchinardi, che stiamo aspettando. Questo il sommario. La Juve all'italiana non c'è più, domenica al Mapei Stadium, solo Vicario e Bremer torna capitano. Senza Locatelli scatta l'esame per Comminers, 92 presenze, 8 reti in due stagioni per Comminers. Sar e McKennie ancora incertezza sulla possibilità di riaverli disponibili entrambi. Questo e altro e tanti messaggi da parte vostra al 340-5425-324. E allora possiamo cominciare. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci qua in esterna, mi ricevete forte e chiaro, mi dicono di sì, saluto la regia di Roma, andremo avanti fino alle 14.30, anche perché poi dovremo aspettare, inizierà il grande evento. Vi presento, mi hanno dato il biglietto, ve lo faccio vedere, io il biglietto ce l'ho, e saranno in tanti questa sera. Previsioni non bellissime, quindi siamo al chiuso, avremmo dovuto farlo all'aperto, ma ringraziamo comunque l'organizzazione. Salotto Grande Amore, noi abbiamo il biglietto per questa sera, 11 settembre 2026, alle 19, Alessio Tacchinardi, per parlarci di Juve, per parlarci di centrocampo, per parlarci così, per parlare anche insieme a voi o comunque fondamentalmente con i presenti. Si avvicina la quarta giornata di campionato, dobbiamo trattare tanti temi, oggi è antivigilia, anzi vado a vedere perché tra le tante cose mi sono dimenticato di annotare l'orario della conferenza stampa, mi sembra che sia stata praticamente annunciata, eccola qui che sta per apparire domani sabato 12 settembre, ci avrei scommesso qualcosa che fosse ancora una volta confermato alle 16 presso la press conference room dell'Allianz Stadium, parlerà Luciano Spalletti. Ogni tanto bisogna dare un'occhiata sempre attenta perché magari prima di qualche partita, non quella col Sassuolo immaginavamo, potrebbe parlare anche qualcun altro. Allora abbiamo detto, leggendo un po' i quotidiani quest'oggi, avete avuto tutti gli aggiornamenti del caso, grazie a Camillo De Michelis e Giulia Borletto che saluto, alle 14.30 prenderà il testimone mezz'ora prima per aprire i battenti di colpo gobbo del venerdì uno dei due prof, Dario Ghiringhelli, che anticiperà un po' i temi e naturalmente porterà avanti il programma poi con l'arrivo anche dell'altro prof. Da un prof ad un altro, dal direttore e invece ad un avvocato. Quindi la famiglia si ricompone come ai bei tempi. Avvocato De Fredde, mi è mancato. Quanto? Buongiorno.
1: Finalmente, beato te, sempre in vacanza, guarda, sempre fuori. Ecco fatto.
0: Lo sapevo che non dovevo dirglielo. Io volevo prendere un caffè il più vicino possibile a lei. Sa che forse sono in linea con lei. Oggi siamo in collegamento.
1: Gli Appennini in mezzo.
0: Vabbè, però più vicino di tutti gli Appennini.
1: Peggio del centrocampo, insomma, qualcosa che sta in mezzo. Ma guarda, allora io
0: respingo l'accusa, vai.
1: No, non mi sovrappongo. Non respingere niente, perché queste sono cose, sono verità assolute qua, per carità. Qua io speravo di esordire con te con qualche verso ottimistico di Weizmann, io celebro me stesso, canto me stesso, cresco e duro come una quercia. Invece qua purtroppo dobbiamo rimembrare i versi di Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, soldati. Qua mi sembra un lazzaretto.
0: Anche qui sta per iniziare l'autunno. Mi hanno detto ti conviene stare al chiuso, Paolino.
1: Ma sì, meglio al chiuso, un ombrellino in mano, un tè caldo, perché mannaggia, insomma, ecco, sembra proprio che questi lavori in corso, questo cantiere aperto sia, non trovi più le chiavi, insomma, ecco, non trovi più il catenaccio per chiuderlo definitivamente con lavori fatti e fatti anche a regola d'arte. Che vuoi fare?
0: Avvocato, io pensavo di trovarla meglio dopo un anno, dopo aver riaperto l'ingresso della nostra tangenziale bianconera. Invece la sento in questo primo caffè che condividiamo insieme in questa stagione, come tutte le stagioni, le ultime, quindi andiamo a rinnovare e a confermare il caffè con l'avvocato tutte le volte che la Juventus giocherà in trasferta. Giocheremo in trasferta contro quel Sassuolo dove Carnevali ha lasciato un pezzo di cuore. Quindi come ci si comporta quando si torna nel posto che ti ha lanciato? Parliamo di un dirigente, non parliamo di un attaccante, un centrocampista, un difensore. Non voglio evitare le sue disamine sulla Juventus del momento. Ci arriviamo, diversi punti. La prendo larga perché c'è da andare all'altra entrata della tangenziale, no? Dopo tutti questi infortuni. Ma tornando
1: Certo.
0: seri, avvocato, Carnevali, intanto, che effetto ti ha fatto l'arrivo di Carnevali dalla dimensione Sassuolo alla dimensione Juve, con un mercato decisamente difficile da pensare e da portare a termine? E ti chiedo anche un giudizio, ma soprattutto adesso che dopo quattro giornate torna nella sua culla. Non possiamo definire la culla di Carnevali, quella di
1: Ma
0: Sassuolo?
1: sicuramente, sicuramente. Allora, Carnevali è un professionista che si è fatto le ossa in quel di Sassuolo e ha fatto tanto bene, tantissimo bene alla squadra del Sassuolo. È un professionista, secondo me, da Juventus, non lo dico solo io, insomma, ecco, ma e lo ha anche dimostrato, secondo me lo ha già dimostrato. Perché non ci dimentichiamo che la Juventus quest'anno doveva gestire un mercato in entrata e in uscita che neanche il mercante in fiera con tutte le 40 carte probabilmente sarebbe riuscito a gestire alla meglio. Ecco, quindi tanto di cappello per Carnevali. Certo, allora nessuno è esente da errori, insomma, ecco. Non diciamo ancora però eventualmente gli errori che ha già commesso, perché probabilmente non saranno tali, ecco. Quindi mi voglio riservare qualche errorino che forse ha fatto. La sua culla sicuramente, ma è un essere umano, insomma, quindi sicuramente proverà delle belle emozioni, insomma, e spero che il pubblico del Sassuolo, insomma, gli faccio anche un piccolo tributo, diciamo così, un ringraziamento come giusto che sia. E poi da professionista altissimo qual è, ovviamente veste la maglia bianconera, sperando che la Juventus, ecco, possa ricominciare per l'ennesima volta con una formazione nuova a riprendere il cammino positivo, quello che ha cominciato, insomma, dalla prima partita.
0: Sai che dobbiamo dare un po' anche di notizie, io queste non le sapevo, le ho prese questa mattina leggendo il Tutto Sport, pagina 5, l'ho appena aperto adesso, lo dico per gli amici a casa, poi rivolgerò a te, Roberto, avvocato De Frede, la nostra domanda, no? La nostra domanda, ma devo fare l'appello prima, un po' delle curiosità. Le lacrime e poi la Juve, l'ex mondo di Carnevali, Berardi, Frattesi, Magnanelli, Muaremovic, i suoi grandi pupilli. La tristezza dei dipendenti nel giorno dell'addio, e questo è il titolo, il sottotitolo ufficiale, esattamente l'opposto, mi dicono, io non ero presente, non sono mai stato dipendente della Juventus, ma ci ho collaborato anche da dentro, il giorno dopo praticamente coincideva con il giorno dell'addio anche di Comolli, quindi per dirti le due dimensioni, no? E all'indomani della retrocessione, perché c'è anche la storia che racconta le cavalcate del Sassuolo, le partite vinte contro la Juve, contro il Milan, cioè un Sassuolo che si è messo sempre con i bastoni tra le ruote anche delle big, no? Per ricordarne solo alcune. E all'indomani della retrocessione consolò tutti. Ecco, secondo te, calandosi nella realtà Juventus, tu sei noto avvocato, conoscerai tutti gli angoli della Continassa. Entrando alla Continassa, la prima cosa che cercheresti tu, avvocato, nel guardare, nell'ammirare il mondo Juve, o la prima cosa che ha differenziato la dimensione, immagino assolutamente sì, la realtà Sassuolo rispetto alla realtà Juventus? E quanto lavoro c'è da fare, secondo te, dopo il mercato?
1: Beh, sicuramente c'è la realtà che si chiama storia, sicuramente quella. C'è Carnevali, probabilmente entrando alla Continassa si è accorto ancor di più, perché non è che prima non conosceva la storia, che alla Juventus bisogna doverosamente fare delle cose, va bene? Quindi questa è la nuova realtà che un professionista acquisisce ancor di più. Sicuramente nel DNA di un professionista già dovrebbe esserci questa propensione, ma alla Juventus è un'altra cosa. Alla Juventus viene centuplicata grazie a quella cosetta che si chiama storia, che io adoro e che credo che debba sempre essere presente, non come peso, ma come sprono, ecco, ai professionisti che arrivano, sia dirigenti che calciatori. Quindi la grande differenza è questa tra la bella realtà, la bella favola del Sassuolo, dove lui è stato un grande, sarà ricordato nella storia del Sassuolo, e la Juventus. Questa sicuramente è la differenza.
0: Avvocato, chi è che racconta la storia, non le storie, la storia all'interno della Juventus? Anche all'allenatore, che è poco più, cioè neanche un anno, sì, fondamentalmente.
1: Questa è una bella domanda. La storia non la dovrebbe raccontare qualcuno alla Juventus. La Juventus è la storia. Quindi chi va alla Juventus dovrebbe essere già invaso da questa storia bianconera. È importante, è importantissima. Io ho sempre detto, spesso scherzando, ma neanche tanto, che i calciatori almeno un'ora a settimana dovrebbero sedersi a un cinema, a un documentario sulla Juventus, sulle varie epoche della Juventus, per far capire che cosa è stata la Juventus e cosa deve ritornare ad essere. E quindi questo deve essere la storia. E purtroppo non abbiamo più una famiglia, diciamo così, come l'avevamo prima, così presente come erano gli Agnelli, però è rimasto qualcuno e qualcosa, e quindi credo che comunque questo filo rosso c'è ancora, e mi auguro che sia sempre di sprono, ecco, e non di peso, perché se vogliamo, in tutte le epoche della Juventus, della storia della Juventus, è stata di sprono. Perché? Perché ha sempre vinto, ha continuato a vincere. Se fosse stata solo di peso, probabilmente sarebbe scomparsa sotto la montagna infinita della storia precedente. Quindi sicuramente che ben venga, insomma, il conoscere la storia e niente, il continuare anche contro le difficoltà, non ultimi gli infortuni, purtroppo.
0: Allora, andando sul tema del campo, intanto questi 7 punti su 9 possibili, le 3 partite della Juventus, i 2 clean sheet iniziali, l'aver subito poco e poi questo pareggio del Milan ti hanno un po' scosso? Cioè scosso nel senso ti aspettavi qualcosa di diverso, ti aspettavi molto di più, ti aspettavi esattamente questo alla luce degli infortuni?
1: Allora, è vero che siamo ancora davvero all'inizio, ti dico la verità, mi aspettavo qualcosina in più proprio contro il Milan, ecco, quella scossa di combattere, di giocare contro una big, avrei voluto vederla un po' più veemente, quindi mi preoccupa un po' questa mancanza, ecco, di come chiamarla, di grande agonismo, di grande voglia di affrontare una big, sia sulla carta, insomma, che in campo. I 7 punti sono, per carità, sono positivi, ecco, assolutamente non li buttiamo mica, anzi i punti fatti tra virgolette con le piccole sono sempre ben accetti, no? Perché ci ricordiamo che negli anni scorsi abbiamo rischiato di non andare in Champions o purtroppo non siamo andati, forse proprio per aver perso punti per strada. Quindi diamo ancora fiducia, per carità, insomma, a questa squadra. Ripeto, è un peccato aver perso pezzi per strada, ma questo è il calcio.
0: Sto guardando il sito della Lega Serie A.it, no? Che mi interessa sempre vedere, sì, un po' come vengono presentate le partite questo turno. Ti leggo quello che in questo momento stanno scrivendo. Quarto turno, sì, inizia la quarta giornata, sostanzialmente è importante non restare dietro. Tu pensi che psicologicamente la Juventus ragioni gioco in trasferta, ho tanti infortuni, con un Sassuolo che sta rappresentando un po' la novità di quest'anno, no? Ci sono altri che hanno già fatto dei begli scivoloni e sono dietro il Sassuolo. Abbiamo pareggiato col Milan, cioè guardiamo in questo momento il bicchiere non completamente pieno, no? E quindi la paura già di vedere allontanare quelle che magari stanno andando bene in Champions League, a dire il vero solo il Como, non so se l'hai visto, complimenti alla freschezza, alla genuinità di quel progetto. E poi ci sono anche quelle esperte che tornano con i dolori alle ossa, però giocano la Champions. La Juve che tipo di stagione dovrà fare dal punto di vista mentale con questi infortuni? E poi se mi passi una battuta, perché una battuta l'ho letta in questo momento tratta da un'intervista a Filippo Romagna, no? Ex giocatore della Juventus, del Sassuolo, che ha vissuto un infortunio bello lungo, un calvario quasi lo definirei. La battuta

0: che la Juventus, l'atteggiamento della Juventus, sicuramente ricordando una frase famosa, quando c'era un signore che si chiamava Enzo Berzot, che diceva: primo, non prenderle; secondo, è imperativo vincere; terzo, non c'è un terzo punto perché i primi due hanno già detto tutto. Questa fu pronunciata da Berzot alla
1: Vedersi
0: vigilia
1: sopra.
0: d'Italia-Brasile del 5 luglio 82. Quindi ho detto tutto, cioè la Juventus, l'atteggiamento della Juventus è quella: nonostante gli infortuni, loro scendono in 11 in campo. Quindi l'atteggiamento deve essere anche in trasferta, ma non stiamo andando, con tutto il rispetto, a Liverpool, a Madrid o a Monaco, insomma, ecco, stiamo andando da una squadra bella, da una realtà italiana, che però, insomma, con tutto il rispetto, la Juventus può affrontare a viso aperto, nonostante tutto. E per quanto riguarda i ragazzi infortunati, cosa stanno dicendo? Ma io sarei molto inc, bip, bip, bip, perché probabilmente, ecco, questa stagione l'avrei voluta vivere giocando. Perché ora ho esordito un po' col pessimismo di Ungaretti, dei soldati, però sinceramente questa stagione l'avevo vista un po' invece con molta positività. E quindi, ecco, come giocatore, se fossi avessi subito un infortunio proprio all'inizio di questa stagione, beh, mi sarei molto dispiaciuto, perché è una stagione da giocare, una stagione un po' da punto interrogativo. E il punto interrogativo non dà solamente risposte negative, il punto interrogativo può anche dare un meraviglioso riscontro positivo. Noi giochiamo tre tornei, insomma, quindi voglio dire, è una bella realtà. C'è l'Europa League, che è bellissima, secondo me, è la vecchia Coppa UEFA, e andando un po' a spulciare le squadre, insomma, ecco, noi siamo addirittura tra le favorite, quindi sarebbe un peccato lasciar cadere questi trofei per strada. E quindi chi è infortunato sicuramente è molto arrabbiato, ecco. Però tornerà sicuramente con la voglia di rifarsi immediatamente, sperando che non sia troppo tardi, ecco. Quindi, insomma, speriamo bene.
1: Siamo quasi in chiusura in questo nuovo primo collegamento, quantomeno con il sottoscritto in esterna, poi rientreremo, avremo gli impegni dell'Europa League. Lei ci crede, avvocato, all'Europa League come, diciamo, passaggio anche per avere una possibilità in più per la Champions? Perché è un percorso parallelo a quello del campionato? Perché ha già capito che magari il campionato deve andarti veramente tutto dritto, visto che per il momento qualcosa di storto c'è già andato, no? E lo capiamo un po' dalla situazione, però poi nel calcio, no? Palla è rotonda. Cioè,
0: Ma
1: dove
0: guarda,
1: collocherei,
0: allora,
1: anzi, gliela semplifico, avvocato, perché siamo in chiusura, no? Ma abbiamo ancora
0: sì.
1: qualche secondo, qualche minuto. Quanti caffè ha preso lei oggi? Perché
0: Due.
1: questa è la rubrica. Due. E ci ha dovuto pensare. Ci ha dovuto pensare. Quanti con lo zucchero e quanti senza? Perché so che nel bar dove lei mi ospita sempre quando vengo a Napoli,
0: Sempre con lo zucchero,
1: dicono non si può dire.
0: almeno il caffè è zuccherato, poi ci pensa la domenica a dare un po' di amaro, ma il caffè deve essere zuccherato, insomma.
1: Sì, o l'infermeria, perché gli infortuni arrivano anche durante la settimana. Ma al di là di questo, quanti, ecco la domanda cattiva, quanti caffè mi offrirebbe in caso di che cosa si avverasse in campionato e
0: Ma
1: o in coppa?
0: allora, sono 30 anni che non vinciamo una Coppa Europea, quindi la vittoria appartiene alle persone tenaci, no? Ai più tenaci. Se la Juventus è una squadra tenace come il suo allenatore, in Europa può fare qualcosa di buono. In Italia è difficile, è più difficile, quindi i caffè te li offro con la vittoria della Coppa dell'Europa League, ti offro 3-4 caffè, te li offro nell'immediato, diciamo, consecutivi. E il campionato bisogna giocarlo, è più complicato il campionato, ci sono tante più partite e ci sono due o tre squadre al momento, insomma, che possono rischiare di distaccarsi, e quindi il distacco poi ti porta ansia, no? Ti porta paura, e quindi, insomma, ecco, si rischierebbe poi di fare un passo falso. Quindi io l'Europa League la vedo come, ecco, un trampolino di lancio, senza togliere nulla al campionato e alla Coppa Italia. Io gioco sempre per tutto e vorrei vincere tutto, ma non è sempre possibile, ahimè.
1: Ho capito, le fa effetto sapere che domenica...

0: Domenica potrebbe esserci un solo italiano in campo con la maglia della Juventus, magari neanche a strisce bianconere perché è il portiere, e che torna a indossare la fascia da capitano Bremer, vista l'assenza di Locatelli, che è un merito, non volevo dirlo, sottolinearlo in altri aspetti. E tutto quello che ci ruota attorno potrebbe girare attorno a due nomi che lei forse 2 anni fa. A due giocatori a cui lei forse l'anno scorso non avrebbe offerto più nessun caffè, con Miners e
1: Lo so,
0: Douglas Luiz. Vede come
1: allora sì.
0: ruota la terra o come gira il pallone?
1: Il calcio, beh, la palla è rotonda, no? Come, quindi anche il calcio come la vita. Allora, che Bremer sia capitano mi fa piacere, è un gran campione, insomma, è un ragazzo serio, quindi
0: È il leader di
1: assolutamente
0: questa squadra? È
1: merita.
0: capitano leader o ne vede altri? Anche
1: No, no, no,
0: altri.
1: no, no, no, al momento è lui, al momento è lui, sicuramente lui, non ne vedo altri in questo momento, insomma. Che sia solo vicario l'italiano, certo, mi fa molta specie, mi fa anche un po' tenerezza e rabbia, insomma, ecco, la Juventus che ha dato sempre tutti e tutto alla nazionale, beh, vedere solamente un portiere che non è neanche, insomma, il titolare della nazionale. Fa male, insomma, vedere una squadra della Juventus che è sempre stata identificata con l'Italia, vederla con tutti gli stranieri del caso. E quei due, Gianni e Pinotto a centrocampo, mi fa sorridere. Però, per carità, i casi della vita
0: Gianni e
1: sono, come dire, la
0: Pinotto.
1: vita. Gianni e Pinotto, sì, Douglas e Kopp e Douglas, ma che il Signore li
0: Me lo
1: protegga, insomma,
0: ricorderò in
1: speriamo che.
0: cronaca, avvocato.
1: Oh, benissimo, benissimo, sì. Ma io mi auguro che facciano la loro, che facciano, come dire, un film meraviglioso domenica, insomma, insieme. Ecco, e non comico, ma invece un film di avventura e di avventura che porta alla ricerca e alla conquista di un tesoro, perché veramente ce ne vuole, tutti e due. Guarda che se veramente ritornano ad essere quelli per il motivo per il quale l'abbiamo comprati, beh, è un bel centrocampo. Certo, se sono gli ectoplasmi che abbiamo visto l'anno scorso, 2 anni fa, io la partita non la guardo nemmeno, insomma, ecco.
0: Senta, ma visto che sono Gianni e Pinotto loro due, ma Colomwani e Batemade, che cosa le fanno
1: Allora.
0: venire in mente insieme?
1: No, mi fanno venire in mente una cosa dei fumetti più che altro, insomma. E quello Colomani, secondo me, è l'errore di Carnevali, purtroppo. Un errore però portato, si dice al sud, è un errore che è
0: Indotto.
1: stato portato. Sì, secondo me sì. Colomani e l'altro, ma veramente, insomma, l'altro, beh, è tutto da scoprire, insomma. A me ricorda un Boniek in una pressa, no? Non per il gioco, ma per l'effigie, per l'immagine, diciamo così. E quindi, insomma, qualche volta ho qualche brivido quando mi giro e guardo quei baffi rossi e i capelli rossicci, insomma. Però quei due, sì, pure quei due, insomma, una bella coppia comica, pure sarebbe per vacanze di Natale, insomma, probabilmente sfiziosa come coppia. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Però non sono centravanti, non sono da 20 gol a stagione, non è quello che ha chiesto Spalletti. E questo
0: E quindi
1: è un
0: chi deve
1: grave.
0: segnare? Chi deve segnare? Chi deve
1: E chi deve
0: segnare? Da chi
1: segnare?
0: passano i
1: Chi
0: gol
1: deve.
0: quest'anno? Dalla
1: Ma
0: cooperativa?
1: passano da Conceição, che fa il bello e il cattivo tempo. Quindi passano da lì e poi chi si trova lì per caso mette la palla dentro, come è stato per Gatti. Quindi è un po' all'arrembaggio alla fine, non è una bella cosa che stiamo dicendo, ma è così. Al momento è così. Chi si trova di passaggio la butta dentro. Purtroppo, non
0: Certo.
1: essendoci, mi pare che il centravanti, nessuno più si dice che se ne può fare a meno. Io non ci credo. Lo dicono quelli che non ce l'hanno. Grazie. Purtroppo.
0: Avvocato, devo lasciarla. Non ho portato lo smoking per la serata, il salotto grande amore di questa sera a Carovigno, dove sono stato invitato. No? Devo convincere anche Alessio Tacchinardi, perché sarò con lui sul palco questa sera alle 19. Per chi volesse, si metta d'accordo in contatto con lo Juventus Official Fan Club Grande Amore. Si parlerà di mentalità Juve. Io ho studiato tanto la Juve. Mi dice una cosa ad effetto, così citerò anche l'avvocato De Fredde. La mentalità Juve, che
1: La
0: cos'è?
1: mentalità Juve è la mentalità Juve, che cos'è? La mentalità Juve è un modo di guardare la vita, è un modo di guardare oltre l'orizzonte, di non fermarsi all'orizzonte, di andare avanti, di andare oltre. Questa è la mentalità Juve, di non fermarsi mai. L'orizzonte è solamente un punto di inizio, non di arrivo addirittura, quindi andare oltre l'orizzonte, questa è la mentalità Juve.
0: Sto mostrando il tagliando per quelli che potranno accedere questa sera, un piccolo contributo per tutte le spese organizzative. Mi raccomando, portate l'ombrello e non correte, perché gli infortuni e la pioggia sono dietro l'angolo. Avvocato, come sempre una bella chiacchierata, la nostra tazzulella di caffè ce la siamo ripresi anche quest'anno per la seconda trasferta, ma la prima era ad agosto e quindi quella eravamo ancora tutti sotto l'ombrellone. Grazie come sempre, alla prossima, dopo la pausa. Adesso c'è la grandine, che è un po' più pericolosa. Noi adesso ci ritroveremo tra tantissimo, perché la pausa è uno potrebbe continuare a fare più o meno, non ho ancora il calendario pronto, però intanto riparte anche l'Europa League e poi la quinta giornata prima della pausa, Juve-Atalanta in casa. Grazie avvocato De Frede, alla prossima.
1: Grazie, grazie a te, arrivederci a tutti.
0: Grazie Roberto. Grazie Roberto, questa è la nostra tazza di caffè, perché andiamo a sentire un po' gli umori anche degli amici juventini, ma che vivono lontano da Torino, a metà, in mezzo Italia, tra Torino e la Sicilia, lì in mezzo troviamo anche Napoli. E il nostro avvocato De Frede, tutte le volte prima di una trasferta. Ripartiamo da questa trasferta, da alcune curiosità e soprattutto abbiamo parlato di pioggia perché rischia qui la serata di essere non rovinata, perché saremo al chiuso, questa mentalità Juve, ne parleremo anche, mentalità Juve, preparazione Juve, infortuni, dovremo raccontare anche, farci raccontare qualcosa da Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico, tra qualche istante qui su Radio Bianconera. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio, edizione trasferta. Non siamo in direzione Sassuolo, l'abbiamo presa un po' larga, abbiamo sbagliato l'uscita, siamo a Carovigno, praticamente in provincia di Brindisi, dove brinderemo questa sera alla nostra Juve insieme a Alessio Tacchinardi. Per voi la mentalità Juve che cos'è, cosa rappresenta, cosa è rimasto eventualmente di questa mentalità Juve? Poi la domanda che vi volevo girare era proprio quella sul capitano. Chi è il vostro capitano oggi? Chi sarebbe il vostro capitano oggi? Nella partita di Sassuolo, dove sappiamo ci sono molte defezioni, o fondamentalmente il capitano per eccellenza, che non è solo Del Piero. chi avrebbe potuto raccogliere l'eredità secondo voi è stato per voi il capitano che volete portare alla nostra attenzione. Intanto qualche curiosità, la Juventus è imbattuta nelle 7 trasferte ufficiali, considerando il finale della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. 4 vittorie, 3 pareggi, con 5 partite, quindi più della metà, a porta inviolata. Gli unici gol subiti sono arrivati contro la Roma nel pareggio per 3-3, quello pazzesco, sempre con lo zampino di Gatti, e nel derby di Torino dell'ultima giornata, quella che praticamente ci ha fatto uscire un po', ci ha fatto perdere un po' la pazienza. La Juventus ha guadagnato più calci d'angolo di qualsiasi altra squadra in questa stagione, 29, però stavo cercando qualche dato che potesse incuriosire un po' di più il nostro Mimmo Celsi. Allora, mentre lui risponderà ai nostri e ai vostri quesiti, lo introduco e lo saluto. Buongiorno.
5: Buongiorno Mimmo. A te, ma quindi sei in quel della Puglia?
0: Sono in Puglia perché volevo venirti a trovare, ma ho sbagliato l'uscita. No, faccio questa terribile battuta. Questa sera studio un po' quella che è la mentalità Juve e cerco di capire anche con Alessio Tacchinardi se la sente o meno di scendere in campo o servisse. Chi è stato per te Alessio Tacchinardi? Che centrocampista è stato? Valutazione affettiva, valutazione tecnica, valutazione dal punto di vista atletico, perché tu avrai le schede e avrai a memoria anche le sue schede, così in linea di massima, naturalmente.
5: Io Alessio Tacchinardi lo saluto perché ho avuto il piacere di incrociarlo in una partita di Under 17 nazionale fra Paganese e la squadra dove lui era dirigente e dove giocava il figlio. A fine partita scambiamo qualche chiacchiera, me lo ricordo veramente molto bene, quindi gli faccio un saluto.
0: Chi vinse quella partita?
5: Mi pare che la vincemmo noi 3-0 in 10 contro 11.
0: Aia.
5: Però all'andata avevamo perso 4-0. All'andata perdemmo 4-0 su un campo particolarissimo, piccolissimo, e al ritorno invece facciamo un partitone noi e fu una partita straordinaria, veramente fu una bella partita. Però
0: senta, vedo che lei raccoglie sempre i miei assist. Prego, perdonami, pensavo avessi terminato.
5: No, volevo dire insomma che Alessio Tacchinardi me lo ricordo come un eccellente centrocampista. Ovviamente all'epoca c'erano tanti campioni e quindi forse lui era un pochettino sommerso da quello che poteva essere il valore del campionato italiano, che se te lo ricordi bene il campionato là era un campionato straordinariamente forte, forse il più forte d'Europa, e quindi lui si perdeva un pochettino nei meandri dei grandi campioni, però gamba, intelligenza tattica, corsa, forza fisica, era un giocatore veramente che a me piaceva molto, insomma. Forse ha avuto anche meno fortuna rispetto a quelle che erano le doti che aveva.
0: Mi hai aperto un file, no? Vecchio, ma sempre molto bello quando si riapre anche in modo automatico. Ho rivisto l'altra sera, ho rivisto con dispiacere il fatto che non ci fosse la Juventus in queste serate di Champions, e ho capito che il nostro campionato, e arrivo al tema che forse può interessare di più o ci lega di più in questo tuo intervento prepartita, cioè prepartita, giocheremo comunque domenica, ricordo che domani la conferenza stampa sarà alle 16 di mister Spalletti. Che l'Europa si corre a quanto? In Italia si corre a molto meno. Ho avuto una percezione sbagliata, offuscata da quale dato?
5: Allora, ma io questa cosa te l'abbiamo discussa forse tantissime volte ed è, credo che l'abbiamo
0: discussa. Però spero sempre di darti torto, Mimmo, spero sempre di darti torto, invece c'è la Champions League.
5: Il torto non me lo riesce a dare per un motivo semplice, perché non è un fattore fisico.
0: Spiegami.
5: Ma torno sempre a dire che è sempre un fattore tecnico e tattico. Ed non è una questione di tattica, e non è una questione di schemi, e non è una questione di moduli, ma è squisitamente una questione di valori assoluti dei singoli giocatori che compongono le rose del campionato italiano e dei campionati stranieri. Quando, se ti ricordi, quest'estate, prima dell'estate, ti raccontai come ad una riunione che c'era stata fra tanti colleghi del nostro settore e Fabio Esposito, lo cito perché mi fa piacere citarlo, perché Fabio Esposito con Armando Fucci sono stati gli artefici di una serie di algoritmi che noi utilizziamo oggi nei dati GPS per la valutazione del carico esterno, ma anche per la valutazione di alcuni elementi anche della match analysis. E Fabio Esposito stava analizzando una partita Bayern di Monaco-Barcellona, io me la ricordo, e mi balzò all'occhio un dato importante, la velocità del giro palla. Ora, io ho sempre raccontato che in Europa la velocità del giro palla era intorno ai 36-37 km/h, che è una media altissima, considerando poi che questa media si alza soprattutto con le squadre di spessore molto più alto, quindi le squadre tipo i top club spagnoli, tedeschi e inglesi in modo particolare, di recente anche quello francese. Che cosa succede? Che vedendo quella partita in realtà mi balza un dato all'occhio, la partita viaggia non a una velocità di 36-37 km/h, ma di 42,3 il primo tempo e 42,4 il secondo tempo di km/h di velocità del giro palla. Significa che la velocità del giro palla si è alzata di altri 6 km/h. Ora, noi in Italia siamo fermi a 27-29 km/h. È chiaro che ad una velocità di palla del genere la percezione dell'intensità del gioco e dell'intensità della corsa è completamente fallata. Cioè, chi lo vede da fuori, non leggendo bene il dato tecnico, si fa influenzare sul dato fisico, perché cioè, ma i ragazzi corrono di meno, sono sempre in ritardo, non sono sempre in ritardo, che noi siamo abituati a giocare con quella velocità là, quindi anche noi nei nostri spostamenti siamo un po' meno pronti, non veloci, attenzione, perché il cambiato di anno nella riaggressione è cambiato più veloce d'Europa, ma la questione è proprio legata all'aspetto tecnico e tattico, cioè l'evoluzione del singolo giocatore messa a disposizione dell'intero gruppo, che quando tu hai la disponibilità di 4, 5, 6 elementi che ti fanno andare la palla a quella velocità, è inevitabile che la percezione che tu hai da fuori è che quella squadra stia correndo il doppio di te. In realtà non è così, non sarà mai così, perché poi i nostri preparatori atletici, le nostre metodologie sono all'avanguardia a livello internazionale, ma purtroppo l'evoluzione tecnico-tattica individuale ci penalizza. Il campionato italiano in questo senso ha dimostrato di essere un campionato sicuramente molto più basso rispetto agli altri europei.
0: Non ho potuto chiudere gli occhi, ma mi hai fatto riflettere su questo, cioè ho ripensato alle situazioni vissute quest'anno, negli ultimi anni, da quando diciamo che il nostro campionato è un po' più lento, no? Però tu hai rettificato la definizione. Volevo chiederti, e lo faccio anche per gli amici a casa, intanto rispondendo, scusate, non vado a toccare troppo i tasti del mio PC per evitare di combinare guai, però alla domanda chi è il vostro capitano, no? Di oggi o lo è stato di ieri, mi state dicendo, tanti ascoltatori, McKenny, un unico capitano, sarebbe McKenny, Roberto, o l'ultimo messaggio che mi è arrivato, poi ci sono dei vocali che andremo a sentire prima di salutarti, abbiamo ancora 6 minuti. Il preparatore, e tu rappresenti la categoria come meglio non si può, il preparatore riceve ordini, cioè ordini nel senso collaborativi, funzionali, da parte dell'allenatore su giocheremo così, cercheremo di tenere questa partita o come stile, poi ogni allenatore ha il suo, no? O lo deduci dalle caratteristiche dell'allenatore dopo le riunioni dei primi mesi lavorando con quell'allenatore? Cioè, tu mi hai fatto capire che la velocità dipende un po' poi dalla tattica, no? Non dalla prestazione fisica. In Italia, parliamo del nostro campionato, perché andiamo a riattaccare, no? a controbilanciare le ripartenze avversarie con grande velocità, siamo il miglior campionato. Ma a quel punto lì, se i giocatori migliori, mediocri, scarsi, in generale parlando, si adattano a una velocità che è diversa rispetto, ho visto la Champions League, ho visto il campionato inglese ultimamente più attentamente, perché i nostri giocatori, magari anche quelli molto bravi, no? O quelli di buona fattura, si abbassano la velocità pur avendo delle potenzialità superiori? Se ho capito e tradotto bene il tuo ragionamento, la tua riflessione.
5: Allora, ti faccio una premessa fondamentale. Ogni preparatore atletico professionista, e infatti un allenatore con cui magari non ha manco mai lavorato, la prima domanda che fai: mister, in base alle caratteristiche della squadra e alla teoria di gioco, come intendi giocare? Che tipo di gioco vuoi sviluppare? Ora, questa domanda è una domanda logica, è una domanda fittizia. Perché?
0: E che ci perché sta? Appartiene... Mi dici subito qual è stata la risposta più ricorrente nel tuo percorso professionale? Mimmo, dobbiamo andare piano Mimmo, dobbiamo andare velocissimi. Mimmo, fatti gli affari tuoi. Mi dici qual è la risposta che ti hanno ripetuto più volte?
5: La risposta che mi è stata più volte era aggressione alta o aggressione media, possesso palla, grande possesso palla, modo di giocare 4-3-3 e le fasce molto veloci. Quindi con grande forza fisica, attenzione, con grande forza fisica. Quindi è una risposta comune. Il problema è perché poi sono gli interpreti che fanno la differenza. Cioè, una cosa che lo fa Busquets, una cosa che lo fa Pirlo, un'altra cosa che lo fa Pogba, un'altra cosa che te lo fa Locatelli. Insomma, è chiaro che tu, in base alla caratteristica del giocatore, cambia anche il tuo approccio tattico, anche l'approccio metodologico dell'allenamento della squadra, fisico. Quindi non è quello che chiedono a me, ma è quello che tu hai a disposizione. Non dimenticate mai che il responsabile dell'operazione atletica non è il preparatore atletico, ma è l'allenatore. È lui che decide sostanzialmente qual è l'incipit che bisogna dare alla squadra e come questo incipit va interpretato e utilizzato. E il preparatore atletico altro non è che una figura che cerca di, come dire, supportare l'allenatore dando all'allenatore tempi, più modalità e metodologie più adeguate. Questa è la differenza. Ecco perché dico, è sempre l'allenatore che risponde, non il preparatore atletico, ma lo fa in base alle caratteristiche della squadra, non in base a quello che lui vuole, perché non può fare quello che vuole. Quando l'anno scorso diceva più riprese, questa Juventus non può giocare a 4 perché non ha le caratteristiche fisiche per giocare a 4 e tecniche per giocare a 4. No, ma le abbiamo di fronte a 4? No, non le abbiamo. E Spalletti si è adattato, come si era adattato lo stesso Tudor, come si era adattato Allegri, come si era adattato lo stesso Motta ad un certo punto. Perché? Perché sono delle caratteristiche, tu non le puoi snaturare. Ci devi lavorare, ma quando la qualità della squadra è quella, tu non ti puoi aspettare altro. Quindi anche la preparazione atletica viene vincolata alla qualità dei giocatori. Io non posso spingere un giocatore a 200 all'ora se so che ha un controllo orientato sbagliato, che magari tatticamente quella situazione non la legge e gli chiede di andare a 200 all'ora in uno spazio, quando in quello spazio lui, anche se ci va a 200 all'ora, quella palla non la controlla, quella giocata non la fa. Quindi ci sono delle cose.
0: Quindi la sintesi di un ragionamento fatto sulle caratteristiche. La sintesi di un ragionamento fatto dal mister sulle caratteristiche del giocatore, ho capito bene?
5: Esattamente così. Esattamente così.
0: Ma questa senti, Mimmo, vado velocemente sul...
5: Vai.
0: No, così abbiamo capito meglio. Ti porto sull'argomento Locatelli, quindi il centrocampo. Io ho incontrato anche molti tifosi già questa mattina, li ritroverò questa sera alle 19 per questo... di incontro, no? Per ricostruire una mentalità Juve che non mi sembra poi così lontana, certo passa anche poi dall'elemento principale, la qualità dei giocatori. Ti chiedo, Spalletti sottolinea, e secondo me c'è sempre una volontà in questa spiegazione, tanti infortuni. Dispiace, non te lo prendere con nessuno, no? Sottolinei, sono di diversa natura. Io sono andato a conteggiarli, no? Il menisco è una cosa, il contatto è un altro, l'affaticamento anche un altro. Siamo però lì, cioè il prossimo infortunio, che spero che non arrivi, o che arrivi quando avremo recuperato tutti, porta a dire che muscolari e altri e le altre tipologie siamo lì a metà, uno a uno, no? Finiamo pari. Che cosa c'è da preoccuparsi in situazioni come queste? Cioè non sono tutti traumatici, calcione, intervento brusco, femore, tibia, ginocchio, eccetera eccetera, e tempi lunghi oltretutto per questi interventi, no? Tu mi verresti, io fossi il tuo allenatore, mi verresti a dire qualcosa? Attenzione, no. Cambiamo qualcosa? No.
5: No, perché
0: in generale,
5: spiego
0: no.
5: Una,
0: sì, mi fa piacere.
5: No, ti spiego perché è una definizione allora, è una definizione medicale e molto giornalistica quando si definisce l'infortunio di tipo traumatico o di tipo muscolare, come se il muscolo non subisse il trauma. Ed è un errore clamoroso. Allora, se io considero il numero di frenate e di accelerazioni, mi fermo solo a questo dato, che è il dato forse più importante.
0: Interessante quello che stai dicendo, prendete, ascoltate molto bene.
5: Se mi fermo solo a quello e considero che fra frenate e accelerazioni noi andiamo già in un sovraccarico muscolare importante che è quantificabile o che croce fra gli 800 e 900 kg a partita per gamba, già tu comprenderai che il muscolo viene messo sotto stress a importanti intensità, perché quando freno a 29-30 km orari devo ripartire ad una velocità di 2 metri al secondo o 3 metri al secondo, beh, l'accelerazione è massimale. E lì, occhio, perché i muscoli vengono messi in grande sollecitazione. C'è da considerare una cosa, che il muscolo che viene sottoposto a maggiore sollecitazione durante la fase di accelerazione nei primi 3 o 4 appoggi è il quadricipite. Dopo diventa il bicipite. E nelle frenate il bicipite diventa il muscolo principale e il quadricipite diventa il muscolo secondario, come si dice, protagonista e antagonista. Ora, che cosa succede? Che già il muscolo che fa questo, ma lo fa addirittura quando va a contrasto con l'avversario, quindi deve subire anche un ulteriore stress muscolare e di peso, di quantità di lavoro, dovuto ad un contrasto importante, rischia durante una singola partita di avere delle micro lesioni. Ora, cosa succede? Che quando io ho un infortunio muscolare per un'accelerazione improvvisa, per un cambio di direzione, perché magari lo faccio e il mio sistema nervoso centrale è sovraccaricato di informazioni perché un attimo prima ho dovuto fare un contrasto con un cambio di direzione improvviso, un giro di gestione della palla, ripartenza, do la palla e riparto. Cioè già lì il numero di informazioni nel sistema nervoso centrale è abnorme, quindi a volte ci perdiamo dei gesti. Quei gesti diventano un problema. Ecco, quello è un trauma. Quello è un trauma dovuto alla situazione di gioco. È muscolare, certo che è muscolare, ma è muscolare dovuto ad una situazione specifica, non ad un cattivo allenamento. Poi ci sono anche quelle situazioni dove quella settimana là in particolare, hai caricato un po' troppo, un giocatore magari ha deciso di non risparmiarlo e l'ho voluto mettere comunque in campo, e lì ti metti a rischio. Ma quelle sono le situazioni
0: rischi
5: che
0: si
5: con l'allenatore e con lo staff medico, non lo puoi fare da solo e non puoi dare per forza la colpa a qualcuno.
0: No, no, non era per cercare colpevoli, era per capire, e ogni volta che intervieni, caro Mimmo, ci aiuti ad aprire una cella e a memorizzare sicuramente un contenuto importante legato alla preparazione in generale. Non c'è nessuna specificità riferita a un giocatore di quella squadra o della nostra squadra. Mimmo Celsi, io ti devo lasciare perché ci sono i ragazzi che ti stanno aspettando, certo. Sono passati qui davanti alla mia postazione, sono a Carovigno, ma 5 minuti e ti raggiungono sul campo. Noi ti salutiamo e ci ritroveremo naturalmente per la prossima trasferta.
5: Mi permette un saluto?
0: Sì.
5: Io volevo salutare gli amici della città di Fasano, dove io sono stato fino a poco tempo fa, perché purtroppo il ricorso non è stato accolto e quindi la città di Fasano non disputa il campionato di Serie D, e io volevo fare un grande saluto alla città di Fasano perché l'accoglienza è stata stupenda e io personalmente mi sono anche dispiaciuto. Lo voglio fare e faccio un grande in bocca al lupo alla città di Fasano, sperando che possa tornare quanto prima a quei campi e a quei campionati che gli spettano, quindi faccio un grande in bocca al lupo a questa città, lo faccio perché lo devo di cuore e lo faccio veramente con passione.
0: Con eleganza mi ha mandato un messaggio bello, giusto, da quanto so anche legato a questa tua ultima esperienza. In bocca al lupo per le prossime di esperienze, in bocca al lupo a quelle che squadre che meritano sul campo, che sudano sul campo e che poi si trovano immischiate in queste situazioni sicuramente spiacevoli. Grazie Mimmo Celsi, alla prossima,
5: ciao.
0: Buon lavoro. Noi ci salutiamo, saluto anche gli amici che magari devono cambiare, devono tornare al lavoro, devono tornare in ufficio, noi salutiamo anche il nostro Costantino, che ritroveremo all'inizio della prossima settimana, e riprendiamo da Torino, anzi riprendono da Torino, Manuel, lo vedo già lì che gira il suo caffè, quest'ora è l'ora del caffè, io l'ho già preso con l'avvocato De Frede, quindi a tra poco, perché ci spostiamo a Sassuolo, questo è un tour con Radio Bianconera, io sono a Carovigno, il biglietto ce l'ho, e stasera partecipo a questo evento di Mentalità Juve. Cos'è la Mentalità Juve? esiste, siamo sulla buona strada, e soprattutto chi è il vostro capitano? Chi è stato il vostro capitano ieri per eccellenza? Chi dovrebbe farlo oggi, oltre Bremer, che avrà la fascia da capitano a Sassuolo, col Sassuolo? A tra poco, Manuel, caffè corto e non troppo zucchero. Ci ritroviamo tra pochissimo, andiamo a Sassuolo con chi segue puntualmente il Sassuolo, perché arriverò all'ultima curva di rientro da Carovigno e mi farò raccontare per voi come sta il Sassuolo. A tra poco.
2: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente, da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la coppa, adesso non mi ricordo se sono
0: No, hanno solo il
1: in Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente il Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed è quello, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concedi al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso, e ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì ecco io non l'avrei fatto, ecco io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buon venerdì 11 settembre, buongiorno di blu vestita, la meravigliosa Giulia Borletto.
4: Buongiorno, ma anche tu come sei elegante con questo capello ordinato.
3: Ogni tanto.
4: È che ti vedo col cappellino o con il capello arruffao, invece guarda oggi, cioè, che eleganza.
3: Hai visto? Mi sono anche pettinato. Hai visto? Ogni tanto è venerdì.
4: Ma sì, no? Aiutare un attimino anche il karma, dai.
3: Ho detto sistemiamoci il capello, sistemiamocelo oggi, però non ti abituare.
4: Devi sistemarti qua, guarda, devi sistemarti qua perché ti spara tipo pennacchio.
3: E le cuffie, guarda.
4: Giusto, oh, bravo, vedi, se non ci fossi io, guarda come ti farebbero andare in giro, ma pensa te.
3: Le cuffie non mi vogliono bene,
4: cuffie. Disgraziate.
3: Allora, Giulia, diamo un po' gli appuntamenti, anzi la scaletta di oggi. Oggi c'è il Fantacalcio, a mezzogiorno e 40.
4: Guarda, non vedo l'ora, sono qua veramente che fremo. Vado a iniziare a cucinare probabilmente mentre tu parli. Mentre tu farai il Fantacalcio mi alzo e vado in cucina.
3: Sarebbe veramente bellissimo.
4: Vabbè, grazie grande a tutti, ciao.
3: Sì, vado. Allora Giulia, è finita questa 3 giorni di Champions. Ti dirò in maniera molto onesta che noia. Su 3 giorni la Champions. Ieri mi sono proprio annoiato nelle partite della Champions. Sì,
4: serio?
3: Come ha fatto bene. No, sono serio.
4: Tu hai ascoltato minimamente qual è il pensiero del tifoso juventino su quella partita? Io ascoltavo Claudio, no? Un po' i messaggi che riceveva. Cioè, al di là dell'apertura della Gazzetta di questa mattina, favola, Como, che ci sta, ragazzi, perché è qualcosa di, non dico epocale, aver vinto la prima partita di Champions 4-1. Giocava con l'Ipsia, non contro il Real Madrid come, o contro l'Arsenal o contro il Liverpool o contro il Bayern, cioè insomma il Lipsia, con tutto rispetto per il Lipsia, però insomma capisco l'entusiasmo, però ecco, ho sentito delle cose che mi hanno fatto rabbrividire da parte dei nostri tifosi, dei nostri ascoltatori, del tipo che la Juventus dovrebbe imparare dal Como come andare a scovare giovani campioni per farseli crescere in casa. Ragazzi, la Juventus è sempre stata la squadra, come tutte le big, che sì, può avere uno o due talenti da crescere e da motivare, da creare a sua immagine e somiglianza, ma la Juventus è quella squadra che va dal Como e compra i suoi gioielli, cioè è sempre stato così. Quindi ridimensioniamoci un attimo, perché è tutto molto bello, è vero che quello che sta succedendo a Como è impensabile, anche se, voglio dire, con tutti i milioni che sono stati, fantamilioni che sono stati spesi, non vorrei credere che questa cosa non poteva succedere, ecco, voglio credere che sia stato obbligato. Però ecco, piano, non so se Camillo sei d'accordo con me, ma cioè, c'è sempre stata una grandissima differenza tra la Juventus, tra le big e tra le squadre che in qualche modo cercano. Ricordatevi il Bologna di 3 anni fa con Thiago Motta, si qualifica in Champions per

0: Cioè, è questa la grande cosa. Cioè, se il Como ieri avesse perso, sarebbe stata comunque una festa. La prima in casa di sempre, giocato magari anche bene con qualche picco. E allora va bene tutto. Cioè, per noi non c'è questa cosa qua. Per noi non c'è la possibilità di sbagliare. Ma anche quando. Io sono d'accordo, ieri lo diceva anche Ivan Cardia, usiamo questo termine completamente a caso. L'anno zero è chi parla delle cose già con le mani avanti, no? Diciamo, ma tanto è l'anno zero. No, non
1: Sì,
0: esistono gli anni zero.
1: ti stai già giustificando parlando
0: Sì,
1: di anno zero.
0: stai già dicendo, non facciamo nulla, no, no, ma tanto io, a me non me ne frega niente, il cavolo, cavolo. Qua siamo già tutti con l'ansia. Per la partita di domenica e non nascondiamoci perché abbiamo pareggiato col Milan, perché non segniamo, perché siamo già tutti lì con l'ansia. Quindi quello che voglio
1: Pensa,
0: dirti io
1: pensa, dopo 3 giornate, quindi.
0: è esatto, è questa la differenza, Giulia. È questa la differenza qua. Perché con Meiners all'Atalanta era un'ira di Dio e alla Juve in 2 anni ha fatto pietà. Perché poi
1: Perché
0: adesso
1: non
0: siamo lì
1: c'erano
0: fermi.
1: pretese all'Atalanta, non c'erano grosse
0: Perché?
1: pretese, c'erano, ma non grosse. Alla Juve le pretese sono abnormi.
0: Esatto, perché non ti chiedono di vincere sempre, ogni partita, ogni cavolo di partita. Lì, se una volta non vince, vabbè, però, cavolo, Coppa ne ha fatte 20 bene, una ogni tanto si può sbagliare. E no, ragazzi, qua no. Anche se non siamo nei nostri anni migliori, ripeto, e non siamo sicuramente nei nostri anni migliori,
1: Sì, non
0: qua
1: siamo nel prime, no.
0: esatto, la pressione è elevatissima e questa è la differenza. Perché io un tecnico come Fabregas lo prenderei subito, ma alla fine un tecnico come Fabregas, Giulia, viene qua. E se non è supportato, ma se non capisce in 4-4-8 che qua si deve
1: Dov'è?
0: vincere, va a casa. Perché?
1: È successo a Thiago Motta, eh? Stessa cosa.
0: Ti faccio
1: Stessa
0: l'esempio.
1: identica
0: Tutti.
1: cosa.
0: Se io mi metto qua a citare Thiago Motta, adesso arriva qualcuno e ti dice, Thiago Motta è giunto lì, Thiago Motta è giunto lì. E mi arriva
1: No,
0: una
1: ma
0: valanga
1: parliamone
0: di robe
1: quanto vuoi,
0: brutte.
1: perché è la stessa identica situazione che si era creata nel 2024. Si è andato a prendere l'allenatore sorpresa della stagione che ti porta il piccolo grande Bologna poi in Champions League, e l'hai visto come rapportato poi in un ambiente come quello bianconero nel momento in cui lui diceva: "E vabbè, ma abbiamo pareggiato, apriti cielo". Perché il pareggio non è contemplato. A Bologna sì, a Como sì, alla Juventus no.
0: Esatto, e il discorso è anche diverso perché se tu mi prendi, anzi facciamo così, io prendo un tecnico e ti dico, va bene, adesso qua nei prossimi 3 anni dobbiamo vincere, ma non è scritto da nessuna parte che si vinca il primo, si vinca il secondo, forse il terzo. Quanti hanno la pazienza? In quanti, Giulia, hanno la pazienza di arrivare al terzo anno con lo stesso allenatore cercando di portare avanti magari con uno stesso blocco? Per 3 anni una squadra e rischiare di non vincere.
1: Nessuno ti dice
0: L'1%.
1: io sono pronto ad aspettare così tanto. Nessuno. Nessuno.
0: 1%. E magari, Giulia, io non lo so, ma magari il Como in questi anni meravigliosi vincerà 0. Magari, magari vincerà tutto. Magari non vincerà
1: Farà
0: niente.
1: spettacolo, però farà spettacolo e farà parlare di sé. Magari.
0: E questo, quando qualcuno ieri, no, a caso, sente una parola, perché poi noi ne abbiamo anche qualcuno che a prescindere sente una parola ma non ascolta il discorso, e ti dice, però questi qua con lo stadietto a noi ci hanno tirato due schiaffi a destra e a sinistra, andate e ritorno. Ma chi se ne frega dello stadietto nel batterci?
1: L'hanno
0: Sul
1: detto ieri a
0: campo.
1: noi, eh? L'hanno detto ieri
0: Esatto.
1: mattina.
0: Esatto. Ma sul campo nessuno li sta contestando. Nessuno qua. Io e Giulia, poi Ninori ha detto il suo pensiero, ma non era il mio. Nessuno qua sul campo contesta il Como, ma che una società con 10.000 biglietti venduti ieri, ieri 10.000 è l'incasso, cioè 10.000 sono i biglietti venduti, quindi poi un incasso basso per una partita di
1: Perché
0: Champions
1: è la
0: storica.
1: massima capienza che ha, quindi di base più di così non possono entrare, anche perché le regole sono ferree.

0: in Champions molto più che
1: Esatto.
0: poi durante le partite di Serie A, eh.
1: Esatto, cosa vuol dire? Che il prossimo anno o tra due il mercato non lo fai comprando Paz. Non lo fai comprando Paz. Puoi essere anche il più ricco di questa terra. Non lo fai perché l'abbiamo spiegato 150.000 volte e arriverà nel corso di quest'anno uno che ci dirà: perché non arriva Tetera a mettere 1 miliardo di euro? Perché tanto non lo puoi usare sul mercato. Non puoi usarlo sul mercato. E questo livellerà la situazione. Se esisterà ancora il fair play finanziario, perché ci sono dei casi in cui il fair play finanziario è stato palesemente aggirato o ignorato, e se si permetterà questa cosa, il fair play finanziario non esisterà più. Se non si permetterà questa cosa, allora a quel punto la situazione verrà livellata e anche il Como dovrà cambiare determinate cose. E cosa farà Giulia per cambiare queste determinate cose? Venderà.
2: Devo andare dove lo
0: Si
2: porta il
0: metterà
2: cuore e il portafoglio.
0: al pari di tutte quelle che per gestire determinate situazioni sono obbligate a cedere qualcuno, come si può dire adesso della Juventus, come in teoria si dice della Roma. Cioè, grossa attenzione bisognerà fare sul Como da questo punto di vista, proprio perché fino a questo momento non si sono resi conto di essere riusciti a fare un po' quel che volevano, perché non erano rientrati mai nel gruppo delle squadre maggiormente attenzionate. Ora le cose cambiano e come dire, vuoi rimanere a questi livelli, però ti devi anche adattare al livello di controllo allora che c'è e in generale hai ragione nel dire che una delle grandi. Quando la Juventus ha iniziato ad andare in difficoltà è stato quando anche, ma un po' come tutte le squadre, non solo la Juventus, durante il Covid non ci sono stati più che cosa? Gli introiti legati allo stadio, le partite appunto, non c'era più quel giro di denaro che di base aiuta tutte le grandi squadre in particolare. Pensate al Real Madrid anche soltanto, o senza andare a o il Barcellona, comunque quelle squadre che puntano sui tutto esaurito praticamente. Praticamente sempre. Hai ragione quando dici uno stadio da 10.000 euro, cosa che vabbè, ovviamente ieri scherzando poi il nostro ascoltatore diceva stanno comprando tutte le rive del lago di Como per cercare di costruirne uno più grosso, sicuramente si adatteranno anche lì perché possono farlo, ma non è che una roba che schiocchi le dita e arriva, ci vuole un po' e quindi ma
1: Ma comunque
0: bisognerà anche
1: peserà
0: vedere,
1: bilancio, eh? Peserà
0: peserà
1: bilancio
0: bilancio
1: comprare uno
0: e
1: stadio.
0: bisognerà vedere anche se tutto fino ad arrivare a quel periodo tutto continuerà nello stesso modo, perché no, questo neanche detto, eh? Cioè, ora è tutto, ripetiamo, il Como è la squadra che secondo tutti i massimi esperti di calcio in questo inizio campionato darà fastidio all'Inter, che è l'altra grande squadra accreditata. Ieri la Roma, grande Roma, pareggia contro il Fenerbahce, non anche qua contro
1: No, ma guarda.
0: il Manchester City, cioè pareggia contro il Fenerbahce,
1: Sì,
0: faticando
1: poi
0: anche.
1: sto leggendo anche la nostra chat Twitch, no?
0: Se
1: Con Sigaro Farabundo, allora, che dice:
0: mitico.
1: quest'anno se Spalletti non vince niente, allora via subito. Però poi per mesi direte: ma non gli hanno comprato Messi, Ronaldo. Il discorso è esattamente questo. Non so se stanno parlando tra di loro su Twitch o con noi, io non lo so. Ma il discorso è esattamente l'esempio che ci ha fatto dopo un secondo al nostro discorso, Giulia. E se non vince subito, Spalletti, via subito. Questa è la Juve. Cioè, la Juve non ti aspetta. La Juve non è una squadra dove puoi dire: ragazzo mio, hai tempo, non ti preoccupare. Qua, tra 10, anzi. C'era già la scorsa settimana e già probabilmente, se non farà qualcosa di importante, la prossima Alajbegovic, qualcuno arriverà a dirti: abbiamo preso un pacco da 40 milioni di euro. Arriverà, ma sicuro, sicuro. È diverso, è diverso. Poi che il progetto sia ambizioso, che il progetto sia interessante, che lo stile di gioco, secondo me, è molto, molto giusto, perché giocano, ragazzi, giocano. Comunque sanno cosa fare, il contesto è giusto. L'altro hanno preso, no, Milia, che non è neanche più giovanissimo, credo abbia 32 anni. L'hanno preso, gioca, ma potresti mettere Miglià come un altro centrocampista, magari in difficoltà in Serie A. In quel contesto lì va meglio perché sono abituati a fare determinate cose e quindi il gruppo aiuta anche chi magari può essere non così all'altezza rispetto a determinati giocatori. Non è che possono essere tutti Baturina Paz di Aho, cioè qualcuno anche avrà dei difetti, se no, insomma, sono devastanti. Ecco, quella è una cosa che funziona, che va bene, che mi piace anche, però al Como c'è una pressione infinitamente minore rispetto alla nostra, pur essendo in questo momento una squadra forse anche più debole. Forse
0: E
1: anche più
0: mi
1: debole.
0: permetto di aggiungere anche che c'è stato anche un, ed è un pensiero che ti ha ricordato Claudio prima, quindi gli rubo anche un po' qualche frase, ha detto il Como è stata una delle squadre maggiormente aiutate, tra virgolette, l'anno scorso dalle decisioni arbitrali. Non dimentichiamoci anche che non per nessuno voleva favorire, nessuno voleva ti buttare fuori dalla Juve, dalla Champions, solite cose qua, io non ci credo. Però è vero che se doveva essere presa una decisione a favore o sfavore del Como, si pendeva su quella a favore.
1: Sì, poi ritorniamo. Ecco, secondo me in questo caso qua io sono sempre un po' più dell'idea che noi avevamo la squadra per battere Fiorentina e Verona.
0: Sì, sicuramente, ma infatti guarda, io non ho mai dato alibi non ho mai dato adito a pensare veramente e dato l'alibi quindi dell'arbitro all'insuccesso dell'anno scorso. Ho sempre soltanto riportato i fatti, bastava segnare il rigore contro il Lecce, bastava segnare quello con il Verona, bastava vincere con la Fiorentina che era ragazzi una roba ed eri in Champions sicuro, eri vicino al Napoli praticamente. Quindi ecco, da questo punto di vista mi trovi totalmente d'accordo, però nonostante io non abbia mai voluto credere che ci sia uno schema divino pronto a mettere la Juventus in cattiva luce e a toglierle qualcosa, credo che nessuno possa non dire che obiettivamente se c'era, ripeto, da dare un supporto arbitrariamente parlando, arbitralmente, come si dice? Vabbè, comunque a livello di arbitraggio. Lo vedevi dare al Como. Su questo penso che nessuno
1: Sì.
0: possa dire niente, e neanche tu, anche se so che la pensi come me, perché non vuoi
1: Sì, ma
0: credere
1: allora.
0: che ci sia un
1: No,
0: sistema
1: ma
0: così.
1: loro sono una squadra, no, col ceppo del Barcellona di anni fa, no? Hanno credo anche una figura all'interno, no? Che aiutano in determinati atteggiamenti per favorire determinate decisioni arbitrali. Io ieri ho visto la Roma, ragazzi, Dybala si butta 3 volte in aria. Le partite della Roma sono costantemente lì, tutti intorno all'arbitro per rigori, rigorini e robe varie. Ecco, Dybala sembra fucilato nell'occasione della punizione al limite, ma fucilato, lo sfiora appena al limite dell'aria. E Dybala è uno dei giocatori che più mi piace sulla galassia terrestre, sia chiaro.
0: Ma
1: Però
0: si è
1: ieri
0: adeguato, eh? Si è adeguato anche lui.
1: sembra fucilato lì, lo sfiora appena, si tocca e non c'è niente. E questo lo scorso anno lo davano come rigore, ma tutta la vita, infatti un arbitro comunque scarso, perché l'arbitro ieri di Roma a Fenerbahce è uno dei più scarsi, e ecco, anzi, aveva dato il rigore. Poi non ho visto perché stavo portando il cane in quel momento lì, so che tipo anche Wesley si è buttato un secondo dopo, non so se era rigore o non era rigore, questo non lo so perché non l'ho visto, però so che Dybala di nuovo una trattenutina leggera e ridaglie si è buttato a terra come se l'avessero ribaltato un'altra volta. E noi qualche cosina, cioè noi non lo facciamo, Juve non lo fa.
0: Anche il Como faceva così, però. Anche
1: No, come
0: il
1: fa?
0: Como.
1: Come fa?
0: Il Como lo fa.
1: Come?
0: Ecco, ho
1: Ha un
0: messo
1: addetto?
0: alla pratica
1: Ha un
0: del
1: addetto?
0: rotolarsi per terra?
1: No, ha un addetto che comunque spiega determinate situazioni, come
0: Come
1: magari.
0: affrontarle?
1: Esatto. Anche noi
2: Sneakers, raccoglimi. Ecco.
1: abbiamo un addetto, ma per questioni di regole. regole a livello all'interno, no, della società per spiegare determinate cose, ma sicuramente non per qualche insomma qualche furbizia, perché non siamo proprio una squadra furba da quel
0: Furba,
1: punto
0: no.
1: di vista lì. Anzi,
0: Anzi, ne
1: anzi, e quindi ti dico sì,
0: subiamo solitamente.
1: da quel punto di vista lì sì, cioè Diao si rotola, Miglia ieri si è rotolato un paio di volte, sì, capitano queste robe, ma poi il concetto è che comunque giocano, io non so dove potranno arrivare perché questo non lo so, però giocano, questo va detto e credo che sia giusto in questo momento qua non sminuirli, ecco, sminuire il Como secondo me sarebbe un errore. Un errore, ma raccontare la differenza tra Como e Juventus, no. Cioè, io non sminuirò mai il Como perché il Como secondo me è forte, ma che ci sia una differenza enorme, enorme tra Como e Juventus, non finirò mai di dirlo.
0: Beh,
1: Ecco, questo che sia
0: di storia di
1: chiaro.
0: tutto, di
1: No,
0: storia,
1: no,
0: di
1: no, ma
0: organizzazione, di in generale anche, cioè nessuno mi venga a dire che vorrebbe la Juventus così. No,
1: no,
0: anche
1: ma
0: perché
1: nessuno, ma non lo puoi fare, Giulia, non lo puoi fare.
0: il Como 4 anni fa era in Serie B. Cioè,
1: Sì, ma
0: ragazzi,
1: a prescindere, Giulia, non lo
0: scherziamo.
1: puoi fare. Non lo puoi fare. Vinci oggi e poi, anzi, esempio, la prima giornata di campionato, pareggia con l'Udinese.
0: Vero.
1: Dramma! Qua è un
0: Dramma, sarebbe
1: dramma!
0: stato un dramma, sì.
1: Qua è un dramma! Qua è un dramma! Fine. Cioè, è questa la differenza. Non è una differenza tecnica calcistica. Calcistica giocano bene. Giocano bene, cavolo, ieri li vedevi. Vanno a fare grumo a destra in un secondo. Butta la palla a sinistra perché già arriva qualcuno per creare libertà, no? Attacca alla profondità, giocano di prima tra le linee, un interscambio di posizione, sono molto lucidi, accettano l'uno contro uno. Tutte cose che a me piacciono, sia chiaro. Ma lì le puoi fare con serenità, con tranquillità. Qua no. Qua no. E questa la differenza. E vedremo. Cioè, e non possiamo paragonarci al Como. Dobbiamo capire che qua la palla pesa, qua la maglia pesa e qua è diverso. L'unica cosa che mi permetto, secondo me, di pensare è che noi dobbiamo essere più offensivi, soprattutto ora senza Locatelli. Cioè, la mentalità della Juventus deve essere quella di attaccare, perché Locatelli in rosa non ce l'abbiamo e un altro Locatelli non ce l'abbiamo e non dobbiamo difendere o gestire, dobbiamo attaccare perché il centrocampo attuale della Juventus non è un centrocampo da difesa. Se ci mettiamo bassi a schermare, siamo scarsi. Perché Douglas Luiz non scherma, perché Comenius non scherma, perché Sarr non scherma, perché McKennie non scherma. E ragazzi, non lo sanno fare. Perciò
0: Quindi è
1: dobbiamo
0: un
1: andare a
0: grande
1: pressare
0: rischio,
1: alti.
0: è un grande
1: Dobbiamo
0: rischio,
1: pressare
0: quindi
1: alti.
0: bisognerà in qualche modo, ma credo proprio che a parte che avranno un bel po' di mesi purtroppo per lavorarci, visto che l'assenza non sarà inferiore ai 6 mesi, per cui dai, poi di Douglas Luiz volevo parlare anche un pochettino dopo, insieme a te, caro Camillo. Abbiamo già in questi 20 minuti, un pochettino di più, scatenato un po' tutti, quindi cosa facciamo? Ascoltiamo o leggiamo?
1: Ascoltiamo, ascoltiamo.
0: Dai!
3: Ciao Camillo, Giovanni da Napoli. Stavo ascoltando un po' quello che riflettevate sul Como. Io non lo condivido, Camillo. Io credo che era quello che si diceva anche del Paris Saint-Germain. All'inizio può sembrare una cosa, diciamo, che non possa diventare il Paris Saint-Germain, ma io non credo che sia così. Io credo che il Como abbia tutte le caratteristiche per diventare nettamente la squadra più forte d'Italia. Basterebbe dire che se una squadra inglese si innamorasse di Aou l'anno prossimo e versasse 160 milioni di euro per Diaw, stiamo parlando di una società che difficilmente, con l'intelligenza che mi sembra che dimostri adesso nel comprare i giocatori, possa andare poi in default. Quindi non lo so, io sono rimasto sconvolto dal Como e credo che meriti di interrogarci tutti quanti adesso, no? Perché comprare quelli che hanno comprato il Como, farli rendere come stanno rendendo, essere una squadra forte, capace addirittura di trattare con il Real Madrid di Copaz, io credo che oggi la Juve non sia capace di fare nulla di tutto questo.
1: Ma ragazzi, come
0: Ha
1: fai a
0: trattato
1: pagare?
0: perché aveva i soldi, con cui
1: Ma
0: trattare di Copazzi, il Como. Che discorso è?
1: Giulia, ma che ha trattato? Quanto costa? 60, tieni.
0: Se n'è
1: Chi la
0: andati, cioè
1: paga?
0: non è stata neanche una, non è stata un'asta, non c'è stato nulla, neanche un dialogo. Toh, te li do, guarda, vai,
1: Ma
0: assegno
1: soprattutto
0: fatto.
1: paragonarla al Paris Saint-Germain, ragazzi. Il Paris Saint-Germain ha avuto Neymar, Mbappé, Messi.
0: No, non dei giovani sconosciuti, eh. Cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è arrivato a un certo punto che ha comprato tutti spendendo 200 milioni per Neymar e più, cioè, cifre che
4: Quanta
0: ragazzi
4: bella
0: stanno.
4: gente e che vino!
1: E poi ha vinto senza, ma ha messo in panchina un genio. Solo in Italia, infatti, fatevi una domanda: perché Luis Enrique, un genio, non ha
0: Ha
1: reso
0: vinto
1: solo
0: ovunque, ma tranne
1: non
0: che
1: ha
0: in
1: reso solo in
0: Italia.
1: Italia? In Italia lo si prendeva in giro, perché me lo ricordo. Io ho iniziato a lavorare l'anno di Luis Enrique e c'era il Toto Luisito. Il Toto Luisito lo si prendeva in giro perché cambiava la formazione. E ragazzi, un genio illuminato che sta creando
0: Ti è
1: una delle
0: rimasto
1: scuole.
0: impresso, il Toto Luisito.
1: Beh, sì, perché io ero convinto fosse un top. Mi ricordo un'intervista di De Rossi alla fine, no, dell'avventura di Luis Enrique alla Roma e disse: questo vincerà tutto. In Italia, no, però
0: Ecco.
1: era. In Italia era, è un fanatico, ma qua è un'altra cosa, in Italia la tattica la spieghiamo noi, va in giro per il mondo a vincere Champions League, una pure contro di noi, una pure contro di noi, cioè, e questa è la differenza, cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è una cosa, il Como se riuscirà a vincere tutto quello che sta facendo, il Paris Saint-Germain alzerò le mani, ma
0: Ma
1: dopo una
0: alle
1: partita di
0: mani, cioè.
1: Champions... Tutto. Dopo una partita di Champions mi sembra un
0: Alzitutto,
1: filino
0: non solo le mani.
1: esagerato.
0: Alziamo
1: Un
0: tutto, non
1: filino
0: solo le mani.
1: esagerato. Che poi,
2: Keep
1: ripeto,
2: pressing
1: progetto
2: out.
1: tecnico. Progetto
0: Siamo
1: tecnico, io lo
0: caldi.
1: rispetto molto, eh. Il progetto tecnico. Lo rispetto moltissimo, Giulia.
0: Io rispetto te, rispetto tutti voi, rispetto Costa, ma sono le 11:31 e dobbiamo andare in pausa.
5: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
1: Meravigliosa
0: Giulia Borletto, ora ti vedo. Con questa pettinatura oggi Camillo sta mandando in tilt anche i nostri tubi catodici, dicendo.
1: Sì, la connessione, questa
0: sta
1: morte
0: mandando
1: che...
0: Sta mandando la fibra ai matti oggi Camillo con questa cucciatura. È venerdì,
1: siamo noi che siamo.
0: È venerdì, ci stiamo preparando a questo meraviglioso scoppiettante weekend. Cari Giulia,
8: buongiorno,
0: Camillo,
8: vi presento Biancanevi, la mia faferina.
1: Bellissimo, no, ragazzi, questa è la mia parte preferita. Che
0: perdo
1: mangia
0: la
1: biscotti.
0: Perdo la testa con Paperina.
1: Cioè, che mangia i biscotti, che meraviglia, che personaggio pazzesco misto. Che personaggio pazzesco.
0: Allora,
1: mister.
0: Roberto da Chiavari ci dice: cari Giulia e Camillo, certo che i media hanno già sentenziato che il Como vincerà la Champions. Il notiziario sportivo della pausa dice che il Como per la vittoria di ieri sera è volato a 3 punti. Solo per la Juve usano toni sminuenti, quindi ce la prendiamo anche con i nostri mezzi, in questo caso per il nostro TG. Sì. Che non gestiamo noi, ricordiamolo. Solo per la Juve usano toni sminuenti e negativi e non ora che siamo in declino, ma anche quando eravamo comunque una corazzata. Gianluca da Pisa risponde: vero sì che da noi non ci sono aspettative enormi, ma il Como è un progetto serio fatto con grossi investimenti, che però anche noi abbiamo fatto, ma vabbè ragazzi, ci sta, ma è anche una competenza tecnica di te, di Fabregas, di chi aiuta e di chi guida il mercato. All'asta del Fante i giocatori del Como sono i più richiesti. Come mai? Anche tu hai sempre detto comprate tutti quelli del Como se potete.
1: Sì, ma anche quelli dell'Atalanta, lo dicevo. Quanti scudetti ha vinto l'Atalanta?
0: Negli ultimi anni 0, poi non so, andando indietro, cosa è successo? No. Lo potevi dire anche della Sampdoria quando è andata in Champions l'anno dopo, prendete quelli da Samp, anche quelli dell'Udinese quando è arrivata al terzo posto. Poi è sempre stata una buona squadra, ma livello medio.
1: Cioè, poi ripeto, noi non stiamo sminuendo nessuno, perché qua qualcuno noi l'abbiamo detto 100.000 volte, perché poi qualcuno arriva agli ultimi 5 minuti di 25 di discorso e si appiccica, perché qualcuno l'ha fatto. Noi abbiamo detto che il Como è un bellissimo progetto, che gioca molto bene a calcio, che hanno le idee,
0: sono tutti molto
1: giuste,
0: carini, sì.
1: Che sono molto forti, carini. Che stanno facendo le cose per bene, ma qua è un'altra storia. Tra l'altro abbiamo anche detto che in questo momento qua sembrano anche più forti della Juve, l'abbiamo anche detto. L'unica
0: avrei
1: cosa
0: paura io di un Juventus Como questo weekend, avrei paura, molta paura.
1: Ma sicuramente, ma noi abbiamo solo detto che il progetto calcistico del Como non si tocca. La questione è che qua non riesce a farlo. Perché, ripeto, io vi metto davanti a questa domanda, sì o no, ma per rispondere con coerenza. Andiamo a prendere Fabregas, prendiamo un blocco spagnolo, così è. Però metto qua 3 anni, stessa squadra con 1-2 acquisti ogni sessione di mercato, 3 anni, stessi giocatori, stesso allenatore, non si cambia nulla, i risultati forse li vedrei al terzo anno. Chi accetta? Forse non al terzo anno si vince, al terzo anno forse avrai dei risultati. Chi accetta? Chi lo vuole fare?
0: Al terzo anno forse arriverai a qualificarti per giocare alla Champions dell'anno successivo, che è una cosa basica.
1: Al terzo anno puoi magari vincere. Puoi fare 3 titoli come zero. Chi è che firma? Qua non firma nessuno.
0: No, anche perché stiamo vedendo in casa Juve che cosa comunque sta succedendo. Sono 6 anni in cui l'obiettivo minimo rimane sempre l'obiettivo massimo è rimasto essere soltanto una qualificazione in Champions, che è sempre stato invece l'obiettivo minimo, è una Coppa Italia. È un risultato che per il Como si leccano le dita a Como una cosa del genere. alla Juventus,
1: Giulia, lo scorso
0: è un
1: anno,
0: insuccesso, è un insuccesso.
1: Lo scorso anno il Como per 60 minuti va a San Siro, in semifinale di Coppa Italia, e domina, li spazza via per 60 minuti, li spazza via. Non ci ha capito niente l'Inter per 60 minuti. Poi la partita, il finale dice 3-2 Inter. Capita una cosa qua, così. Che succede? Chiediamo la testa del presidente, dell'amministratore delegato, del direttore sportivo, dell'allenatore e di tutta la squadra.
0: Partono
1: Questa è la differenza.
0: Partono i droni che sparano a vista, poi figurati.